0: and too many places left to drift. I am ready to do things my predecessors wouldn't.
1: Burnham ha tracciato un programma d'ampio raggio, sostenendo la necessità di una convinta svolta progressista per rilanciare un paese gravato da conti pubblici in disordine e da un costo della vita sempre più problematico. Ne parliamo con il nostro inviato Daniele Fisichella.
2: È stato un discorso estremamente carico di emozione, di passione, un discorso che è stato definito rivoluzionario e di sinistra da alcuni media britannici, un discorso nel quale Andy Burnham non soltanto ha fatto delle promesse a breve termine, cioè entro la prossima scadenza elettorale del 2029, ma nel quale ha spiegato, parlando spesso a braccio, quelli che sono i suoi obiettivi per cambiare la società britannica, accettando una sfida, sapendo che può essere una scommessa che lo stesso Burnham potrebbe pagare a caro prezzo, potrebbe perdere, consegnando il paese all'estrema destra. E allora nel concreto ha promesso investimenti nella spesa e nell'assistenza sociale per dare aiuti concreti a milioni di persone, a milioni di britannici. Poi una riforma del sistema della casa e degli affitti.
3: Ma nel discorso di Burnham si nota anche una discontinuità maggiore con Starmer, con la leadership laburista, diciamo, degli anni scorsi?
2: Nettamente, è un completo cambio innanzitutto di linguaggio e di postura. Burnham è un politico navigato, è un politico da molto tempo, faceva parte del New Labour, ha lavorato con Gordon Brown, ha avuto anche dei ruoli da junior minister, ministro senza portafoglio, mentre Keir Starmer non era un politico di professione, è un uomo di legge. La sua campagna elettorale è stata una campagna elettorale dai toni molto blandi. Burnham ha già completamente cambiato il linguaggio. Dunque sì, un cambiamento radicale per quanto riguarda il linguaggio, ma anche un cambiamento radicale per quanto riguarda le proposte. Keir Starmer non è mai riuscito a proporre una visione di cambiamento che fosse poi veramente così di sinistra, mentre sicuramente l'idea di Burnham è più progressista. Però ovviamente Burnham, da politico con esperienza, sa che innanzitutto bisogna far quadrare i conti.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Avete sentito Daniele Fisichella e quindi Bernam ha promesso una politica decisamente a sinistra e ha riaperto il dossier Brexit. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
2: Queste sono state le parole del primo ministro britannico Andy Burnham, intervistato dalla BBC rispetto alla sua posizione sulla Brexit. La Brexit ha fatto più male che bene e penso che il 60% della popolazione sia d'accordo, ha detto Burnham, chiarendo che, a differenza del suo predecessore laburista Keir Starmer, lui ha intenzione di considerare un maggior numero di opzioni per il futuro del rapporto con l'Unione Europea. Queste opzioni, ha detto Burnham, verranno rese pubbliche prima del prossimo EU-UK Summit, che dovrebbe tenersi intorno alla fine di novembre. E tra queste opzioni sembra esserci anche un nuovo referendum per decidere se il Regno Unito voglia rientrare nell'Unione. Il discorso di Burnham alla Labour Conference di questa settimana, in cui ha parlato della Brexit come di una sconfitta, ha fatto molto scalpore. La verità è però che, per quanto nulla sia impossibile, lo scenario in cui il Regno Unito torna a far parte dell'Unione è, almeno nel breve termine, il più improbabile. Londra dovrebbe riuscire a convincere l'Unione che non ci sarebbero più passi indietro e dovrebbe anche riottenere le stesse condizioni che aveva prima, come l'esenzione dall'euro come valuta. Rientrare nell'Unione come membro potrebbe richiedere almeno 10 anni, secondo gli esperti. Un'altra alternativa potrebbe essere copiare la Svizzera, che non è un membro dell'Unione, ma è legata ad essa da un accordo di accesso al mercato unico, ai programmi spaziali, al programma Erasmus e ad altri programmi europei. In cambio, la Svizzera ha accettato l'accordo di libera circolazione e paga circa 375 milioni di euro nei fondi economici e di coesione europei. L'Unione aveva offerto un accordo simile al Regno Unito, che era stato però rifiutato dall'allora primo ministro Boris Johnson. Il Regno Unito potrebbe anche decidere di entrare solo nell'area economica europea, come la Norvegia e il Liechtenstein, decisione che però porterebbe con sé temi simili a un accordo in stile Svizzera, in particolare in termini di immigrazione di cittadini europei. Qualsiasi sarà l'esito finale, e ci vorrà ancora molto tempo per capirlo, Burnham sembra aver capito che la maggior parte del paese è scontenta dei risultati della Brexit. Secondo i più ottimisti, un riavvicinamento all'Unione anche solo parziale sembra più vicino che mai.

0: Infine, come ogni mercoledì, chiudiamo la puntata con i progetti sostenibili. Oggi andiamo in Francia e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: 9 anni di luoghi freschi e isole di frescura. La strategia di Lione per le ondate di calore estivo non usa la definizione rifugi climatici, ma è alquanto simile se non equivalente. Dal 2017 la città francese, capitale del dipartimento del Rodano, 500.000 abitanti, che diventano oltre 2.300.000 con l'area metropolitana, ha iniziato 9 anni fa a dotarsi di una mappa dei posti dove gli abitanti possano stare in sicurezza durante i picchi di caldo. Si tratta di parchi, giardini, musei, biblioteche, centri culturali e civici, palestre, luoghi di culto, spazi associativi e commerciali a disposizione per una sosta lunga in modo gratuito. Solo in alcuni di questi spazi è previsto personale per dare supporto alle persone più vulnerabili, come anziani, famiglie che abitano in case che si surriscaldano e per coloro che vivono in strada. In base ai livelli di allarme sono previsti anche prolungamenti dell'orario di apertura di alcune strutture come i musei. In tutto è possibile trovare acqua refrigerata, oltre agli spazi dove sostare seduti comodamente o dove i bambini possano giocare. In alcuni luoghi all'aperto sono installati nebulizzatori d'acqua per abbassare localmente le temperature e dare quindi benessere a chi si ferma, anche in questo caso nelle giornate con temperature più elevate. In questi 9 anni Lione è passata da un approccio con provvidenti per l'emergenza, i luoghi freschi però erano già 600, a una strategia per affrontare tutto il periodo da giugno a settembre in modo strutturale. E nel frattempo i luoghi freschi e le isole di frescura sono diventati 750. Questi provvedimenti sono inseriti nelle politiche locali di adattamento al clima. Tra queste è stata prevista la piantumazione di alberi che resistano meglio alle alte temperature e che ombreggino, mentre le riqualificazioni del verde sono progettate per gestire le acque piovane verso la falda anziché verso il sistema fognario.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Ieri è stato un importante anniversario di quelli che pesano. Il 29 settembre del 1906, 120 anni fa, nasceva la Confederazione Generale del Lavoro a Milano. Oggi si svolgerà la cerimonia ufficiale al Teatro alla Scala, con la presenza anche del Capo dello Stato, Mattarella. Su questo anniversario, su appunto i 120 anni della CGIL, vi consiglio di ascoltare l'ultima puntata di M7, è la trasmissione settimanale della redazione di Metro Regione che va in onda il sabato tra le 10.35 e le 11. La puntata di sabato scorso è stata dedicata proprio a questo anniversario, una puntata realizzata da Alessandro Braga che contiene una testimonianza rara di Antonio Pizzinato, storico sindacalista della CGIL, di cui è stato anche segretario generale nella seconda metà degli anni Ottanta. Tutto questo quindi su M7. Questa mattina invece parliamo di sindacati, di sindacato in generale.

0: Buongiorno e benvenuto a Luca Alessandrini,
1: Buongiorno.
0: storico, è stato direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri Emilia-Romagna dal 92 al 2020. Buongiorno e benvenuta anche a Divana Pais.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, sociologa del lavoro, insegna all'Università Cattolica di Milano. Allora io comincerei con il chiedervi ad Alessandrini e a Pais quanto c'è bisogno oggi di sindacato. E soprattutto perché? Alessandrini.
1: Grazie. Ma c'è bisogno di sindacato perché il sindacato rappresenta dei pezzi di società importanti perché è in grado di esprimere partecipazione. Qui bisogna fare un discorso generale sulla democrazia. La democrazia non è votare ogni 4 o 5 anni e non è il prevalere della maggioranza. La democrazia è un sistema assai complesso e articolato che è stato definito in modo compiuto dalle costituzioni post-belliche, in cui ci sono molte occasioni di partecipazione politica, non soltanto quelle formali rappresentate. Questo è il primo discorso. Il sindacato è uno dei luoghi nei quali i cittadini hanno rappresentanza attraverso la loro la partecipazione della loro attività lavorativa, della loro condizione lavorativa. Il secondo motivo è che il sindacato è stato un vero e proprio soggetto che, investito della autorità di rappresentare corpi interi del mondo del lavoro, ha rappresentato un soggetto sociale fondamentale nella costruzione della democrazia italiana e nella sua vita successiva. E io credo che non si possa fare una storia d'Italia, per esempio degli anni dal dopoguerra ad oggi, ma anche prima, la CGIL è nata 120 anni fa, senza tenere in considerazione un soggetto fondamentale quale il sindacato è stato.
0: Ivana Pais ha sentito Alessandrini diceva tra le varie cose che il sindacato è stato il luogo di rappresentanza, è il luogo di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine intese appunto come lavoratrici e lavoratori. È d'accordo perché c'è bisogno di sindacato oggi?
2: Sì, mi collego direttamente, sono molto d'accordo. C'è bisogno di sindacato perché c'è bisogno d'azione collettiva un po' a tutti i livelli. In una società come quella attuale, in cui l'individualizzazione prevale, sono importanti tutti quegli spazi in cui invece portare la propria identità e con un gioco di specchi riconoscersi nell'identità degli altri e costruire un'azione che non sia solo un'azione individuale, ma che sia appunto un'azione collettiva. Il sindacato è particolarmente rilevante perché gioca questa partita nell'ambito del lavoro. Negli ultimi anni ha prevalso una retorica sulla disaffezione al lavoro, su una centralità che si sposta dal lavoro ad altre sfere di vita. Ecco, non vorrei che questo, come spesso accade, venga letto come una rinuncia. In realtà, il lavoro costruisce ancora in larga misura la nostra identità e quindi avere degli spazi in cui costruire, una riflessione, un confronto, anche, un confronto sugli interessi che passano dalla dimensione del lavoro è fondamentale per la partecipazione alla vita sociale.
0: Entrambi state parlando di partecipazione, che è quindi un connotato fondamentale dei sindacati, questo lo sapevamo, ma ce lo confermate in qualche modo. E soprattutto resto con lei, Ivana Pais, la cosa che volevo chiederle è questo. L'affluenza alle elezioni misura un po' il grado di partecipazione dei cittadini alla politica. Tra l'altro abbiamo visto l'altro giorno, domenica, le suppletive a Reggio Calabria ha votato il 20% di coloro che avevano diritto di votare. C'è qualche strumento che permette di misurare quantitativamente il grado di partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai sindacati, invece? Numero degli iscritti?
2: Questo è un tema controverso, perché non è mai stata data attuazione a un passaggio. Adesso non entro nel giuridico per annoiare i nostri ascoltatori, però, e poi perché non è il mio ambito di competenza, però non è mai stato attuato un passaggio che permette di farlo. Dopodiché, però, appunto da sociologa più che ai numeri, anche se ovviamente è un criterio fondamentale, guarderei alla sostanza della partecipazione. persona che ha livelli ovviamente diversi. Su questo un paio di riflessioni rapide. Il primo tema di cui mi sono occupata in passato, rapporto tra giovani e sindacato, in termini anche un po' di attrattività del sindacato. Le ricerche dimostrano, perché c'è un po' questo sentire comune, che sindacato attore del Novecento e quindi i giovani non sono interessati. Le ricerche ci dimostrano invece che l'interesse dei giovani c'è, a un attore collettivo di rappresentanza. Spesso non conoscono il sindacato. E perché? Perché i luoghi di lavoro sono sempre più frammentati e l'occasione di incontro diventa difficile. Per cui bisogna anche un po' sfatare l'idea che i giovani non siano interessati. I giovani in realtà non sono stati sufficientemente esposti e non hanno questa come possibilità concreta da praticare. Altro passaggio veloce: noi abbiamo sempre dato per scontato che la partecipazione venisse dal coinvolgimento, cioè prima io mi coinvolgo in un'organizzazione, in un'azienda, in un'associazione e poi a quel punto assumo dei ruoli e partecipo, nel senso di assumere dei ruoli ulteriori. Ecco, siamo in un momento in cui forse dobbiamo provare a scardinare questo meccanismo e immaginare per esempio ai giovani di dare ruoli. E da lì forse verrà il coinvolgimento, cioè proviamo a girarla, immaginiamo dei meccanismi per cui i giovani non si aspetti il coinvolgimento ma si parta dalla partecipazione, poi probabilmente il coinvolgimento viene. Noi ai giovani oggi non stiamo lasciando spazio e quindi è difficile poi che siano coinvolti.
0: Professora Alessandrini, torno da lei e la questione qui resta sempre sul tema della partecipazione, che è questione fondamentale. Allora le chiedo se la partecipazione al sindacato in qualche modo può essere una leva per far crescere la partecipazione anche alla politica, e quindi le chiedo: oggi, quando nelle elezioni, non quelle suppletive di un quartiere di Reggio Calabria, ma comunque quelle piccole che ci sono state domenica, ma quando le elezioni avvengano su scala nazionale oppure su scala regionale, comunque la partecipazione non riesce a superare, salvo nelle elezioni politiche di 4 anni fa, il 50%. C'è una possibilità che la vivacità dell'azione sindacale possa in qualche modo riportare alle elezioni, le elezioni sono una delle manifestazioni della partecipazione politica, ma ad una partecipazione politica ad esempio sul territorio, cioè il sindacato può essere un traino per la politica?
1: Lei ha detto vivacità dell'azione sindacale, ecco.
0: Manifestazioni della partecipazione politica, ma ad una partecipazione politica ad esempio sul territorio, cioè il sindacato può essere un traino per la politica?

tema. Quando eravamo nella città di Mazda, fino a tutti gli anni 70, direi a spanne, era possibile che il sindacato fosse riconosciuto come un luogo di rappresentanza, di tutela e di partecipazione forte. Oggi siamo più in difficoltà su questo. Esiste il lavoro, esistono i lavoratori, esiste una città estrema di rappresentanza e di tutela del lavoro, però nello stesso tempo facciamo molta fatica a riconoscere i gruppi sociali dei lavoratori e facciamo fatica a rappresentarli. Credo che il sindacato stia facendo degli sforzi considerevoli per cercare di agire anche in questa nuova situazione, anche perché noi parliamo sempre con un assente presente però al nostro tavolo, silente, che sono gli ultimi, che sono i lavoratori totalmente non garantiti, i lavoratori immigrati, ricattati perché magari non hanno i documenti in regola, ricattati perché vivono in modo avventuroso e siamo finiti per cadere in quella trappola, di una società, nella quale i penultimi, se la prendono con gli ultimi, e questo è dimostrato dai voti a destra, dalla enorme xenofobia, financo razzista in molte sue manifestazioni, e quindi oggi occorre riportare, trovandone le forme, e io credo che una cosa che ha detto la professoressa Pais sia giustissima: occorre lasciare spazio all'iniziativa. Oggi gli spazi politici, gli spazi sindacali, gli spazi associativi si sono ridotti enormemente. Non soltanto per le leggi repressive sull'ordine pubblico inaccettabili e terribili, ma anche perché i luoghi più democratici sono luoghi sempre più chiusi. Voglio fare un esempio banale: nella mia città, Bologna, oggi è difficilissimo avere una sala pubblica per una riunione. Bisogna essere un'associazione riconosciuta, bisogna versare una quota di contributo alle spese. Non era così negli anni d'oro della grande attività sindacale, quando bastava che un gruppo di ragazzi chiedesse al comune una sala e gli veniva data. Ecco, questo è, diciamo che i discorsi che facciamo sulle possibilità del sindacato di essere luogo di partecipazione, di rappresentazione, si scontrano con una situazione completamente mutata dal punto di vista storico-sociale da una parte e dall'altra parte con una contrazione degli spazi di democrazia. Allora, la forza del sindacato è stata il protagonismo, perché partecipazione vuol dire che chi partecipa può sentirsi protagonista, cioè può sentirsi di incidere sulla realtà circostante, può sentire di poter maturare delle opinioni e delle piattaforme rivendicative con altre persone che vivono nella medesima condizione, nel nostro caso la medesima condizione lavorativa, parlando di sindacato. Ecco, questo è ciò che va ricreato. Voglio fare solo un ultimo esempio a proposito del nesso tra politica, sindacato, partecipazione, associazione, eccetera. C'è una fase della storia italiana che tutti dimenticano, perché evidentemente è imbarazzante per la sua straordinaria forza simbolica, la Consulta nazionale. L'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale e non ha un Parlamento, non ha niente, ha dei partiti antifascisti che hanno aderito al governo del re per trasformarlo progressivamente in una nuova forma di Stato democratico. Ma non c'è governo. Le prossime elezioni saranno dopo aver fatto l'Assemblea Costituente, dopo aver definito il profilo della Repubblica. Le prime elezioni politiche libere saranno nell'aprile 1948. Bene, come si governa questo periodo intermedio tra la fine della guerra e la volontà di costruire una nuova democrazia e l'Assemblea Costituente? Viene istituita la Consulta Nazionale, che è una sorta di Parlamento che ha questa incredibile, per la sensibilità attuale, caratteristica. I soggetti sono rappresentati qualitativamente e non quantitativamente, perché non si potevano fare le elezioni, non si poteva sapere quanti sarebbero stati. Per cui la Democrazia Cristiana, che avrebbe avuto una quantità enorme di voti alle elezioni, aveva gli stessi rappresentanti di un piccolissimo partito che avrebbe avuto l'1,8% alle elezioni. E in quel Parlamento, che decideva, riusciva a discutere tanto e riusciva a decidere su base qualitativa e non quantitativa,
che erano

0: non solo i partiti politici, ma anche i sindacati.
1: Certo.
0: È importantissimo questo.
1: Allora, siamo al telefono con il professor Luca Alessandrini, storico, e la professoressa Ivana Pais, sociologa del lavoro. Sono le 11:18 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata, però voglio ritornare da Pais per chiederle una questione specifica che riguarda forse più il futuro che non la situazione attuale, sicuramente non il passato, le questioni che riguardano l'evoluzione del conflitto all'interno dell'attività sindacale. Allora, il conflitto storico è quello tra il lavoro e il capitale, ma poi ci sono stati conflitti più recenti di questi ultimi decenni, quelli che hanno coinvolto la vita del sindacato e non solo. Penso al conflitto tra ambiente e lavoro, tra salute e produzione, no? Su questo punto la questione, la vicenda di Taranto è forse la vicenda più importante qui da noi in Italia. E poi c'è un conflitto, potremmo dire, che riguarda il futuro, cioè il conflitto tra il lavoro e l'intelligenza artificiale. Perché uso questa espressione? Proprio perché sull'innovazione ci sono due classici orientamenti, no? L'innovazione viene utilizzata per sostituire lavoro, metto la macchina al posto del lavoratore, della lavoratrice, oppure utilizzo l'innovazione tecnologica come supporto all'attività del lavoro, quindi non va a sostituire lavoratori e lavoratrici, ma va ad essere l'innovazione un aiuto, chiamiamolo così, semplificando moltissimo. È questo il conflitto di oggi e di presumibilmente domani, professoressa Pais?
2: Sì, questo appunto è una questione, poi possiamo vedere i termini del conflitto, ma è una questione che si pone oggi. Quando si parla di intelligenza artificiale si tende a declinare al futuro, invece voglio ricordare che la questione ci riguarda oggi ed è un tema
1: Chiaro.
2: attuale. Come consigliera al CNEL coordino l'Osservatorio Opera che sta analizzando i contratti aziendali, quindi fatti all'interno delle aziende, sull'intelligenza artificiale. Sono dei casi interessantissimi perché ci raccontano delle storie che sono già compiute, perché sono delle storie di implementazione di intelligenza artificiale già avvenuta, rispetto al quale c'è stato un conflitto di interessi tra lavoratori e azienda, conflitto di interessi che è stato gestito però all'interno di processi negoziali, ed è anche per questo che serve il sindacato a trovare un modo per tradurre il conflitto in un confronto di interessi, e hanno raggiunto un accordo. E questi casi sono interessantissimi perché ci raccontano che il tema della possibile sostituzione è un tema, ma ce ne sono altri molto più urgenti, cioè non che quello non sia presente, ma c'è il tema della discrezionalità, dell'autonomia, della responsabilità delle persone sul lavoro che sono messe fortemente in discussione in alcune situazioni. C'è il tema delle conoscenze, delle competenze e del passaggio tra conoscenza individuale, conoscenza collettiva e di memoria organizzativa. Ci sono veramente tante questioni che nell'attualità delle aziende che stanno implementando l'intelligenza artificiale sono evidenti. A volte con lo sguardo al futuro si evitano le questioni del presente, per cui è utile guardare a questi casi per capire cosa sta succedendo oggi nelle aziende che implementano l'intelligenza artificiale.
1: Allora, io vi ho rubato già qualche minuto in più rispetto a quello che vi avevo chiesto. Il tempo è comunque volato, si sta avvicinando alla fine della trasmissione. Quindi vi saluto, vi ringrazio soprattutto per essere stati qui con me questa mattina. Grazie a Ivana Pais, sociologa del lavoro. Buona giornata e a presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: E grazie anche a Luca Alessandrini, storico. Buona giornata anche a lei e a presto.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Torniamo per un momento prima di chiudere alle celebrazioni milanesi per i 120 anni della CGIL. Stasera, come dicevo, ci sarà la celebrazione ufficiale, la ricorrenza ufficiale con il capo dello Stato Mattarella. Ieri, negli spazi di via Rubattino 56, invece è stata una giornata di dibattito, di discussione sul tema del lavoro e delle sue trasformazioni. E allora vi facciamo sentire un'intervista adesso, vi faccio ascoltare. Alessandro Principe ha intervistato Luc Triangle, che è il segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Questa confederazione è presente in circa 170 paesi al mondo. Qual è il ruolo del sindacato in questi tempi difficili, definiti di caos? Ha un ruolo di stabilizzatore il sindacato rispetto al caos?
3: per noi a livello mondiale la democrazia è sotto attacco. La democrazia, i valori democratici sono anche sotto attacco. E per noi il sindacato è molto importante oggi e anche negli ultimi anni per difendere e per rinforzare la democrazia, perché la democrazia è per noi la base di una società. E adesso non c'è solo politici come Trump o Milei, ma c'è anche il miliardari, e c'è un colpo di Stato dai miliardari oggi, da Musk, da Bezos. Loro hanno tutti le nuove tecnologie in mano, intelligenza artificiale, satellite, social media, normal media. E questi sono persone che hanno niente.
4: Non hanno un controllo democratico.
3: No, esattamente, sì, e questo è il punto. Trump in 3 anni possibile è partito, ma Musk no, e Bezos no, e gli altri anche no. E questa è la situazione difficile per noi oggi, e per questo il nostro ruolo come sindacati non è solo per difendere i diritti del lavoro e i diritti sindacali, ma anche difendere la democrazia.
4: Lei pensa che sia in pericolo la democrazia oggi?
3: Certo, perché anche l'indice della democrazia nel mondo sono ogni anno più basso. So, la democrazia è in danger.
4: In pericolo.
3: In pericolo, sì.
4: Le faccio un'ultima domanda. Appunto, dentro al caos, una organizzazione, an organization, come quella dei sindacati, che nasce... was born a long, long time ago, but today, oggi, può ancora incidere, avere una forza, un'importanza, una capacità di fare le cose?
3: 2 punti. Negli ultimi anni i sindacati a livello mondiale sono cresciuti con 5 milioni di affiliati, la CSI. Mm-hmm. Secondo, noi siamo... tutti insieme a livello mondiale la più grande movimento sociale in mondo per difendere la democrazia e per difendere la pace. Tutti insieme, tutti i sindacati insieme sono la più grande organizzazione democratici a livello mondiale, e per questo il nostro ruolo è molto importante
4: anche oggi.
1: Quello che avete appena sentito è il segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, Luc Triangle, presente questa organizzazione in 170 paesi al mondo. L'intervista era di Alessandro Principe, realizzata ieri nello spazio di Via Rubattino, dove ci sono stati alcuni incontri. La discussione comunque verteva sul lavoro e le sue trasformazioni.

Prima di chiudere la trasmissione, vi ricordo, sempre sul tema, che oggi si inaugura alle 16 a Milano, poi vi do gli estremi tra un secondo, una mostra dal titolo Artisti al lavoro, la CGIL di Milano e la cultura militante, messo tra virgolette militante. La mostra si potrà vedere dal 1 al 22 di ottobre, quindi da domani al 22 di ottobre, alla Cittadella degli Archivi, in via Gregorovius, al 7, qui a Milano. Gli orari per la visita alla mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Ripeto, Artisti al lavoro, la CGIL di Milano e la cultura militante. La mostra sarà disponibile in via Gregorovius al 7 a Milano.

E alle 11.27 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va ad Ira Rubini per Cult. E noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Cult, buongiorno da Ira Rubini e ovviamente dal quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30. Potete scriverci se avete delle domande, dei commenti, delle segnalazioni al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS oppure con una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Scriveteci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Oggi è mercoledì, ritroviamo la rubrica che ci parla del Giappone, ma come lo sa fare una scrittrice, Ore d'Ozio, curata da Francesca Scotti. Mentre più tardi vi parleremo di un particolare progetto urbano che riguarda la città e che si svilupperà proprio nei prossimi giorni. Si tratta di un progetto dal titolo Le ali della città, che appunto comincia il prossimo 3 ottobre. Ce ne parleranno il direttore artistico Luigi Cinque e Rocco Di Tella per i corti teatrali, perché appunto ci sono varie sezioni. Invece vi parleremo poi, per quello che riguarda la parte delle arti visive, di una mostra a Bergamo, per l'esattezza. Si tratta della mostra Amalia del Ponte, le litofonie. Si ritorna sulla figura di Amalia del Ponte alla Fondazione Piero Cattaneo con una riflessione sul rapporto fra scultura, suono e percezione nel lavoro di questa artista. Ma la nostra prima ospite, che ringrazio perché come tutti i primi ospiti deve ascoltare anche il nostro sommario, è una voce nota ai nostri microfoni e che tra l'altro appunto con Radio Popolare collabora anche per tante altre cose. Ma oggi parliamo della presentazione di un libro e soprattutto anche del focus su un argomento che non spesso viene trattato così capillarmente, così in dettaglio: gli archivi dello spettacolo dal vivo, in questo caso a Milano. Si tratta di un libro che si intitola appunto Gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Pontedipino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi. Ed Elena Puccinelli è collegata con noi anche in vista della presentazione che si terrà questo pomeriggio alle 17.30 al chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro. Buongiorno Elena, bentornata.
1: Buongiorno Ira, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
0: Allora, in realtà gli archivi dello spettacolo dal vivo, per quello che riguarda direi non solo tutta Italia ma tutta Europa, sono davvero un patrimonio prezioso, non sempre e non solo per cattiva volontà valorizzati come meritano, no? Oggi, nell'incontro di oggi, vi concentrerete in particolare sugli archivi dello spettacolo dal vivo a Milano. Intanto ti chiedo come è strutturato il vostro libro e poi veniamo allo specifico dell'incontro, se credi.
1: Sì, senz'altro. Allora, già dal titolo del volume, diciamo, c'è una dichiarazione di intenti, no? Cioè, gli archivi dello spettacolo dal vivo nell'officina della memoria. Vengono introdotti subito i due concetti intorno al quale la riflessione si è sviluppata, cioè quello della memoria, che è un concetto centrale naturalmente per lo spettacolo dal vivo. Infatti lo spettacolo dal vivo è prima di tutto arte della memoria, l'arte, la memoria dell'attore, la memoria del performer, del danzatore, ma anche la memoria del pubblico che assiste allo spettacolo, che forse è l'unico luogo in cui lo spettacolo continua a vivere. E poi il concetto di archivio, che per lo spettacolo dal vivo rappresenta un caso particolarmente interessante e stimolante, perché già infatti anche noi nella quarta di copertina lo definiamo subito come un ossimoro. Ma perché? Ma semplicemente perché si tratta di conservare la memoria di qualcosa che si esaurisce nel momento stesso in cui accade. Lo spettacolo dal vivo va in scena e nel momento stesso in cui è andato in scena non esiste più, è qualcosa di effimero. e quindi per conservarne la memoria si tratta di lavorare sulle tracce di quella che sono l'ideazione, la produzione, la comunicazione e quindi attraverso queste tracce ricostruire la storia dell'oggetto che stiamo indagando, un caso quindi direi particolarmente interessante.
0: E questo sicuramente, e che tipo di materiali avete esaminato?
1: Allora, gli archivi del teatro e dello spettacolo dal vivo sono degli archivi molto sfidanti, sono degli archivi multitipologici, si dice, perché non si tratta solo di documentazione cartacea, ma si tratta di archivi che hanno una natura allargata, una natura ibrida, quindi sono formati da documentazione, ma anche da copioni, da libretti, da bozzetti, da costumi, dagli oggetti di scena, dalle scenografie e poi pensiamo, non so, alle marionette, ai burattini, alle fotografie, ai video, insomma sono degli archivi che dal punto di vista tecnico sono molto preziosi e che necessitano di un'attenzione, una competenza nella loro conservazione, nella loro gestione molto particolare. D'altra parte sono anche degli oggetti vivi, sono degli archivi vivi, no? Cioè tutti questi oggetti continuano a essere utilizzati dai teatri, dalle compagnie, dalle persone che lavorano nell'ambito dello spettacolo dal vivo e quindi la tutela non deve esercitarsi congelando il documento o l'oggetto come se fosse un cimelio da museo, ma deve operare in accordo con l'ente, con il teatro, con la compagnia, favorendo lo sviluppo di attività future, cioè sono delle veramente come dei luoghi vivi, no? Dei luoghi di ricerca, certo, ma anche di innovazione, di dialogo tra le generazioni, laboratori, quindi in questo senso non si tratta di archivi storici di enti o realtà che hanno concluso diciamo il loro percorso, ma sono luoghi vivi, ecco.
0: Tra l'altro appunto complicato mantenerli, sto pensando per esempio non so un archivio come quello di Daria Fo e Franca Rame che è stato oggetto anche di tante discussioni, no? Prima di approdare a Verona, perché come tu dicevi non si tratta solo di tanti documenti che per carità già quelli no, sono complessi non solo da archiviare ma anche da conservare, rendere consultabili eccetera eccetera, ma il problema è che lo spettacolo dal vivo, come tu dici, consta di tutta una serie di filoni, insomma, che possono essere archiviati. E ne sappiamo, tutti quelli che hanno a che fare con lo spettacolo dal vivo lo sanno, perché hanno dei piccoli archivi in casa. Ne parlavo con diversi colleghi, insomma, che anche loro, appunto, talvolta si domandano che farne, no? Quindi è complesso. Se ne parla poco degli archivi dello spettacolo dal vivo, come spesso si parla poco di spettacolo dal vivo, non abbastanza, almeno nel nostro paese. Voi avete fatto un lavoro importante perché al lettore cosa arriverà o cosa vorreste che arrivi?
1: Allora, il libro vuole essere intanto una riflessione teorica naturalmente, ma soprattutto uno strumento di lavoro, cioè speriamo che sia uno strumento di lavoro che possa essere utile a chi opera in questi ambiti, quindi l'ambito dello spettacolo come l'ambito degli archivi, ma anche agli amministratori pubblici, ai ricercatori, agli studenti e non ultimo, come dicevi, a proprio a chi opera nel settore e pensa di raccogliere le sue memorabilia teatrali, cioè abbiamo cercato proprio di creare qualcosa che possa essere utile e che possa creare un dialogo tra questi due mondi. Inoltre il libro è accompagnato da un dossier online, che è una sezione speciale del sito teatro.it, che è curato da Oliviero Ponte di Pino, e questo dossier raccoglie una sitografia che viene sempre aggiornata degli archivi che sono citati nel volume e non solo, e poi le schede di alcuni archivi particolarmente rilevanti che sono state curate da Annalisa Rossi, che come citavi è una delle autrici diciamo del volume e che oggi è soprintendente archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige.
0: Sì, un lavoro insomma come sempre di squadra, come ogni volta che c'è a teatro.it o comunque insomma persone che lo sapete forse collaborano da tanti anni insieme per molte cose. Elena in particolare, abbiamo avuto occasione di intervistarla sul suo lavoro per Letti e Lettini, la nostra trasmissione estiva, dedicata appunto alla lettura, si occupa proprio di archivi, no? Quindi a maggior ragione la sua è proprio una vocazione, credo, no? Cioè quella di avere a che fare con ciò che è complesso da catalogare e da consultare, no? Perché
1: sì, è stata una collaborazione veramente particolarmente interessante, naturalmente, quella con Oliviero e Annalisa, e nata proprio dalla continua frequentazione. Io e Oliviero siamo stati compagni di banco per tanti anni.
0: Certo, a Book City, che avete creato, insomma, per cui anche lì c'era un lavoro in cui forse la pratica, no, di lavoro sugli archivi ti ha in particolar modo aiutato anche a organizzare il lavoro. Vengo per ultimo all'incontro di quest'oggi, che si concentra su Milano, perché so che ovviamente parlerete dell'archivio e degli archivi del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, di quelli del Teatro alla Scala, e anche tu citavi le marionette della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, no? Anche loro hanno molto peregrinato, non hanno neanche finito di peregrinare con tutti i loro materiali, no?
1: Esattamente, sì, avremo ospiti all'incontro che, ripeto, si tiene oggi alle 5:30 al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro. Intanto Dimitri Brunetti, che è professore di archivistica dell'Università dell'Insubria e che ha scritto la prefazione al volume, e poi Alessandro Borchini per l'archivio del Piccolo Teatro, Paolo Besana per il Teatro alla Scala e Piero Corbella e Franco Citterio per la compagnia Carlo Colla e Figli, tutti archivi che sono stati e sono ancora oggi oggetto di grande attenzione, di riordino, inventariazione, valorizzazione. Sono degli archivi di grandissimo interesse per la storia anche della nostra città, della cultura, del nostro territorio, insomma.
0: Ecco, benissimo. Io avevo una curiosità che non ho fatto in tempo a chiederti quando parlavamo del tuo lavoro l'altra volta che ci siamo sentite, non tanto tempo fa. Cambia ovviamente anche l'approccio all'archivistica col passare dei decenni, no? Cioè ci sono, come dire, delle linee guida, chiamarle regole mi sembra riduttivo, ma insomma comunque dei binari attraverso il quale si svolge un lavoro come il vostro, il tuo in particolare, ma probabilmente cambia anche un po', no, nel tempo, grazie anche alle tecnologie, a tutta una serie di elementi, no, che cambiano.
1: Sì, da una parte, dal punto di vista sì, tecnico, diciamo, c'è proprio la questione della digitalizzazione che interviene sia per il fatto che la documentazione nasce digitale, che noi operiamo attraverso strumenti digitali e che gli archivi vengono digitalizzati anche per la loro conservazione, per la loro più facile fruizione da parte del pubblico. In questo caso poi gli archivi dello spettacolo dal vivo invece sono particolarmente interessanti per un'altra questione, nel senso che, come dicevamo prima, l'archivistica nasce come disciplina che riflette intorno, diciamo, alla documentazione cartacea tradizionale, no? Pergamene, sì, carte, sì. Documenti. E non è da tanto che si è allargata a comprendere all'interno del concetto di archivio tutti questi materiali ibridi e quindi tutte queste testimonianze invece sono essenziali e preziose per ricostruire la storia, non soltanto ovviamente in ambito teatrale, ma pensiamo a tutte le industrie creative, alla storia materiale. Adesso il concetto di archivio, diciamo, negli ultimi anni si è molto allargato, però questo comporta poi una riflessione più ulteriore, diciamo, rispetto ai metodi di archiviazione, perché ovviamente non posso approcciare un archivio di marionette come approccio dei volumi scritti. Vabbè. Anche nella conservazione, tra l'altro, oltre che nel loro riordino e nella loro descrizione.
0: Beh, insomma, materia sempre appassionante, trovo veramente, e quindi ringrazio come sempre Elena Puccinelli del suo tempo, del suo lavoro, e vi ricordo che se volete saperne di più del libro degli archivi dello spettacolo dal vivo e di Milano, l'appuntamento, come lei ricordava, è al Chiostro del Piccolo Teatro di Milano, il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, quest'oggi alle 17.30 con tanti ospiti. A risentirci, ciao, ciao Elena, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: A presto. A presto.

0: siamo arrivati ad un altro argomento. Lo spazio delle arti visive del mercoledì oggi si occupa di Amalia del Ponte, con una mostra dal titolo appunto Amalia del Ponte, Litofonie, a Bergamo presso la Fondazione Piero Cattaneo, che dedica questa esposizione all'artista che ha esplorato il rapporto tra scultura, suono e percezione. L'esposizione è ospitata fino al 15 novembre presso l'Oratorio di San Lupo in via San Tommaso 7 a Bergamo e sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Amalia del Ponte, classe 1936, nata a Milano, scomparsa lo scorso anno. Una delle figure più originali dell'arte del secondo Novecento. Ha studiato a Brera ed è stata allieva di Marino Marini. La sua ricerca ha attraversato la scultura, l'installazione e la performance, indagando il rapporto tra la materia, la luce, lo spazio e la percezione, una percezione intrisa di spiritualità nella sua ricerca. Ora, gli spazi suggestivi dell'Oratorio di San Lupo, a Bergamo, ospitano un nucleo molto significativo delle sue opere, i litofoni. Sono sculture sonore realizzate a partire dagli anni Ottanta. Nella scultura, forma, spazio e suono si fondono. E adesso sentiamo le gocce, questa scultura installata negli spazi della cripta di questo oratorio. E siamo con Marcella Cattaneo, una delle curatrici.
2: Questa musica che senti, sì, di David Rieder è stata composta appositamente per quest'opera, Musica in gocce, quindi negli anni 90, e lavora proprio come se fosse un temporale. Si avvicina, poi iniziano le prime gocce. Ha lavorato sul calendario lunare, ha trovato in ogni pietra 28, perché sono 28 le pietre, 28 semitoni e ha composto questa musica. Ogni pietra risuona in modo diverso.
1: Mostra voluta dalla Fondazione Piero Cattaneo e Marcella Cattaneo, che abbiamo sentito poco fa, appunto è una delle curatrici.
3: Qui ci sono delle opere bellissime, le gocce e poi sopra
2: litofoni, da qui e poi il titolo della mostra Litofonie. Litofoni quindi sono delle pietre sonore che in realtà accompagnano la storia dell'uomo dal periodo neolitico. Queste che ha interpretato e presentato Amalia sono...
3: Amalia, diciamo, una scultrice molto importante.
2: Una scultrice...
3: Era un'allieva di Marino Marini.
2: Era un'allieva di Marino Marini, classe 36. Una scultrice fuori dal comune, perché rivoluzionaria nella sua ricerca. Perché ha cercato sempre di guardare la scultura, ma attraversandola. Prima con questi suoi prismi in plexiglass, le prime sculture sono in cristallo di rocca e cercava...
3: Voleva
2: quindi
3: come andare oltre la materia.
2: Oltre la materia e dentro la materia, quindi attraversarla per vedere cosa c'era dentro, questa sua ricerca proprio dell'essenza, ma anche della come dire, dimensione più metafisica.
3: Possiamo dire spirituale?
2: Anche, certamente, con i litofoni, certamente anche spirituale questa dimensione, sicuramente.
3: E tra l'altro questa scultura ha permesso anche una performance che è molto vicina anche alla musica, alla spiritualità orientale, o mi sbaglio?
2: Certamente, può essere stata influenzata dai viaggi che ha compiuto, quindi in India, in particolare era molto interessata alla cultura quindi orientale cinese, dove queste pietre venivano quindi utilizzate anche con dei battenti particolari, e a quei battenti lei si è ispirata per creare i propri, che forse potete osservare nell'aula al primo piano, dove sono esposti queste grandi pareti in pietra, acqua nell'acqua e potnia.
3: Quindi l'importanza dell'elemento sonoro, no? Anche in queste opere
2: è fondamentale. sono opere scolpite per ottenere un determinato suono, una determinata vibrazione. Quindi c'è sì il motivo, il soggetto, in caso di Potnia, con questo rimando antropomorfo, quindi con questi occhi, quindi verso l'uomo.
1: Mi sembra un Buddha.
2: All'occhio è molto orientato, cioè questo sguardo certamente è orientale, però Potnia era una divinità, quindi Egea, questa divinità femminile, anche questa idea della femminilità è molto, molto, si ritrova molto la scultrice in questa idea di donna che crea, di donna che ha contatto con la natura. E quindi ha combinato due culture, la cultura mediterranea e la cultura quindi orientale, proprio è l'essenza di Amalia Potnia.
1: Questa è una cornice particolare.
2: Sì, moltissimo, perché è una antica chiesa del 1700, le origini sono ancora più antiche, adibita a una messa cantata.
1: Quindi siamo un oratorio nell'aura giusta.
2: Esattamente, queste pietre sonore hanno trovato in questo contesto così particolare hanno potuto esprimere la loro potenzialità. Ecco.
0: Amalia del Ponte, litofonie, dunque, questo il tema del servizio di Tiziana Ricci, la mostra organizzata dalla Fondazione Piero Cattaneo a Bergamo fino al 15 di novembre presso l'Oratorio di San Lupo in via San Tommaso 7, appunto a Bergamo.

Il tempo di una segnalazione quest'oggi alle 20.30 e anche domani sempre alle 20.30 riprendono le passeggiate Milano Queer Tour che in questo caso saranno guidate da Lorenzo Piccolo delle Ninas Drag Queen, che è compagnia teatrale che conosciamo bene. La domanda che ci si pone, c'è sempre una domanda nei queer tour delle Ninas Drag Queen: Milano è maschia? Milano è femmina? Milano è queer? E già che ci siamo, che cos'è queer? Un viaggio LGBTQIA+ per raccontare una comunità in marcia, guardare la città da una prospettiva inedita, immaginarla diversa. Se andate su ninasdragqueen.org/milano-queertour, ma insomma basta cercare queer tour sul sito di Ninas Drag Queens, trovate tutti i dettagli e anche il modo per iscrivervi. Ripartono anche i laboratori delle Ninas, le sorelle costituenti, e il tema mi sembra evidente, le baccanti e le ragazze, che è un laboratorio di scrittura e teatro, sempre sul sito ninasdragqueens.org. Le Milano Queer Tour sono delle esperienze, fidatevi, per cui ci tengo a segnalare appunto che le prime due saranno stasera e domani alle 20.30. Avete ancora tempo di prenotarvi, ma i posti sono pochissimi. E noi adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo e torniamo a parlare di un progetto urbano che però si svolge a Roma.

0: Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. Come vi anticipavo prima dell'interruzione pubblicitaria, adesso andiamo a Roma per parlare delle ali della città 2026. Teatro, musica e parola al centro polivalente Nicoletta Campanella e alla biblioteca Renato Nicolini di Corviale. Dal 3 al 30 di ottobre, realtà appunto i luoghi sono differenti, così come il programma speciale spettacolo dal vivo ha una sua missione, un suo concetto molto preciso alla base di tutta l'operazione. Abbiamo già avuto occasione di parlarne, ma torniamo a farlo con due ospiti: Luigi Cinque, che è il direttore artistico, e Rocco Di Tella, che cura lo spazio, la sezione dedicata ai corti teatrali. Ma non voglio spiegare più niente io, preferisco lo facciano loro, e li saluto entrambi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno,
2: buongiorno a voi. Grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi del vostro tempo, perché tra l'altro le date dal 3 al 30 di ottobre sono imminenti, ma si tratta di un lungo spazio di tempo in cui avverranno molte cose, quindi chiedo prima di tutto a Luigi Cinque di inquadrare le ali della città nel suo concetto fondante, e poi di raccontarci come è strutturato il progetto.
2: Certo, io vorrei fare una premessa e la invito a interrompermi se mi dilungo, ma cercherò di non farlo.
0: Va bene.
2: C'è una considerazione di fondo su questo, diciamo, nostro impegno sulla periferia romana, dovuta tra l'altro a un avviso pubblico, una serie di avvisi pubblici che abbiamo vinto nel corso del tempo del Ministero e dell'assessorato alle culture di Roma. E la premessa è questa, parte da una bellissima citazione di Joseph Brodsky, sì, poeta grandissimo che io adoro, ho sempre adorato, russo, esule, premio Nobel, e il quale a un certo punto sostiene che la periferia, e stiamo parlando degli anni 60 e 70, la periferia è il luogo dove il linguaggio del centro, che è in crisi, e già lo era negli anni 70, figuriamoci adesso.
0: Guardi, non me ne parli qui a Milano. Ecco.
2: Nella periferia è il luogo dove questo linguaggio decanta, vive le contraddizioni, si rinsangua, attraversa anche momenti di difficoltà, di pericolo, eccetera, e però poi ritorna al centro, diciamo, più contemporaneo, più attuale, più capace di contenere e di comprendere l'attualità. Corviale è un luogo, diciamo, molto chiacchierato dalla critica, dai giornali, dalla politica, perché è stato quel posto in periferia dove certi architetti, diciamo, insomma, di questa una generazione di architetti, quando allora gli architetti provavano a fare degli esperimenti non sempre riusciti, costruirono questo famoso serpentone, cioè a dire praticamente un palazzo che si snoda, serpeggia per 1,5 km. Su questo sono state scritte tante cose, tra l'altro a Roma c'è una diceria che quel palazzo lì, siccome il Ponentino, il famoso vento di Roma, capito, arriva da quella parte, che addirittura lo interrompe, lo fa alzare, quindi insomma è un danno alla città. Ma e concludo, ci fu un articolo di Pasolini negli anni fine anni 60, a metà degli anni 60 meglio, per Rinascita, in cui già parlava di Corviale, ma parlava di questa periferia romana che in parte anche per la speculazione edilizia, in parte per l'allargamento della città, la nuova popolazione eccetera, avanzava, e chiamò quell'articolo molto bello il fronte della città, dove non faceva poesia Pasolini, ma parlava, capito, di dati socio-antropologici, certo, in qualche modo critici e innovativi. Le ali della città è un festival che noi abbiamo inventato, progettato, e che ha come contenuto fondamentale quello di portare, non fare un programma della periferia, ma fare un programma del centro che va in periferia. Sì. Quindi già dal primo anno abbiamo portato i grandi jazzisti, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Danilo Rea, la Marco Tulli, eccetera eccetera. Abbiamo portato grandi interpreti del teatro e scrittori e poeti. Quest'anno il festival e qui concludo brevemente, poi lo riprenderò questo discorso, si intreccia o fa intrecciare, diciamo, una serie di discipline diverse, è una sorta di drammaturgia delle arti, cioè tutto basato sulla parola poetica, la parola come racconto, come incontro, come narrazione, come performance, la world poetry, eccetera eccetera. E quindi noi cominciamo ad avere, che non so, le città invisibili di Italo Calvino, sì, il primo giorno con Maurizio Donadoni, grande attore, accompagnato da un sassofonista d'eccellenza che è Nicola Lesini, e avremo così via la seconda, diciamo, giornata c'è una scrittrice che va per la maggiore, Maria Grazia Calandrone, in sì, una forma performativa, quindi la poesia. E il terzo giorno parleremo della voce, la voce poetica, la voce, il suono della voce, ci saranno anche lì interpreti importanti. Mi piace citarne uno che è Stefano De Sando, che non è molto conosciuto al grande pubblico, ma in realtà appena si scopre il suo, come dire, segreto professionale è conosciutissimo, perché lui è la voce ufficiale di Robert De Niro.
0: Ah beh.
2: Quindi noi sentiremo una parte dell'Odissea l'Ulisse di Dante e anche una parte dell'Odissea, l'Ulisse di Guccini, solo il testo di Guccini, sì, con questa voce, che è una voce che riconosciamo. E qui poi si innesca anche un meccanismo sull'importanza del suono, eccetera eccetera. E si arriverà poi a un gran finale il 30 con una grande orchestrata di c'è un coro, c'è Stefano Di Battista, c'è Giovanni Fontana che è un grande poeta sonoro, ci sarà Andrea Satta, insomma tutta una serie di personaggi che insieme creeranno questo saluto finale, dando un significato. E in tutto questo, e qui chiudo davvero, abbiamo praticamente, e questo è un fiore all'occhiello di questo, diciamo, programma di quest'anno, una compagnia oltre età, quindi insomma questo poi sarà Rocco a spiegarlo meglio, che farà tutte le sere dei corti teatrali.
0: Sì.
2: Quindi già c'è questa idea del corto teatrale, che è un'idea, quasi una scintilla interessante. E la seconda cosa è che sono praticamente allocati, vivono a Corviale, sono di Corviale, quindi
0: e quindi è proprio, cioè non è un, come dire, un trasporto calato dall'alto, insomma siamo dentro il quartiere,
2: esatto.
0: Infatti il progetto è molto interessante anche e soprattutto per questo, per tutte le cose che veramente interessanti, anche gli spunti di lettura, di riflessione, i riferimenti insomma a tanti autori intellettuali che di periferia hanno parlato con competenza, che ci ha raccontato Luigi Cinque. Darei la parola a Rocco Ditella per i corti.
3: Sì, salve, buongiorno, grazie. Guardi, a accanto a questi grossi nomi, interpreti musicali, di teatro, eccetera, c'è una piccola ma grande compagnia di questi old, grandi, anziani persone che si dilettano nel teatro. Il teatro qui, in questo quartiere, sta assumendo una grossa importanza come funzione sociale, come funzione di accostamento alle problematiche attuali e soprattutto per evitare quel senso di emarginazione, quel senso di isolamento proprio di questa fascia di età che purtroppo già in un ambiente carente di strutture culturali, anche se con grande sforzo e con grande energia, c'è presente la Banca del Tempo per l'appunto ed altre associazioni e poi soprattutto anche la Biblioteca Nicolini. Come si è inserito questo gruppo di vecchietti in questo grande meccanismo che ha creato Luigi Cinque in questo grande lavoro? Si è inserito perché Luigi ci ha conosciuto quando veniva qui a passeggiare, a rendersi conto di questa realtà, ha visto noi che ci muovevamo in una certa direzione. Quando io sono arrivato qui nelle vicinanze di Corviale dopo il mio periodo lavorativo, ho visto questo grande edificio e ho detto, siccome sono un amante del teatro, quindi mi piace molto da tanto tempo, e ho coniato per questa compagnia l'intravedere, il teatro è oltre. Al di là delle mura grigie, dei finestroni, della solitudine, c'è un'anima che vibra. E quest'anima è rappresentata da questi giovani vecchi, giovani di una certa età, che si dilettano, studiano, conoscono il territorio, alcuni vengono da fuori, altri sono inseriti nel contesto territoriale, ma con una profonda con senso di conoscenza, di impegno, di far sentire ancora oggi una voce, un impegno sociale, perché il teatro in questo contesto rappresenta proprio questo. E l'operazione della compagnia che si affianca alla Banca del Tempo è anche un'operazione molto complicata, molto difficile, perché in questo contesto rappresenta proprio questo. E l'operazione della compagnia che si affianca alla Banca del Tempo è anche un'operazione

0: Dal vivo sono una salvezza per le periferie in tutte le città del mondo, perché è vero che è importante creare aggregazione intorno alla musica, anche al cinema o a operazioni che hanno a che vedere con altri mezzi, ma il modo, tra l'altro, in cui lo fate voi è autenticamente inclusivo, no? Cioè, quindi questa cosa è molto importante.
1: Abbiamo privilegiato la parola per far acquistare soprattutto la fiducia in se stessi, contrastare la solitudine, insomma, risvegliare la creatività, insomma, che si è sopita qui dentro a questa comunità, ecco. Bene. Perciò il laboratorio teatrale come luogo in cui gli anziani, soprattutto in questo momento, si mettono in gioco, ecco, come uno spazio, come dire, uno spazio di potenziamento delle reti di relazioni, ecco.
0: Certamente.
1: Stimolo dell'immaginario e scoperta soprattutto di una nuova identità, e in questo vedremo delle belle sorprese, insomma.
0: Bene. Allora, noi direi dobbiamo fermarci qui, mi dispiace perché so che ci sarebbero molte altre cose da raccontare. Chiedo a Luigi Cinque dove troviamo tutte le informazioni
2: c'è un sito che è www.mrf5.com, come Modena, a Roma, Firenze 5 a numero .com, www.mrf5.com, dove
0: c'è la vostra associazione,
2: tutto il programma,
0: certo,
2: e tutte le info che quotidianamente vengono innestate sul web.
0: Benissimo.
2: Quindi,
0: allora,
2: grazie davvero.
0: Grazie a voi per questo racconto. Le ali della città 2026, dal 3 al 30 ottobre a Corviale. Grazie davvero, perché è stato per noi anche un modo per fare dei ragionamenti importanti. Buon festival, a risentirci.
2: A risentirci. Grazie, arrivederci.
1: Grazie mille. Grazie.
0: A presto. E allora dedichiamo a questo lavoro che insomma si fa al Centro Polivalente Nicoletta Campanella e alla Biblioteca Renato Nicolini di Corviale, il Serpentone, per chi è di Roma o chi la conosce, sappiamo che spesso questo quartiere viene preso a esempio per indicare il disagio, le difficoltà, a maggior ragione prezioso il lavoro che abbiamo appena sentito raccontare. Dicevo, dedichiamo alle ali della città un brano degli Arcade Fire, The Suburbs.

Prima della rubrica che chiuderà la puntata di Cult di quest'oggi, ovvero Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, noi vi ricordiamo che proprio quest'oggi, poi fino al 4 di ottobre, a Carpi, Campo Galliano, Novi di Modena e Soliera, oltre che in altri luoghi, si celebra l'edizione 2026 della Festa del Racconto. Si comincia con Daniel Pennac, fra gli ospiti ci sono Nicola Lagioia, Michele Serra, Clara Sanchez e tanti altri, Lella Costa, insomma ogni racconto per sua natura richiede ascolto e genera condivisione, rivela dettagli e coglie sfumature, dunque una riflessione sul racconto, ovviamente non solo il racconto scritto, ma anche il racconto traslato attraverso tanti mezzi, la lettura dal vivo, la narrazione, il podcast, che forse è quello più recente. E come dicevo, siamo arrivati così a un appuntamento a cui tengo molto e che ormai è diventato abituale, l'abbiamo iniziato l'anno scorso di mercoledì appunto, ed è quello con Ore d'Ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. In Giappone, gironzolare per i mercatini dei templi e dei santuari è stata da subito una mia passione. Nei giorni di mercato, fin dalla mattina presto, giardini e viali si popolano di bancarelle cariche degli oggetti più disparati. Negli anni ho comprato vecchi giocattoli di latta, scampoli di stoffa, piccoli vasi per un singolo fiore o manifesti pubblicitari di anti-zanzare di un tempo che fu. Ma ad affascinarmi di più erano i banchetti dedicati alle vecchie fotografie. Ce n'erano di celebri lottatori di sumo, di famose cantanti di enka di un'altra epoca, ma anche interi album di famiglia. Ed erano soprattutto questi ad attirarmi: matrimoni, bambini con la tradizionale cartella scolastica nera o rossa sulle spalle, o con la divisa della scuola, famiglie riunite. C'era qualcosa di ammagliante e insieme vagamente spettrale in quelle immagini. Le loro vite, i loro momenti di passaggio, i loro legami erano davanti a me, immobili. E intanto nella mia immaginazione producevano un forte movimento, volevo saperne di più. Era praticamente impossibile, ovviamente, e allora non mi restava che l'invenzione. Infatti, alcune di quelle immagini le ho comprate proprio perché avevo l'impressione che da lì potesse nascere una storia. In Giappone esiste una fascinazione per gli Shinre Shashin, fotografie nelle quali sembra essere rimasta impressa una presenza, un fantasma, diciamo. Sagome, volti, parti del corpo che non dovrebbero essere presenti nella scena. Negli anni 70, con il boom dell'occulto, anche le fotografie spiritiche conobbero una grande popolarità e continuarono poi a circolare nei libri, nelle riviste, nei programmi televisivi. Naturalmente dietro queste apparizioni possono esserci ragioni tecniche, sovrapposizioni, riflessi o altri fenomeni del genere. Ma è anche vero che quando si guarda una fotografia e qualcosa non torna, inquietante lo è comunque, almeno per me. Ma ora lasciamo per un attimo i fantasmi. Da anni seguo il lavoro di un musicista e produttore giapponese, Videotape Music, che fa qualcosa di affine al mio frugare nelle scatole di vecchie fotografie. Nei primi anni 2000, quando si stava passando dal VHS al DVD, Videotape Music cominciò a raccogliere le videocassette di cui le videoteche si sbarazzavano in blocco per pochi yen. Amava la musica costruita attraverso il campionamento e il collage e iniziò a utilizzare immagini e suoni di quei film come materiale per le proprie composizioni e performance. Con il tempo la ricerca si è poi spostata anche verso qualcosa di più personale, gli home video. Filmati di famiglia, viaggi, feste, infanzia, giornate qualsiasi. In un'epoca in cui quasi tutto viene archiviato e può essere ritrovato attraverso una ricerca, quelle videocassette rappresentavano qualcosa di molto diverso. E non si tratta solo delle immagini, ci sono le voci, i rumori di fondo, una musica accesa da qualche parte, suoni che per anni nessuno ha più ascoltato e che quando riemergono riportano con sé qualcosa del momento in cui sono stati registrati. Videotape Music lavora anche con questi frammenti, li campiona, li fa incontrare con altri suoni. Il passato non resta immobile, viene come rimesso in circolo. E così non solo rivive, ma richiama altro passato, richiama altri ricordi. Quando ascolto la sua musica, mi capita di confondermi. Qualcosa affiora davvero dalla mia memoria. Qualcos'altro invece è un ricordo fittizio, di vite che non sono la mia. Il brano che ho scelto si intitola Lost Honeymoon. Videotape Music lo ha descritto come una sorta di luna di miele di fantasmi.

Brano come sempre suggestivo, come tutti quelli scelti da Francesca Scotti per la sua rubrica del mercoledì a Cult Ore d'Ozio, che ritroverete anche la prossima settimana. Noi diamo adesso spazio alle notizie delle 12:30, ritorniamo domani alle 11:30 se vorrete, oppure ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E così, caracollando, in qualche modo siamo giunti a fine settembre. Facile, come argomento questo qua. Facile anche la notizia con cui apriamo. Ma tu, lì fuori, non vorresti essere un po' Sugaku Takuchi? Io vorrei essere un po', oggi in particolare, avrei tanto bisogno di essere Sugaku Takuchi. 31enne, monaco buddista, che sta per isolarsi dal resto del mondo per 12 anni. Vivrà da solo nel tempio di Enryaku-ji, lì comunque, sul monte Hiei, a nord-est di Kyoto. Non avrà contatti con altre persone e non riceverà informazioni dal mondo esterno fino all'11 settembre 2038. È solo l'ottava persona ad affrontare un'esperienza simile negli ultimi 80 anni. E oggi è così. Telefono, no. Tablet, no. Internet, no. Televisione, no. Niente. Non avrà informazioni dal mondo esterno. Lì ce n'è di tempo per pensare. Eppure le prime due cose che mi sono venute in mente in ordine crescente erano il silenzio, ma poi, ma che dormita ti fai?

vi dividete in concreti e filosofi. Team concreti. Sì, ma chi gli porta la spesa? Team filosofi. Questa è la vera macchina del tempo, ossia l'oblio. Team concreti. Se non ho capito male, è solo l'ottavo negli ultimi 80 anni. Ma degli altri 7 che notizie abbiamo? Team concreti. Come fa senza Eurolega e la Coppa Campione della Palla al Cesto? Qual è lo scopo? Un monaco annulla il pensiero, medita. Un monaco non si fa delle gran dormite. Sì, è vero, perché questo era il titolo dell'agenzia di N. Kronos. Dopodiché si alzerà ogni giorno all'alba, prepara e cucina i pasti. Poche ore di sonno e poi dovrà meditazione e poi cura e manutenzione dei giardini del mausoleo. Comunque, dice Roberta, non è vero che ce la faccia. Arriva quell'altro che parla di... Figurati se non arrivava quello che parlava di autoerotì. E dai, Angelo! E basta, non sono mica la DN Kronos, ragazzi, basta. Va bene, sono le 13:24 di questo 30 settembre, mercoledì 30 settembre, vero. Percepito è tipo l'87 di settembre. Questa è musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. Oggi, ma oggi grassissima però, 40 e rotti minuti di musica, wow! Per chi avrebbe voglia di spegnere il telefono almeno per un po', magari non per 12 anni, un po' però sì. State scrivendo messaggi tipo, ma se gli viene la febbre? Che cazzo ne so! È un monaco, avrà i suoi modi per curarsi. State scrivendo leggerissimi al 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. C'è anche la notizia, poi facciamo anche la domanda per oggi. Prima della seconda cosa di questa puntata, volevo ringraziare tutti coloro che ci sono venuti a trovare ieri al bellissimo Nuovo Armenio, una bellissima serata, e tardo pomeriggio e serata, per la prima puntata del nuovo ciclo di Falla con noi, Radio Popolare in esterna. Bello, bello tutto. Non si finisce qui, domani c'è una bellissima serata in auditorio di Metro Stratos, dedicata ai 25 anni dal G8 di Genova. Oh, basta, ve lo buco sto sms, ma se muore dopo quando lo troveranno, ma che ne so, ma non lo so, non lo so. Vabbò, invece quello che so è che la seconda cosa di oggi, guarda che incredibile, ero in taxi in una di quelle serate lì che sono andate un po' così, che torni a casa e dici neanche a piedi, anche perché non era proprio vicino. Dovevo tornare per forza in taxi. Ed ero lì ed ero dormito. Mi si risveglia un attimo sulle note di sta canzone e dico, aspetta, questa fammela segnare che gliela metto, che sono tutti contenti là fuori. Loro sì, loro e il tassista che l'ha messa su. Tutti contenti con la seconda cosa di oggi. Qua, l'ho sentita qua, ho detto, cioè, fammela segnare.

Adesso mi ricordo, quella notte lì in taxi, ma che era sabato, in taxi, quando ho svegliato, ho sentito sta canzone e ho detto no, basta. Ma la può togliere, se no mi rimetto a dormire. Madonna in Marion, che salto nel tempo, avevo 12 anni ma la musica buona non mancava. No, ascoltavi qualcos'altro? No, Marzia. Bella sì, certo, anzi bellissima, ma per te, ma cosa vuoi? Però rimpiango i tempi del muro di casse, è certo. Il muro di casse la canta Diego tantissimo ultimamente. Ma come fa il bonzo senza Shazam? Io ne ho già shazammate due. La prossima... guarda qua, team giovani. La prossima volta continuo a dormire sul taxi, lo so. Ma sai quelle sere che un po' dormi, un po' ti si aprono gli occhi? Va bene, va. Faccio una bella domandina. Ve l'ho detto ieri che avevo ben due microfono scritto da proporvi. Notate la finezza, dicono ben due, però microfono scritto. Perché non ha genere, microfono script in effetti, e non ha, non è né singolo né plurale, vabbè. Noi abbiamo un rapporto aperto con il microfono script, siamo aperti, non è né singolo né insieme a qualcuno. Allora, da prealpina.it, che cacchio ci fa... no, cacchio ci ho messo io. Che cacchio ci faceva un passeggero a Malpensa con una friggitrice d'aria o con una lavatrice portatile o con un forno a microonde ancora imballato? E che cazzo ci faceva? Viaggiava. È il bizzarro inventario dei beni smarriti e mai reclamati nello scalo di Malpensa, che da ieri al 2 ottobre sono all'asta. Andate e cercate asta online degli oggetti ritornati a Malpensa. Questo, vabbè, se avete voglia di farvi sta roba. Ma questo ci offre il destro per farvi una bella domanda. Quando avete trovato cose strane per posti strani? Cioè, non è tanto la cosa strana in sé o il posto strano, è il combinato disposto, combinato disposto delle due robe. Perché una cosa può essere trovata in un posto strano ma non essere strana in sé, e viceversa, la cosa è strana ma non è tanto un posto strano per la cosa strana. Va bene, questo a tutti coloro che hanno detto vabbè, ma che musica del cazzo che stai mettendo oggi, troppo sdolcinata. (331) 621 1403, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it e anche il muro di Facebook dove campeggia sia la notizia che la domanda. Quando avete trovato cose strane per posti strani? Sì, per forza.

Humble, che vi ricordo è il linguaggio giovane che ruba cose, il linguaggio giovane ruba cose a cazzo dall'inglese e significa modesto, umile. No, non so perché non cantano, si rimane umile, no, rimane humble. È vero ancora una volta che ognuno ha il pubblico che si merita, che si è coltivato per anni. Allora, ricordo la notizia, all'asta le online 82 oggetti smarriti a Malpensa. Io friggitrice d'aria forse me ne parlano talmente bene, sarebbe l'ennesima cosa con cui cucinare che non uso a casa. Lavatrice, portatile, forno microonde, eccetera eccetera. Poi ovviamente ci sono pigne di trolley, zaini, scatoloni colmi di, fammi vedere, abiti. Tecnologia varia e anche cura della persona. La domanda è: quando avete trovato cose strane per posti strani? Dicevo, ognuno ha il pubblico che si merita e che si è coltivato per anni. Allora, io ho trovato dei preservativi nella borsetta frigo che si utilizza per la schiscetta all'ora di pranzo a lavoro. E io chiuderei qua. Chiuderei qua, ma poi arriva il messaggio di questo che dice: non leggere il nome, mi raccomando. Il veterinario ha trovato mutande nello stomaco del mio cane e non erano né mie né di mia moglie. Non leggere il nome. No, Carlo, non lo leggo. Qua bisogna dirimere, dirimere la questione. Ho trovato un pappagallo in bagno, vale? Allora, il pappagallo nel senso della chiave inglese, dell'attrezzo di manutenzione, no, sarà lì per, sarà stato dimenticato lì. Il pappagallo nel senso di dove fai la pipì che sei anziano, no, in bagno un pappagallo ci può stare. Il pappagallo nel senso dell'uccello, sì. Se hai trovato un pappagallo in bagno e non ti aspettavi di trovare un pappagallo in bagno, non è male. Ciao, ho trovato scarpe da trekking Vans dietro la macchina. Cosa vuol dire dietro la macchina? Aspetta, allora, se non hai digitato male o il T9 non ti ha tradito, hai lasciato, arrivi alla macchina per muoverti e dietro c'erano delle scarpe da trekking Vans, perché quello di fianco a te si è cambiato le scarpe e... si è cambiato le scarpe, si è dimenticato lì. Poi quest'altro, in un uliveto una volta trovai un bagno, non un water, proprio un bagno intero. Ma in che senso? Era un bagno intero che era parte di una casa, water, bidet, lavabo e doccia con le piastrelle che li contenevano. Da qualche parte ho una foto. Angelo, no, sei illeggibile. Angelo è quello dell'autoerotismo e del Monaco e già lì era borderline, sei illeggibile. Bella questa qua. Ho trovato una civetta nel gabinetto, perché ogni civetta ha la sua casa, ma questa mi sa di no. Io ho trovato un ghiro e mi sono seduto e ho trovato un ghiro. Non era contentissimo il ghiro. In una patata germogliata, in una vecchia... Io ho trovato... Aspetta. In una vecchia teiera che mi avevano regalato una patata germogliata. Facco, cosa cazzo parli di T9? Hai il Nokia? Ma non lo so, ma non lo so. L'autocorretto, vabbè, insomma. A proposito di pappagallo, nel senso dell'attrezzo, ne ho trovato uno nel cestino della bici, legata fuori dalla stazione. Quello era uno che si voleva rubare la bici e l'hanno beccato, tutto lasciargli gli strumenti del mestiere. O uno che aveva perso la chiave della bici di fianco, sempre. Questa roba che faccio l'investigatore e provo a dare delle risposte è una bella cagata, eh. Ultimo, dai, brano, che siamo già 1999, Radio Popolare, probabilmente Valli, sì, organizza una battuta di ricerca dell'oro nel Ticino. Domenica mattina, porti due mocciosi ad una gara...
Vabbè, domenica mattina io porto due mocciosi ad una gara di judo. Risultato così così. Per pranzo siamo liberi. Decido di organizzare la nostra caccia all'oro privata nel pomeriggio. Arriva a bere guardo, inizia a setacciare. A un certo punto trovo qualcosa che brilla, è una medaglia d'oro di karate. Ma che cazzo? I bambini li portati a judo, no a karate. Trovato Ghiro addormentato in uno stivale di gomma e non in una stagione, e non era stagione del letargo. Allora, a proposito del Ghiro, il problema del Ghiro è che ovviamente non lo fai fuori, ma devi portarlo lontano dalla casa tua dove stai, perché ti caga in giro il Ghiro ed è un po' problematica la cosa. Devi portarlo molto lontano perché sennò torna. E lo so, lontano, lontano, lontano. Però lo porti lontano, anche il video l'ho portato con, sempre con lui, con Diego. Questa è una roba nuova. I Dogma Society. La roba più bella probabilmente il nome. Dogma Society.

0: Ciao, bel pezzo, questo è dei Dogma Society, ma musicalmente sono identici agli Editors, uguale, è vero, uguale. Almeno questo pezzo sì. 331-621-403 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. I Dogma Society arrivano da... Ma perché ti sei cancellato il pezzo? I Dogma Society arrivano dallo Utah, da Salt Lake City. D'altronde lo Utah è un paese piccolo e la gente è mormona. Adesso mi è venuta. E non è neanche la peggiore di giornata. Oh, ho trovato una scatoletta di Simmental del 1970. Vabbè, è facile. Ancora chiusa. Meno male. Sgomberavi la cucina. Questa è bella. Ho trovato una palla da bowling passeggiando lungo un marciapiede. Questa è bella. Ciao, la battuta la riciclo. Bello. Bello. Anzi, ti dirò, rimetterò i Dogma Society solo per rifare la battuta. Ho trovato un pigiamino da donna nel baule della mia macchina che avevo lasciato al mio compagno convivente mentre io ero in vacanza con la sua. Vabbè, è corna, chi è che no? Uff. Va bene, allora, domani, molto bello. L'auditorio di Metro Stratos è sempre bello, alcune volte è più bello. Domani, 25 anni dopo, il G8 di Genova. Restano solo le immagini della morte di Carlo? Delle devastazioni del Black Bloc? Del sangue dei manifestanti feriti? Della scuola Diaz? Delle violenze di Bolzaneto? Il sogno perduto di una generazione? Oh no, cazzo! Non rimane solo quello! E dai! Ne parleremo al giovedì, domani in auditorio di Metro Stratos, con Donatella Alfonso, scrittrice, giornalista, cronista di Repubblica nei giorni del G8 ed autrice di G8 2001, I giorni amari di Genova. Monio Vadia, Monio Vadia, Domenico Megu Chionetti, portavoce di Don Gallo, già presidente della comunità di San Benedetto al Porto. E poi la musica sarà cura di The Andre, musicista che riscrive e reinterpreta i brani famosi di musica trap e indie pop e contemporanea. La conduzione non poteva che essere a cura di Claudio Gostoni ed Andrea Cegna. Prima doppio aperitivo, un bicchierino di vermouth genovese e la proiezione di video legate alle giornate del G8. Beh, bello. Venite. Venite comunque pure, prenotatevi cosa. Io leggo qui, che te devo dire? Leggo qui e leggo qui. Vabbè, casomai adesso mi correggo. Va bene, brano sbarazzino.
1: Yeah, my gosh.
2: Urban deal in the nation, sent from creation, where them sell.

Come adoro le puntate in cui comincio la scaletta con canzoni che piacciono a voi e finisco con canzoni che piacciono a me. Sì, a me, non solo a me. Pezzone stupendo, grazie. Wow, wow, wow, shazammata subito. Siamo a tre oggi, eh? È piaciuta diversamente quella battuta di prima nel Dogma Society, va bene, la rimetteremo. Va bene, ancora alcune risposte alla domanda del microfono scritto di oggi. Quando avete trovato cose strane in posti strani? Allora, dov'è questo qua? Che ho trovato una poltrona a forma di cappello in mezzo a un campo sui Colli Bolognesi, molto bello. Te la sei portata a casa? Ho trovato un risico davanti al cimitero? Ma tutto intero? Ho trovato un televisore a tubo catodico in mezzo al bosco. No, quello non è trovare cose strane. Quelle sono le merde che dismettono le cose di casa in maniera inadeguata. Lo sai vero cos'è un tubo catodico? Ma che cacchio dici? Ma Paolo, ma quanti anni pensi che abbia? Gli anni dei datteri, eh? Trovata rosa rossa a stelo lungo sulla maglina del mio box mentre prendevo l'auto per andare a lavoro. Grazie. Non so ancora chi l'ha lasciata, chi l'ha lasciata. Va bene, state un po' esondando. La puntata peraltro è finita, guarda. È cominciata malissimo, guarda com'è finita, va.

0: Quanto spreco? Ancora 2 minuti e niente musica. Questa era... Allora, per quanto riguarda il risico, trovato per terra davanti al cimitero monumentale, era tutto intero tranne istruzioni. Il penultimo pezzo era molto difficile da ascoltare, questo è terrificante. Bello. Bene, molto bene. Trovato idraulico seduto su un bidet in ascensore, ottimo. Ho trovato 50 euro sotto un tergicristallo a Milano, palesemente messi da qualcuno. È brutto far pena alla gente, però è tu che sei, non ti firmi. Ho trovato un mestolo di legno nella vaschetta del water. Insomma. Va bene, la chiudiamo qua. Vi ricordo ancora domani sera in auditorio di Metro Stratos, live pop del 1° ottobre. Le informazioni che vi ho dato poc'anzi sono tutte straconfermate, tutte vere, tutte confermate. Quindi, a partire dalle 21, doppio aperitivo con un bicchierino di storico vermouth genovese e la proiezione di video legati alla giornata del G8. Poi, subito dopo, ospite Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, Monio Vadia, Megu, della portavoce di Don Gallo, comunità di San Benedetto al Porto. De Andre saranno gli ospiti sul palco e in diretta di Andrea Cegna e Claudio Agostone. In ordine di importanza decrescente, Cegna, certo. Cegna ha fatto una bella, una volta tanto ha fatto una bella squadra dal Fantabasca. Tra poco c'è Volume, per cui la competenza torna a farla da padrona ai microfoni, al mixer di Radio Popolare. Noi torniamo in diretta domani all'1:15, circa. Passate un buon pomeriggio e state su queste frequenze.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Volume, volume, volume.

0: Dai, la sigla un po' più lunga ci sta ogni tanto.
1: E vabbè, siamo in ritardo, si è
0: capito. Sì, ci avevamo due o tre cosine da mettere a posto qui in regia, ma l'abbiamo fatto. Elisa, Dario, ciao, siamo noi di Volume.
1: Ciao.
0: Come ogni giorno, dalle 2 alle 4 del pomeriggio, qui su Radio Pop. Oggi sempre tante cose da raccontarvi, tanta musica da farvi ascoltare e musica dal vivo. Oggi super atmosfere, tra l'altro siamo contentissimi di presentarvi alle 2:30 gli Edera.
1: Esatto, gli Edera direttamente da Bologna, un duo attivo da quasi una decina d'anni, giunto al terzo disco, si intitola The Art of Waiting, l'arte di aspettare, e è appena uscito il 25 settembre, quindi stavo già sentendo che dal basement provenivano rumori, suoni di soundcheck, insomma la band è praticamente pronta per iniziare a suonarci qualche brano tratto da questo disco, quindi dalle 14:30,
0: sì,
1: oggi anticipiamo un
0: pochino. Sì, 14:30. Il nostro mini live. Poi oggi parleremo, e a proposito di questo, già vi chiediamo le vostre opinioni, perché se ne parla tanto di questa modalità, diciamo, di acquisto dei biglietti. La scusa ovviamente sono i concerti degli Oasis, di tutto quello che è successo per accaparrarsi i biglietti degli Oasis, e quindi registrazioni, file, prezzi decisamente molto alti, pacchetti VIP, insomma sicuramente ha scatenato tante polemiche questa modalità. Ne parleremo alle 15 con Emiliano Colasanti, bravissimo giornalista, anche la sua etichetta, e insomma l'abbiamo sentito in tante occasioni per quanto riguarda le notizie musicali e le band che ci piacciono molto. Lui ha scritto un post molto molto interessante su Instagram che un po' rispecchia il pensiero di molti di noi e critica un po' questa modalità un po' VIP di accaparrarsi i biglietti in quest'ultimo anno, soprattutto dopo la pandemia. E quindi anche voi, se volete, diteci la vostra, sia su per quanto tutto quello che è successo sui biglietti degli Oasis, ma in generale sulle modalità di acquisto dei grandi eventi di questi ultimi anni, al 331-62-14013. Ne parliamo con Emiliano Colasanti intorno alle 15. E come sempre però prima tantissima musica nuova, il nostro album della settimana, e se ce la facciamo anche la diretta.
1: Esatto, ancora non ce l'abbiamo fatta, ma ora parte il primo pezzo, esatto. E la facciamo, promesso, venite a trovare su Elisa Graci Radio.
0: E come sempre però prima tantissima musica nuova, il nostro album della settimana, e se ce la facciamo anche la diretta.
1: Esatto, ancora non ce l'abbiamo fatta, ma ora parte il primo pezzo, esatto. E

Se avremo occasione di parlare un giorno con James Ivey, e spero che succederà, gli vorrò chiedere quante volte ha ascoltato i Radiohead e OK Computer, così magari è stato probabilmente anche ispirato da questo disco, non lo so, a me mi ricorda vagamente un'ispirazione di questo tipo, soprattutto appunto di OK Computer. James Ivey però è giovanissimo, è del New Jersey, è originario della Corea, la sua famiglia è coreana, però è immigrata appunto negli Stati Uniti, dal New Jersey poi a New York. Aveva iniziato in modo un po' più elettronico.

0: al cosiddetto hyper pop, per poi invece andare su sonorità sicuramente più indie rock, quella che abbiamo ascoltato, presente anche nel suo disco che si chiama The Sims, uscito proprio lo scorso 21 agosto, quindi da pochissimo, da un mese circa. Molto molto bello, lo riascolteremo, uno di quei dischi che, uno di quei pochi dischi, devo dire la verità, che ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine con piacere. Quindi James Ivy, ti ritroviamo qui a volume.
1: Secondo me sì, te li ascoltati Radiohead.
0: Eh sì. Ci scrive Roberto, così continuiamo a parlare un po' di questo argomento, macro argomento di cui parleremo intorno alle 15, quindi queste modalità di acquisto dei biglietti di grandi eventi, come ad esempio quello degli Oasis, anche dei Radiohead alcuni mesi fa,
1: sì,
0: ricordo.
1: Quasi
0: che
1: un anno fa ormai.
0: Era andata un po' così, anche se i prezzi forse un po' più bassi dei concerti degli Oasis. Roberto ci scrive: ciao Elisa, Dario, io in questo tritacarne online non ho neppure partecipato perché mi sembra un approccio poco affine con la mia modalità di concepire i live. Ormai frequento eventi solo in luoghi piccoli o medi che garantiscono una maggiore onestà intellettuale e dove solitamente si ha anche un riscontro con gli artisti. Grazie per gli ottimi spunti e buon pomeriggio. Grazie a te Roberto.
1: Bello.
0: Questa così tua riflessione, che è la riflessione di molti.
1: Sì, infatti,
0: credo,
1: è molto quella condivisa.
0: Quella appunto di partecipare alle varie modalità online di cui tutti abbiamo parlato in questi ultimi mesi, in quest'ultima settimana, in particolare con quello che è successo con gli Oasis. Continuate anche voi a dirci cosa ne pensate al 331-6214013. Ma ci hanno buttato fuori da Instagram?
1: Oddio, è successo?
0: È
1: no?
0: Successo?
1: No, io
0: ah,
1: sono...
0: tu ci sei?
1: Effettivamente ti vedo...
0: Il mio è terminato.
1: Sì. Vabbè. Sì, ti vedo ferma, bloccata.
0: Riproviamo.
1: No.
0: Nel frattempo
1: stavo
0: mi bannano.
1: Stavo giusto per dire, potete finalmente seguirci anche sulla diretta Instagram ai seguenti canali, invece no. Ancora oggi evidentemente non è...
0: Dai, riproviamo.
1: ...giornata, ma ci riproviamo, sì, dai.
0: Sì.
1: Terzo tentativo. Nel frattempo andiamo avanti con un altro brano. E rimaniamo in ambito coreano, sudcoreano.
0: Sì.
1: Ce ne andiamo da un musicista misterioso che abbiamo già conosciuto qui a volume. Lui si chiama Paranol, è diventato vero e proprio culto della scena appunto sudcoreana dal 2021, quando ha pubblicato le prime cose. Un pochino su mescola shoegaze, emo, noise rock, insomma chitarroni belli belli distorti. E era un po' che non si faceva vivo, è tornato il 20 settembre con un EP, quindi quattro brani, sempre totalmente DIY, autoprodotti, anche in questo caso, insomma, muro di chitarre elettronica, non solo revival anni 90 come spesso, insomma, era stato un po' così commentato. E in questo caso, insomma, un pezzo presentato dal vivo anche il 20 settembre, proprio a Seul, giorno dell'uscita dell'EP, e tra l'altro... lui per anni aveva mantenuto l'anonimato dal vivo, soprattutto tenendosi i capelli sulla faccia,
0: un po'
1: i capelli
0: maschera
1: lunghi, e ora si è tagliato, quindi finalmente
0: si vede chi è.
1: Abbiamo visto che faccia a Paranol.
0: Quindi non solo K-pop dalla
1: non
0: Corea.
1: Solo K-pop, anche shoegaze. Andiamo ad ascoltarlo, una delle nuove Paranol, questa è Firebreak.

0: Si intitola Firebreak, questo nuovo brano di Paranul lo trovate all'interno dell'EP che è appena uscito e purtroppo non è ancora mai arrivato in Italia a suonare. Sì, non è che ha girato tanto lì, ha fatto pochi concerti pure appunto in Corea, però magari adesso insomma si è tagliato i capelli, si sta
1: Esatto,
0: iniziando
1: è
0: a mostrare, magari
1: pronto.
0: è pronto per iniziare a girare anche un po' il mondo.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe vedere un po' un suo concerto
1: Anche a me.
0: comunque.
1: Poi, insomma, è un momento magico per la Corea, ci piace che arrivi anche roba
0: Esatto.
1: un po' più nostra, anche musicalmente, oltre al bellissimo cinema e a tutto quello di cui abbiamo parlato tante volte dalla Corea, che
0: Esatto.
1: arrivi anche un po' di sano indie rock, come piace a noi, con Paranul.
0: Yes.
1: E invece adesso è arrivato il momento della gioia di vivere di Leon Bridges. Cioè, ne abbiamo proprio bisogno, siamo circondati da notizie terrificanti, però arriva questo disco così leggero, pieno di voglia di allegria e di bei sentimenti e di grazia con Leon Bridges.
0: Esatto, Happiness Anytime, non a caso si intitola questo disco della settimana di volume di Leon Bridges. Oggi andiamo ad ascoltare una traccia in cui è presente un featuring con Lidia Kitto. Chi è Lidia Kitto? Vi chiederete, è una delle due. Uno dei due componenti dei Jungle, sono una band inglese, diciamo sul soul, cose di questo tipo. Lei insieme a Josh Lloyd sono produttori dell'intero album, quindi entrambi i Jungle sono produttori di questo disco insieme a Leon Bridges. Lui si è occupato più di voci, dei testi, di anche un po' chiaramente le melodie, mentre i Jungle produzioni e arrangiamenti. C'è stata una prima sessione, hanno raccontato a Los Angeles ad aprile, doveva essere solo una prima sessione, loro in 4 giorni hanno detto abbiamo registrato già 6 pezzi, 6 brani erano finiti, quindi è stata
1: Grande
0: una
1: creatività.
0: lavorazione, esatto, super prolifica. Si erano anche dati una regola in studio che era non andare via finché il pezzo del giorno non era finito, quindi diciamo la filosofia del seguire un po' il primo istinto senza lavorare all'infinito sui brani, senza scervellarsi troppo. Quindi andiamo ad ascoltare un pezzo che si intitola All Day, All Night, appunto Leon Bridges insieme a Kitto.

0: È il buon umore, il buon vibes portato da Leon Bridges con questa traccia, All Day All Night, insieme a Lidia Kitto, una delle tracce così più morbide, forse anche un po' così dal mood un po' caraibico, un po' le zone dove ci vuole portare lui con questo disco.
1: Da ascoltare al tramonto, magari.
0: Esatto, rigorosamente.
1: Cambiamo completamente atmosfera da qui fino alla nostra pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo, vi ricordiamo, dall'altra parte con un mini live molto atteso, quello degli Edera, bellissime atmosfere, quindi preparatevi, tra pochissimo li ascolteremo qui in diretta dal nostro auditorium a Radio Popolare. Parliamo appunto, cambiamo completamente atmosfera perché adesso vi parlo dei Morphine, che molti di voi conosceranno perché insomma una band amatissima negli anni 90, infatti, che purtroppo non esiste più, il 4 dicembre del 2026 uscirà Cocoon, che è un intero album di inediti dei Morphine. Si tratta di un vero e proprio, come dire, anello mancante nella discografia del leggendario trio chiamato Low Rock di Boston. Le registrazioni risalgono al 1998, un periodo di grande fermento per la band. Loro si trovavano in studio con alcuni produttori, tra cui Paul Coldering e Shane Slade, che avevano tra l'altro già lavorato a dischi molto molto amati come Pablo Honey e Live Through This delle Hall. Insomma, per dei motivi però mai chiariti, Mark Sandman, il frontman dei Morphine, decise di accantonare questo disco e quindi niente, poi è rimasto lì. Poi purtroppo pochissimo tempo dopo, il 3 luglio, famigerato 3 luglio del 1999, Mark Sandman morì tragicamente proprio sul palco a causa di un infarto proprio a Roma, qui in Italia, durante il festival Nel Nome del Rock alla Palestrina. È un evento assolutamente scioccante per tutti coloro che erano presenti al concerto a Roma e fu un momento in cui appunto i Morphine tornavano in Italia per una serie di date, proprio in quella sera erano gli headliner del festival gratuito Nel Nome del Rock e era una notte tra l'altro d'estate eccezionalmente calda e c'erano più di 37 gradi. I Morphine erano saliti sul palco da poco, era circa metà della loro scaletta e Sandman aveva appena preso il microfono per introdurre il successivo brano e mentre parlava le sue ginocchia hanno ceduto ed è caduto all'indietro del palco e purtroppo da lì non ci fu più niente da fare, nonostante i soccorsi fossero stati veramente immediati e quindi un arresto cardiaco fulminante purtroppo colpì Mark Sandman, che aveva solo 46 anni. Tanta tristezza da allora per la scomparsa dei Morphine, ma adesso appunto potremo ritrovarli con questo disco inedito che si chiama Cocoon.

0: 14:34 minuti, siete all'ascolto di Volume su Radio Popolare. Abbiamo ascoltato Julia Jacklin in uno dei suoi nuovissimi brani, The Hardest Thing, tratto direttamente dal nuovo album The Jam, un disco della cantautrice australiana, lei considerata tra i nomi più rilevanti della sua generazione tra indie rock e folk, un album registrato a quanto pare tra l'altro sopra un pub di Melbourne, con rumori provenienti anche dalle attività e dal locale sottostante che sono stati catturati e inseriti all'interno di alcune delle tracce del disco. Andatelo ad ascoltare, The Hardest Thing era la traccia appena passata riguardo alla fine di una relazione. Sono le 14:35 e come annunciato adesso è il momento del mini live di Volume di oggi, quindi con grande piacere introduco i nostri ospiti, ovvero gli Edera. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, ciao a... siete in tre, Luca, Salvo e Pietro. Siete... sulla carta ho letto che siete un duo, o siete diventati un trio recentemente?
1: Allora, siamo nati come un duo, nel
0: giusto,
1: senso che io, che sono Luca, e Salvo, qualche anno fa abbiamo cominciato a fare un po' di musica insieme, poi in realtà l'anno scorso abbiamo conosciuto Pietro, che suona la tromba, e nell'ultimo album che è appena uscito, almeno nella metà dei brani, c'è anche... il suo,
0: sì,
1: zampino, quindi siamo quasi un trio ormai, dai.
0: Ormai praticamente un trio. Dal 2017 attivi e adesso avete pubblicato un terzo album, proprio pochi giorni fa, uscito il 25 settembre, The Art of Waiting. Ci è sembrato un sacco interessante, insomma, tra post-rock, elettronica, jazz, ambient, ma in realtà difficile da definire. Avrei un sacco di domande da farvi e direi di partire, ma andiamo veloci anche perché so che avete un sacco da suonare oggi. Quindi niente, vi chiedo semplicemente, lo state già portando il giro questo disco? L'avete già suonato prima di questo periodo, diciamo prima della pubblicazione?
1: Ma in realtà dal vivo nell'ultimo anno, diciamo che la versione seminale di alcuni brani che poi sono finiti nell'album faceva già parte del live, quindi tra,
0: okay,
1: Bologna e l'Emilia Romagna l'abbiamo suonato un po' di volte. Adesso stiamo organizzando per qualche data per il prossimissimo futuro, diciamo.
0: Certamente, quindi diciamo che è già rodato anche live. E il precedente disco invece usciva nel 2024, si intitolava Tempo. Se doveste descrivermi un po' questi due anni tra un disco e l'altro, che periodo è stato?
1: Ma un periodo, come te lo posso descrivere? Diciamo che siamo arrivati al punto, almeno io personalmente, parlo per me, al punto di detestare Tempo ad un certo punto, perché sai, quando arrivi a far uscire un disco vuol dire che l'hai ascoltato e riascoltato un miliardo di volte, e risuonato e cambiato e modificato un miliardo di volte, quindi volevamo cercare nuovi modi, insomma, nuove strade. E sicuramente aver conosciuto Pietro ha dato un respiro diverso alle nuove cose, che in realtà sono nate a livello di idea quasi tutte subito dopo l'uscita di Tempo, nel senso che quell'album è uscito a primavera 2024 e la maggior parte dei progetti iniziali di questo album sono di quell'estate lì. Insomma, c'è stato un momento di fertilità tra luglio e agosto, mentre si sudava a Bologna, insomma.
0: Nella calda, torrida estate,
1: esatto,
0: bolognese. Quindi praticamente dopo esservi, tra virgolette, come dicevi, liberati dal disco precedente, sono nati questi, i germi dei nuovi pezzi, ecco.
1: Sì, poi in realtà, se devo dirti, almeno a me personalmente, adesso riascoltandolo, dopo averlo lasciato per un po' di tempo, piace ancora.
0: È tornato, infatti, sì.
1: Nella,
0: sì,
1: versione live intera un paio di pezzi di Tempo ancora ci sono.
0: Molto interessante, esatto. Beh, nell'arco del tempo, appunto, anche i pezzi che hai scritto possono farti degli effetti differenti. Ok, direi, come dicevo prima, che c'è tanto da ascoltarvi suonare oggi in questo mini live, e quindi non perdiamo tempo. Che brano ci suonate per cominciare?
1: Ma direi che cominciamo dal singolo che si intitola In Flames, che è uscito 2 settimane prima dell'album. Basta, buon ascolto.
0: E allora vi ascoltiamo, In Flames, gli Edera dal vivo a Volume.

0: E loro erano gli Edera, sono tuttora gli Edera dal vivo, oggi i nostri ospiti di volume con In Flames, uno dei tanti nuovi brani contenuti nel nuovo album che gli Edera sono qui oggi a presentarci. Il titolo è The Art of Waiting, lo ripeto, e grazie ancora ragazzi per essere qui per regalarci questo spettacolo anche dal vivo. Bellissimo vedervi suonare. Per raccontare ancora, far visualizzare un po' agli ascoltatori quello che vedo io, la formazione è Luca alle tastiere e ti ho visto Luca, a un certo punto è uscita fuori anche una chitarra.
1: Sì, ogni tanto.
0: Esatto, quindi Luca tastiere chitarra, poi Salvo alla batteria e Pietro alla tromba. Bellissime atmosfere, bei colori, bei groove, veramente interessante. Mi è venuta subito la curiosità di chiedervi quanto c'è di improvvisazione anche in questa esecuzione live rispetto a quello che è poi il brano su disco.
1: Beh, abbastanza, nel senso che c'è una struttura
0: Ah.
1: ovviamente che si rifà al pezzo originale, ma diciamo che un pezzo come questo può durare dai 5 ai 15 minuti, volendo,
0: Ok,
1: dipende quanto tempo abbiamo e quanto ci lasciamo
0: è
1: trasportare.
0: modulabile, bellissimo. Bellissimo. Allora, una cosa interessante secondo me che stavo notando è che il titolo di questo disco è The Art of Waiting, quindi l'arte di aspettare, e il disco precedente, come dicevamo prima, si intitolava Tempo, quindi due dischi che ruotano intorno un po' a questo tema che avete molto a cuore, vero?
1: Sì, nel senso che Tempo era nato in relazione ad alcune cose successe importanti nelle nostre vite, a quel tempo solo di me, di Salvo. E quindi se vedi anche i titoli, ogni titolo ha il nome di un mese di base,
0: Sì.
1: ed è un percorso a ritroso nel corso idealmente di un anno che va all'indietro fino a quando, prima di quell'anno, eravamo più giovani, non solo anagraficamente, ma anche proprio nell'animo, anche a livello di impegni e responsabilità, e chi ha orecchie per intendere, intenda. E invece The Art of Waiting è, secondo me, esattamente il contrario, cioè proprio dal mio punto di vista è il volersi ribellare al concetto di tempo, cioè trovare un modo per non farsi incastrare in tutto questo, in un momento in cui alla fine viviamo con una frequenza esagerata, e quindi fare anche un disco e metterci 2 anni e lavorarlo con calma, con i nostri tempi, è stata una bella soddisfazione.
0: Certo, quindi c'è un riferimento implicito, anche non troppo implicito, al modo in cui oggi vanno le cose nel mondo della musica.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda il modo in cui avete lavorato a questi brani di questo nuovo disco, c'è qualcosa, un elemento che avete approcciato diversamente, in modo nuovo?
1: Ma secondo me molta più libertà, quindi meno griglie da computer,
0: Sì.
1: diciamo. È un brano in cui l'elettronica è presente, ma più per una necessità, nel senso no, non possiamo avere 12 strumentisti che fanno 12 cose diverse, e quindi alcune cose devono passare dall'elettronica per forza. Una cosa interessante, secondo me, anche ad esempio nel singolo che è uscito In Flames, quello che abbiamo suonato adesso, è stato il primo brano che noi abbiamo fatto partendo da un giro di batteria che mi ha lasciato Salvo. Cioè c'era questa storia in cui Salvo se ne andava in estate in vacanza e gli ho
0: Sì.
1: detto: lasciami qualche groove di batteria che ti viene in mente senza nessun riferimento musicale e io provo a lavorarci partendo da lì. Mentre fino a quel momento era sempre stato al contrario, no? Quindi magari prima un ragionamento melodico e poi andiamo a costruirci la ritmica sopra.
0: Certo. Parlando di libertà, dicevi, forse l'avete approcciato in modo appunto più libero. Il progetto Edera c'è da ormai, dicevamo, quasi una decina d'anni. Alla fine vi sentite, in 10 anni immagino appunto siate musicisti anche più, con più esperienza ovviamente, ma vi sentite più liberi adesso o vi sentivate più liberi all'inizio?
1: Ma guarda, adesso qua parlo solo io, loro mi guardano e sembra che. Allora, io parlo per me personalmente, senza troppa modestia, musicalmente mi sento più bravo, ma semplicemente perché da quando, dal 2017 ad oggi, mi sono proprio messo a studiare, sono andato proprio a scuola di
0: Ok.
1: musica. E in realtà questa cosa, mi ha incatenato per un sacco di tempo, nel senso che quando vai a studiare pianoforte, quindi studi l'armonia e tutte queste cose, che di base è matematica, mi sono ritrovato per un anno intero, probabilmente, forse tutto il 2022-23, a ragionare in maniera matematica, cercando di applicare quello che mi veniva insegnato a lezione. E quindi non mi veniva fuori niente di assolutamente libero, anzi, tutto il
0: Certo.
1: contrario, erano cose pallosissime, era un'applicazione pedissequa di quello che studiavo. E poi ad un certo punto c'è stato questo click, forse appunto era quell'estate in cui si sudava tantissimo, ormai si suda tantissimo in ogni estate, quindi,
0: Sì.
1: e lì forse ho perso qualche catena dello studio del pianoforte, esatto, e poi ad un certo
0: Accademica.
1: punto è venuto fuori, però non ti so spiegare come sia uscita fuori questa cosa, però sì, musicalmente sicuramente è più libero anche perché forse abbiamo più conoscenze, semplicemente.
0: Certamente, però bisogna, ci vuole anche appunto l'esperienza, o comunque deve esserci quel click che dicevi per riuscire a un po' liberarsene.
1: Oh, sì, le
0: Non...
1: conoscenze devono depositarsi in qualche modo, no? Ti ci devi abituare.
0: Certamente. Siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro tempo, avrei un sacco di domande ancora da farvi, ma so che il prossimo brano è abbastanza lungo, quindi direi che ci abbandoniamo all'ascolto. Ricordiamo ovviamente che voi siete gli Edera e arriveranno prossimamente delle date, secondo me è veramente interessante vedervi suonare dal vivo. Rimandiamo ai canali social, quindi andate a cercare appunto gli Edera sui social, su internet, per rimanere aggiornati su tutte le date. Ragazzi, grazie ancora, volete presentarci il prossimo pezzo?
1: Allora, si intitola One Hour is Not Enough, quindi già
0: Già,
1: definisce quanto può essere lungo volendo.
0: un'ora non è abbastanza. Molto bene, allora gli Edera con One Hour is Not Enough dal vivo a volume, grazie ragazzi ancora una volta per essere passati,
1: Grazie
0: ci vediamo
1: a voi.
0: presto dal vivo.

0: Liederà dal vivo a volume ancora una volta con un altro brano tratto da The Art of Waiting, il disco che sono venuti oggi a presentarci, quindi ringraziamo ancora una volta Liederà.
1: Grazie ragazzi, bellissima atmosfera, anche gli ascoltatori stanno apprezzando.
0: Esatto, bellissime atmosfere fantastiche. Adesso andiamo avanti con Volume. Elisa, passo a te la linea e ci vediamo di sopra.
1: Ci vediamo di sopra, grazie ancora a Liederà e buon rientro a Bologna. Andiamo dai Dive prima di ascoltare invece il nostro prossimo ospite, che è Emiliano Colasanti. Abbiamo detto che parleremo con lui delle modalità, diciamo, di acquisto dei biglietti dei grandi eventi, come abbiamo appena detto, prima degli Oasis e altri concerti. Insomma, è stato piuttosto difficile comprare questi biglietti, sia per quanto riguarda i costi sia per quanto riguarda le modalità. Di questo parleremo con Emiliano Colasanti, bravissimo giornalista che ha proprio pubblicato un post molto interessante recentemente su questo argomento. E quindi, se volete anche voi partecipare, 331-6214-013. Sono stata al concerto dei Dive, per fortuna l'ho pagato una cifra non spropositata, sotto i 50 euro, che è già qualcosa. Vi ascoltiamo The Fountain.

0: Molto comunque contenti che del loro ritorno, li abbiamo visti dal vivo tra l'altro pochi mesi fa
1: Parla per
0: qui
1: te,
0: a
1: io non
0: Milano, tu no,
1: c'ero.
0: Dario, però è stato un bellissimo concerto al Magnolia a un prezzo
1: Ah
0: decente,
1: sì?
0: dobbiamo dire questo, con delle modalità di acquisto normali, rarità in questo periodo, e parliamo proprio di questo con il nostro ospite di oggi. Siamo contenti di ritrovare Emiliano Colasanti. Ci sei, Emiliano?
2: Ciao,
0: Eccolo,
1: ciao. Ciao Emiliano,
0: ciao.
1: benvenuto.
0: Ciao Emiliano,
1: Ciao, grazie.
0: bentornato.
1: Bentornato.
0: Allora, Emiliano, parliamo con te. Abbiamo parlato anche prima, annunciato ai nostri ascoltatori che avremmo parlato di questa questione, anche se ne abbiamo parlato già diverse volte, perché anche ispirati un po' dal tuo dono della sintesi tuo, Emiliano, in un post, che hai un po', insomma, manifestato le perplessità di tutti noi, sulle modalità di vendita, registrazioni, codici, prezzi folli e pacchetti in occasione appunto della vendita dei biglietti degli Oasis. Una riflessione proprio su questo sistema. Sistema e dell'impatto che ha
2: Sì,
0: sui giovani e su chiunque di noi sia appassionato di musica.
2: in realtà io facevo un altro discorso ancora,
0: Sì.
2: nel senso che per me è accettabile che esistano degli eventi che sono per forza dei grandissimi eventi che hanno un prezzo anche alto, cioè una cosa che posso sostenere, diciamo, posso capire, però non riesco a non scindere tutto questo. Dal discorso generale legato alla cultura e all'impatto che ha a livello culturale una musica accessibile solo a una classe sociale, diciamo, più alta, che è un po' la direzione in cui sta andando, il mondo, diciamo, dei grandi eventi, dei grandi spettacoli. Cioè, io mi rendo conto, e ne sono un fruitore oltre che un organizzatore, che esistono tantissime realtà underground che fanno le robe a poco prezzo, a prezzo giusto, lo so benissimo perché insomma più di alcune persone mi hanno risposto: ma guarda che esistono un sacco, sì, lo so che esistono un sacco di situazioni al prezzo giusto, però non voglio sembrare un vecchio rompipalle nostalgico, ma quando ero più piccolo io, vedere un concerto grosso come ora può essere il concerto degli Oasis costava quanto costava comprare un CD, che per noi era tanto spendere magari 35 euro, 40 euro, però comunque in proporzione 35-40 euro non sono 300, non sono 270. Peraltro per me la cosa, un'altra grande, diciamo, distopia che si sta avverando, anche rispetto al tour degli Oasis di 2 anni fa, quindi fa abbastanza ridere questa cosa, è che ora i biglietti Prato costano molto di più dei posti a sedere di prestigio, perché proprio paghi la vicinanza al palco, quindi per stare in piedi sotto palco paghi 270 euro nel caso degli Oasis, per stare più giro paghi 220, mentre magari seduto paghi un po' di meno. Mi sembra tutto strano, tutto folle. Poi ovviamente il caso degli Oasis è il caso macro, perché è fresco, di giornata, e soprattutto per me perché invece riguarda una band che comunque viene da un substrato molto working class e che ha ammantato la propria reunion, nonché la propria storia, proprio di questo sapore popolare, no? Anche il documentario che è uscito al cinema e che sarà su Disney Plus fra qualche giorno, comunque ti mostra proprio come questa è una reunion per la gente.
1: Sì.
2: E il concetto è invece che questa reunion, come purtroppo tantissime altre cose di musica, sono fatte per la gente, ma per la gente che se lo può permettere. Per cui, cioè, io mi sono fatto proprio una domanda, mi sono chiesto: ma come sarebbe la mia vita? Che lavoro farei adesso se non avessi voluto vedere i Fugazzi al Forte Prenestino a 5.000 lire? Oppure i Pearl Jam nel 95 a 30.000 lire, oppure gli Stooges gratuiti al Traffic a Torino, cioè, come mi avvicinavo alla musica? E quindi mi chiedo come si avvicinano poi le persone che magari hanno ora la possibilità di andare a vedere quelle band, perché sappiamo tutti che i concerti underground sono fighissimi, però poi il fuoco, la voglia te lo fa venire, no? Quando vedi sul palco Springsteen davanti a 50.000 persone, cioè penso sia normale che sia così.
0: Sì, è vero, assolutamente. Appunto, quindi la spesa, diciamo, dei concerti, della cultura non è adeguata ovviamente agli stipendi, al costo della vita. Questo certamente è un tema, che hai evidenziato nel tuo post. E
2: Sì,
0: ovviamente
2: questo
0: anche
2: poi è un altro.
0: Scusami, diciamo, il paragone con la nostra generazione, che invece appunto aveva la capacità.

0: capacità di andare a vedere anche due o tre concerti al mese. Adesso sembra impossibile, non si può fare. Si parlava proprio l'altro giorno con Dario, vorrei andare a vedere anche Plasivo, ma ho preso il biglietto dell'Oasis, non posso andare a
1: Purtroppo.
0: vedere Plasivo.
1: Adesso lo vendiamo.
2: Sì, no, no, ci sono un sacco di discorsi da fare, secondo me, che sono complicati. Quello relativo al costo della vita è importantissimo. C'è anche quello, secondo me, relativo proprio al discorso per cui comunque vogliono. Cioè, secondo me, i concerti comunque di questo tipo, che si rivolgono comunque anche magari, no, a gente della nostra età, sanno che noi siamo l'ultima generazione con potere d'acquisto, magari anche con il potere d'acquisto nei confronti dei figli, per chi li ha, e quindi il discorso è puoi spendere. La direzione poi purtroppo nel mercato musicale la fanno sempre gli Stati Uniti e vabbè, Elisa, tu ci hai
0: Sì,
2: vissuto, ma lo sai
0: lo sapevo,
2: benissimo.
0: infatti
2: Negli Stati Uniti.
0: raccontavo questo proprio prima, che negli Stati Uniti è già così da un bel po' di anni, da una decina d'anni i concerti sono diventati quasi, quasi.
2: Esatto, e pochi mesi fa il CEO di Live Nation non ha fatto mistero che l'esempio da seguire per loro è quello dei grandi eventi sportivi, per cui in proporzione i concerti costano ancora poco. E lui addirittura diceva che l'average price per uno show dal vivo sarà già $80, cioè uno show, capito, di una band indie al bellezza dovrebbe arrivare a costare 80
1: Sì.
2: euro. Quindi. Cioè, questa è la direzione in cui va il mondo. Sicuramente è interessante parlare anche del fatto che cioè, il post-Covid ha cambiato tutto, la produzione dei concerti, il lavoro intorno ai concerti, cioè costa tutto molto di più, 30-40% in più, questo è chiaro. Ma anche il fatto che il post-Covid abbia cambiato la fruizione anche da parte delle persone, della gente, per quanto riguarda la musica, non è un caso.
3: State ascoltando

0: Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale. Il calmieratore a pile, un oggetto di design in grado di tenere a bada tutti i prezzi, almeno fino alle elezioni. Il calmieratore a pile è il presente di oggi, giovedì 1 ottobre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Sono le pile che non mi convincono tanto.
0: Beh, ma c'è anche quello ricaricabile con USB.
1: Brava, no, allora mi piace moltissimo.
0: A te do quello, quel modello lì. Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, come va?
0: Va bene, grazie, sì. Una mattinata così in cui ci si è svegliati un po' rintronati, possiamo dirlo.
1: Mamma mia, ma oggi veramente un rintronamento totale. Tra l'altro i giornali non ci aiutano, c'è una confusione.
0: È vero.
1: Avrei pensato fosse l'inflazione la notizia del giorno, ma ovviamente il conflitto sull'aereo che vola, i passeggeri che bloccano il pilota, non si sa se è terrorista, impazzito, che cosa sia successo, l'aereo impicchiata, quella roba lì ovviamente è piaciuta tantissimo, è cronaca potente. Ma c'è gran confusione tra l'inchiostro, Proveremo a fare ordine.
0: Tra le righe, cercheremo di leggere tra le righe, ecco.

0: Ok, siamo riusciti a risolvere anche questo piccolo inghippo tecnico, niente di che. Ogni tanto anche i software vogliono la loro cura, una carezza,
1: una coccolina,
0: va bene. Sarà una questione di cicatrici?
1: Ah, quante, sempre di più, andando avanti.

0: Vabbè, mi sembra di capire che oggi è toda gioia, toda bellezza, no?
1: Sì, ti ho fatto un riassuntino delle cose che
0: intendi. Mamma mia, vado a bere un caffè quasi quasi.
1: Mi lasci qui, così.
0: Ma non so, cioè,
1: letture intense.
0: Vedi tu, com'è il programma? Prima allora, le armi.
1: Poi parliamo di cancro.
0: Armi, cancro.
1: Poi vabbè, un po' di poesia, dai.
0: Ah, ok, vabbè, ma c'è la poesia che ci salverà, vabbè.
1: Partiamo dalle armi. Oggi sul Manifesto. Si parla di questa uscita di questo libro, Se l'Europa va in guerra, per Feltrinelli, è a cura di Mario Pianta, uscirà il 6 ottobre e raccoglie contributi di vari scrittori e ricostruisce un po' le origini della militarizzazione europea. Non è nulla di nuovo, se vogliamo dirlo, sulle cose che abbiamo già letto e detto più volte anche in questo programma, però insomma è utile ogni tanto fare il punto sulla direzione che stiamo prendendo. Scrive Mario Pianta: nel 2024 le spese militari dei paesi UE membri della NATO hanno raggiunto i 317 miliardi di euro. I piani del bilancio pluriennale dell'Unione Europea per il 2028-2034 prevedono una spesa di 131 miliardi di euro per la difesa, 6 volte superiore al bilancio precedente. Il libro bianco dell'Unione Europea del 2025 sostiene che gli investimenti nella difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. In Europa si manifestano 4 fattori trainanti distinti: la militarizzazione federalista, cioè il modello perseguito dalla Commissione europea con i seri limiti imposti dai trattati europei e dalla sovranità degli stati in materia di difesa; la militarizzazione a geometria variabile, guidata dagli interessi e dalle strategie divergenti degli stati; la militarizzazione della proiezione esterna, modalità con cui l'Europa interviene in misura crescente per la protezione dei propri interessi nelle aree vicine; e infine la militarizzazione delle big tech, che suscita gravi preoccupazioni perché è guidata dal potere tecnologico delle grandi imprese americane che dominano le tecnologie digitali. Le nuove strategie di sicurezza e le modalità di guerra sono sempre più condizionate dalle loro capacità private piuttosto che dalle scelte delle autorità politiche e militari. Per raggiungere gli 800 miliardi di euro di spesa per nuove armi, l'Unione Europea ha sospeso i vincoli di bilancio per la spesa pubblica in campo militare degli Stati membri e ha creato uno strumento di finanziamento, il SAFE. Allo stesso tempo, nel 2025, i paesi UE membri della NATO si sono impegnati ad aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL. In termini macroeconomici, la stagnazione economica, le restrizioni fiscali e monetarie dell'Unione Europea, l'elevato debito pubblico e il sistema di governance economica dell'Unione fanno sì che il riarmo non possa essere finanziato senza gravi tagli alla spesa pubblica civile, in particolare quella sociale e ambientale. Tuttavia, un'economia militarizzata contribuisce in misura molto ridotta alla crescita e all'occupazione in Europa. Se guardiamo alle traiettorie dei paesi che spendono di più in armamenti, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, troviamo che sono stati quelli più colpiti dal declino industriale. Politiche alternative, maggiori spese per l'ambiente, l'istruzione e la sanità, sulla base delle simulazioni economiche, avrebbero effetti molto maggiori su crescita e occupazione. Che il riarmo dell'Europa non sia una traiettoria di sviluppo sostenibile a lungo termine non contribuisce a una crescita significativa né alla creazione di posti di lavoro, non conduce alla sovranità tecnologica e rende impossibile la transizione verde e la tutela dello Stato sociale. In sintesi, il riarmo dell'Europa è un modello economico sbagliato. Il riarmo dell'Europa non riesce nemmeno a portare a una maggiore integrazione politica e istituzionale europea. L'Europa ha da tempo abbandonato la sua immagine di unione di pace e sta scoprendo che la corsa al riarmo non la sta affatto portando verso un'unione sempre più stretta. La politica di riarmo non è coerente con le esigenze di sicurezza e non porta a una maggiore integrazione. Manca di una visione per un futuro di stabilità, pace e ordine internazionale. In sintesi, il riarmo dell'Europa è una politica illusoria. È un po' un punto, insomma, se vi interessa mettere a fuoco tutte le varie tematiche legate al riarmo europeo. Dal 6 ottobre per Feltrinelli esce Se l'Europa va alla guerra, questo volume curato da Mario Pianta. Oggi ne fa un sunto sul Manifesto.
0: E questa è una cover di qualche anno fa, cioè che riprende poi l'originale in maniera molto fedele, perché lui è Bob Marley. And the Wailers, No More Trouble, riletta da Erykah Badu.

0: non abbiamo bisogno di altri problemi, sinceramente.
1: No, ce ne sono abbastanza.
0: Allora, leggiamo in una nuova, diversa, diciamo così, prospettiva il tema del cancro. Ve l'avevo annunciato e lo facciamo. Lo leggo da Domani, è un articolo di Roberta Villa che riprende appunto le parole di Alessandro Di Battista di martedì. Il cancro non è una guerra, il cambiamento culturale nelle parole di Di Battista. In quest'epoca di polarizzazione esasperata, è bello poter celebrare il progressivo affermarsi di un comune sentire nel modo di parlare del cancro. La svolta è molto più che lessicale e finalmente appare sempre più condivisa. Dopo che sono state cestinate le etichette di brutto male e male incurabile, sembra finalmente avviarsi sulla via del tramonto anche la narrazione bellica ed eroica che dominava fino a qualche anno fa. Concita De Gregorio rivendica questo cambio di paradigma a ogni presentazione del suo ultimo libro, intitolato La cura. L'altro giorno, a di martedì, Alessandro Di Battista ha riaffermato il concetto, dopo aver raccontato di avere ricevuto la diagnosi di un tumore al cervello in un ospedale di Cuba. Io non sono uno di quelli che dice io ce la farò, combatterò, anzi, la retorica del guerriero neanche mi piace così tanto, e non è un cambiamento culturale da poco. Meno di dieci anni fa invece c'erano ancora personaggi famosi che dichiaravano se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, dipende solo da te, e via, con tutte le possibili metafore che giravano intorno a combattenti, supereroi, scudi e armi molecolari, lotta, battaglie e tutta la terminologia bellica che spingeva a non arrendersi per arrivare alla gloria della vittoria. Purtroppo però non tutti i pazienti arrivano a indossare la corona di alloro e certamente non per colpa loro. Contro il cancro si può perdere, tra virgolette, per il tipo o l'aggressività della malattia che ci colpisce, perché la si scopre tardi, perché resiste alle cure, perché si sono ereditati geni meno favorevoli, ma certo, non per la colpa di non aver lottato a sufficienza. Ci sono persone dal carattere più fragile che superano la malattia e individui che caratterialmente si riconoscono in pieno nell'immagine del combattente. Eppure, esame dopo esame, vedono avanzare il tumore nonostante i propri sforzi. Se si accoglie questa narrazione, il malato finisce per sentirsi in colpa ogni volta che si sente stanco, scoraggiato, arrabbiato, spaventato, depresso, tutti stati d'animo che invece ha pieno diritto di sperimentare, senza il timore che un'emozione negativa possa compromettere il suo percorso di cura. E nessuno ha il dovere di mostrarsi coraggioso quando magari ha il cuore pieno di una più che giustificata paura. Nascondere questi sentimenti, sorridere e fare finta di nulla può facilitare le cose alle persone vicine, evitando conversazioni intime difficili e imbarazzanti, ma fa sentire la paziente o il paziente ancora più solo. Invece, sebbene la diagnosi in qualche modo colpisca tutta la famiglia, ci si deve in primo luogo preoccupare di ridurre il più possibile il suo malessere e non quello degli altri. Se l'importante è reagire, lottare, non arrendersi mai, chi sta vicino all'ammalato rischia di incanalare il proprio dolore, la propria frustrazione e il proprio senso di impotenza in gesti e parole di incitamento che finiscono per colpevolizzare chi soffre perché non ce la mette tutta per guarire. Un atteggiamento che, anche quando in tutta buona fede vorrebbe stimolare l'ammalato, rischia di mancare di rispetto alle sue scelte o alle sue debolezze, per esempio ignorando la sua necessità di riposo o forzando la sua mancanza di appetito. Ha detto bene Di Battista da Floris. Io che devo fare? Devo fare le cure, condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Però quelli che non devono mollare sono i dottori più che il sottoscritto. I dottori non mollano, così come non mollano i ricercatori. Per loro sì che quella contro il cancro è una guerra da vincere battaglia dopo battaglia e non hanno nessuna intenzione di arrendersi. Questa era Roberta Villa su Domani contro la retorica del combattente.
1: E contro la retorica del combattente noi ci mettiamo quello del ribelle. Ribellarsi è giusto.
0: Il grido del ribelle.

0: Pezzoni.
1: Il vecchio Billy. Billy Idol.
0: Dove ci porti?
1: In Italia finalmente un po' di poesia da una poeta, Mariangela Gualtieri, che a me piace molto. Ne scrive Alessandra Pigliaro. La intervista, perché sarà domenica a Milano in un incontro che ha al centro il Cantico delle Creature, in quest'anno appunto dedicato molto all'anniversario di San Francesco, ma insomma ovviamente lei lo ripensa a suo modo. Scrive la Pigliaro: per Mariangela Gualtieri la poesia è un dettato di riconoscenza. I suoi versi, il cui esordio è del 1992 con Antenata, insieme al lavoro con il Teatro Valdoca, sono meditazioni profonde sulla parola, sull'umano e il vivente, sul mondo e su ogni essere, piccolo e rotto, o sconosciuto e senza nome. Domenica 4 ottobre, nell'ambito appunto di una giornata dedicata a Francesco d'Assisi e al Cantico delle Creature, Mariangela Gualtieri sarà alla Biblioteca degli Alberi di Milano. Nel cantico piccolo e rotto, o sconosciuto e senza nome. Domenica 4 ottobre, nell'ambito appunto di una giornata dedicata a Francesco d'Assisi e al Cantico delle Creature, Mariangela Gualtieri sarà

0: per noi quasi impossibile da imitare, noi che tanto temiamo la povertà, il non avere, il non essere. Come dirò in versi, amo pensare che il meglio di noi stia davanti, non nel passato, che la nostra sia una grande avventura di spirito, di carne e di pensiero, e che ci aspetti un'ascesa. Al comando ora c'è un manipolo di potenti davvero privi di grazia, come spesso è accaduto nella storia umana, questa volta però con strumenti che potrebbero distruggere tutta la specie. Con Francesco nel cuore la parola speranza si illumina e smette per un attimo di sembrare impossibile da pronunciare, riprende vigore. Fedeli a se stessi e al mistero, il resto è tradimento del vero, cito a memoria Emily Dickinson. Nel pezzetto di cosmo che stiamo esplorando non c'è un altro pianeta per ora che abbia il tepore e lo splendore di questa nostra terra. Non ho ricette, ma forse aiuta a guardare più spesso il cielo, avere cura di qualcuno, tenere vicini i poeti che hanno scritto parole grate. Da Francesco, che dà inizio alla nostra letteratura in modo unico e splendido, a Borges, a Hopkins, Whitman, Herbert, Rebora, Franco Loi. E forse è bene pronunciare i nostri grazie ogni giorno, così, a nessuno, a se stessi, alla terra, alle forze invisibili che guidano l'universo, come virtù contraria all'indifferenza e alla violenza attuali. I suoi riti sonori sono delle esperienze di spazio e tempo condivisi, l'unica trama è la voce che si incarna e si espande in presenza. Dice Gualtieri, l'arte dell'oralità, l'incanto fonico, sta proprio nel fare accadere le parole come se arrivassero al momento, in quel presente che si abita insieme, dentro un'energia sonica che tiene sospesi tutti i corpi. L'interlocuzione con la parola passa spesso per l'amore, che d'ognuno di noi alla catena fa carne che risplende, dice lei. Quanto è importante nominarlo e quanto è difficile farlo senza cadere nella retorica, nell'enfasi, nel consolatorio, nello sdolcinato, nel già noto e dunque nella volgarità. Eppure non si può smettere di farlo, di ridire quello che da millenni hanno detto i poeti e farlo con lingua di ora, nella stortura di ora. La poesia ricarica le parole, le porta vicine alla loro densità originale e dunque come potrebbe trascurare una parola fondamentale come la parola amore? Credo non ci sia avventura senza stupore, e la vita senza il dono dell'avventura è triste e piatta, ma lo stupore richiede una sosta, un lasciarsi abitare da qualcosa è quasi un atto contemplativo, un pensiero dimesso, un essere del tutto con ciò che ci sta davanti, mentre la consapevolezza richiede lucidità, sintesi di pensiero, attenzione a tutti gli accadimenti. Sì, sono sempre spaccata fra questi due modi di essere, che sono quasi opposti, e cerco di praticarli entrambi, stare quasi in ebetitudine, essere ben raziocinanti, faccio quello che posso. Nel frattempo sono arrivate le 6:29 da Mariangela Gualtieri. Passiamo alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Omar Caniello e noi torniamo tra poco col meteo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Nel carcere di Pisa ieri sera è scoppiata una protesta, decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta su TikTok realizzata con un cellulare. Dopo diverse ore di trattativa una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e di avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella.

0: La Russia sta intensificando i suoi attacchi sull'Ucraina. Nella notte raid hanno colpito nuovamente le città di Kiev ed Odessa. Si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni le autorità hanno avviato dei blackout programmati per razionare la corrente.
1: Sono atterrati ieri sera a Tel Aviv i passeggeri del volo Fly Dubai, in cui il copilota ha aggredito il comandante nel tentativo di dirottare l'aereo. A sventare l'attacco sono intervenuti 4 passeggeri e un pilota fuori servizio che hanno bloccato l'aggressore e ripreso il controllo del velivolo. A bordo c'erano 174 persone, di cui 166 israeliani. Il primo ministro Netanyahu ha evocato l'11 settembre e sostiene che si sia trattato di un attacco terroristico, ma al momento le ragioni del gesto non sono note, così come non è chiaro se l'attentatore, un pilota di origine omanita, abbia agito da solo.
0: Oggi alla Camera è previsto il primo dei 2 voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per vincere le prossime elezioni.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, nell'exclave spagnola in territorio marocchino permangono delle non meglio definite criticità. Per reciprocità, anche Madrid ha prorogato i controlli più intensi per un periodo di uguale durata.
0: Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato l'ok all'esecuzione di Krista Pike, la donna di 50 anni del Tennessee condannata alla pena capitale per l'uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni. Un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale prevista per ieri per verificare se le denunce di abusi sessuali e stupri subiti dalla donna quando era bambina fossero state pienamente prese in considerazione prima che venisse condannata a morte. Il processo si chiuse a metà degli anni 90. L'esecuzione sarebbe la prima di una donna in Tennessee da almeno 200 anni.
1: Sono le 6:34 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: knows? Chi lo sa? Vediamo un po' che giornata sarà oggi dal punto di vista meteorologico e lo chiediamo.
1: Si prepara un cambiamento?
0: Dici? Ieri un pochino ce l'avevano accennato, però forse non riguarda noi, ma insomma adesso lo chiediamo a chi ne sa. Lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma non si vedono grandi cambiamenti, diciamo che aumenta un po' la nuvolosità, ma non cambia di molto né la temperatura né la possibilità di pioggia. Ancora domina l'alta pressione sull'Europa dal Mediterraneo fino al Baltico, quindi le perturbazioni che arrivano dall'Atlantico sono molto indebolite e ci portano appunto soltanto dei passaggi nuvolosi. Oggi infatti sarà nuvoloso al mattino, qualche schiarita potrebbe essere possibile ancora sulla Lombardia orientale, sul Veneto e nel pomeriggio. Le temperature però restano miti per la stagione, con le massime comprese tra 22 e 24 gradi. Anche nei prossimi giorni, fino a fine settimana, il tempo sarà simile. Soleggiato, ma sempre con passaggi nuvolosi, però non ci saranno precipitazioni.
0: Abbiamo capito, dovremmo trovare sempre parole nuove per dire sempre la stessa cosa, almeno fino a domani, per tutto il fine settimana. Va bene, lo faremo. Nel frattempo, grazie mille per le previsioni a Paolo Valisa e a tutto il Centro Geofisico di Varese. Buona giornata.
2: Grazie. Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.

0: e Arcade Fire Suburbs.
1: Entriamo nelle pagine dei quotidiani e tra le tante cose che dobbiamo leggere oggi partiamo dal documentario Nazza, che è arrivato nelle sale italiane, che già dal primo giorno è stato visto da più di 60.000 persone. Leggiamo da Rosalba Reggio, che sul Sole 24 Ore scrive: le denunce del film Nazza confermate da soldati israeliani. Mentre in Italia il docu Nazza incassa un grande successo di pubblico e in Israele non si è ancora spenta la polemica contro gli autori registi Yuval Abraham e Rachel Zohr, nuove rivelazioni di soldati confermano le testimonianze riportate dal film Denuncia, che ha vinto il premio della critica nell'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Si tratta di tre persone, due soldati dell'intelligence e uno dell'unità droni, che attraverso la ONG di ex militari israeliani Breaking the Silence hanno deciso di parlare con un gruppo ristretto di testate, tra cui El País. In particolare la testimonianza è stata incentrata sul potente attacco israeliano tra le torri residenziali del campo profughi di Jabalia, avvenuto il 31 ottobre del 2023. Secondo il soldato dell'intelligence che era a conoscenza dell'operazione, i vertici militari autorizzarono l'attacco accettando un danno collaterale di 300 civili. La mobilitazione contro Abraham e Zohr, i due registi, avrebbe spinto i militari a rompere il silenzio, contrastando le pressioni di portare avanti una campagna di negazione collettiva e di discredito degli autori di Nazza. Circostanza confermata in un altro episodio raccontato dal soldato, dove l'obiettivo era facile da colpire, non era necessario usare una bomba pesante. I militari pianificarono invece l'attacco, accettando di causare decine di vittime civili. Alla fine furono 20, perché uccidere poche decine di persone non sembrava più così grave.
0: Nazza, film necessario, eppure sta aiutando Netanyahu a restare, lo dice Meran Rapoport, che non è soltanto una persona che conosce bene la sensazione di avere il proprio paese contro. Gli è capitato varie volte dopo il 2006, quando con Nirasson su Arez trovò le prove delle bombe a grappolo sganciate dall'esercito israeliano sui civili in Libano. Oggi è un editorialista di Più972, collabora con Yuval Abraham ed è anche stato consulente editoriale proprio per il documentario Nazza. E così dice: ci aspettavamo che gli israeliani vissuti nella negazione di quello che è stato fatto a Gaza avrebbero reagito con odio contro un tentativo di abbattere il loro muro di ignoranza, ma non avevamo misurato fino in fondo l'impatto di far uscire il film durante la campagna elettorale israeliana. Di fatto Nazza è un'opportunità per Netanyahu. Prima doveva rispondere delle inchieste sul 7 ottobre, calava nei sondaggi, col film è riuscito a spostare il dibattito sul patriottismo ed è tornato in sella. Nazza parla di macchina di sterminio organizzata, non di singoli casi in cui le responsabilità sono individuali. Qui il colpevole è tutto lo Stato Maggiore, tutti sono responsabili di aver ucciso i civili sapendo che erano a casa loro. Purtroppo anche i ceti più liberal di Israele non riescono ad ammettere i crimini compiuti a Gaza. Non basta che ci sia un soldato a raccontare di aver ascoltato le ultime conversazioni di bambini prima che la casa venisse bombardata.
1: Giorgia Serughetti su Domani, già in prima pagina, fa delle riflessioni interessanti su questo documentario. Dice che Nazza non è solo una denuncia, esplora l'abisso dell'animo umano. L'interrogativo che si fa Giorgia Serughetti è questo paradosso: abbiamo bisogno di ascoltare la voce dei carnefici per convalidare la sofferenza delle vittime? Cioè, nel senso, non ce l'avevano già detto i palestinesi che cosa si provava a Gaza? Scrive Serughetti: non erano indispensabili queste voci anonime per apprendere che i danni collaterali erano fin dal principio inclusi nel calcolo dei pianificatori. Piuttosto, il film pone ai testimoni e agli spettatori un interrogativo sul male della guerra e del genocidio, aprendo uno sguardo sugli abissi dell'animo umano, degno della ricerca che Hannah Arendt consegnò al New Yorker durante il processo Eichmann. Quello che si svolge al buio sui tetti di Tel Aviv È un racconto della banalità del male, compiuto da persone normali, giovani uomini e donne che hanno pianificato assassini di massa attraverso uno schermo con l'intelligenza artificiale, sentendosi null'altro che un ingranaggio. Persone che alla domanda «come puoi colpire dopo aver sentito la voce di un neonato che piange?» rispondono «l'unica cosa che conta è distruggere». E ancora, non c'era odio verso gli arabi, solo la missione da portare a termine. Uno dei testimoni si confronta esplicitamente con il vissuto morale dei tedeschi dopo Auschwitz. «Visitando la Polonia mi sono chiesto come potessero vivere con se stessi», dice. «Ma ora so che è possibile. Commettere un'uccisione di massa e poi tornare ai propri studi». A questo concorre, più che in passato, la virtualizzazione garantita dalle tecnologie di identificazione e attacco a distanza. Naza non è tanto perciò la prova mancante del genocidio in atto, sebbene sentire pronunciare la parola da chi ha eseguito gli ordini non sia cosa da poco. Non è nemmeno fino in fondo un dramma della coscienza, perché i testimoni non negano né rivendicano, restando in una zona moralmente grigia. Soprattutto è un affaccio sul male senza profondità che oggi come ieri nasce dalla riduzione di un gruppo umano a danno collaterale, a vita sacrificabile.

0: Perché tanti uno messi insieme fanno 100.
1: Meno male che lo ribadisce Eman Holder, al contrario di quello che abbiamo detto prima, che ci si sente 100 e ognuno non fa i conti con l'essere uno.
0: Per quello l'ho messa.
1: Ma come sei profondo!
0: Hai visto? Ma ti ascolto, semplicemente.
1: Ma che uomo meraviglioso.
0: Sei tu profonda.
1: Claudio, io
0: tiro solo le fila della tua trama.
1: Ma pensa un po'. Allora, adesso parliamo di Artico. Una pagina a cura di Elena Comelli è l'inserto Nova del Sole 24 Ore, Artico, la pressione ambientale del commercio globale. La prima nave porta container sudcoreana che ha attraversato l'Artico per raggiungere l'Europa è arrivata a Felixstowe in Inghilterra a metà settembre, proprio negli stessi giorni in cui i ribelli Houthi prendevano il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo sotto pressione un altro punto nevralgico del commercio globale. L'emergenza climatica sta trasformando l'Artico in una rotta commerciale praticabile per le tigri asiatiche, a partire dalla Cina, che punta a sviluppare una via della seta polare. Una rotta storica, sfruttando le alte temperature di questa fine estate per compiere un viaggio di andata e ritorno di 45 giorni lungo la Northern Sea Road. Con una perdita complessiva del 40% dei ghiacci dalla fine degli anni 70 e un aumento medio delle temperature di 3 gradi dall'era preindustriale, l'Artico è un laboratorio degli effetti più estremi della crisi del clima, man mano che il mare emerge e assorbe molti più raggi solari del ghiaccio, aggravando il surriscaldamento. A partire dal 2070 la fusione dei ghiacci dovrebbe determinare un netto incremento del transito anche attraverso le altre rotte artiche e entro il 2100 consentirebbe di estendere a tutto l'anno la navigazione, che supererebbe così i volumi dei canali di Suez e di Panama. Hai capito la rotta artica?
0: Ah, ci picchia, mi sta aprendo uno scenario anche, no? Cambia altro che cambiamenti. Allora, sulla stampa altri due cambiamenti. Uno, quello promosso da Giovanni Soldini, il navigatore oceanico, che dice il Mediterraneo è più in crisi, ha toccato i 30 gradi, salvare il mare è l'unica guerra che vale la pena di combattere, è l'unica guerra giusta. Poi racconta, bisogna fare scelte meno stupide, 7 decimi del pianeta sono acqua, un bene comune depredato. Racconta l'intervista che ha fatto 32 scienziati per capire il destino del mare, come l'importanza di preservarlo. Insomma, è un'intervista illuminata sulla stampa. Ma sulla stampa prendiamo spunto per questa osservazione: non è soltanto l'Artico che cambia, siamo tutti noi ovviamente che cambiamo col riscaldamento globale. Palermo, come il Brasile, con il clima che cambia, nasce il primo caffè italiano. Quella siciliana è tra le piantagioni più a nord del mondo, lontano dai tropici. La famiglia Morettino ci provava decenni, il caldo ha stravolto tutto e adesso riescono a produrre il caffè in Sicilia. Entro il 2050 sono a rischio il 50% delle aree globali di coltivazione tradizionale tra Sud America, Africa, Asia, cioè la fascia equatoriale dove si coltiva la gran parte del caffè, quindi si comincia a coltivare più a nord o più a sud, in temperature che erano un tempo più continentali, perché adesso sono l'equilibrio migliore per coltivare il caffè.
1: E di questo parla anche l'Extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, che titola Bel tempo si spera. Dai Fridays for Future a Ultima Generazione, negli ultimi 10 anni nel mondo milioni di giovani si sono mobilitati per il clima, hanno riempito le piazze, bloccato le strade e portato le multinazionali fossili e gli stati in tribunale. Sono i ragazzi dell'Antropocene, ora raccontati anche in un film guardando al 2050. Il film si intitola appunto Children of Antropocene. Sono ragazzi dell'Antropocene. Il 16 ottobre in Italia tornano a scioperare dopo l'estate più calda di sempre l'attivismo senza età per la giustizia climatica. Sempre in prima pagina dell'Extraterrestre c'è il caso del Brasile, assalto senza fine alle terre indigene, crimini e misfatti fondiari. Il rapporto del Consiglio Indigeno Missionario dimostra che sotto la presidenza Lula la situazione dei popoli indigeni è peggiorata. Nel 2025 aumentano i conflitti nelle 143 aree indigene e cresce il numero dei morti dai 211 del 2024 ai 258 dell'anno scorso. Il 4 ottobre si vota per le presidenziali, oggi ne parleremo nei nostri approfondimenti.
0: Il caso dell'ambasciatrice USA che vuol far cadere i governi, parliamo sempre, torniamo a parlare di questioni in parte energetiche, ma in altro modo, lo scandalo che ruota attorno a Kimberly Guilfoyle, l'ambasciatrice statunitense in Grecia, nonché ex nuora del presidente Trump, racconta più scandali in una sola volta, il modo in cui l'amministrazione Trump sta spingendo i propri interessi energetici in Europa, il modo in cui questi interessi si intrecciano con gli affari dell'entourage trumpiano e quanto questa presidenza USA sia disposta ad alterare gli equilibri politici del continente in nome di quegli stessi interessi. Lo spiraglio l'ha aperto il Wall Street Journal rivelando che a marzo, durante una cena ad Atene, quando lo scambio verbale tra il ministro dell'energia greco Stavros Papastrovou e l'ambasciatrice USA si è fatto teso. Lei parlava dell'imminente caduta del governo in Romania dicendo: possiamo farlo a qualsiasi paese, possiamo farlo anche qui, cioè gli ha minacciati. Il governo greco è eletto dal popolo, gli ha risposto Papastrovou. Che ingenuo. E invece fondamentalmente lei cosa vuole? Rappresenta il cosiddetto corridoio verticale del gas liquefatto, un progetto dell'amministrazione Trump per far fluire dalla Grecia attraverso l'Europa centrale, toccando i paesi come Bulgaria, Romania, Moldavia, Ucraina, il gas naturale liquido statunitense da vendere agli europei. L'Europa ha promesso 750 miliardi di acquisti e ovviamente Trump li vuole a tutti i costi.
1: E restiamo negli Stati Uniti, dove nonostante sui quotidiani non si parli più molto delle azioni dell'ICE, ecco, le azioni continuano. Leggo Marco Valsania sul Sole 24 Ore: Trump spinge sull'ICE altri 5.000 agenti e 30 miliardi all'anno. L'agenzia potrà contare su 34.000 dipendenti. In un anno sono stati espulsi 350.000 immigrati e 2 milioni di partenze volontarie. Per le espulsioni verso paesi terzi, perché Trump ha fatto degli accordi con regimi spesso corrotti e violenti in America Latina e in Africa, dalla Liberia alla Guinea Equatoriale, dall'Honduras e El Salvador, la Casa Bianca ha ottenuto il via libera temporaneo della Corte Suprema e il presidente USA insiste sulle azioni contro i migranti anche per guadagnare voti alle elezioni di mid-term, insomma le rivendica come risultati. Sono arrivate le 6:58, la linea torna agli aggiornamenti del giornale radio, noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: G8 2001, 25 anni dopo.
4: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
3: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
4: Con Monio Badia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
3: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine Live Pop del sito.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.
5: Scoppia la protesta nel carcere di Pisa, decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto dopo aver scoperto delle microspie nelle loro celle, ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti, in corso una mediazione, i detenuti chiedono di incontrare il comandante della penitenziaria e la direttrice del carcere. Legge elettorale, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Meloni prova a serrare i ranghi e avverte i suoi, se salta la legge si va subito alle urne. L'attacco sul volo Fly Dubai per Israele è stato sventato un altro 11 settembre, l'aggressore viene descritto come un estremista religioso, ma sulle ragioni del tentativo di dirottamento dell'aereo non c'è ancora chiarezza. Sull'Ucraina si intensificano gli attacchi russi, nella notte nuovo raid su Kiev ed Odessa, ci sono feriti e gravi danni. Ieri bombardate le centrali elettriche in 5 regioni del paese, iniziano i blackout programmati per razionare l'energia. Stati Uniti, dopo lo stop ieri in extremis, oggi la Corte Suprema ha revocato la sospensione per l'esecuzione di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte per aver ucciso una coetanea a 18 anni. La sua esecuzione sarebbe la prima in Tennessee da oltre 200 anni. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
6: Popolare Network.

0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
2: Sono le 7.02, giovedì 1 ottobre, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che sceglie di aprire sull'aereo decollato da Dubai verso Tel Aviv. Terrore sul volo per Tel Aviv, e aveva a bordo 170 persone, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti.
3: Sì, anche il Giorno che cerca, mette un virgolettato che però non sappiamo di chi, o meglio sì, dopo lo sappiamo leggendo dalle pagine interne, di Netanyahu. Evitato un altro 11 settembre, il giornale torna alla jihad dei cieli, insomma c'è una lettura di alcuni quotidiani che prende appunto l'analisi fatta in campagna elettorale dal premier israeliano.
2: Sempre sul Corriere della Sera, coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano il volo 1073, tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu dice volevano farlo schiantare, tragedia sfiorata dopo che il copilota omanita armato di coltello ha aggredito il comandante tentando, secondo le ricostruzioni, di fare schiantare l'aereo. Cos'è successo? Il volo Fly Dubai 1073 decolla alle 7.05 ora locale, cioè alle 5 del mattino in Italia. A bordo ci sono 174 passeggeri, tra cui 27 bambini. Il velivolo sale, come previsto, a un'altitudine di crociera di 34.000 piedi e alle 9.21 i siti di monitoraggio, come Flight Radar e Flight Aware, iniziano a registrare le prime variazioni di quota del Boeing. Un minuto dopo il velivolo perde 14.000 piedi in meno di 30 secondi, è un profilo di discesa quasi impicchiata, talmente violenta che le cappelliere si spalancano, i genitori stringono i loro bambini, diversi viaggiatori sono ricoperti di sangue. Chi è a comandi fa fatica a stabilizzare il mezzo perché, raccontano i testimoni, il primo ufficiale ha cercato di danneggiare la strumentazione di bordo prima di venire neutralizzato. E poi il Corriere ha anche l'intervista a un italo-israeliano che era a bordo, che dice ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo, però insomma non era proprio vicinissimo alla cabina di comando.
3: Il viaggiatore eroe che raddrizza la cloche, che l'ha visto fare in TV, ha guardato le serie in TV sugli schianti aerei, queste sono le ricostruzioni dei quotidiani. 12 ore dopo Yaniv Ayun è seduto all'aeroporto di Ben Keriu accanto al premier israeliano, fa vedere le sue calze sporche di sangue. E Netanyahu dice vedo un leone, vedo un grande eroe. Poi le bandiere israeliane all'arrivo, diciamo si è subito politicizzata da campagna elettorale il ritorno delle persone salvate su questo aereo. Il pilota era svenuto, dice questo uomo che ha pilotato lui l'aereo, il pilota era svenuto, il suo corpo premeva contro la porta, la bloccava, sono entrato, ho visto il dirottatore ai comandi, stava cercando di distruggerli, l'aereo andava in picchiata verso il basso, allora ho afferrato da dietro il pilota alla gora, l'ho trascinato fuori, nel frattempo sono entrati altri due israeliani, probabilmente sono dei air marshal, perché sugli aerei ci sono sempre un paio di poliziotti appunto dell'aria israeliani, poi ho tirato la cloche verso l'altro per fermare l'aereo, un altro pilota ne ha preso il controllo, sì, perché c'era un pilota appunto sull'aereo. C'è una ricostruzione ancora un po' confusa, però sicuramente un fatto di cronaca davvero incredibile, anche un po' confuso perché l'avrebbe fatto questo pilota, sì. La Repubblica però apre in realtà con i regeni, il governo difenda con il carro la dignità dell'Italia, una mamma di un ragazzo desaparecido argentino, l'intervista di Giuliano Fioschini ai genitori di Giulio Regeni e l'avvocata Ballerini, che racconta che le madri Plaza Di Maio gliel'avevano detto, sappiatelo che per questo dolore non c'è consolazione e nemmeno oblio. Proviamo tanti sentimenti ed emozioni, dicono i genitori, differenti tra loro, non è stato facile metabolizzare. Sentire evocare la parola tortura accostata al nome di nostro figlio fa continuamente male, anche se quella parola è finalmente e inequivocabilmente riconducibile ai suoi artefici. Purtroppo però non c'è stato neppure concesso il tempo di elaborare questa soddisfazione, di poter respirare finalmente. Le dichiarazioni del nostro governo ci hanno costretti ad un'immediata reazione, prima emotiva e ora anche tramite le pagine del vostro giornale pubblica, sì, perché ovviamente dicono che in questi anni il governo non ha sostenuto nell'ottenere collaborazione al regime egiziano, dice, ricostruiscono tutti i clamorosi depistaggi, tutti i fatti che sono successi, dice, e alla fine dicono questa cosa qua. Avrebbe ora l'occasione di riscattarsi e di dimostrare ai cittadini, il governo italiano, con un reale moto d'orgoglio, che la dignità di un paese non è negoziabile e che la nostra democrazia non può essere costantemente presa in giro e messa in un angolo dall'arroganza di un regime, anche se in quel regime ci sono delle riserve energetiche.
2: L'altro tema che prende le prime pagine dei quotidiani oggi è l'inflazione. Sole 24 ore titola inflazione shock in tutta Europa. Inflazione ai massimi da 3 anni in Italia. Il dato provvisorio di settembre reso noto dall'Istat segna un più 4,2%, il livello più alto dal settembre 2023. Si tratta di una netta accelerazione rispetto al 3,3% di agosto. Stesso copione in Europa, con un'inflazione ai massimi da 3 anni anche in Germania, da 2 anni in Francia, come negli Stati Uniti, è salita al 5% in Spagna. È l'energia a infiammare i listini, con incrementi superiori al 20% in Italia.
3: Domani titola: lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, doccia fredda dell'Istat, il costo della vita è balzato al più 4,2. Inflazione Meloni scrive alla UE, il Messaggero prova a dare notizia di questa iniziativa, ha scritto una letterina a von der Leyen per chiedere più flessibilità, perché ha paura della manovra di bilancio, che sarà davvero manovrina. La Stampa traduce così: i prezzi volano, la Premier chiede a lui più flessibilità, oggi la realtà è la vera opposizione. Stavolta, davanti al balzo di inflazione, Giorgia Meloni non se l'è presa con l'Istat, come è accaduto qualche settimana fa, ma ha preannunciato che chiederà all'Europa, oltre ai 14 miliardi già previsti per i rincari dell'energia, un secondo canale di flessibilità per aggiustare la propria manovra di bilancio.
2: Anche il Fatto Quotidiano apre con inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi. Nelle pagine interne, a questa spinta, dice Nicola Borzi, sì, dice a questa spinta si affianca. No, l'inflazione. A questa spinta si affianca l'accelerazione dei prezzi dei prodotti alimentari non lavorati, cresciuti dal 3,8% al più 5,5%, con effetti diretti sul carrello della spesa, valori che fanno temere nuovi rialzi dei tassi della BCE, con potenziali effetti negativi sull'economia, e innescano la tassa occulta del fiscal drag. Questi dati penalizzano duramente il potere d'acquisto dei consumatori italiani, le cui retribuzioni reali rimangono deboli. Meno 8% rispetto al 2019. E a questo poi si aggiungono appunto i costi, i conflitti e gli effetti. Guerre per l'Italia, conto da 140 miliardi in 4 anni. Il doppio fronte, il Golfo, costa 30 miliardi e altri 110 è l'impatto di Kiev.
3: Allora, separiamo i due fatti: tutele, offerte e propaganda, la giungla delle tariffe elettriche. Andiamo a vedere la parte energetica, quella che cade sulle vostre bollette. A pagina 3 della Stampa trovate un elenco di numeri molto interessante, che dice, in sostanza, ve lo stringiamo noi, che sui 3 milioni di tutelati, tra virgolette, che hanno i contratti di tutela, arriva la stangata del 30%, e che invece le offerte commerciali di tutti coloro che finora hanno pagato l'elettricità elettrica, l'energia elettrica, molto di più, cioè quelli nel mercato libero, e l'hanno pagata davvero di più in questi anni, vogliono andarsi a prendere le offerte commerciali del libero mercato, anche quei 3 milioni che sono, come dire, una sfida commerciale di marketing per le aziende, più che delle offerte che calmierano i prezzi. Il Manifesto invece titola su divisioni militari: in Europa la spesa per le armi è un livello senza precedenti, la capacità di difesa comune però mantiene gravi lacune, la Commissione UE se lo dice da sola. C'è un grande report che è uscito ieri della Commissione Europea, investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento, il 60% lo compriamo dagli Stati Uniti d'America. La Germania ovviamente guida la corsa, ha un suo piano di riarmo enorme, quasi 1 miliardo in 10 anni. Insomma, tutte queste armi e l'Europa non danno i risultati attesi, né di lavoro né di altri investimenti di crescita, sono armi.
2: Il titolo principale di Avvenire è Diplomazia umana, ed è dedicata alla missione del cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. Scrive Giacomo Gambassi: era uno degli scopi della missione a Mosca, visitare un campo di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini e dialogare con loro. Il cardinale Matteo Zuppi ci è entrato davvero. Una visita avvenuta martedì, nel suo secondo giorno di presenza nella Federazione Russa, nel cuore di un viaggio che è chiuso ieri sera. Terza missione per il cardinale nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina e della sua missione di pace nel segno della diplomazia umanitaria voluta da Papa Francesco e confermata da Leone XIV. Intanto l'Europa torna alle armi, 545 miliardi di spese in ordine sparso. Segnaliamo dal Medio Oriente: dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. Su questo c'è un editoriale di Luca Geronico, la lezione non imparata, il ritiro dall'Iraq e il vuoto della politica. Scrive Geronico: un ultimo atto del disimpegno occidentale in due tempi, 23 anni dopo l'operazione Iraqi Freedom lanciata da George W. Bush con la giustificazione di impedire all'Iraq la costruzione di armi di distruzione di massa. L'obiettivo in realtà era di deporre Saddam Hussein per costruire un nuovo ordine mondiale, liquidando i cosiddetti stati canaglia, considerati responsabili dell'11 settembre 2001. Racconta tutta questa presunta operazione di peace building, continua nelle pagine interne e conclude: dopo 20 anni di nostro addestramento, l'esercito iracheno non è ancora formato e il nostro disimpegno così in sordina assomiglia a un fallimento di tutta la politica occidentale.
3: Eh sì, perché anche gli italiani ci sono. Allora, scrive Alberto Negri, non è una colonia, ma gli Stati Uniti l'hanno trattata come se lo fosse. L'Iraq ancora oggi non ha un'aviazione, un vero Stato, un governo riconosciuto e un esercito affidabile. Per questo la sua sovranità è una scommessa, non solo, ma gli unici che festeggiano davvero in Iraq sono le milizie armate sciite pro-Iran, che sono state poi usate anche contro la guerra all'ISIS, e adesso sembrano registrare una vittoria storica dopo più di 20 anni, perché dal 2003 insomma che ci sono le truppe, anche le nostre lì. Si torna a casa come in Afghanistan e la situazione forse è più complicata di prima.
2: Sono le 7:14, noi adesso lasciamo la linea a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia nella sua prima edizione, questa mattina a cura di Roberto Maggioni, e torniamo dopo il giornale radio.
0: G8 2001, 25 anni dopo.
4: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
0: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
4: Con Monio Badia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
0: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine Live Pop del sito.
5: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Milano e la pianura padana sono le zone al mondo più esposte all'inquinamento da ozono, lo dice uno studio di Copernicus. L'ozono è un inquinante di cui si parla poco rispetto alle polveri sottili, ma molto dannoso per la salute. A Bergamo non c'è pace per i cantieri ferroviari, RFI rescinde una serie di contratti che stanno già paralizzando comune e provincia. Il ministro delle infrastrutture Salvini sta a guardare. Inaugurata la strada scolastica più grande di Milano in via Gattamelata, 4.000 metri quadrati davanti alle scuole della zona, tolti alle auto e consegnati alle persone. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Alta pressione tra il Mediterraneo e il Baltico mantiene temperature sopra la norma ancora per una settimana. Nel frattempo sul nord Italia transitano deboli perturbazioni con solo passaggi nuvolosi. Le previsioni quindi per oggi: nuvoloso con qualche schiarita, più ampia sulla Lombardia orientale, e nel pomeriggio lungo le Alpi possibile qualche goccia di pioggia, ma altrove sarà asciutto. Le temperature massime oscillano tra 21 e 24 gradi. In montagna lo zero termico si misura a 3700 metri.
6: Quando si parla di inquinamento vengono solitamente citati i valori delle polveri sottili PM10 e PM2,5, ma c'è un altro inquinante molto pericoloso che a Milano e nella zona della pianura padana è a livelli record, l'ozono. Secondo il nuovo rapporto di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Milano è tra le città al mondo maggiormente esposte all'ozono. Nel gruppo delle città figurano anche Rio de Janeiro, Città del Messico, Delhi e il Cairo. Milano è inserita da Copernicus nella fascia corrispondente ai livelli più elevati di esposizione all'ozono, oltre 110 microgrammi per metro cubo nella massima media giornaliera su 8 ore. L'ozono vicino al suolo è un inquinante che si forma nell'aria attraverso reazioni chimiche, tra altri inquinanti soprattutto ossidi di azoto e composti organici volatili, favorito dalla luce solare e dalle alte temperature. Per questo il problema può aggravarsi anche durante i periodi più caldi, l'estate. Quali sono le conseguenze sulla salute? Lo abbiamo chiesto a Sergio Arari, direttore di pneumologia all'ospedale San Giuseppe di Milano.
8: L'ozono è un inquinante tipicamente estivo, in quanto è legato all'esposizione ai raggi solari, determina una importante irritazione delle mucose, soprattutto questa è la sua azione, quindi per ciò che riguarda il nostro organismo, in particolare delle mucose respiratorie, che sono le più utili alla sua azione lesiva, può determinare sia il manifestarsi di situazioni come asma o favorire le acutizzazioni infettive o sinergizzarsi, cioè avere un'azione congiunta negativa con batteri, virus e quindi aggravare delle situazioni infettive. Poi può avere azione anche su altri distretti dell'organismo, per esempio può dare congiuntiviti, laddove sono presenti fondamentalmente mucose può dare delle situazioni irritative. Questa è la sua azione fondamentale. Poi dall'altra parte bisogna tener conto che gli inquinanti si mescolano fra di loro e quindi perché l'azione dell'ozono sia da sola, si combina poi con i particolati e purtroppo in questo caso è un'azione che si potenzia a vicenda. Questi si combinano fra di loro e poi ne paghiamo le conseguenze noi.
6: Ancora sospesa la decisione sul prossimo direttore generale dell'ospedale Niguarda di Milano. Alberto Zoli resterà in carica fino a dicembre come commissario straordinario, come chiedeva Fratelli d'Italia, poi lascerà, salvo sorprese, l'incarico a Mario Melazzini, la figura indicata dall'assessore al welfare Guido Bertolaso. La nomina ufficiale sarà fatta entro fine anno. Riguarda il principale polo ospedaliero della Lombardia, è sulla sanità che prosegue lo scontro tra Fratelli d'Italia e gli alleati di Lega e Forza Italia per il controllo del potente assessorato. Presidio della CUB Sanità oggi dalle 14 davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Al centro della protesta il licenziamento avvenuto lo scorso luglio di Margherita Napoletano, ingegnere di laboratorio del San Raffaele con 23 anni di servizio e rappresentante sindacale all'interno dell'ospedale. Napoletano è stata denunciata dopo aver denunciato lei stessa carenze organizzative e criticità nella gestione dell'ospedale, in particolare nel crescente ricorso alle esternalizzazioni legato alle carenze di personale interno. Sentiamo Mattia Scolari della CUB Sanità.
9: Torniamo in presidio perché la RSU dell'ospedale San Raffaele è stata convocata, sarà convocata dalla commissione sanità. Il problema è che Regione Lombardia non lascerà intervenire Margherita Napoletano, in quanto da quando è stata licenziata formalmente non sarebbe più la rappresentante dell'RSU, però noi lo riteniamo un fatto molto grave, sembra che quasi Regione Lombardia si schieri a favore dell'azienda, non c'era nessuna necessità, come dire, di impedire a Margherita di intervenire, quindi abbiamo deciso di accompagnare la RSU con questo presidio per dare forza alle istanze, no, dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'interno dell'ospedale San Raffaele e per continuare a dire che per noi il problema del licenziamento di Margherita è un problema grave perché l'obiettivo è quello di espellere il sindacato di base dall'interno dell'ospedale e quindi è una cosa che non possiamo accettare e chiediamo a tutta la politica, anche quella istituzionale, di schierarsi dalla parte di lavoratori e di lavoratrici. Quello che sta facendo Regione Lombardia non ci sembra vada in questa direzione.
6: Nella Bergamasca ci sono diversi cantieri ferroviari e stradali fermi o che avanzano molto lentamente, un disagio non da poco per chi si muove in quei tratti di strada. Il ministro Salvini grande assente in questa situazione. Sentiamo la nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
10: Su trasporti e viabilità la situazione bergamasca comincia a farsi disperata. È di ieri l'ennesima doccia fredda. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha deciso di rescindere il contratto per i lavori del raddoppio ferroviario sulla linea Bergamo-Ponte San Pietro e del treno per Orio, il collegamento fra città e aeroporto che doveva essere pronto per le Olimpiadi Milano-Cortina, ma di cui non si vede la fine. La ditta D'Agostino di Avellino si era aggiudicata l'appalto 2 anni fa. Solo lo scorso giugno Regione e RFI avevano ammesso che sì, l'impresa aveva combinato poco, ma si poteva immaginare la fine lavori per dicembre 2027. Ora invece un nuovo passo indietro e i cantieri, che incidono e non poco sul congestionamento delle strade e sull'esasperazione dei cittadini, preoccupano anche gli amministratori. Così la sindaca di Bergamo Carnevali e il presidente della provincia Gafforelli, rispettivamente PD e Forza Italia, hanno chiesto un incontro urgente a tutti i rappresentanti istituzionali bergamaschi, ministro per gli affari regionali Calderoli, assessori e consiglieri regionali, parlamentari, europarlamentari. Obiettivo: sbloccare i cantieri che paralizzano la zona sud-ovest di città e Interland, dove oltre alle auto di chi non può usare il treno si riversano ogni giorno 38 autobus sostitutivi. Il vertice si farà venerdì. Dovrebbe partecipare anche SACBO, partecipata che gestisce lo scalo di Orio al Serio, e il ministro dei trasporti Salvini, e se quest'ultimo per una volta si ricordasse di cosa dovrebbe occuparsi il suo dicastero, potrebbe persino riuscire a recuperare qualche voto nell'ormai semi perduta provincia bergamasca.
6: Presentata come la piazza scolastica più grande di Milano, è stata inaugurata la nuova piazza aperta tra via Gattamelata e via Faravelli in zona Portello. Lì vicino ci sono due scuole dell'infanzia e la scuola primaria Pietro Micca. Come in altri interventi di urbanistica tattica, la strada è stata trasformata da zona di passaggio e sosta dei veicoli in un'area pedonale per le biciclette, con nuovi arredi, spazi dedicati al gioco e allo sport all'aperto. Sentiamo Gaia Romani, assessora alla partecipazione del Comune di Milano.
11: In tanti anni di lavoro è stato molto difficile e più volte abbiamo pensato che forse non saremmo arrivati a meta, quindi è stato senz'altro faticoso come tutti i cambiamenti importanti. È l'intervento più grande mai realizzato, non era scontato riuscire a realizzarlo e soprattutto riuscire a generare questo interesse. Grazie anche all'aiuto di alcune associazioni, penso al Partecipato da un lato, penso a Tubometro dall'altro, che ha creato un campo di calcio per giocare in strada, e a Fondazione Mazzola, con la quale oltre agli arredi abbiamo aggiunto anche le piste da skate, quindi tanti elementi, questo luogo è molto molto vivo e vissuto. Milano può avere il coraggio di immaginarsi diversa davvero, quindi noi pensiamo a Milano come la città grigia del lavoro, della moda, della velocità, e invece questa piazza racconta che Milano, in una zona anche molto centrale della città, può essere una Milano in cui le famiglie possono volere e desiderare vivere e restare, che è uno degli obiettivi per i prossimi anni.
6: All'inaugurazione della nuova piazza scolastica si è arrivati dopo anni di discussioni con una parte degli abitanti della zona che critica la mancanza di parcheggi per le auto e il rumore fino a sera tardi che sarebbe stato generato appunto dalla pedonalizzazione. Favorevoli alla trasformazione molti genitori che accompagnano i loro figli e le loro figlie alle scuole di via Gattamelata e via Faravelli. Queste alcune interviste fatte da Luca Parena.
12: Vivo il quartiere da mamma con mia figlia e devo dire che la piazza proprio ha cambiato volto.
13: Prima eravamo tutti accatastati sul marciapiede, non le dico poi quando piove, disastro. Invece adesso abbiamo un attimo più di spazio, anche perché ci sono bambini che arrivano le biciclette, i genitori con le bici, le mamme con i passeggini.
14: Io vengo con piacere, mi fermo tutto il pomeriggio con le bambine, a loro piace giocare qui in questo spazio nuovo che si è creato. La zona secondo me è diventata molto più fruibile da parte dei bambini e delle famiglie in generale.
15: I problemi che sono stati sollevati qui immagino che siano riferiti più che altro alla perdita del parcheggio e probabilmente il fatto di avere più persone in strada e più persone in una nuova piazza determina un pochino più di rumore.
16: Io ho bisogno di parcheggiare, però me la metto via, cioè nel senso, se voglio venire in macchina so che devo parcheggiare più lontano e arrivarci a piedi, o ci mettiamo in testa che la macchina non va usata.

0: novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Popolare Network.
8: Scoppia la protesta nel carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto dopo aver scoperto delle microspie nelle loro celle. In corso una mediazione, i detenuti chiedono di incontrare il comandante della penitenziaria e la direttrice del carcere. Legge elettorale, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Meloni prova a serrare i ranghi e avverte i suoi: se salta la legge si va alle urne. L'attacco sul volo Fly Dubai per Israele è stato sventato un altro 11 settembre. L'aggressore viene descritto come un estremista religioso, ma sulle ragioni del tentativo di dirottamento dell'aereo non c'è ancora chiarezza. In Europa il boom di investimenti per gli armamenti, la spesa per la difesa è la più alta degli ultimi 30 anni. Le stime parlano di oltre 500 miliardi entro il 2029. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dai titoli, apriamo con la protesta scoppiata ieri sera nella carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta sul social TikTok realizzata con un cellulare a disposizione di uno dei detenuti.
9: Che sono questo? Questo qua, che sono?
10: Sai, ispettor Cioppi, che prende i detenuti per lavorare e non paga ore straordinarie, lo prende lui con direttore del carcere. Passa ai giornalisti, ho fatto registrare tutto questo video perché non si sa mai.
11: Venite!
8: Dopo diverse ore di trattativa, una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata del carcere, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e di avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella. Veniamo ora alla politica italiana. Oggi alla Camera è previsto il

0: primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi, avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per le prossime elezioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Intorno a mezzogiorno ci sarà il primo voto segreto, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova di tenuta della maggioranza, anche se il rischio è più legato al voto definitivo che avverrà la prossima settimana. In ogni caso, oggi, dopo la discussione generale, inizia l'ultimo iter in aula di una legge che Meloni si era disegnata per vincere con un premio di maggioranza legato al raggiungimento del 42% dei voti di coalizione, una soglia che ora, con i consensi possibili di Vannacci, teme di non poter raggiungere. Nel campo opposto, quello dell'opposizione, i sondaggi sono migliori. Ieri, durante la segreteria del PD, Elly Schlein è sembrata determinata ad allargare il perimetro della coalizione anche ai centristi e solo a quel punto aprire un tavolo per un programma comune. È alla Camera, con due votazioni segrete, che si gioca tutto e Meloni non ha esitato a minacciare la fine della legislatura se la legge verrà bocciata, una minaccia che serve a serrare i ranghi, soprattutto dei deputati che rischiano di non tornare più in Parlamento. I motivi di scontento sono diversi, dalle preferenze alle donne con minori posti in lista fino al numero grande di firme dei partiti nuovi per presentarsi alle elezioni. Ma l'attenzione è puntata anche sulla stessa Giorgia Meloni, su quale possa essere il casus belli, compreso la legge elettorale, per aprire una crisi di governo e andare al voto anticipato, come ormai sembra evidente, visto il suo personale protagonismo in questi giorni su tanti fronti, mai insieme agli alleati. Fino a ieri i deputati di diversi gruppi si dicevano convinti che non accadrà nulla e che la legge passerà, ma il voto segreto al termine di due voti di fiducia lascia comunque un margine di incertezza, uno spazio dove possono riversarsi tensioni e malumori. Linea allo studio.
0: Rompere le relazioni con l'Egitto e pretendere il risarcimento, lo ribadiscono Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, in un'intervista pubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica. Una richiesta chiara al governo dopo le polemiche generate dalle affermazioni del ministro Tajani, che a poche ore dalla condanna degli agenti egiziani aveva detto: sono state condannate tre persone, non un paese. Ieri il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto quando sarà depositato il verdetto di condanna. Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masr, ha scritto che prima della sentenza ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani ed italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Palazzo Chigi ha immediatamente smentito, ma ascoltiamo Lia Quartapelle, parlamentare del PD.
2: Credo che la smentita reale possa venire solo da azioni concrete del governo per pretendere l'esecutività della sentenza. Si devono mantenere relazioni con l'Egitto, ma è il contenuto di quelle relazioni che deve essere completamente diverso e deve essere un contenuto serio, fermo, trasparente su questa vicenda, cosa che questa indiscrezione fa temere che non sia. C'è un'altra strada, se il governo ritiene pericoloso, complesso procedere per via direttamente bilaterale, che è l'appellarsi alla Convenzione internazionale contro la tortura. Dentro quella convenzione sono previsti dei meccanismi a cui appellarsi in un caso come questo. Se il governo non vuole andare dritto contro il governo egiziano, può chiedere l'intervento dei meccanismi previsti dalla Convenzione internazionale contro la tortura. Quello sarebbe un altro modo di ottenere verità e giustizia. Se il governo non farà né l'uno né l'altro, né per via diretta né per via indiretta attraverso la giustizia internazionale, purtroppo darebbe la conferma di questa brutta indiscrezione.
0: Inflazione record a settembre, più 4,2% e stangata sui prezzi. Secondo i consumatori il carrello della spesa costa oltre 1.000 euro in più l'anno e raggiunge quasi 2.000 euro per le famiglie con due figli, una fiammata dovuta all'aumento dei costi dell'energia a cui il governo non ha saputo far fronte. Ieri Meloni ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio. Ascoltiamo l'economista Roberto Romano.
3: Il governo, a mio parere, più che intervenire sulle accise, più che intervenire sull'IRPEF, occorre incominciare a immaginare quello che è stato fatto come in Spagna, un price cap, dove praticamente invece che registrare l'ultima offerta come l'offerta che poi per la vendita di gas ed energia, si fa la media dalla prima asta all'ultima asta, in modo tale che partendo dalle offerte che fanno le imprese ci sia un tetto massimo entro cui le imprese, come dire, possono vendere e distribuire gas e energia. Perché diversamente, se non interveniamo laddove si formano i prezzi, non c'è IRPEF, accisa o qualsiasi altra forma di intervento che può in qualche modo attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi. Noi dobbiamo intervenire nel mercato, modificare i rapporti di forza e modificare la struttura di formazione dei prezzi. Diversamente il mercato non può risolvere questi problemi.
0: E veniamo allo sventato attacco al volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv dopo uno scalo d'emergenza in Arabia Saudita nel tardo pomeriggio di ieri. 174 passeggeri, in gran parte israeliani, sono rientrati nella capitale israeliana con un altro volo per il primo ministro Netanyahu, che li ha accolti come eroi in aeroporto. È stato sventato un altro 11 settembre, ma sulle ragioni dell'attentato dirottamento non c'è al momento chiarezza. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
4: Buongiorno Omar. Sì, le indagini sono chiaramente ancora in corso. Il pilota di origine omanita che avrebbe cercato di dirottare o di far cadere l'aereo è in arresto in Arabia Saudita. Le sue generalità non sono state diffuse. Testimonianze di altri piloti che lo conoscevano lo descrivono come un estremista religioso che pregava molto e si rifiutava di stringere la mano alle donne. I controlli sui voli autorizzati dall'Arabia Saudita ad Israele sono molto serrati. L'attentatore aveva però doppia cittadinanza e forse questo gli ha permesso di avere accesso alla tratta Dubai-Tel Aviv. Sulle cause del suo gesto l'Arabia Saudita per ora non si esprime, resta da capire se l'uomo abbia agito da solo. L'episodio interviene nel pieno della campagna elettorale in Israele, dove si vota il prossimo 27 ottobre, ed è plausibile che condizioni le prossime settimane di campagna. Dell'episodio ancora Netanyahu e il presidente Trump hanno parlato al telefono. È una storia incredibile, forse il pilota era un terrorista o un matto, ha detto Donald Trump ai giornalisti dello Studio Vale dopo appunto la telefonata con Netanyahu.
0: Grazie Sara Milanese. Gli Stati Uniti starebbero valutando l'ipotesi di imporre un divieto di esportazione del gasolio per contenere la crisi del carburante. Lo rivela il Financial Times. Di fronte allo stallo nel Golfo Persico, l'amministrazione Trump cerca quindi delle soluzioni anche in vista delle elezioni di midterm che si stanno avvicinando. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
5: Buongiorno Omar, il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha raggiunto il record storico di 6,53 dollari al gallone, con la benzina a quasi 5 dollari. La guerra in Iran, il blocco dello stretto di Hormuz, i divieti russi alle esportazioni del proprio petrolio mantengono alti i prezzi appunto alla vigilia delle elezioni di midterm, alle quali manca poco più di un mese. È una situazione che secondo molti degli stessi repubblicani potrebbe portare ad una sconfitta storica il 3 novembre. Secondo fonti giornalistiche, da Donald Trump sta quindi tenendo una serie di riunioni per valutare cosa fare, per valutare soprattutto il blocco delle esportazioni di diesel e carburanti. Il presidente spera così di arginare la crisi energetica e far scendere i prezzi interni prima delle elezioni. Il problema è che non sono tutti convinti che la mossa possa davvero essere risolutiva. Gli Stati Uniti esportano un surplus di oltre 1,5 milioni di barili di diesel al giorno. Se i serbatoi di stoccaggio si riempissero a causa del blocco, le raffinerie sarebbero costrette a ridurre drasticamente i ritmi di produzione. E poiché la benzina è un sottoprodotto della raffinazione del greggio insieme al diesel, produrre meno diesel significa raffinare meno petrolio, e questo porterebbe ad un'immediata carenza di benzina sul mercato e quindi spingerebbe il prezzo della benzina in alto. Quindi l'effetto del bando alle esportazioni sarebbe il contrario di quanto voluto. Quindi tutte le difficoltà di Trump e i repubblicani alla vigilia del midterm restano. Omar.
0: Grazie Roberto Festa. La corsa al riarmo spinge gli investimenti per la difesa degli stati membri dell'Unione Europea, che hanno raggiunto livelli senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo evidenzia il primo rapporto annuale sulla difesa dell'EDA, che è l'Agenzia Europea per la Difesa, ed è stato presentato ieri. Ma l'aumento di questa voce di spesa avrà pesanti ripercussioni per altri settori. Sentiamo facciamo il servizio da Bruxelles.
6: Aumentano le spese per la difesa in Europa, ma con gravi lacune in termini di capacità e coordinamento comune e soprattutto con prospettive cupe sul debito pubblico. È quanto emerge incrociando i dati di diversi rapporti, in primis quello annuale dell'Agenzia Europea per la Difesa, presentato ai 27 ambasciatori UE e sul tavolo del Consiglio Europeo di metà ottobre. I livelli di spesa sono stati senza precedenti negli ultimi 30 anni e potrebbero toccare i 547 miliardi di euro entro il 2029. Tuttavia, proprio l'agenzia UE mette in chiaro che la preparazione al 2030 è insufficiente a causa della frammentazione tra i paesi membri, perché il 68% degli investimenti rimane nazionale e questo ostacola le economie di scala lasciando 27 eserciti non integrati. Per ridurre il divario tra risorse mobilitate e resa operativa, bisognerebbe spingere con progetti comuni e sviluppare a livello UE sistemi che gli stati nazionali non possono permettersi da soli, come un cloud militare, un comando strategico e rifornimenti in volo. Questo non toglie però che l'aumento della spesa avrà un grosso impatto sui conti. Come rivela uno studio del Parlamento europeo, le conseguenze si faranno notare dopo il 2028, quando scadrà la clausola di deroga che permette di deviare dai paletti del patto di stabilità europeo fino all'1,5% del PIL annuo per le spese di difesa. 18 paesi, tra cui l'Italia, l'hanno attivata e questo significa che dal 2029 saranno necessari aggiustamenti significativi per rientrare dai costi di finanziamento del debito, mentre l'aumento della spesa militare avrà un effetto limitato sulla crescita economica nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Tra Roma e Madrid continua il braccio di ferro sulla situazione a Ceuta. Il governo italiano ha annunciato ieri la proroga di altri 15 giorni dei controlli alla frontiera con la Spagna, che poco dopo per reciprocità ha rinnovato la stessa misura. Intanto un rapporto di Amnesty International denuncia che nell'exclave spagnola, in territorio marocchino, i migranti hanno subito abusi, torture e altri trattamenti crudeli da parte della polizia spagnola. Sentiamo Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty Italia.
7: Siamo stati 6 giorni a Ceuta e abbiamo incontrato decine di persone, raccolto 22 testimonianze dirette, soprattutto da persone comprese minorenni che sono abbandonate praticamente in mezzo alla strada. E queste testimonianze hanno reso un quadro, da un lato, di un sistema di accoglienza che non ha funzionato, che ha lasciato moltissime persone in mezzo alla strada senza alcuna protezione. In secondo luogo, un discorso d'odio alimentato da autorità locali, partiti politici a Madrid, che ha alimentato xenofobia, razzismo, islamofobia e certamente degli episodi gravi di tortura anche a danno di persone minorenni. Chiediamo un'assunzione di responsabilità e chiarimenti su quanto è accaduto e naturalmente che le condizioni per chi si trova ancora lì siano cambiate, perché qui stiamo parlando di un fallimento totale dal punto di vista dell'assistenza umanitaria. Quello che è importante sottolineare è che la procura militare spagnola ha aperto proprio un'indagine dopo che Amnesty International ha pubblicato il rapporto e il Ministero della Difesa ha consegnato il rapporto di Amnesty alla procura stessa.
0: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
13: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
8: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
14: Blocca tutte anche le strade.
8: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di RO FS.
15: Presto, presto.
16: Le notizie appena sveglie.

0: E rieccoci alle 7:48 di giovedì 1 ottobre. Questo è Presto Presto a Radio Popolare. Noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera titola su quello che è avvenuto sul volo tra Dubai e Tel Aviv. Terrore sul volo per Tel Aviv. Copilota accoltella il comandante giù per 4267 metri. Poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai aveva oltre 170 persone a bordo, l'aggressore è in custodia adesso in Arabia, ci sono poi le testimonianze, uno viene chiamato il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, c'è poi anche un italo-israeliano che dice lo abbiamo legato con i fili delle cuffie.
1: Altri quotidiani aprono sul tema, Il Giorno, evitato un altro 11 settembre, il virgolettato di Netanyahu, Il Giornale, torna la jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante, cioè la lettura dell'attentato e poi la Repubblica titola attacco sul Dubai, Tel Aviv, nei cieli torna la paura. Netanyahu è protagonista delle pagine interne, si vede il famoso eroe che ha entrato a Yaniv Aoun seduto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv accanto al premio Netanyahu che gli mostra le calze insanguinate del sangue del pilota. Molto forte questa immagine con le bandiere israeliane, quelli che sono andati a festeggiare sembra un po' una vittoria salvifica, la salvezza di queste persone aiutate dai poliziotti dell'area che erano presenti sull'aeroplano, che poi hanno guidato loro, realmente pilotato loro l'aereo. Di Israele ci sono molte segnalazioni da fare, riguardano soprattutto il film Naza, Meron Rappoport, il giornalista che anche lui era stato messo alla gogna per aver denunciato le bombe a grappolo sul Libano di Israele e aveva partecipato al film Naza, racconta come il film stia in realtà in Israele chiudendo la popolazione che si rifiuta di accettare quello che vede e favorisce la campagna patriottica di Netanyahu. Le denunce del film Naza però confermate dai soldati israeliani, almeno tre altre rivelazioni, nuove rivelazioni di soldati che dicono le stesse cose che dice il film Naza, su Domani un editoriale di Giorgia Serughetti molto bello, un film sull'abisso dell'animo, male assoluto se Naza non è solo denuncia, che paragona il film alla banalità del male di Hannah Arendt.
0: Il Sole 24 Ore apre su un altro tema, inflazione, shock in tutta Europa, dice che l'inflazione è ai massimi da 3 anni anche in Italia e di come dal 2023, dall'inizio del conflitto dell'attacco di Israele a Gaza, il caro carburanti spinge il più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre, Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, USA al 3,4% e sotto le attese.
1: Altri quotidiani aprono ovviamente sull'inflazione, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea più flessibilità, cosa vuol dire? Lo dice il Messaggero, inflazione, Meloni scrive alla UE, l'annuncio della Presidente del Consiglio, Bruxelles dovrebbe dare un pochino più di flessibilità, Alessandro De Angelis scrive così, oggi la realtà è la vera opposizione, stavolta davanti al balzo dell'inflazione Giorgia Meloni non se l'è presa con l'Istat, come accaduto una settimana fa, ha preannunciato che chiederà all'Europa, oltre ai 14 miliardi già previsti per i rincari dell'energia, un secondo canale di flessibilità per l'inflazione per fare la manovra elettorale. Domani titola, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni.
0: Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2% e poi l'altro tema è guerre, conto di 140 miliardi. Meloni butta la palla in Unione Europea, chiede più flessibilità. Dicevamo i temi sono due, Nicola Borzi, uno scrive fiammata dell'inflazione al 4,2% e la spinta da energia e alimentari che hanno quelle che hanno subito i maggiori rincari. L'altro tema è quello delle guerre, ci dice il Fatto Quotidiano, per l'Italia un conto da 140 miliardi in 4 anni sul doppio fronte, il Golfo costa 30 miliardi, altri 110 invece arrivano dall'impatto della guerra Ucraina-Russia.
2: Il manifesto, divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune, la Commissione UE lo dice da sola, investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali, senza essere coordinati per un piano di difesa comune, la Germania guida la corsa e poi il riarmo che travolge la ricerca, i paesi che chiedono sempre più piani dual use. E per l'Italia il bilancio, la cifra avete sentito, 770 euro a testa, ma per Kiev la guerra costa 155 miliardi all'anno, c'è un buco e così Zelensky è andato da von der Leyen a dire non possiamo andare avanti a difenderci se non ci date almeno altri 27 miliardi subito e altri soldi perché la guerra costa cara.
0: Su Repubblica il governo tratta con Tamoil, cioè con il governo libico, per il tetto ai carburanti e poi c'è l'incognita Trump sul diesel, cioè non sono soltanto le guerre che fanno aumentare i prezzi, scrive Repubblica. Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe fare risalire rapidamente i prezzi dei carburanti, anche ben oltre i massimi dei giorni scorsi. Il presidente USA Donald Trump sta valutando di imporre il divieto all'export del diesel. Fino a qualche anno fa un provvedimento del genere sarebbe stato accolto con un certo distacco, ma l'accordo di Turnberry, stipulato tra Unione Europea e USA nel luglio del 2025, oltre a concordare dazi del 15% sull'export europeo negli States, ha imposto a Bruxelles massicci acquisti di prodotti energetici, compreso il diesel. L'importo di gasolio americano nell'Unione Europea è passato dal 21% preaccordo a circa il 50%. Con quote diverse a seconda dei paesi. Le vendite sono aumentate soprattutto dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, quindi se adesso chiude i rubinetti i prezzi aumentano.
1: E quindi guerra e pressione commerciale, altro che accordi per il tetto dei carburanti. Altre notizie su questo tenore, l'articolo La pressione ambientale del commercio globale, un approfondimento del Sole 24 Ore, cosa ci dice? Ci dice che i viaggi sulle rotte artiche aumenteranno da 12 a 23.000 l'anno, lo dice Nature, perché da quando con lo scioglimento dei ghiacci i primi sono stati coreani a passare per la rotta storica artica, si evitano e quindi le aree più impegnative del Mar Rosso, con una serie di effetti però anche sui commerci mondiali. E poi il caso dell'ambasciatrice USA che vuol far cadere il governo greco, la ex nuora di Trump, si chiama Kimberly Guilfoyle, che su Domani viene raccontato ha minacciato di far cadere il governo greco se non faranno il progetto dell'amministrazione Trump per far fluire proprio il gas liquido dall'Europa centrale verso poi gli stati, diciamo, europei più ricchi. È un progetto a cui Trump tiene molto, visto che l'Europa ha detto che comprerà 750 miliardi di dollari di gas liquido americano.
0: E fa scatenare la ex nuora su questo tema.
1: Hai capito? Tutto si tiene, tutto è tutto un ricatto economico.
0: Avvenire titola Diplomazia umana e si concentra sulla terza missione del cardinale Zuppi a Mosca. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. E insomma sottolinea come... forse lo Stato Vaticano sia l'unico ad aver organizzato queste missioni diplomatiche. Poi l'altra notizia che c'è in prima pagina, anche questa forse tiene insieme un po' tutto quello che abbiamo detto finora. Medio Oriente, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq con i suoi problemi aperti. Se ne sono andati gli ultimi 2500 soldati americani rimasti, hanno abbandonato l'Iraq e insomma i problemi sono rimasti aperti. Citiamo sempre sulla prima pagina di Avvenire l'editoriale di Luca Geronico, la lezione non imparata, il ritiro dall'Iraq e il vuoto della politica. Nel suo editoriale ricorda come dopo l'operazione Iraqi Freedom di George W. Bush, l'Italia sia partita anche lei in Iraq con l'obiettivo di ricostruzione. L'operazione italiana si chiamava Antica Babilonia, l'obiettivo era avere un ruolo attivo nella transizione irachena e dividendi politici, portando i nostri militari a Nassiriya. Poi però l'autobomba che colpì all'improvviso gli uomini della base maestrale a Nassiriya il 12 novembre 2003 fu la dura rivelazione di quanto feroce stesse diventando questo dopoguerra iracheno, e dunque insomma dopo da Siria siamo di fatto quasi sempre rimasti in Iraq, scrive Geronico. Secondo diverse stime, dopo il 2003 gli statunitensi hanno lasciato sul terreno iracheno circa 4.500 vittime, ma il nodo irrisolto in 20 anni e più resta lo stesso. Una presenza straniera, anche se meno ostile di altre, può davvero ricostruire un paese? Dopo 20 anni di nostro addestramento l'esercito iracheno non è ancora formato e il nostro disimpegno, così in sordina, assomiglia a un fallimento di tutta la politica occidentale.
2: Eh sì, come scrive Alberto Negri su Manifesto, l'Iraq ancora oggi non ha un'aviazione, un vero Stato, un governo riconosciuto, un esercito affidabile, per questo la sua sovranità è una scommessa. Insomma, missione compiuta, se vi ricordate. Da Repubblica prendiamo dalla prima pagina l'intervista di Giuliano Foschini ai coniugi Regeni, madre e padre, ma anche all'avvocata Ballerini. Ricordano così: proviamo tanti sentimenti ed emozioni differenti tra loro, non è stato facile metabolizzare la sentenza, sentire evocare la parola tortura accostata al nome di Giulio fa continuamente male, anche se quella parola oggi è finalmente e inequivocabilmente riconducibile ai suoi artefici. Purtroppo però non abbiamo avuto il tempo di elaborare e di respirare, perché le dichiarazioni del nostro governo ci hanno costretti a un'immediata reazione, prima emotiva e ora anche tramite le pagine del vostro giornale Pubblica. In tutti questi anni non si può certo dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto, e fanno la ricostruzione dei depistaggi, della mancata collaborazione, delle prove mancanti e così via. Dice in questo modo, dice: il nostro governo ora, dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le precedenti inerzie, avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini con un reale moto d'orgoglio che la dignità di un paese non è negoziabile, che la nostra democrazia non può costantemente essere presa in giro e messa in un angolo dall'arroganza di un regime, anche se in quel regime ci sono delle riserve energetiche. E torniamo sempre lì: armi, petrolio, petrolio, armi, armi, petrolio. È come se il mondo, no, non riuscisse a scrollarsi di dosso il Novecento, o almeno l'ultimo Novecento.
0: Sono le 7:59, l'ora della rassegna stampa internazionale di Roberto Festa. Noi torniamo tra 10 minuti e approfondiamo alcuni argomenti.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
2: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
3: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
2: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
4: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
5: Buongiorno, New York Times. Una violenta aggressione nella cabina di pilotaggio di un volo diretto in Israele è una discesa da brivido. Non merito di morire così, ha detto una passeggera del volo 1073 da Dubai a Tel Aviv. Il movente dell'aggressione con arma da taglio in cabina di pilotaggio rimane ignoto. Allora, l'apertura del giornale newyorkese oggi e di molti media internazionali è dedicata alla storia dell'aereo Fly Dubai FZ1073, partito da Dubai, appunto diretto a Tel Aviv, che ha fatto un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita a Tabuk dopo un tentativo da parte del copilota di far precipitare l'aereo su cui viaggiavano 174 persone, per la gran parte di cittadinanza israeliana. Il comandante Smit Machar, di nazionalità indiana, ha reagito, ha resistito, ha aperto la porta della cabina di pilotaggio e ha permesso ai passeggeri e all'equipaggio di sopraffare l'aggressore. Allora, vi leggo l'attacco del New York Times. All'inizio sembrava una semplice turbolenza, poi durante il volo di mercoledì da Dubai a Tel Aviv la situazione è apparsa ben più grave di una semplice instabilità dell'aria. L'aereo ha iniziato a salire e scendere bruscamente, ha raccontato Meital Zoller, una passeggera di questo volo. Poco dopo, ha aggiunto, abbiamo iniziato a sentire delle urla, grida, urla che provenivano dalla zona vicino alla cabina di pilotaggio, dice un altro passeggero. Cercavamo di mantenere la calma per i nostri figli, spiega appunto questo passeggero in un'intervista. Poi improvvisamente l'aereo precipita. Il velivolo, un Boeing 737, ha imboccato una picchiata vertiginosa. Le cappelliere si sono spalancate, i bagagli sono volati fuori. I passeggeri urlavano, pregavano, piangevano. In molti erano certi di morire, di star per morire. Appunto, non merito di morire così, ha pensato una sedicenne che si trovava sull'aereo, che in un minuto circa è sceso da quota 33.000 piedi, quindi sono circa 10.000 metri, a 17.000 piedi, circa 5.200 metri, ha perso 5.000 metri nel giro di un minuto. Comunque l'intervento del pilota è stato provvidenziale, si è preso una coltellata, ora è all'ospedale. Aprendo però la porta della cabina di pilotaggio ha permesso ad alcuni passeggeri di intervenire e bloccare il copilota, che sembra di nazionalità dell'Oman. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato il comandante dell'aereo, lo ha definito un vero eroe. Come spesso avviene però in Israele e come sempre avviene quando c'è di mezzo Netanyahu, la vicenda si sta trasformando in politica e il primo ministro starebbe appunto cercando di approfittare della cosa. The Atlantic, per esempio, oggi parla della possibilità che ci sia stato uno scambio di allarmi, avvertimenti di intelligence tra i governi prima dell'incidente, la cosa per ora non trova conferme, scrive Haaretz, israeliano. Netanyahu farebbe bene a non vantarsi di aver previsto una minaccia che non è riuscito a prevenire. Mentre i suoi alleati presentano il sospetto attentato di mercoledì come prova della lungimiranza di Netanyahu, sollevano al contempo un'ipotesi inquietante, che Israele abbia omesso di agire sulla base di informazioni di intelligence attendibili o che stia strumentalizzando un episodio isolato a fini politici. Cioè, sostanzialmente, se il governo israeliano davvero sapeva di questa minaccia incombente, e non si capisce come la sapesse, anche perché magari questo è soltanto un pazzo, perché non ha fatto nulla? Ecco, per evitare questa cosa, mettendo a rischio la vita di 174 persone. C'è una dichiarazione durissima del leader dell'opposizione, Lapid, che accusa il governo di fare politica di basso livello a scapito della sicurezza degli israeliani. Netanyahu ora ha ordinato di aumentare i controlli di sicurezza agli aeroporti. C'è una dichiarazione di Donald Trump che ha parlato al telefono con Netanyahu e che sembra essere rimasto affascinato soprattutto dalla figura di un idraulico che ha partecipato al salvataggio dell'aereo. Dice Trump: un idraulico israeliano ha visto cosa stava accadendo, l'aereo stava precipitando rapidamente con un'inclinazione incredibile, così accentuata che il timone si è staccato dalla coda del velivolo. Lui ha strappato quell'uomo dal sedile e lo ha scaraventato indietro, la folla lo ha bloccato, i passeggeri lo hanno preso, afferrato, e pur non avendo mai volato prima, l'idraulico ha preso la cloche, l'ha tirata verso l'alto e ha messo a livello l'aereo prima che precipitasse. Quindi Trump è entusiasta per l'idraulico, per l'atto dell'idraulico israeliano. Allora, vado all'apertura del Washington Post, che scrive: Exit illustra nuove iniziative in un discorso partigiano di parte rivolto alle truppe. In un intervento appassionato, il capo del Pentagono ha sollecitato proposte per la costruzione di una nuova base, ha chiesto di dare maggiore rilievo alla religione nell'esercito e ha affermato che Elon Musk contribuirà allo sviluppo di armi di nuova generazione. Allora, ieri Pete Hegseth, il segretario della difesa americano, o insomma, lui gli piace essere chiamato segretario alla guerra, ha parlato con la sua solita, diciamo, baldanza davanti alle truppe. Uno dei suoi discorsi, appunto, ormai tradizionali, ispirati, millenaristici, intrisi di nazionalismo religioso, in cui Hegseth ha confermato l'intenzione di ridurre del 20% il numero di generali e ammiragli, chissà come erano contenti quello che l'ascoltavano, erano appunto generali e ammiragli che lo ascoltavano, e ha dichiarato che all'interno delle forze armate non saranno tollerati barbuti, stravaganti o smidollati, lanciando l'ennesimo attacco alle politiche di diversità e liquidando come false affermazioni le notizie sul basso morale tra le truppe. Exit ha sostenuto anzi che il tasso di permanenza in servizio del personale è a livelli record, quindi per Exit va tutto bene. D'altra parte lui dice che la guerra in Iran l'hanno vinta. Vado al Guardian, a titolo: le nuove immagini di Google Maps rivelano la vasta portata della devastazione a Gaza. Un aggiornamento di Google Maps ha appunto rivelato l'entità della devastazione causata dal conflitto a Gaza, durato 3 anni, e la gravità della perdurante crisi umanitaria che colpisce i 2,3 milioni di abitanti del territorio. Le immagini, scattate nel giugno di quest'anno, mostrano un'ulteriore distruzione a Gaza di case, attività commerciali, luoghi di culto e infrastrutture, verificatasi dopo l'entrata in vigore di una fragile tregua avvenuta quasi 12 mesi fa. Quindi Gaza più distrutta che mai, diciamo, soprattutto appunto ancora negli ultimi mesi. Ancora dal Guardian: impennata nella velocità di scioglimento, perso il 20% dei ghiacciai svizzeri in 5 anni. Le regioni alpine europee stanno subendo un drastico collasso dei ghiacciai a causa dell'effetto serra provocato dall'inquinamento dei combustibili fossili. La Svizzera ha perso quasi un quinto del suo ghiaccio in soli 5 anni, secondo quanto emerso da una ricerca. Si tratta di una trasformazione radicale del paesaggio alpino, dove i grandi ghiacciai bianchi si sono ridotti a deserti rocciosi simili a paesaggi lunari, lo affermano appunto gli scienziati svizzeri. I ghiacciai svizzeri si sono ridotti del 5,5% nei primi 8 mesi del 2026, secondo appunto questo rapporto di monitoraggio annuale. Dopo un'estate caratterizzata da ondate di caldo torrido e un inverno povero di neve, la riduzione del volume di ghiaccio sfiora il record negativo del 2022 e porta la perdita complessiva di massa glaciale dal 2021. La massa glaciale si è ridotta, secondo questo studioso Matthias Huss, del 19,4%. Matthias Huss, questo glaciologo del Politecnico Federale di Zurigo, dice: le persone non si rendono conto della velocità con cui i ghiacciai si stanno ritirando, né del fatto che appena una generazione fa alcuni luoghi, oggi brulli e desolati, si trovavano sotto centinaia di metri di ghiaccio. Sempre dei giornali inglesi la notizia che Downing Street raccoglie dati sul sostegno pubblico ad un ritorno, ad un rientro dello UK, del Regno Unito nell'Unione Europea. Alti funzionari di Downing Street stanno appunto contattando, parlando con think tank, con istituti di sondaggio per valutare il consenso da parte della popolazione verso un'inversione di rotta per quanto riguarda la Brexit. I collaboratori del primo ministro Andy Burnham si stanno confrontando con esperti dell'Unione Europea appartenenti a diverse organizzazioni su come appunto l'opinione pubblica accoglierebbe la promessa di rientrare nell'Unione, mentre cresce il sostegno all'inserimento di tale impegno nel prossimo programma elettorale del Labour, dei laburisti. Nel suo primo discorso da leader alla conferenza del Labour, Burnham ha appunto annunciato di stare considerando tutta una serie di opzioni relative alle relazioni della Gran Bretagna con l'Europa, e mercoledì, quindi ieri, Burnham ha detto che tra queste opzioni figura anche il rientro a pieno titolo dello UK nell'Unione. Alcuni laburisti temono però che accelerare i tempi su un ritorno appunto in Europa possa favorire da un punto di vista elettorale il reform di Nigel Farage. Concludo con il billet, con il pezzo, l'opinione di Sabrina Champenois su Liberation. La pena di morte negli Stati Uniti, il caso di Krista Pike illustra l'indegnità dell'istinto primordiale istituzionalizzato. Per la prima volta in 200 anni lo Stato del Tennessee avrebbe giustiziato mercoledì 30 settembre una donna che era nel braccio della morte da 30 anni. La sua storia, le controversie che circondano il suo destino, secondo questo pezzo di Liberazione, dimostrano che il principio stesso della pena capitale deve essere messo in discussione, anche perché la donna del Tennessee è sopravvissuta a due dosi di iniezione letale ieri, mercoledì, prima che le autorità statali hanno sospeso l'esecuzione, l'hanno fatta andare in ospedale. Appunto, è sopravvissuta a due siringhe di pentobarbital, non ha perso conoscenza, ancora battito cardiaco, russava rumorosamente e quindi adesso è in ospedale e le sue condizioni sono sotto appunto osservazione. Tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
0: Sono le 8:13 e mi sa che le notizie sono più sveglie di noi.
1: Ah, infatti ho messo la sigla sbagliata. Quella che...
0: È giovedì 1 ottobre e iniziamo con i nostri approfondimenti. Oggi, Claudio, parliamo di Brasile perché il 4 ottobre c'è il primo turno delle elezioni presidenziali, mentre poi ci sarà l'eventuale ballottaggio il 25 ottobre. I due contendenti principali, i due avversari, sono il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e poi il senatore Flávio Bolsonaro, e se il cognome vi dice qualcosa è perché è il figlio di Jair Bolsonaro, che ha preso appunto il posto del padre in questa lotta per la presidenza. Il padre è condannato a 27 anni di carcere dalla Corte Suprema Federale dopo il tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2023 proprio contro Lula. Si vota non soltanto per le presidenziali ma anche per cambiare i governatori, i vicegovernatori dei 26 stati, del distretto federale, per i deputati federali, per i due terzi del Senato e per i parlamenti statale e distrettuale.
1: Sì, ricordiamo che le elezioni scorse Lula prese il 50.9% dei voti, Bolsonaro il 49.1% nel 2022.
0: E adesso più o meno i sondaggi li danno a queste cifre.
1: Ma Bolsonaro vinse nonostante, certo, perché il meccanismo è completamente, come dire, complesso e diverso, e quindi tentò di sovvertire di fatto la transizione democratica, un processo che culminò con l'assalto ai palazzi del governo e alle istituzioni di Brasilia. Nonostante questo si è cristallizzato la divisione tra l'estrema destra, che ha San Paolo, le grandi città industriali e così via, e il contestatissimo ormai partito dei lavoratori di Lula, che cerca il quarto mandato.
0: Su come si sta vivendo in Brasile questa campagna elettorale, Luisa Nanni Pieri per noi ha sentito il nostro collaboratore Luigi Spera e lo ascoltiamo.
2: Io vivo a Rio de Janeiro, frequento San Paolo con una certa frequenza. Il clima è apparentemente molto calmo, diciamo così. Chi ha conosciuto la campagna elettorale del 2018 e poi quella del 2022, insomma, si aspettava qualcosa di simile, quindi con scontri verbali per strada, gente litigando e animi un po' agitati. Al contrario, invece, questa elezione, un po' anche sorprendentemente, è piuttosto calma. Ciascuno chiede il proprio voto, ci sono manifestazioni. Questo probabilmente perché, anche secondo i sondaggi, insomma, nonostante ci siano ovviamente delle incognite e la partita sia completamente aperta, lo scenario è molto definito, nel senso che la polarizzazione che si è creata e consolidata nel corso degli anni e l'altissimo indice di rigetto rispetto ai due candidati principali, quindi il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lo sfidante Flávio Bolsonaro, è così consolidato che, diciamo, la campagna elettorale si gioca su una parte piccolissima della popolazione che i sondaggisti e i politici chiamano indipendenti, che si contendono i due candidati principali, quantomeno al primo turno, e sarà forse ancora più sensibile questa dinamica, diciamo così, al secondo turno. Ricordiamo anche che, nonostante fosse un po' più animata, diciamo, la situazione nelle elezioni precedenti, quando c'erano Lula e Jair Bolsonaro, alla fine Lula ha prevalso per pochissimi voti, no? In un paese di 214 milioni di abitanti, per cui lo scenario è più o meno questo. E io ho partecipato recentemente a una conferenza su fake news ed elezioni ed è stato rilevato che anche la quantità di fake news che nel corso delle elezioni passate, soprattutto le campagne elettorali del 2018 e del 2022, sorgevano in maniera piuttosto come valanghe, quest'anno anche queste sono molto ridotte. La polarizzazione è netta, la divisione è netta, cioè è quasi impossibile incontrare qualcuno che abbia cambiato idea. Io li sto cercando, cioè sto chiedendo un po' a tutte le persone che incontro, anche per caso, se per caso ha cambiato idea, se voterà un candidato diverso rispetto alle ultime elezioni. Non ho avuto ancora questa risposta positiva, diciamo. E c'è molta curiosità anche da parte degli elettori. Io sto sentendo molte persone, sia fonti giornalistiche che amici, persone che conosco, anche persone comuni. E diciamo che si attende un risultato, come dire, più da lotteria che da elezioni, nel senso che nessuno sa come va a finire perché si gioca su un margine così risicato che è anche difficile fare delle previsioni.
3: Quindi non ci sono dei temi che scaldano particolarmente gli animi anche in questa campagna elettorale?
2: Allora, i temi ci sono, però non sono necessariamente politici. Di programmi si parla pochissimo. Principalmente al centro di tutto ci sono delle inchieste giudiziarie, una in particolare sul crack del Banco Master, che ha portato alla luce un presunto giro di corruzione di varie persone, vari politici, giudici della Corte Suprema e altre cariche dello Stato, con questo banchiere Vorcaro che poi è stato arrestato.
3: Che è un traffico bipartisan, tra l'altro.
2: Assolutamente, questo coinvolge un gran numero di politici, un gran numero di figure dello Stato e soprattutto i giudici della Corte Suprema. È una composizione molto politica quella della Corte Suprema, che tra l'altro ha prerogativa di indagine su tutti quelli che hanno la tutela giudiziaria, quindi politici e altre cariche dello Stato. Nasce uno scontro all'interno della Corte Suprema e questo ha creato praticamente una situazione da stadio, per cui c'è un giudice che fa una misura, l'altro che la cancella, l'altro che la impugna, per cui c'è questa cosa che ha paralizzato completamente l'attività della Corte Suprema, ma ha creato questo clima di disputa nell'organo più alto dello Stato che dovrebbe garantire la tutela della Costituzione.
3: C'è un episodio che ti ha colpito in questi mesi che secondo te dice molto di quello che è il Brasile oggi?
2: L'unica cosa che mi ha colpito è stata una ricerca, un sondaggio in buona sostanza, che ha rilevato l'odio nei confronti di Lula da dove viene. In buona sostanza Lula è molto odiato dalla classe media perché nel corso degli anni ha previsto una serie di anche di protezioni legali, per esempio alle colf e verso i lavoratori, ha migliorato il livello del salario minimo, ha aiutato, ha costruito il Bolsa Famiglia, che è una specie di reddito di cittadinanza ma un po' migliore di quello italiano. La cosa che mi ha colpito è che intervistati, diciamo, le persone più ricche, ovviamente elettori che si dichiarano di destra e soprattutto del sud-est del Brasile, hanno detto: sì, riconosciamo che queste politiche abbiano avuto effetto, ma non le meritavano. Cioè, quindi noi abbiamo ancora una società in Brasile patrimonialista, razzista e postcoloniale, in cui una grande parte della popolazione crede che non siano necessarie, che le persone più umili, le fasce più vulnerabili non meritino di stare bene, e sono i più poveri, tra l'altro chi guadagna meno di 2 salari minimi nel 60% dei casi vota per Bolsonaro, quindi votano per un governo che promette di togliere i benefici di cui hanno beneficiato finora, per cui, come dire, è interessante.
0: Non solo interessante, proprio spaventano un po' queste ultime considerazioni che ha riportato il nostro collaboratore Luigi Spera a Luisa Nannipieri.
1: Sì, che per fortuna ha corretto la mia data, che ho sbagliato. Bolsonaro vinse
0: nel 2022, no,
1: nel 2018, 2022 e vinse per 50.000 voti Lula, fondamentalmente.
0: E poi Bolsonaro fece, tentò il golpe.
1: Tentò il golpe, fu il Minas Gerais che gli diede la vittoria, va bene.

0: l'altro domenica scorsa era previsto un dibattito televisivo tra Bolsonaro e Lula, che però è stato cancellato e sarà questa sera, il 1° ottobre, su TV Globo, e quindi per la prima volta si scontreranno vis-à-vis. Noi continuiamo a parlare di Brasile e lo facciamo insieme a Roberto Darin, che è un giornalista del Sole 24 Ore che si occupa di Brasile e America Latina. Buongiorno Darin.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. Noi sentivamo prima il nostro collaboratore Spera, che ci diceva come fosse fortemente polarizzata poi questa campagna elettorale tra Lula e Bolsonaro, tra sinistra e destra. E che cos'è che può convincere, diciamo, gli indecisi tra i due? Che cos'è che può far spostare l'ago della bilancia tra l'uno e l'altro avversario politico?
1: Essendo un testa a testa con un margine di scarto così ridotto, nessuno si azzarda a fare previsioni, tutti concordano sul fatto che si andrà al ballottaggio, che è previsto per il 25 di ottobre, quindi il voto di domenica sarà solo il primo turno. Quello che di certo già sappiamo è che lo scarto tra Lula e Bolsonaro si è ridotto drasticamente e che fino a 2 mesi fa Lula aveva un vantaggio di superiore ai 10-15 punti, oggi invece è un vantaggio risibile di 3 punti, 3-4, che viene considerato uno scarto tecnico. Cosa è successo? Purtroppo uno scandalo economico-finanziario di una banca che si chiama Banco Master brasiliana ha coinvolto anche un giudice de Moraes che è brasiliano, che negli ultimi anni era stato uno dei principali accusatori di Bolsonaro padre, e quindi ora con Lula al governo questo scandalo si è riverberato a svantaggio di Lula, perché la corruzione viene imputata in questo caso c'è uno schema di corruzione che viene imputato alla sinistra, quindi riconducibile o quantomeno ad amici o a sodali di Lula. Questa è la ragione per cui molti votanti elettori nelle ultime settimane rilevati dai sondaggi si sono spostati su Bolsonaro. Ecco, questi quindi erano indecisi che lo scandalo ha spinto verso destra.
2: Stavo pensando a che cosa sono anche le poste in gioco da un punto di vista, come dire, economico, no? Il Brasile è dentro il grande processo dei BRICS da una parte, ma anche di una, come dire, di un rilancio della propria identità, economia, della propria forza. È sicuramente una potenza in America Latina, ma ha anche ambizioni molto più grandi. Lula viene attaccato nella sua presidenza da sinistra per essere comunque molto, molto filo petrolio per l'azienda di Stato, molto poco ambientalista nei confronti dell'Amazzonia, molto infrastrutturalista per le autostrade, per eccetera eccetera. Poi invece da destra viene accusato ovviamente di esserlo poco. Qual è forse il tema più economico, più interessante? Riguarda l'interno del Brasile o la proiezione del Brasile verso il resto del mondo?
1: Ma guarda, sono due punti strettamente correlati, perché la partita che si gioca in queste elezioni presidenziali è su tre piani: un piano di politica interna, dove naturalmente ci sarà un percorso, come tu hai accennato, più orientato e rafforzato all'agrobusiness, sarebbe quello di Bolsonaro, oppure un po' più stemperato e che tenga in considerazione anche le decine di milioni di poveri che ancora vivono in condizioni pessime. E questo è un piano. Il secondo piano è di politica regionale in America Latina. Non dimentichiamo che la maggior parte dei paesi latinoamericani ora hanno presidenti di destra, quindi Cile, Argentina, Colombia, Ecuador, ecco, tutti, lo stesso Venezuela di fatto è etero diretto dagli Stati Uniti. Ecco, questo quindi è uno scenario che costringe la sinistra solo nell'ambito di due paesi importanti, Brasile e Messico. Messico è più Centro America, non è Sud America. Di certo una vittoria di Bolsonaro annullerebbe sostanzialmente qualsiasi coordinamento e quindi di integrazione latinoamericana di cui Lula è sempre stato un protagonista, questo è sicuro. E addirittura c'è un terzo piano, oltre a quello, ricordiamo, di politica interna e di politica regionale, di politica internazionale, dove Bolsonaro è sfacciatamente pro USA, pro Trump, e invece Lula evidentemente no. Si è spinto su posizioni chiare, pro PAL, invece Bolsonaro è pro USA, pro Trump, e invece Lula evidentemente no. Si è spinto su posizioni chiare, pro PAL, invece

0: Ecco, un'altra prospettiva, lo sviluppo come sappiamo non è unilineare, ogni paese dovrebbe cercare la propria strada, invece purtroppo Lula si è schiacciato su tanti temi, su posizioni non troppo diverse da quelle di Bolsonaro e molti elettori, evidentemente gli indecisi, stiamo parlando sempre degli indecisi, tra l'originale e la copia preferiscono l'originale, cioè
1: Certo,
0: Bolsonaro. Questa è
1: certo.
0: una notizia triste, ma va detta, questo recupero è, come diciamo prima, in parte dovuto a questo scandalo, ma poi effettivamente la politica proposta da Lula, a parte delle lodevolissime Bolsa Familias, quindi programmi sociali a vantaggio dei più diseredati, che vengono naturalmente apprezzate, però non puoi puntare solo sulla borsa famiglia, ecco, per tracciare la tua identità di statista sarebbe al quarto mandato ora Lula, qualora vincesse. Questo, diciamo, è il punto di debolezza che lo ha contraddistinto.
1: Grazie mille allora a Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: A voi, buona giornata.
1: Sono le 8:30, restituiamo la linea al giornale radio e torniamo tra poco.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Si sarebbe conclusa senza feriti la protesta nella carcere di Pisa. Ieri sera decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle, poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario, dal sovraffollamento alle condizioni igienico-sanitarie. Nel carcere sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Uno dei detenuti in possesso di un cellulare ha filmato tutta la protesta con una diretta su TikTok.
2: Oggi alla Camera è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per vincere le prossime elezioni.
1: La Russia sta intensificando i suoi attacchi sull'Ucraina. Nella notte raid hanno colpito nuovamente la città di Kiev e di Odessa. Si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni le autorità hanno avviato dei blackout programmati per razionare la corrente.
2: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. Dalle autorità del Tennessee non è arrivata conferma. La condanna prevedeva la somministrazione di 2 iniezioni letali. Testimoni che hanno assistito all'esecuzione hanno riferito che Pike continuava a respirare anche dopo le iniezioni. Ieri in extremis un tribunale aveva sospeso l'esecuzione della pena capitale a suo carico, ma la Corte Suprema qualche ora fa ha revocato la sospensione.
1: Un giudice distrettuale negli Stati Uniti ha approvato l'accordo tra Paramount e un gruppo di stati americani, sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros. Per 110 miliardi. Paramount ha vinto a febbraio una gara d'appalto contro Netflix per il controllo, tra gli altri, di Warner Bros. E CNN. In giugno l'amministrazione Trump aveva approvato l'operazione, una delle più grandi fusioni nel settore di sempre, ma 12 stati a guida democratica hanno fatto causa per bloccarla dietro la maxi acquisizione. Ci sarebbero 24 miliardi di dollari provenienti dai fondi sovrani di

0: Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
1: Una presunta setta spirituale è stata scoperta dai carabinieri di Torino. Questa mattina è stato arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini avrebbero documentato come il 59enne, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone in condizioni di vulnerabilità per poi ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita.
0: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Presto, presto.
9: E rieccoci alle 8:36.
10: Cara Cinzia Poli.
9: Caro Claudio, parliamo di caro bollette.
10: Caro allora.
9: Carissimo Claudio, anzi. No, ieri l'abbiamo data, in realtà questa notizia ce l'avevamo sui quotidiani, nella rassegna stampa, ma oggi ci torniamo perché in effetti valeva un approfondimento.
10: Eh sì, come fa anche la stampa oggi, no? Anna Maria Angelone, tutele, offerte, propaganda, la giungla delle tariffe elettriche, un mercato in subbuglio con aggravi sui costi e soprattutto costi, diciamo, per gli utenti.
9: Sì, allora la notizia è che c'è stato un rialzo del 37,3% delle bollette elettriche in questo quarto trimestre del 2026 per circa 3 milioni di utenti vulnerabili, quelli che erano rimasti nel regime di maggior tutela. Gli utenti vulnerabili sono chi ha più di 75 anni, chi è in condizioni economicamente svantaggiate, una persona con disabilità, persone che usano apparecchiature elettromedicali salvavita, chi abita in strutture abitative di emergenza o chi sta su un'isola minore che non è connessa, diciamo così, alla rete elettrica. Quindi hanno diritto a delle tariffe più vantaggiose in teoria, ma c'è stato appunto un aumento comunicato dall'autorità di regolazione dell'energia e si è arrivati a 43,43 centesimi al kilowattora. Noi parliamo di questo aumento e di come, insomma, in qualche modo se ne possa in qualche modo far fronte con Paolo Cazzaniga, esperto di energia per Altro Consumo. Buongiorno Cazzaniga.
11: Buongiorno.
9: Buongiorno. Allora, abbiamo visto che in alcuni casi ai cosiddetti utenti vulnerabili conviene uscire dal regime di maggior tutela e che, insomma, adesso molte compagnie stanno offrendo delle tariffe alternative, però c'è un po' un rischio.
10: Io già non sono d'accordo. Io penso che non convenga uscire.
9: Ecco, vedi
10: alcuni... Siamo già divisi in studio.
9: Ma no, io che ne so, cioè ho letto semplicemente che ci sono delle offerte sul mercato libero.
10: Ma durano sei mesi.
9: Esatto, sono limitate, questo è il tema poi della giungla delle offerte. Bisogna stare attenti nella scelta.
11: Certo, come sempre. Diciamo che sicuramente siamo in una fase in cui guardarsi intorno è importante, perché l'aumento che c'è stato e che presumibilmente tra un po' coinvolgerà un po' tutte le utenze, è un aumento dovuto alle tensioni internazionali, quindi ci riguarda un po' tutti e quindi tutti dobbiamo cercare di proteggerci, prima di tutto attraverso un consumo consapevole, ma poi anche laddove possibile cercando quelle offerte che effettivamente ti fanno risparmiare, no? È vero che c'è una giungla delle offerte e che non è facile districarsi in questa giungla delle offerte, e proprio per questo bisogna stare attenti, cercare anche di capire un po' per esempio chi oggi ti propone uno sconto, sì va bene, ma qual è la base dello sconto, cioè qual è il prezzo che tu mi sconti? Così facendo posso vedere se poi alla fine il prezzo che mi offre è veramente un prezzo competitivo o meno. Questi sono dei piccoli accorgimenti che possono essere utilizzati per capire effettivamente se stiamo sottoscrivendo un'offerta positiva, un'offerta che ci fa risparmiare oppure no. Questo vale per tutti i clienti, in particolare per i clienti sicuramente vulnerabili, che possono eventualmente valutare di uscire dal mercato tutelato e potranno poi eventualmente rientrarci alla fine di un'offerta economicamente conveniente. È vero che per un cliente vulnerabile, insomma, il mercato tutelato, quindi condizioni stabilite dall'autority, può valere anche la pena al di là del prezzo, dipende poi dalle persone. Però se c'è un'offerta buona, perché no, insomma, perché non risparmiare? Questo sicuramente.
10: Però l'impressione che io ho avuto, che sono un po', come dire, forse ipercritico, pauroso, ho avuto l'impressione di una grande operazione di marketing, nel senso che questi 3 milioni sono un mercato appetibile, adesso prendono una bella stangata dall'ARERA e quindi le società di energia di colpo vanno all'attacco per cercare di dirgli: guardate, 3 centesimi, 6 centesimi, 9 centesimi in meno per 3 mesi, no per 6, mezzo tutelato, mezzo non tutelato, cioè è una giungla di offerte, si fa fatica a capire davvero qual è il vantaggio, si fa fatica a proiettarlo nel tempo e quindi io, come dire, come persona non informata di bollette, diffido.
11: Beh, sicuramente, soprattutto nell'ultimo periodo, il problema dell'informazione è diventato centrale. Nel senso che di offerte in Italia ce ne sono tantissime, quindi è difficile fare una selezione. E proprio per questo è importante, secondo me, usare gli strumenti come i comparatori online, che permettono già di fare una selezione di partenza. Naturalmente tutto questo, appunto, come dicevo prima, nell'ottica di un risparmio. Per gestire l'aspetto della trasparenza, che è quello più importante, appunto, gli accorgimenti possono essere sicuramente cercare di capire alla fine che prezzo vado a pagare. Gli strumenti ci sono, per esempio non dimentichiamo che in ogni contratto che ci viene proposto nella documentazione è prevista dall'authority quella che viene chiamata la scheda sintetica. Nella scheda sintetica c'è una tabella che ci dice più o meno quanto andremo a pagare per quell'offerta secondo dei profili standard. Dobbiamo cercare quello che si avvicina più a noi guardando i consumi che sono presenti nelle nostre bollette. E questi per esempio sono ancora degli accorgimenti che possono essere usati per chi decide: io a un certo punto voglio cambiare per vedere di risparmiare qualcosa, che comunque con i prezzi che ci sono adesso è una questione da considerare.
10: Certo.
11: 43 centesimi, come si diceva prima, per un vulnerabile, ma anche per chiunque, sono prezzi veramente a livello emergenziale.
10: Però
11: che altro consumo, prego.
10: No, mi dica, altro consumo ci interessava.
11: Altro consumo, per esempio, ha chiesto all'autority di farsi portavoce presso il governo per cercare di aumentare i bonus sociali in questa fase emergenziale. È già stato fatto nel 2022, dobbiamo cercarlo di fare ancora oggi, proprio perché comunque soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, insomma, l'energia è prima di tutto un diritto, non è semplicemente un mercato, quindi è giusto averla a prezzi ragionevoli. Ecco.
10: Però se guardiamo per esempio ciò che scrive oggi la stampa, scrive così: ARERA certifica che a giugno i domestici non vulnerabili nel servizio a tutele graduali hanno pagato 0,13 euro al kilowattora rispetto a 0,17 da chi è protetto dalla maggior tutela, che quindi ha pagato di più dei domestici non vulnerabili a tutele graduali, addirittura ha pagato 0,22 euro chi è nel mercato libero a prezzo fisso e 0,28 euro per il mercato variabile, quindi insomma più del doppio. Cioè, alla fine sembrerebbe che le tutele graduali domestici non vulnerabili è quello più stabile.
11: Sì, per una ragione precisa, però bisogna fare un distinguo. Anzitutto, il servizio di tutele graduali è un regime tariffario speciale costruito apposta per chi non aveva più diritto a rimanere nel mercato tutelato quando è stato chiuso il mercato tutelato, quindi stiamo parlando di clienti non vulnerabili. Tutti questi clienti, questi punti di prelievo, sono stati raggruppati, messi all'asta e divisi, appunto l'Italia è stata divisa in zone e c'è stata un'asta per ogni zona. I fornitori hanno fatto offerte economiche, ma molto molto economiche, facendo degli sconti fortissimi sulla quota fissa per accaparrarsi questi lotti di clienti. Questa offerta speciale, che probabilmente non vedremo mai più, ha fatto sì che si arrivi, facendo una media, a quello 0,13 di cui parlava lei. È un caso più unico che raro, anche se riguarda parecchia gente, però quella volta è stata fatta un'offerta così. Adesso, tra l'altro, a marzo dell'anno prossimo ci sarà il rinnovo della concessione ai fornitori, quindi vedremo che tipo di offerta verrà fatta, se è vantaggiosa come l'altra volta. Questo è il caso delle tutele graduali, che appunto è un unicum, è un caso particolare. Sul caso del mercato libero vale quello che si diceva prima, cioè l'aspetto dell'informazione. Le offerte ce ne sono tante, spesso e volentieri queste offerte vanno a rinnovo e quindi è importante immaginare che l'energia elettrica e il gas sono diventati dei mercati come l'RC auto. Ogni tanto devi controllare il preventivo per vedere se è ancora competitivo, certo. Perché sennò i fornitori cosa fanno? Ti fanno i primi 12 mesi a un ottimo prezzo, poi piano piano cominciano a salire, come succede in tutti i mercati. Dobbiamo avere cura delle nostre offerte, perché alla fine diventa soldi che spendiamo noi. Per questo è importante fare le verifiche di cui dicevo prima, e per questo è importante anche tutto un lavoro di comparazione delle offerte, ma anche poi lato da parte delle associazioni di consumatori proporre continuamente una semplificazione del mercato, cosa che stiamo facendo per fare in modo che chiunque riesca a fare una comparazione e non solo gli addetti ai lavori. Questo serve per far diventare facile il mercato, per risparmiare, ma anche per impedire di essere raggirati dalle pratiche commerciali scorrette che purtroppo continuano a rimanere.
9: Ecco, anche quello dobbiamo fare, continuamente controllare che la nostra offerta sia rimasta quella a cui abbiamo aderito all'inizio. Va bene, un altro lavoro. Grazie mille a Paolo Cazzaniga, esperto energia di Altro Consumo. Grazie per averci un po' chiarito l'argomento e per essere stato con noi. Buona giornata.
11: Grazie, buona giornata.

0: Allora, tempo fa avevamo parlato del AI Act europeo, cioè la normativa europea che in qualche modo tentava di porre degli argini all'intelligenza artificiale. Da ieri, 30 settembre, in Italia è entrato in vigore un decreto che, diciamo, adegua la normativa italiana a questo AI Act e, insomma, introduce delle nuove regole sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Quali sono queste attività di polizia? Le identificazioni a distanza con i dati biometrici, riconoscimento facciale di fatto e anche riconoscimento facciale a posteriori, cioè quando si visionano le telecamere di sicurezza, insomma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questi due casi. Questo pone ovviamente un sacco di dubbi e di richieste di garanzie. Noi ne parliamo con Alice Giannini, che è avvocata di Strali e ricercatrice all'Università di Maastricht. Strali è un'organizzazione no profit italiana che si dedica alla strategic litigation. Buongiorno Giannini, scusi.
1: Buongiorno.
0: Mi sono inceppata.
2: Come si dice in italiano allora? Facciamo così.
1: Contenzioso strategico.
0: Oh, un bel contenzioso strategico, solo che il costra veniva male, Strali è più bello in effetti. Di che cosa ci dobbiamo preoccupare o invece da che cosa dobbiamo sentirci garantiti in questa nuova normativa?
1: Allora, penso che, diciamo, il passo avanti sia intanto che una normativa c'è, perché fino ad adesso le forze dell'ordine italiane utilizzavano sistemi di riconoscimento facciale, ma in un vuoto normativo che era un po' preoccupante e anche difficile da contestare dal punto di vista di una strategia difensiva strategica. Detto questo, secondo me la nostra nuova legge soffre un po' dei difetti che si portava dietro già l'AI Act, nel senso che gli articoli del regolamento europeo proprio sul riconoscimento facciale sono veramente molto confusionari, perché sono il frutto di discussioni molto accese in sede europea, che poi hanno portato, diciamo, a degli articoli che, se uno legge, fa veramente fatica a capire di che cosa si sta parlando, e questo si riflette un po', secondo me, sul nostro impianto normativo che dobbiamo utilizzare in questo momento.
2: E come si riflette?
1: Si riflette sul fatto che adesso sostanzialmente troviamo in questo nuovo decreto legislativo tre modalità di utilizzo di questi sistemi di riconoscimento facciale, e bisogna, per ognuno di questi utilizzi ci sono delle condizioni che sono un po' difficili, diciamo, da capire. Ovviamente ancora non è appena entrato in vigore, quindi casi reali in cui sono state utilizzate queste norme ancora non ne abbiamo. Però secondo me ci sarà un po', l'applicazione sarà un po' difficile. In particolare, diciamo, in questo momento, a partire da oggi, ci saranno tre casi in cui si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere i volti delle persone. Due di questi sono in tempo reale, il che vuol dire in diretta, diciamo, per dirlo in termini semplici, e un altro utilizzo invece, che secondo me è ancora più preoccupante, è a posteriori, cioè in un secondo momento. Perché dico che è preoccupante questo ultimo utilizzo? Perché sostanzialmente qualsiasi luogo che può installare delle telecamere di videosorveglianza, quindi parliamo dagli stadi ai negozi, non so, alle sedi dei concerti, tutte queste immagini, questi video potranno essere utilizzati in futuro, nel caso in cui sia commesso un reato, per arrivare all'identificazione di una persona che si trovava lì in quel momento. Quindi sostanzialmente per sempre, ecco, noi potremmo essere identificati tramite questa tecnologia. E negli altri due casi invece ci sono un po' di ci sono, diciamo, viene anticipata molto la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, perché si possono utilizzare anche solamente in casi in cui ci siano degli indizi, delle gravi minacce, diciamo, per l'incolumità fisica delle persone. E questo secondo me è un po' preoccupante.
2: Vabbè, sì.
0: Certo. Noi leggevamo che, insomma, queste identificazioni biometriche, insomma, in base alla nuova normativa, prevedono l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, cioè la richiesta del pubblico ministero, però magari poi per le procedure di urgenza queste autorizzazioni arriveranno dopo, comunque.
1: Sì. In realtà per un, ci sono due utilizzi. Per un utilizzo, questo di cui parlavo, per nel caso in cui ci sia una minaccia specifica, non è neanche richiesta un'approvazione del GIP, ma solamente un decreto del pubblico ministero. Quindi non c'è un vaglio
0: quindi,
1: di un giudice.
0: Però per il momento, diciamo, non c'è ancora letteratura, perché è entrata in vigore ieri, insomma, ci toccherà vedere come funziona e se ha bisogno di ulteriori, insomma, garanzie. Noi nel frattempo ringraziamo tantissimo Alice Giannini, avvocata di Strali Strategic Litigation e ricercatrice all'Università di Maastricht.
2: Ma ci fa un esempio di Strategic Litigation sui diritti umani? Uno solo, velocissimo.
1: Ok, sì, il più famoso di tutti, il caso in cui si è potuto negli Stati Uniti, si è contestato tramite un caso giudiziario la divisione, l'accesso alle scuole pubbliche tra persone afroamericane e persone bianche.
0: Ah, vedi.
1: Questo è un caso famosissimo, direi.
0: E questo è un costra, un contenzioso strategico.
1: Esatto.
0: Grazie mille ad Alice Giannini, buona giornata e grazie per
1: grazie
0: essere
1: a voi,
0: stata
1: buona
0: con
1: giornata.
0: Noi.
2: Noi non dovevamo ricordare qualcosa?
0: Appunto, prima delle rimaste dobbiamo ricordare che questa sera Live Pop nell'auditorium dei Demetrio Stratos, condotta da Claudio Agostoni e Andrea Cegna, c'è una serata 25 anni dopo il G8 di Genova. È una serata con più ospiti, non soltanto giornalisti e scrittori, c'è ad esempio Donatella Alfonso, c'è Domenico Mego Chionetti che è un musicista.
2: No, della comunità di San Benedetto al Tronto,
0: no,
2: la comunità di Don Gallo.
0: Lui non è il musicista, il musicista
2: della
0: è
2: comunità
0: dopo,
2: di Don Gallo.
0: Cioè De André è quello che rifà i pezzi in chiave, insomma, poetica tipica di Faber. Ma comunque, insomma, questa serata su 25 anni dopo il vertice del G8.
2: Un libro, la musica, le testimonianze con Claudio Agostoni stasera qui in auditorium, non perdetevelo, è l'occasione.
0: C'è anche il doppio aperitivo, hai visto? C'è il bicchierino del vermouth genovese, poi
2: sì.
0: C'è la proiezione dei video legati alla giornata del G8 e poi dalle 20 DJ set di Matteo Villacci.
2: Sono 25 anni, eh?
0: Eh sì.
2: Cosa ti è rimasta nella rete? Ti è rimasto un Iraq? Cosa ti è rimasto?
0: No,
2: delle
0: no.
2: Truppe? Delle armi?
0: Ma no, mi è rimasto un partito. Senti qua, Beppe Grillo ha discusso per 2 ore con Andrea Stroppa, il braccio destro di Elon Musk in Italia, pare sull'idea di un partito futuristico che sfrutti le nuove tecnologie e faccia rinascere lo spirito del primo movimento 5 Stelle, tipo la piattaforma Rousseau ma gestita da Grok. Pensa, che incubo.
2: Veramente.
0: Dopo le polemiche per la decisione di servire solo pasta in bianco agli alunni di famiglie che non pagavano la mensa, il sindaco di centrodestra di Mortara, in provincia di Pavia, ha detto che potrebbe rivedere la questione. Magari anche Scotta. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli così un po' scontatelli ma intriganti, come quello di Repubblica.it. Nuova influenza australiana in arrivo, i 3 sintomi per riconoscerla. Ho controllato io, sono febbre, raffreddore e mal di testa, cioè i classici. E non deambulazione a salti come un canguro e l'irresistibile tendenza a tornare a casa, tipica del boomerang. Peccato. Immaginavo un po' di più dall'Australia, mi aspettavo qualcosa. Vabbè, cliccabilissimi e sai cosa eviti?
2: L'australiana!
0: Boing, boing, boing. Noi ce ne andiamo perché sono le 8:57, lasciamo la linea a Tutto Scorre, Massimo Bacchetta e a tutto.
2: Ho detto San Benedetto del Tronto, no? San Benedetto al Porto, la comunità di San Benedetto al Porto.
0: Ma che ne so.
2: Ma sono troppo stanco.
0: Abbiamo
2: stamattina.
0: Detto cose a caso.
2: Abbiamo dormito poco, dobbiamo
0: pochissimo.
2: Dormire di più.
0: Andiamo a dormire.
2: Comunque la comunità di
0: San Benedetto
2: al Porto, Don Gallo
0: cioè.
2: Stasera qua.
0: Buona giornata a tutte e a tutti. Ciao.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente.
3: Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
6: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
7: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9, 10 e 11 ottobre, si svolge la prima edizione del Brescia Storia Festival, da un'idea della Fondazione del Teatro Grande con gli editori La Terza. 3 storiche giornate dedicate ai grandi eventi di ogni tempo. Programma e biglietti su teatrogrande.it, con il contributo di Regione Lombardia e Jefran S.P.A.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang for Undian nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
9: Tutto scorre.

0: Le 9 in punto, buona mattinata da Massimo Bacchetti, benvenute e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina. Allora, direi, bella la zona pedonale, però adesso io dove parcheggio? Oppure, giusto liberare i marciapiedi, sono fatti per essere percorsi a piedi, ma la macchina adesso stasera dove la metto? Non è che non penso proprio che bisogna per forza essere l'automobilista imbruttito per averlo pensato almeno una volta, anche perché quasi tutti noi, quasi insomma, siamo sia pedoni sia automobilisti all'occasione. Le contraddizioni e i conflitti in una città come Milano sono trasversali e a volte entrano in contatto, e sul parcheggio è facile. In queste settimane si è visto più di una volta e in fondo non viene neanche da stupirsi, perché se è di tutta evidenza, come ci spiegano, che grandi città come Milano rischiano di morire soffocate sotto il peso delle automobili a vari livelli, è anche vero che se la nostra vita collettiva continua a essere organizzata sul fatto che bisogna spesso necessariamente spostarsi in automobile perché non hai altro modo per raggiungere i luoghi della tua vita, la questione è lì, il conflitto è lì già aperto. Altra cosa è come lo fai, altra volta è chi cavalca lo scontento, lo rivendica, eccetera, eccetera. Quella è un'altra cosa, ma appunto, bella la zona pedonale, ma adesso io dove parcheggio? Quella è una domanda invece che può valere per chiunque si ritrovi a essere anche possessore di un'automobile. E quindi benvenuti e benvenute alla trasmissione. La portiera la chiudo, ma io sto su o sto giù?
1: Tutto scorre.
0: Dovrei parlare di tutto questa mattina, ovviamente, se volete anche con voi, allo 0233 001 001 a Milano, per quello che vale. Ieri si è inaugurata la più grande piazza tattica, via Gatta Melata. Qualche settimana fa via Eustachi è diventato, no, non un titolo, ma come l'emblema di uno scontro che si consumava all'ombra delle delle piante. Ne parlerei anche con voi, ne parlerei con un po' di ospiti. Prima di cominciare però un aggiornamento necessario, l'avrete sentito magari nei giornali radio, sulla notizia d'apertura di questa mattina, che invece riguarda non i luoghi aperti e liberi ma il carcere di Pisa, perché ne parlavate, Omar Cagnello, nel giornale radio. Ci sono aggiornamenti?
2: Sì, ci sono aggiornamenti. Allora, si è conclusa attorno alle 5 di questa mattina la protesta nel carcere di Pisa. Alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati, trasferiti in altri istituti, altri lo saranno nelle prossime ore. Questo quello che fa sapere la direzione del penitenziario. Riassumendo velocemente, ieri sera decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto del carcere, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. Perché? Perché è scoppiata la protesta, perché alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle, quindi da lì è iniziata la protesta, che poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario, quindi sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie. Queste le ragioni della protesta. Ricordiamo che nel carcere di Pisa sono recluse circa 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Aggiungiamo per chiudere, Massimo, che uno dei detenuti in possesso di un cellulare ha filmato praticamente tutta la protesta con una diretta su TikTok.
0: Grazie, grazie a Omer, ovviamente altri aggiornamenti dalla redazione quando
1: tutto
0: ci saranno.
1: Tutto scorre.
0: E allora, risaliamo in auto o riscendiamo dall'auto, poco importa. Ripeto, credo che nel grosso numero tutti noi all'occasione possiamo essere l'una o l'altra cosa, e tutti noi possiamo pensare che è cosa buona e giusta cominciare a liberare anche uno spazio urbano il più possibile dall'intasamento dell'automobile e contemporaneamente vivere la contraddizione e la difficoltà di doverla mettere. E poi magari essere portato in un flusso di ragionamenti, per esempio a trovarsi nella condizione di dire la uso sempre meno, proprio anche perché è un casino poi riuscire a piazzarla da qualche parte. Credo che le molte decine di biciclette o biciclette elettriche che negli ultimi tempi si vedono circolare con bambini arrampicati sopra, eccetera, in molti casi siano scelte ambientali, in molti casi siano anche scelte proprio di deambulazione, di tempistica, in alcuni casi scelte appunto legate allo spazio, di possibilità di parcheggio, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, contraddizioni, pensieri che necessariamente si accompagnano l'uno con l'altro. Se volete, allo 0233 001 001 avremo modo di parlarne. Ieri vi dicevo c'è stato l'ultimo caso non di conflitto, ma si è portato dietro anche il conflitto. Via Gattamelata, zona di Milano, la più grande piazza tattica che viene aperto, che nella sostanza, Luca Pereno, che sei andato a vederla, che significa?
3: Ciao Massimo, ciao Luca. Buongiorno a tutti e tutti. Significa che da qualche giorno, poi l'inaugurazione, quindi il taglio del nostro documento ufficiale degli assessori del comune è stata ieri, ma da qualche giorno questa via, questa strada, via Gattamelata e via Faravelli, siamo quindi zona Portello dalle parti della fiera di Milano, ha cambiato faccia. Fino a qualche tempo fa mi hanno raccontato, io ammetto che non avevo così presente quella zona, fino a un po' di tempo fa era una strada di passaggio, era percorsa, raccontavano i genitori delle scuole, perché adesso ci arriviamo, che portano i bambini a scuola lì, era una zona di passaggio tra l'altro dove passavano anche mezzi pesanti, perché lì intorno di cantieri legati alla fiera ce ne sono diversi, si lasciavano le auto appunto lì nelle vicinanze per scaricare, caricare figli e figlie che andavano a scuola, e da qualche giorno invece, ieri, c'è stata l'inaugurazione di quella che viene chiamata una piazza tattica, una piazza aperta, una strada scolastica, è diventata un'area pedonale, quindi ci si può andare fondamentalmente o a piedi o in bicicletta, e sono state messe lì anche parecchie rastrelliere per parcheggiare la bici. E poi, come succede in queste piazze aperte, la 65esima, questa era la contabilità ufficiale del Comune di Milano, piazza aperta in questi anni, hanno anche questo arredo molto particolare, per cui l'asfalto viene pitturato con la vernice, poi vengono anche messe lì tante cose per fare delle attività, ci sono tavoli da tennis tavolo, lì è anche una zona dove si fa attività sportiva all'aperto per strada proprio, ci sono delle associazioni che già da qualche tempo avevano iniziato a fare queste cose in quella zona lì, e poi tante panchine, tanti posti dove potersi ritrovare, e quindi quella che era una strada di passaggio, una strada per la sosta dei veicoli, adesso è invece qualcosa di diverso, una piazza aperta dove si passa a piedi, dove ci si può fermare se si vuole, si possono fare queste attività e trascorrere dei momenti assieme, avere delle occasioni di incontro.
0: E a molte delle persone che passano lì tutti i giorni anche per la scuola, la qual questione non dispiace. Luca, resta con noi un attimo.
4: Per la sicurezza, l'uscita dei bambini, anche in attesa dei noi genitori è meglio. Prima eravamo tutti accatastati sul marciapiede, non le dico poi quando piove, disastro, invece adesso abbiamo un attimo più di spazio, anche perché ci sono bambini che arrivano le biciclette, i genitori con le bici, le mamme con i passeggini.
5: In seconda fila parcheggiavano qua e poi si creava un grande affollamento di persone davanti alle diverse uscite della scuola, quindi passare con i passeggini era un incubo, le biciclette un incubo, perché tutto veniva sullo stesso marciapiede, no?
0: Allora, queste alcune delle voci poi che hai raccolto, e si è capito in queste prime commenti che anche quella che dicevano parcheggiavano in doppia fila eccetera, parlavano di gente che accompagnava i figli a scuola, cioè come dire, se la vedono tra colleghi, quelli che dicevano, così ci si può andare anche in bici a piedi, e quelli che ci andavano in automobile. Dopodiché resta anche un'altra parte della vicenda, inevitabilmente, Luca, perché per trasformare quella zona, quella piazza, in una cosiddetta piazza tattica, significa ovviamente cambiare la circolazione in quella piazza, e quindi la famosa questione: io l'auto dove la metto? Com'è stato il percorso?
3: Da quello che sono riuscito a capire, stando lì tutto sommato poco tempo e non avendo seguito la vicenda negli anni, perché ci sono voluti anni.
0: E già questo racconta. Certo.
3: Ecco, esatto, assolutamente sì. C'è stato e c'è tuttora un confronto, un dibattito, anche delle polemiche, che non sono ancora state superate del tutto. I motivi sono quelli che sono facili da immaginare, appunto, posti auto in meno. I critici, diciamo, da quello che mi è stato riferito, parlano di circa 200 posti auto in meno attraverso questa l'apertura di questa piazza aperta, che è peraltro parecchio grande, sono circa 4.000 metri quadrati. Adesso il numero magari dice tanto, dice poco, però se uno passa di lì si rende conto comunque di quanto sia esteso questo spazio che è stato interamente pedonalizzato. Quindi chi è contro dice, ci sono 200 posti auto in meno, in quella zona lì ci sono box per parcheggiare l'auto al chiuso, e io macchina dove me la metto sostanzialmente. E poi c'è anche la questione che, come dicevi, cambiando il volto di quell'area, cambiando anche la funzione, cambiando, ci sono tante associazioni, tante persone che stanno lì durante il giorno, immagino soprattutto nel fine settimana, ma poi anche la sera, ovviamente diventando uno spazio di socialità. Lì ci sono un paio di palazzi nelle vicinanze, e le persone che abitano in questi palazzi non tutte vedono benissimo il fatto che questo sia diventato un posto dove le persone stanno, dove attività, fanno rumore anche la sera fino a ora magari un po' più tarda. E quindi i fronti aperti sono soprattutto questi, tra chi in questi anni si è detto contrario allo sviluppo di questo progetto, che ieri è stato inaugurato, ma appunto ha ancora poi alcuni aspetti da mettere a posto, su cui il dibattito è ancora ben vivo lì tra via Gattamelate e via Paraventi.
0: Ma senti, ben vivo è un modo britannico per raccontarci una situazione alla via Eustachi?
3: No, non ho...
0: Non hai avuto percezione di questo?
3: Esatto, okay. Esatto, no, anche ieri era il giorno dell'inaugurazione, quindi era molto più facile incontrare persone contente di questa nuova apertura. Poi in realtà mi è anche capitato di avvicinare dei genitori che sono molto più critici, però ad esempio, considerando la questione andare a prendere o portare figli e figli a scuola, mi sembravano, almeno quelli che ho incontrato io, concordi, grazia, nel dire meglio poterli portare a piedi senza avere problemi di incontrare mezzi pesanti, oppure con la strada tutta piena di auto ferme in doppia fila. Rispetto alle altre questioni, quella del parcheggio o quella del rumore, invece esiste anche un comitato, se ho capito bene, che ha fatto anche una raccolta firme in questi anni per dire che loro erano contrari a questo progetto, e quindi c'è stato questo dibattito e questi incontri, mi dicevano, anche accesi, però nessuno mi ha riferito, ecco, di episodi invece come quello di Città Studi, di Eustachi, dove ci sono stati anche degli atti di vandalismo. E poi soprattutto si difendevano, ecco, delle soste irregolari. Oddio, anche la sosta in doppia fila ovviamente è irregolare, però in Città Studi si parlava di difendere dei posti sotto gli alberi, dentro le aiuole, che sembra piuttosto evidente sia una cosa che non va bene, ecco, a prescindere da tutto.
0: Grazie, grazie Luca.
3: Ciao Massimo.
0: Ciao, ciao, grazie Luca Perena. Ovviamente contraddizioni inevitabili in una città come Milano.
5: E del traffico in Viale Teodorico che ovviamente si è creato avendo ristretto la viabilità, no? Ma io vengo a piedi e quindi ne vedo solo i benefici.
6: Io sono un po' di parte perché faccio parte di un gruppo che ha contribuito al processo di progettazione e di realizzazione. Ma io credo che sia uno spazio restituito alla città e soprattutto ai bambini, alle famiglie, di enorme importanza, e credo che sia un simbolo e un grande obiettivo raggiunto per lo spazio pubblico di Milano.
7: Chi invece ha qualche dubbio in più, che tipo di problemi solleva?
6: Sostanzialmente i problemi che sono stati sollevati qui immagino che siano riferiti più che altro alla perdita del parcheggio, come succede di solito in tutte le trasformazioni che ci sono, soprattutto per quanto riguarda lo spazio pubblico, si eliminano un pochino gli spazi per le macchine perché lo si ridà alle persone, e questo è naturale, e probabilmente il fatto di avere più persone in strada e più persone in una nuova piazza determina un pochino più di rumore.
7: Ma sul traffico, ad esempio sulle vie vicino, qualcuno anche vi ha portato problematiche di questo tipo o lì invece meno?
6: Io non credo che ci sia stato un impatto negativo da questo punto di vista rispetto, diciamo, alla circolazione generale. Questo di fatto erano delle strade di connessione secondaria. Comunque ci sono tre scuole, tre plessi scolastici molto grandi, per cui è un utilizzo un pochino diverso rispetto a quello che può essere un traffico di attraversamento.
0: È inevitabile, è contraddizione quando un sistema va a trasformarsi, se la nostra vita è ancora inchiodata all'uso dell'auto per spostarsi e contemporaneamente sappiamo che quella roba lì rende asfissiata una città, il conflitto c'è. Pronto?
8: Pronto, sono io?
0: Sei tu, ciao.
8: Ciao, sono Matteo.
0: Matteo. La vivi la contraddizione? Perché a me interessa molto quello, cioè di chi uno dice sì, sì, no, tutto giusto, solo che adesso è un gran casino, oppure chi lo sa.
8: Allora, cioè, sì, la vivo, la riconosco, però allo stesso tempo mi trovo d'accordo con quanto ha detto la ragazza signora poco fa, l'ultimo intervento nell'intervista, nel senso che dei disagi in relazione alle trasformazioni ci sono sempre ed è giusto che ci siano.
0: Beh, questo scusa, lo pensi anche su di te, cioè quando arrivi a casa e devi circolare 50 minuti per parcheggiare?
8: Sì, assolutamente, sai, sapete, nel senso è una cosa che sia io che la mia compagna Livia ci domandiamo in continuazione. Però cerchiamo di essere il più coerenti possibile, poi su tantissime altre cose non lo saremo, non siamo intoccabili, nessuno lo è. Però voglio dire, dobbiamo tornare a casa, dobbiamo scaricare delle cose anche pesanti, poi noi la macchina la usiamo principalmente il weekend, perché facciamo dei lavori in una casa che abbiamo in montagna, vabbè, affari nostri. Però quando scendiamo la domenica sera, capita che noi abitiamo in zona Porta Romana, dobbiamo cercare il parcheggio mezz'ora. Lo facciamo, in via Bellezza potremmo lasciarla sul parterre alberato, l'abbiamo fatto in passato, lo riconosco, però a un certo punto abbiamo cercato di fare quasi una scelta per noi stessi, ma in realtà per la comunità, per il posto in cui viviamo, per il quartiere, abbiamo detto cerchiamo almeno su questa cosa di essere il più coerenti possibile, quindi lì non la lasciamo perché è brutto oggettivamente, perché togliamo posto agli alberi, alle persone, ai cani e alle persone che li portano fuori. Poi su di me questa cosa innesca un meccanismo un po' strano, perché questi poi sono problemi miei, però sento che un po' mi legittima poi a dare fastidio e a far notare agli altri cosa stanno facendo di sbagliato. In alcuni casi
0: cioè, tu dici,
8: con delle modalità.
0: Cioè tu dici, però questo, sento che sto facendo il bravo, quindi adesso rompo le balle agli altri? È così?
8: Eh sì, che è una cosa...
0: Questo è male, molto male questo,
8: Lo so, però cerco di migliorare le cose. Poi se posso dirti l'ultima cosa, secondo me il problema anche è vero su una mobilità diversa, è il fatto che qui, soprattutto cioè a Milano, ma in Italia in generale, la bici è ancora considerata un mezzo di serie B/C/D, cioè la gente, le persone, secondo me, poi ho lavorato un po' anche in un negozio di bici, Lidia lavora in un negozio di bici, cioè le persone vogliono spendere poco per la bicicletta, per i pezzi, per sistemarla, e ci investono poco. Quindi c'è questo meccanismo in cui è ovvio che la bicicletta è un mezzo scomodo se tu non te ne prendi cura e dici, cioè, non ci spendo sopra soldi, io la porto a farla sistemare, se già mi chiedi 60, mi vengono chiesti 60 euro di ricambi, è tantissimo.
0: Eh sì, forse sono i tanti, sì, i tanti segni delle trasformazioni, diciamo, che abbiamo davanti, e tu dici, ovviamente c'è anche quello, cioè se la bicicletta può diventare il mezzo principale per muoversi in città, forse va... deve avere una manutenzione adeguata, insomma.
8: Noi abbiamo due biciclette cargo, entrambi ci portiamo tutto e riusciamo, poi ovvio siamo fortunati, questo io lo riconosco, abitare in Porta Romana è da persone fortunate, a 100%, se io abitassi fuori Milano e dovessi prendere la macchina sempre per andare a lavoro,
0: avresti un'altra, certo. Ti ringrazio, ciao Matteo. Ma ci sta anche la anzi, credo che sia centrale per discuterne, la constatazione del proprio punto di posizionamento. Pronto? 02 33 001 001, se volete telefonare. C'erano molte telefonate in attesa, adesso sono crollate tutte quante, forse, bah, spero che non sia una questione di linea telefonica. Comunque 02 33 001 001, per sapere la vostra, perché è ovviamente, adesso dei messaggi stanno arrivando, non so, come un'ascoltatrice che dice, vabbè, ma scusate, perché necessariamente bisogna usare l'auto, che cazzata, io non l'ho mai avuta e giro lo stesso, e questo è ovvio e va da sé che c'è questa questione, così come è legittimissimo che uno dica, io invece per come mi devo spostare, anche per le... facciamo uguale contrario di quello che scrive Laura, per le difficoltà che ho di deambulazione sono obbligato in qualche modo a utilizzare l'auto molto consistentemente, e questi sono, se vogliamo, gli estremi di una situazione. Poi in mezzo, ci potrebbe dirci Matteo che ha chiamato prima, ci siamo tutti noi che facciamo delle scelte. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
9: Sono Nina, aspetta che spengo la radio.
0: Ma sì, va bene Nina, ti aspettiamo.
9: Mimma.
0: Ah, Mimma.
9: Allora,
0: okay.
9: Io ho vissuto abbastanza da vicino la piazza Bettini, piazza Tattica.
0: Sì.
9: Ho anche scritto un messaggio, abbonata. Ma di fianco alla piazza Bettini, dove ha fatto sull'asfalto nero, hanno messo queste panchine sotto le case, c'è un giardinetto abbandonato, completamente abbandonato, trascurato. Allora mi chiedo che senso ha, vicino a un'area verde abbandonata dal comune, creare uno spazio che quest'estate era solo in preda a gente che faceva rumore, non certo ai bambini.
0: Cioè tu metti in discussione la sensatezza di un determinato intervento.
9: Esattamente, la sensatezza.
0: Ma senti, visto
9: un'area verde che mi sembra che vada proprio in senso contrario al green che vanno tanto pubblicizzando.
0: Beh, insomma, adesso però anche lì bisogna tentare di capirsi. Per esempio, in questo caso delle piazze tattiche non è solo la questione del green, sono fatte nella vicinanza delle scuole, per esempio, che significa legarle anche alla praticabilità dell'entrata, dell'uscita da scuola, eccetera, eccetera.
9: Quella di piazza e non è proprio davanti alla scuola, comunque di fianco c'era un giardino.
0: Senti, ma questa cosa che dici tu, che è legittimissima, non presenta il rischio di bypassare il problema, cioè di girare intorno al problema? E noi ce l'abbiamo realmente il problema in una città come Milano, una vita abituata collettivamente, è inutile dirsi di no, abituata a basarsi sulla circolazione in auto, a motore, mettiamola così, e poi mille constatazioni che nel tempo siamo arrivati a fare: l'intasamento, l'inquinamento acustico, ma forse anche il diritto di usare un territorio di corpo, a piedi, eccetera, è la constatazione che quella cosa lì in realtà può essere cambiata, ma ovviamente per cambiarla ci porta delle differenze rispetto a prima. Ecco, questo
9: certo,
0: tema qua...
9: No, ma io non discuto sul cambiamento, e anzi, se avessero fatto un bel parco ampliando il giardino, io, Gattamelata, mi ricordo, c'è una scuola di fianco, anziché fare asfalto senza alberi sui quali poi, sotto i quali poi non si può col caldo stare, col sole stare, quindi anche alle 5 del pomeriggio quando escono i bambini, magari quando fa caldo non ci si sta, e neanche d'inverno, ampliare l'area verde.
0: Ok, ti ringrazio.
9: Dove c'è già vicino.
0: Sì, sì, sì, no, questo l'hai
9: quindi,
0: detto.
9: È proprio il discorso della piazza sull'asfalto sotto le case delle persone, dove c'è già una possibilità di realizzare uno spazio.
0: Va bene, ti ringrazio. No, no, questo si è capito. Non ti ha convinto il tipo di intervento. Pronto?
10: Pronto?
0: Ciao.
10: Ciao Stefano.
0: Stefano, benvenuto.
10: Guarda, l'altro giorno sono giusto passato in via Eustachi per caso, dove ho fatto colazione.
0: Poi ne parleremo.
10: Sembrava di stare in un, non so, in un'altra città, perché c'era la gente fuori sui tavolini di un marciapiede, con il marciapiede, lo spazio sotto gli alberi, tutto largo, una cosa meravigliosa.
0: Adesso ti direi, sarebbe fantastico se tu dicessi, lo dico anche da automobilista, perché sennò...
10: No, ma è peggio, nel senso che non solo lo dico da automobilista, ma lo dico da super appassionato di macchine,
0: okay,
10: perché sono veramente un fissato, ma io sono un fissato di macchine le quali non devono stare in mezzo alle balle, perché per esempio era molto interessante un paio di telefonate fa un ascoltatore che diceva: io la macchina la uso solo nel weekend e poi quando torno a casa dopo il weekend faccio fatica a trovare dove parcheggiarla. Questo però vuol dire, cioè va bene che lui la usi solo nel weekend ovviamente, il problema è che poi la sua macchina per 5 giorni alla settimana sta per 24 ore piantata in mezzo alla strada.
0: Ah, certo.
10: A occupare spazio pubblico, siccome lo spazio pubblico è risorsa scarsa a Milano, non è più pensabile che venga utilizzato gratis. E se
0: però,
10: il resto del mondo paghi per parcheggiare.
0: Però infilarsi, cioè percorrere la strada che tu stai illustrando, ovviamente va da sé che bisogna pensare che debba richiedere anni, perché è come far sapere alle persone: guarda, quella cosa lì che fino adesso è stata un'appendice della nostra vita, tu adesso anche per tenerla ferma dovrai pagare. Cioè il cambiamento è lungo, anche perché a quelle persone, cioè a tutti noi, quell'appendice del proprio corpo che era l'automobile in molti casi ha forgiato la vita, no? Cioè l'organizzazione delle cose eccetera, non è che gli chiedi da un giorno all'altro.
10: No, ma certo, assolutamente, però secondo me ci sono due grandi temi, cioè uno è imparare da quelli che questa cosa qui l'hanno già risolta, e quelli che l'hanno già risolta ci sono un po' in giro in Europa, dove normalmente parcheggi abbastanza, molto facilmente in realtà, ma parcheggi facilmente perché paghi 3 euro all'ora, quelli che questa cosa qui l'hanno già risolta. E quelli che l'hanno già risolta ci sono un po' in giro in Europa, dove normalmente parcheggi abbastanza, molto facilmente.

0: è 4,60, 4,70, cioè vuol dire metterci tre macchine dove ne mettevi due.
1: Ti ringrazio, grazie mille. Sì, questo, vabbè, grazie. Continuiamo la trasmissione tra qualche minuto, dopo le notizie di Popolare Network. Star dentro nelle contraddizioni, secondo me, è una buona cosa. Poi invece c'è chi fa le ronde ed evidentemente ha un'altra idea. E anche su questo bisogna confrontarsi. A tra poco, tutto scorre.

0: Il segreto è la nostra passione.
1: Sufficetti Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Si è conclusa attorno alle 5 di questa mattina la protesta nel carcere di Pisa. Alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti in altri istituti, altri lo saranno nelle prossime ore. Questo quanto si sa al momento. Ieri sera decine di detenuti, di reclusi, hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario, dal sovraffollamento alle condizioni igienico-sanitarie. Nel carcere sono recluse circa 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti.
9: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le difese aeree affermano di aver abbattuto 330 droni ucraini nella notte, lanciati su diverse regioni russe. Nella notte invece raid russi hanno bombardato nuovamente le città di Kiev ed Odessa. Mosca afferma di aver colpito centri logistici, ma si contano alcuni feriti e gravi danni ad edifici pubblici e residenziali. Nel mirino dell'aviazione russa ci sono però soprattutto le centrali energetiche del paese, che ieri sono state ripetutamente bombardate. In 5 regioni ucraine le autorità hanno avviato blackout programmati per razionare la corrente.
8: Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso riguardo all'azione terroristica sul volo Fly Dubai, dove ieri un pilota ha aggredito il suo collega cercando di far precipitare l'aereo ed è stato fermato da alcuni passeggeri. L'aggressore è agli arresti in Arabia Saudita e potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu ha evocato gli attacchi terroristici dell'11 settembre e ha poi aggiunto che Israele parteciperà alle indagini, che è troppo presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran.
9: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'exclave spagnola in territorio marocchino permangono delle non meglio definite criticità. Per reciprocità anche Madrid ha prorogato i controlli più intensi per un periodo di uguale durata. A Ceuta, secondo le autorità, restano circa 2.400 migranti, di questi ci sono circa 800 donne e tra i 500 e 700 minori non accompagnati. Molte di queste persone provengono da paesi in conflitto come Somalia o Yemen e hanno quindi diritto all'asilo.
8: Una presunta setta spirituale è stata scoperta dai carabinieri di Torino. Questa mattina è stato arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata.

0: truffa ai danni dello Stato. Le indagini avrebbero documentato come l'uomo, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone in condizioni di vulnerabilità per poi ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
1: Popolare Network.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
8: Io la svilupperò in una Popolaroid.
7: E io vi chiederò com'è andata.
8: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
7: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore. @radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
9: Tutto scorre.
10: 6 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Questa mattina tutto scorre, volendo, in questo modo. Sì, lo so che è giusto liberare il più possibile le zone di una città come Milano dalla circolazione delle auto. Però io adesso, dove parcheggio, ci metto 50 minuti. E allo stesso modo. Sì, sì, lo so. Adesso, quando torno a casa, ci metto 50 minuti. Devo metterci 50 minuti a trovare un posto e lontanissimo da casa mia. Ma d'altronde mi rendo conto. Intasati di automobili non si può pensare di andare avanti. Ora, sono due modi diversi, o forse complementari, di guardare la stessa cosa. E la trovo molto interessante perché quasi tutti noi, diciamo, rischiamo di poterci mettere entrambe le giacche, cioè la giacca di chi usa una città come pedone e di chi usa la città all'occasione come automobilista. E che potenzialmente è interessantissimo perché possiamo metterci più facilmente nelle vesti dell'altra parte. E quindi dovrebbe aiutarci a risolvere la cosa, senza le ronde. Cosa che invece a Milano qualcuno tenta di fare, faccio riferimento a quello che avrete visto nelle settimane scorse via Eustachi, eccetera. E anche lì, secondo me, è interessante parlarne perché per evitare la solita tagliola delle fazioni e dei presunti negazionismi, no? Ah, tu mi dici che non c'è il problema dei parcheggi, allora vuol dire che... Ecco, no, è semplicemente cosa ne pensate e come va affrontata, come ritenete, diciamo, che vada affrontata, non la soluzione, perché qua mi state scrivendo in un sacco, ci vogliono i parcheggi a pagamento, bisogna fare come in Giappone. No, come vada affrontata la contraddizione di sapere che va bene, magari, ridurre gli spazi per le auto perché progressivamente dobbiamo allargarla quella cosa lì, ma contemporaneamente sapere che finché siamo aggrappati, inchiodati a un sistema di vita che ti impone anche un problema di mobilità individuale, le soluzioni vanno cercate. Se volete, 02 33 001 001 per telefonare in diretta a Tutto Scorre.
11: Effetto ti fa passare di qua allora?
12: Beh, di quelle che ho visto l'area più grande rispetto a Gentilino, a quella di Nolo, eccetera. È bella perché i bambini mi sembra che la vivano proprio a pieno e... capiscono un attimo anche come muoversi, quindi è assolutamente positiva.
9: Ma e tu non hai bisogno di parcheggiare l'auto?
12: Io ho bisogno di parcheggiare, però me la metto via, cioè nel senso, se voglio venire in macchina so che devo parcheggiare più lentano e arrivarci a piedi.
9: Ma anche chi abita qua, sento che c'è qualcuno che dice qui box non ce ne sono, qui l'unica soluzione è parcheggiare in strada, e con questo cambiamento qua ci sono meno spazi di prima.
12: Come in tutte le zone di Milano ci sono pochi posti, però o ci mettiamo in testa che la macchina non va usata, oppure rimaniamo così imbottigliati con i nostri figli che respirano tonnellate di smog e non cambia niente. Cioè, dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa.
10: Sì? Pronto?
13: Pronto?
10: Ciao.
13: Ciao, sono io. Ciao.
10: Chi sei?
13: Mi chiamo Marco, ciao.
10: Marco, ciao.
13: Il punto è questo, io sono d'accordissimo che dobbiamo usare la macchina il meno possibile. Io adesso ho una fortuna che sono in pensione, per esempio, però nessuna esigenza, vado in giro in bicicletta, vado in giro con i mezzi pubblici, però poi tutti, penso proprio tutti, anche per andare a fare la spesa come sto facendo oggi, mm-hmm, al supermercato, che poi comporta avere i carichi delle borse, piuttosto che altre occasioni, io non puoi immaginare mille, non c'è bisogno che stiamo qua a elencare, le conosciamo. Il problema è, io trovo il parcheggio per la macchina, non la uso tutta la settimana, la uso pochissimo, solo quando mi serve, ma quella volta che mi serve, dopo dove cazzo la metto? Va
10: certo.
13: Bene cercare di non ridurre, di ridurre il traffico, io riduco il traffico, vado in giro in bici, vado in giro con i mezzi, ma poi la macchina che tutti abbiamo e che tutti abbiamo acquistato prima di questa problematica, uh-huh, quando addirittura si spingeva sull'acquisto dell'auto, e che poi per anni viviamo tutti in quartieri dove non sono stati fatti posti, uh-huh, auto, per esempio, uh-huh, nel condominio dove abito io, sono 5-10 piani, due appartamenti per piano circa, non c'è il parcheggio, non c'è il posto auto, dove era previsto ci hanno fatto il suo tempo l'officina, e quindi i condomini non possono utilizzare neanche entrare con la macchina. Allora il problema non è ridurre la circolazione, su cui penso che siano tutti d'accordo, uh-huh, la qualità dell'aria, a me piacerebbe anche rivedere i bambini che giocano su questi grandissimi marciapiedi.
10: E trovare gli spazi dove metterle, tu dici.
13: Beh, certo, per esempio nella via dove abito io hanno rifatto i marciapiedi allargandoli il doppio. Dove prima si parcheggiava a spina di pesce, parlando di righe blu, per i residenti, uh-huh, dove prima si parcheggiava a spina di pesce, adesso, e ci stavano due macchine, adesso ce ne sta una perché si parcheggia in linea, se no si occupa la carreggiata, ha senso per avere dei marciapiedi larghi, 6-7 metri, non sto scherzando, dove la gente passa, altro che allora...
10: Ma senti, ma scusami, ma sì. Lo chiedo anche a te, cioè il fatto di essere consapevoli che questa è una...
13: Lo siamo.
10: No, no, appunto, aspetta, il fatto di essere consapevoli che questa è una contraddizione, no? Cioè sapere che il futuro non può essere quello di intasarsi di scatolette come le automobili e contemporaneamente esattamente sapere tutto quello che dici tu. Non potrebbe già, per esempio, consigliare il fatto che anche meno nei toni, non che stai usando tu, cioè nel senso di sapere che quando una questione è una contraddizione, cioè c'ha dei pro, c'ha dei contro, creerà delle scodature, io se mi allargano il marciapiede individualmente condivido molto perché dico che figata, la gente cammina di più, poi giro col motorino e qualcuno mi guarda e mi dice scusa, stai mettendo il motorino sul marciapiede? E in effetti sì, succede, e cioè è una contraddizione,
13: è così,
10: ma dopodiché non è che sta roba qua ci guadagniamo se ci chiudiamo nelle ronde.
13: Ragionevoli, no? Io sono d'accordo con te sui toni, perché leggo di quelle cose, no? Pazzesche, adesso finito stare a ripetere e fare degli esempi, ma sia da una parte che dall'altra. C'è chi ha l'esigenza di muoversi in macchina e vabbè, va tollerato perché purtroppo, come dicevi tu, la nostra... C'è chi la usa poco, come nel mio caso, non la uso quasi mai, però devo avere un posto dove metterla. Bisogna trovare una soluzione. Quando si fanno queste scelte urbanistiche di creare spazi verdi, di bellissimo, tutto bellissimo, bisogna considerare però che in una città come Milano, senza andare nei fabbricati nuovi recenti, io ho visto anche fabbricati in centro a Milano per lavoro che hanno la rampa che ti porta la macchina al piano, capito? Adesso era l'appartamento di cacà, c'è da vederlo per lavoro, sono appartamenti di extra lusso. Il problema è quando invece in un quartiere come dove sto io, Città Studi,
10: Ma dimmi la verità, a te questa cosa non ti ha portato, per esempio, a trovarti che delle volte fai questo pensiero, aspetta, devo usare la macchina, e a pensare quand'è l'orario in cui mediamente puoi pensare che poi quando torni c'è più parcheggio perché la gente è via?
13: È molto difficile. Faccio l'esempio.
10: Ma ti è capitato di pensarla così?
13: Sì, certo, guarda, anche stamattina, adesso mi sono fermato per parlare, ma stavo andando a fare la spesa. Io sto a Città Studi. Città Studi, che la frequentavo anche prima di abitarci per altri motivi, perché c'è l'università, perché c'è il centro sportivo, tutto quello che vuoi. Io mi ricordo che la sera era completamente deserta, no? Proprio deserta, deserta, c'erano le prostitute perché erano vie. Adesso è di giorno, ma anche di giorno non c'era tanta macchina. Adesso di giorno, se tu fai via Celoria, è un delirio, è un delirio. Allora io mi domando, vuol dire che anche tanti studenti, se no come mai la sera è vuoto e di giorno è pieno, non sono neanche tutti i lavoratori dell'università quelli che parcheggiano lì, tanti studenti che magari vengono da fuori Milano non possono usare il treno perché arrivano tardi, cioè, allora se fanno gli studentati, faccio un esempio degli studenti perché ci sono direttamente coinvolti, fanno gli studentati come quello che hanno fatto a Porta Romana, senza un po' di verde, terribile, no? Sono case ammonia, e senza posti macchina. Oppure ne ho fatto un altro in via Aista, in via Titolini, via Satoliano, dove c'era la mia scuola media. C'era una scuoletta media piccola, non ho battuta perché non c'è da più, hanno fatto dei casermoni, e lì sono tutte macchine, io non ce l'ho con gli studenti.
10: No, va bene, ho capito.
13: Nei tempi gli studenti si muovevano di più con i mezzi pubblici e con la bicicletta. Oggi, evidentemente, per una serie di motivi, questi parcheggi, questi posti sono strapieni durante il giorno. Se io esco, tornando alla domanda che mi hai fatto, se io esco adesso, devo sperare di trovare posto quando torno. Se esco la sera, o spesso e volentieri esce mia figlia che ha 30 anni e lavora fino alle 8 di sera, torna a casa alle 9 e deve parcheggiare, se trova posto appunto in via Celoria, non so se avete presente la zona, completamente disabitata fuori l'orario studentesco, non è bello per una giovane donna, tra l'altro.
10: Ok, no? Ok, lo so che sono le.
13: Io
10: ti ringrazio.
13: Che ci fosse più, come dici tu, più comprensione reciproca.
10: Ok, andiamo avanti su questa questione della comprensione reciproca. Ti ringrazio intanto e vediamo dove ci porta. Quanti parcheggi ci sono a Milano?

0: Quando parliamo di parcheggi a Milano, possiamo parlare di parcheggi cosiddetti su strada e di quelli in struttura, cioè, come li definisce AMAT, l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano, posteggi a rotazione con prezzi concordati o autorimesse private, che sono considerate a uso pubblico, e i box di residenti o strutture come i supermercati, che sono considerati come a uso privato. Per quanto riguarda la sosta su strada, il report della mobilità, da poco pubblicato da AMAT, ci dice che a dicembre 2025 l'offerta complessiva ammontava a circa 297.000 posti auto. Il 39% sono a pagamento e circa il 18% per i residenti. I posti non regolamentati, le strisce bianche per intenderci, sono poco più del 37%. Ci sono poi i posti per disabili, 1,9%, quelli per il carico-scarico, 1,6%, e quelli per gli autorizzati, ovvero taxi, veicoli elettrici, forze dell'ordine, eccetera, che sono il 2%. Per quanto riguarda la sosta in struttura, nel 2025 AMAT ha recensito 39.950 posti a uso pubblico, di cui 1.600 fuori dai confini amministrativi della città. Pensiamo a certi parcheggi di interscambio, e 33.360 posti auto privati. L'agenzia ha anche studiato l'indice di fabbisogno notturno e diurno dei parcheggi, considerato come il rapporto tra la domanda regolare e irregolare e l'offerta di sosta. Dai dati emerge che alcune zone sono più sature durante il giorno, come Tiulcio Superiore e Rosario, in prossimità delle strutture sanitarie, o Bovisa e Città Studi, con le loro università e uffici, e tutta la zona 1. La notte, invece, i parcheggi scarseggiano soprattutto nelle zone residenziali, come zona 3 e zona 4, soprattutto verso la cerchia dei Bastioni, e i dintorni di via Solari o via Washington. Può essere interessante notare che tra i parcheggi monitorati continuamente da TM, nessuno ha un'occupazione media, cioè di 12 ore, che raggiunge il 100%. Solo nel parcheggio di interscambio di San Donato si supera l'86% di occupazione in settimana. Dal comune fanno sapere che negli ultimi anni i posti auto sono calati dell'1%, cioè di circa 3.000 unità, che hanno lasciato spazio a piazze tattiche, riordino del verde e isole pedonali.
1: Allora, questi dati che vi ha citato Luisa Nanni Pieri vengono dall'AMAT, l'Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune di Milano. Saluto Claudio Magliulo, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, che è direttore di Clean Cities Italia, insomma, insieme di ONG che si muovono nell'ottica dell'ambiente, posso dirla così?
2: Sì, della mobilità urbana sostenibile.
1: Ok, numeri. Ce ne sono abbastanza di parcheggi a Milano, in considerazione non di quello che bisognerebbe fare o del mondo che ci piacerebbe, ma in considerazione della capacità di tenuta di una contraddizione tra una strada verso la quale bisogna indirizzarsi e la situazione invece da cui veniamo?
2: Io direi che ce ne sono già troppi di parcheggi a Milano, considerando che secondo le stime di AMAT il 70% dello spazio su strada a Milano è già occupato dalle automobili, quindi l'idea che si possano...
1: Ma ce ne sono già troppi parcheggi rispetto al desiderata o rispetto a come potrebbe essere gestito il parco di scatolette automobilistiche in giro per la città? Scusi.
2: La questione è questa, diciamo, è un principio fondamentale di economia dei trasporti: più parcheggi fai, più auto arrivano, quindi è una specie di gatto che si morde la coda.
1: Ecco, questa è una cosa da segnarci, quindi no, lo dico a tutti noi, ascoltatrici e ascoltatori, cioè più ne fai e più ne arrivano. Capiamola.
2: Sì, esatto, è la ragione per cui in America continuano ad allargare le corsie delle autostrade e non riescono a starci dietro. Fai un'autostrada di 6 corsie e il giorno dopo te ne servono 7, poi te ne servono 8, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, il calcolo del fabbisogno, sulla base del quale poi sviluppare un'offerta complessiva della sosta, come tra le altre cose ha fatto AMAT proprio nell'ultimo rapporto mobilità, è in realtà un modo di guardarla proprio al contrario di come dovrebbe essere vista la questione. La questione dovrebbe essere vista in termini di noi, qual è il livello che secondo noi è sostenibile per il sistema città di parcheggio su strada e in struttura, e puntiamo a quello. E probabilmente a Milano quel livello è inferiore a quello che abbiamo adesso. Il problema è che gli abitanti della città di Milano e soprattutto dell'Interland questa cosa non l'hanno capita, perché nessuno gliel'ha ancora spiegata.
1: Allora, le chiedo di mettersi dalla prospettiva, per esempio, di Elena, che scrive e dice, scusate, certo, le macchine devono stare nei box, e quindi continuiamo a selezionare la cittadinanza in base al censo, facendo così. E dice, io ho 70 anni a Milano, non sono la sola, permettete che qualche volta la macchina mi serve, e mi servono anche i marciapiedi, che adesso vengono colonizzati da bici, monopattini e mezzi pubblici che non vorrei aspettare sempre per più di 25 minuti. Cioè, mette sul tavolo la sua situazione, anche, adesso spero che Elena non si offenda, anche la sua situazione, come quella di molti di noi, che è di una contraddizione all'interno della quale ci muoviamo. Allora, che cosa dovrebbero, dal suo punto di vista, spiegarglielo a questi cittadini?
2: Beh, la prima cosa, e sentivo anche l'ascoltatore prima che diceva, tutti prima o poi l'auto la prendono per fare qualcosa, e poi insomma chi vuole, chi può, ha anche altre alternative all'utilizzo dell'auto, per esempio la spesa o portare i bambini a scuola, il cane dal veterinario. Se uno ha voglia, con una cargo bike lo fai lo stesso e riesci a farlo senza avere un'automobile, ma la questione è che se un'automobile di proprietà resta parcheggiata il 96% del tempo, e questa è la statistica, tu stai di fatto occupando il suolo pubblico, oppure se sei fortunato in box, ti stai occupando un box che hai pagato, lo hai affittato, lo hai acquistato, sostanzialmente per avere la possibilità di accedere a un servizio di trasporto individuale molto raramente. Tanto vale puntare su altre modalità di spostamento quella volta che la macchina ti serve, per esempio il car sharing. Quindi semmai la questione è come mai stiamo, diciamo, vedendo un crollo del car sharing a Milano e non riusciamo a porre rimedio a questo problema. La volta che serve l'automobile, per chi non la usa quasi mai, potrebbe utilizzare un servizio di car sharing se questo fosse accessibile.
1: Però mi scusi, ma glielo chiedo perché sto mettendo giù gli elenchi, sì. Secondo lei è pretestuoso allora il pensiero di uno che dice sì, me lo pagate voi il car sharing, cioè io fino adesso posso stare qui perché anche un'automobile non mi costa, e adesso che scopro che mi costa tanto ad andarne in giro la uso meno, ma adesso se mi fate pagare anche il fatto di tenerla ferma, mi state dicendo che quella cosa lì è come essere proprietario di una casa, cioè che si porta dietro degli oneri di occupazione di suolo. È solo che se me lo dite oggi mi state imponendo di cambiare tutta la mia vita, e allora in sostanza mi state dicendo vattene da questa città.
2: Non credo che sia così.
1: È limitato sto pensiero?
2: No, non è limitato ed è anche naturale pensarlo in questi termini. È chiaro che è giustissimo il discorso che faceva anche l'ascoltatore prima del problema strutturale. Abbiamo sviluppato le nostre città per girare attorno all'automobile privata e adesso stiamo cercando di correre ai ripari. Il problema è che se continua a salire il tasso di motorizzazione, continuano a salire le automobili in circolazione, lo spazio per fare tutte quante le altre cose che per noi sono importanti non lo troveremo mai. Quindi la questione ovviamente è riuscire ad accompagnare le persone nella direzione in cui serviranno sempre di meno le automobili private e soprattutto servirà il possesso dell'automobile, quindi anche quello è un aspetto fondamentale. Me lo pagate voi è un discorso, io vorrei fare siccome qui ci vuole anche un po' una rivoluzione copernicana del pensiero,
1: certo.
2: Non è che l'automobile privata e il diritto di parcheggiarla in strada, per esempio, è una specie di diritto acquisito universale, sono sempre 12,5 metri quadrati di spazio pubblico di tutti che vengono dedicati al parcheggio di un'automobile. E il paradosso, per esempio, è che a Milano, per dire, nella cerchia filoviaria dove si trova la sede di Radio Popolare, se io volessi parcheggiare un'automobile tutto il giorno spenderei 22 euro perché il parcheggio si paga per 11 ore, 2 euro all'ora. Se io volessi mettere, faccio per dire, un carretto che vende gelati, spenderei 260 euro di occupazione di suolo pubblico. Allora quanto vale questo suolo pubblico? Se io sono un residente spendo zero per la prima, per la seconda, per la terza, per la quarta auto, a seconda di quanti componenti della famiglia ci sono che hanno una patente. Mentre invece in una città come Parigi ogni singolo pass residenti per la sosta costa fino a 500 euro l'anno. A Londra costa 680 euro l'anno.
1: Cioè, posso dire che l'idea vostra è lo spazio pubblico in un luogo pubblico deve essere gratuito per la persona fisica che ci si muove, tutto il resto che ci metti sopra non è fuori dal mondo pensare che sia a pagamento quello spazio.
2: Esatto, perché se io volessi metterci, diciamo, un frigorifero in un posto auto, io dovrei pagare un'occupazione di suolo pubblico, quindi perché dovrei farlo gratuitamente se ho un'automobile? Naturalmente ci sono gradienti su questo.
1: Certo.
2: Cominciamo dal dire che, per esempio, si può dare un pass residenti gratuito a famiglia e gli altri si comincia a farli pagare pian pianino, un pochino il secondo, un po' di più il terzo, poi pian piano ci si arriva. Bisogna accompagnare il cambiamento, non si può sicuramente fare una scelta drastica dalla sera alla mattina. Il discorso però che facevo prima era fondamentalmente quello dell'evaporazione del traffico e quindi delle automobili. Se si riduce e si comunica chiaramente che si vogliono ridurre le infrastrutture pensate per alimentare il circuito dell'automobile, questo dà un segnale chiaro anche ai cittadini, agli operatori commerciali, eccetera, che bisogna cambiare un pochettino le modalità di mobilità. E questo, mi permetto di dire, significa anche motivare le persone non a fare le barricate perché vogliono poter parcheggiare sul parterre come in via Eustachi, una cosa che grida vendetta al cielo dal mio punto di vista, ma magari fare le barricate per chiedere che ci siano più treni regionali, che ci sia maggiore capillarità del trasporto pubblico, tutte quante le alternative di mobilità che servono proprio a rispondere a una domanda di mobilità, che non necessariamente è una domanda di mobilità con l'auto privata. L'importante è che ci si sposti in modo efficiente, il più possibile anche sostenibile da un punto di vista dell'ecosistema urbano.
1: Senta, c'è una questione reale, ovviamente, insomma, almeno per chi la guarda in questo modo, qualunque società poi si confrontano le strutture di classe anche, quindi tornano fuori da tutte le parti. E quindi ci sta, cioè è immaginabile che un discorso del genere può essere commentato, sì sì, lo fa chi se la può permettere sta roba qua. E poi contemporaneamente però, quando si fa quel discorso lì, non si mette dentro che poi magari invece l'auto che tu devi parcheggiare anche sotto gli alberi perché non puoi pensare di pagare lo spazio, l'hai pagata 30.000 euro o 20.000 euro perché poi... E quindi un altro ti può dire anche avere l'auto è una questione da ricchi e non da poveri. Cioè ci stiamo arrotolando su un falso problema, ecco, questo lo chiedo dal suo punto di vista.
2: È chiaro che c'è una dipendenza forzata dall'automobile privata che piaga il nostro paese. La città di Milano è meno esposta probabilmente di altre città perché per esempio ha già una struttura di trasporto pubblico più o meno allineata a quella che è la media delle capitali europee, a differenza della maggior parte dei capoluoghi di città metropolitane italiani. Quindi voglio dire, è già inferiore questo problema, ma è vero che questa dipendenza dipende molto dalla fascia di reddito, dal luogo in cui ci si trova, dall'offerta di alternative di mobilità. Io voglio solo segnalare però che le famiglie a basso reddito, quindi il 20% delle famiglie più povere, per dire in modo semplice, in Italia solamente in minima parte possiede un'automobile, quindi in realtà moltissime delle automobili sono concentrate nel top 10% del reddito, dove ci sono più automobili per famiglia. Quindi c'è anche una questione di equità da questo punto di vista, perché, la dico brutta, quelli che sono davvero poveri in senso relativo secondo l'Istat spesso non hanno proprio l'automobile. Poi c'è una sensazione diffusa e reale di precarietà della propria condizione socio-economica, per cui uno dipende dall'automobile privata, il che vuol dire che si accolla migliaia di euro di costi ogni anno per poter mantenere la propria automobile privata e spostarcisi, specialmente con l'aumento del costo del carburante, e legittimamente dice: io non riesco a starci dentro. Quindi la questione è semmai come si fa come sistema, come città, come sistema paese a fare in modo che le persone si possano spostare senza che una quota molto significativa del proprio reddito debba essere bruciato nello spostarsi in automobile.
1: Oh,
2: qualcuno ne avrà sempre bisogno, però.
1: Eh sì. No, ma infatti il punto è mettergli elementi di stimolo. Claudio Magliullo, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata, direttore di Clean Cities Italia. E ovviamente sono spunti, ma giusto perché lo dico. Messaggi come quello di un ascoltatore che dice: beh, parlare così però è da stupidi, tutto a pagamento, è tutta roba solo da borghesi, appunto. Poi con un minimo di auto ironia e di distacco ci si può guardare da tutte le parti, c'è sempre qualcuno che è più proletario di te, per esempio quello che l'auto non se la può neanche permettere. Va bene, ci fermiamo un minuto e poi continuiamo in auto o senza, non lo so, dobbiamo capire chiudendo la portiera se stiamo su o stiamo giù questa mattina.
3: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata. A 4 uscita Pero.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai.
5: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: 2 minuti dopo le 10, Radio Popolare, questa è Tutto Scorre e questa mattina siamo in giro, non oso dire se in auto o a piedi.
0: Tutto Scorre.
1: Rinnovo è il punto di partenza, diciamo, per questa trasmissione. La sensazione è che potenzialmente, se la si vuole guardare, sia un punto di contraddizione molto interessante. Questo, che può essere appunto rubricato come la questione dei parcheggi, delle auto nella città, eccetera, ma molto interessante particolarmente perché la stragrande maggioranza di noi, volendo, si può mettere sia da una parte che dall'altra, quello del pedone, quello dell'automobilista. Quello di chi vive in una città che è troppo, sempre troppo cara per lui, ma contemporaneamente di quello che sta chiedendo di poter fare delle cose che c'è qualcun altro che può anche dire: sono ancora più povero di te e io non le posso nemmeno fare. Allora, di star dentro in quella contraddizione, per esempio un'ascoltatrice che mi scrive che e continuiamo a pensare di risolvere dei problemi facendo pagare, e quindi la conseguenza è l'espulsione di chi è più povero. E poi va avanti e dice che un furgone di gelati o un ambulante debba pagare il solo pubblico ci sta, perché lui ci ricava un reddito. Poi vaglielo a dire in questo caso questa frase ai commercianti che ti diranno da sanguisughe, eccetera. Ma lei continua, dice: io ho un'auto pagata 700 euro, non mi sarebbe possibile pagare 500 euro all'anno per parcheggiare. E ci sta assolutamente, credo, come impostazione del discorso. Contemporaneamente però ammetterai tu, ascoltatrice, che poi potresti anche ribaltarla, perché a un certo punto può arrivare uno che ti dice: infatti, solo che quell'auto da 700 euro che tu non puoi pagare per 500 euro all'anno per parcheggiare, ma ci paghi ogni anno l'assicurazione, la revisione, queste cose qua, e guarda, io non mi posso permettere neanche quello, e quindi l'auto da 700 euro l'ho venduta e adesso ti dico: liberatemi lo spazio per camminare. E cosa, ha più diritto di te? E allo stesso modo tu puoi anche pensare che magari in quell'auto che tieni c'è dentro anche un pezzo di comodità. Io per esempio sì, cioè ho un'auto grosso modo come la tua, e mi accorgo che se dovessi fare il calcolo esclusivamente economico, probabilmente tra assicurazione eccetera e quanto la uso, mi converrebbe soltanto venderla. Poi si tratta di reuso il car sharing, uso il treno, eccetera eccetera. Pronto?
6: Pronto, sono io.
1: Sei tu, ciao.
6: Ciao, sono Luciana, abito a Milano.
1: Benvenuto.
6: Ascolta, io trovo assurdo usare l'auto a Milano. Abbiamo 5 metropolitane, centinaia di mezzi di superficie e non riesco a capire, io mi muovo con i mezzi pubblici benissimo, vado a fare la spesa col carrello perché l'hanno inventato,
1: ho capito.
6: I supermercati sono vicini.
1: O pensi che tutti quelli che usano l'auto siano o degli stupidi o dei masochisti, evidentemente ogni situazione di vita è anche un po' diversa, cioè ci sarà qualcuno che ha l'esigenza.
6: Secondo me sono dei viziati, io ho delle amiche che si muovono solo con l'auto, secondo me sono delle belle viziate. Questa è la mia opinione, perché non siamo cani cattivi.
1: Però a cani cattivi, perché a cani cattivi cosa succede? No, scusa, perché a cani cattivi cosa succede? Non ho capito.
6: Lì non hai i mezzi, probabilmente la devi prendere.
1: Ma
6: centri piccoli.
1: Però scusami, secondo me sono tutti dei viziati. Non è che se adesso chiama uno e dice no, secondo me sei tu che sei una borghese che ha la vita comoda, è finito lì il discorso, cioè non
6: sì,
1: è la strada.
6: Però non se ne può più di auto, dai, sono aumentate, ma com'è possibile? Anche sulla va in giro come un pedone, sul marciapiedi è pieno di auto, non si riesce a passare. Insomma, io rimango dalla mia opinione, io mi muovo con i mezzi benissimo, non ho nessun problema.
1: Infatti, ok, ti ringrazio, non so quanto sia utile, pensando che magari qualcun altro resterà della sua opinione, che parli così solo perché te lo puoi permettere, quindi poi non so come andate avanti nel discorso. Pronto? Sei tu col 63 finale? No, eh? No, allora prendiamo un'altra. Pronto?
7: Pronto?
1: Ciao.
7: Sono io?
1: Sì, sei tu.
7: Ciao, sono Gabriele.
1: Ciao, Gabriele.
7: Allora, io ho abbandonato Milano un po' da anni, nel senso che ho lavorato per diversi anni a Milano e ormai lavoro solo in provincia, anche per la questione auto.
1: Cioè, allora, che anche di per sé potrebbe essere una scelta plausibile. Cioè, uno dice, guarda, la vita cambia nel momento in cui ti accorgi che quel luogo lì tu non te lo puoi più o permettere, o non ti piace neanche più star dentro in una scatola di sardine, uno dice me ne vado.
7: Ma sì, ma perché altro il discorso di prima, il messaggio dell'ascoltatrice che parlava dei costi, è vero, cioè il problema è che la vita è tutta aumentata, quindi anche i mezzi, ok, però i biglietti dei mezzi sono aumentati, ok, però i parcheggi vicino a Rogoredo, specie bianche, non esistono più. Cioè, quindi anche le persone che vogliono prendere l'auto per poi prendere un mezzo pubblico la devono parcheggiare comunque a pagamento, quindi si pagano il parcheggio dell'auto e poi si pagano anche il mezzo. Quindi cioè, ci sono, mettiamola così, poi la questione del suolo pubblico è pubblico appunto, non è privato, quindi non è per scontato che debba essere pagato solo perché un'auto ci sta sopra.
1: Beh, per esempio, però il però il direttore di Clean Cities prima, secondo me, dava una suggestione interessante dicendo appunto il suolo è pubblico e quindi deve essere gratuito e libero. Insomma, aspetta, per ogni corpo, per ogni corpo che si muove.
7: Però così facendo non esiste più il concetto invece di qualcosa di pubblico libero.
1: No,
7: cioè, è tutto a pagamento, che sia pubblico, che sia privato, tutto quanto a pagamento.
1: No, che lui dice che sia pubblico e quindi libero, totalmente gratuito per il tuo corpo che si muove, ma le appendici che ti porti dietro, lui dice, però bisogna cominciare a ragionarci sul fatto che l'automobile non è il tuo corpo, tant'è vero che ci sono altri corpi che non ce l'hanno nemmeno l'auto e tu gli stai occupando, a guardarla così, gli stai occupando lo spazio. È la stessa logica con cui dicono se hai una casa grande devi pagare di più che una casa piccola, cioè occupi
7: lo spazio. No, mettiamola così, è una risposta, è un'ulteriore risposta a pagamento a un problema che è stato invece incentivato dal consumismo dai primi del Novecento ad oggi per avere un'auto a persona.
1: Appunto.
7: Cioè, anche lì c'è tutto un mondo che ti lancia verso le automobili e dall'altra parte non c'è la possibilità poi di utilizzarle senza dover pagare oltre quello che già costano. E questo è chiaro che questa è una contraddizione, non ho una risposta, Massimo.
1: A me interessa proprio quello.
7: Però diciamo che il discorso, secondo me, del tutto a pagamento, bisogna aumentare i prezzi così la gente non li usa, no, semplicemente aumenti i prezzi, la gente usa i mezzi, spende per i mezzi e poi aumentano pure i mezzi, cioè semplicemente su qualunque modo che uno abbia necessità di trasporto per muoversi, è tutto a pagamento.
1: Comunque a te tutto questo casino ti ha portato a fare una deduzione nella tua vita e dice sapete che c'è, intanto che voi discutete io mi sposto e te sei andato a fare di Milano.
7: Mi ha occupato anche per l'imbottigliamento delle auto, per carità, è vero che quello è un problema, però è un problema anche proprio il fatto che non ci siano soluzioni che vanno incontro comunque alle necessità poi dei singoli, perché io prendo l'auto per andare a lavoro.
1: Ti ringrazio molto, ciao. Allora, sapevo
0: tutto scorre
1: perché l'ascoltatrice di prima che ha chiamato dicendo secondo me le mie amiche sono tutte delle vizia, no scusa, ho scimmiottato la voce, ma no, la dico seria, che diceva che secondo lei tutte le sue amiche che usavano l'auto eccetera erano delle viziate, perché diceva a Milano i mezzi ci sono le metropolitane, si può, i supermercati sono vicini, si può far tutto a piedi, e quindi secondo me, io non capisco, tutte ste auto è roba da viziati, dice lei. E lui dice, boh, è un modo di impostare le cose, però che se qualcuno ti chiama e ti dice ecco, ti sono arrivate, uno che ti ha scritto e dice ah sì, probabilmente lei è in pensione, è comoda coi mezzi, certo, al tempo per farlo. Poi un altro che scrive, ti segnalo che c'è anche gente che di notte lavora e si muove di notte, e quindi non è che poi magari va in giro sereno sereno come fai tu. Sapevo che arrivava, e adesso che ti è arrivata come andate avanti a discutere voi due che vi muovete sulla base del siete tutti dei viziati, no? Siete tutti dei borghesi di merda, e poi come la risolvete? Abbastonate! Mi piacerebbe, soprattutto piacerebbe molto ai fascistoidi che ci accompagnano. Oh, per l'occasione, benvenuta Caterina Antola. Come sta?
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Bene.
1: Le chiedevo come stai, dicevo.
8: Ascoltato.
1: A proposito, perché lei è la presidente del Municipio 3, il Municipio 3 è il municipio che nelle scorse settimane si è trovata ad affrontare quello che nei titoli di giornale andava sotto la querelle di Via Eustachi, e cioè tradotto nella pratica, un piano che è stato implementato per bloccare dei parcheggi illegali, cioè non è che sono stati tolti dei parcheggi, cioè come abitudine c'erano parcheggi sotto le piante eccetera, dove ovviamente non erano previsti parcheggi. A un certo punto l'assessorato a Milano ha detto guardate che se volete ci sono dei paletti, insomma, per delimitare le zone eccetera, e la zona 3 il municipio 3 ha deciso di metterli lì dei paletti, dove per limitare l'accesso ai luoghi dove illegalmente si parcheggiava. Poi è successo un bel po' di casino con delle ronde un po' organizzate, cioè di malumori e di proteste, ma che sono state un po' organizzate, che poi in alcuni casi, in alcuni giornali, sono state rubricate come ci sono i favorevoli e ci sono i contrari. Insomma, era una situazione un po' diversa, ma mi dice come sta andando avanti questa vicenda?
8: Allora, grazie per questa opportunità, ed è giusto la premessa di dire appunto che questi parcheggi non sono veri e propri parcheggi, ma sono un abuso, un'occupazione di aree verdi sotto gli alberi, come tali, quindi con danni alle radici degli alberi, ma soprattutto è opportuno anche evidenziare come quel tratto di via è un percorso naturale per gli scolari delle quattro scuole che stanno in Piazzale Bacone. Quindi se voi restavate lì 10 minuti su quei marciapiedi, soprattutto durante questi orari, gli orari per andare a scuola e al ritorno, spesso si vedevano bambini che addirittura magari sfuggivano dalle mani dei genitori o degli accompagnatori e rischiavano di essere investiti dalle auto che a retromarcia non li vedono, ma questa non è una fantasia, li ho visti anche con i miei occhi, per cui questa è una premessa doverosa. E anche la scelta di quel tratto ovviamente non è una scelta punitiva per gli automobilisti che in maniera così vietata parcheggiavano, e pensiamo anche alla dimensione delle auto, che cosa sono diventate, certo, le nostre auto.
1: Sì, e poi, cioè, poi la terza premessa, certo. No, ecco, poi la terza premessa è forse
8: fondamentale.
1: La terza premessa forse è il fatto che appunto le pagelle dei buoni e dei cattivi fa ridere metterle, cioè io molto probabilmente sono stato una delle persone che nel tempo qualche volta, non abito lì, ma insomma qualche volta la macchina l'avrò parcheggiata lì dove anche non si poteva, ma tutti lo facevano, il che non toglie che la volta che qualcuno mi mette il paletto io dico ah cazzarola, c'ha ragione, e la vita va così, no?
8: Infatti,
1: credo in genere.
8: Quello che no, è proprio quello che ho pensato anch'io, dicendo: ma se io avessi parcheggiato per tanti anni in un posto vietato e che da tutti è risaputo che è vietato, perché andare sui marciapiedi te lo insegnano, ecco. Quindi nel momento in cui ti mettono i paletti, va bene, te la prendi così e dici vabbè, cercherò un altro parcheggio. Però volevo dire anche una cosa.
1: Beh, prima parcheggiavi lì dicendo vabbè, se mi danno la multa la prenderò, va bene, e adesso se mi mettono il paletto dicono
8: io
1: beh.
8: Le dico che personalmente, ma non voglio fare la prima della classe, cioè abito anch'io nella zona, e per trovare parcheggio giro fino a che lo trovo regolare. Non ho mai parcheggiato sotto gli alberi, però questo non c'entra niente, ecco, quindi c'è anche questa impostazione che uno insomma cerca di rispettare le regole, va bene, ma questo è un altro discorso. Volevo dire che è importante, perché lei mi ha chiesto come andate avanti, ecco, noi proprio contestualmente a questo diciamo a questa iniziativa che è stata concordata con l'assessorato, discussa, ovviamente non è così che cala dal cielo, ne abbiamo fatti anche altri interventi, per esempio un tratto di via Celoria dove appunto se lei va il sabato e domenica i marciapiedi sono deserti e sotto gli alberi, anzi c'è chi la lascia sotto gli alberi con tutto libero in carreggiata, per dire, no? Ecco. Lì abbiamo fatto anche un altro intervento mettendo dei tavoloni, riqualificando il verde. Vabbè, per non farla lunga, prima di questo provvedimento abbiamo fatto una delibera di giunta in cui chiediamo la riqualificazione del parterre alberato, quindi noi abbiamo messo a disposizione, perché ogni municipio ha dei fondi di manutenzione straordinaria per fare degli interventi, certo. Non sono tanti, ma ecco. E in questo caso abbiamo chiesto che i nostri fondi vadano a cadere su quella zona proprio per riqualificarla, e sappiamo anche che lo possono fare i condomini possono adottare il verde sotto casa, c'è un bel progetto del comune, ovvio è un po' a spese del condominio, però dopo 3 anni viene dato in gestione al verde che continua ad occuparsene. Quindi ci sono esempi virtuosi via Castelmorrone, via Strambio, via Piazza Guardi, se girate per Milano le vedete, le aiuole che vedete davanti ai condomini sono adottate da quel condominio, quindi anche questa è una possibilità. E poi la gente vive meglio una volta che, quando tu cammini su marciapiede e vedi il verde, veramente è un altro vivere. Mi è piaciuto quell'ascoltatore che ha detto: una meraviglia, via Eustachi liberata con i tavolini, eccetera. Vabbè, ma non voglio fare romanticismo.
1: No, anche perché poi legittimamente capirà anche lei che ci può anche essere un cittadino che dice: a me cosa me ne frega dei tavolini, voglio poter.
8: Lo so, certo, questo sì, però tutto va messo in. Bisogna contemperare un po' gli interessi legittimi di entrambi, però come ha detto qualcuno non è un diritto, e come l'ho detto anche io nell'intervista, non è un diritto parcheggiare sotto casa in più su un luogo vietato, va bene. Comunque, per arrivare a bomba abbiamo fatto anche un altro provvedimento, una delibera, chiedendo, e questo ovviamente ci vorrà l'accordo, il sostegno dell'assessorato centrale, ma ho già raccolto segnali positivi, di mettere a senso unico quel tratto di via Eustachi, valutarne la fattibilità per creare dei parcheggi all'isca di pesce. Quindi questo potrebbe garantire una mitigazione di questa esigenza di parcheggio.
1: Cioè, aumenterebbe un po' il numero, diciamo, relativo
8: il numero di parcheggi regolari.
1: Parcheggi,
8: un'altra cosa importante da dire, che vanno fatti controlli anche dei parcheggi. Sappiamo che ci sono le strisce gialle che sono destinate a solo i residenti e spesso vengono occupati da chi residente non è, che invece deve parcheggiare sulle strisce blu a pagamento. Ecco, quindi anche quello, siccome in zona ce ne sono parecchie di strisce gialle, lì andrà operata un controllo più severo, perché non è giusto, insomma, è giusto che i residenti che hanno le strisce dedicate possano e debbano parcheggiare dove è dedicato.
1: Lì ci sono sempre i vigili con le multe che possono fare il loro lavoro. Quindi,
8: sì, addirittura adesso le fanno a strascico. Un'altra cosa è che purtroppo, cioè, è un lei avrà notato che non c'è più il foglietto sotto il tergicristallo, quindi quello poteva servire un po' come deterrente, dire ah caro, ti danno la multa e non la parcheggio più. Invece adesso viene fatto tutto digitalmente, esatto. Quindi i vigili le multe le fanno, e su questo ne sono certa, però...
1: Dice non c'è il disincentivo emotivo del foglietto, del dire a cavoli qua non potevo.
8: Esatto.
1: Senta.
8: Però naturalmente semplifica la notifica.
1: No, capisco.
8: La rilevazione.
1: Ecco. Senta, ma la presidente del municipio 3, mi interessa una cosa, perché la vostra situazione, Livio Stacchi, poi mi dispiace, ma è stato anche un interessante giornalisticamente, almeno caso di gestione anche da parte della politica, cioè c'è stata un'arietta un po' di ronde eccetera, cioè tradotto i cambiamenti provocano sempre delle contraddizioni e delle proteste, e questo spero che chiunque fa politica lo metta nel conto,
8: certo,
1: perché è questo. Lì si è aggiunta un po' un'arietta di ronde, facciamo, come sta andando avanti?
8: No, si è placata per fortuna e spero che non vada più avanti, però sicuramente è stato veramente triste vedere come ci sono stati strappi di cartello, spostamento dei cartelli, avete visto anche l'invasione di un'aiuola di bici, cioè lì è stato proprio organizzato, e questo è davvero stato molto, molto triste, ecco, devo dire, però... Devo ringraziare l'impresa anche, che ha preso anche un po' di insulti, sono stati insomma vandalizzati anche dei loro piccoli utensili, eccetera. Quindi questo è stato veramente i primi giorni, è stata proprio una cosa organizzata evidentemente. E questo però, avendo mostrato fermezza nel continuare in maniera... ce l'abbiamo fatta, diciamo, è stato il percorso, si è concluso e adesso si dovrà avviare un maggior dialogo, sicuramente una maggiore, ecco. Però questi interventi servono anche, ovviamente noi non è che siamo pazzi e che liberiamo tutti i parterri improvvisamente, lì era necessario proprio per questo pericolo e questa diciamo pericolosità dell'incrocio, del passaggio dei bambini eccetera, come abbiamo fatto peraltro via Monteverdi, via Matteucci, cioè davanti a quelle scuole fino a qualche anno fa c'erano le macchine. Io e i miei figli andavano all'asilo in mezzo alle macchine che facevano retromarcia davanti alle scuole lì di Baccone.
1: E questa infatti è l'ultima constatazione.
8: È la cultura che deve passare. Quello che noi vogliamo è proprio trasmettere questo desiderio di avere una Milano più bella, più vivibile, come diceva Luciana, che non è, cioè mi è piaciuto il suo modo di affrontare. Non magari il termine viziato può essere antipatico, però è anche vero, io ieri ero in bici in corso Buenos Aires, ho contato, c'erano 12 bici al semaforo, tutte raggruppate, occupavamo, cosa posso dire, 10 metri massimo, di spazio, 12 macchine, ho fatto il conto, quasi occupavano da un semaforo all'altro, con una persona sola sulla macchina, quindi... Insomma, va un po' rivalutata questa cosa, senza demonizzare l'uso della macchina.
1: Direi, ci sta. In bocca al lupo, buon lavoro Caterina Antola, a tutto il municipio.
8: Grazie di questa
1: chiacchierata. E in fondo bisognerebbe anche pensarci, no? Che un po' di anni fa si girava in macchina ed era essenziale circolare in macchina anche in Piazza Duomo.
3: Tutto scorre.
1: C'è una quantità di messaggi che io continuo a trovare molto interessanti anche dall'altro punto di vista. Se le auto sono un problema, blocchiamo l'auto a tutti allora, dice un ascoltatore, altrimenti diventa come Area C, cioè un privilegio per i ricchi che pagano. Che anche quella è una cosa che però c'è. E uno che gira a piedi ti può dire a te, e tu invece sei più ricco di me perché tu l'auto te la puoi permettere e io no. Sicuri tutti noi che sia sempre lo sguardo giusto questo e non siano delle scuse che cerchiamo? Boh, a me interessano di più le contraddizioni che le analisi precise. Ci sentiamo se volete domani? a partire dalle 9, tutto scorre. Grazie come sempre a Luisa Nannipieri in redazione, grazie a tutti e a tutti voi per la partecipazione, l'ascolto e anche le telefonate. A domani, ciao.

0: NDA, note dell'autore. Un bel romanzo uscito da poco da Narratori Feltrinelli, si intitola Cigni Selvaggi, e l'autrice è Fumetti Brutti, di cui abbiamo parlato in tante occasioni anche nella nostra rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel curata da tanti anni da Antonio Serra, perché Fumetti Brutti, lo ricordo, è uno dei più importanti fenomeni del fumetto italiano. Fumetti Brutti è collegata con noi e la ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Stelle, grazie a tutte le persone all'ascolto.
0: Allora, Fumetti Brutti, intanto complimenti, una prosa insomma energica, potente, e quindi scrivere un romanzo è stato un passo importante.
1: Sì, è stato un passo importante e è arrivato anche nel momento giusto, nel senso che io avevo questa storia da un po' e questo è effettivamente il libro a cui ho lavorato di più, cioè io con i fumetti sapevo esattamente come muovermi, cioè sempre come muovermi e riesco anche a chiuderli in tempi, devo dire, abbastanza anche brevi. Invece nel caso del romanzo, ovviamente, non essendo la mia prima scelta, nel senso fin da piccolo, infatti appunto il nome d'arte abbiamo deciso di lasciarlo Fumetti Brutti proprio perché abbiamo pensato che alla fine quello è il mio nome d'arte. Io sì, ho sempre fatto fumetti e quindi anche il romanzo doveva portare il mio nome artistico, ecco, quindi è stato questo. È effettivamente stato il libro con gestazione più lunga a cui ho lavorato.
0: In fuga da una famiglia, no? È la protagonista di questo libro, che è una ragazza trans che arriva dalla Sicilia e sbarca in una città del nord. Ha una serie di sogni, si iscrive a una facoltà che non le interessa, ingegneria, perché suo papà ci tiene tanto e tra l'altro sta attraversando un momento difficile dal punto di vista professionale, no? Quindi sono diversi i sentimenti che attraversano questa protagonista, che ovviamente è molto ispirata alla tua storia, ma so che insomma ci sono tutta una serie di elementi che invece tu hai ideato appositamente per lei.
1: Sì, è così, anche perché nei fumetti ho sempre raccontato sempre soltanto la verità e in questa cosa mi sono detta, forse tra le parole riesco anche a mettere cose che ho sempre pensato, sempre detto, sempre magari vissuto, però magari mascherandola appunto in una pagina, no, fatta di parole anziché di disegni, anche perché i disegni sono molto più diretti.
0: Sì.
1: Un esempio che faccio, ad esempio nelle newsletter come Substack, si possono mettere delle... si possono scrivere dei racconti che siano anche erotici, no? Invece nel caso delle tavole, di fumetti, illustrazioni erotiche non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi o linguaggi, ecco. Quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di muovermi su un altro binario completamente, di fumetti, illustrazioni erotiche non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi o linguaggi, ecco. Quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di

0: A presto, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che è stato fatto atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita dopo che il copilota ha aggredito il comandante dell'aereo e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe anche tentato di far precipitare l'aereo prima di venir fermato da alcuni passeggeri. La Procura ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso ed esortato a evitare congetture o trarre conclusioni prima del loro completamento. Proseguono le proteste studentesche in Francia, in corso da oltre una settimana. Oggi è attesa una nuova mobilitazione ed è stato lanciato un nuovo appuntamento per martedì prossimo. Gli studenti chiedono la nomina degli insegnanti assenti, più mezzi, generali migliori condizioni per l'apprendimento. La protesta coinvolge oltre 350 scuole. Ieri sono scattati 625 fermi. Si è conclusa attorno alle 5 di questa mattina la protesta nel carcere di Pisa. Alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti in altri istituti, altri lo saranno nelle prossime ore. Ieri sera decine di reclusi hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario barricandosi al suo interno. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle, poi si è allargata anche alle condizioni di vita all'interno del penitenziario. Nel carcere di Pisa sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Tra circa due ore alla Camera dei Deputati è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni in queste ore serra i ranghi e avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura in vista delle prossime elezioni. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva della Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle sue condizioni di salute e non si conoscono ancora i motivi del ricovero. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura nel marzo dell'anno scorso era già stato alla Gemelli di Roma per curare una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, al rifiuto di alimentarsi e a una marcata perdita di peso. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
8: Popolare Network.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente.
1: Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica

0: Applica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelluce-gas.it.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
3: Buongiorno da Sara Milanese, bentrovate a tutti e a tutte. Questa è una nuova puntata di A come Africa, puntata che ci riporta in Sudafrica nell'ultimo spicchio di trasmissione. Gran parte di questa puntata però sarà dedicata alla situazione in Etiopia, dove le forze del Tigray hanno lanciato una decina di giorni fa un'offensiva contro le forze lealiste e il conflitto ha già raggiunto tre diverse regioni del paese e fa temere per un nuovo scoppio della guerra. Prima però volevo darvi un paio di aggiornamenti. Il primo dal Marocco. Abbiamo parlato una settimana fa delle elezioni che si sono tenute esattamente mercoledì scorso. Ecco, ora per la prima volta la carica di primo ministro nel paese è stata affidata ad una donna. Si tratta di Fatima Zahra Mansouri, sindaca della città di Marrakech, che è anche ministra uscente del governo. È alla guida del partito che è risultato il primo nel paese, il PAM, partito Autenticità e Modernità. Resta la difficoltà di creare alleanze con gli altri partiti per formare una maggioranza di governo. Vi ricorderete in particolare che queste elezioni hanno registrato un'affluenza bassissima, il 38%, solo di chi si era iscritto alle liste. Sono state disertate soprattutto dai giovani, quindi la situazione politica nel paese è davvero particolare. Cosa conferma però la vivacità del Marocco, diciamo, da un punto di vista diplomatico, e c'è un grosso tentativo che abbiamo raccontato anche nella scorsa puntata di essere presente sulla scena internazionale. Ecco, c'è un'iniziativa che però vale la pena segnalare, lanciata proprio dal Marocco a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si è chiusa lunedì a New York. Una ventina di paesi africani hanno infatti firmato la prima convenzione africana per la messa al bando dei bambini soldato e l'iniziativa è stata proprio guidata dal Marocco. Purtroppo il continente ne ha ancora molto bisogno. Ora però, come vi anticipavo, andiamo in Etiopia.

0: brani forse più famosi del cantante etiope Teddy Afro, quello che sentiamo in sottofondo, si intitola Yast Serial. È un brano del 2005, denuncia il pesante clima di conflitto nel paese alla vigilia di quelle che furono delle elezioni molto importanti e molto tese. È un brano che anche nonostante siano passati insomma 20 anni, ancora oggi ricorda, diciamo così, la protesta nei confronti delle istituzioni. Ancora oggi l'Etiopia fa fatica a trovare serenità, ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo anche in questa trasmissione, come nel nord del paese e in particolare nella regione del Tigray sia scoppiato un violento conflitto durato oltre 2 anni e che si è concluso nel novembre 2022 con gli accordi di Pretoria. In 2 anni nel Tigray sono morte centinaia di migliaia di persone, il conflitto ha provocato anche milioni di profughi e sfollati all'interno del paese e anche oltre confine e ha rivendicato, alimentato le rivendicazioni di autonomia di altre regioni etiopi. Ecco, ora il conflitto tra le forze tigrine e il governo federale di Addis Abeba è scoppiato nuovamente, non si era mai risolto di fatto. Andiamo a raccontare che cosa sta succedendo con il professor Luca Puddu dell'Università di Palermo, che spesso ci aiuta a raccontare cosa succede nel Corno d'Africa. Bentornato professore, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Ricordavo di questa offensiva lanciata ormai la settimana scorsa, una decina di giorni fa, dalle forze tigrine. Abbiamo raccontato già che sono stati subito presi, rivendicati 3 importanti aeroporti. Si sta allargando ora questo conflitto, si è arrivato a coprire e ci sono segnalazioni di scontri in 3 diverse regioni, anche nella regione di Afar, che confina con Gibuti. Sappiamo che a Gibuti è in corso un'emergenza umanitaria per l'arrivo di migliaia di profughi dello Yemen. Ci aiuta a fare una fotografia un po' più completa di quella che è la situazione sul campo?
1: Sì, il conflitto odierno è in parte una riedizione del conflitto che già aveva attraversato il Tigray tra il 2020 e il 2022, con la differenza che oggi i ribelli tigrini possono teoricamente contare su un'alleanza operativa con altri gruppi ribelli, in particolar modo nella regione Afar e nella regione Amara, uniti ai tigrini nella lotta armata contro il governo federale, motivo per cui c'è stato un allargamento del teatro del conflitto anche a queste regioni. Diciamo, le operazioni militari sul terreno in questo momento sembrano suggerire una rapida avanzata delle forze dell'esercito federale etiopico, le quali avrebbero conquistato alcuni importanti centri urbani nel Tigray, dirigendosi adesso verso la capitale Makalè. Se questa rapida avanzata dell'esercito federale sia il risultato di un errore di calcolo dei ribelli tigrini, ossia una scelta consapevole delle forze tigrine per allungare l'esercito federale e replicare la strategia di guerriglia che era stata già adottata nel 2021, quando Makalè, il capoluogo del Tigray, era stato occupato e poi abbandonato dalle forze federali etiopiche, lo diranno naturalmente gli eventi dei prossimi giorni.
0: Nel frattempo le poche agenzie che arrivano dalla regione parlano di una situazione umanitaria difficile, Medici Senza Frontiere, che opera sul campo, riporta di centinaia di feriti che arrivano a chiedere aiuto, l'ONU denuncia la difficoltà di raggiungere alcune località e di distribuire aiuti, quindi è evidente che la situazione è ancora molto incerta, molto instabile. Quando parliamo di Etiopia ci ricordiamo anche come sia fondamentale questo paese per il mantenimento dell'equilibrio di tutto il Corno d'Africa, che è attraversato da tensioni che ormai durano da decenni. Ecco, qui sempre in Etiopia, ad Addis Abeba, lo ricordiamo ancora una volta, c'è la sede dell'Unione Africana. Questo chiaramente spinge la diplomazia africana, ma anche quella internazionale, a premere per una veloce de-escalation Ora non sappiamo quale sarà lo sviluppo sul campo, purtroppo ci sono, dobbiamo segnalare anche la presenza o le accuse che l'Etiopia sta lanciando a paesi confinanti di coinvolgimento anche in questo conflitto. Credo sia stato accusato anche l'Egitto di sostenere le forze tigrine.
1: Esattamente, ci sono stati immediatamente dei tentativi da parte di alcune cancellerie internazionali, in particolar modo il Dipartimento di Stato americano, di condannare il ritorno alle violenze. Dipartimento di Stato americano che proprio poche settimane fa ha deciso di non rinnovare le sanzioni che erano state comminate ad alcuni alti ufficiali etiopici ed eritrei per i presunti crimini di guerra commessi nel primo conflitto del Tigray, una scelta proprio dettata dalla volontà di avere maggior potere negoziale nell'influire anche sugli eventi politici attuali. Le pressioni per la fine del conflitto sono legate al timore che questo possa allargarsi e collegarsi ad altri conflitti civili ad alta intensità che interessano la regione, in primis il conflitto civile in Sudan. Il presunto coinvolgimento dell'Etiopia nel conflitto civile in Sudan, l'esercito sudanese ha ripetutamente accusato il primo ministro Abiy Ahmed di offrire il territorio dell'Etiopia come transito per le armi che gli Emirati Arabi Uniti forniscono ai ribelli sudanesi delle forze di supporto rapido, spiega il motivo per cui l'Etiopia a sua volta teme un intervento del Sudan al fianco delle forze ribelli. Il medesimo discorso si applica all'Egitto, che da tempo ha una relazione problematica con l'Etiopia a causa dell'annoso problema della
0: Certo.
1: ripartizione delle acque del Nilo, e da ultimo l'Eritrea, che nel primo conflitto si era schierata al fianco di Addis Abeba, ma che a partire dal 2023 ha invece rafforzato i rapporti con le forze ribelli nella regione dell'Amara, le milizie Fano, e fin anche con le forze tigrine, con cui alla fine del 2025 ha stipulato un patto di alleanza. Questo perché l'Eritrea teme un governo federale etiopico forte alla luce delle ripetute dichiarazioni del primo ministro Abiy Ahmed di garantire un accesso diretto al mare all'Etiopia proprio tramite il porto eritreo di Assab. Dunque un'Eritrea che è percepita dall'Etiopia come una forza minacciosa imperialista nel Corno d'Africa.
0: Guardi, proprio con lei, professore, secondo me un anno fa abbiamo raccontato della grande diga sul Nilo etiope e di come questo chiaramente andasse a contrastare con gli interessi dei paesi confinanti. Lei citava il primo ministro etiope Ahmed e io le chiederei di fare un piccolo, diciamo così, ritratto di questo personaggio che è stato insignito del premio Nobel per la pace proprio per aver formalizzato la pace con l'Eritrea nel 2018 e nel 2019 appunto ha vinto, diciamo così, il Nobel per la pace e dopodiché negli ultimi anni l'abbiamo visto portare avanti conflitti all'interno del suo paese. È primo ministro ormai da una decina d'anni, se non sbaglio. Che prospettive di politiche ha e è ancora comunque considerato il leader forte per il paese?
1: Beh, l'Etiopia proprio nel giugno del 2026 ha avuto una tornata elettorale che tecnicamente ha confermato a larghissima maggioranza il Partito della Prosperità, dunque il partito del primo ministro Abiy Ahmed. Come è successo anche in passato, si citavano prima le elezioni del 2005, che forse sono state un'eccezione nella storia recente dell'Etiopia, le tornate elettorali in Etiopia sono solitamente un momento di riproduzione formale del potere piuttosto che di autentica contestazione e verifica dello stesso davanti al voto popolare. Dunque, non bisogna dare eccessivo valore a quel voto. Certamente il primo ministro Abiy Ahmed nel corso di questi anni ha perso lungo la strada diversi alleati della prima ora e oggi guarda soprattutto a quella che è la sua principale base di consenso elettorale nella capitale Addis Abeba e nelle regioni centro-meridionali del paese, dove Il Partito della Prosperità ha concentrato molti dei progetti di sviluppo promossi negli ultimi anni. Si è invece creata una spaccatura sempre più marcata con le forze politiche dell'area settentrionale dell'Etiopia, dunque certamente i tigrini, con cui c'era già stato un conflitto sin dagli esordi, ma anche le milizie Fano e dunque l'elettorato Amara, rimasto estremamente deluso dagli accordi di Pretoria e dalla scelta del primo ministro di disporre di alcuni territori del Tigray che, secondo accordi informali, sembravano essere destinati a tornare sotto la sovranità della regione Amara.
0: La difficoltà di Addis Abeba di tenere sotto controllo tutte le volontà, no, di autonomia delle varie regioni è purtroppo una costante. Questa divisione che lei citava c'è anche tra le città e le ampie zone rurali, dove bene o male vediamo una disuguaglianza anche in termini economici grandissima. L'Etiopia continua a crescere in termini economici con davvero un buon ritmo, ma purtroppo questa ricchezza resta concentrata in alcune aree del paese. Anche questi sono elementi, no, che raccontano i motivi delle tensioni.
1: Certamente il divario economico tra città e campagne permane ed è stato una costante nella storia dell'Etiopia, forse solo in parte corretto durante il regime a trazione tigrina dal 93 al 2018 per ragioni di opportunità politica legati alla base elettorale del Tigray People's Liberation Front. Oggi questo divario, è tornato a crescere. Ma cresce anche il divario tra classi sociali all'interno dei centri urbani. Addis Abeba è destinata nelle proiezioni a diventare una megalopoli nel 2050. Ci sono stati moltissimi interventi di riqualificazione architettonica volti ad ammodernare la città, interventi di riqualificazione che hanno però comportato lo sfollamento di migliaia di persone costrette ad abbandonare le loro case. Oltretutto, la decisione del governo etiopico di far fluttuare liberamente il valore della moneta etiopica, il birr, per venire incontro alle richieste del Fondo Monetario Internazionale per la ristrutturazione del debito estero dell'Etiopia, hanno incoraggiato ulteriori disuguaglianze economiche, perché se da un lato alcuni attori spesso vicini all'ufficio del primo ministro, con accesso diretto a valuta pregiata, perché magari operanti nel settore dell'import-export o nel settore ricettivo della capitale, hanno potuto gestire meglio e anche approfittare della svalutazione del birr, altri segmenti della società etiopica, pensiamo ai lavoratori pubblici, dunque a chi percepisce un salario fisso, hanno visto il loro potere d'acquisto, ridursi in maniera significativa nel corso dell'ultimo anno e mezzo, dunque aggravando la loro situazione di precarietà economica.
0: E questo chiaramente è un elemento da ricordare sempre. Professore, ci fermiamo qui. Grazie mille, come sempre, del suo aiuto a raccontare queste situazioni complesse e che vengono raccontate davvero molto poco qui in Italia. Continueremo a monitorare anche questo conflitto nel Corno d'Africa. Nel frattempo, grazie ancora, buona giornata.
1: Grazie a voi per l'invito e buona giornata.
0: Allora, era il professore Luca Puddu, professore di storia dell'Africa all'Università degli Studi di Palermo. Noi dall'Etiopia, però, adesso per questo ultimo spicchio di trasmissione e torniamo in Sudafrica. Torniamo in Sudafrica perché il paese è scosso da un'ondata di femminicidi. Nei sobborghi di Johannesburg ce ne sono stati 11 negli ultimi mesi, gli ultimi due proprio negli ultimi giorni. Ci sono stati alcuni arresti, non è chiaro però se queste morti sono collegate tra loro in qualche modo. Di certo hanno generato un'ondata di indignazione in tutto il paese con veglie, manifestazioni, migliaia di donne in piazza.

Quelle che sentite dunque sono le canzoni che nelle veglie in tutto il Sudafrica sono state dedicate a queste donne che sono state uccise, spesso violentate prima di essere uccise. E questa era una storia che vi dovevamo proprio segnalare. C'è comunque un movimento che sta continuando a denunciare la situazione di insicurezza e questa storia ci riporta in Sudafrica anche per raccontare invece un ultimo pezzettino di un resoconto che il nostro Federico Baccini ci fa di tutt'altro genere, e cioè ci racconta come invece il Sudafrica, anche senza i mezzi, cerchi solidarietà e aiuto tra le fila proprio della stessa popolazione. Federico ci ha portato già a Soweto, oggi ci porta a Heilbron, un altro quartiere di Johannesburg, dove appunto i cittadini si sono messi a colmare le lacune delle istituzioni, soprattutto per quel che riguarda la tutela e la formazione dei minori.

Si chiama Dlala Je, che vuol dire Just Play, quindi un po' si rifà all'idea di Just Do It della Nike, e l'idea è sempre la stessa, quindi cercare di sviluppare delle attività per i bambini e per i ragazzi, qua più nell'ambito dopo scuola, perché a Ilbro quantomeno ci sono le scuole più accessibili, quindi l'idea che i bambini e i ragazzi vadano a scuola durante il giorno c'è, però appunto servono delle attività per il post scuola. E allora qui in questa torre, questa grande torre che era un tempo era il cuore della criminalità di Johannesburg e pian piano si sta riqualificando, hanno la loro sede, qui organizzano appunto le varie attività di dopo scuola, e loro hanno un modello un po' diverso, o perlomeno un filino più integrato, magari anche con l'idea turistica di Johannesburg, ed è proprio quella di organizzare dei tour in diverse parti della città di Johannesburg. E con questi, con i soldi appunto che riescono a raccogliere dai tour turistici o da altre iniziative come corsi di cucina, insomma cose molto locali per chiaramente i turisti, soprattutto i turisti europei ma anche statunitensi, e con questi soldi poi finanziare le attività del dopo scuola, quindi un modello sempre un po' incentrato sul supporto che possono dare le persone straniere, in quanto non ricevono altro tipo di supporto da parte delle autorità né cittadine né nazionali. Nel breve e medio periodo non c'è nessuna prospettiva che non siano più necessarie queste iniziative, o comunque anche nella migliore delle ipotesi sul lungo periodo, ovviamente queste iniziative rimarranno, perché comunque serviranno sempre, servono anche nella nostra società attività di dopo scuola e altri tipi di iniziative appunto rivolte ai bambini e ai ragazzi come sostegno dopo la scuola. Certo che il tema è molto più ampio, il tema riguarda proprio le disuguaglianze economiche e sociali e anche la divisione all'interno della stessa città molto ben marcate tra la comunità in stragrande maggioranza nera e la comunità bianca, che è solo appunto, raccontavamo, il 7% della popolazione complessiva del Sudafrica, ma che detiene ancora comunque le leve economiche del potere, e le due comunità tendono a non mescolarsi dopo 30 anni dalla fine dell'apartheid. È chiaro che questo tipo di iniziative pian piano possono cercare appunto di sostenere ragazzi che altrimenti, ragazzi e ragazze che altrimenti non avrebbero avuto le stesse opportunità, e quindi non, insomma, non avrebbero anche potuto non prendere comunque altre strade. In chiusura volevo anche ricordare delle parole molto belle che ci sono state date appunto alla fine della nostra visita in questa realtà, quella di Cliptown Youth Program. Ti hanno ringraziato per non aver chiesto la questione della sicurezza, cioè se in quel luogo lì, eravamo appunto nel cuore di Soweto, eravamo sicuri o no in quanto turisti bianchi. Questo è il tema prevalente in Sudafrica, quella questione della sicurezza e dell'insicurezza da bianchi all'interno di una comunità nera.

0: E grazie allora anche a Federico Baccini per questi racconti che arrivano dal Sudafrica. Noi ci fermiamo qui con questa puntata di A come Africa, che torna giovedì prossimo. A come Atlante invece torna lunedì. Vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. E ora diamo la linea a Pubblica con Lele Liguori. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese.
1: G8 2001, 25 anni dopo.
2: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
1: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
2: Con Monio Badia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
1: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine live pop del sito.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Arriverà domani in aula alla Camera il disegno di legge sull'antisemitismo. Ieri è stato votato dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, sì da parte della destra e della sua maggioranza, e qui non c'era niente di sorprendente, voto contrario di Movimento 5 Stelle e AVS, questo per il rischio bavaglio alla libertà di informazione, hanno denunciato, voto contrario ma per altre ragioni di futuro nazionale. Non ha partecipato al voto di ieri in Commissione i rappresentanti del Partito Democratico, la cui posizione del PD è stata espressa dalla segretaria Schlein nei giorni scorsi ed era una posizione contraria per il no al disegno di legge sull'antisemitismo, ma sembra una posizione che potremmo considerare sospesa, quella del PD, che potrebbe anche significare che il partito sta cercando qualche forma di mediazione per arrivare ad un voto unanime del Parlamento, come richiesto qualche giorno fa, lo ricorderete, dalla senatrice a vita Liliana Segre. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Mantovani.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandro, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, dicevamo, il testo arriva domani in aula alla Camera e poi saremo sulla strada per il voto definitivo, si dice a metà mese in alcuni casi. Allora, la prima cosa che voglio chiederti è un riavvolgimento, diciamo, della pellicola e tornare all'inizio di questo film. E allora ti chiedo, Alessandro, questo disegno di legge sull'antisemitismo da dove arriva? Da quale idea arriva, da quali proponenti arriva?
1: Diciamo che la prima proposta che circola sui giornali, adesso poi io non so, non mi ricordo bene se sia stata presentata prima quella di Gasparri o prima di quella di Del Rio, è quella del senatore Gasparri. Ed è una proposta molto dura che modifica le norme penali che ci sono, perché l'antisemitismo è punito severamente, anche con delle norme specifiche rispetto ad altre forme di discriminazione razziale o d'altro genere. E poi c'è senatore di Forza Italia Gasparri, ma senatore cresciuto a Roma nel Fronte della Gioventù, nel Movimento Sociale, diretto a lungo da un signore che era redattore della Difesa della Razza durante il fascismo, Giorgio Almirante. E poi c'era il disegno di legge di Del Rio, ce n'è un altro di Romeo, e poi viene fatto un testo unico senza più nuove norme penali. Il principio è quello dell'applicazione di questa discussa definizione di antisemitismo.
0: Mm-hmm. Poi la vedremo più avanti nel corso della trasmissione.
1: Esatto. Talmente discussa che dopo che è stata approvata si riuniscono a Gerusalemme, non in un posto qualsiasi, accademici di tutto il mondo per elaborarne un'altra che forse metterebbe d'accordo tutti. La norma penale non c'è più, anche se diversi giuristi dicono che delle applicazioni penali di questa norma ci possono essere, di questa nuova legge, quando sarà approvata, ci possono essere anche in sede penale, ma soprattutto si introducono tutta una serie di monitoraggi centrali a livello di Ministero dell'Interno e di Polizia di Stato, e periferici soprattutto nelle scuole e nell'università, che fanno pensare che poi la sede d'applicazione non sarà tanto quella dei tribunali, anzi magari poi i tribunali saranno investiti di una serie di ricorsi, come è successo nel Regno Unito, contro i provvedimenti troppo rigidi e severi che vengono presi in particolare nelle università, è successo in Gran Bretagna.
0: Allora Alessandro Mantovani, ritorniamo al punto a cui facevo riferimento prima, e cioè a questa fase conclusiva, finale dell'esame del Parlamento del disegno di legge sull'antisemitismo, E ci ritorno riprendendo alcune affermazioni della senatrice a vita Liliana Segre di qualche giorno fa, perché è quella forse la ragione oggi che sta determinando suspense, no? Per capire un po' come andrà a finire. L'esito a favore del disegno di legge è pressoché scontato, la maggioranza, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, conferma il suo voto a favore del progetto. Allora, che cosa ha detto la senatrice a vita Liliana Segre un paio di giorni fa? Resto incredula di fronte alle divisioni che si stanno manifestando sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Ci sono temi, dice Segre, sui quali un paese civile dovrebbe ritrovarsi unito. E ancora, qui entra un po' nel dettaglio, concedendo, diciamo così, a chi ha dubbi, a chi ha espresso critiche in queste settimane a quel disegno di legge, perché la senatrice a vita dice: le critiche verso Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. E da qui che arriva la proposta della senatrice Segre, poi, che dice: se per giungere a quella convergenza trasversale, cioè tutti quanti insieme, nella buona sostanza semplifico io, fosse necessario ribadire nel testo il medesimo principio, sarebbe il caso di aprirsi a questa inessenziale modifica. Allora, Alessandro Mantovani, la cosa che ti chiedo è se secondo te c'è uno spazio per una mediazione che prenda come fatto politico queste parole, questa sollecitazione da parte della senatrice Segre.
1: Non so se c'è uno spazio politico, forse uno spazio politico c'è anche, però sarebbe uno spazio politico utilizzato per scrivere una norma intimamente contraddittoria che poi rovesceremmo sui tribunali che saranno chiamati ad applicarla e sulle amministrazioni che saranno chiamate ad applicarla, perché quello che rientra nella definizione di antisemitismo, così come declinata negli esempi della International Holocaust Remembrance Alliance, è critica a Israele. Bisognerebbe fare un po' di esempi concreti, perché così si capisce bene. Se io dico che preferirei uno Stato binazionale in Palestina anziché uno Stato ebraico o anche un califfato musulmano o un principato crociato in Palestina, sono antisemita? Allora, esiste un principio di autodeterminazione degli ebrei, per cui questo può essere considerato antisemita ai sensi della definizione di cui stiamo discutendo. Però è una critica legittima a Israele? Fino a dove può arrivare la critica legittima a Israele? Può arrivare all'esistenza dello Stato di Israele? Cioè, si può dire: è stato un errore fare lo Stato di Israele proprio lì? Vedete che ci avvitiamo in tutte questioni che, secondo me, con l'antisemitismo inteso come pregiudizio, odio, discriminazione nei confronti degli ebrei, non hanno, io credo, nulla a che fare.
0: Alessandro Mantovani, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina, buona giornata e a presto.
1: A presto, buona giornata e buon proseguimento.
0: Alessandro Mantovani è giornalista del Fatto Quotidiano a Roma. Ricordo che quello che arriva domani alla Camera è un disegno di legge che ha come obiettivo principale, autodichiarato, l'introduzione in Italia di norme per il contrasto all'antisemitismo. E il disegno di legge punta soprattutto sul tema della prevenzione, ma ci sono anche diverse questioni che sono delle vere e proprie insidie che possono finire per intaccare ad esempio la libertà di pensiero, di informazione, ma anche di insegnamento, di ricerca nelle scuole e nelle università. Vi cito un paio di dichiarazioni fatte in questi ultimi giorni. La prima è quella del costituzionalista Gaetano Azzariti, tra i firmatari tra l'altro di un appello che è circolato in questi ultimi giorni contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Che cosa dice Azzariti? Siamo di fronte ad una legge puramente simbolica in cui la sacra lotta all'antisemitismo può essere piegata per delimitare il dissenso. E qui la dichiarazione di Azzariti sintetica come giudizio complessivo sul disegno di legge fa capire qual è il rischio principale, appunto, che venga delimitata la possibilità di dissenso. E poi ancora un'altra dichiarazione, questa arriva dalla storica dell'ebraismo Anna Foa, che ha messo in discussione un fatto particolare, cioè la definizione di antisemitismo che vedremo tra un momento nel dettaglio da parte dell'IRA, che è una dichiarazione, fa notare Anna Foa, di 10 anni fa. Ciò che poteva essere valido allora, dice, non lo è per forza oggi. Ora abbiamo dietro le spalle, ad esempio, un genocidio, quello dei palestinesi, la minaccia di apartheid nei territori occupati sempre per i palestinesi, e dentro Israele, dove i partiti che li rappresentano vengono esclusi dalla corsa elettorale. Conclude questo ragionamento Anna Foa dicendo che nel 2016, quando quella dichiarazione fu scritta, in Israele non era stata ancora varata la legge sul suprematismo ebraico. La situazione attuale, dunque, conclude, è gravissima e questa definizione l'alimenta. Buongiorno e benvenuto alla professoressa Valentina Pisanti. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Semiologa, docente all'Università di Bergamo, autrice di un testo di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione qualche tempo fa, dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio. Pisanti è anche una delle firmatarie dell'appello a cui facevo riferimento poco fa contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Allora, ha sentito anche queste ultime opinioni che ho ripreso di Azzariti e di Foa sull'intera vicenda. Voglio cominciare prima chiedendole una sua opinione generale su questa storia, poi vediamo il dettaglio dei testi.
2: Beh, essendo a mia volta una delle firmatarie appunto di questo appello, che peraltro si trova su Change.org, a cui possono aderire anche non accademici, benché sia stato varato da accademici, sono perfettamente allineata su questo punto, sia con Foa, sia con Azzariti, sia con tutti gli altri più di 100 accademici che hanno aderito fin dal primo minuto. Quindi io penso che questo disegno di legge, ormai è da mesi che lo stiamo dicendo, non ha come scopo principale, che se ne dica, la lotta contro l'antisemitismo, perché se così fosse, le obiezioni che sono state sollevate da tutti gli esperti del settore sarebbero state prese in considerazione. Invece ciò non è avvenuto, con una rigidità davvero sorprendente, il che conferma il forte sospetto che in realtà gli obiettivi siano diversi, ovvero fornire uno strumento, sia pure non penale, ma come forse è già stato detto, da un certo punto di vista anche più dannoso potenzialmente, proprio perché in qualche modo scavalca il vaglio della Corte Costituzionale, uno strumento disciplinare il cui scopo principale sembra essere di tipo intimidatorio nei confronti di posizioni considerate troppo radicalmente ostili a Israele e che entrano nelle fattispecie dei famigerati 11 esempi della definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è la pietra dello scandalo.
0: E che adesso vedremo tra un momento, perché prima voglio vedere con lei il disegno di legge vero e proprio, quello contro il quale tutta la questione si è posta in queste settimane, in questi mesi. Quel provvedimento che verrà votato dalla Camera nelle prossime settimane definitivamente è composto da 5 articoli, l'ultimo, il quinto, è una cosa tecnica che riguarda il come viene finanziata questa misura, ma il primo articolo è quello che contiene, diciamo così, la definizione. Qui dentro la definizione c'è un riferimento, tra l'altro, a verbi che abbiamo già sentito provenire dalla Costituzione, perché qui si parla di Repubblica che ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione, salvaguardando la libertà critica, politica, di espressione, di riunione, di associazione, e fa riferimento in questo primo articolo proprio alla discussa e contestata definizione operativa contenuta nella dichiarazione del 26 maggio 2016 dell'alleanza appunto per la memoria dell'Olocausto a livello internazionale. Questa dichiarazione, professoressa Pisanti, è fatta da un'organizzazione che ha una trentina di paesi membri, quelli dell'Unione Europea sostanzialmente, più gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, l'Australia, il Giappone e la Serbia. E, che cosa significa questo riferirsi a questa dichiarazione in maniera così carica anche di enfasi, no? La Repubblica ripudia ogni forma di antisemitismo e per questo fa riferimento a quella definizione. Stanno insieme le due cose?
2: Allora, se scomponiamo che la Repubblica ripudi l'antisemitismo, mi pare ovvio, evidente, come deve ripudiare ogni forma di razzismo. Quindi il primo problema è perché scorporare l'antisemitismo rispetto ad altre forme di razzismo. Ma anche sorvolando su questo punto, che comunque è dirimente, c'è la questione appunto della connessione, del nesso posto con che cosa? Con questa definizione che fa capo questo organismo intergovernativo che è stato fondato nel 98, con l'obiettivo ufficiale di promuovere la memoria, l'educazione sulla Shoah a livello internazionale e quindi dotato anche di un'autorevolezza simbolica notevole, come dire, nessuno può contestare ciò che viene detto a nome della memoria dell'Olocausto. Ora, il problema è che questa definizione ha una storia che vale la pena ripercorrere, adesso non so se qui avremo tempo, ma che comunque dimostra come non sia stato per nulla fin dall'origine pacifica l'accettazione di quella definizione con i suoi 11 esempi. E anche all'interno dei paesi membri dell'AIRA, di questa organizzazione, ci fu fino al 2016 molto perplessità da parte di alcuni dei paesi, perché già ci si immaginava degli usi si sarebbero potuti fare di una definizione del genere, che sposta tutta l'enfasi della definizione di antisemitismo da quelli che sono i luoghi comuni dell'antisemitismo classico tradizionale agli atteggiamenti nei confronti di Israele. E quindi era evidente fin da subito ad alcuni che questo sarebbe quello che è accaduto, sarebbe potuto accadere. Tuttavia, attraverso tutta una storia che ho cercato anche di ricostruire più nel dettaglio nel mio libro, è stata un po' imposta, direi anche con una sorta di ricatto morale e alcune mosse, diciamo, non esattamente trasparenti, questa definizione, e al punto che adesso è stata adottata.
0: Allora, vediamo che, professoressa Pisanti, vediamo cosa prevede questa definizione. Sono quattro righe, aperte le virgolette. L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. Ora, professoressa, la prima volta che lo lei, esattamente, la cosa che colpisce è la genericità forse di questo testo, perché l'apertura di questa definizione, l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, no?
2: È vaga, non significa granché, infatti non sta lì il problema, così tutto al più si può dire che è un po' tautologica, però non è quello il problema. Il problema sono gli 11 esempi, proprio per via di questa vaghezza si è ritenuto di specificare gli ambiti in cui si potrebbero trovare tracce di atteggiamenti o comportamenti antisemiti. Vorrei però sottolineare che questa definizione è stata formulata per la prima volta qualche anno prima, all'inizio degli anni 2000, non con lo scopo di fornire uno strumento giuridico per la lotta contro l'antisemitismo in quanto tale, perché il estensore originario, si chiama Kenneth Stern, di questa definizione, l'aveva pensata originariamente come uno strumento euristico con una serie di indicatori utili internamente alle organizzazioni che si occupano di questi temi, alla raccolta e al monitoraggio dell'andamento dell'antisemitismo in Europa. E infatti tutti questi esempi di cui magari adesso parliamo erano posti al condizionale: potrebbe essere antisemita questo e quest'altro comportamento, salvo che poi è stata trasformata questa definizione in uno strumento giuridico, cosa che per poter poi sanzionare i discorsi di coloro che cadono in queste fattispecie. Tant'è vero che l'autore Kenneth Stern si è dissociato dalla sua stessa definizione e ha passato il resto dei suoi giorni a a combattere contro la definizione che lui aveva scritto.
0: E allora vediamo alcuni di questi punti, perché dicevamo, il disegno di legge in discussione in Parlamento, a quell'articolo 1, rimanda al contenuto di questa dichiarazione. La dichiarazione è quella che abbiamo letto prima, e poi ci sono gli esempi che vengono allegati, sono 11, per farci capire meglio qual è l'obiettivo, almeno questo è quello che viene denunciato. Prego.
2: Di questi 11 esempi, scusi, di questi 11 esempi alcuni sono assolutamente condivisibili, sono quelli che fanno capo al tradizionale repertorio dell'archivio antiebraico e quindi non è questo il problema. Però di 11 esempi, 7 si riferiscono agli atteggiamenti nei confronti di Israele e di questi 7 non tutti sono da contestare, ma ce ne sono almeno 4 che viceversa sono altamente controversi. E questi 4 sono, se li vogliamo
0: Prego,
2: elencare,
0: prego.
2: l'accusa di doppia lealtà. E questo è un tema. L'applicazione del doppio standard, che è un po' quanto si diceva prima a proposito della dichiarazione di Liana Segre, le critiche devono essere simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, che è molto contestabile per delle ragioni che, se vuole, poi approfondiamo. I paragoni col nazismo. Quindi solo nel caso israeliano è vietato fare paragoni col nazismo, mentre invece tutte le altre reductiones ad Hitler sono consentite, cioè si può dire che Putin è come Hitler, ma non si può paragonare Israele al nazismo. E poi c'è la negazione del diritto all'autodeterminazione e all'autodefinizione, quindi come diceva prima il collega Mantovani, il fatto che non si possa contestare, secondo questa definizione, l'autodefinizione di Israele come Stato ebraico e non si possono mettere in discussione le premesse di questo Stato. Ora, questi sono i punti molto controversi. Sono controversi perché sono tutti, a parte che si trovano tutti nelle critiche più radicali a Israele, le sue politiche, soprattutto quelle recenti, ma in generale le sue politiche, e sono tutti, e dal punto di vista anche semplicemente logico, pieni di contraddizioni interne. Poniamo la questione del doppio standard, per esempio, no? Che viene continuamente citato. Quelli che dicono, ma voi siete molto più severi con Israele che con tutti gli altri paesi, eccetera. A parte il fatto che a livello istituzionale è vero che c'è un doppio standard, ma semmai a favore di Israele, perché a Israele vengono consentite delle cose che non sono consentite a nessun altro paese, ma anche a livello di opinione pubblica ci sono tanti motivi che esulano dall'antisemitismo, da pulsioni antisemite, che giustificano anche un'attenzione particolare che si può rivolgere a Israele. Israele è in teoria sarebbe una democrazia, quindi ci si aspetterebbe da una democrazia qualche cosa di più di quello che ci si aspetta da paesi che ufficialmente non lo sono. Israele è un nostro alleato militare, è un paese verso il quale vengono trasmesse, verso il quale ci sono flussi e continui di aiuti economici e militari. È legittimo che si voglia sapere i propri soldi e denaro pubblico dove vanno a finire. Quindi ci sia un'attenzione particolare su Israele. Inoltre, Israele è stato, in quanto considerato come depositario della memoria della Shoah, che da 30 anni a questa parte è stata eletta a totem simbolico delle democrazie occidentali, ecco, il contrasto stridente tra le lezioni che ci è stato detto di ricavare da questa memoria e quello che sta accadendo in questo momento in Israele, appunto, è talmente stridente la contraddizione che è normale che ci sia un'attenzione particolare nei confronti di Israele. Per non
0: Professoressa.
2: dire, appunto, la dimensione di queste violenze che avvengono e non solo dal 7 ottobre, per chi difende questa legge, pare impossibile che qualcuno sia sensibile alla questione palestinese senza che ciò sia motivato da pulsioni antisemite.
0: Quello che colpisce, diciamo così, nelle osservazioni critiche, le sue, ma quelle che abbiamo letto anche in questi giorni, ho sotto mano quelle di Stefano Levi della Torre, scrittore, intellettuale ebreo, che proprio un paio di giorni fa non usava le parole a caso, ha parlato di questo disegno di legge come un ghetto legislativo, aiuta la destra, fomenta l'odio, gli ebrei non sono un tutt'uno, voleva ricordare, no? Stefano Levi della Torre. E allora da questo punto di vista, e andiamo a chiudere, Valentina Pisanti, le chiedo, ma perché non si è fatta la cosa che apparentemente era quella più semplice, anche dal punto di vista politico, non solo tecnico? C'è una legge che è la legge Mancino, che colpisce appunto come reati penali veri e propri tutti gli atti di odio, di discriminazione. Perché non si è ricorso a quelle norme, al limite anche integrandole, modificandole in parte, ma comunque usando quell'impianto come il punto di riferimento di un'azione contro l'antisemitismo? Lei che risposta si dà?
2: Per le ragioni che dicevo all'inizio, e cioè che c'è una discrepanza tra gli intenti dichiarati e gli intenti effettivi di questa legge. La lotta contro il razzismo e l'antisemitismo non è la principale preoccupazione. La principale preoccupazione è di dotare il sistema di uno strumento, sia pure non penale, che offra la possibilità di attenzionare, sanzionare, scoraggiare iniziative, quindi una funzione, come dicevo, intimidatoria, che è già in atto in altri paesi in maniera teatrale, plateale, in Italia pure, perché mi dicono colleghi insegnanti e docenti universitari che insomma mentre in passato non avevano problema a proporre iniziative sulla Palestina, adesso si fanno qualche problema in più perché temono eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, e quindi quell'effetto gelare le iniziative è già in atto anche prima ancora di aver varato la legge.
0: Valentina Pisanti, grazie per averci dato un contributo al chiarimento anche della portata di questo testo, il disegno di legge sull'antisemitismo, che arriverà in aula domani alla Camera e che dovrà essere poi votato definitivamente, questo salvo sorprese che dovessero accadere nel corso di queste giornate. Grazie ancora e buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Valentina Pisanti è semiologa, insegna all'Università di Bergamo ed è autrice, lo ricordo ancora perché può essere un'utilissima lettura a questo proposito, di un testo uscito un paio d'anni fa dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio, pubblicato da Bompiani. Minuti, chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult e noi ci risentiamo oggi giovedì, quindi ci risentiamo lunedì prossimo, o forse no, non, comunque ci risentiremo a una prossima puntata di Pubblica che sulla carta, sul palinsesto è fissata per lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero a cui scrivere durante questa diretta. Come di consueto prevede che possiate fare commenti, chiedere informazioni con un messaggio WhatsApp oppure con Telegram oppure con un SMS o anche con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Se vi fa piacere ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it con proposte, segnalazioni, richieste di specifiche oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Come sempre al giovedì ritroviamo l'amatissimo Giovanni Chiodi con la sua rubrica di musica lirica e talvolta classica. Avremo ospite in diretta Virgilio Sieni, celebre coreografo e danzatore con una filosofia artistica che lo caratterizza da molti anni. Questa sera e nei prossimi giorni in scena all'Elfo Puccini di Milano con Ma a che serve la luce? Però in realtà lo spettacolo ha un sottotitolo che poi vi dirò, o un altro titolo che poi vi dirò, che richiama Pasolini. Il Teatro Fuori Porta, un'iniziativa che è nata qualche anno fa in seno al Piccolo Teatro, di cui parliamo tanto questa settimana, ma anche perché ci sono state una serie di presentazioni una dietro l'altra, di iniziative che cominciano tutte più o meno nello stesso periodo. Il Teatro Fuori Porta è l'idea che appunto gli spettacoli del Piccolo Teatro con delle iniziative speciali non siano soltanto nelle tre sale del Piccolo, ma vadano anche in altre parti della città e non, talvolta non solo della città. Quindi vi racconteremo poi di cosa si tratta, mentre la prima intervista che apre la puntata di Cult di quest'oggi è a cura di Barbara Sorrentini. In corso le vie del cinema, dunque torniamo a parlare dei festival della Mostra del Cinema di Venezia e del Festival di Cannes, perché le vie del cinema appunto propongono in diverse sale milanesi i film, molti dei film che hanno fatto parte di quelle rassegne. Oggi ascoltiamo l'intervista al regista Beppe Tufarulo e a Luigi Locascio per Il Mestiere. La proiezione appunto per le vie del cinema sarà quest'oggi all'Eliseo alle 19.20 a Milano, ma uscirà in sala in tutta Italia fra breve. Sentiamo.
1: È un film che tutto sommato, nonostante sia un po' estremizzato, non è così strano.
2: Il Mestiere prima di tutto è una sceneggiatura che ha vinto il premio Solinas e io ho avuto il privilegio di leggerla, di innamorarmi di questi personaggi: Sauro Cantafame, Giocondo Infelice, Donna Diega, Deng, Cafiero. Sono tutti personaggi strani che convivono e vivono in questo sud del mondo, quindi io mi sono innamorato di questi personaggi, mi sono innamorato di questa storia, e la difficoltà principale era riuscire a rendere tutto reale. E questo è un film particolare perché secondo me realismo e fantasia convivono, e convivono bene, c'è un bel equilibrio che rendono il film lineare ma allo stesso tempo molto strano, molto particolare. Nel Mestiere convivono tanti generi e la musica e il paesaggio sono sicuramente due connotazioni molto forti. Prima di tutto il paesaggio: siamo in un sud del mondo, in un meridione, un paesaggio un po' western, ai confini del mondo. I personaggi parlano un dialetto napoletano, ma è un dialetto non filologico, è una lingua musicale che ha una sua sonorità, e quindi sonorità uguale anche a trovare la musica giusta. Nel film ci sono due caratterizzazioni musicali. Prima di tutto, io ringrazio Massimo Martellotta, che è diventato un amico dopo aver lavorato insieme. Io ho una formazione, vengo dalla musica, ho iniziato a lavorare in TV, quindi la musica è ovviamente il mio primo grande amore, e avevo insomma una grande attenzione rispetto a questa, a trovare la musica giusta, la colonna sonora. Insieme a Massimo abbiamo lavorato

0: Trovando riferimenti molto diversi l'uno dall'altro, siamo partiti da Paris, Texas e siamo arrivati a Blade Runner, quindi uno diceva questo è pazzo. E poi a un certo punto nel film c'è un personaggio che è Concetta Carne. Concetta Carne non compare nel film, ma è una cantante di cui Sauro Cantafame è innamorato musicalmente e ascolta le sue canzoni, ascolta questa cassetta che mette in quest'ape. E Concetta Carne è un personaggio che esiste nel film, la sua musica esiste e con Massimo bisognava crearla. Quindi è la musica di Concetta Carne, in particolare il pezzo che si chiama Como Viento, è un pezzo creato apposta per il film, scritto, musicato, e che Massimo ha avuto, come dire, la genialità di trovare il giusto equilibrio, perché la voce di Concetta Carne doveva essere una voce piena, credibile rispetto a Sauro Cantafame.
1: Quali luoghi sono? Parlavi luoghi del sud, un accento napoletano, ma so che hai girato in zone che in realtà sono varie del sud Italia.
0: Uno parte da quel riferimento, quindi non luogo, il tempo si è fermato, non c'è una connotazione temporale, quindi, come dire, cercare quel tipo di location non è stato semplice. Il film abbiamo girato in Calabria molto, e io volevo assolutamente girare nei calanchi di Cutro per vari motivi, e alla fine siamo partiti da lì nella ricerca delle location, quindi il film è tanto girato in quella zona tra Cutro, tra appunto i calanchi, la campagna di Cutro e di Crotone. Abbiamo girato una scena a Fondo Gesù, che è un quartiere di Crotone, abbiamo girato vicino Lamezia e poi siamo passati a girare delle location nelle Marche.
1: Questo personaggio sembra cucito su di te, no. Non so cosa, è un complimento comunque, no. Come ci hai lavorato, insomma, che cosa hai trovato di te in lui e viceversa?
2: Non mi sono posto il problema delle somiglianze, cioè, perché mi sembra un gigante, cioè, nel senso, io l'ho trattato, ora uso un'espressione forte, però ne sono convinto, ma questo l'ho capito dopo, che è un po' una maschera, cioè non è soltanto una persona, è uno che, ora è la sua prima apparizione, ma se dovesse continuare in altre forme, nel fumetto, oppure nella tradizione, nel senso che si incomincia a parlare di questo Sauro Cantafame che aggiusta i morti e che dice certe cose, e chi viene chissà da dove, che si muove in un luogo imprecisato, potrebbe diventare qualche cosa che somiglia a maschere del tipo di Pulcinella, per esempio. Cioè lui parla in un modo che è tutto suo, con un linguaggio molto particolare, ha un rapporto diretto col mondo dei morti, con le tradizioni, racconta storie che risalgono a 300.000 anni prima, ha un amore appassionato e viscerale per il teatro, ha delle virtù quasi medianiche, no? Si intrattiene anche in dialoghi particolari con gli spiriti, quindi insomma ha tutte le caratteristiche per essere una persona non che uno proprio incontra tutti i giorni, no? E quindi non avevo punti di riferimento, spesso quando appunto ci si riferisce a sé o a qualche amico, ma non avevo mai incontrato un Sauro Cantafame, qualcosa per cui è tutto molto costruito, nel senso, con il desiderio di appunto aggiungere, come un pittore, così, aggiungere un dettaglio dopo l'altro, una cosa così. E poi una volta, mi piace questa cosa che dicevi, cucito addosso, cioè una volta che questo vestito è stato fatto, veramente provare a indossarlo nella maniera più naturale possibile, però la costruzione ha bisogno di qualcosa, di un artificio, perché il personaggio è veramente, parte da qualcosa di veramente inverosimile, e allora c'era bisogno di inventare tante cose, e è stato fondamentale la lingua, cioè il fatto di lasciarmi andare a questa danza, una lingua, diciamo, di aria napoletana, campana, così. Mi ha aiutato Luca Saccoia, che è un attore straordinario, che nel film fa la parte di Prospero Cafiero, il teatrante, e quindi grazie a lui ho cercato di avvicinarmi a questa lingua meravigliosa.

Ed erano il regista Beppe Tufarulo e Luigi Locascio per Il Mestiere, che sarà proiettato per le vie del cinema al Cinema Eliseo di Milano oggi alle 19:20 e a breve uscirà anche al cinema nelle sale italiane.

0: E allora, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. Ora parliamo dell'autunno teatrale, lo faremo ancora per un po' di giorni perché succedono tante cose, ma stavolta parliamo di una stagione autenticamente diffusa, è quella di Teatro Fuori Porta, l'iniziativa, che ormai è diventata un'abitudine, che è promossa dal Piccolo Teatro per la terza stagione consecutiva, con un programma davvero molto vasto. 60 appuntamenti in 10 province differenti della Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese, e in 22 comuni: Bergamo, Romano di Lombardia, Orzi Nuovi, Palazzolo sull'Oglio, Como, Tavernerio, Castelleone, Cremona, Lecco, La Valletta Brianza, Lodi, Graffignana, Castiglione delle Stiviere, Mantova, Monza, Arcore, Broni, Gropello, Cairoli, Stradella, Busto Arsizio, Gallarate e Venegono Superiore. Il Piccolo Teatro, in collaborazione con Regione Lombardia, dunque rinnova una geografia teatrale che va oltre i confini della sua città e oltre le sue sale, spostandosi anche in spazi che non sono convenzionalmente deputati alla scena. Ormai c'è una rete fitta di istituzioni culturali, scolastiche e civiche che mettono a disposizione i propri spazi. La programmazione prenderà il via da Castiglione delle Stiviere l'8 di ottobre e si concluderà a Palazzolo sull'Oglio il 12 dicembre, e quindi occuperà tutto l'ultimo trimestre dell'anno. L'idea è quella di animare un dialogo con un pubblico molto vario, proprio perché è così ampio lo spettro geografico. E che talvolta non ha la possibilità di accedere agli spettacoli dei grandi teatri come quelli del piccolo, come gli spettacoli del piccolo. Ci sono fra i titoli proposti i sillabari di Goffredo Parise nell'interpretazione di Federica Fracassi, uno spettacolo insomma, che ha avuto molto successo. Arianna Scommegna, un'altra grande interprete, con La storia di Elsa Morante, altro spettacolo insomma di grande portata. E poi invece per la prima volta Sandro Lombardi con i Tre Lai di Testori. Si sa che Sandro Lombardi è uno dei più grandi interpreti della drammaturgia testoriana, e Laura Marinoni con In silenzio è cosa viva da Chandra Livia Candiani. Poi ci sono le lezioni spettacolo pensate per le scuole, su alcuni protagonisti della tradizione drammatica italiana: Goldoni, Alfieri, Pirandello, e poi workshop di lettura ad alta voce che saranno ospitati nelle biblioteche. Tutto questo ovviamente in dettaglio, con tutti gli appuntamenti e nei vari luoghi il modo per prenotare, li trovate sul sito del Piccolo Teatro cercando Teatro Fuori Porta. Ma mi farebbe piacere farvi sentire la voce di Claudio Longhi, direttore artistico del Piccolo Teatro, che ha articolato ovviamente con più, insomma, più in profondità il senso di tutta questa operazione.
1: Chi mi ha preceduto. Intanto qualche dato per mostrare l'estensione di questo progetto. Stiamo parlando di un viaggio attraverso la Lombardia in 60 appuntamenti che toccano 22 comuni distribuiti su 10 province. Quindi una presenza al possibile capillare sul territorio della regione. Si comincia, come aveva già accennato il direttore generale, l'8 ottobre a Castiglione delle Stiviere con i sillabari di Parise per la interpretazione di Federica Fracassi, e il viaggio termina il 12 dicembre a Palazzolo sull'Oglio con un recital di Laura Marinoni. Questo programma, come anche in passato, si sviluppa sostanzialmente su due grandi direttrici di lavoro. Da un lato la dimensione più diciamo spettacolare a tutto tondo, e dall'altra parte, come accennava invece la nostra assessora, il lavoro di formazione, il lavoro di intervento sulla comunità nella convinzione che la comunità sia a tutti gli effetti la culla generatrice dell'esperienza teatrale. Fil rouge delle proposte che abbiamo immaginato per questa terza edizione di Teatro Fuori Porta è il rapporto con la lingua italiana, con la tradizione letteraria italiana e in qualche modo il rapporto con la dimensione della lettura. È un altro fronte di impegno importante per la regione, quello di coltivare per l'appunto l'esperienza della lettura come punto di forza per generare cultura all'interno della comunità. Per quello che riguarda la parte, diciamo, più spettacolare, come dicevamo, quattro sono i recital che vengono portati all'interno della regione. Una prima presenza, quella che ho appena segnalato, è quella dei sillabari di Federica Fracassi, che ritornano dopo il successo della passata edizione del Teatro Fuori Porta. L'altro recital che ho già menzionato è Il silenzio è cosa viva di Livia Chandra Candiani per l'interpretazione di Laura Marinoni. Si aggiungono poi le due presenze di Arianna Scommegna con la storia di Elsa Morante, anche in questo caso si tratta di un atteso ritorno, la storia aveva avuto molto successo nella seconda edizione, e una presenza nuova invece è quella di Sandro Lombardi, che porterà i suoi tre lai. A fronte di questo lavoro, diciamo, più artistico a tutto tondo, c'è il rapporto invece capillare con il territorio sul fronte della formazione. Da quel punto di vista, la penetrazione sul territorio è ancora più fitta, perché non solo si esce dal piccolo teatro di Milano, ma non solo si esce dal palcoscenico, non solo si esce da Milano, ma si esce anche dai teatri della regione per entrare nelle biblioteche e nei vari centri di aggregazione dei vari comuni, sia per laboratori di lettura ad alta voce, e si ritorna da questo punto di vista a quel fil rouge della lettura di cui vi facevo cenno, ma dall'altra parte è importante anche il lavoro formativo all'interno delle scuole, già lo anticipava l'assessora, e in queste lezioni di teatro immaginate sull'onda dei drammi didattici di tradizione novecentesca, queste lezioni di teatro verteranno su alcuni capisaldi del canone drammaturgico italiano, a partire da Goldoni, attraversato nella doppia declinazione della Locandiera per un verso e di Arlecchino dall'altra parte. Era inevitabile, essendo noi nella stagione dell'ottantesimo, e altre due figure di riferimento saranno il Filippo di Alfieri e la figura archetipa della madre all'interno della drammaturgia pirandelliana. Questo a grandi linee il ventaglio delle proposte e formative e artistiche del programma, ma a questo punto lascerei la parola a Federica Fracassi, in rappresentanza della compagine artistica di questa avventura, per raccontarci un poco dei suoi sillabari.
2: Grazie.
0: Dunque, Silabare di Goffredo Parisi, dicevo, uno degli spettacoli che verranno portati in tutti i luoghi che abbiamo citato precedentemente per Teatro Fuori Porta. Sentiamo qualcosa di quello che ha detto Federica Fracassi.
2: Sono molto felice di esserne parte, sia di essere parte per il secondo anno di questo progetto, perché l'anno scorso è stata ho già potuto verificare che l'esperienza è veramente importante. Io mi sono avvicinata ai sillabari non a caso, quindi c'è un fil rouge, perché avevo iniziato a leggerli per Radio 3 nella trasmissione, guarda caso, che si chiama proprio Ad Alta Voce. Quindi lì ho potuto verificare come anche chi in quel caso non può andare a teatro o abita in luoghi lontani dai grandi teatri, con messaggi, con commenti, era stato raggiunto, come viene raggiunto dal racconto, dalla voce degli attori. E secondo me questa esperienza in Regione Lombardia, quindi andando in luoghi dove io stessa non sono mai stata su quei palchi, riprende, amplifica questo contatto con... cioè il teatro va a trovare, bussa alla porta delle persone che abitano in quei luoghi, che chiaramente alcune possono facilmente raggiungere Milano, però altre no, e quindi si crea una relazione molto bella, anche semplicemente attraverso un recital che appunto racconta e porta qualcosa. I sillabari in particolare sono per me molto, molto cari, perché sono dei racconti, ognuno. Parise è partito appunto dalla lettera A, facendo proprio un lavoro sul sillabario, poi si è fermato alla S perché ha detto: beh, a volte arriva l'ispirazione, a volte no, io perché sono costretto ad arrivare alla Z, mi sono fermato alla S. Tra l'altro in alcune lettere si è ripetuto, quindi ci sono alcune lettere in cui abbiamo più di un racconto. Ovviamente ne ho scelti solo alcuni, ma dal mio punto di vista hanno una grazia particolare, perché sono proprio ambientati in un paese, il nostro, che non c'è più con quelle caratteristiche, ma che Parise guarda con molta attenzione e con molta tenerezza. Quindi da una parte in modo analitico sui sentimenti, ma alla ricerca di uno sguardo particolare che non sia mai giudicante, ma che tira fuori delle emozioni molto piccole, molto sfumate, molto poco convenzionali, e quindi in cui possiamo ritrovarci, almeno io mi ritrovo anche oggi moltissimo, anche se il mondo evocato è un mondo lontano, fatto di oggetti che a volte non ci sono più, che si sono trasformati, e quindi questo poi ho avuto appunto anche un riscontro dalle letture dell'anno scorso, in cui il pubblico ha avuto un po' la mia stessa reazione, quindi anche da parte di generazioni molto diverse che sono venute ad ascoltare i racconti. Quindi penso che sia sicuramente un modo e un progetto che ci porta a contatto con quello che è poi la natura del teatro, cioè raccontare a qualcuno qualcosa, mettersi lì semplicemente e creare dei fili di incontro.
0: Allora, così Federica Fracassi, una delle protagoniste di Teatro Fuori Porta, l'iniziativa del piccolo teatro arrivata alla sua terza edizione, che porta dall'8 di ottobre fino al 12 di dicembre in molte province e molte località della Lombardia gli spettacoli del piccolo teatro. Tutto il programma, come dicevamo, sul sito del piccolo teatro, con tra l'altro la specifica dei singoli luoghi dove si terranno gli spettacoli e quando, le modalità per prenotarli. E fra poco noi abbiamo appuntamento con la pubblicità, ma ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Thank you.

0: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica, mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
1: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
3: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Come vi anticipavo da sommario, ritorniamo a Milano Oltre, rassegna che racchiude e porta a Milano straordinari interpreti della scena della danza contemporanea italiana e internazionale. È il caso di un artista che è stato tante volte nostro ospite, davvero gli siamo, al di là dell'ammirazione per il suo lavoro, gli siamo davvero molto affezionati. Ritorna a Milano e a Milano Oltre Virgilio Sieni. Come vi dicevo, in occasione del 50° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, Virgilio Sieni attraversa le ceneri di Gramsci, titolo importante, capitale, diciamo fondamentale dell'opera pasoliniana, con uno spettacolo che invita a riflettere. Ma a che serve la luce? Le ceneri di Gramsci. Il resto ce lo facciamo raccontare direttamente da Virgilio, che è collegato con noi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
0: Ben ritrovato. Lo spettacolo, cioè Virgilio Sieni, sarà in scena oggi, domani e dopodomani in Sala Fassbinder al Teatro Elfo Puccini di Milano. Veniamo adesso all'accenno che facevo questo lavoro che insomma ci porta, però questo devo dire accade in quasi tutti i lavori di Virgilio Sieni, a riflettere sulla nostra condizione, sul contemporaneo, no?
1: Sì, certamente il poemetto scritto nel 1954 non solo annuncia, raccoglie tutta una serie di riflessioni incarnate, devo dire sono tutte riflessioni incarnate, in questo senso qui una riflessione non solo su un discorso del paesaggio, ma su un discorso politico di tutto quello che è il vivere, di quello che è abitare il mondo. Con le scene di Gramsci Pasolini ci fa fare un viaggio, e per me il lavoro profondo è stato proprio quello di immaginare il corpo come quel paesaggio, ed ogni tratto, ogni dettaglio del paesaggio potesse diventare appunto un elemento di riflessione per quanto riguarda appunto la dimensione ambientale, la dimensione tragica del vivente, ecco, principalmente questo.
0: Ecco, Virgilio Sieni, abbiamo assistito negli anni anche in luoghi straordinariamente suggestivi, penso a certi spettacoli a Sansepolcro o in altri luoghi importanti, alla sua ricerca sulla relazione, no, fra il gesto e il corpo e le opere d'arte, in questo caso le opere letterarie, no? Faccio una domanda in realtà molto semplice: perché da tanto tempo questo è uno dei cardini del suo lavoro, insomma, mettersi in relazione con altre opere?
1: Ma l'ha detto semplicemente, mettersi in relazione, riuscire a fare qualcosa che ci precede, quindi cercare appunto non tanto dei sostegni o dei riferimenti altri, quanto veramente cercare delle strade che possono in maniera sensibile poi attraverso tragitti altri coincidere con quello che pensi sia il senso del tuo lavoro, quindi opere letterarie, opere pittoriche, tutto quello che non farei, mi viene da dire, non farei spontaneamente, quindi ho bisogno proprio di avvicinarmi a loro e sentire che lentamente riesco ad incarnarmi a loro e loro mi incarnano. Ecco.
0: Ecco, venendo agli appuntamenti che ci saranno a Milano Oltre con questo lavoro, c'è anche un lavoro sulla parola, sulla voce importante, no? Qui?
1: Sì, direi determinante, perché la parola in questo caso qui è trattata quasi più come una funè, insomma, non nella prima parte del lavoro, il lavoro è diviso in due parti, nella prima parte io dico alcuni tratti delle scene di Gramsci, ma le dico ovviamente cercando di trovare una coincidenza con quello che è il gesto, quindi il lavoro mnemonico per me potente e complesso è quello di far coincidere ogni parola, ogni sillaba, ogni parte di fonema, farlo coincidere con un dettaglio del corpo, con un'articolazione, sì che il corpo possa diventare un po' una sorta di marionetta. Nella seconda parte invece è tutta dedicata alla voce di Pasolini, dove invece il corpo agisce diversamente, dunque agito proprio da quel flusso ininterrotto che è la voce di Pasolini.
0: Insomma, già immaginiamo, tra l'altro, immaginiamo, ma poi soprattutto gli spettacoli come quelli di Virgilio Sieni vanno proprio visti e partecipati, immaginiamo anche no, il portato emotivo che sempre pervade i lavori di Virgilio Sieni, no? Che è percepito sempre dal suo pubblico, insomma non è un lavoro, magari non sono lavori come quelli di molti artisti assolutamente memorabili, sono memorabili ma sono anche molto vicini al pubblico, molto materici.
1: Sì, penso che per materia si intende un po' quello che pensava anche, come potrei dire, Plotino, dove esatto. il medio fra me e l'altro non è tanto l'aria, non è quest'aria, questa atmosfera che intendeva Aristotele, ma il medio è proprio qualcosa di incarnato che dal corpo si sposta all'altro corpo e diventa uno. Quindi per me il pubblico, la vicinanza del pubblico, ma non è tanto il pubblico così vago, è quello che emana quel calore lì, quelle nervature, e quindi quella che viene chiamata in genere energia, questo termine un po' vago, non si capisce bene un po' come bene cosa si intende per energia, no? E ovviamente l'energia non è altro che un soffio ecco. Vitale, imprendibile, che ci precede e che ci mantiene in vita. E molto spesso questa energia viene appunto bloccata da tutta una serie di regole.
0: Lo dico anche perché, insomma, ho visto, come moltissimi colleghi, molte persone che seguono il lavoro di Virgilio Sieni, l'ho visto spesso interagire in situazioni anche laboratoriali o di altro tipo con persone, spettatori, partecipanti che non necessariamente erano, no, molto versati nell'ambito della danza contemporanea. È un lavoro che ha sempre interessato Virgilio Sieni, giusto?
1: Sì, certamente. Ora devo dire che mi mette fortemente a disagio il coinvolgimento, cioè tutto quello che è.
0: No, no, quello sì, certo.
1: Volta lo spettacolo di coinvolgimento. E tuttavia quello che mi interessa invece moltissimo, quello che sente, che muove le mie membra, è proprio la vicinanza e la prossimità dell'altro, perché non tanto per farlo agire, quanto perché l'altro mi rappresenta un atlante spirituale e fisiologico che ovviamente dialoga con me e non mi appartiene. L'altro fa sempre qualcosa di diverso da me, quindi la persona disabile, colui che, amo dire, ha una cosa in più, non una cosa in meno, tutte le persone estremamente anziane al penultimo giorno di vita esprimono sempre un qualcosa come se fosse una riflessione sul primo passo. Ecco, uno dei miei sogni è quello di sentire che sensazione può dare fare il primo passo.
0: Mi sembra molto chiaro, e allora ringraziamo Virgilio Sieni del suo tempo, dato che già questa sera sarà in scena in Sala Fassbinder e poi domani e dopodomani con A che serve la luce, Le ceneri di Gramsci. Bentornato a Milano e grazie, insomma, di questa conversazione. A presto.
1: Grazie, un abbraccio, grazie.
0: A risentirci.

Lasciamo i Fontaines DC perché in realtà io volevo segnalarvi una notizia. Questa è una notizia che riguarda ancora una volta lo spettacolo dal vivo, ma mi piace segnalarvi che da qualche tempo, da qualche settimana, la Scala TV, la televisione che offre in visione materiali che provengono ovviamente dalla programmazione e dagli archivi del teatro alla Scala, è diventata gratuita. Perché appunto prima era una televisione on demand, anche se ci sono ancora alcuni appuntamenti on demand, ma moltissimi sono free. Basta aprire il sito lascala.tv.it per vedere che, per esempio, ci sono i grandi balletti come Giselle, Madina, Romeo e Giulietta, insomma, tra l'altro sono riprese che in collaborazione con la RAI e con grandi professionisti della ripresa dello spettacolo dal vivo, permettono davvero di vedere gli spettacoli in una maniera che non è quella dal vivo e quindi per certi versi si toglie qualcosa, ma se ne aggiunge da un altro punto di vista perché appunto si vedono in dettaglio movimenti, primi piani, espressioni, direttori d'orchestra, protagonisti dei vari spettacoli e così via. Ci sono anche molti concerti, per esempio il concerto ha visto il ritorno di Daniele Rustioni alla direzione dell'orchestra del teatro alla Scala dello scorso 25 settembre. Era gratuito, mentre ci sono poi diversi concerti importanti che si sono tenuti recentemente e che sono disponibili. Poi ci sono i concerti della Filarmonica della Scala, ci sono gli appuntamenti per i ragazzi, insomma, è una bella notizia questa. Andando sul sito, come vi dicevo, lascala.tv/.it, scoprirete tutto quello che si può vedere anche se alla Scala di Milano non ci siete mai stati e non avete facilità a venirci. Tra l'altro, appunto, è complicato anche online prenotare i biglietti, non è impossibile, ma insomma, questo è un modo per seguire anche alcuni degli spettacoli più importanti. Mi pareva una bella notizia, quindi noi fra poco abbiamo appuntamento con il nostro Giovanni Chiodi. Continuiamo a parlare di lirica e di classica.

0: Una segnalazione che ci arriva da un ascoltatore che ci scrive che domani 2 ottobre alle 21.30 dietro la fontana di Piazza Grandi a Milano ci sarà il primo videomapping resistente del collettivo che già conosciamo Threads of Defiance a sostegno del popolo palestinese. Se volete più informazioni andate su threads of defiance.art, è un po' complicato perché ovviamente avendo scelto un titolo e un sito in inglese non tutti necessariamente sanno come è scritto, comunque threads of defiance, scritto defiance.art, scusatemi questo spelling come dire molto parziale, ma insomma mi sembrava importante. In ogni caso l'appuntamento è domani alle 21.30 dietro la fontana di Piazza Grandi. Dicevo, abbiamo sentito per un tempo assolutamente inusitato la nostra cara Cecilia Bartoli nella sigla della rubrica di Giovanni Chiodi, che è qua. Ciao Giovanni, bentornato.
1: Ciao, ieri infatti ho detto esagerata.
0: Perché è arrivata questa mail, quindi insomma ho dato spazio. Di cosa parliamo?
1: Parliamo della Traviata alla Scala, finalmente, no? Allora, 12 recite, che sono tante, dal 19 settembre al 15 ottobre e doppio cast. E ho fatto i conti, 12, Ira, è anche il numero di volte in cui l'allestimento con la regia di Liliana Cavani è stato messo in scena alla Scala dal 1990 al 2019. Quindi, salvo il 7 dicembre 2013, la famosa produzione di Dmitry Cherniakov, cioè vista e poi frettolosamente archiviata, è proprio tra gli spettacoli più longevi del nostro teatro e in generale del teatro internazionale. Le recite sono sold out e quindi la Traviata dei record ha colpito ancora. Il merito certo è, diciamolo, delle scene da premio Oscar di Dante Ferretti e dei costumi, anche quelli da premio Oscar, di Gabriella Pescucci, che impressionano ancora il pubblico e ovviamente anche noi spettatori. Merito più di questo forse che della regia in sé della grande Liliavana Cavani. Sono 93 anni portati molto bene ed è stata giustamente festeggiata alla prima. Il classico, si sa, va di moda anche in altri teatri e aggiungo io con quel tono proprio da grillo parlante, pazienza se va a scapito della recitazione, perché ovviamente è quello il grosso problema di questo allestimento ormai storico. Ma attenzione, ecco qui c'è la sorpresa.
0: Scusa, ti fermo solo un secondo, perdonami, così abbiamo la suspense. Noi abbiamo mandato in onda dalla conferenza stampa il racconto di Liliana Cavani, abbastanza surreale, di come era nata la cosa, cioè in un barchino che è stato speronato una barca che trasportava marmi, su cui si trovavano, dopo essere stati a cena da un riccone, insomma un po' cafone, Riccardo Muti, sua moglie e proprio la Cavani. In quell'occasione si sono messi a parlare e Muti, che allora era il direttore musicale della Scala, ha proposto alla Cavani, che non aveva diretto opere allora, quindi si tratta di una grande regista cinematografica prestata alla regia lirica.
1: Come
0: e quindi
1: no?
0: Per questo fin da allora si è sempre detto che ha più pensato all'immagine generale insieme ai suoi grandi collaboratori che non alla direzione degli attori, no?
1: Sì, anche perché Ira, lo ricordo agli spettatori, era dal 1964 che non c'era la Traviata alla Scala, quindi nel 90 era una, diciamo, ancora un azzardo, se così si può dire, e quindi facciamo uno spettacolone, ecco, che possa veicolare poi il nuovo che veicolava.
0: Poi c'era la Fabricini che somigliava un po' alla Callas, ti ricordi?
1: Che somigliava alla Callas, insomma, perché purtroppo, questo dobbiamo sempre sottolinearlo, noi c'eravamo,
0: che vuol dire che il tempo passa, però possiamo almeno, come dire, bullarci dei nostri ricordi.
1: poi testimoniare, e quindi poi la storia del teatro lirico va avanti. Ma dicevo, la sorpresa viene dal fronte musicale, perché questa è una Traviata con tanti meriti musicali, più nel secondo cast, a dire il vero, che nel primo. Il direttore è il milanesissimo Michele Gamba, che è a proda, direi, al titolo massimo, ma con le idee chiare. Una Traviata fa una Traviata rispettosa del testo e non di routine. Avrebbe dovuto riaprire tutti i tagli, gli sarei stato più grato, perché questa Traviata è nata nell'era Muti, quindi integrale. Però, a parte questo, i tagli ci sono, il concertatore è proprio bravo, a tratti strepitoso, c'è questa ansia distruttiva e funebre, ma anche febbrile, che circola per tutta l'opera, e la paletta dinamica, cioè i colori, i piani e i pianissimi, è ampia. Complice, va detto sempre, va sottolineato, l'orchestra della Scala, che come il Collo è la migliore del mondo. C'è poco da fare, e lo hanno dimostrato, vanno in spolvero quando vanno su Verdi e si preparano a rodare le macchine per l'Otello di Verdi, che è il nostro titolo del 7 dicembre di quest'anno. Dunque, le cose vanno meglio, come vi ho detto, con il secondo cast. Nel primo cast la stella che brilla effettivamente in tutta la sua grandezza, diciamolo, è Nadine Sierra, che di Violetta ha fatto un ruolo iconico. Si capisce perché: è bellissima, di fisico e di voce, ha volume, carisma e arte, quindi che vuoi di più? A raffreddare il mio entusiasmo viene una recitazione troppo patinata e, vorrei dire, soggetta al singhiozzo intermittente. Saremmo nel 2026 e è necessaria una recitazione moderna. E poi questa tendenza a derogare la partitura, che non si addice a una grande cantante. Quindi un sempre libera con rallentamenti non giustificabili. Un Amami Alfredo infarcito di portamenti, un addio dal passato miniato e che dura un'eternità, e via discorrendo. Quindi starle dietro è veramente un'impresa. Nel primo cast le stanno accanto Piero Pretti, un po' pallido come Alfredo, che però sa cantare, canta, non avvince, e Boris Pinkasovic, che cancella il brutto ricordo della recente Lucia Scaligera con un notevole, devo dire, Germont. La voce ampia, finalmente modulata, anche con piani pianissimi, l'emissione è a tratti un po' alla Slava, non all'italiana, però è un Germont da ricordare, più comprensivo che crudele. Più bello, più omogeneo, per meglio dire, secondo cast, che ha appena debuttato, e quindi l'ho visto ieri sera, e anche in questo caso verrebbe da dire, come per Le nozze di Figaro di Roma della scorsa settimana, è buona la seconda, perché debutta come Violetta Francesca Pia Vitale, che è anche una creatura dell'Accademia Scaligera, l'ho sentita in tantissimi altri ruoli, alla Scala e fuori, ad esempio quest'estate ha fatto una splendida Musetta all'Arena di Verona. Debutto ottimo, perché è una cantante molto preparata, musicale, e sentire l'aggettivo disciplinata. Ed ecco che la direzione di Michele Gamba finalmente brilla in tutto il suo taglio innovativo. La voce ha qualche limite naturale, sia ben inteso, di peso e di brillantezza degli acuti, ma che attrice, una lettura proprio della lettera da manuale, e soprattutto che interprete, una dizione chiara, un accento incisivo e un'espressività di grande intensità. Risultato, le 3 ore e mezzo, perché questo ancora sfioriamo le 4 ore, sono volate. In più, accanto a lei abbiamo un Alfredo baldanzoso e sensibile, Ivana Ion Rivas, e Germont è Amartushin. Enkpat, austero e granitico come una roccia, che canta molto bene e in maniera elegante. Quindi una bella recita da ricordare. Bene nei ruoli secondari anche la Flora di Carlotta Vichi e l'ottima Nina di Maria Paolo Di Carlo, che è una giovane allieva, è magnifico il nostro coro diretto da Alberto Malazzi. Altre recite fino al 15 ottobre, cioè il mio compleanno, benissimo. Attenzione, Ira, stasera inaugurazione del Festival Verdi di Parma con Alzira, che è un titolo raro, e però da non perdere il Wozzeck di Deborah Warner e Thomas Guggeis al Maggio Musicale Fiorentino, che vedrò sabato, una collega inglese, perché questo spettacolo viene da Londra, 2023, quindi sì, è giovanissimo, ha intitolato Una meditazione sulla crudeltà, e sarà sicuramente vero, perché la racconterò la prossima settimana.
0: Con piacere, grazie a Giovanni Chiodi come sempre, ci risentiamo la prossima settimana, un saluto Giovanni, a presto.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao. E noi abbiamo finito anche quest'oggi, in attesa di vedere anche la Traviata della Cavani sulla Scala TV, rispondo a Patrizia, lascala.tv/it, lì trovi tutto Patrizia. Adesso ci sono le notizie, un saluto da Ira Rubini.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
6: Popolare Network.
7: Si è conclusa la protesta dei detenuti del carcere di Pisa, era scoppiata dopo il ritrovamento di microspie all'interno delle celle, diversi detenuti arrestati e trasferiti in altri istituti. Tra poco alla Camera il primo voto segreto sulla legge elettorale, Meloni avverte i suoi, o passa, poi il ritrovamento di microspie all'interno delle celle, diversi detenuti arrestati e trasferiti in altri istituti. Tra poco alla Camera il primo voto segreto sulla legge.

0: delle 12:30 e durata oltre 10 ore, la protesta dei detenuti del carcere di Pisa si è conclusa questa mattina con alcuni dei reclusi arrestati e trasferiti in altri istituti. La protesta è scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle. È montata la rabbia e decine di persone hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario, barricandosi al suo interno. Uno di loro, in possesso di un cellulare, ha filmato anche tutta la protesta con una diretta su TikTok. Nella notte sono intervenuti i reparti antisommossa inviati da Roma. Poco dopo, all'interno della casa circondariale, sono arrivate anche alcune ambulanze, ma non ci sarebbero feriti, come ci conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
1: No, no, non risultano. Non, anzi, devo dare atto alla responsabilità dei detenuti e del personale. E sono intervenuti anche gli antisommossa da Roma, mi risulta, ma non è successo niente, quindi non ci sono state botte, anche perché la direttrice e la garante dei detenuti di Pisa si sono fatti carico di negoziare con la direzione, con i detenuti, che ai detenuti non sarebbe stato fatto niente, non sarebbero stati toccati. Nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi.
0: E le condizioni di vita nel carcere di Pisa sono molto pesanti. All'interno sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Ascoltiamo Enrico Vincenzini dell'Associazione Antigone.
2: Io sono stato il 19 agosto, mi pare, l'ultima volta a visitarlo. Si presenta in condizioni strutturali terrificanti. Ci sono infiltrazioni ovunque, il maschile ha ancora i bagni a vista. Nonostante siamo in un momento critico della condizione dei detenuti in Italia, i bagni a vista non si vedono quasi più da nessuna parte. Hanno avuto un problema di infestazione da cimici da letto che è durato mesi e mesi, tanto che tutti i detenuti presentavano lividi per i morsi delle cimici da letto e questo problema non veniva debellato. Ha ovviamente un problema di sovraffollamento come tutte le case circondariali. La chiusura di Sollicciano e gli sfollamenti verso altri istituti ovviamente non ha aiutato Pisa come struttura. È tosto entrare a Pisa. Pisa è una di quei carceri che ti lascia il segno una volta che entri, perché davvero ti dà la sensazione di essere stato in un posto veramente, veramente brutto.
0: La riforma della legge elettorale tra poco alla Camera, il primo dei due voti segreti, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità presentato dalle opposizioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Con Riccardo Maggi di Più Europa in sciopero della fame contro quello che definisce un colpo di Stato elettorale, con lui sono iniziate le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Sono cinque, uno per gruppo di opposizione e ci sarà un unico voto segreto perché ovviamente l'opposizione lo chiederà quando si ripererà il voto su cinque questioni che per il centro-sinistra rappresentano un vulnus costituzionale e sono ormai noti, dalla rappresentanza di genere che non esiste per i capilista al numero spropositato di firme necessarie per presentarsi alle elezioni, oltre a rilevare come limite alle prerogative del capo dello Stato la proposta di indicare il candidato presidente del Consiglio, che per la sinistra è un tema di ulteriore preoccupazione anche politico. Il voto segreto avverrà tra le 13 e le 13:30 e sarà il primo dei due, l'ultimo è quello sul testo definitivo. Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento, oggi è stato chiaro con un messaggio alla sua maggioranza: invitiamo tutti ad essere presenti, poi ogni parlamentare eletto farà i conti con la propria coscienza, ha detto. Tutto è pronto anche in tribuna, dove solo una parte è riservata al personale dei gruppi parlamentari. Da lassù infatti è facile fotografare la modalità di votazione, se il sì o un no. In ogni caso dalla destra da giorni è in corso una pressione piuttosto forte sui parlamentari affinché ci siano tutti oggi, con promesse di rielezione oppure di nuovi posti. Tutto per evitare i franchi tiratori. Linea allo studio.
0: Le borse europee sono tutte in calo questa mattina, mentre i rendimenti dei titoli di Stato continuano a salire nei principali paesi. In Italia i BTP hanno toccato il tasso di 4,7% ai massimi dal 2023, secondo solo a quello dei titoli di Stato francesi. Questo segnale significa che gli investitori considerano più rischiosa la situazione degli Stati e quindi chiedono di più per finanziare il debito. Gli Stati devono quindi spendere di più per gli interessi passivi e tanto più è grande il debito pubblico, come

0: nel caso dell'Italia, tanto più è forte l'aggravio per i conti. Non a caso è aumentato per l'Italia anche lo spread. Sarà una legge di bilancio difficile, ha detto questa mattina il vice ministro dell'economia Leo. In Francia studenti di nuovo in piazza per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati. Oggi al fianco delle scuole superiori sono scesi in piazza anche gli universitari, cortei e iniziative sono in corso in tutto il paese, ci sono stati scontri e tafferugli. Le proteste proseguono da giorni, solo ieri sono scattati oltre 600 fermi. Tensione soprattutto a Marsiglia, dove poco fa si è saputo che il preside e altri tre membri dell'amministrazione di uno dei licei più noti della città sono stati aggrediti e cosparsi di benzina.
1: La protesta dei liceali francesi si espande a macchia d'olio in tutto il paese e letteralmente si infiamma, diventando almeno per questa giornata di mobilitazione nazionale quasi insurrezionale. Le immagini sono impressionanti, un liceo che brucia a Nantes, un camion dei pompieri in fiamme a Marsiglia, barricate di cassonetti incendiate un po' ovunque, a Nizza, Strasburgo, Lilla o Tolosa e ovviamente nella regione di Parigi, dove la settimana scorsa la protesta è cominciata. Ormai sono quasi 400 i licei entrati nel movimento anche in città medie e piccole, con poche o nessun precedente di proteste studentesche. E un po' dappertutto le stesse scene, semi-insurrezionali appunto, con spesso studenti incappucciati che rispondono alle ingiunzioni di dispersione dei reparti antisommosse e alle cariche di polizia, alzando barricate di mobilio urbano con tiri orizzontali di fuochi d'artificio e sempietrini contro bombe assordanti, lacrimogene e pallottole di gomma da parte di gendarmi e celerini. Ieri, in una giornata di manifestazioni liceali già incandescenti, si contavano quasi 100 feriti tra i manifestanti e altrettanti tra le forze di polizia, con diverse centinaia di fermati. Oggi il bilancio di feriti e contusi dalle due parti rischia di moltiplicarsi, mentre anche le università cominciano ad entrare nella protesta, con una ventina di facoltà già bloccate. La sinistra denuncia la repressione violenta e disproporzionata della polizia e il primo ministro convoca d'urgenza la riunione di una cellula di crisi interministeriale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota ha aggredito il comandante e avrebbe tentato di far precipitare l'aereo prima di essere fermato da alcuni passeggeri. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia saudita e verrà estradato negli Emirati. La procura ha chiesto di evitare di trarre conclusioni prima della fine delle indagini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha evocato gli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha poi aggiunto che Israele parteciperà alle indagini e che è troppo presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran. Andiamo ora negli Stati Uniti per raccontare la drammatica vicenda di Krista Pike, detenuta 50enne in un carcere del Tennessee, condannata alla pena di morte, che questa mattina è sopravvissuta tra atroci sofferenze a ben 2 iniezioni letali. Sentiamo Roberto Festa.
2: Si è messa a cantare dei salmi con il suo pastore, ha perso conoscenza, ha continuato a respirare e mentre la portavano via russava. Si è conclusa così davanti a testimoni e a 7 giornalisti la straziante tentata esecuzione di Krista Pike, trasportata d'urgenza in un ospedale di Nashville dopo che 2 iniezioni consecutive di pentobarbital non l'hanno uccisa. Si tratta della seconda botched execution, esecuzione fallita in Tennessee quest'anno. Non si conoscono le condizioni della donna, 50 anni, ma una cosa pare certa, che il principio costituzionale, secondo cui una pena non deve essere crudele e sproporzionata, nel caso di Krista Pike non è stato rispettato. Pike sarebbe stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee in 200 anni. A 18 anni, insieme al fidanzato di 17, ha torturato e ucciso in modo brutale un'altra ragazzina che lei pensava fosse sua rivale in amore. Pike aveva una storia di abusi infantili e le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. In 30 anni di prigione ha espresso rimorso ed è stata una detenuta modello. Ieri, nel giro di poche ore, si sono succeduti una serie di colpi di scena. Una corte dello Stato del Tennessee ha sospeso l'esecuzione. La Corte Suprema, con le 3 giudici liberal contrarie, ha di nuovo dato il via libera. Le autorità del Tennessee si sono precipitate ad ammazzare Pike, aggiungendo però un nuovo miserabile episodio nella storia già terribile e violenta di Krista Pike.
0: Anche Pierfrancesco Maiorino verso la candidatura alle primarie del centrosinistra a Milano, se ci saranno. L'esponente PD ha pubblicato poco fa un video sui canali social in cui, anche se non esplicitamente, fa capire che è pronto, parliamo di Milano e di una pagina nuova da scrivere insieme, dice, dando appuntamento al 22 ottobre per un'iniziativa che probabilmente sarà l'inizio ufficiale della sua campagna elettorale. La notte tra lunedì e martedì uno studente è stato aggredito fuori dal liceo Einstein di Milano. Il ragazzo ha raccontato che dopo aver staccato alcuni manifesti abusivi dell'organizzazione Blocco Studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound, è stato raggiunto da 12 persone che lo hanno buttato a terra e picchiato anche con una bottiglia in testa. Soccorso sul posto da un'ambulanza, lo studente è stato ricoverato e operato per una frattura cranica. Al ragazzo è stata applicata una placchetta di titanio alla testa. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, gli studenti e le studentesse delle scuole della zona stanno preparando una mobilitazione antifascista in solidarietà al ragazzo. Questo il racconto di Anna, amica dello studente aggredito.
3: Lunedì sera, vedendo che un gruppo di studenti, Blocco Studentesco, si erano avvicinati alla scuola per attacchinare i loro poster sulla parete, mi ha chiamata per avvisarmi. Successivamente i ragazzi di Blocco Studentesco se ne sono andati e il ragazzo ha quindi tolto i poster dalla scuola. Dopo averli tolti, si è andato a lavare le mani dalla colla. Uscendo dal parco giochi in cui c'è la fontanella davanti a scuola, si è ritrovato 3 macchine con dentro i ragazzi di Blocco Studentesco che hanno iniziato a rincorrerlo. Quindi lui è salito sulla bicicletta, ma è stato subito circondato perché loro erano 12 ed è stato picchiato. L'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, provocandogli una frattura cranica. Immediatamente è arrivata l'ambulanza e i carabinieri e il ragazzo è stato portato in ospedale. E subito martedì mattina è stato operato, poiché aveva appunto una frattura cranica e l'osso stava andando a toccare il cervello, quindi ha rischiato un'infezione molto invadente alla meninge. E per fortuna l'operazione è andata bene, la parte di cranio che era andata a contatto con il cervello è stata rimossa e sostituita dal titanio. Però in ospedale il ragazzo è stato molto male, subendo addirittura un attacco epilettico. Oggi uscirà dall'ospedale. Sua madre è andata il martedì mattina a denunciare dai carabinieri l'avvenimento e noi invece, suoi amici, ci stiamo muovendo, sentendo diverse realtà e persone per denunciare il fatto anche pubblicamente.
0: Sara Milanese, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
4: Popolare Network.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
9: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
10: Blocca tutte anche le strade.
9: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza. Ore 14.30, stazione di RO FS.
11: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
12: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
13: Teoria critica della società.
4: corsi di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
12: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: E da Federica Giordani, buongiorno.
0: Wow, wow, quando siamo tutte e due in studio sono molto più felice. Ecco, lo dico.
1: Facciamo bisboccia, questa è la verità.
0: Senti, non stradire così i nostri segreti. No, scherzi a parte, c'è poco da scherzare, in effetti le notizie che arrivano sono sempre complesse e per niente positive. Ad esempio quello che sta succedendo a Reggio Emilia.
1: Sì, abbiamo degli aggiornamenti inevitabili da dare sulla questione del Bosco Spizio, perché in queste ore, proprio mentre stiamo parlando, gli attivisti stanno cercando di bloccare le ruspe che praticamente da ieri hanno iniziato i lavori, chiamiamoli così, di distruzione di questo bosco che ospita più di 165 specie diverse di piante e ovviamente anche fauna annessa, per questo progetto che di cementificazione sostanzialmente per un nuovo supermercato. L'Assemblea dei cittadini e degli attivisti sta lavorando ormai da anni per cercare di bloccare questi lavori. Avrebbe dovuto esserci, anzi ci sarà una udienza l'8 di ottobre, ma i lavori sono iniziati prima, una sorta di atto di forza contro il quale appunto l'Assemblea di protesta sta fisicamente cercando di impedire in questo momento proprio l'attività delle ruspe. Chiaramente noi insomma diamo la nostra solidarietà alle persone,
0: certo,
1: che stanno combattendo in questo momento per bloccare il tutto e nel caso insomma vi daremo degli aggiornamenti sicuramente su questo tema. C'è un altro aggiornamento, parliamo di animali questa volta, perché in Puglia fortunatamente il TAR ha sospeso il provvedimento e accolto il ricorso di Lega Nazionale per la difesa del cane Animal Protection contro l'idea di sopprimere i piccioni che erano all'interno del CRAS regionale, quindi i piccioni che erano in cura avrebbero dovuto essere soppressi per in qualche modo smaltire i numeri, dato che la regione sta cercando in qualche modo di contenere il numero di questa specie. Chiaramente il TAR si è espresso in maniera contraria e il 14 di ottobre ci sarà una discussione davanti al collegio appunto su questa sulla tematica, per capire se questa decisione, questa idea, chiamiamola così, della regione avrà seguito, e ovviamente noi speriamo di no, perché sarebbe un precedente molto grave.
0: Cioè un CRAS, un centro di recupero fauna selvatica, quindi un posto deputato alla cura di animali offesi quasi,
1: esatto,
0: sempre da noi,
1: certo,
0: che a questo punto è un po' come l'irruzione nei rifugi, insomma sono quelle cose,
1: certo,
0: intollerabili da tutti i punti di vista.
1: Esatto. Parliamo sempre di animali anche oggi, come sempre facciamo qui a Considera l'Armadillo, e noi siamo molto contenti di avere ospite Sonny Ricchichi di Italian Horse Protection. Buongiorno Sonny.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ciao, grazie a te per esserci come sempre. Senti, ti abbiamo invitato perché qualche giorno fa c'è stata una notizia positiva, una volta tanto a noi piacciono molto le notizie positive, in relazione a una questione di cui abbiamo parlato anche qui a Considera l'Armadillo un po' di tempo fa, e stiamo parlando delle fabbriche del sangue. Allora, io come al solito ti chiedo di raccontare che cosa sono queste fabbriche del sangue, perché appunto non tutti sanno di cosa stiamo parlando.
2: Sì, il fatto di poter dare di questi tempi una notizia positiva è già un evento di per sé, che chiaramente siamo purtroppo subissati da notizie non piacevoli. Comunque, questo è un grosso passo avanti, talmente grosso che probabilmente potrebbe preludere a uno stop definitivo di questa pratica, anche se chiaramente non avverrà domani o dopodomani, perché i processi di questo tipo sono molto lunghi. Cosa sono le fattorie del sangue e da quando noi le conosciamo? Le fattorie del sangue sono allevamenti di cavalle che una volta gravide, chiaramente ingravidate appositamente, si è scoperto che durante un periodo preciso della loro gestazione, cioè tra il 40° e il 120° giorno, producono un ormone nel loro sangue. Da questo ormone l'industria farmaceutica ha scoperto che è possibile produrre dei farmaci che vengono utilizzati negli allevamenti intensivi di altri animali, in particolare suini, per sincronizzare l'estro e le nascite. Praticamente questi farmaci hanno l'effetto di far sì che le scrofe possano essere feconde nello stesso periodo di tempo e che poi di conseguenza partoriscano nello stesso periodo di tempo. In questo modo un'industria che punta a massimizzare i profitti e quindi anche, tra virgolette, la produzione, anche se questo termine è chiaramente...
0: Purtroppo sì, purtroppo, certo.
2: Ne ha attratto un grande interesse e quindi queste fattorie hanno cominciato a moltiplicarsi. Prima in Sud America, le prime sono state scoperte in Uruguay e Argentina, però poi dopo investigazioni partite da lontano il 2017 si è scoperto che anche in Islanda, quindi nel pieno della nostra Europa, esistono allevamenti di questo tipo. Islanda, che peraltro è un paese che si vanta di avere come simbolo proprio i cavalli liberi e i cavalli in generale, quindi questa cosa chiaramente è stata doppiamente vergognosa perché poi totalmente taciuta all'opinione pubblica. Noi come l'abbiamo portata questa cosa in Italia? Noi facciamo parte da diversi anni di una rete internazionale di associazioni che si occupano di investigare anche con indagini sotto copertura su alcune fattispecie che riguardano i cavalli, che sono chiaramente trasversali a vari paesi, in particolare due, una le fattorie del sangue che abbiamo appena menzionato, l'altra sono riguardo il commercio, l'import export di carne equina. E quindi le investigazioni svolte, fatte a varie riprese anche recentemente, prima in Argentina e Uruguay e poi in Islanda più volte, sono state portate in Italia da noi attraverso appunto questi canali, poi tutto il materiale tradotto, ci sono dei video che noi abbiamo messo sulla nostra pagina YouTube che sono disponibili e che raccontano tutto ciò.
1: Certo, la situazione. Tra l'altro queste fabbriche del sangue, da quanti anni voi ve ne state occupando e da quando c'è questo, diciamo, uso, la scoperta di questa, chiamiamola scoperta, insomma, di questo farmaco, di questo ormone poi volto a creare altra schiavitù in altri animali?
2: Ma noi siamo stati coinvolti nel 2018, le investigazioni risalgono le primissime a un paio di anni prima, ripeto, all'inizio erano solo in Sud America. E il coinvolgimento è stato perché appunto le associazioni che hanno fatto le prime indagini hanno poi capito che il fenomeno andava a finire, cioè iniziava in quelle fattorie, ma andava a finire in tantissimi paesi, praticamente quasi tutti, anche quelli europei, sotto forma di farmaco venduto come prodotto finale. E quindi hanno cominciato a chiedere, a cercare in ogni paese un'associazione di riferimento con cui creare una partnership e che investigasse anche in Italia. E noi in Italia lo abbiamo fatto, abbiamo scoperto quali farmaci vengono venduti, sotto quali etichette, sotto quali case farmaceutiche e con quali nomi che contengono questo principio attivo. Scientificamente parlando, il principio attivo ricavato da questo ormone si chiama gonadotropina serica equina, la sigla è PMSG, questa è conosciuta a livello internazionale come nome di origine. E quindi abbiamo scoperto poi come viene effettuato tutto questo, perché ovviamente viene fatto il più possibile a livello industriale.
0: Perché quindi, uno potrebbe dire, vabbè, un prelievo di sangue non è poi una cosa così drammatica, no?
2: No, in realtà è drammatica perché chiaramente i prelievi, dovendo soddisfare la richiesta di un'industria farmaceutica, diventano prelievi massivi, quindi si è scoperto di cavalle letteralmente sanguisugate in quel periodo di gestazione, tanto da perdere peso, da morire anche di stenti, sono state documentate queste cose soprattutto in Sud America. Si è accertato anche attraverso interviste sempre fatte sotto copertura che i prelievi di sangue come quantità settimanale sono considerevolmente più alti di qualsiasi limite richiesto, imposto, consigliato dalle autorità veterinarie internazionali, quindi sono dei veri e propri salassi. Ma poi chiaramente c'è la parte ancora più horror di questo, che è legata al fatto che questo ormone, come dicevamo prima, viene prodotto dalle cavalle gravide. Certo. Quindi all'industria serve la cavalla gravida, all'industria non serve il puledro, e abbiamo scoperto come molto spesso i puledri vengono abbandonati a se stessi, successo soprattutto in Sud America più volte, ma addirittura in Argentina è stata documentata l'aborto indotto alle cavalle, in modo tale che potessero poi, se possibile, nuovamente essere gravide.
1: Sì, questi puledri sono dei sottoprodotti, quasi degli scarti a questo punto.
2: Esatto, certamente non servono, quindi nel caso in cui si possono vendere bene, nel caso in cui sono femmine possono essere interessanti per il futuro, ma se sono maschi e non hanno un valore, un significato, vanno alla catena di macellazione o appunto possono finire la loro vita malamente, come spesso abbiamo documentato nelle investigazioni. Ripeto, queste cose sono documentate e lo dico perché abbiamo dei video che lo raccontano, delle indagini sotto copertura, oltre a tantissimi articoli sul nostro sito che riportano anche dati molto puntuali.
1: Che ritrattano tutta la storia, certo.
2: Esattamente. E noi abbiamo portato avanti una battaglia enorme, perché l'abbiamo portata avanti contemporaneamente a livello europeo e a livello di singoli paesi, facendo a volte delle singole iniziative anche noi verso il Parlamento italiano. Abbiamo ottenuto delle prese di posizione, delle interrogazioni parlamentari. La battaglia più grande è stata condotta e la stiamo conducendo a livello europeo, e questo è un esempio. Mi piace dirlo perché poi io sono uno molto molto fissato con il tema della collaborazione tra associazioni e anche molto critico, perché nel panorama italiano questa cosa avviene molto raramente. Mi sento di dire che è un bellissimo esempio di come coalizzandosi e unendo le forze si possano ottenere dei traguardi molto importanti, e questo è quello che sta succedendo. Noi abbiamo tamburellato letteralmente la Commissione europea e il Parlamento europeo. Abbiamo ottenuto un pronunciamento ufficiale del Parlamento europeo in seduta plenaria nel 2021 che chiedeva alla Commissione di interrompere queste pratiche, e questa è una cosa epocale già di per sé, ma quello poi è stato solo il primo passo. Siamo arrivati a far pronunciare della notizia appunto di questi giorni l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Corte in particolare di questa autorità, sul fatto di riconoscere quello che noi abbiamo sempre detto, che questa pratica non è una pratica agricola, non è una pratica allevatoriale, gestita quindi come viene gestita in Irlanda, con delle normative interne sull'agricoltura, sull'autorizzazione agli allevamenti. Qua siamo in un ambito completamente diverso, che è quello, secondo noi, e la Corte adesso ci ha dato ragione, della sperimentazione animale, perché si sta attraverso il sangue di queste cavalle ottenendo un ormone che produce dei farmaci.
1: Certo, quindi la Corte di Giustizia EFTA appunto vi ha dato ragione e ha in qualche modo sancito il fatto che si parla di una pratica, oltre che chiaramente, come raccontavi tu, certamente molto crudele ai danni di questi animali, anche che rientra in un ambito che non ha niente a che vedere con quello agricolo. Quindi cosa cambia adesso, diciamo, nella pratica, questa sentenza così importante che appunto arriva dopo questo lunghissimo lavoro ai fianchi, diciamo così, appunto Italian Horse Protection, ma di tutta la coalizione delle associazioni animaliste?
2: Cambia questo, che se una pratica è considerata sperimentazione animale, sperimentazione scientifica e quindi sperimentazione animale, rientra nel quadro giuridico della direttiva 63 del 2010 dell'Unione Europea, la quale applica i principi cosiddetti delle tre R in inglese, replace, reduce, refine, cioè in altre parole, è detta in parole molto spicciole, impone di ricercare alternative ai metodi di ricerca scientifica che implicano sofferenza animale. Quindi se su un principio attivo, per esempio, che viene utilizzato in un farmaco qualunque, si scopre che c'è un'alternativa sintetica, che quindi non è necessario utilizzare la sperimentazione animale o utilizzare animali per produrre quel determinato principio attivo, quella cosa viene abolita automaticamente sul principio di queste tre R della direttiva. Quindi la direttiva fondamentalmente dice la vivisezione come Unione Europea non la aboliamo, ma tendiamo a ridurla sempre più man mano che progredisce la ricerca scientifica e che si ottengono gli stessi risultati senza dover utilizzare gli animali. E questo è esattamente il caso della PMSG. Esistono già da tanti anni, sono già ufficialmente riconosciuti delle alternative sintetiche all'utilizzo del PMSG, quindi della gonadotropina sierica equina. alternative sintetiche che purtroppo vanno sempre a comporre dei farmaci che vengono utilizzati nell'industria, suinicola in particolare, certo, gli allevamenti in generale, purtroppo sempre per lo stesso fine. Però con questo principio, con questa sentenza, anche perché è una vera e propria sentenza, noi abbiamo ottenuto l'ufficializzazione di quello che diciamo da anni. E se, perché adesso la palla è passata di nuovo all'Islanda, che dovrà pronunciare anche a sua volta una sentenza interna, se verrà confermata, praticamente questo significherà automaticamente il divieto delle fattorie del sangue, perché non rispettano il principio della riduzione e della sostituzione rispetto ad alternative sintetiche che già esistono.
1: Questo chiaramente soprattutto nel panorama appunto dell'Islanda, o poi come dire, a macchia d'olio la cosa potrebbe poi riversarsi anche sul Sud America, Argentina, Uruguay, o lì il panorama è un po' diverso e più complicata la questione?
2: No, si può riverberare di riflesso, nel senso, noi chiaramente come Europa non possiamo imporre una normativa a un paese extra UE. Ma cosa può imporre l'Europa? Può imporre ai Paesi membri non solo il divieto di produzione, quindi in questo caso all'Islanda, che è l'unico attualmente conosciuto in Europa che fa questo tipo di produzione, ma anche di distribuzione, vendita e uso di farmaci che contengano quel principio attivo, e quindi anche quelli di derivazione argentina o piuttosto che altri paesi del Sud America. E togliergli praticamente il mercato da sotto i piedi e quindi di conseguenza andare all'abolizione, come dire, finanziaria più che un'abolizione legale.
1: Certo, quindi indebolire il sistema intorno, insomma. Sonny Rikiki, ricordo, siamo in collegamento con lui, che è il presidente di Italian Horse Protection, che si occupa da tantissimi anni del benessere, dei diritti, degli equidi nel nostro paese, e non solo, come state sentendo. C'è qualcosa che i cittadini attivamente possono fare su questo fronte, dove possono rimanere anche informati magari sulle gli aggiornamenti riguardo questa tematica, che comunque è una tematica importante?
2: Allora, i cittadini possono fare sicuramente massa critica, quindi conoscendo il problema possono fare anche a livello di singoli cittadini quello che noi abbiamo fatto agli inizi di questo percorso. Noi abbiamo cercato anche di interfacciarci proprio con gli allevatori e con l'industria, non ottenendo risposte, ma chiaramente facendo sentire la nostra voce, quindi chiedendo di bandire, prima ancora che arrivasse una legge dall'alto a vietare un certo tipo di farmaci, che loro stessi scegliessero di non utilizzarli più.
1: Certo.
2: Siamo rivolti al mondo dei veterinari, alla Federazione Nazionale Italiana dell'Ordine dei Veterinari, all'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, alle varie associazioni di categoria dei produttori, allevatori e quindi produttori anche di carni, mostrando i risultati delle nostre investigazioni e quindi chiedendo uno stop definitivo all'uso di farmaci che contengano questo principio attivo. Questo è un qualcosa che si può fare per far sentire la propria voce, come si può far sentire la propria voce verso eventuali contatti, se ce ne sono, a livello individuale con parlamentari italiani, perché noi stiamo continuando da sempre a fare pressione perché l'Italia potrebbe anche come singolo paese prendere l'iniziativa di bloccare la distribuzione in Italia di questo tipo di farmaci.
1: Certo.
2: Non hanno mai risposto, aumentando la pressione possiamo sperare in qualche risposta in più. E poi ovviamente non dimentichiamolo, perché cosa servono questi farmaci, quindi
0: certo,
2: consigliare, se non l'abbia ancora fatto, di smettere di nutrirsi di carni di animali allevati con questi sistemi, carni in generale, ma in particolare sapendo, quando si parla di suini, che i sistemi sono questi, sono da film dell'orrore. Questo ovviamente è la scelta più facile di tutte, più immediata e che può avere delle ripercussioni su quell'industria.
0: Senti, tra parentesi, sia Paolo che Patrizia che altri ascoltatori ricordano come Sabrina Giannini, nella sua trasmissione, nelle sue inchieste, avesse parlato per l'appunto di questa vicenda del PMSG, insomma di questa sostanza ricavata dal sangue delle cavalle gravide. qualcun altro scrive che non c'è limite della crudeltà nei confronti degli animali, è sempre orribile per noi raccontare queste cose, a noi piacerebbe però raccontare la bellezza, cerchiamo di farlo quotidianamente, però insomma riteniamo anche che denunciare e raccontare queste altre cose così orribili faccia parte del percorso di consapevolezza, insomma, quindi ci scudiamo per la bruttezza, ma ecco, crediamo che sia anche nostro dovere,
1: diciamo. Però insomma c'è anche questo, e appunto come diceva Sonny, un aspetto è proprio quello, cioè avendo consapevolezza è possibile poi fare delle scelte anche di consumo molto più consapevoli. Ma a proposito di cose belle, Sonny, come stanno i tuoi cavalli, le tue cavalle? Perché ricordiamo che Italian Horse Protect ha anche una, come dire, si occupa anche di animali che in questo caso arrivano da maltrattamenti, a situazioni particolari. C'è anche la possibilità di adottarle attraverso il sito, una cosa bellissima, secondo me, ci sono tutte le storie di questi animali. Come stanno? Come va la situazione lì?
2: Chiaramente quando si dice come stanno, si dice in generale che si può dire tutto bene, ma poi entrando nel dettaglio, chiaramente le situazioni sono molto diverse tra di loro.
1: Certo.
2: Noi abbiamo un parco animali un po' particolare, abbiamo in questo momento ospiti del centro di recupero 34, quasi tutti cavalli, abbiamo anche qualche pony e un bardotto, e in più abbiamo un secondo centro che ne ospita 5 in questo momento, che devono stare separati perché sono positivi all'anemia infettiva equina. Che per carità stanno benissimo, non hanno nessun problema, ma sono vittime in questo caso di una burocrazia e di una normativa alquanto arcaica.
1: Certo.
2: Avendo un parco animali molto particolare, sì, in linea di massima stanno bene, ma consideriamo che da noi abbiamo per esempio 3 cavalli ciechi, 2 semiciechi, 1 con problemi articolari importanti, 5 cavalli over 30. E quindi chiaramente non si è mai la giornata libera, sgombra da interventi di assistenza e di cure di qualsiasi tipo. Quindi ci sono poi gli alti e bassi, ci sono stati recentemente dei casi anche molto complicati che hanno coinvolto più veterinari per patologie importanti. Uno ne abbiamo anche parlato sui social recentemente perché sembrava essere una malattia misteriosa di una cavalla, e tutto questo ovviamente comporta sempre una enormità di spese, per cui ti ringrazio di aver ricordato che è possibile aiutarci con l'adozione a distanza, perché sono animali che gioco forza non potrebbero mai neanche non si potrebbe mai neanche pensare di darli in adozione viste le loro condizioni.
1: Certo.
2: Però si può partecipare alla loro cura, alla loro salvaguardia, facendo con un piccolissimo contributo un'adozione a distanza, in virtù della quale si ottiene un certificato a casa, la storia e le foto del cavallo, degli aggiornamenti periodici, la possibilità di venire a trovarlo e a trovarci in qualsiasi momento, perché siamo sempre aperti al pubblico, vedere anche quello che significa gestire un posto come il nostro, che richiede un impegno non indifferente, ed è solo una delle nostre attività, perché poi appunto noi facciamo investigazioni, denunce, attività di divulgazione scientifica, cerchiamo di sensibilizzare, cerchiamo di relazionarci con le istituzioni, quindi siamo una realtà molto complessa,
0: sì.
2: Complessità sempre in fase di aiuto.
0: E devo dire che comunque anche il vostro lavoro di denuncia costante di tutto quello che accade intorno al mondo degli equidi è veramente preziosa, e va dalla macellazione clandestina alle corse clandestine, sempre a quel percorso così contiguo all'illegalità che invece insomma, nel nostro paese sembrerebbe molto molto diffusa.
2: Sì, quando si parla di cavalli, quello che dico sempre, quando mi chiedono come è nata IHP, IHP è stata la prima associazione in Italia a occuparsi in maniera specifica di tutela degli equidi, è nata proprio dalla conoscenza, dal di dentro di quel mondo che sotto traccia nasconde una serie di brutture, di abomini che in superficie non si vedono, che i non addetti ai lavori forse neanche conoscono, e che è il nostro compito invece portare alla luce, perché sotto le belle vetrine dell'ippica, degli sport equestri e poi di altri tipi di utilizzi del cavallo, che la cui narrazione è che il cavallo viene amato, il cavallo viene rispettato, il cavallo viene tutelato, noi invece raccontiamo quella che è la realtà e quello che c'è sotto e che c'è dietro e che c'è dopo.
1: Certo.
2: Il cavallo non è più abile e arruolato per fare quello che gli è stato chiesto fino a un certo punto della sua vita.
1: Certo, c'è anche tutto il tema, per esempio, anche delle botticelle, che però insomma mi pare, siamo quasi in chiusura della trasmissione, però insomma che sia quasi, come dire, non vorrei essere troppo positiva, però insomma è una situazione, siamo quasi addirittura di arrivo per l'abolizione, in pochi secondi, Sonny.
2: In pochi secondi no.
1: Ok, niente, come non detto, mi rimangio quello che ho detto.
2: Mi spiace dirlo, siamo nell'ambito di un dibattito che si riaccende ogni estate e ogni estate sembra che stiamo sul punto di... In realtà è uno di quegli esempi, al contrario di quello che dicevo prima delle fattorie del sangue, dove l'Unione, e qui viene il mio spirito critico che ho anche pubblicamente dichiarato pochissimi mesi fa nel pieno dell'estate, che se noi associazioni fossimo un po' più brave, un po' più attente a unire le forze invece che a disperderci in mille rivoli, potrebbe essere una di quelle campagne che potremmo condurre in porto più facilmente di tante altre. Quindi approfitto magari di questa
1: certo
2: che mi state dando per ribadire il concetto.
1: È un appello importante, certo, di collaborazione e anche appunto di insomma, sinergia, perché appunto come abbiamo visto nel caso appunto delle fattorie del sangue e della Corte di Giustizia EFTA e della sentenza, sicuramente l'unione fa la forza, no? Usiamo una frase fatta, però effettivamente così. Io ringrazio tantissimo Sonny Ricchichi, presidente di Italian Horse Protection, per essere stato con noi e ovviamente rimaniamo vicini, insomma ci... riaggiorniamo su tutte le questioni.
2: Grazie a voi per l'invito e grazie agli ascoltatori. Alla prossima.
1: A presto. Allora, noi siamo in chiusura di puntata, Cecilia è scappata un attimo, ma vi do io l'arrivederci a domani, ci vediamo ovviamente sempre qui alle 12:45 fino alle 13:15 e a presto, buon appetito e buona giornata.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

si possono rubare gli SMS alla trasmissione alla pluripremiata trasmissione precedente, eh? Volevo segnalare la foto di una foca apparsa sull'ultimo numero di Internazionale in un articolo sul sonno. Ma pensa, andate a vederla perché credipendenza. No, niente, mi sa che oggi iniziamo fortini. Dai, lo dico subito. Iniziamo un po' fortini, prepariamoci. L'inizio, poi no. Poi no. Come siamo messi alle iscrizioni delle attività extrascolastiche o extralavorative? Quello che si fa al di fuori della scuola, al di fuori del lavoro, la palestra, l'arrampicata, il calcetto, il nuoto, la squadra di qui, la squadra di là, le attività dell'oratorio. Come siamo? E quest'anno incredibilmente ero abbastanza in tempo con le iscrizioni, incredibile, sia per me che per lui lì, Diego, e Bino, ce l'abbiamo fatta. Ma l'altra mattina, attorno alle 6, passavo in quella via, cos'è, via Bodio, via... quella via che unisce via Cenisio al piazzale Cimitero Monumentale, quella via lì, andando verso Cimitero Monumentale, e quindi ho costeggiato il Tempio del Futuro Perduto, che è lì sulla destra, luogo di tanti eventi interessanti, anche piccantini, anche interessanti. Molto belle le iniziative dei mercatini, di vinili e i vestiti, una roba e un'altra, belle le serate musicali. Ed ero lì che dicevo, ah, quest'anno iscritto, ci siamo iscritti bambini, io tutti in tempo per i corsi extrascolastici, attività extrascolastiche lavorative. Poi mi cade l'occhio sull'ingresso lì del Tempio del Futuro e c'era, per la scuola di Tecno c'è l'Open Day. Ma no! Ma come c'era l'Open Day della scuola di Tecno al Tempio del Futuro e io non ci sono andato? E non è scritto neanche lui! La scuola di Tecno, c'era l'Open Day! Vabbè, allora ho pensato, toccherà iniziare con qualcosa di Tecno la puntata di oggi. Ma solo perché c'era l'Open Day! Ci saranno all'Open Day gli uomini sudati nudi?

0: ballare,
1: ballare, e quando parte il drop inizia a sgabberare, a sgabberare, a sgabberare, a sgabberare, inizia a sgabberare.
0: Beh, sta Belinda nel mio cuore personale. Molto bella la descrizione di come fanno gli uomini sudati nudi a provare a tirarti in mezzo. Come dire, a conquistarti. Allora, studiamo insieme. Poi, next level dell'educazione tecnosessuale. Marta? Io quest'anno da Dio, figlio uno a danza, figlio uno a danza, due ad arrampicata. Stefano, ci incontriamo? In uno dei due ci incontriamo. Io addirittura CrossFit, col compimento dei 42 anni. Vediamo quanto durerà. Dopo Natale la vedo dura. Urca, ho fatto una gaffe, mi dicono. Mettere sta Belinda, che è l'antitempio, parlando del tempio, no. Ho fatto una gaffe? Mi scuso. Molto bello il testo, scrive Lauri. No uomini, no lacrime. Comunque nessuno dice che sta Belinda era a mettere musica su un carro al Pride di Berlino quando c'è stato l'attentato quest'estate. E vabbè, non sapevamo. Molto bello quest'altro. Non scrivo, ma ti ascolto mentre vado a prendere il figlio a scuola. Ma come non scrivo? Vabbè, ho scovato un corso di formazione per DJ consapevole all'Ecstatic, per Ecstatic Dance a prezzi davvero incredibili. Questo per rileggerla piano. Allora, il corso è Ecstatic Dance a prezzi incredibili. Formazione di DJ consapevole per Ecstatic Dance. Quello è il corso. E c'è scritto il figlio? Che tipi che siete. Siete dei tipi particolari, voi. Piscina e pattinaggio su ghiaccio per ambedue le figlie. Ma ci vuole sto cazzo di certificato medico con l'elettrocardiogramma. E cosa vuoi fare? Io mi sono iscritto a un corso di arabo, così mi schedano come, così poi mi schedano come radicalizzano, mio Dio, come radicalizzato islamico. Raff. Facco ricicla anche i miei di messaggi che Cecilia non legge. Ma no. Hai visto la foto del faccocero paraculis? Sono io? Nella foresta incantata? Vabbè, è iniziata così, quindi proseguirà, come dire, un po' più morbida. Questa è puntata di musica leggerissima. Primo di ottobre, 13:24, oggi 40 minuti di musica per chi non ha voglia di niente. O... per chi ha un rapporto tutto suo con gli Open Day. E se notate, tanta gente si... ma l'Open Day, ma l'Open Day... E però ci andiamo tutti. Per scriverci 331-6214-013, via SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima, seconda cosa di oggi.

Ma che questo è un pezzone, è proprio un pezzone. Quello di Whitney Houston, che se non sei attento alla discografia, ci sono quei tre pezzi famosissimissimissimi, tendenzialmente noiosi, tipo quello della colonna sonora del film con Kevin Costner, e che riescono, come dire, di mettere troppo in secondo piano una parte di discografia interessante, come il pezzo che abbiamo sentito. Insomma, è un'altra che a suo tempo, ma anche ora, anche che non c'è più, gode di una stampa sbagliata, né giusta né buona né cattiva, solo sbagliata. Io vado al coro infrangibile a Piacenza, a proposito di attività extralavorative, ma nessuno va agli open day come me, ma solo dove ti offrono gli aperitivismi. Non male. 331-621-4013, non ce ne sono mica tanti che ti offrono gli aperitivi. E poi cosa fai? Vai lì e... Cosimo era questo. Vabbè. Ah sì, mi interessa molto questo corso di cucito. Uno spritz Campari, grazie. Così funziona? Ammetto che sta roba della nonna joystick, l'ho chiamata così io, pensavo che avrebbe avuto più risonanza nel web. Tra l'altro la nonna joystick è una di quelle robe che normalmente dici, ah, lo senti, è una di quei claim che vedi scritti, dici, che cazzo, che stupidata la nonna joystick, è invece mia. La 78enne scozzese Kate Bowie, vabbè, capito, un cognome lì, è stata ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei primati come la più anziana streamer femminile del videogioco Fortnite. La streamer, o lo streamer, è quello A che trasmette in diretta sui social lui stesso che gioca. Cioè, guardi qualcuno giocare. Lei spopola su Twitch, dove trasmette regolarmente le proprie sessioni di gioco. Attualmente ha 24.000 follower, che non sono tanti, a meno che tu non abbia 78 anni. In quel caso sono tanti. Allora, cioè, guardi qualcuno giocare. Lei spopola su Twitch, dove trasmette regolarmente le proprie sessioni di gioco. Attualmente ha 24.000 follower, che non sono tanti.

merda in fretta in modo che prendano il tuo posto al gioco. Ecco, tranne questa parte qui dell'interazione, però più o meno la streamer fa la stessa cosa. Però come altre cose nella vita, in questo momento storico, da remoto! Se ci pensate, ormai si fa tutto da remoto, anche il videogioco. Ti guardi uno che fa il videogioco. Poi puoi mettergli il like e poi sperare che perda. L'unica roba è che non è che prende il suo posto quando perde. L'altra cosa, c'erano i bulli. C'erano i bulli. C'erano i bulli che erano più grandi di te e ti passavano la fiamma dell'accendino sui jeans e ti scaldavano il sedere, non potevi dire niente perché ti bullizzavano nelle sale giochi, ma non solo di provincia, soprattutto in centro. Lo so, mi dici perché sei cresciuto così. Facco, ho paura di sentire partire gli 883 con il brano La sala giochi. No, era Jolly Blue il brano. Ma no, per oggi direi che ho dato. Sono cresciuto in un paese di 300 abitanti. C'erano calcio balilla, biliardo, flipper e un videogioco. Abbastanza normale che a giocare fossero quelli bravi bravi, i più grandi o quelli con più monetine in tasca. Gli altri guardavano. Ciao, stai descrivendo l'Astro Games? Anche. Ciao, sono Paolo, abbonato, bravo. Con la differenza è che lo streamer include l'algoritmo. Chiedi info a Kenobit che ne sa. Ok. Ciao, sono assolutamente d'accordo su Whitney Houston. Lo so che sei d'accordo. Sono come l'orologio rotto, due volte al giorno anch'io la imbrocco. C'è un motivo perché si metta in onda questa canzone. Manifesto in manifestazione.

Grazie Facchini. Prego Marzia. 3316214013, la banda Bardot con Manifesto, la canzone della manifestazione.

0: Questo perché? Perché se pensiamo a una delle manifestazioni o alla manifestazione più iconica della nostra generazione, non ci può che venire in mente quella di Genova, il G8, 19-22 luglio 2001. Questa sera live pop nell'auditorio del Metro Stratos, ne parleremo. Conduzione di Agostoni e Cegna. Ci sarà Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, era per Repubblica a Genova nel 2001 e ha scritto I giorni amari di Genova. Ci sarà Monio Vadia, ci sarà Megu, presidente della comunità di San Benedetto al Porto e portavoce di Don Gallo, e ci sarà anche De Andre a fare la musica. Tra l'altro con la voce e la poetica tipiche di Fabrizio De André, e qua un po' si tiene tutto insieme. Questa sera in auditorio del Metro Stratos, compilate il modulo che trovate su www.radiopopolare.it e se no venite e dite che siete amici di Agostoni, ma che cazzo. Poi intanto glielo dite anche ad Agostoni, non è vero, gli dite: Ago, ciao! È un po' che non ci vediamo. E lui tanto dice: sì, bella, come stai? Perché abbozza Agostoni. Va bene, voltiamo pagina, è il momento della rubrica della canzone bella e pesa. Questa è una nuova definizione che avete proposto voi. La canzone pesantissima. La canzone che deve essere bella ma 10 decimi di struggente. Livello struggenza top di gamma. E perché dici uno deve mettere una canzone pesante? E te lo dico subito. Di questa rubrica lo scopo è lo scopo. Lo scopo di questa rubrica è per ricordarvi lo scopo di questa trasmissione, ossia che siamo qua a fare robe leggerissime. E visto che ogni tanto mi date un po' per scontata questa cosa, che cosa ho deciso? Ho deciso di farvi sentire che cosa potrei proporvi. È bello il pezzo della rubrica? Certo che è bello. È un po' difficile, un po' triste, un po' struggente, un po' pesante. Questo è il scopo della rubrica settimanale della canzone bella e struggente, la canzone bella pesa. Tutti voi o quasi l'hanno già riconosciuta.
1: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplice

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno.

po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un po'

Dai, secondo me mettere la canzone Sbarazzina subito dopo la canzone Bella Pesa. Serve allo scopo, lo scopo dello scopo. Lo scopo di questa rubrica, quella della canzone Bella Pesa, è ricordarvi perché facciamo musica leggerissima. E adesso vi leggo. O fa come mi vuoi proprio far piangere. Ovviamente i messaggi si riferiscono alla canzone di Fabrizio De André. Pesa sì, struggente molto meno. Perfetta potrebbe essere la sigla della rubrica. Pure la sigla vuoi. Chi è questo? Non si firma, ma figurati. Madonna, me la facevano ascoltare i miei in macchina più di 40 anni fa, mi angosciava. Però mi ha sempre divertito il pezzo sulla signora distratta che ha perso i figli. Sì, è geniale. Anche quella del cane che si chiama Libero. Tosta questa, ma meglio ancora cantata da Vasco. La versione di Vasco Rossi è molto bella. Non può essere come l'originale, ma veramente bella. Ma vogliamo parlare della mano del dio della chitarra che toccò quelle di Mussida nella versione live della PFM? Bello, ma non bisogna esagerare con la bellezza. Che cazzo di genio era Fabrizio? Bello questo qua. Ma allora vedi che la conosci la musica. Quest'altro, De André ha anticipato il fentanyl di 40 anni, un genio. Dai che c'è un'altra rubrica, siamo appena in tempo. Allora, rubano due camion con il logo di Nvidia, ma portano a casa 9.000 kg di sabbia. C'erano due rimorchi con il logo Nvidia che lasciavano immaginare un carico di valore. All'interno avrebbero potuto esserci server, componenti destinati ai data center, cose più costose tipo i GPU. Un bottino ipotetico che poteva essere altissimo. Li hanno rubati in California e in realtà ognuno di loro, dei due trasporti, conteneva 9.072 kg di sabbia. Perché? Perché stavano testando il trasporto stesso. Cioè li avevano riempiti di chili per vedere se poi funzionavano come trasporto. La parola del giorno è sabbia. Ero molto indeciso. Ho pensato, metto Jimi Hendrix o metto Paul Kalkbrenner? Hendrix o Kalkbrenner? Jimi o Paul? Tutte e due, ve li metto tutte e due. La parola è sabbia, la prima è Castle Made of Sand.

Castle Made of Sand, la parola sabbia nelle notizie di oggi. Ah, prima di sentire l'ultimo brano, anche quello con la parola sabbia nel testo, perché oggi avevo deciso di metterne due. Mi ricordo questa sera in auditorium di Metro Stratos, la serata dedicata al G8 di Genova e in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. E per tutte le vostre suggerimenti, meglio musica leggerissima at radiopopolare.it, così rimane lì, perché se mandate i WhatsApp, gli SMS. A proposito di sabbia, alcune canzoni sono come la sabbia nelle mutande. Ma no. Torna domani con musica leggerissima. Questo è Paul Kalkbrenner. Abbiamo aperto con Stabilinda e chiudiamo con Paul Kalkbrenner. Cosa vuoi? Una trasmissione sottoscritto proprio. Il brano si chiama Sky and Sand. Potrete ritrovarlo ascoltando il podcast di tutte e le altre puntate di tutte questa e le altre puntate di musica leggerissima da www.radiopopolare.it. L'abbraccio soprattutto ai recriminatori. Ma potevi mettere i nomadi? Sì, potevo mettere i nomadi. Potevo. Anzi, ti dirò di più. Avrei potuto mettere i nomadi. E invece questa è Sky and Sand. Ciao, buon pomeriggio. Tra poco c'è volume. Restate qui.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre, scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre, Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
7: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Hass con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
8: Volume, volume, volume,

0: Eccoci qua, buongiorno, sono le 14 un minuto di questo primo ottobre, attenzione.
1: Wow, è vero, primo ottobre.
0: Che bello, inizia ottobre.
1: Ci siamo, inizia l'autunno? No, c'è ancora un po'.
0: No, è già
1: sì.
0: Iniziato l'autunno.
1: È già iniziato, però boh, secondo me era ancora estate.
0: Esatto, no, io ho ancora le ciabatte. Oggi qualcuno qui mi ha detto, non dico chi, ma ancora vieni vestita da spiaggia.
1: Oh, finché si può, perché no?
0: Onestamente, io non mollo, ragazzi, non mollo
1: mai.
0: All'ultimo. Dario Grande, buongiorno.
1: Elisa Graci, buongiorno.
0: Siamo
1: ci
0: noi.
1: Siamo.
0: Siamo
1: come
0: noi.
1: Sempre.
0: Come sempre, dalle 2 alle 4 qui ogni pomeriggio per Volume, la trasmissione, il magazine musicale di cultura pop di Radio Popolare, appunto, che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora. Buongiorno, buon pomeriggio. Se volete, i nostri contatti sono sempre gli stessi, ma ci fa piacere ricordarveli. 331-6214013. Ma se volete, siamo anche su Instagram.
1: Elisa Graci Radio, dar.grande. Oggi siamo riusciti a connetterci subito, quindi ci trovate già adesso, mentre
0: esatto.
1: Ogni tanto ci sono dei problemini tecnici.
0: Sì, inspiegabili. Non si
1: sa
0: perché a volte funziona, a volte no.
1: Oggi ci siamo.
0: Oggi sta funzionando. Allora, volevamo parlarvi di un po' di cose oggi. Prima di tutto vi annunciamo chi saranno i nostri ospiti. Tornerà Claudio Agostoni per parlarci di Africa, più o meno intorno alle 14.30, quindi un artista africano che ci presenterà Claudio ogni paio di settimane. Facciamo un viaggetto così nella bellissima Africa. E poi andiamo invece in Sardegna, dove si trova, fortunato lui, Pier Giorgio Pardo,
1: che
0: a
1: bellezza.
0: Presentare il suo libro, bellissimo libro matrilineare, però insomma ci porta comunque anche dalla Sardegna un po' di colori dell'arcobaleno per la cultura LGBTQ+. Ma non solo, oggi parliamo di un po' di cose, poi ci ascoltiamo un sacco di musica nuova, segnalazioni di concerti, e subito così in apertura volevamo farvi una domanda. Allora, parliamo di opening acts.
1: Sì, band di apertura.
0: Band di apertura e concerti. Allora, vi è mai capitato di assistere a un concerto bellissimo di uno dei vostri artisti preferiti, ma essere anche colpiti particolarmente dalla band di supporto? Band che ogni tanto, speriamo che non ci siano
1: sì, esatto.
0: Proprio band di supporto, però a volte
1: ti catturano, ti colpiscono.
0: A volte capita. Così, di essere colpite, di avere un innamoramento per la opening band. Quindi vi chiediamo proprio questo. Ci sono state delle opening band che vi hanno particolarmente colpito in uno dei tanti concerti che avete visto nella vostra vita?
1: Iniziate a pensarci.
0: Iniziate a pensarci, anche noi pensiamo alle nostre. E ci è venuto in mente in un paio di occasioni ascolteremo delle opening band quest'anno, ma anche i Fontaines D.C. sono stati opening band. Prima di diventare famosi, band di punta, insomma, mondiale, ormai che riempiono gli stadi, i Fontaines D.C. giravano l'Europa aprendo concerti per i loro cosiddetti fratelli maggiori, Idols, ad esempio, e chi li ha visti in quei primi 7 pomeridiani, insomma, ha assistito sicuramente alla nascita di un fenomeno musicale, quello dei Fontaines D.C., che però, come tutte le band che si rispettino, hanno iniziato così, aprendo per altre band. È uscito un nuovo singolo dall'album che sta per uscire il 16 di agosto. Questa è Tongue, loro sono i Fontaines.

0: Aumenta la voglia di vederli dal vivo, i Fontaines D.C. con Tongue. Questo è l'ultimo singolo estratto dall'album che uscirà il 16 di ottobre, si chiama Dopamine Chamber, il nuovo lavoro, altissimo lavoro dei Fontaines D.C., che già insomma ci raccontano qualcosa di questo disco. Loro stessi hanno detto, Grian Chatten ha detto, l'album nella sua essenza rappresenta una stanza della dopamina. Ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente o l'umore.
1: Bello.
0: Una piccola descrizione di Grian Chatten su questo loro nuovo album. Dobbiamo aspettare ancora poco, un paio di settimane, il 16 di ottobre appunto. Il giovedì 8 si terranno listening party, tra l'altro in tanti negozi di dischi, c'è anche a Milano ovviamente. Andate a vedere tutta la lista dei dischi dei negozi di dischi coinvolti in tutta Italia l'8 di ottobre. Inoltre, come sapete, Fontaines D.C. saranno dal vivo tra poco, il 26 ottobre a Bologna, sold out all'Unipol Arena, e poi la prossima estate, 18 giugno a Roma e 19 giugno all'Hyde Days di Milano. I cari Fontaines D.C.
1: Carissimi.
0: Eh sì, carissimi. Allora, ci avete già scritto un sacco di opening bands che vi sono piaciute.
1: Sì, allora Lucia inizia dicendo: beh, 1980, Pino Daniele ha aperto il concerto di Bob Marley a San Siro, fai un po' te.
0: Eh sì, in effetti, due pezzi da 90.
1: Poi Diego dice: Dada, il concerto dei Massive Attack un paio d'anni fa.
0: Dada, che abbiamo appunto, ci siamo informati, una bravissima artista napoletana, quindi anche qui deve essere stata una bella soddisfazione. Poi ancora la nostra amica Tattoo, i Melvins, che non conoscevo all'epoca, che hanno aperto per i Nirvana, caspita.
1: Eh beh,
0: vista la sofferenza palesata in tutto e per tutto di Kurt, hanno aperto il concerto con una bellissima energia. Grazie, che bella esperienza deve essere
1: Melvins.
0: Stata a vedere Melvins e Nirvana.
1: Tanta roba.
0: Bene, riparliamo tra pochissimo. Continuate a scriverci i vostri concerti di apertura preferiti al 331-6214013.
1: Andiamo avanti con un altro bel progetto segnalato da un nostro ascoltatore di nome Federico, che ringraziamo. Loro sono i Liars, arrivano dagli Stati Uniti, dal Michigan in particolare. Il progetto di Angus Andrew, che torna dopo un circa 5 anni. Più vivi, esatto. Allora, il nuovo disco si intitola Ebanon Plastic Bag Bands, arriverà a marzo, e nasce appunto dopo il trasferimento di Andrew con la famiglia a Kalamazoo nel Michigan. E praticamente cosa succede? Che lì si trova nel mezzo di una crisi di inquinamento dell'aria legata a una fabbrica di packaging, e quindi questa esperienza finisce per entrare direttamente nel disco. E il titolo dell'album, che dicevamo prima, Ban on Plastic Bag Bands, viene da una vera e propria legge del Michigan che vieta i sacchetti di plastica.
0: Bene.
1: Quindi li andiamo ad ascoltare. Tra l'altro, questo è il primo di una lunga serie di concerti che vi annunceremo durante questa puntata di Volume. Il 5 ottobre li vedrete anche all'Arcibellezza di Milano. Nel frattempo ce li godiamo con questo brano, I Speak Kalamazoo, i Liars.

0: I Speak Kalamazoo, il nuovo brano dei Liars, in attesa del nuovo disco che arriva a inizio marzo, ma come dicevamo, 5 ottobre qui dal vivo a Milano, all'Arcibellezza, un'occasione imperdibile, direi, per vederseli dal vivo.
1: Eh sì, beh, anche loro pezzo di storia della musica alternativa, già dai primi anni 2000, bentornati anche agli stortissimi Liars.
0: Recentemente passati anche da KXP, trovate il loro bel video, la loro live session su YouTube, quindi andatela a recuperare.
1: Allora, ci scrivete un sacco di messaggi per le band di apertura, ad esempio andiamo sugli SMS, fine anni 80, un concerto di Bob Dylan a Milano che fu aperta da una bravissima Eddie Brickell, vi ricordo, Eddie Brickell and the New Bohemians si chiamavano, erano sì abbastanza famosi in quegli anni. Poi ancora, altro messaggio...
0: E le no, Bad for Lashes.
1: Qui mi parlano di dopamina, non si può dire.
0: E tradisce le Bad for Lashes che hanno aperto per i Radiohead.
1: Ah, che bello! Wow. Beh, anche quello deve essere stato gran bel concerto. Bad for Lashes, bravissima, la bravissima Natasha Khan. Poi,
0: ma anche la camera migliore. Rimasti purtroppo sconosciuti, ma erano bravissimi in apertura di Carmen Consoli, sempre Petra.
1: Bene.
0: Beh, hai delle occasioni per conoscere dei progetti nuovi.
1: A proposito di biglietti, Caterina ci chiede quanto costavano i biglietti di Fontaine's D.C., perché avete detto carissimi. Beh, insomma, poco no, perché i biglietti di Fontaine's D.C. poi in tutti i loro concerti, sia quelli di Bologna, sold out, che i prossimi di Roma e Milano, vanno dai 65 ai 95, più o meno.
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Non economicissimi. Non arriviamo ai 200 degli Oasis.
0: No, però comunque,
1: insomma,
0: cari,
1: la media si sta alzando parecchio, purtroppo, per quanto riguarda il costo dei biglietti. Ne abbiamo parlato ieri. Io ricordo, dice Fabio, i Cramps, wow, come opening band al primo concerto dei Police al Palalido a Milano nell'80, folgoranti. Caspita Fabio, immagino, che bella fortuna vedere i Cramps e i Police in un momento solo. Poi Ezio, vediamo. The Pretenders, Big Audio Dynamite al concerto degli U2 a Modena. Beh, insomma, anche qui niente male. Continuate così, dai, fateci ricordare dei clamorosi opening acts. Anche i ragazzi che ascoltiamo tra poco sono, diciamo, saltati all'onore delle cronache nel mondo dell'indie per aver aperto alcuni concerti importanti, ad esempio come quello degli LCD Sound System. Proprio James Murphy ha prodotto, tra l'altro, il singolo di questa band. Stiamo parlando degli R.I.P. Magic, o Rip Magic, come vogliamo pronunciarli. Loro sono un quartetto di Londra che si autodefinisce una rock band senza chitarre. E insomma, sicuramente è una dei nomi più accattivanti della scena dance punk, electropunk londinese, ma non solo. Li scopriamo insieme, sta per uscire il loro nuovo album. Questa è Screw Dark, gli R.I.P. Magic.

0: rock band senza chitarre, si definiscono così, Rip Magic, che abbiamo ascoltato il loro nuovo album. Esce tra pochissimo, tra l'altro l'album di debutto, quindi freschi freschi, giovani. Bravi. Giovani da Londra. Allora, ci state scrivendo ancora in tantissimi sulle opening bands, molto interessanti, che avete visto così nelle vostre avventure di concerti dal vivo. Angelo, 1987, Youssou N'Dour che apre per Peter Gabriel. Beh, anche qui niente male. Sempre Dario, 1980, Genova, Simple Minds aprivano per Peter Gabriel.
1: Tutti ma per Peter Gabriel.
0: No, scusami, è qualche anno prima.
1: 87 però, e 80, quindi 87, a distanza 80. Di 7 anni hanno sostituito i Simple Minds con Youssou N'Dour.
0: Esatto.
1: Peter Gabriel.
0: Gli Struts prima degli Stones a Zurigo e poi i Placebo, se non sbaglio, al posto di Morrissey prima di David Bowie al Palatrussardi. Caspita,
1: wow.
0: I nomi. E poi vabbè, Enzo, questo qua è clamoroso. Radiohead 1987, gruppo di supporto Sparkle Horse. Anche qui due concerti bellissimi, davvero.
1: Sergio, ciao, nello storico concerto dei Rolling Stones dell'11 luglio 1982 al Comunale di Torino, molto apprezzato i Water Boys che aprivano i concerti nella tournée Still Life. Caspita.
0: Wow, bellissimi, bellissimi. E poi l'ultimo, per ora, poi continuate a mandarci i vostri messaggi al 331-62-14013, Asian Dub Foundation come spalla Rage Against the Machine per il tour The Battle of Los Angeles. Vabbè,
1: wow.
0: Qui siamo proprio in combat totale. Deve essere stato super caricante questo concerto, grazie.
1: Combat puro.
0: Grazie a voi. Dai, adesso invece andiamo così nelle atmosfere molto positive, molto sognanti e vabbè, musicalmente eccellenti di Leon Bridges.
1: Esatto, il nostro disco della settimana, Happiness Anytime, un disco, come abbiamo detto anche nei giorni precedenti, costruito insieme anche ai Jungle, ma non solo, ci sono anche incursioni di altri musicisti, da Pino Palladino al basso a Eric Harlan alla batteria, brani costruiti e composti a partire proprio da ritmi, loop, groove, per poi andare a costruire appunto melodie, arrangiamenti sopra questa base ritmica. Il brano di oggi è forse l'esempio migliore di questa cosa, c'è un ritmo molto quasi da bossa nova e una voce che è usata anche in questo caso quasi come altro elemento del groove. Parla di vivere nel presente un passo alla volta, l'andiamo ad ascoltare, Leon Bridges, questa è Illusion.

0: immediatamente siamo più allegri, più positivi nei confronti della vita.
1: Sì, sì,
0: ci aiuta questo album della settimana di Leon Bridges, Illusion, anche se potrebbe essere un'illusione questa possibilità, positività anzi, ma va bene, mi accontento anche dell'illusione.
1: Esatto, ci accontentiamo.
0: Grazie mille a Leon Bridges, lo ritroviamo domani per l'ultimo ascolto del nostro album della settimana.
1: Ancora il tempo giusto per un brano, un'ultima novità freschissima, il brano di Westcross. Lui è un rapper, arriva da Padova, ma di madre palestinese e padre iraniano. Domani esce il suo debutto, disco di esordio, Bar Speranza, si intitola, tra l'altro con un sacco di ospiti annunciati interessanti, da Post Nebbia a Massimo Pericolo, Fra Quintale e Dutch Nazari. E Tara, il brano che andiamo ad ascoltare è proprio l'ultimo coccodrillo composto insieme a Tara, lei cantautrice italo-palestinese, si era fatta notare anche X Factor 2024 e poi nel 2026 quando aveva pubblicato il suo esordio, e quindi è una conversazione un po' immaginaria tra appunto Westcross e il cugino, un ritorno all'infanzia trascorsa in parte in Palestina e in parte anche alla famiglia che lui ha in Iran, ovviamente con Tara che poi canta i ritornelli. Quindi Westcross insieme a Tara, questo è l'ultimo coccodrillo.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza, per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: G8 2001, 25 anni dopo.
3: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
2: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
3: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
2: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine Live Pop del sito.

0: Si intitola Sentinel ed è il nuovissimo singolo di Serpent With Feet. Lui è un artista statunitense ormai sempre più apprezzato, nella vita Josiah Wise, tra R&B, diciamo, molto sperimentale, elettronica e di formazione gospel. Non a caso in questo brano va a mescolare tanto gospel anche addirittura canti marinareschi, del quale insomma si è molto interessato ultimamente. Sta per arrivare con un nuovo lavoro il 4 dicembre e quindi questa era Sentinel che arriva proprio da lì.
1: Bene, un'ottima introduzione per l'argomento di cui parleremo tra pochissimo, musica africana, e quindi do il benvenuto a Claudio Agostoni.
2: Ehi là,
0: eccolo. Ciao
2: Lisa, ciao Dario,
1: allora,
2: buongiorno agli ascoltatori.
1: Bentornato. Claudio, stavamo parlando con gli ascoltatori degli opening acts, di concerti belli che avete visto e magari siete stati colpiti dal famoso concerto di apertura, dall'artista che apre di solito la band o l'artista più grosso. Ce n'è uno che, non so, ti ricordi, clamoroso, un opening act?
2: Sì, direi che clamoroso è l'aggettivo giusto. In uno dei tour di Jovanotti, l'apertura del concerto era a cura di Michael Franti. Allora, premesso, a me Jovanotti è simpatico, come sanno quegli ascoltatori che mi mandano a cagare tutte le volte che lo dico.
1: Sì, sei uno dei pochi.
2: Io ai concerti di Jovanotti mi diverto.
1: Okay.
2: Però la situazione tra il concerto vero e proprio, quello di Jovanotti e quello di Michael... Cioè non c'era partita, sembrava che giocassero due campionati diversi. Anche per quanto riguarda la postura, Jovanotti è uno che si muove sul palco, ma sembra una marionetta guidata dai fili. Michael si muove anche lui, ma con molta più scioltezza e naturalezza. Per cui, nella classica situazione dell'opening act, cioè... la gente che arriva, che parla...
1: Sì,
2: che
1: magari un po' meno di attenzione.
2: Un po' meno. La gente che in pratica non si fila a quello che c'è sul palco, perché poi il pubblico lì veniva per Jovanotti, eccetera. Michael ha fatto un concertone...
1: E si è conquistato
2: tutti.
1: Insomma.
2: No, perché...
1: Vabbè, dai, ma il pubblico di Jovanotti non possiamo pretendere.
2: No, ma non è vero, perché il pubblico...
1: È una battuta, ovviamente.
2: Questo è razzismo.
1: No, è vero.
2: Il pubblico di Jovanotti
1: è una battuta.
2: Si intende di musica, va e si diverte. Per esempio, mi diverto al concerto di Jovanotti.
0: Vabbè, non c'era gara su tutti
2: però,
0: i fronti.
2: Però, da un punto di vista... Jovanotti è stonato. Sa cantare neanche tanto bene. Però fa un concerto divertente.
1: Beh, sì.
2: Michael fa un concerto divertente. Sa cantare... e non è stonato, per cui non c'era
1: non
2: partita.
1: C'era gara, e quindi in questo caso l'opening act superava di gran lunga,
2: ma di molto.
0: Non è la prima volta che è capitato,
1: è vero,
0: credo.
1: Allora, invece adesso torniamo in Africa, luogo caro a tutti noi e a te, Claudio, che conosci benissimo, dove ti rechi spessissimo e dove prendi anche delle belle band, informazioni musicali e artisti. In questo caso ci porti un artista che ci piace un sacco.
2: Sì, anche perché è un artista africano, lui è nato in Nigeria, risiede in Ghana, che però ha un orecchio ai suoni, oltre che della sua madre terra, anche da quelli che arrivano dall'Europa sostanzialmente, o dall'altra parte dell'oceano. Quindi dicevamo, è nato in Nigeria, risiede in Ghana, lui ha iniziato, per tirare la fine del mese, con l'attività di fotografo documentarista,

0: vista, tra l'altro con delle produzioni anche molto interessanti da un punto di vista politico, e poi ha iniziato la carriera musicale vera e propria. Lui è...
1: Parliamo di Tommy Wah, non
0: esatto.
1: L'abbiamo ancora nominato.
0: Non l'abbiamo detto.
1: Tommy. L'abbiamo nominato.
0: Tommy Wah, scritto W-A e un accentino buttato lì.
2: Facile.
0: Lui è veramente un poeta, una sorta di narratore visivo. Noi lo chiameremmo cantautore, per farla più corta. E lui ha queste sonorità occidentali captate alla radio, che unisce a tutta l'esplorazione che ha fatto sulla scena musicale dell'Africa occidentale, anche quelle un po' di tempo fa, di un po' di anni fa, quindi su SoundCloud ha fatto tutta una ricerca, e quindi il risultato finale è un sound decisamente fresco, senza tempo, con dentro anche delle sprizzatine di gospel. Se il nostro pubblico che non conosce la musica africana, ma che ama personaggi come Brittany Howard, Michael Kiwanuka, Benjamin Clementine, Asa, ecco, di sicuro vi piace, perché
1: è una commistione.
0: Siamo in quel filone lì, in quell'area lì, quindi folk contemporaneo potrebbe essere definito, con spruzzata di musica indie, retro soul, insomma, questa roba qua. Morale della favola. Il nostro amico ha dato alla luce un EP, è il terzo che mette in giro, che è proprio un'immersione nella musica, in questa sorta di musica folk africana. Il contenuto, che cosa dice nelle sue canzoni? Lui affronta una fase della vita particolare, no? Quando cerca di raccontare che cosa accade quando l'età adulta sostituisce silenziosamente, quasi senza che tu te ne accorga, le possibilità, cioè quello che sogni da ragazzo, vorrei essere, con le responsabilità.
1: La vita degli adulti.
0: Esatto. E poi si chiede se le persone con cui sei destinato a incrociarti saranno come quelle con cui hai vissuto fino a quel periodo lì. La faccio corta, se i tuoi compagni di lavoro saranno come i tuoi compagni di scuola, ma metterla giù proprio tagliata con l'accetta. C'è un proverbio Yoruba che dice: 20 bambini non possono giocare insieme per 20 anni. È un po' questa roba qua. Ecco, vi ho detto, un EP, sono 5 brani. Allora, ce n'è uno che spacca, si chiama Into Your Arms. Io questo non ve lo faccio ascoltare.
1: Però
0: ve lo ascoltate voi. Però dico una bestemmia?
1: Vai.
0: La dico, eh?
1: Dilla, puoi dire. Vai, Claudio.
0: Jeff Buckley.
1: Va bene.
0: L'ho detta grossa, eh?
1: No, ma io ti credo.
0: Ascoltatela poi e ditemi se non vi fa venire in mente
1: Into Your
0: Jeff
1: Arms.
0: Buckley. Gli diciamo di stare attento, di non fare il bagno nel fiume, ma il...
1: Mi raccomando, Tommy, almeno tu, resta con noi.
0: Ve ne facciamo ascoltare un'altra altrettanto bella. Si chiama Alleluia, Another World. Ha un ritornello, pim pum, che entra subito in testa. Trasmette una gioia che è quasi palpabile, e io direi che sai, sembra quelle canzoni che cos'era, più o meno alla fine all'inizio degli anni 2000 sarebbe diventata subito una hit, quando funzionavano quelle canzoni lì. Vi lascio con una frase di una dichiarazione di un'intervista che ha lasciato un giornale inglese, in cui parlando proprio di quello che l'aspetta, di quel ragionamento, di quel cambio
1: del passaggio dalla vita bambino adulta,
0: dice: sono nella foresta pluviale e a piantare sogni, potrebbe volerci del tempo o forse no, mi prenderò i miei fiori.
1: Beh, Tommy, che bello. Grazie Claudio Costoni.
0: Prego.
1: È Tommy Wah.

0: Alleluia, la festa di Tommy Wa che ci ha portato Claudio Agostoni oggi qui a Volume. Lo ritroveremo tra un paio di settimane ancora con un fantastico artista che arriva da questo meraviglioso luogo, l'Africa, che non so se voi avete frequentato nella vostra vita, avete avuto occasione di frequentare. Io ho avuto la fortuna di andare diverse volte e ti rimane lì attaccato alla pelle, non vedi l'ora di tornarci. Il famoso Mal d'Africa esiste.
1: Il Mal d'Africa
0: esiste. Allora, continuiamo a parlare invece di concerti. Ne state scrivendo tantissimi dopo, vabbè, l'esperienza di Michael Franti, di Jovanotti, di Claudio Agostoni. Allora, innanzitutto grazie a Joe che ci manda una foto da una barca nel centro del lago di Como, dove ci stai ascoltando.
1: Spettacolo.
0: Ma che luoghi meravigliosi in cui ci ascoltate, in mezzo al lago, dentro una barchetta.
1: Spettacolo.
0: Beh, Joe, beato te.
1: Alza il volume, Joe.
0: Sì. Allora, Dario invece, che non sei tu, ma un altro
1: Dario,
0: come quando i Faith No More aprivano per i Guns N' Roses, primi nettamente superiori, addirittura.
1: Caspita.
0: Addirittura.
1: Gran bel concerto comunque anche in questo caso, doppio nome, wow.
0: Niente male, Faith No More e Guns N' Roses. Stiamo parlando degli opening acts, di quei concerti che avete visto e in cui avete particolarmente apprezzato appunto chi apriva il concerto. Chi manca? Manca qualcuno, manca Pier Giorgio.
1: Sì, ancora Simple Minds, citati a San Siro nell'86, però in questo caso loro erano headliner, gruppi Spalla, Simply Red e Waterboys.
0: Poi Daniele, 1993, o l'ho già detta, no? Concerto degli O2 allo Stadio di Verona come gruppo Spalla, niente meno che i Pearl Jam.
1: Wow.
0: Davvero? Caspita. Poi Scancananzi per i Therapy, Amore a prima vista. Beh sì, in effetti, anche se Therapy e Scancananzi li avrei messi in due categorie un po' diverse, no?
1: No, uno dopo l'altro.
0: Uno dopo l'altro, beh, niente, così.
1: Allora, Seahorses aprirono a Milano prima degli Oasis, credo fine anni 90, a Forum di Assago.
0: Eh beh, anche qui niente male. Poi Victor, che ha particolarmente apprezzato il disco di Leon Bridges, bene, ci fa piacere ovviamente che ti piace, anche te dia vibrazioni positive. Poi ancora Marina. Eccola, Milano 2018, i The Killers prima dei Pearl Jam, ma già li conoscevo, anni fa Ligabue prima degli U2 a Torino, sempre un po' di anni prima. Marina, ciao Marina.
1: Vabbè, bellissimo.
0: State continuando a mandarcene tantissimi, adesso facciamo un po' mente locale e poi continuiamo a leggervi, grazie di tutti questi messaggi al 331-6214013. Andiamo a conoscere invece adesso un'altra artista che sta per uscire con un nuovo album, si chiama Soak, nome d'arte di Birdie Mons Watson, classe 1996, cantautrice originaria, manco a dirlo, dell'Irlanda del Nord, ancora sempre più
1: sì.
0: Irlandesi che prendono possesso delle nostre scalette, ma insomma ne siamo molto molto felici, insomma molto molto brava, sta per uscire con un nuovo disco, questa si chiama Decembers.

0: Eccolo qua, Soak, Birdie Mons Watson, vero nome, nata a Derry, l'Irlanda del Nord, posto mitico. Ricordo anche una bellissima serie televisiva che si chiama Derry Girls, che assolutamente vi consigliamo, spassosa. È proprio di lì Soak, che tra l'altro, insomma, ha contribuito a dare attenzione alle voci non binary nel panorama indie rock, alternative folk nordirlandese. Tra l'altro, tra poco parleremo anche con Pier Giorgio Pardo, entriamo nel mondo LGBTQ+. Prima continuiamo così, concludiamo, no, anche un po' questo nostro viaggio nelle opening
1: Sì, continuano ad arrivare messaggi
0: acts. Sì.
1: opening act clamorosi e.
0: Esatto, ad esempio Andrew Bird con Ani DiFranco, Agenda Foundation, Rage Against the Machine, li avevamo detti, ma anche tu, Caterina, eri presente.
1: Sì.
0: I Days, anni fa, Block Party in apertura a Kalkbrenner. Beh, accidenti anche qui.
1: Aspita.
0: Niente male, anno 93-94, Lenny Kravitz al Palais Trussardi parla per Robert Plant. Pierre, grazie anche a te. Insomma, tantissime cose. Abbiamo letto anche un po' di così, opening acts storici nel
1: Sì.
0: corso della musica, nella storia della musica. Ad esempio, gli U2 nell'80 aprivano per i Talking Heads,
1: Bello.
0: così, giusto per... In Nirvana nel 91 aprivano per i Sonic Youth. Gli Oasis che aprivano per i Verve nel 93, anche tu ne hai scovati alcuni, vero
1: Sì, per
0: Dario?
1: esempio, sempre in Nirvana c'è, allora, 31 dicembre 91, Pearl Jam alle 20:45, Nirvana alle 21:35, Red Hot Chili Peppers alle 22:35. Nevermind era uscito da 3 mesi e stava esplodendo proprio in quelle settimane, quindi
0: Niente male.
1: che infilata.
0: Accidenti, veramente. Sì, insomma, sono davvero tanti e clamorosi le band, insomma, famose che hanno aperto per altre band che poi magari le hanno anche sorpassate,
1: Eh
0: no?
1: sì.
0: Ce n'è una che ricordo io, tra l'altro, appunto, mi è venuto in mente perché ho letto Radiohead che aprivano per Alanis Morissette e Tears for Fears nel 93-96. Io ho avuto la fortuna di vedere un concerto dei Radiohead a Ferrara, nel cortile del Castello Estense, che insomma è un luogo anche molto raccolto, e in apertura c'erano i Low, altra band che amavo tantissimo, quindi anche qui è stato davvero quasi un doppio concerto più che una band apertura, fu bellissimo. Ci avete nominato tantissime volte i Radiohead, quindi come non farveli ascoltare adesso?

0: Devo confessare che per molti anni questa è stata la mia canzone preferita del mondo.
1: Addirittura.
0: Quando è uscita, non lo so, boh, sto disco,
1: che
0: sta canzone, l'ascoltavo, piangevo da sola. Scene
1: let
0: terribili, let down dei
1: pianti solitari.
0: Così, succedeva così in gioventù, che volete, sono una ragazza sensibile. E mi commuovo con la musica. Vabbè, insomma, i Radiohead sono stati anche loro apertura di grandi artisti. A loro volta hanno, insomma, ospitato tante band in apertura. Magari ne parliamo anche nella terza parte. Ma adesso è il momento di andare in Sardegna. Che bello! Dal nostro Pier Giorgio Pardo. Buongiorno, Pier.
1: Ciao, Pier.
2: Buongiorno, sono appena rientrato qui in camera d'albergo, non sapevo dove mettere il telefonino in carico, ho trovato una presa nel bagno e quindi vi sto parlando
1: wow.
2: In bagno, ma con tutto rispetto.
0: Ma sei in bagno?
1: Ma Sardegna dove? Dove ti trovi?
2: In bagno?
0: In bagno?
2: No, scherzo,
1: in quale bagno?
0: Bagno di quale città?
2: A Sassari.
0: A Sassari.
1: Sassari, un bagno di Sassari.
0: Che bello.
2: Sono qui ospite delle ragazze terribili e del loro festival Ti leggo matto, fino a leggerti matto, che è un festival di letteratura musicale molto bello, è una delle tante cose che loro organizzano anche il festival di Ababula, che è invece un festival tutto rock, fanno un sacco di cose, molto
0: bello
2: sul territorio, io le amo molto, poi tra l'altro Elisa tu sei per il female empowerment, io anche,
0: certo.
2: E ci incrociamo intorno a questa cosa, io presento Matrilineare stasera lì,
0: il tuo bellissimo libro, ricordiamolo, è uscito già da qualche mese.
2: Ecco, sempre a darmi della vecchia, possibile.
0: Ma no, da pochi mesi, dai, è giovanissimo come te questo libro, Matrilineare. Ma guarda, parlavamo prima con Claudio Agostoni della bellezza, anche, no, poesia di diventare adulti, quindi dai, rimaniamo più o meno con questo tema oggi.
2: Ok, è un tema caldo.
0: Sì.
2: Allora, siccome appunto in realtà la mia idea è che quella sotto al libro è quella della sorellanza intersezionale, per cui il female empowerment è molto importante, in questo senso io avevo scelto un altro brano di sorellanza intersezionale fatto da Bluem, però per qualche ragione non riuscivo
0: no,
2: a metterlo.
0: No.
2: E allora
0: lo sostituiamo con un altro di Bluem.
2: Con un altro di Bluem da sola che fa la sorella di se stessa, però stasera è sul palco con me. E il brano si chiama Kia ed è un brano che però di queerness a questo, cioè il fatto di unire l'elettronica e il patrimonio folcloristico sardo. E così insomma li mettiamo insieme. E poi vi dirò anche una cosa molto particolare sulla Sardegna che ha a che fare con la queerness.
0: Benissimo, allora iniziamo già con la Sardegna, l'adoro. Sono stata tra l'altro a Chia proprio l'anno scorso e quindi la ricordo come uno dei posti più belli del mondo. Quindi la ascoltiamo nella musica di Bluem.

0: La magia di Kia nella musica di Bluem, che bella, Pier, che bel
1: Bellissima.
0: regalo che ci hai fatto. Tra l'altro siamo molto invidiosi che sarai con lei questa sera, vorremmo davvero tantissimo anche invitarla qui da noi a volume. Mettici una buona parola.
1: Faccela
0: Eh
1: venire.
0: sì, adesso glielo dico, se non vuoi che ti rapisca, facciamo queste cose all'antica che poi non mi si addicono, La
1: vedi di
0: fuitina.
1: venire così, mi ci vedi a me preso di una fuitina?
0: No, devo dire di no,
1: No, ecco
0: ma ormai
1: che.
0: siamo insomma, fluidi, possiamo
1: Ok.
0: fare anche la fuitina fluida.
1: Sì, la fuitina fluida, capito, con Claudio Gossoni, di cui parlavamo prima, che ci corre dietro vendendola come viaggio.
0: Esatto, che bello, tra l'altro, meraviglioso. Kia, un luogo incredibile, non vicinissimo a dove ti trovi, ma insomma, sempre in Sardegna, da dove ci parli
1: E
0: oggi?
1: da dove vivi? Da Sassari. Io
0: Sassari.
1: sono sempre a Sassari, sì.
0: Non ti sei spostato, sei sempre in bagno a
1: No,
0: Sassari.
1: no, no, sono sempre in bagno a Sassari, anche perché se esco dal bagno cade la telefonata.
0: No, no, no, resta lì, resta lì.
1: Sono, ecco. Allora, sì, vedi che mi dicono sempre, vedi che mi insulti, che mi mandi. Ok. Allora.
0: Ti mando a fare in bagno in questo momento.
1: Ecco, allora io volevo dire, già che ci sono, perché sai che comunque io ho sta fissa dei miti queer, eccetera, in realtà io tra i libri che ho studiato proprio per laurearmi, nel senso che era un libro di studio, c'è questo di Clara Gallini, che è un'antropologa, che a un certo punto, proprio nel 67, aveva pubblicato un libro che è stato ristampato anche molte volte su i cosiddetti rituali dell'Argia, altrimenti detta Arza, che è in realtà un ragno che si presenta in tante fogge, almeno in tre fogge diverse, cioè variopinta, tutta nera oppure senza le macchie, di colore più chiaro. E questa arza, quando ti punge, ti fa venire le convulsioni, un
0: Ecco.
1: po' come la taranta,
0: La tarantola.
1: ecco.
0: Sì. Della
1: Un po' come la tarantola e la taranta
0: musica, certo.
1: salentina, però qui praticamente la taranta ha una cosa molto particolare, nel senso che quando l'uomo viene punto, si dice che sia posseduto da uno spirito femminile. E allora, per esorcizzare questo spirito femminile, si fanno intorno a lui delle danze, anche con le launeddas. E in queste danze, molto spesso, gli uomini si vestono da donna. Perché tentano di insultare, proprio come si fa nell'esorcismo, il che comunque secondo me anche conferma le radici pagane degli esorcismi, comunque fanno in modo di provocare lo spirito in modo tale che questi poi, dicendo delle parole, facendo delle urla liberatorie, esca fuori dallo spirito. Non lo trovi una cosa molto queer?
0: Cioè, certo,
1: Cioè, voglio
0: assolutamente.
1: dire, lui morso dalla tarantola che
0: No,
1: poi con
0: molto
1: specie di
0: teatrale.
1: tarantola mediterranea e tutti intorno con i vestiti da donna che gli dicono
0: Sì.
1: le parolacce, lui risponde con altre parolacce e dopo esce. Cioè, l'esorcista è una versione proprio evangelica a confronto.
0: Totalmente, sì, me la sto già prefigurando, me la sto già immaginando, come tutti gli ascoltatori.
1: Buon gustaia. E allora io alla.
0: E allora che cosa hai collegato a tutto questo,
1: Ho
0: la tua
1: collegato un
0: creatività?
1: testo di una cantautrice che si chiama Rossella Fa, la quale è stata madrina del Sardegna Pride del 2013, quindi comunque una pioniera in questo senso, continua a essere attiva nei diritti umani e anche lei in fondo una ragazza terribile. Qui le donne sono matrilinearmente molto toste, cioè nel senso toste nel senso che hanno proprio questa loro personalità lunare basata sul fare delle cose utili e inclusive per la gente senza distaccarsi dal territorio. Quindi io trovo molto nobile la femminilità sarda e vorrei a questo proposito ascoltare Chikaya Kumpanja, che è un pezzo di Rossella Fa bellissimo perché lei è anche jazzista. Sentite che
0: Ascoltiamo.
1: roba.
0: Mamma mia, tu hai vino, te da roba, te ho creia. Deo creia. Che entri con te, te da tu e vivi una duena strange, dati mia. Oi, dati mia.

0: Rossella fa cicaia cupangia. Pier, sai cosa mi ha fatto venire?
1: Non sembra uno dei... sì, cosa?
0: No, mi ha fatto venire in mente, parlando di donne di Sardegna, così volevo... Mi è venuta in mente Michela Murgia, che è una di quelle donne, appunto parlavamo di donne così forti, no? Della Sardegna, è una che ci manca un sacco, almeno a me personalmente ci penso spesso, quasi quotidianamente, quindi così magari mi andava di nominarla in questo nostro spazio.
1: E tra l'altro mi hai proprio anticipato, nel senso che quello che volevo dire, ma non sono arrabbiato.
0: No, siamo telepatici.
1: Siamo telepatici, faremo i conti quanto riesco a uscire da questo bagno. Praticamente volevo dire che la femminilità e il femminismo di Michela Murgia è un femminismo in realtà transfemminista, quindi sì. Un femminismo che non ha nulla a che vedere col femminismo escludente, col femminismo esclusivo radicale, che rispetto, ma che non ha nulla a che fare con i discorsi che noi facciamo qui quando parliamo di donne e di inclusione e di diritti umani. Nel senso che questa idea, l'idea di Michela Murgia e il suo modo proprio di essere sarda passa attraverso una matrilinearità in cui è il femminile che è in ciascuno che si tramanda al femminile delle altre persone, che condivide, che è più portato a dire noi che a dire io, e che è la risposta più forte a ogni forma di suprematismo e di patriarcato.
0: Sì,
1: in quanto il patriarcato è sottoposto al capitalismo e alla produzione, mentre invece il dire noi è orientato al conseguimento di un benessere condiviso. Sono due logiche diverse, una accumula, l'altra no. E io sono comunista.
0: sai che
1: sempre voto comunista.
0: Ma sai che appunto la cosa che mi facevi pensare anche ascoltando tutte queste appunto bellissime voci di donne era appunto questo, no? Quello che per cui Michela si è battuta per tutta la sua vita e per fortuna ci rimane tanto di lei, e quando così ci viene un po' di così ci abbattiamo un po', la leggiamo e ci prendiamo un po' di forza, o ascoltiamo te, Pier Giorgio, il giovedì, una delle due. Allora, Pier,
1: quanto tempo
0: abbiamo? 10 minuti tondi tondi.
1: Vabbè, dai, allora in 10 minuti tondi tondi facciamo prima un po' il culo all'innominabile generale.
0: Vai.
1: E poi chiudiamo con un'amica di Radio Pop.
0: Ok.
1: Solo che il pezzo che poi mettiamo possiamo ascoltarlo per poco tempo, quindi gli ascoltatori di Radio Popolare che vorrebbero passassimo 10 minuti di quel pezzo lì se ne facciano una ragione, quindi non farmi il culo come al solito. Allora, quindi quello che volevo dire per dire qualcosa di, come dire, per sottolineare la cultura dell'innominabile, che lui ha chiamato in causa il patriarcato mediterraneo, e per asseverare il patriarcato mediterraneo ha fatto l'esempio di Ulisse e in generale dell'eroe greco. Ora,
0: Ulisse, a sproposito.
1: Molto a proposito, perché Ulisse non è un ragazzo per bene che torna da Penelope. Ulisse è uno che comunque, prima di tornare da Penelope, fa della conoscenza e della esperienza la sua ragion d'essere. Ulisse è uno che si presenta, che Dante rappresenta in una lingua di fuoco biforcuta con Diomede, che escono fuori da una stessa radice. Ulisse è quello che celebra proprio come virtù della vita la curiosità, che è un valore che la tradizione associava soprattutto all'ente femminile, quindi insomma sarei un po' attento. Per quanto riguarda poi l'eroe greco in generale, io gli darei degli esempi che non vanno molto in quella direzione. Non so, Achille e Patroclo, salvo che non vogliamo dirci che Achille ha combattuto per amicizia, insomma, io li vedo uniti da un rapporto di paideia e di fidanzamento. Eracle e Iolao non c'è proprio, sono attestati come tali, tanto che c'era una leggenda bellissima che per cui... Leggenda che cita però Plutarco, quindi uno storico, che dice che le coppie andavano, quindi una fonte vera e propria, che diceva proprio che le coppie omoerotiche, che quindi c'erano insomma anche ai tempi di Plutarco, quindi non è una cosa moderna, come dice in generale. Andavano a scambiarsi delle promesse d'amore eterno davanti a Eracle. Quindi è chiaro che, insomma,
0: Vabbè, il generale
1: bisogna
0: non mi
1: avere
0: sembra
1: questo.
0: preparatissimo, neanche su questo,
1: No,
0: ecco.
1: però dirlo una volta di più, insomma, metterlo davanti a Poseidone, a Dioniso che si traveste, ad Achille che si traveste da donna, e guarda un po' chi se ne accorge Ulisse. Vedi che era esperto. Insomma, metterlo davanti a queste cose magari può fargli bene, no? Ecco.
0: Magari, ma non ci giurerei.
1: Va bene che è morto un troglodita, se ne fa sempre un altro, però insomma adesso sono lì, vivi. Dai,
0: No, mi viene da citare
1: non è.
0: Beck che ha fatto una canzone che si chiamava Lost Cause, causa persa. Vabbè, ma non gli vorrei dedicare nemmeno quella.
1: Ma no, ma sei
0: No,
1: matta.
0: no, no, no,
1: Ti
0: no,
1: diseredo.
0: non vale la pena.
1: Non ti lascio i miei dischi.
0: Come, i tuoi bellissimi vinili, li voglio.
1: Settimana prossima te li porto.
0: Oh, meno
1: Adesso
0: male,
1: ci
0: mi mancano.
1: ascoltiamo un pezzo che ha a che fare con la mitologia, che
0: Ok.
1: durerebbe 10 minuti, ma noi ce ne ascoltiamo un po',
0: Va
1: ed è
0: bene.
1: Achilles Last
0: E poi
1: Stand.
0: torniamo per i saluti,
1: Ecco.
0: vero?
1: Non mettiamo poi un ultimo pezzo?
0: Vediamo. Sì, è vero, c'è l'ultimissimo pezzo. Vado, vado,
1: C'è l'ultimissimo pezzo. Ti vuoi già liberare
0: vado.
1: di me?
0: No,
1: Non ce
0: no,
1: la
0: ho
1: faccio.
0: calcolato io male. Sai che perdo i
1: Hai
0: neuroni per
1: ragione.
0: strada. Andiamo, andiamo con i Led Zeppelin.

0: Come fare a interrompere le Zeppelin? Impossibile. Però mi chiedevo se il generale ha mai visto Robert Plant esibirsi dal vivo.
1: Ma
0: non credo.
1: Visto, l'avrebbe messo probabilmente come sigla dei suoi raduni, sai che fanno così ultimamente.
0: Ah sì, vabbè, poi però per fortuna gli artisti si ribellano e ci levano tutte queste canzoni.
1: Anche le famiglie, anche le famiglie degli artisti. Cioè, esatto. Facciamo di tutto, cioè, si chiama resistenza, e c'è anche quella culturale. E a proposito di resistenza culturale, io vorrei chiudere con il disco di un'amica di Radio Popolare, è stata nostra ospite.
0: Sì.
1: Di lei si parla sempre, spesso, con diffidenza, nel senso che qualcuno la giudica simpatica, qualcuno meno, qualcuno... Ma quello che si sottolinea sempre poco è che invece si tratta di una donna intellettuale, molto brava e molto precisa nelle cose che fa in studio. E infatti quest'ultimo è un singolo a 160 bpm, fighissimo, uscito tipo l'altro ieri, di Miss Chetta, perché è di lei che stiamo parlando, insieme ai Crookers, una produzione scintillante, apparentemente senza diciamo innocua, ecco, in realtà velenosissima. Si chiama BBDV6 con Baby dove sei, cioè, e quando poi comincia a dire Baby dove sei comincia anche a essere un certo dramma, e quando la musica dance ha dentro questa vena di tristezza diventa carismatica, ed è questo il caso secondo me.
0: E allora l'ascoltiamo, così ci salutiamo. Cosimo ci scrive il tour delle isole di Pardo, che però si conclude con questa, perché la prossima settimana sarai qui in studio con noi.
1: Sarò in studio con voi e non a Ponza.
0: Sì, esatto, bene, salutaci però la Sardegna e buonissima serata di presentazione del tuo libro. Salutami tutte le amiche sarde. Ciao Pier Giorgio.
1: Che vedo.
2: Ciao Pier.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Popolare Network.
4: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
5: Primo voto sulla legge elettorale alla Camera. La maggioranza ha votato contro le pregiudiziali di costituzionalità proposte dalle opposizioni, che sono state bocciate. Era il primo scoglio per l'approvazione finale, visto anche il voto segreto. Il via libera conclusivo è previsto la prossima settimana.
4: Con tutta sincerità vi devo dire che sarà una legge di bilancio difficile per l'effetto dell'inflazione, della tenuta dei conti pubblici, del debito pubblico nel momento in cui andiamo a fare emissione di titoli. Così il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Il governo mette dunque le mani avanti dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione e l'aumento del debito con i rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita, mentre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato la risoluzione unitaria sul documento programmatico di finanza pubblica. La cornice entro cui si scrive la legge finanziaria è che il Consiglio dei Ministri approverà domani e presenterà poi alle Camere. Ieri Meloni ha annunciato una lettera alla Commissione Europea tornando a chiedere più margini di bilancio. Da parte della maggioranza, la Lega in particolare, continua a chiedere uno scostamento autonomo.
5: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio. Aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50 e decalo per le fasce dei più giovani.
4: I dati tossicologici sulla cocaina trovata con l'analisi Sobderrahim Fakir sono rilevanti come ci aspettavamo, ma il tasso corrisponde alla metà della quantità che per letteratura può essere causa di morte autonoma, lo spiega l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia dell'uomo morto il 19 luglio a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti.
5: Giorgia Meloni torna sulla sentenza Regeni e conferma che il governo non intende muoversi per chiedere risarcimenti all'Egitto, cosa possibile anche dopo il primo grado. Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, ha detto Meloni, e ci sono tre gradi di giudizio. Che ha aggiunto, non sono tra coloro che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto crea maggiore difficoltà.
4: Un 51enne palestinese è stato ucciso dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati da alcuni coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yassuf nella Cisgiordania centrale. La TV israeliana Khan riporta che una ventina di palestinesi hanno lanciato pietre contro i coloni vicino all'avamposto illegale di Anton in Samaria. Dopo lo scontro i coloni sono entrati nel villaggio di Yassif e hanno a loro volta lanciato pietre contro i palestinesi. È seguita poi la sparatoria.
5: Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a nuove norme sul rimpatrio che aprono ad hub istituiti in paesi terzi. Il provvedimento aiuterà gli Stati membri ad attuare in modo efficace i rimpatri rapidi, ha detto il ministro degli affari interni irlandese O'Callaghan. Dublino detiene al momento la presidenza. Il via libera nuove norme sul rimpatrio che aprono ad hub istituiti in paesi terzi. Il provvedimento aiuterà gli Stati membri ad attuare in modo efficace i rimpatri rapidi, ha detto il ministro degli affari interni irlandese.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
2: Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
4: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata. A 4 uscita Pero.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Bentornati alle 15.40 su Radio Popolare dopo le notizie di Popolare Network a volume. E la brava Courtney Barnett potrebbe ascoltare se stessa, perché in queste ore proprio è a Milano, magari è collegata con noi.
1: Sa, magari sta ascoltando volume su Radio Popolare.
0: Si è sentita la radio in Italia.
1: Esatto.
0: Questa sera
1: Magazzini Generali, nel pieno del tour di Creator of Habit, che era stato anche disco della settimana di volume nella scorsa stagione, quindi un'ottima occasione per andarsela a vedere dal vivo, appunto questa sera, unica data qui a Milano, Magazzini Generali.
0: Bravissima Courtney Barnett. Tra l'altro abbiamo dei nostri ascoltatori che andranno a vederla, ci avete appena scritto: Andrea, sono molto felice di vedere stasera Courtney Barnett, perché ancora non lo sapesse, spostata dal Lime ai Magazzini Generali. Sì, lo abbiamo detto, sì. Andrea, quindi buon divertimento, ci aspettiamo magari una recensione, se
1: dai.
0: Poi domani scrivici al 331-6214-013. Allora, negli ultimi 20 minuti circa, 17 per la precisione di volume, abbiamo il tempo per il nostro quiz.
1: Esatto, arriva una clip audio misteriosa e non è quella che state sentendo adesso.
0: No, non è Trainspotting,
1: esatto.
0: Basta. Tra l'altro prima o poi dovremmo anche mettere lo spezzone del film.
1: Dovremmo mettere Trainspotting.
0: Si confondiamo le idee completamente a tutti. No, adesso vi facciamo ascoltare lo spezzone di un film. Oggi un po' difficile.
1: Bene, bene.
0: Secondo me un po' difficile. E se lo indovinate, scrivete al 331-6214-013.
2: Ma è spenta. Tony, la stufa è spenta. Che significa? Lo credo che Sasha dimagrisce.
3: Vedi, la spegni sempre appena esci e l'accendi prima che tu torni a casa.
4: Non c'è legna, Yuri.
5: Dissi a me stesso che non era dignitoso arrestare un uomo perché rubava un po' di legna. Ma nessun ordine del partito poteva ledere la dignità personale. E il partito aveva ragione. Un uomo disperato per un po' di legna era patetico. 5 milioni di uomini disperati per un po' di legna avrebbero demolito una città. Quella era la prima volta che vedevo mio fratello. Ma lo conoscevo e sapevo che avrei disobbedito al partito. Forse era il vincolo di sangue, ma ne dubito. Comunque era solo un mezzo vincolo. Ma se Dio non fosse stato bandito dalla Russia e mi avesse chiesto: Caino, dov'è tuo fratello? Io come poliziotto avrei potuto tranquillamente rispondergli che era lì e ne ero il suo custode. E questo non perché lo ritenessi migliore di me. Lo ammiravo, sì, ma non lo ritenevo migliore. Inoltre, pistola alla mano, avevo giustiziato uomini migliori di me.

0: tra tutti i vari ritorni di band con nuovi dischi, aspettiamo in gloria anche il ritorno dei The National, grande band dell'Ohio, ma ormai insomma, band newyorkese. Sì, li aspettiamo, magari torneranno presto anche loro con un nuovo album nel 2027, chi lo sa,
1: magari.
0: I ritorni sono tanti. Allora, film, un po' difficile, vero?
1: Un po' difficile.
0: Oggi era un po' difficile.
1: Sì.
0: Vabbè, uno di quei film un po' vecchi, di tanti anni fa, che però alcuni di voi hanno indovinato, e quindi bravi e brave. Daniele F, sei tu il vincitore, perché il titolo era Il Dottor Zivago.
1: Wow, complimenti.
0: Eh sì,
1: applausi.
0: Molto difficile, complimenti davvero. 1965 di David Lean con il meraviglioso Omar Sharif nella parte del Dottor Zivago. Vabbè, film ovviamente ambientato tra la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa, la storia del cinema, perché ha vinto ben 5 Golden Globes e 5 Oscar.
1: Però.
0: E quindi insomma un bel po' di premi per questo meraviglioso film del Dottor Zivago, che oggi era l'oggetto del nostro quiz. Quindi complimenti a Daniele F, ma anche a tutti gli altri e le altre che hanno indovinato il nostro quiz di oggi. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, possiamo festeggiare? Sai che...
1: Si festeggia.
0: Cosa
1: festeggiamo oggi?
0: Allora, festeggiamo un disco che è uscito nel 1987, quindi facciamo due conti.
1: Sono 39.
0: No, 86, che cavolo dico?
1: Sono 40.
0: Esatto, sono 40. perché ho detto 87, non lo so. Gli davo un anno di meno, ma se li porta molto bene. Questo che era il quarto album in studio degli R.E.M., quindi buon compleanno a questo bellissimo disco che si chiama Life's Rich Pageant.

0: bella questa Follow Me, 40 anni fa usciva per questo disco che era il quarto album, già ancora il quarto album, quindi non erano nemmeno ai loro inizi nel 1986, gli R.E.M. In questo caso ho visto le foto di questo periodo, un Michael Stipe bello ricciolino e
1: ancora
0: cantava sempre benissimo le canzoni dei R.E.M. Allora, ci stiamo per salutare in questa puntata del... Cos'è, giovedì?
1: Oggi è giovedì 1 ottobre, sì.
0: Esatto. Faccio mente locale. Allora, ci scrivete...
1: Si festeggia.
0: Cos'è, oggi festeggia anche, l'International Coffee Day. Addirittura.
1: E tutte le comunità nei paesi del sud del mondo che rendono possibile il consumo di questa meravigliosa bevanda. Sì, sì.
0: Allora,
1: festeggiamo anche il Coffee Day.
0: In onore dell'International Coffee Day...
1: ci stava
0: puntata.
1: Un film a tema caffè oggi.
0: Esatto. Caspita, saperlo prima.
1: Coffee and cigarettes.
0: Facevamo una roba sul caffè. Ma magari domani.
1: Perché è una puntata a tema caffè.
0: Comunque, quanti caffè avete preso già oggi? Io uno.
1: Io uno e mezzo,
0: io
1: dai.
0: Uno solo, è stata
1: brava. Caffè latte, quello vale metà.
0: Prima.
1: E poi il caffè prima.
0: Vabbè,
1: ma ne avrei bisogno
0: di
1: un altro.
0: Due, dai, due.
1: Due.
0: Sì, sincero. Ma io uno solo e magari dopo la trasmissione, chissà, visto che è l'International Coffee Day. Perché io di solito ne bevo uno, massimo due.
1: Ma
0: c'è
1: oggi...
0: chi ne beve otto.
1: Oggi celebriamolo bevendone più del solito.
0: Esatto, vabbè, grazie al nostro ascoltatore Riccardo che ci ha scritto. E grazie a tutti voi che oggi avete partecipato numerosi alla nostra domanda del giorno. Dai, domani ci ritroviamo per l'ultima puntata della settimana di Volume. Ma ci salutiamo con un'altra segnalazione molto importante.
1: Esatto, non abbiamo ancora finito di annunciarvi i concerti del giorno. Qui a Milano passano anche i Gazebo Pengo, in sé storica formazione emiliana, insomma tra emo, post-hardcore, attivi da ormai quasi una ventina d'anni, siamo insomma sì, giù di lì. E quindi questa sera l'Arcibellezza di Milano, insomma chitarroni, rock potente. Li ascoltiamo con uno dei loro brani più amati, il Tram delle Sei, dal loro disco storico Legna, e
0: ci sentiamo domani
1: alle 14. Ciao Elisa,
0: e aspettiamo anche le vostre recensioni sui Gazebo Pengo.
1: Esatto, anche su di loro.
0: Ciao Dario, ciao a tutti,
1: ciao, a domani.

0: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
1: Io la svilupperò in una Popolaroid.
0: E io vi chiederò com'è andata.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
0: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

0: Le 16 e un minuto. Siete su Radio Popolare. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, care ascoltatrici. Benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Vieni con me. Quell'ora dedicata un po' alla comunità degli ascoltatori di Radio Popolare, quell'ora che vi accompagna ai poveri ma belli, con un po' di vostre segnalazioni che noi intercettiamo e divulghiamo, con un po' di vostre segnalazioni che ci fate in diretta, e oggi anche con il ritorno di una rubrica. Ma innanzitutto, ben ritrovata Giulia Strippoli, ciao!
1: Ciao Matteo Villacci, hello! Com'è?
0: Bene, tutto bene. Praticamente ci incrociamo, finalmente riusciamo a incrociarci. Giornata
1: dai,
0: intensa,
1: Com'è andata oggi?
0: Bene, fin qui bene. Adesso migliorerà perché...
1: Decisamente sì, imparerai cose nuove poi.
0: Ecco, posso dirlo, l'ho detto.
1: È agitato?
0: Puntata un po' speciale. Ho un po' di ansia da prestazione.
1: Davvero?
0: Ce l'ho quella cosa.
1: No, non devi.
0: L'unica cosa che ci siamo incrociati poco oggi, l'unica cosa che sai è che ho provato a fare i compiti. Perché andiamo, l'ho detto, c'è il ritorno di una rubrica per la quale cioè mi rendo conto di dover recuperare.
1: Sì.
0: Cioè studiare.
1: Sì.
0: Cioè, sì.
1: Vabbè, però bisogna anche dire che non è stata finora materia tua.
0: No,
1: questa.
0: Esatto, è questa.
1: Quindi,
0: cosa qua.
1: Ha senso che tu non
0: infatti
1: sia già preparato.
0: Esatto. È bello tutto questo mettere le mani avanti.
1: Hai
0: così
1: visto?
0: Non si creano aspettative in chi ascolta e in chi dovrà, diciamo, erudirmi su certi argomenti, perché ne esco erudito.
1: Istruirmi, decisamente,
0: esatto,
1: sì.
0: Arriviamo dalle basi.
1: Diciamo di che cosa parliamo.
0: Diciamolo, di che cosa parliamo oggi. Grandissimo spazio al ritorno della rubrica. Allora, ritorno della rubrica in cui parliamo di botanica, è corretto?
1: Oh, piante, oh, allora, cose verdi e tutto
0: cose
1: quello.
0: Verdi.
1: Sì, certo,
0: cose verdi,
1: perché sono
0: cose verdi.
1: Amiche piante, fratelli, insomma, gelsomini, tutto,
0: sì.
1: Tutte le cose che in qualche modo allietano il nostro vivere nella natura, visto che anche se siamo in città, comunque questo non esclude che si possa stare un po' a contatto con piante, alberi e tutto quello che appunto riguarda giardini, finestre, balconi, eccetera, eccetera. Con chi lo facciamo? Con un grandissimo ritorno, un'affezionatissima. Vieni con me, la nostra Alba Risa Azzariti, che tra poco appunto ci...
0: Mi aprirà dei mondi incredibili.
1: Secondo me sì.
0: Io, guarda, sicuramente sì. Sono pronto a essere stupito, sono conscio di non essere del tutto pronto. 331-621-4013, il numero per gli sms, whatsapp e i telegram, diretti at popolarenetwork.it, la mail, oppure 02-33-001-001, che però... Insomma,
1: per chiamare e fare domande,
0: esatto,
1: in diretta dal Balisa. Oggi parleremo, Matte.
0: Allora, oggi parleremo, perché guarda, sono andato a vedere, ho anche il nome latino, parleremo del... Sicuramente sbaglio l'accento. Parleremo dello spatifillo e delle sue strane cugine italiane, di cui
1: sono
0: un po' di meno.
1: Sì,
0: ma dello,
1: certo,
0: spatifillo, che io per la precisione chiamerei spatifillium,
1: sì,
0: perché bisogna essere precisi. Adesso un pochino qualcosina ho iniziato a...
1: Hai già iniziato a leggere. Va bene.
0: Tante cazzate dirò da qui alla fine rubrica, ma questo è un altro discorso.
1: Questo però comunque non ti impedirà di conoscere e di approfondire, soprattutto perché la nostra Alba Lisa, come ovviamente, risponderà alle tue domande, alle tue curiosità, potrà anche rispondere a quelle degli ascoltatori e delle ascoltatrici. C'è,
0: esatto,
1: già una telefonata?
0: Abbiamo già una telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao. Chi sei?
2: E chi sono? Sono io?
0: Sì, sei tu.
2: Sono Isa, ciao. Sono Maria Luisa detta Isa.
0: Ciao Isa, cioè Maria Luisa detta Isa, dici.
2: Allora, io sono una volontaria della chiesa di Sant'Angelo, il convento,
0: sì,
2: di Sant'Angelo, via Moscova, e facevo un appello a voi, a tutti gli amici, perché oggi è cominciato il nostro mercatino benefico, che dura fino a domenica 4 ottobre, festa appunto di San Francesco, però.
1: Sì.
2: Noi commemoriamo 800 anni di San Francesco.
1: E anche qua c'entra tutto, insomma,
0: piante, natura,
1: del mondo naturale.
0: Esatto.
1: Vai Isa, dove e quando dacci appuntamento?
2: Allora, il mercatino dura 4 giorni, appunto da oggi a domenica compresa. Sì. Culminerà, e lo dico subito all'inizio, con la benedizione, la famosa benedizione degli animali alle 4:30 del pomeriggio in piazza Sant'Angelo, con accompagnamento della fanfara dei carabinieri di Via Moscova. Oh, voglio dire, tanta roba, e questo è bellissimo perché potete portare cani, gatti, cavalli se li avete, Presta eccetera.
0: Sai che i cavalli in Moscova
1: un po' scomodo.
0: Vabbè,
1: ma devono pagare il parcheggio, cavalli.
0: No,
1: la carrozza.
0: Non so.
2: Arrivano i carabinieri a cavallo anche.
1: Vabbè, ma allora non li pagano. Va bene. Ciao, va bene. Isa, grazie.
2: Mi raccomando, il mercatino, tante cose bellissime, ottimo prezzo, di beneficenza.
0: Ciao, Isa.
2: Della chiesa. Ciao, buona ciao, serata.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. Partiamo con un brano, così io faccio un po' di training autogeno e mi preparo all'arrivo della rubrica.
1: Dello Spatifilium.
0: Dello Spatifilium. Senti qua, San Francesco.
1: Te la sei pensata così?
0: No, ma a volte... Dai.

0: 16:09 minuti e Battiato ci accompagna al ritorno di Albalisa qui a Vieni con me. Ben ritrovata Albalisa.
1: Ciao Albalisa Zaritti. Ciao.
2: Ciao, ma che bello, ma si raddoppia. Ma come sì. Siete in due?
0: È così, c'è stata una moltiplicazione estiva improvvisa.
2: Come quando si proteggono le piante, ma è meraviglioso.
1: Esatto, tu sei una spora praticamente.
0: Sono una specie di spora. Esatto, esatto. E sono il lato, la spora ignorante Albalisa. Cioè ho ricevuto questo mandato da Giulia che mi fa, guarda, vedi di farti erudire un minimo da Albalisa, perché se non ci riesce lei, gettiamo la spugna. Albalisa, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, intanto oggi vi presento, visto che ricominciamo l'anno, ecco, quindi intanto ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovati ascoltatrici, vi presento il team che del Verde di Radio Popolare.
0: Bene.
2: E quindi abbiamo veramente dei campioni che vi faranno appassionare e divertire, perché al di là dell'amare le piante, che secondo me è comunque, le piante sono fantastiche, quindi io credo che debbano essere conosciute, Matteo, devi appassionarti come sono appassionata io, perché sono veramente un mondo meravigliosamente fantastico. Però come capita con gli animali domestici, che ci sono gli appassionati dei cani e quelli dei gatti?
0: Sì.
2: Ecco, ci sono quelli che amano le cattacee, quelli che amano gli alberi, quelli che amano le piante erbacee, ce n'è per tutti i gusti. E quindi ci sta, perché il mondo è così vasto. Quindi abbiamo composto un team che avrà anche degli ospiti altrettanto illustri, ma diciamo che le principali persone sono io, che mi occuperò non solo delle piante selvatiche, come ho fatto per 2 anni, ma anche delle piante d'appartamento in quanto parenti delle piante selvatiche. E quindi
1: stanno così.
2: Ecco, quindi così.
1: Fitosociologia palla, le piante selvatiche.
2: Ecco, esatto.
1: Matteo, segna
0: fitosociologia. Perfetto.
2: Cioè, ogni pianta d'appartamento naturalmente ha una sua, è stata pianta selvatica prima,
0: certo,
2: di diventare pianta d'appartamento, e ha probabilmente dei parenti un po' come gli italiani che hanno i parenti in Argentina o in Brasile e così. Anche le piante d'appartamento hanno dei parenti, probabilmente sono dei parenti un po' diversi, però ci sono, che vivono in Italia. Come viceversa, mi è capitato di essere in luoghi tropicali e di vedere con grande tenerezza che cercavano di coltivare con fatica l'edera, perché per loro è una pianta esotica, nel senso,
1: viene dall'altra parte del mondo.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Albalisa, dici, esatto, quindi tu ti occupi di piante d'appartamento selvatiche, e poi a seguire?
2: Per seguire abbiamo la dottoressa Maria Giacalone, che è una biologa botanica, che parlerà delle succulente, quindi tutte le piante grasse, quelle che la gente chiama piante grasse. E poi abbiamo Matteo Roscio, che è un dottore agronomo, esperto arboricoltore, che parlerà giustamente degli alberi.
0: Sì.
2: E infine avremo la dottoressa Giulia Azzurra Giorgio, che è una dottoressa agronoma, che ci parlerà delle piante erbacee in quanto utili nell'agricoltura. Partirà per esempio dal frumento, e nella sua puntata che sarà sulla vostra trasmissione, che sarà il 5 novembre, lei, partendo dalla pianta del frumento, ci porterà a scoprire come si origina la farina, il pane, tutti i segreti che ci sono. E poi ricominciamo con le piante, le cartacee, la gialla.
1: Insomma, tante curiosità, tantissimi argomenti che scopriremo insieme, che impareremo,
0: esatto,
1: insieme. Alcuni, bravo, un po' li ripasseremo. L'invito, lo dico per chi è all'ascolto in questo momento, ovviamente interagire, quindi a fare delle domande, perché poi la logica è sempre quella di Vieni con me, ovvero di costruire comunità intorno a delle passioni, di scambiarsi sapere, e poi lo diciamo alla fine, daremo anche degli appuntamenti fisici per poter passare dalla teoria alla pratica. Quindi a fine stagione, caro Matteo, ti ritroverai con la zappa in mano, sappilo.
0: Sì, certo. Ma è quello il percorso, l'idea del percorso è proprio quella lì, un passo alla volta, poi tutto
1: piano,
0: alternarsi
1: piano.
0: Esatto,
1: una succulenta alla volta.
0: Esatto.
2: Ma certo.
1: Albalisa,
2: appuntamento al 26 novembre, scusa se ti ho tolto la parola,
0: sì?
2: Perché lì ci sarà l'entomologa Federica Lucchini, che risponderà a tutte le vostre domande sugli insetti che tecnicamente si chiamano pest, e io chiamo pestiferi, che che sono quelle che minacciano ad alcuni orti. Quindi tutte le domande su cavolo, mi si sono ammalate le piante, le potremo fare il 26 novembre ad un'entomologa che è specializzata proprio in questo settore.
0: Perfetto. Mentre oggi da dove partiamo?
2: Oggi partiamo dallo Spatifillum.
0: Oh.
2: Ho deciso di partire da una pianta che tendenzialmente conoscete più o meno tutti.
1: Più o meno.
2: Perché, più o meno, ecco. Allora, intanto perché spesso è nei matrimoni, quindi sì, viene messa sugli altari, ecco perché ha questi fiori bianchi che tra l'altro non sono fiori, ora vi spiego un po' meglio, tecnicamente si chiamano spate e hanno e racchiudono una parte che si chiama spadice. Allora, immagina Matteo, sì, fatto da te, ecco, tu hai una penna in mano probabilmente che tiene a prendere appunti.
0: Sì.
2: Ecco, metti l'indice attaccato al pollice.
0: Sì.
2: Fai questo movimento. Sì. Adesso ci infili la mano tra indice, la penna tra indice e pollice.
0: Sì.
2: Ecco, quella struttura che hai costruito è alla base di tutta la famiglia che si chiama Aracaceae.
0: Ok.
2: Quindi hai che il fiore e la penna, di
0: sì,
2: fatto.
0: Quindi è la parte centrale, sì.
2: Ed è la parte centrale. Quello che è il resto della mano è la spada.
0: Ah, ok.
2: E sì, che è una foglia modificata, sì, quindi ha assunto questo aspetto. E protegge in questo modo il fiore, che in realtà, oltre ad essere un po' insignificante, sarebbe anche un po' delicato.
1: Sì. Adesso, Matteo, devi stare tutta la puntata così,
0: in parese,
1: praticamente.
0: Per non rovinare il fiore penna che ho in mano, esatto.
1: Lo vedrete dopo sui social, perché io ovviamente sto filmando tutto. Vai,
0: no,
1: vai, Alvarino.
0: Mi sembrerà una foto, ma è un video. Prego, Alvarino, continuiamo.
2: Un classico modo per ricattare qualcuno che dice che strano gesto è inventato.
0: Esatto,
2: no,
0: esatto.
2: Non è un gestaccio.
1: Facevo lo Spatifilium.
0: Esatto. Esatto.
2: Ecco, e quindi poi dalla Spatifilium, adesso andiamo avanti su tutto, per il momento mantiene quella posizione,
0: sì, certo, certo,
2: che è un allenamento cinico del polso. Sì. E da lì parleremo dei parenti fino ad arrivare appunto alle specie selvatiche che vivono in Italia, che sembrano tratte dalla famiglia Adams, cioè sono veramente strane. Quindi in caso si differenziano, a parte le dimensioni con le foglie, come adesso vi dico, da tu prendi il polso, tanto più ce l'hai appiccicato la penna e distanziato dalla penna, quella è una variante tra che distingue le piante l'una dall'altra.
0: Ah, okay.
2: E anche quanto sono ravvicinate le dita, nel senso quanto dura, robusta è la mano.
0: Okay.
2: Per esempio l'anturio, che tanti conoscono l'anturio, ha la medesima struttura. La spata è cerosa e può essere rossa, bianca, rosa, e di fatto è della stessa famiglia, cioè tutte le piante che hanno questa forma qui, come la calla, come la mostera, come il filodendro, sono tutte imparentate tra di loro.
0: Eh sì, perché tra l'altro hai citato la calla. Io quando ho letto Spatifilium, guarda, parleremo dello Spatifilium, ho detto e che è? L'ho cercato, prima foto Wikipedia, ho detto ah, è tipo la calla. Ora non l'ho detto fino a questo momento quando hai citato, non volevo dire boiate, però qualcosa in comune c'è.
1: È una cugina.
0: È una cugina.
2: È una cugina, è una cugina. Poi, come capita nelle parentele numerose, lo Spatifilium ha dei fratelli, però che sono i parenti più vicini. Quello che noi coltiviamo di solito in Italia si chiama Spatifilium basilii, che è stato scoperto selvato in Colombia, dove è davvero il tappezzante, cioè li cammini nei boschi e te lo trovi. E fino ad arrivare ad alcuni che sono giganteschi, ci sono degli Spatifilium che sono giganti, per esempio lo Spatifilium caniforum, che è molto grande, ma per darvi l'idea il Fresnestalle e il Crocheastatum sono così giganti che le foglie sono più lunghe del tuo braccio, Matteo.
0: No, vabbè.
1: Mamma mia. Senti, Albalisa, domanda interessante. È vero che vanno annaffiate ogni 5-8 giorni?
2: Allora, e questa è una domanda intelligentissima, bellissima, complimenti all'ascoltatore, ascoltatrice che l'ha posta, perché mi permette di spiegare una cosa fondamentale. Coltivare lo Spatifilium può essere facilissimo, come può essere che lo accoppi in una settimana.
1: Ah, ecco,
2: povero Spatifilium. Perché bisogna pensare, e questo è un principio generale, come il suo ambiente naturale, cioè quando noi coltiviamo una pianta di appartamento stiamo cercando di riprodurre, dovrebbe cercare di riprodurre il suo ambiente naturale. Allora, nell'ambiente naturale loro vivono, gli stati Finlon, nelle zone della giungla, delle Filippine, dell'Indonesia o del Messico o dell'America centrale, vicino ai fiumi. Mm. Ma non vivono nelle paludi, non sono piante di palude, vivono vicino ai fiumi, come per intenderci i nostri salici, che vivono vicino al fiume, ma non sono le ninfe, i salici.
1: Sì, hai capito.
2: Qui hanno bisogno quindi di un terreno che non sia mai inzuppato d'acqua, perché nello stato naturale loro hanno un terreno che è umido, ma l'acqua scorre molto, quindi deve essere molto drenato quel terreno. Quindi il consiglio che viene dato è quello di darci una cadenza, quindi 5-6 sì. giorni può anche andare bene, dipende dalla temperatura dell'appartamento naturalmente.
0: Certo.
2: Ecco,
1: ovviamente non mettetelo vicino ai termosifoni, insomma, esatto. Non troppo esposto al sole. Questi sono consigli che io nel frattempo ho imparato.
0: Si può anche regolare toccando il terreno, cioè sentendo se è umido o secco?
2: Sì, esatto, si può regolare in quel modo, ma dicono che di toccare a 2-3 centimetri di profondità, dicono i fioristi. E quando l'ha diventato asciutto, a quel punto innaffiare moderatamente. D'estate conviene nebulizzarlo, così con lo spazzino. Va considerato che in natura ha una temperatura costante. Mentre che noi qui abbiamo le stagioni, quindi per esempio una domanda che si potrebbe porre è si può coltivare all'aperto dentro un giardino? Allora mettetelo in un vaso, perché poi ci
1: non a terra
2: che... ma non a terra, perché dovete comunque metterlo dentro d'inverno, e il momento in cui lo si mette dentro d'inverno è molto delicato. Perché non bisogna aspettare che fuori ci siano 4 gradi e tu lo porti ai 20, perché lo cuoci.
0: Sì, esatto, è uno sbalzone.
2: Era stato molto, molto lentamente il passaggio. E allora pensate, la cosa simpatica, poi vedete voi se volete imbarcarvi in questa impresa, dicono che quelli che vogliono proprio, proprio, proprio coltivarlo in giardino, lo coltivano in vaso. E quando viene l'autunno, come più o meno adesso o ottobre, iniziano a fargli trascorrere in casa qualche ora e poi lo rimettono fuori.
1: Pensa avanti e indietro con lo spadaccino.
0: No, ma che carina sta cosa, per abituarlo un po' alla volta.
1: Però posso dire che io faccio anch'io così, ho un bonsai, un'altra roba, poi ne parleremo magari un giorno, però siccome il bonsai ha molto bisogno di sole, io ce l'ho in un angolo che è un po' più ombrato,
0: all'ombra.
1: Io la sera lo sposto e lo metto sul WC, perché è l'unico punto dove al mattino presto arriva
0: sul cielo. Vedi te.
1: Povero bonsai, però almeno ho capito prendere la luce.
0: È carina questa cosa di un po' alla volta, come l'inserimento all'asilo dei bambini. Un
1: pochino
0: devi
1: piano
0: abituarli.
1: Piano. Sì, ma le piante sono esseri gentili e piccoli.
0: Certo.
1: C'è una domanda.
0: C'è una domanda che in realtà è proprio un'esclamazione di stupore, perché Cinzia ci scrive, cioè, quello che io ho sempre pensato fosse il pistillo, in realtà è un fiore, oggi la spalmo all'ape questa chicca. Ape non intesa come insetto, ma come aperitivo.
2: Sì.
0: E quindi quello è il fiore.
2: E quello sì, è proprio così. Quella roba lì, quel pirolo, come direbbero a Milano,
0: certo,
2: è il fiore. Mentre che quello che l'avvolge, come capita anche con la calla, è una pianta, è una foglia modificata, che viene chiamata spata. E quindi una foglia, di fatto.
0: Sì.
2: E poi la cosa interessante anche che volevo segnalarvi è che lo spatifiglio non ha un fusto. Le foglie crescono direttamente dal rizoma, per cui la vera pianta è sottoterra.
0: Ah,
1: no.
2: E questa è una cosa,
1: ma che stai dicendo? Cioè, quindi tutto questo per dire, no? Pensa alle piante come ci insegnano a vivere, che il vero tesoro è sempre nascosto. Giusto?
0: Siamo un po' come degli spatifilium anche noi in alcuni casi. Vedi una parte.
1: Da oggi ti chiamerò spatifiglio del mio cuore.
0: Che bello, Giulia, grazie.
2: Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
2: Hai bisogno di qualcuno che lo capisca, però.
0: Sì,
1: vabbè, ma tra me e Matteo,
0: tra
1: appunto,
0: due,
1: si stai rendendo apposta.
0: Ma intanto mi porta a casa sto spatifiglio come soprannome. Che
1: spatifigliata.
0: Esatto.
1: Senti, Albalisa, facciamo una pausa musicale, abbiamo 4 minuti, poi seconda parte di Vieni con me, perché qua il tempo già vola, sono passati velocemente.
2: Magnifico.
1: Vai, un brano. Rimani là, ovviamente domande, dubbi, insomma curiosità, 3316214013.

0: Quasi a casa con Capuma, 16:27 minuti. Io sono nel bel mezzo di una puntata in cui sto imparando un sacco di cose sullo Spatifilium. Sono qui che prendo appunti con una mano a forma di Spatifilium da 20 minuti. Esatto, molto bene. Arrivano un bel po' di messaggi. Cinzia ormai è oggi, vabbè, cioè emozionatissima. Cioè, vabbè, lo Spatifilium, io sconvolta dallo Spatifilium. Ne ho tipo 7 in casa. C'è chi ci scrive che i suoi li tiene in casa perché in giardino piacevano troppo alle lumache. Ecco, qual è il rapporto con gli altri animali? Perché poi ci sono anche magari l'animale domestico, cioè lo tengo in casa, ma se il gatto lo mangiucchia si avvelena?
1: Allora, in realtà è una pianta tossica, le aracee sono tossiche. Io però ho avuto gatti e lo schifavano alla grande, quindi è anche un gusto cattivo. Sarei più preoccupata dei bambini piccoli, ecco, quindi magari quello controllate che non lo mangino. Certo. Altre domande?
2: È un po' come l'oleandro, fondo.
1: Esatto,
2: ok. No, e anche, ovviamente, Albalisa, lo diciamo, Matteo, perché i nostri ascoltatori ci chiedono sempre su si mangia, si fuma, non fumate.
0: Non fumate,
2: perché,
0: no.
1: Lo spatifilium. Non mangiatelo.
0: Non so se qualcuno da casa ha già provato a fumarsi una calla, non credo.
2: No, però abbiamo saputo, Albalisa.
1: Guarda, Matteo, non ti stupire, perché abbiamo sentito le proposte più strane. Guarda. Io adesso guardo tutte le piante e la mia prima cosa che mi scatta è, devo dire, se si mangia, se si fuma. Tantissime altre domande. No, questa non si mangia e non si fuma.
0: Non si fuma, ragazzi.
1: No, niente.
2: Ho scoperto che una forma di cicoria si fuma. Questa è un'altra.
0: Questo è tutt'altro discorso, magari in un altro momento.
2: C'è Giusy. Questo per parlare della longevità degli Spatifilium.
1: Gli Spatifilium vivono tantissimi anni, si sono trattati bene, perché il fusto, questo rizoma che è sottoterra, è perenne.
0: Perfetto.
1: Infatti, sono eterne.
2: Giusy dice che ha un Spatifilium regalo per la nascita di sua figlia, che ha 32 anni. Lo Spatifilium.
1: Ah, che meraviglia, che brava.
0: Brava Giusy, che l'ha trattato bene.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Albalisa.
1: È riuscita a ricreare le condizioni della natura ideale, che sono non troppi sbalzi climatici, non troppi sbalzi di luce, non troppi sbalzi di umidità. Cioè, è una pianta che può stare tranquilla con una situazione stabile.
0: La devi mollare.
2: Sì.
0: Un pochino la devi mollare. Devi dare quelle condizioni stabili e lasciarla tranquilla, questo è il segreto.
2: È il senso.
1: Ma sapete che lo Spatifilium è dimostrato che purifica l'aria? Cioè,
0: no.
1: Proprio davvero tra le piante che hanno
2: tutte lo fanno, questa forse un po' di più, nel senso, questo
1: sì,
2: intendi
1: dire. Tutte lo fanno, ma lei lo fa in modo accentuato.
2: È un deumidificatore naturale, cioè una pompa lo Spatifilium.
1: Sì.
2: Senti, Albalisa, continuiamo dopo la pubblicità.
0: Io ripartirei proprio da questa cosa della purificazione.
1: Sì.
0: Un pochino di pubblicità e torniamo con la seconda parte del
2: Spatifilium e cugine.
0: Di Spatifilium e cugine.
1: Bene.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Questa è Ubriaco di te, d'Argendamico, che questa sera suona a Milano all'Alcatraz. Vabbè, insomma, lui
1: andate a vederlo.
0: Grande amico, amico. D'Argendamico. Lui nell'ultimo anno credo sia stato più qui che in giro a suonare. Ha fatto più chiacchierate
1: forse
0: con
1: sì,
0: noi che con
1: forse sì. Sì. Quanto ne sa secondo te d'Argen di piante, di spatifilium?
0: Sa abbastanza di pianti grassi. Potevo mettere quella. Invece no.
2: Allora, se questo è la settimana prossima, bisogna di collegarsi.
0: Guarda,
1: sì. Sì. Quanto ne sa secondo te d'Argen di piante, di spatifilium?
0: Sa abbastanza di pianti grassi. Potevo mettere quella. Invece no.
2: Allora, se questo è la

0: diciamo, alle stranissime cugine italiane selvatiche. E ve ne propongo tre, perché ce ne sono tre selvatiche, la gente non lo sa che ci sono gli spatifilum anche in Italia, in natura. Allora, le più strane sono l'Ambrosinia di Bassi, l'Annuncio, l'Arum italicum e la Risarum proboscideum. L'Ambrosinia di Bassi è una specie di spatifilum che vive in Sicilia e in Sardegna, più o meno tra gli 0 e 200 metri, cioè una pianta di pianura, che ha quella forma della mano che ci sarà venuto il campo.
1: Sì,
0: si può dire, ci sarà venuto un accidente, insomma.
1: La cancrena, sono qui così, fra un po' mi portano via il braccio indipendente dal corpo ormai.
0: Come avete fatto capire. Ecco, voi immaginatelo sdraiato, c'è cioè questa struttura al suolo e a qua,
1: sì?
0: Di colori nero o purpurio scuro, sì, o rosso o rosa.
2: Bello.
0: E questa è la versione di Ambrosinia di Bassi, che vive appunto in questi posti. È tutta una storia interessantissima, però se uno lo guarda dice sembra una scarpa, una ciabatta, quella che usano i cinesi.
2: Le ciabattine, quelle piatte un po'.
0: Esatto, ciabattine quelle piatte. E poi invece qui in pianura padana abbiamo l'Arum italicum, che è invece più frequente, abbastanza frequente, per esempio nella zona della lungo il Molgora, piuttosto che nell'Adda, se si trova è protetto, e mi raccomando non andate a raccogliere. Ha delle bellissime foglie valorizzate, il fiore è chiaramente quello della calle, dello spatifilum, è un po' più attaccato al suolo rispetto a quella che coltiviamo noi. Ma il più strano di tutti è la Risarum proboscideum, come dice la parola proboscide,
1: sì,
0: e in Francia e in Inghilterra lo chiamano pianta topolino.
1: Sì,
0: protettissimo, protettissimo, super tossico, ma è meraviglioso perché ha questa forma fatta da spato stadice che ha la base come se fosse il polso, per intenderci, bianca, che poi sfuma via via del colore viola o bruno cioccolato, e poi fa una coda lunghissima, un'appendice lunghissima, ma lunghissima, 15 centimetri di appendice sono, che si arriccia tutta, per cui guardandolo sembra effettivamente un topolino. E la cosa anche interessante che vi segnalo di questa Risarum è che è possibile anche però coltivarla, perché ci sono online la vendita dei bulbi. Deve piacerti il genere, è molto da famiglia Adams, dicevo,
1: certo,
0: molto in tema con Halloween,
1: sì,
0: però è una pianta antichissima, è citata addirittura da Discoride, quindi conosciutissima e vive solo nel lato tirrenico dell'Italia, quindi all'Emilia Romagna, alla Calabria, e arriva fino a 1200 metri di quota.
2: Ammappa.
0: Anche cominciano a segnalarlo saltuariamente in Puglia, vuol dire che sta tentando di espatriare.
1: Sì, esatto, pian piano.
2: Di farsi un viaggetto,
1: sì.
2: Spatifillo in viaggio. Ma Albalisa, quindi se dovessimo portarlo in altre zone, cioè nel senso, questo tipo di spatifillo specifico, questo topolino, morirebbe in città?
0: Allora,
2: troppo caldo.
0: Non credo. Comunque vi dico, un bulbo online costa 7 euro se volete provare a coltivarlo, ma ricreato la dimensione da sottobosco, perché lui comunque vive in boschi cespugliosi o anche in fessure rocciose. Per esempio, un sito dice, però devono venderlo, quindi non so quanto dobbiamo fidarci,
1: certo,
0: comunque quelli che lo vendono dicono di creare un giardino roccioso come uguale ombreggiate insieme ai muscari, al fiore delle fate e il cuore di Maria, quindi fare un giardino roccioso all'ombra e mettercelo dentro, secondo loro viene uno spettacolo, lo vedete voi.
1: Sì, esatto, poi insomma bisogna testare e vedere per verificare che quella oltre che vendere vi abbia detto delle cose veritiere. Poi come detto bisogna starci un po' attenti, trattarli bene e seguire quelle che sono...
2: Stai prendendo appunti? Come
1: guarda,
2: quando ripeti
1: scritto,
2: la lezione?
1: Ho tutto scritto qua con quella penna incastonata ormai.
2: Adesso torni a casa questa sera.
1: Stasera casa mia diventerà un bosco di spatifillo. Volevo chiederti una roba così un pochino laterale, perché come detto, no, nella famiglia c'è anche la calla, e la calla è uno di quei fiori che si usa proprio tantissimo, no, nel matrimonio. A livello simbolico

0: Simbolico. Le piante spesso comunicano qualcosa. Lo spatifillo in generale, ma magari qualche spatifillo in particolare, ha in sé un po' a livello culturale un significato.
1: Sì, perché in realtà il nome è associato a pianta della pace, proprio per il fatto che comunque nella traduzione, nelle varie lingue, io mi prendo cura di te, al
0: Ah,
1: custo ti
0: bello.
1: prendo della strada, come il cavaliere, no? Che protegge la principessa. Ecco, quindi il senso è per questo spesso presente nei matrimoni, perché è come fosse l'albero, la pianta del coniuge che dice: io ti difenderò al
0: Hai
1: costo della mia
0: capito?
1: vita.
0: Quindi in
1: Ecco.
0: realtà lo spatifillo è un maschio un po' patriarcale, però noi lo
1: No,
0: decostruiremo. magari è la donna che
1: Lo
0: protegge,
1: decostruiremo. È la
0: dipende
1: donna
0: dalla
1: che protegge.
0: coppia. Però a livello di immagine, effettivamente, se lo immagini, il fiore è la parte al centro e c'è la parte esterna che fa un po' di abbraccio. Ci
1: Esatto, che
0: sta,
1: fa
0: ci sta.
1: l'abbraccio, sì, è così,
0: Bello.
1: è così. Poi dopo va considerato che non necessariamente la protezione può essere fatta con armi bianche o armi da fucile, può essere anche una protezione che va a prevenire l'attacco di nemici. Quindi
0: Certo.
1: quante volte anche, per fare una metafora umana, il coniuge è colui che ti fa da sponda e ti protegge perché evita anche che ti arrivino le critiche
0: Hai
1: negative. E tu
0: ragione.
1: non le senti,
0: Hai
1: ecco. E
0: ragione.
1: in questo senso, tanta la pianta della pace, nel senso io ti difenderò, sono secondo me più efficaci quelle persone che ti difendono senza far vedere che ti stanno difendendo. E
0: Ok.
1: quindi io credo che sia questo anche il senso dello spatifiglio: io ti difendo senza farti vedere, senza ostentare questa difesa.
0: È umile, insomma, lo spatifillo,
1: Umile,
0: rimane umile.
1: è
0: Senti,
1: umile,
0: Alvalisa, ma
1: sì.
0: tutto questo, io so che tu hai anche delle segnalazioni di iniziative proprio per poter
1: Vero,
0: passare
1: vero,
0: dalla teoria alla
1: vero.
0: pratica. Dove ci consigli di andare in questi prossimi
1: Allora, vi
0: giorni?
1: consiglio ad andare l'11 ottobre, che è domenica 11 ottobre, al Casello San Cristoforo di Milano, che è in via Pesto 1. Alle 15:30 la professoressa Rita Corino, che è già venuta con enorme successo a parlare delle piante carnivore, ci parlerà di come si possono proprio materialmente, tecnicamente, praticamente dividere per fare appunto più piante, cioè quindi in modo da poterla propagare e quindi come viene la talea piuttosto che altri modi di propagazione delle piante carnivore. Arriverà con delle sue piante e poi dopo paletta e terra e torba e pezzettini di cose farà vedere come si fa. Rita Corino ha una collezione di piante carnivore che è censita dalla Società Botanica come una delle collezioni più importanti d'Italia, quindi è veramente un'autorità. L'altra cosa che volevo dirvi, già che vi preannuncio anche gli eventi di ottobre, è che invece alle Foppe di Trezzo sull'Adda,
0: Sì,
1: che è
0: casa mia
1: un'altra
0: praticamente.
1: zona, cosa tua,
0: Sì,
1: Massimiliano?
0: tipo letteralmente, vivo alle Foppe di Trezzo. Con gli spatafilli
1: Ecco,
0: in mano.
1: bene fatto. Allora, lì noi abbiamo invece due eventi,
0: Sì.
1: vi segnalo. Il venerdì 9 ottobre alla sera abbiamo un percorso al crepuscolo, sensazioni e magie della notte in oasi. E quindi faremo una serie di esperienze sensoriali, ma parleremo anche di come i cicli della natura cambiano dal giorno alla notte. Invece, il 25 ottobre, domenica 25 ottobre, abbiamo un evento foliage non stop, e quindi i gruppi saranno accompagnati in oasi a vedere i colori
0: Bello.
1: dell'autunno. Quindi, insomma, tutte le informazioni le trovate sul sito. Però, insomma, per dire che in giro ci sono tante iniziative interessanti, il tema dello spatifilum è immenso e
0: Certo.
1: quindi io spero di avervi incuriosito, che andate a cercare altre notizie in più, e mi piace l'idea che ogni pianta di cui noi ci occupiamo sia anche un viaggio nel mondo, cioè di
0: Sì.
1: fatto noi stiamo viaggiando tra Venezuela, Colombia, l'America Centrale, il Messico, per poi arrivare alla pianta Topolino che vive in Italia e che ha
0: Esatto.
1: quell'aspetto stranissimo. Quindi ho
0: Esatto.
1: il nostro aroma che appunto nella zona dell'Adda lo si trova, quindi l'ambrosinia di Bassi che sembrano delle ciabattine.
0: Per cui, esatto, abbiamo fatto un giro del mondo. Poi giustamente dicevi, ci auguriamo che possa essere un assaggino di un mondo così vasto che poi la gente si va a ricercare, ma intanto anche un assaggino che è ricco di sostanza. E infatti c'è gente come la Cinzia che se lo venderà agli aperitivi, capito, facendo, e poi c'è gente come me che ha preso appunti e che ora ha una paresi. Ma
2: beh, tu questa sera
0: casa,
2: potrai
0: dire, esatto.
2: E soprattutto
1: se incontrerò gente sul tram che mi fa il gesto con la mano così perché ha sentito questa trasmissione,
0: esatto, esatto. Esatto. Potrei essere io.
2: Allora, dopo vedrete la paresi di Matteo Villaci sul nostro gruppo Vieni con me, sul quale siete invitate tutte ovviamente a postare anche la vostra mano spatifillo, sarà veramente,
0: esatto,
2: un piacere
0: la condivisione,
2: magari,
0: della mano spatifillo,
2: esatto, condividere, magari ci riconosciamo per strada, capito, con la mano spatifillo,
0: esatto,
1: esatto.
0: Un saluto, Albalisa, tra noi.
1: Esatto.
2: Sì. Albalisa, allora noi ci risentiamo praticamente tra 4 giovedì, lo ricordiamo, esatto, che però ogni giovedì ci sarà la nostra
0: rubrica,
2: rubrica verde, di cose verde, piante, alberi, appunto abbiamo detto piante grasse, piante selvatiche, agricoltura, insomma natura,
1: esatto,
2: in generale.
1: Non si parlerà del fico d'India.
2: Ecco, bello. Mamma mia, il fico d'India. Sì. Tra l'altro Matteo si era appena...
0: Ci sono appena appunto, ma questo è un altro discorso, una parentesi.
1: Guarda,
0: ho avuto... No, sai perché ho avuto la bella idea col frutto? L'altro giorno facevo una riunione su Zoom e ho detto, beh, è spinato, l'ho usato come antistress.
2: Intelligente.
0: Una furbata.
2: Sì, sì.
0: Guarda, vabbè, lasciamo perdere.
2: Vabbè, c'è
0: così,
2: chi
0: ho
2: se
0: una
2: li
0: mano,
2: fuma,
0: ho una mano bloccata e l'altra con gli aghi. Ma a parte questo, tutto bene.
2: Va bene.
1: È molto difficile il lavoro dell'appassionato di piante.
0: Sì, sì, sì, soprattutto quando sei un incapace. Ma ci arriveremo, andremo a correggere questa carenza. Grazie mille, Albalisa.
1: Ciao a tutti e due, ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Marisa.

0: Me gustas tu... Manu ciao, 16:49 minuti, per dirlo come gli annunci radio del brano stesso. Questa è Radio Popolare, siete a Vieni con me, Matteo Villacci e Giulia Stripoli. Ancora una decina di minuti in cui parlare ancora di iniziative. Di cosa parliamo, Giulia?
1: Sì, giusto il tempo di darvi un nuovo appuntamento, sempre botanico, sempre relativo a piante, in questo caso più fiori che piante. Ed è un progetto che si chiama Smile Flowers e ce lo racconta Natalie. Ciao Natalie, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Grazie di questa chiacchierata, insomma, ci piace l'idea di raccontare il nostro progetto.
0: Grazie a te per essere qua, partiamo raccontando il progetto. Cos'è Smile Flowers?
2: Allora, è un progetto dell'associazione Un Sorriso in Più, che si occupa da 20 anni di stare accanto agli anziani più soli nelle case di riposo, a domicilio, in ospedale. Quest'anno ci siamo lasciati conquistare da questa idea e il progetto consiste proprio nel consegnare dei fiori, dei bouquet, dei mazzi di fiori, delle composizioni agli anziani della casa di riposo e in ospedale dopo che vengono recuperati da ricevimenti, da fioristi, e quindi questi fiori hanno una seconda vita. Quindi nell'essere un'iniziativa di sostenibilità, perché comunque non c'è uno spreco di questi fiori, diventa proprio un gesto, un dono nei confronti di queste persone che, come potete immaginare, insomma, ritrovano magari il ricordo di giorni felici, di ricorrenze dove anche loro ricevevano questi doni floreali.
1: Ecco, direi titolo del progetto dell'associazione proprio didascalico, Un Sorriso in Più anche, no?
2: Sì.
1: Ricordo e approfitto per ricordare che domani, anche il 2 di ottobre, ed è la festa dei nonni, per chi avesse ancora la fortuna di averli, magari può essere questa l'occasione per regalare uno spatifiglio, visto che prima
0: ne abbiamo parlato
1: esatto, abbondantemente, oppure per aderire a questo progetto. Natalie, come si fa a partecipare, ad aderire a Smile Flowers?
2: Allora, noi siamo nel territorio comasco, quindi là intanto posso, se mi permetti, posso invitarvi a incontrarci questi 3 giorni fino a domenica alla Fiera Orticolario a Como, e quindi lì potremo magari raccontare alle persone della zona un po' più nel dettaglio che cosa facciamo e quali sono le opportunità. Però ecco, nel territorio appunto se ci sono fioristi, persone che hanno la possibilità appunto di donarci questi fiori, ovviamente possono contattarci e entrare in questo circuito virtuoso. E poi appunto le case di riposo, sempre nel territorio comasco, possono segnalarci il loro desiderio di ricevere questi doni floreali settimanalmente. La cosa bella di questo progetto è anche l'opportunità per gli anziani nelle case di riposo di poter partecipare a dei laboratori in cui sono loro stessi a sistemare, pulire, aver cura di questi fiori e ricomporli in mazzi poi da donare. L'abbiamo fatto la scorsa settimana in ospedale ed è stata un'esperienza davvero molto apprezzata anche dal personale, perché è stato qualcosa di poco usuale, ma che ha dato proprio ha portato un clima di vitalità, di gioia anche nelle corsie dell'ospedale,
1: dove effettivamente
0: ce n'è bisogno.
1: Sì, e poi è un piccolo gesto, può fare veramente una differenza enorme, gigantesca. Natalie, ci segnali delle pagine, un sito dove trovare tutte le informazioni, eccetera eccetera?
2: Sì, sul sito di Un Sorriso in Più, quindi www.unsorrisoinpiu.it, nella sezione news appunto ci sono tutti i dettagli relativi a questo progetto e agli altri dell'associazione. Ricordo, se me lo permettete, che è partito anche il nostro progetto Nipoti di Babbo Natale, quindi a partire da ora le case di riposo possono raccogliere i desideri dei loro anziani e prima di Natale questi desideri diventeranno realtà.
0: Bellissimo.
1: Questo è un altro bellissimo progetto, magari ci risentiremo in prossimità del Natale quando questi progetti poi prendono vita, brevemente si può esaudire un sogno, un desiderio appunto per una persona anziana che può essere dei più disparati, tipo vorrei mangiare un panino al salame oppure vorrei fare una passeggiata all'aria aperta, insomma sono cose talvolta anche piccole, semplici, ma che dicevamo fanno sempre la differenza. Smile Flowers quest'anno, abbiamo detto, è anche all'Orticolario. potete anche, insomma, andarlo a conoscere nei prossimi giorni, e trovate ovviamente tutte le informazioni sui loro siti, e come vi dicevamo www.unsorrisoinpiu.it. Natalie, ti ringraziamo.
2: Sui social, sui social, certo, di Smile Flower ci sono proprio le immagini e potete proprio vedere la gioia di questi anziani nel sentirsi un po' protagonisti di questa esperienza.
0: Grazie mille, Natalie.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.
1: Ciao
0: Natalie. Ciao, ciao. Ho una domanda per te, Giulia. Faccio il tamarro o andiamo un pochino meno tamarri? Dimmi
1: ma
0: tu.
1: Fai il tamarrone.
0: Il tamarrone.
1: Ma sì.
0: Vabbè,
1: okay. Ma certo.
0: Io te l'avevo visto.
1: Ma perché i tamarri hanno i cuori.

0: Catfish, Doci, tosta Doci, eh. Ed era un po', poi qui era un po' girata, secondo
1: me. Gli
0: erode un attimo. Non è che l'ha nascosto benissimo.
1: No, gli offriamo un giro della pace.
0: Dai, gli offriamogli, esatto, le offro la mia mano paralizzata in segno di pace. Esatto.
1: C'è un ascoltatore, lo dico per, no, un'ascoltatrice, Anna, che dice: ma la festa dei nonni non era il 26 luglio? Come mai è cambiato il giorno? Allora, per chiarezza, perché secondo me è informazione interessante per tutti e tutte, in Italia il 2 di ottobre è la ricorrenza civile, mentre quella del 26 luglio è, diciamo, quella cattolica istituita dalla Chiesa, quindi noi, siccome siamo laici, appoggiamo quella...
0: anche se poi comunque ci si infila lo stesso, perché il 2 ottobre è anche... la ricorrenza cattolica dei santi angeli custodi.
1: Hai capito? Vedi che pure,
0: la protezione, lo spati figlio, è tutto là,
1: il matrimonio.
0: Oggi è una puntata circolare, si torna sempre a dove siamo partiti, solo che stiamo arrivando a dove siamo arrivati, perché siamo quasi in chiusura. Ricordiamo solo una segnalazione che ci arriva al 3316214013, che riguarda l'11 ottobre, perché c'è la settima edizione autunnale di Un Sacco di Semi, una giornata dedicata alla condivisione di semi, saperi e sapori contadini. Si parte alle 10 al Monastero Bormida in via... vedi, monastero, in via l'Indipendenza. Per informazioni cercate su Instagram il Mulino dei Semi e trovate tutto. 11 secondi, cosa possiamo dire?
1: Ciao Matteo Villacci!
0: Ciao Giulia Stripoli, noi torniamo domani a partire dalle 16. Un abbraccio a tutti e a tutte.
1: Grazie, ciao! Ciao.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Hals con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: papel. Biggity Bell.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2.
2: Due minuti dopo le 17, buon pomeriggio a tutti, Radio Popolare qua in diretta, Disma e Alone.
3: E buonasera Disma e Alone da questo Studio 2, agghindato a festa, vi salutano, vi propongono una trasmissione veramente importante, una trasmissione importantissimamente unica e inimitabile, poveri ma belli!
2: E prima di tutto, oggi più che mai, torniamo a celebrare la nostra tavola dei 7 antifascismi capitali dopo quello che è successo a un giovane ragazzo milanese attaccato da...
3: l'altro ieri, da un gruppo di fascismi.
2: Fascismi, veramente. Sì, scusami, l'altro ieri che si è saputo però.
3: Sì, si è saputo adesso, tra il 28 e il 29. I fascismi gli hanno rotto la testa, fortunatamente non è in pericolo, è stato operato. Ho letto che ha avuto una protesi al cranio, tra l'altro, cioè una cosa gravissima. Direi che c'è tranquillamente il reato di tentato omicidio, non solo aggressione. E i fascismi si dimostrano per quello che sono, come al solito, branco contro uno. Complimenti, poi parlano di onore.
2: Eh sì.
3: Quell'altro che è scappato travestito da tedesco.
2: E vabbè.
3: Tutto è una storia così, è l'onore, non mandate a cagare. Va.
2: E quindi ovviamente grandissima solidarietà e vicinanza al ragazzo, a tutti i compagni e le compagne là fuori che tengono alto il verbo della democrazia.
3: E che strappano i manifesti dei fascismi.
2: Ormai siete un unico essere, il Dismalone.
3: Ma da mo che siamo un unico essere, sì, altro
2: sì,
3: che.
2: Sì, sì. Non ci distinguono. No. Infatti, a volte quando io torno a casa, dove ci sono tutte queste pupe, queste furette che corrono in giro per la casa
3: e sgambettano
2: dicendo Disma, e invece Alone.
3: Sì,
2: invece Alone non lo riconosco.
3: No, perché sono come una persona unica.
2: Sì.
3: E quindi diventa problematico, soprattutto in fase di dichiarazione dei redditi, ISE, quelle robe
2: è
3: lì.
2: È un casino.
3: Sì, sì. Sì. Anche Tari.
2: Ma per fortuna non paghiamo la Tari.
3: No, come no?
2: Non paghiamo i redditi. No, se li paghiamo perché...
3: Viviamo nel total black, nel sommerso. Siamo dei campioni di apnea.
2: Esatto.
3: Sì. Apnea fiscale.
2: Guarda, a tal proposito ho appuntamento telefonico i primi di ottobre per rateizzare 1.000 euro di sanzione.
3: Ottimo.
2: che mi hanno dato.
3: Rateizzare è il top, il verbo,
2: sì,
3: più bello.
2: Io l'ho scoperto adesso.
3: Ma mi ha fatto il microfono aperto.
2: Lo
3: anche,
2: so, scusa. Ma l'ho scoperto sabato, domenica.
3: Ma Disma, io rateizzo su Baracca Pay anche tipo due birre. L'ultima volta erano due birre, 12 euro, rateizzati in tre rate. 4 euro al mese.
2: Euro.
3: Al mese!
2: Al mese?
3: Eh sì, certo, in tre mesi ho pagato due birre.
2: Ma con gli interessi? Io
3: no, ma va, senza.
2: E cosa ci guadagna chi ti fa rateizzare tre birre?
3: Il fatto che ti iscrivi.
2: Ah, ok.
3: Ti iscrivi, fai il tuo account su Baracca Pay e poi, vabbè, ci sono le commissioni. Oppure fai, non lo so, i salvadanai remunerati, fai gli investimenti, loro si beccano un po', no? Cioè, è molto diversificato il viale dell'ingresso per loro, ecco.
2: Che è invece il viale del tramonto
3: dell'uscita,
2: per noi.
3: Tra Sunset, sì, Boulevard, sì, totale per le nostre finanze, che intraprendono però un Sunset Boulevard che è a tre teste, perché ci sono le tre rate.
2: Tre rate, sì, sì. Che non ci... Io ne ho fatte 20 invece l'altro giorno, però un acquisto importante, mobilio.
3: Ottimo.
2: E un attimo prima di scoprire che ci fossero queste possibilità di fare delle rate a tasso zero, che in realtà non è vero che è tasso zero, è 0,01, perché forse non si può fare tasso zero.
3: Forse.
2: Cioè, prima ero completamente nella miseria.
3: Adesso...
2: E dopo che ho fatto le rate mi sento...
3: Un sure?
2: Spendere, spam, weekend... a Tenerife, Campione d'Italia,
3: il casino,
2: il casino di Campione d'Italia, non so, fine settimana Viareggio, cioè quelle cose pazzesche.
3: Io l'ho già raccontato che ho fatto una 30 rate, vero?
2: Di che cosa?
3: Per i miei arretrati all'università.
2: Ah sì sì,
3: 30 rate, ne ho pagate 17, adesso devo pagare la 18esima.
2: Io 20, tu 30. Qual è il numero di rate più alto della tua vita? 30?
3: No, penso l'automobile, quella, l'unica volta che l'ho comprata in tutta la mia vita, devo aver fatto un 36. Un
2: 36
3: bel 3
2: rate.
3: Anni.
2: Okay.
3: Ma c'è anche 48 e 60.
2: 60. Infatti a me sui mobili mi hanno detto, facciamo 60 rate. Io, sì!
3: Ma c'era un interessone.
2: E non c'è, invece era sbagliato.
3: Ah,
2: non c'erano.
3: 60 rate vuol dire per tutta la vita il debito.
2: Quanti anni sono 60 rate?
3: 5.
2: 5 anni.
3: Sì.
2: Vabbè, io poi c'ho, vabbè, il mutuo che sono,
3: vabbè, quello che è 25, 20,
2: 25
3: 30. 5
2: anni di rate, sì.
3: 25.
2: Di cui me ne mancano ancora 20, quindi figurati.
3: E vabbè,
2: poi c'è quell'altro debito là che sono altre
3: quante?
2: Sono,
3: allora, quanti anni?
2: Io ogni mese ho circa 1200 euro di debiti
3: che versi in svariate modalità.
2: Svariate modalità.
3: No, allora io invece ho finito di pagare un arretrato con l'agenzia delle entrate.
2: Mm.
3: Avevo fatto 6 rate, però erano trimestrali, quindi un numero di anni infinito.
2: È una roba da miserabili.
3: Sì, totale.
2: No, nel senso, quant'era la cifra?
3: 200 dovevo dare,
2: euro.
3: No, mi sembra che dover dare 158-160 euro.
2: Mm.
3: Perché avevo, boh, non so. Ah, una volta non ho dichiarato dei, ho sbagliato a fare la dichiarazione dei redditi.
2: Ah.
3: Non ho dato i miei emolumenti di un lavoro intero proprio. Proprio dimenticato, sbagliato proprio.
2: E conoscendo i tuoi lavori sarà stati 600 euro.
3: No, vabbè, era un po' di più, però comunque li ho dovute. E poi, allora, quindi quelli li ho finiti? No, c'ho ancora l'università, ho la palestra ancora fino a Natale. No, 3 mesi, quindi agosto, settembre, ottobre, no, l'ultimo, no, già 2 ne ho pagate. E poi ho la birra, che faccio sempre in tre rate con Baracca Pay.
2: E quella non finisce mai, perché è un ciclo continuo.
3: Svariate assicurazioni delle mie moto, di queste robe qua.
2: Sì?
3: Sì. E, quindi non penso di... Sì, ma no, meno di 1200 euro, però comunque non ne uscirò mai.
2: Non ne uscirei mai, non ne uscirà mai nessuno.
3: Dai, voi quanto ne avete? Quanto tirate fuori al mese? Avete dei prestiti magari, dei mutui, delle rateizzazioni con l'agenzia delle entrate?
2: Allora, però forse il mutuo non vale. O vale?
3: Beh, insomma, vale sì, perché incide di brutto sul reddito.
2: No, lo so, però il mutuo è una roba... talmente,
3: allora diciamo,
2: che...
3: rateizzazione ordinaria,
2: sì.
3: Più mutuo eventuale, mutuo a parte.
2: Però ne parliamo più tardi, perché adesso
3: tardi,
2: c'è,
3: sì,
2: invece colui che ci insegnerà a mettere da parte il nostro tesoretto.
3: Sì, per poi dilapidarlo in rate.
2: In rate, sì.

0: Vedi, c'era un numero che era mezz'ora che continuava a chiamare, no? Ma chiamava già da prima, da quando c'era Vieni con me. E mi sono detto, ma chi sarà questo qua che continua a chiamare? Ho risposto e ho fatto bene, perché era un poeta. Ed era un poeta e mi ha allietato la giornata con un piccolo verso. Quindi lo ringrazio il poeta che non mi ricordo come si chiama. Io sto pagando 500 euro di mutuo al mese, ci dice Marco, e finirò tra 8 anni. Cazzo, beato te.
1: Mamma mia.
0: Sì, se no, cosa positiva, se non fosse che il mio tetto è in pessime condizioni, visto che ho preso una casa antica in montagna. Le travi saranno del 1700, quindi appena finirò il mutuo dovrò indebitarmi per il tetto, visto che non si riescono a mettere via neanche 2 spicci. È una lotta in pari per il popolo. Ciao Marco.
1: Poi c'è Michele che ha fatto 60 rate di una cartella esattoriale. Bravo Michele, sei uno di noi, anzi diciamo che hai dei gradi di generale delle rate.
0: E poi Eugenio, 2032 finirà il mutuo proprio nell'anno in cui andrà in pensione, che più o meno è come me. Io nel 2070.
1: No, aspetta, no. 50. Guarda, ma no, Disma, no, nel 2050 avremo 75 anni prima. Nel 2068 si
0: 2045.
1: Va, no? Ma no, beh, 45 a 70.
0: A 70 anni.
1: Ecco, nel 2045.
0: 2045. Figurati. Dindini non sa neanche cos'è un mutuo.
1: Dindini pagati della in contanti.
0: Completamente. Dindini della cedola.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Se lo so cos'è un mutuo, c'ho ancora 15 anni, credo.
0: Anche lei?
2: 15 sono già passati, ma scherziamo.
0: ma come mai? Ma uno come Dindini della cedola non paga tutto con una mazzetta di cash?
1: Immediatamente.
2: Sì, è un castello, cavolo.
0: Vabbè. Ah, è un castello. Ah, ok. Esatto, quello sì. Là con affaccio sul lago?
2: Sì, esatto.
0: Vabbè. Dindini della cedola oggi per rispondere a una domanda che c'era stata fatta l'ultima volta che era qua in studio con noi, e in particolare qualcuno si domandava, si interrogava sulla Rita, su quella bella Rita lì, bella prosperosa, la Rita, questa tabaccaia romagnola, avevamo detto.
1: Sì, a cui hanno anche dedicato una canzone dei Beatles, Lovely Rita.
0: Esattamente. Sì. Capello rosso, un po' come Milva, insomma, chi è questa bella Rita?
2: Purtroppo devo deluderti, non è una cosa così appassionante da nessun punto di vista. L'unica cosa che su cui ci hai preso è che è femminile, perché l'altra volta mi chiedevo, non mi ricordavo l'acronimo e quindi dicevo il Rita, la Rita. No, effettivamente è femminile, si tratta della Rita, e qui finisce la magia, perché per tutto il resto è una cosa che non porta a grandi rivoluzioni nella vita di chi ci sta ascoltando. Cerco di spiegare. Allora, Rita è il ecco, mi sono già dimenticato il
0: l'acronimo.
2: Temporanea anticipata è TA, è la rendita anticipata.
0: Sì.
2: Rendita i qualcosa,
0: sì?
2: Temporanea anticipata,
0: integrativa,
2: rendita integrativa. Allora, tra l'altro quell'integrativa è fondamentale, perché ci dice una cosa essenziale. Integrativa vuol dire che riguarda la pensione integrativa, quindi non riguarda l'INPS. Se esistono delle maniere per andare prima in pensione con l'INPS, non sono la Rita. Questa rendita è in effetti una maniera di farsi dare in anticipo parte o tendenzialmente anche tutto o quasi del proprio montante. Ricordiamo cos'è il montante. Il montante è quello che mi sono messo via per la pensione e a cui avrò diritto il giorno che vado in pensione, attraverso un fondo pensione oppure anche un PIP. Se qualcuno ce l'ha ancora, piani individuali pensionistici.
0: Guarda, io un paio di volte
2: è una cosa che non si usa più da anni perché ha dei costi eccessivi rispetto ad altre soluzioni, per cui non conviene l'opera. Però qualcuno potrebbe avere ancora il proprio.
0: Siamo tutti esperti di PIP, Dindini, non si preoccupi.
1: Questa se l'era preparata, credo, nella seconda stagione.
2: Esatto, anch'io incauto, certo. Nomino il PIP in presenza, certo, della Rita, e qui si fa 2+2. È un attimo. Allora, quindi.
0: Imbecille.
2: Questo vuol dire che.
1: Tu sei un imbecille. Vabbè, andiamo avanti, Dindini.
2: Va bene, allora, dicevo che è una richiesta anticipata di un qualcosa che teoricamente mi spetterà nel momento in cui vado in pensione, ed è una rendita, la R di Rita. Non posso chiedere il capitale in anticipo, posso chiedere la rendita. Se invece aspettate il momento in cui arrivate all'età pensionabile,
0: dicendo,
2: se andiate in pensione o meno, che abbiate finito di lavorare o meno, quando arrivate a quella che legalmente è l'età pensionabile, potete scegliere fra capitale e rendita, e normalmente in tanti scelgono il capitale. Se invece chiedete l'anticipo attraverso la Rita, dovete scegliere la rendita. Rendita temporanea, perché non incide sul fatto che poi prendiate il capitale. O meglio, incide sì, perché poi ne prendete meno. Avete messo via 100.000 euro, ne prendete come rendita anticipata 30.000, il vostro montante si riduce a 70.000 e quindi avrete meno integrazione quando andate in pensione.
0: Okay.
2: Nel momento in cui andate in pensione, se avete tenuto tutti i vostri 100.000, avete naturalmente un vitalizio o un capitale da liquidare decisamente più ampio. Mentre invece la Rita vi diminuisce questo montante anticipandovelo. Ok? Quindi, questa è una spiegazione tecnica, ovviamente non do consigli, anche perché è da vedere proprio con le cifre, quanto mi costa, quanto mi diminuisce poi la rendita, è proprio da vedere, e vi dico che normalmente tutti quelli che ho sentito io che hanno fatto questa ipotesi e l'hanno valutata, poi hanno detto no, aspetto, perché si vedono diminuire il montante e quindi l'integrazione, e alla fine a quello puntavano. Quello che posso dire, quindi senza dare consigli, è che se pensate che sia una maniera di godere prima di soldi, magari anche per investirli o per qualche ragione che non sia stringente, ho la sensazione che non ci facciate un affare. Oltretutto venite meno allo scopo, che dovrebbe essere quello di avere o una somma consistente o una rendita consistente come integrazione, li avete messi via per quel motivo lì.
0: Oppure
2: convenienze a farseli anticipare, non ci sono convenienze contabili perlomeno.
0: Domanda.
2: Dimmi.
0: Non è direttamente, cioè non è proprio Rita, ma è collegata sempre al fondo pensione integrativo. Alla fine della carriera da star della radiofonia, no? Quando vado dal mio fondo dei giornalisti e gli dico: uè, bello, me soldi, me li devi dare tutti.
2: Il mio montante.
0: Il grano, me lo devi dare tutto e subito, anche gli interessi voglio. Questi me li danno tutti e subito, giusto? Posso decidere di non farmeli rateizzare? Cioè di non avere euro al mese.
2: Il sistema, la regola generale è no, devi chiedere metà in rendita obbligatoriamente e l'altra metà in capitale. Ale, per favore, menalo tu, perché qualche anno
1: volentieri.
2: Sta roba qua.
0: Ma non è
1: volentieri,
0: vero.
1: Volentieri.
0: Ma scusate, no, io sono sicuro di no.
2: Aspetta, questa è la regola generale. Aspetta, Disma, questa è la regola generale. Poi poi c'è la grande eccezione, che peraltro nella mia esperienza riguarda il 90% delle persone che arrivano in pensione, perlomeno nella mia esperienza, che ti permette in realtà di ritirare prima il capitale. Adesso la cito a memoria, potrei sbagliare qualcosa, ma se convertendo il 70% del montante in rendita, tu ottieni un vitalizio che è minore del 30% rispetto all'assegno alla pensione minima, insomma, allora ti puoi riscattare tutto.
1: Sì.
2: Facciamola giù semplice: intorno ai 100.000, sotto i 100.000 euro di montante riesce a portarteli a casa tutti quanti.
0: Vabbè, quindi stiamo a posto la grandissima noi, cioè.
2: Insomma, le persone normali che conosco io e che hanno un'età avanzata, guardate che i ragazzi che iniziano adesso metteranno via dei capitali che andranno ben oltre i 100.000 euro, se sono abbastanza previdenti.
0: Io no, ma io assolutamente no.
2: Ma noi ci hanno avvertito il ritardo che l'INPS stava scricchiolando, e quindi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, e magari a 100.000 non ci si arriva, beh, poco male, me li prendo tutti, se ho voglia di prenderli tutti e non decido di metterli in rendita, perché potrei metterli in rendita, ma è una mia scelta.
0: Va bene.
1: Ok, ci chiedono delle cose, Dindini. Abbiamo anche molti minuti davanti, incredibilmente. Per esempio,
2: cosa sta succedendo?
1: Patrizia chiede: ma se scelgo la rendita e schiatto poco dopo la pensione, cosa succede? Ci sono dei beneficiari dentro o no?
2: Allora, la rendita semplice, la rendita pura, la rendita secca non prevede, è proprio una scommessa di questo tipo. Io scommetto che vivrò fino a 100 anni, quindi a capitale ampiamente esaurito, io vi frego tutti e continuo a ciucciarvi la rendita finché sto qua, e sto qua per dispetto. Ma se per caso, questo è possibile per il fatto che tutti farebbero questa scommessa, ma qualcuno, ahimè, decede ben prima di essere arrivati in pari. Quindi la rendita secca no, non prevede. Però, siccome sono erogazioni fatte con un'assicurazione, tutte le assicurazioni, nella mia esperienza perlomeno, ma sarei stupito se non fosse così, prevedono la possibilità di una reversibilità, che funziona esattamente come l'INPS. Quindi schiatto io, ho nominato una persona, la prende quella persona lì. B, la rendita certa, cioè io schiatto, va bene, si chiude la rendita, ma fino a 5 anni o fino a 10 anni, rendita certa 5 anni, rendita certa a 10 anni, li prende qualcun altro, poi va bene, finiti quei 10 anni, basta, non li prende più nessuno, ma questo è per evitare che io schiatto dopo 2 anni, almeno gli altri 8 vanno a una persona che io ho scelto. Allora, in tutti questi casi, rispetto alla rendita che ho definito secca, si prende ovviamente qualcosa meno, si scala qualcosa meno, e lì bisogna fare una valutazione di fronte alle cifre. Chi ha un coniuge, un partner e si preoccupa di lui, farebbe bene a pensare a una reversibilità. Chi è da solo,
0: oppure chi ha un partner e invece vuole godersi tutto fino all'ultimo, sbracare con tutto il grano,
1: cocktails continuamente,
0: cocktails come se fosse un domani. Ma no, Dindini, arrivano due domande. Una ho risposto io, però non so se ho risposto la verità. Allora, la domanda è: ma se mancano meno di 5 anni alla pensione e io sono senza lavoro, dovrei poter con la rita prendere tutto il fondo pensione? Io ho risposto: se hai perso il lavoro lo puoi prendere tutto comunque, giusto?
2: Sì, sì, sì, si può prendere come anticipo.
0: Cioè, nel senso, io
2: devi non lavorare. Allora, ci sono due casi adesso. Dunque, normalmente basta chiedergli 5 anni prima della pensione, in certi casi anche prima, però bisogna avere cessato l'attività lavorativa, cessato proprio. Non avere quell'attimo di...
0: No, però per dire, Paola...
2: Non... da almeno 2 anni, qualcosa di questo genere.
0: Non so se è stata licenziata o se è una lazzarona, non lo so. Però, insomma, dice, non ho il lavoro, non so da quanto tempo ce l'abbia, vabbè. E c'è un'altra domanda, allora, la leggi te, quella di Cry.
1: Allora, si possono recuperare i soldi, immagino, anche se non si sono raggiunti i 20 anni? Si può recuperare il montante anche se non sono raggiunti i 20 anni? Chiede Cry.
2: No, ecco, ben bravo, bravo, questo, mi stavo dimenticando di dirla questa cosa. Una delle condizioni è che manchino almeno 5 anni, l'altra è di avere 20 anni di versamenti alle spalle, giusto?
1: Ok,
0: quindi... Adesso niente.
2: A meno che appunto non si sia nelle condizioni di disoccupazione che dicevo prima, sono due le casistiche. Quella, la richiesta ordinaria e la richiesta straordinaria per cessazione del lavoro, i cosiddetti esodati.
0: Scusa, Paola ci dice che il Lazzarone è il marito. Va bene.
1: Orrore.
2: È lei.
0: Senti, Dendini, comunque tu non me la racconti giusta, perché tu mi hai fatto fare il fondo pensione dicendomi che io quando sono in pensione posso prendere tutti i soldi insieme.
1: Ma lo versi sul suo IBAN, no?
2: Esatto. Allora, a parte questo piccolo particolare che ti consiglierò di liquidare sul mio fondo, sul mio conto, perché ha delle condizioni veramente, guarda, ti vale la pena. Ma a parte questo, Disma, sì, perché se dai calcoli che ho fatto arriverai a meno di 100.000 euro di montante e quindi te lo pigli
0: molto
2: tutto.
0: Meno.
1: Ecco, perfetto. C'è Lorenzo che propone invece, questa è una domanda che sottende in realtà una truffa che hai in mente, ma se mi licenzio una settimana prima della pensione ottengo tutto?
2: Perché? Non capisco, perché in che senso ottengo tutto?
1: Tira fuori tutto il grano senza, cioè lo prende il grano intero, il montantone.
2: Come capitale?
1: Come capitale, sì.
2: No, quello no. Cioè, se ha lasciato il TFR in azienda, va bene, allora lì non c'è questione. Allora,
0: lui parla di fondo pensione, ovviamente.
1: Non da TFR, forse volontario.
2: Col volontario il fatto di licenziarsi non comporta la liquidazione di alcunché.
1: Cioè, se ti licenzi al
2: compimento dell'età pensionabile, okay, ti dà la possibilità di...
0: Ma scusa, ma io e Alone qual è che ci abbiamo?
2: A riscatto del montante.
1: Io volontario non ho nessun TFR.
0: Ah, io che fondo c'ho, Dindini? Volontario o TFR? Misto?
2: Tu mi sembra di ricordare che tu abbia destinato il TFR.
0: Quindi è misto? Perché io metto anche 60 euro.
1: Come una tosta mista.
2: E quella è la quota volontaria, quindi sì, chiamiamolo misto. C'è un misto di TFR che comunque non vedresti, e poi tu a sponte, ed è stato il mio più grosso successo professionale, riuscito a convincere quello zuccone.
0: Certo.
1: Sottoscrivo zuccone.
0: Dobbiamo salutarci, Dindini, c'è il GR purtroppo.
1: A presto!
2: È un peccato salutarci, ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao.
0: Noi torniamo tra pochissimo.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio Popolare Network, le 17.32, le notizie.
5: Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri morendo sul colpo. Era dipendente di una ditta di Milano.
4: Primo no della Commissione europea alla nuova richiesta di flessibilità dell'Italia sui conti pubblici. È già disponibile, ha detto una portavoce della Commissione. Con tutta sincerità vi devo dire che sarà una legge di bilancio difficile, così il vice ministro dell'economia Leo. Il governo mette le mani avanti dopo la mancata uscita della procedura di infrazione e l'aumento del debito con i rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita, così come lo spread. Intanto la Commissione Bilancio della Camera ha approvato la risoluzione unitaria sul documento programmatico di finanza pubblica che in Consiglio dei Ministri approverà domani e presenterà poi alle Camere.
5: In Francia gli studenti continuano a scendere in piazza in tutto il paese. Oggi al fianco delle scuole superiori si sono mobilitati anche gli universitari. Denunciano da giorni la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate e gli edifici degradati. Tensione soprattutto a Marsiglia, dove il preside e altri tre membri dell'amministrazione di uno dei licei più noti della città sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Ma ci sono stati scontri e tafferugli in tutta la Francia. Secondo fonti dell'ANSA, i servizi di intelligence francesi riterrebbero che il blocco dei licei sia una manovra organizzata dalla France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra.
4: La Casa Bianca ha di nuovo escluso la CNN dal gruppo di giornalisti incaricati di seguire il viaggio di Trump previsto oggi. L'emittente doveva garantire la copertura al presidente statunitense in base alla rotazione dei media diffusa dalla Casa Bianca, ma come già noto, come già lo scorso weekend, i suoi giornalisti sono stati poi depennati dalla lista dei partecipanti. È successo nonostante un giudice federale abbia bloccato il divieto di Trump ai politico, Mass Now e la stessa CNN a cui l'amministrazione ha impedito l'accesso alla Casa Bianca.
5: L'Iran continuerà a cercare il dialogo con gli Stati Uniti, è quanto ha detto il presidente Pezeshkian dopo che Washington ha rifiutato l'ultima offerta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz, una proposta che Donald Trump ha definito assolutamente insufficiente in un'intervista pubblicata oggi dal Time. Sulla guerra contro l'Iran il presidente statunitense ha anche suggerito che è possibile che gli attacchi contro il paese riprendano dopo le elezioni di mezzo termine.
4: In Afghanistan almeno 10 civili sono morti in raid aerei pakistani che hanno colpito diverse province, l'ho detto la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan, secondo cui gran parte delle vittime sono bambini. Stamattina il Pakistan aveva detto di aver lanciato attacchi contro terroristi proprio all'interno del paese. L'Afghanistan aveva da subito denunciato la morte di civili. 17.34, ci risentiamo alle 18.30 con gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
3: Popolare Network.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa va.
6: Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta

0: Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: 5:37 Radio Popolare in diretta qua, ancora
1: sta arrivando l'imitatrice.
0: Arrivando la nostra.
1: Abbiamo un'imitatrice professionista che
0: non ci facciamo mancare niente.
1: No, mamma mia, tra l'altro una performance molto bella, un po' di nicchia, diciamo. Allora, però veramente entusiasmante.
0: Di la verità, da quanti anni, ed è vero, sostengo che a Radio Popolare dobbiamo assumere un imitatore?
1: Dall'inizio.
0: È, una mia, è un mio pallino.
1: Un pallino.
0: Cioè, ci vuole una radio che, se rispetti, deve avere un imitatore.
1: E forse
0: faccia solo quello, non deve fare il giornalista.
1: Certo, devi imitare.
0: È imitato.
1: È tipo che deve fare, non lo so, Beppe Grillo.
0: Beppe
1: Grillo.
0: Una cosa
1: pazzesca.
0: Oppure sono Benigni.
1: Bravo, esatto. C'è uno che comunque se la cavi col vernacolo, esatto, con gli accenti.
0: O con Radio Mantoni, gira la ruota.
1: Oppure sono il Corvo Rockefeller.
0: Così, no? Sembrano uguali, Corrado
1: e il Corvo. Vabbè, tra l'altro, scusami, praticamente un Gigi Sabani,
0: sì, abbiamo bisogno. Uno che sappia fare tutto, o una.
1: Abbiamo
0: abbiamo trovato una
1: e comunque avrete anche capito i nostri, a cosa siamo legati, i nostri stilemi comunque profondissimi anni 80 del 900.
0: L'82 l'86.
1: Più o meno, non oltre. Qui abbiamo invece una...
0: Beh, ma anche lei, il suo cavallo di battaglia,
1: sì,
0: nonché unica imitazione che sa fare... È una cosa,
1: allora,
0: che sarà agli anni 80.
1: Chiara Manetti, grazie per essere qua con noi.
0: Ciao.
1: Allora, Chiara Manetti imiterà una cantante,
0: sì,
1: ma non già mentre canta, ma mentre parla.
2: Esattamente.
1: È una interpretazione che non ti aspetti.
0: Sì.
1: Veramente importante, veramente bella, veramente...
2: Io non so se viene bene, perché di solito la faccio quando nessuno mi guarda.
1: No, non ti guardiamo, guardiamo di là, va bene.
2: Devo farla.
0: Allora, aspetta.
1: Poi diciamo, facciamo indovinare.
0: Aspetta, prima di partire dedichiamo la puntata a Rita, la mamma di un nostro ascoltatore,
1: sì,
0: che ci scrive, perché prima parlavamo della Rita. Ecco, allora, Chiara Manetti, chi indovina che imitazione stai facendo?
1: Vince.
0: Domani può venire al posto da dove trasmettiamo, in Cascina Triulza, poveri Mabelli.
1: Sì, si paga il biglietto, viene.
0: Il biglietto viene.
1: E avrà un adesivo.
0: È una roba che prendiamo.
2: Bello.
1: Prendiamo una serie di regalini da parte nostra, ok?
0: Bella.
1: Noi portiamo una busta con dentro i regalini.
0: Sì.
1: E sulla busta ci sarà scritto fuori regalini.
0: Se ci ricordiamo.
1: No, vedrà che ci ricordiamo.
0: Allora.
2: Beh, con queste premesse, veramente in tantissimi e tantissimi cercheranno di indovinare.
1: Allora, 3, 2, 1.
2: Bambine e bambini, ciao! Avete visto il nuovo modello di Rollerblade? Lo volete? Andate a comprarlo subito!
0: Vabbè, molto bello.
1: Bello. Sì, allora,
2: io non so se assomiglia un po'.
1: Quiz. Chi ha imitato Chiara Manetti ed è una cantante che in questo caso però parlava?
2: Esatto.
0: Sì, allora, c'hanno già
2: Perché non ho un testo sotto mano. Se...
0: Vabbè, ma una vera imitatrice sa improvvisare. Guarda, infatti, Gigi Sabani. Non sai neanche chi è Gigi Sabani, tu.
2: Certo che no.
1: No, vabbè, è morto. Però,
2: vedi,
1: insomma, Gigi Sabani è...
2: Invece, questa cantante è viva e vegeta.
1: Sì, lotta insieme a noi.
0: E devo dire che io ho sempre avuto anche un...
1: Debole.
0: Non
1: so,
0: sì. Infatti, quando...
1: Sandro indovina.
0: Aspetta,
1: il primo colpo.
2: Ma no.
0: Diamo la telefonata. Le telefonate hanno sempre la precedenza.
1: Sì,
0: pronto?
3: Sì, pronto, sono l'avvocato Bugleroni.
1: Avvocato, però secondo me l'avvocato c'ha tutti
2: che piacere.
1: Ha tutti degli intrallazzi, potrebbe aver avuto dei suggerimenti.

0: Troppo facile, l'ho già indovinato.
1: Addirittura?
0: Si tratta della Goggi.
1: No!
2: Non è Loretta Goggi, che salutiamo.
0: Grazie.
2: Sappiamo che ascolta sempre la trasmissione.
3: Non è
2: Loretta. Attaccata.
1: Molto fiera.
2: È attaccata.
3: Allora, Mitch ha indovinato. Claudio, no, ha detto Vanna Marchi, no. Sandro ha indovinato.
1: Ma perché ha fatto proprio una televendita.
3: Ferraleone ha indovinato.
2: Sì, ma non è che possono indovinare in 10.
3: No, tutti che scrivono, nessuno chiama. 0233 001 001.
2: No, ma va bene anche quello che ha vinto scritto. Non
3: Sandro,
2: è
3: il primo. Sandro alle 17:40
1: ci
3: indovinato.
1: Chiami?
2: Allora, aspetta. Facciamo così. Facciamo tre regali.
3: No, Disman, non esageriamo.
2: Tre adesivi, tre.
3: Ma che regali? Beh, allora, passiamo da tre regali a tre nulla. Cioè, facciamo qualcosa di...
2: Allora, un regalo solo. Un regalo solo a Sandro, che però deve telefonare, insomma, perché sennò non vale. Pronto?
4: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao,
2: chi sei?
4: Io il regalo lo lascio a Sandro, però indovino.
1: Dai.
4: Cristina D'Avena.
3: Brava! Aspetta, Cristina D'Avena vuole fare i complimenti a... Come ti chiami?
4: Graziella.
3: A Graziella?
1: Ma dai. Bravissima, Graziella! Grazie per aver chiamato.
4: Grazie a voi grazie di esistere.
3: Figurati se facessimo anche delle cose serie.
2: Ma sai fare solo questo? Prova a farne un altro.
1: Ma tipo?
2: Fai l'imitazione di...
3: Non so, Monica Bellucci.
2: Marina Stefanoni.
1: Martina Stefanoni. Ma chi è Marina Stefanoni?
3: È la sorella. Sì.
2: Martina Stefanoni.
1: Martina Stefanoni, beh, cioè, figa.
2: Ma non è
3: ma
2: così.
3: No, lo dice così. Adesso arriva, si incazza.
1: L'Ecco è bella, L'Ecco è bella. Lecco. Si chiama il lago di Como, si chiama il lago di Lecco.
2: Sai fare anche Braga, di Marchi,
3: Alessandro
2: no?
3: Braga?
2: No, è difficile.
1: Alessandro Braga? No, non sono di quelle zone.
3: Ma no, basta che dici Padania!
2: Libera!
3: Ci siamo.
2: Pronto?
5: Pronto.
2: Ciao.
1: Sei Sandro?
3: Mamma che casino. Dici.
5: Mi fermo.
3: No, ti sentiamo bene adesso, vai.
5: Non ho la più pallida idea. Sicuramente avete vinto voi.
3: Sì.
5: Nel campionato intergalattico dei quiz assurdi, questo vince come...
2: Bene.
1: Bello, vero?
3: Premio. Quindi dov'è il premio? Abbiamo vinto anche noi un premio a nostra volta.
2: Ce lo devi dare tu.
5: Sì,
3: ce lo porti tu?
2: Domani, mi raccomando.
3: Va bene.
5: Un'altra galassia.
3: Grazie.
2: Ciao. Vabbè, direi che il capitolo quiz possiamo chiuderlo.
1: Quindi posso alzarmi
2: a
1: nome?
2: Sai che
3: intervistiamo?
2: La mettiamo in difficoltà, facciamo imitare la nostra direttrice.
1: Ma no!
3: Brava, fai sigla di Detto tra noi, forza.
1: Non ce la faccio,
3: coraggio.
1: No, ragazzi, non mi mettete in difficoltà.
2: Non facciamo.
3: Vabbè, allora, Chiara, in questo momento stai pagando cose a rate?
1: Sto pagando cose a rate.
2: Nella tua vita hai fatto acquisti a rate.
3: No, ma anche
1: attualmente. No, però avrei voluto, perché abbiamo comprato i biglietti degli Oasis.
2: Ma veramente?
1: Sì.
2: Io non sono stato estratto.
1: Con la Martina, proprio con la Martina Stefanoni.
3: Ma lì dietro, guarda, che ti fa le corna dall'altra parte dello studio perché la prendevi
1: in giro. Per
3: fortuna
1: non ci sento. Quindi devo dire che in quel caso lì avrei voluto pagare a rate. Tra l'altro non l'ho ancora pagata la Martina. Perché ha fatto lei l'acquisto.
3: Stai rubando un biglietto da 800
1: Scusa,
3: euro.
1: Esatto.
2: Non per farmi i fatti tuoi, hai preso... Perché io puntavo a quelli da 97.
1: No, perché quelli da 97 erano un po' distanti.
3: Erano fuori dallo stadio, era il parcheggio.
1: Non so se posso dirlo,
3: certo.
1: Dirlo. Martina vorrà dirlo.
2: Ma i suoi sono fatti suoi,
3: vabbè, non andate a concerti da anni.
1: Abbiamo lo stesso biglietto.
3: 150 euro.
1: No, di più.
3: Di più.
1: Ti giuro, lo so.
3: Ma per vedere gli
1: Oasis.
2: Vabbè, non voglio sapere.
1: Lo so, ma Mattia Guastafierro mi ha fatto tutta una capatanza.
3: Allora,
1: perché...
3: abbonatevi a Radio Popolare per pagarci coi biglietti dei concerti. Porco cane, altrimenti.
2: No, ma scusa, lei hai preso il biglietto perché Mattia Guastafierro ti ha convinto.
1: Perché Mattia Guastafierro è riuscito ad andarci l'anno scorso.
3: Gratis, tra l'altro, vincendo. Perché conosce gli Oasis. Sì.
1: E una mattina che eravamo qua mi ha fatto tutto un discorso, mi ha fatto vedere le foto, i video, e mi ha detto: è un'esperienza incredibile. E allora io ho detto: vabbè, allora li prendo.
3: Quindi praticamente non andrai in vacanza.
1: Esattamente. Ma infatti io, tra l'altro, non ho ricevuto il codice. l'ha ricevuto solo Martina, una delle poche fortunate.
2: Che
1: non
2: però
1: so
2: può
1: se...
2: prenderne due. Cioè
1: che può prenderne quattro. E infatti ne ha presi quattro. E credo che lei li stia pagando a rate.
2: E vanno, vanno bagarinati.
1: Esatto.
2: Vabbè, Chiara, grazie per il tuo contributo.
3: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
3: Cristina, Chiara, insomma, non capiamo bene.

0: Ed era Mink DeVille con la sua Spanish Stroll, Radio Popolare, poverino Belli, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera. Ah,
2: buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Bene, tu?
1: Bene, bene.
2: C'è le rate? C'è le rate?
1: Una dedica.
0: Una dedica.
1: Cittadina e Toschiera.
0: Eh?
1: Ehi.
0: Com'è la dedica?
1: E spassi carne la bambola e fa morgo. Grazie.
2: Finito? Grazie.
0: Grazie mille. Saluto. Ciao. Più dedica, poveri Mabelli.
2: Sì, di più.
0: Qual è il biglietto del concerto che hai speso di più in vita tua?
2: Allora, perché di solito c'è un certo sodale che me li procura.
0: Sì.
2: Cecenia. Andrea Cecenia.
0: No, vabbè, però nella tua vita hai speso, non so, 80... Quant'è la volta che hai speso di più per un concerto?
2: Sì.
0: Un concerto, perché non è che ci sono altri eventi dove andiamo.
2: Teatro, partite.
0: Teatro non ci andiamo.
2: No,
0: partite. Partite di calcio.
2: Ma oh sì, basket, perché basket c'ho l'abbonamento, poi non costano
0: costa
2: così tanto. Oddio, ma possono costare tanto, ma devi andare proprio in panchina con i giocatori. Calcio, ma anche lì non è che... Ma sai che non mi ricordo?
0: Cosa costa? Un biglietto di calcio cosa costa adesso? 100 euro?
2: Beh, è un posto bello, sì. Beh, in tribuna, no, in tribuna costa molto di più.
0: Di più? La Madonna.
2: Ma va, di più, sì. Non so bene quanto costino i biglietti perché non ho il prezziario. Però, penso che... Sì, sui 80 euro un primo anello, non in tribuna, una roba così. Ce lo dicano allo 0233001001 o al 3316214013. Roba da pagarlo a rate, per tornare ai discorsi di prima.
0: Sì. E vabbè, no, perché comunque la cultura ha il suo prezzo. Cioè, io sono sempre andato, diciamo che da quando me li pago io i biglietti dei concerti... Forse non ho mai comprato in vita mia un biglietto di un concerto oltre i 10 euro.
2: Ma non è vero! Dai, 10 euro è impossibile.
0: No, mai pagato, perché cioè, quando ero giovane andavo ai concerti e mi venivano pagati dai miei genitori.
2: Mm.
0: Da adulto andavo solo ai concerti dei centri sociali. I concerti non centri sociali dove sono andato, andavo con gli accrediti della radio. E quindi... Che poi non è che sono andato a tutti questi concerti, quindi mi sa che... Dipende.
2: Allora, Andrea Milanista ci dice che si va anche a 10 euro a vedere le partite, ma poi può essere anche 200, non lo stesso posto, però sì, ci sono le partite, non so, di Coppa Italia che te le tirano dietro, poi c'è il derby dove costa tutto.
0: Ah, c'è il derby che costa tutto,
2: certo. Sì.
0: Vabbè, allora 0233 001 001 per intervenire. Non sono mai stato a un concerto in vita mia, ci dice.
2: Cos'è? Dai, ma no.
0: Vabbè, ma anche per sbaglio, magari che c'è uno che paga in piazza, che chiama, che suona in piazza. Primo anello, non lo so. Quando paghi poco, la curva 30-35.
2: Che non è proprio tirato dietro, 30-35.
0: No.
2: Mannaggia.
0: Anche perché dura un'ora e mezza.
2: Sì, un'ora e tre quarti con l'intervallo, vai lì un po' prima, esci un po' dopo, ti spari due birre che costeranno un casino allo stadio perché ovviamente è monopolio.
0: Minchia, Tribuna Rossa, Champions, 800 euro.
2: Ecco.
0: Però ci dice ovviamente gratis perché conosco.
2: Ah.
0: Chi è che conosce?
2: Ma Inter o Milan? Conosce...
0: Inter.
2: Inter conosce Boninsegna. Ma no, gli sto parlando di giocatori ormai del grandissimo passato.
0: Il Bonimba. Allora, dai, 0233 001 001, abbiamo mescolato due discorsi, a dire il vero, ma vabbè. Comprato i biglietti per i Duran, ci dice Paco, per me e mia moglie, 130 euro a testa, finito di pagare l'ultima rata questo mese.
2: Grandissimo, vedi?
0: Si possono prendere a rate.
2: Ma perché se tu lo prendi a rate, pagando quello con le varie baracca pay, eccetera, con le tre rate, alla fine ce la fai.
0: Vabbè. E altre cose di cultura, fammi pensare. Musical, tu sei andato a dei musical?
2: Sì, ma non.
0: Però sempre con accredito.
2: Ma totali, figurati.
0: Pronto?
3: Pronto? Ciao.
0: Ciao. Chi sei?
3: Claudia.
0: Quando sento la voce di una donna.
2: Pensi a Cristina D'Avena?
0: No, sono felice perché ci chiamano sempre solo dei buzzurri.
3: Sì. Hai ragione. Invece, vabbè, allora cerco di fare del mio meglio. Dunque, sì. Il concerto che ho pagato di più, Vasco Rossi, ultimamente, 120.
2: Sì. Urca.
0: 120.
3: Sì, 120.
0: Che è tanto, ma non è quei prezzi tipo Oasis, che è ancora di più.
3: Ah no, beh, ma io non spenderei mai quei soldi, non me lo potrei permettere.
0: Certo.
3: Perché poi ho già le rate di altro, capito? Quindi non posso. Le rate del divano, le rate di cos'altro.
0: Le rate del divano hai?
3: Sì.
0: Quanto hai speso per il divano?
3: Tipo 2007.
0: Minchia!
2: Divano artigianale bello.
3: Sì, quelli divani, quelle robe lì, niente
2: no,
3: di che.
2: Una roba...
3: Con la chaise longue, però.
0: Io ho appena speso 520 euro per un divano e dicevo, porco zio, sono diventato un borghese. 2007?
3: È stato un investimento, 60 rate, una roba così.
0: Ah.
3: Per non pensare troppo sul budget.
0: E poi quindi... Ne altre?
3: Sì, adesso ti faccio ridere. Le rate per il laser di mia figlia.
0: Il laser?
3: Per la depilazione definitiva.
2: Sai Disma che se facessimo la depilazione definitiva io e te probabilmente non basterebbero le rate di quattro generazioni.
0: Ma pensa che io volevo farla sulla schiena.
2: Mamma mia.
0: Volevo farla sulla schiena, sì.
3: Inizia a mettere i soldi allora.
0: No, perché costa un casino, costa
3: un botto.
0: Sì. No, io avevo guardato perché d'estate io ho questa specie di ali sulla schiena di pelo lurido che mi fanno
2: intanto
0: colare.
2: Intanto lavalo, fatti spazzolare, vai in una stalla, no?
3: Almeno pettinarlo.
0: Sì, esatto.
2: Vabbè, sì.
0: Lo metto su in testa.
2: I pettinini quelli per le pulci dei gatti?
0: Sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Potresti cominciare con quello.
0: Vabbè. Ne hai altre ancora, no?
3: No,
0: dai. Va bene.
3: Ho rateizzato il bollo della macchina.
0: Ah, quello anche Alone.
2: Io lo... Sì, no, non l'ho rateizzato.
3: PayPal, capito?
2: Sì, no, io ho fatto la domiciliazione del bollo della macchina, della moto.
3: Adesso ho potuto farla anch'io.
2: C'è il 15% di sconto.
3: Perché avevo degli arretrati, sì. E quindi li ho pagati con PayPal, che puoi farle fino a 3-6 rate.
2: Anch'io un arretrato, cavolo, devo pagarlo, hai ragione.
0: Grazie, Claudia.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Allora, attenzione, due messaggi. Uno di Andrea, che mi fa soffrire perché è morto Cronos, il cantante dei Venom.
0: Sì.
2: Gruppo death metal incredibile. E poi chi è? Alessandro, che dice che la somma più pazzesca che è stata pagata dalla sua famiglia per un concerto, 500 euro per Bob Dylan in prima fila centrale all'Arcimboldi.
0: Anche io sono andato a vedere Bob Dylan
2: a tre metri da Bob Dylan. Sì.
0: Pronto?
4: Pronti via.
0: Ciao.
4: Sono io?
0: Sei tu.
4: Ciao. Sono un po' emozionato perché parlare con dei miti assoluti
0: lo so.
4: Non mi capita.
2: Questo è vero.
4: Allora, io volevo dire due cose. Io il concerto a cui ho pagato di più è stato i Dire Straits all'Arena di Verona, 70.000 lire.
2: Nell'anno?
4: Sarà stato il 90 o giù di lì.
2: Ma era tanto, però era in proporzione secondo me meno dei costi di oggi, eh?
4: Sì. Poi volevo dire una cosa, dopo avevo comprato una Panda un po' pagata, un po' a rate, solo che la finanziaria è andata avanti anni e anni a mandarmi lettere, a telefonarmi, a stalkerarmi
0: per
4: basta, non ho più, da quel giorno non ho più preso più niente a rate.
0: Hai fatto molto molto bene, la Panda ce l'hai ancora?
4: Sì, ce l'ho ancora.
0: Grande, da quanti anni?
4: Compie quest'anno nel 26, 20 anni.
0: 20 anni, grandissimo. Grazie. Dici.
2: Veloce.
4: Sì, una cosa perversa. Il bollo, anch'io ho fatto la domiciliazione, così c'è lo sconto.
2: Sì, 15 euro. 15% di sconto, scusa, sì.
0: Che culo.
4: Io faccio una cosa ancora più perversa. Prendo le multe, perché così se le paghi entro 30 giorni hai lo sconto.
2: Ma sì, ho capito, certo.
0: Però adesso con la compagna Giorgia il bollo è gratis.
2: Insomma, per alcuni.
0: Ciao. Salutiamo tutti e torniamo domani in diretta dal Festival dei Podcast a Cascina Triulza, a Milano.
2: Ciao.
5: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
6: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Le 18:02 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora l'aggiornamento sulle notizie con la redazione, un saluto ovviamente anche dai colleghi, tra poco saranno in onda con noi per raccontarci e raccontarvi i principali fatti di oggi. E oggi non si può non cominciare dalla Francia, perché avete sentito, secondo giorno di proteste degli studenti in tutto il paese, oltre 600 fermi in questa giornata, macchine incendiate, anche delle aggressioni che ci sono state all'interno di una scuola. Una protesta partita contro le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro, la mancanza di personale, ma che poi si è allargato ovviamente anche a tutti gli altri grandi temi che infiammano la Francia in questo periodo. Il caro vita, si inseriscono in un clima di campagna elettorale molto acceso, ormai al tramonto dell'era Macron, e che ci porterà poi verso le presidenziali l'anno prossimo, quelle che potrebbero sancire per la prima volta l'arrivo della destra estrema all'Eliseo. Un caso, quello francese, emblematico dunque di tante cose, della fase che stiamo vivendo anche noi in Italia, ma in generale in Europa. E allora a questo dedichiamo stasera il nostro approfondimento all'orizzonte delle 20. Prima però del punto all'orizzonte delle 20, tutti gli aggiornamenti su quest'altra giornata di grandi proteste francesi li ascolterete a Esteri e nel giornale radio. Invece le altre notizie di oggi che vediamo in questa prima ora insieme da Milano, tante cose, innanzitutto il video con cui Pier Francesco Maiorino sembra lanciare una sua possibile corsa per le primarie di Milano, l'esponente PD che ha dato appuntamento al prossimo 22 ottobre in un evento a teatro in cui forse ufficializzerà il tutto, almeno sembra così a leggere con le sue dichiarazioni in quel video. Notizia che vedremo dunque nella finestra di Metro Regione, come l'altra invece in primo piano appunto dal locale l'aggressione neofascista, 12 contro 1 fuori dal liceo Einstein a un ragazzo che stava staccando alcuni manifesti dei giovani di Casa Pound. Questo in ordine sparso alcune delle notizie che vedremo, poi ce n'è anche un'altra, un rapporto sui PFAS, le cosiddette sostanze inquinanti eterne derivate da pesticidi che conosciamo bene soprattutto per il caso di Verona. C'è un rapporto che dice che sono molto più presenti di quanto immaginiamo nel nostro organismo. Dalla politica invece oggi tanti movimenti sui due principali dossier di questo periodo, la riforma della legge elettorale e la manovra. Partiamo dalla riforma della legge elettorale salutando Anna Bredice. Benvenuta Anna, ciao.
1: Sì, buonasera, ciao.
0: Buonasera Anna. Allora, oggi c'è stato il primo voto alla Camera, che dove la riforma della legge elettorale è alla terza lettura, che poi dovrebbe essere quella definitiva, perché il governo poi ci metterà la fiducia sul provvedimento, che sarà dunque votato così com'è, senza nessun altro cambiamento. E quello di oggi, questo voto di oggi, era un test interessante per la maggioranza, perché si votavano con scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità che la Camera alla fine ha rigettato, e dunque possiamo dire primo scoglio superato per la maggioranza, che in questo caso ha tenuto e non come nel passato dove c'era stato qualche incidente. Che cosa ci dice questo?
1: Sì, ci dice che insomma per metà, diciamo, il sollievo c'è e si vedeva oggi in transatlantico, tra l'altro un Parlamento, una Camera dei Deputati piena come non mai, perché la richiesta anche pressante da parte dei leader politici, dei capigruppo e poi appunto anche dall'alto, dalla stessa Meloni, diciamo, ai deputati della maggioranza, sono stati insistenti per tutta la settimana affinché non ci fosse proprio nessuna assenza, e quello si vedeva oggi, sembrava proprio il Parlamento delle grandi occasioni per questo voto. Quindi insomma il primo scoglio è superato anche bene, nel senso che ottenuto il no a queste pregiudiziali, diciamo hanno ottenuto 229 voti, 7 in più della maggioranza, se si considera una maggioranza che non ha futuro nazionale all'interno. Il voto è segreto, però, viste le dichiarazioni anche di Ziello, che ha parlato in dichiarazione di voto,
0: per Vannacci.
1: Ha attaccato il per Vannacci, esatto, che ha attaccato Meloni, però aveva anche detto che avrebbero bocciato le pregiudiziali di costituzionalità. Quindi questi sette voti in più dovrebbero essere anche quelli di Futuro Nazionale, che in qualche modo, forse in questo modo, si rientra un po' nella partita che si aprirà dopo l'approvazione.
0: È un po' un segnale, dici, di Futuro Nazionale questo?
1: Potrebbe essere un segnale di dire: noi vi attacchiamo, però magari siamo anche pronti a fare un'alleanza se si va al voto con questa nuova
0: anche
1: legge
0: perché
1: elettorale.
0: Dopo insomma. Il voto in Reggio Calabria forse si sono ridimensionate le ambizioni di Futuro Nazionale, visto come è andata, quindi anche in questo senso va letto forse.
1: Esatto. Sì, esatto, il voto reale di Reggio Calabria, i sondaggi che danno un Futuro Nazionale fermo ormai, come se in qualche modo, non dico che si è fermata, ma un po' rallentata quella spinta, diciamo, di Vannacci, no? Nella sua propaganda un po' fascista, ecco, su tanti temi. Quindi, e questo insomma apre un altro capitolo di quello che potrà accadere dopo. Naturalmente c'è un altro voto segreto che è importante. Donzelli oggi ha detto che avrà un alto valore politico, perché è un voto segreto che arriverà dopo tre voti di fiducia, insomma, quindi ecco, è abbastanza significativo questo.
0: Sentiamolo.
1: Però insomma devo dire, sentiamo Donzelli e sentiamo anche il suo sollievo.
0: Sì, esponente di peso meloniano intervistato da te, sentiamo.
2: Uno è questo voto era delicato, perché ci può essere quello che dicevi te, qualcuno che diceva: in teoria non sto votando contro la fiducia al governo, però sto dicendo che è stata scritta una legge dai nostri partiti che non è costituzionale, che più o meno no, obiettivamente. E l'altro, dopo la fiducia, è chiaro, un valore politico enorme.
1: Ecco, ma cosa è cambiato rispetto a luglio, quando cercavate i voti che mancavano? Adesso bisogna cercare quelli che ci sono in più. Le pressioni del governo che si va a votare se non si approva, che cosa?
2: Nelle pregiudiziali né il voto finale dell'altra volta hanno avuto a luglio alcun problema. C'è stato solo sulla vicenda delle preferenze, ma non c'è stato né nelle pregiudiziali né nel voto finale alcun problema, nemmeno nella prima lettura alla Camera.
1: Cambiato però un po' il clima o no? C'è questa minaccia di andare al voto se non passa?
2: Non c'è nessuna minaccia, è una conseguenza istituzionale, che se un governo su una votazione di fiducia va sotto, è una conseguenza istituzionale, non è una minaccia.
0: Così Giovanni Donzelli, esponente meloniano di peso, sulla soddisfazione che questo test, Anna, è stato superato. Adesso ce ne saranno dunque altri, i voti di fiducia, poi il voto finale sempre a scrutinio segreto, ma sembra che insomma la soddisfazione sia tanta e che non ci saranno inciampi, anche perché glielo chiedevi tu a Donzelli: se ci saranno inciampi si va al voto. Meloni l'ha detto più volte questo.
1: Esattamente. E lui lo ha ribadito, anche se lega, diciamo, il fatto del voto al voto di fiducia. In realtà il voto di fiducia avverrà e chiaramente la fiducia la voteranno, perché la fiducia è un voto palese, e nel voto segreto finale del provvedimento che potranno esserci delle sorprese. Però a quanto pare si è visto già oggi, molti ritengono che quello di oggi sia già significativo come voto. È chiaro che passerà una settimana, perché si voterà l'8 ottobre, quindi da qui a una settimana magari cambierà ancora qualcosa anche negli umori, un po' nelle trattative tra partiti, perché insomma quello che bisogna tenere presente è che i due partiti, Forza Italia e Lega, sono in grande difficoltà, e non solo difficoltà dei leader, ma c'è anche tanta tensione e tanto movimento all'interno dei due partiti. Tajani, Occhiuto, si è visto in questi giorni, Salvini con il congresso, quindi sono anche partiti che un voto a breve non sarebbero pronti ad affrontarlo, insomma. Quindi e oltre a questo il fatto che molti deputati hanno paura di non tornare più in Parlamento, quindi insomma queste si legano un po' a queste questioni. Dall'altra parte insomma abbiamo una Presidente del Consiglio che sta facendo una campagna elettorale molto intensa, ormai si vede, cioè ogni giorno anno è in più inaugurazioni, partecipazioni, interventi, solo oggi due presenze a Genova, dove insomma c'è stato anche una specie di forse inciampo da parte sua che non le ha giovato, cioè il fatto di probabilmente non aver voluto sul palco la sindaca di Genova Salis, e questo è come se temesse un po' Salis anche come competizione, diciamo, in vista del voto nazionale. Poco fa dagli artigiani, insomma, quindi una campagna elettorale intensa, solo sua, senza gli altri alleati, quindi fa capire, insomma, che
0: sì.
1: Insomma, il voto potrebbe essere non lontano, anche se non vicinissimo, insomma, però si parla comunque di aprile, e se non succede questo, insomma, molti ritengono che o tra poco oppure si va avanti fino ad ottobre, però insomma questo è ancora molto lontano.
0: Certo, perfetto Anna, ti ringraziamo, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: La nostra Anna Bredice da Roma, questo nel giornale radio insieme a lei. E allora forse se questo primo test sulla legge elettorale è stato superato con merito dalla maggioranza, che forse non teme appunto altri inciampi su questo dossier nel breve periodo che possano far immaginare addirittura anche un voto anticipato, c'è però l'altro grande tema che per la maggioranza in questo periodo preoccupa soprattutto per i risvolti che potrebbe avere anche dal punto di vista elettorale, che è la composizione della manovra economica. Forse lì arriveranno i veri problemi per la maggioranza, dunque se sulla legge elettorale invece tutto dovesse andare liscio. Perché? Perché la manovra è molto problematica dal momento che siamo rimasti, come ben sapete, in procedura di infrazione europea, e quindi non si possono liberare tutte le risorse che almeno il governo sperava di liberare prima che arrivassero quei dati Istat sui conti italiani che hanno certificato per l'Italia la procedura di infrazione, l'hanno confermata. E allora anche oggi diversi esponenti del governo hanno ammesso come la legge di bilancio sarà molto difficile da scrivere, sarà quindi, immaginiamo, anche oggetto di tensione tra gli alleati, lo ha detto ad esempio oggi il vice ministro dell'economia Leo, che sarà molto complicata. E quindi il braccio di ferro adesso è quello con l'Unione Europea per ottenere più flessibilità di manovra, soprattutto per far fronte allo shock energetico, ma non soltanto, all'inflazione che è in aumento secondo gli ultimi dati, uno scontro questo con Bruxelles, che ovviamente lo sapete è anche mediatico, perché da questa partita passa molta della propaganda della destra, che sullo scaricare appunto le responsabilità a Bruxelles costruisce buona parte della propria retorica. E notizia proprio di questi istanti, Meloni che ha annunciato di aver inviato la lettera a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, per valutare appunto l'impatto dell'inflazione e chiedere così, aprire così una partita anche per ottenere maggiore flessibilità di spesa da parte degli Stati membri. Qual è la risposta europea? Lo chiediamo a Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Federico.
3: Ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Il governo chiede, Bruxelles cosa risponde?
3: Bruxelles risponde che di flessibilità comunque ne è già stata data. Ora, non è una porta chiusa in faccia al governo, questo va detto, nel senso che il 15 e 16 ottobre ci sarà il Consiglio europeo a Bruxelles e ovviamente i leader discuteranno un po' di tutte le misure che potrebbero essere prese per fronteggiare la crisi energetica e la crisi economica che oramai da mesi, dall'inizio della guerra in Medio Oriente, insomma, è diventato un grosso problema per tutti i paesi dell'Unione Europea. Il problema, come sempre, è sulle ricette, cioè su come fare per risolverlo. E diciamo che il governo Meloni, spalleggiato da altri governi di estrema destra, come quello ceco di Babiš, le sta un po' provando tutte, nel senso che sta cercando qualsiasi modo per trovare un qualche tipo di flessibilità che, come ricordavi tu, serve ovviamente anche in termini di manovra di bilancio, quindi anche non necessariamente legati solo ed esclusivamente all'energia. E tra le tante cose che sta cercando di far passare è anche appunto di avere dei margini maggiori in termini appunto di inflazione, quindi l'aumento dell'inflazione che dovrà essere considerato, secondo Meloni, nel calcolo dei parametri di deficit e debito, perché ovviamente è finita, come ricordavi, è finito il la questione dell'uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi, secondo il patto di stabilità, e quindi per un altro anno si trova in ristrettezza, insomma, di come far passare una manovra di bilancio che a questo punto non ha gli stessi margini che si sarebbero potuti avere uscendo dalla procedura.
0: E tu dicevi, la risposta che ha dato Bruxelles al momento è che già flessibilità è stata data, soprattutto per gli investimenti sull'energia e ovviamente anche sui piani militari, e quindi di fronte a questa ennesima richiesta qual è almeno, come dire, la posizione di Bruxelles? Dicevi, non è del tutto di chiusura, però sembra difficile immaginare una trattativa che si possa aprire, o sbaglio?
3: Sembra molto difficile, sì. Allora, dicevo che non è di chiusura netta, perché comunque, come ci diceva una portavoce interpellata appunto sulla questione, è normale ricevere tutta una serie di richieste da parte dei leader alla Commissione prima di un Consiglio europeo, quindi tutte le proposte ovviamente vanno analizzate. Tra le righe rimane il fatto, appunto, in quel noi la flessibilità l'abbiamo già data, e l'ha stata data tra giugno e luglio, quindi veramente poco tempo fa, e sulle misure energetiche, quindi ci si può discostare dal bilancio di uno 0,3% all'anno sulle spese energetiche. È difficile pensare che adesso arrivi un'altra flessibilità ancora, soprattutto perché poi c'è tutto un fronte di paesi nordici che era già restio a dare la flessibilità sull'energia. C'è stata una mediazione importante da parte della Commissione von der Leyen a giugno per andare incontro comunque alle richieste arrivate da Roma e da altri paesi, e ora che ne arrivino altre è veramente difficile. Nulla è da escludere, perché un Consiglio europeo comunque può portare avanti istanze. Chiaramente non si prendono decisioni nel Consiglio europeo, ma sì, la Commissione è esortata a fare cose, quindi fino a quando non ci sarà il Consiglio è difficile esporsi al 100%, ma allo stato attuale è difficile vedere altri spazi di manovra.
0: Una partita comunque difficile da vincere, anche perché appunto siamo in procedura di infrazione, e quindi c'è modo di ottenere dal punto di vista proprio dei regolamenti un altro margine di flessibilità? Cioè, che tipo di regolamenti bisogna mettere in campo, di scappatoie anche normative bisogna mettere in campo?
3: Se si dovesse andare incontro a questa soluzione, appunto, diciamo improbabile ma non impossibile, il modo sarebbe una deroga temporanea, che è la stessa deroga che è stata data in ambito di energia e in ambito di difesa. È una deroga che vale fino al 2028, e significa che fino al 2028 tutto ciò che rientra dentro i margini di questa clausola di deroga non vengono contati, quindi c'è uno scarto maggiore. Se questo dovesse essere concordato, ci potrebbe essere una scappatoia. Questo da ricordare, che però a fianco di questo, cioè che dalla fine di una possibile deroga, quindi nel caso della difesa dell'energia a partire dal 2029, comunque tutto questo ritornerà indietro, cioè il debito pubblico considererà di nuovo anche ciò che è stato speso in più.
0: Ma saranno problemi forse del governo che ci sarà in futuro, almeno in questo senso.
3: Su quello siamo campioni.
0: Va bene, grazie Federico Baccini, grazie, buon lavoro.
3: Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Ebbene, queste dunque le questioni nelle menti, nelle teste del governo, di Giorgia Meloni, soprattutto tra legge elettorale e manovra economica. Nel giornale radio poi gli altri approfondimenti. Tra poco noi cambiamo argomento.

0: I Black Keys, Tighten Up, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Allora, adesso cambiamo argomento. Dopo la politica, qualche minuto prima del GR, per andare a vedere velocemente che cosa è accaduto oggi a Pisa, quella protesta dei detenuti del carcere toscano che per diverse ore hanno occupato un intero reparto tra ieri sera e questa mattina. Ci sarebbero stati anche alcuni scontri con gli agenti che per fortuna sembra non siano degenerati. La protesta è poi rientrata dopo diverse ore, anche se alcuni detenuti sono stati arrestati e effettivamente trasferiti dal carcere. Una rivolta che è partita da una live, un video su TikTok realizzato da un detenuto dopo che alcuni reclusi hanno scoperto che nelle celle c'erano alcune cimici collocate a fini investigativi. Questo però è stato ovviamente soltanto il detonatore di una rivolta, di una situazione invivibile, le condizioni disumane del carcere che ancora una volta, come in altri casi che vi abbiamo raccontato, sono al centro delle proteste quotidiane delle persone detenute. Allora, di tutto questo il nostro Omar Cagnello ha parlato con Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della regione toscana, e ha chiesto innanzitutto il nostro Omar delle cimici nelle celle, se si è capito qualcosa di più. Sentite.
1: Sembra, e di questo io non ho contezza perché non so quante nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico, almeno questo si dice. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi. Mancano gli spazi, la gente di Firenze è stata trasferita a Pisa, nelle celle ci vivono in maniera indecorosa, ci sono insetti di tutti i tipi, manca qualsiasi sistema di ricondizionamento e soprattutto di riqualificazione delle persone di modo che possano uscire al momento opportuno, migliorate, insomma manca tutto nelle carceri italiane. Sono un porcaio, come si suol dire da noi.
2: Ecco, le chiedo, secondo lei, oltre a questi motivi ce ne possono essere altri? Mi spiego, è stato trovato anche un cellulare, o meglio, è stata fatta una diretta tramite un cellulare sui social, c'è qualche problema legato alla criminalità che può aver giustificato ad esempio la presenza delle microspie nelle celle? Lei ne sa qualcosa?
1: Questo bisogna, no, non so nulla, bisognerebbe leggere il provvedimento che le richiede. Perché questo presuppone ovviamente la presenza di microspie, che vi sia stata una richiesta del pubblico ministero, della procura e un provvedimento autorizzativo del GIP. Quindi questo bisognerebbe leggere la motivazione per capire che cosa stavano cercando e qual è la... Questo non lo so. La risposta a questa tua domanda è che non lo so.
2: Certo.
1: Lo immagino, ma non lo so.
2: Diceva delle condizioni di vita, sappiamo che tra l'altro, come quasi tutti gli istituti penitenziari, è sovraffollato anche il carcere di Pisa.
1: Sì. Non ho i dati precisi a ieri, ma c'è un sovraffollamento evidente, insomma, da tempo, insomma, aggravato dal fatto che a Firenze sono state chiuse le sezioni, tre sezioni, e che quindi gran parte di quella gente è stata trasferita nei carceri della Toscana e qualcuno è finita anche lì. Ad aumentare, poi ci sono tutta una serie di normative a tutti noti che hanno fatto aumentare notevolmente il numero dei detenuti negli ultimi anni. Non è possibile andare avanti in queste condizioni e prima o poi scoppia qualcosa di serio, secondo me. Sono drammaticamente convinto che questi siano esempi di quello che può succedere.
2: Ecco,
1: è come nella guerra, no? Cominci a tirarti con il fucile, poi passi alle bombe, poi passi ai missili e poi può succedere di tutto, ecco.
2: Ecco Fanfani, a proposito delle leggi del governo che aveva promesso un piano carceri, la costruzione di nuovi penitenziari, a che punto siamo? Si vede qualche svolta? È quella la strada da percorrere?
1: La costruzione di nuovi penitenziari impegna una programmazione lunghissima. Altra cosa è dirlo per chetar la gente, altra cosa è farle le cose, se ne può parlare, ma costruire una carcere vuol dire impegnare 6, 7, 10 anni, Non mi sembra, almeno in Toscana non c'è solo Grosseto, nel quale è stata acquisita un'area, ma ancora delle vecchie caserme, ma ancora è tutto lì, tutto da venire, insomma, ecco.
2: Cosa
1: Non...
2: bisognerebbe fare di urgente?
1: Secondo me adottare un provvedimento, se non di clemenza, come era stato chiesto da Giachetti, e devo dire, mi trovava d'accordo, ma un provvedimento che consenta ai magistrati, nei confronti di quelli che hanno un residuo pena di un anno e poco più, di adottare dei provvedimenti di liberazione anticipata condizionale che consenta loro di uscire subordinatamente a una buona condotta. Questo si potrebbe fare, questo sfoltirebbe tanto le nostre carceri. E non farebbe danno.
0: Così Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Regione Toscana, linea alle notizie del GR, poi torniamo insieme.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Popolare Network.
10: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. In Francia licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti. Prosegue la manifestazione degli studenti che chiedono migliori condizioni scolastiche, solo ieri 600 fermi. L'intelligence accusa la France Insoumise dei disordini, che ribatte, complottismo. Primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità, c'è già, risponde la Commissione, dal governo mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti, rendimenti di titoli e spread ancora in salita, domani il quadro di finanza pubblica. Dopo il no di Bruxelles alla flessibilità, Salvini parte all'attacco, freghiamocene dei vincoli di bilancio. Il capoleghista alza la tensione, ma dalla maggioranza Fratelli d'Italia lo frena. Prudenza, finiamo come la Grecia, dice il ministro dell'economia Leo. L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi. Continua la tendenza di crescita tra gli over 50. Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia, precipitato al suolo da circa 8 metri, morendo sul colpo. Trump non esclude di dichiarare lo stato d'emergenza durante le elezioni di metà mandato a novembre. Lo ha detto in un'intervista a Time. Il rischio è che cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Il Tennessee sospende tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella per Krista Pike, la cinquantenne condannata per omicidio e sopravvissuta a due iniezioni letali. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani chiede di sospendere la pena. Ritentare sarebbe una sofferenza abominevole e crudele. 18.32 minuti è tutto, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale di Popolare Network. A più tardi.
9: Popolare Network.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: G8 2001, 25 anni dopo.
2: Le forze dell'ordine, Carlo Giuliani, Bolzaneto e la scuola Diaz. Democrazia sospesa, si disse, ma in italiano c'è una parola adatta.
1: Donatello Alfonso, che in quel luglio era lì, ha scritto I giorni amari di Genova, che verrà presentato giovedì 1 ottobre in auditorio.
2: Con Monio Vadia e Megu Chionetti della comunità di Don Gallo. La colonna sonora è affidata a De Andre, che anche senza accento fa il suo bel effetto.
1: Giovedì 1 ottobre in Viale Aro 5. Prenotazioni sulle pagine live pop del sito.

Le 18:33 minuti, rieccoci seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Ma voi ascoltatori e ascoltatrici, li conoscete i PFAS? Le cosiddette sostanze inquinanti eterne derivate di farmaci e pesticidi che sono note soprattutto per essere state ritrovate nelle acque di Verona e del Veneto in generale per i danni che hanno causato agli abitanti di quelle zone. Ci sono state tante inchieste nel corso degli ultimi anni. Le sostanze che derivavano principalmente dagli scarichi industriali di un'azienda lì nella zona del Veneto, soprattutto in provincia di Vicenza, una vicenda emersa ormai da anni, considerata una delle più gravi emergenze ambientali d'Europa e che ha visto tanti abitanti battersi contro quanto accaduto in questi anni, anche a livello giudiziario. Poi il caso è arrivato nelle aule dei tribunali. Beh, al di là del caso Veneto, i PFAS però sono molto più diffusi e presenti di quanto possiamo immaginare. Lo dice oggi un report, uno studio europeo che è stato realizzato su iniziativa del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, che ha analizzato dunque la presenza dei PFAS su un campione di partecipanti a questo studio, circa 110 partecipanti che provenivano da diversi paesi d'Europa. E beh, è stata rilevata la presenza di PFAS nel sangue di tutti e 110 i partecipanti a questo studio. E dunque una presenza del 100%, una concentrazione del 100% anche sopra quelle che sono i limiti di presenza nel sangue che possono essere considerati pericolosi oltre la norma. Ne parliamo insieme a Cristina Guarda, che è europarlamentare dei Verdi proprio al Parlamento europeo, e saluta quelle che sono i limiti di presenza nel sangue che possono essere considerati pericolosi oltre la norma. Ne parliamo insieme a Cristina Guarda, che è

0: Scienza scientifica ampia e importantissima. È chiaro che per avere dati specifici è necessario agire su numeri di centinaia di migliaia di persone, ma non essendoci ancora studi epidemiologici e addirittura non essendoci ancora studi proprio sulla presenza di TFA, questa sostanza, il più piccolo dei PFAS, tutti i PFAS più grandi si trasformano alla fine in questo.
1: Eurodeputata Cristina Guarda, ci sente ancora?
0: Sì, vi sento.
1: L'abbiamo
0: Voi mi
1: persa
0: sentite?
1: un secondo, sì.
0: Ok, chiedo
1: Diceva.
0: scusa del Parlamento europeo, si vede non è sufficiente. E ecco, non essendoci ancora a livello europeo, è stata alcuna analisi rispetto alla presenza di questo che è il PFAS più piccolo, che è quello più insidioso, perché è quello che non riesce a essere filtrato, è quello che, in cui tutti gli altri tipi di PFAS piano piano si degradano se sono rilasciati nell'ambiente. È utilizzato in tantissimi settori differenti e quindi ha una presenza davvero importante nell'ambiente, se ne trova davvero in quantità molto molto elevate, ma nonostante questo appunto non è mai stato analizzato. E in più c'è qualche anche realtà industriale che vuole conservare l'utilizzo dei PFAS che ci dice: guardate che il TFA in realtà non ha valenza, non ha implicazioni sanitarie perché non si accumula nel sangue. E allora abbiamo deciso come Verdi di fare non tanto uno studio di grande valenza scientifica, ma una prima analisi su 110 volontari da 9 paesi europei per cercare di identificare uno se c'era la presenza o no di questo TFA insieme ad altre sostanze della famiglia PFAS. Due, per anche cercare di dare uno scossone alla politica, perché? Perché quando si parla di TFA e si riscontra il TFA nel sangue, come in questo caso nel 100% dei campioni, in quantità elevate, c'è un problema. Significa che non ci sono soluzioni di filtraggio, di bonifica, eccetera, perché il TFA non si riesce a catturare, rimane nell'ambiente e quindi se si trova anche nel sangue è evidente che l'unica strategia per evitare di avere questo problema nel nostro corpo è bandirli a monte. E questo specialmente dopo che ECHA stesso, cioè l'ente europeo che analizza anche queste sostanze chimiche, ha definito questa sostanza come sostanza dannosa per la riproduzione. E quindi un'implicazione sanitaria certa, come dire, di connessione c'è.
1: Ecco, proprio questo volevo capire. Quali sono le conseguenze sanitarie sulle persone della presenza di questi inquinanti? Che rischi abbiamo?
0: I PFAS si chiamano interferenti endocrini, cioè sono sostanze chimiche che interferiscono come se fossero degli ormoni, quindi anche non occorre che se ne abbiano in altissime quantità nel sangue, nel nostro corpo, ma basta averne in piccole quantità perché in qualche maniera nel corso della vita possono aumentare rischi di patologie endocrine, per esempio alla tiroide, difficoltà riproduttive, patologie in particolar modo, effetti tossicologici sulla donna in gravidanza e anche il feto o il neonato. Ci sono conseguenze come ipercolesterolemia e altre patologie anche cancerogene a cui sono stati assimilati e connessi anche ufficialmente dalle istituzioni internazionali che si occupano proprio di queste classificazioni. Questo in generale, i PFAS in questa famiglia che sono praticamente 10.000, no? Piano a piano, appunto, siccome il problema è che proprio non abbiamo ancora tecnologia capace di distruggere questo legame fortissimo che ha costruito questa sostanza chimica che serve un po' dappertutto per gestire le alte temperature, le basse temperature, quindi dai tessuti fino a impianti anche non so, F-gas utilizzati per il rifrigeramento, per l'aria condizionata, piuttosto che per l'energia elettrica, per le batterie, per qualsiasi utilizzo anche farmaceutico, medico, militare, di tubazioni, eccetera. Ecco, l'utilizzo è davvero molto
1: Basto.
0: onnipresente, vasto, e quindi la sua diffusione è molto molto elevata. Noi abbiamo vissuto in Veneto, da dove provengo, l'esperienza diretta delle conseguenze della contaminazione importante da PFAS con la
1: Scarichi
0: certificazione da parte
1: della
0: della regione
1: fabbrica Miteni di Trissino, ricordiamolo.
0: di Trissino,
1: Di
0: sì,
1: Trissino, sì.
0: e lì c'è stato proprio un percorso in giudizio, è stata appunto definita colpevole e sono state identificate le responsabili. Ora, quello che è emerso durante quel processo è appunto che nei 30 comuni interessati ci sono stati almeno 6.000 morti premature in più connesse con la contaminazione da PFAS e quindi è evidente che il nostro caso è un caso che ha dato molto

0: da parlare anche nelle realtà non solo nazionali ma internazionali. Quello che co con questo studio volevamo fare è far capire che il problema di PFAS non riguarda soltanto alcuni luoghi più inquinanti o i più inquinati, ma riguarda, diciamo, la società intera. Perché gli hotspot di contaminazione di PFAS sono tanti, sono sostanze estremamente volatili, si presentano, quindi si possono ritrovare davvero dappertutto e hanno un'implicazione sanitaria tanto grave da non giustificare l'utilizzo industriale ancora. Ed è per questo che noi in Parlamento europeo stiamo lavorando per il bando di queste sostanze e ci sono strategie per riuscire a trovare alternative. Abbiamo già settori industriali in cui l'Europa è già leader in produzioni PFAS-free, solo che c'è bisogno di un indirizzo politico chiaro. E questo giudizio politico, questo indirizzo politico non può essere fermato da chi non vuole fare il cambiamento per una sopravvivenza personale, perché magari PFAS li produce, e invece magari di guardare il bene comune e il bene della salute pubblica.
1: È per questo dunque il vostro studio che dimostra appunto quanto siano pervasive queste sostanze. Il caso Veneto appunto è quello di una fabbrica e i suoi scarichi, soprattutto nell'acqua inquinata. Lei diceva sono talmente vasta la diffusione. Le chiedo dunque, noi veniamo a contatto con i PFAS anche tramite l'acqua soltanto o anche tramite altri
0: No,
1: mezzi?
0: purtroppo è un po' nella vita quotidiana. Ovvio che l'acqua e cibo contaminato sono tra le primarie fonti di contaminazione ed è per questo che, per esempio, appunto, anche nel settore agricolo di cui faccio parte perché sono agricoltrice, scoprire e vedere che appunto ci sono diverse tipologie di fitosanitari contenenti PFAS aumenta ancora di più l'esposizione attraverso il cibo, del motivo per cui anche il settore dell'agricoltura, visto che le alternative ce l'ha, che siano biologiche piuttosto che di altro tipo, ecco, è importante che venga messo nelle condizioni di poter sapere per poter scegliere bene, ma in realtà nella vita quotidiana lo abbiamo nei nostri vestiti, lo abbiamo anche nei giocattoli dei bambini, è per questo che entro il 2030 in Europa non si potranno vendere giocattoli contenenti PFAS e nemmeno produrre. Li abbiamo anche nel cartone della pizza, nella carta da forno che viene utilizzata per le sue funzioni oleorepellenti. Ecco, l'abbiamo davvero un po' dappertutto, sulle pentole, eccetera. Ci sono davvero gli strumenti per anche poter scegliere personalmente che cosa acquistare per ridurre l'esposizione da PFAS. Io stessa, specie anche nella scelta di ciò che mi serviva per mia figlia, ho fatto questo percorso di conoscenza di imprese europee che producono senza PFAS, ma il problema comunque, a prescindere dal consumo o dall'utilizzo personale dei singoli cittadini, il problema delle emissioni più elevato sta in capo a grandi sistemi industriali che li utilizzano in maniera massiva per diverse ragioni, le stesse aree condizionate, per esempio delle nostre automobili, emettono PFAS e lo emettono anche ETFA, in particolar modo in alte quantità. Ecco, in questi settori abbiamo proprio anche aziende italiane che sono all'avanguardia nel proporre tecnologie senza PFAS. Qual è il problema? È che loro fanno questo percorso con un investimento importante anche proprio e lo fanno perché consapevoli che non vogliono restituire un ambiente contaminato, ma soprattutto perché sanno anche le conseguenze di natura economica. Ogni anno in Europa paghiamo tra i 50 e gli 84 miliardi di euro per gestire gli impatti di salute pubblica causati dai PFAS, e questi sono i dati della Commissione europea. Il costo per pulire tutti i territori contaminati dai PFAS, più contaminati, all'anno costerà d'ora in poi 1,7 trilioni all'anno a livello europeo. Capite che questi soldi noi non li
1: Eh
0: abbiamo.
1: sì.
0: E non li hanno le famiglie per affrontare questa spesa e questo carico, no? Anche sanitario. Per cui l'unica strada è appunto quella del bando.
1: È un'iniziativa politica per forza di cose. Speriamo
0: Eh
1: allora
0: sì.
1: che anche questo vostro studio realizzato su vostra iniziativa possa servire a questo scopo. Cristina, guarda, la ringraziamo e ci risentiamo, immagino, insomma, per vedere poi com'è
0: Grazie.
1: andata a finire, come andrà a finire. Grazie davvero, alla prossima.
0: Grazie infinite a voi del tempo.
1: A
0: Buon
1: lei.
0: lavoro.
1: Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi, questo è lo studio sui PFAS realizzato dal gruppo al Parlamento europeo. Tra poco parliamo delle tante notizie che arrivano da Milano, prima però i 99 boss.

0: Le 18:48 minuti, i 99 POS e quello che è all'orizzonte, Radio Popolare. Ultimi minuti di questa prima ora insieme di trasmissione, adesso per vedere le tante notizie che arrivano da Milano e dalla Lombardia, a metà tra politica e non solo, perché in realtà questa notizia ci dice tante cose, forse ci porta con la memoria anche ad alcuni aspetti del passato sicuramente. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
1: Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Sì, a momenti del passato, ma in realtà a momenti che non hanno mai smesso, perché le aggressioni di gruppi neofascisti sono sempre continuate nell'anno, e oggi siamo qui a raccontarne un'altra. Ascoltatori ed ascoltatrici più attenti, più fedeli, diciamo, avranno già sentito la notizia nel GR del 12:30. È successo la notte tra lunedì e martedì davanti al liceo Einstein di Milano. Un ragazzo, uno studente del liceo, della scuola Verri, che lì accanto, era seduto al parchetto insieme ad altri due amici quando ha visto questo gruppo di ragazzi, di militanti di Blocco Studentesco, che è l'organizzazione giovanile di Casa Pound, di fatto attacchinare dei manifesti sul muro della scuola. Si è avvicinato, li ha guardati, è stato prima intimorito, poi questi se ne sono andati, lui ha strappato i manifesti e poi è andato alla fontanella lì del parchetto a lavarsi le mani dalla colla. È stato però aggredito da un branco di 12 persone, 12 militanti di Blocco Studentesco, lo hanno picchiato, preso a bottigliate e poi se ne sono andati. Ovviamente la storia è finita col ragazzo che è riuscito a chiamare i soccorsi, è stato portato, prima soccorso lì dall'ambulanza e poi portato al policlinico, dove è stato operato alla testa, perché con questa bottigliata gli hanno provocato una frattura cranica. Noi, Roberto Maggioni, questa mattina è riuscito a raggiungere Anna, che è una ragazza amica dello studente aggredito, tra l'altro la ragazza a cui lo studente, la vittima, la ragazza che ha chiamato per dire che stava succedendo quella cosa, ossia che c'era questo attacchinaggio in corso. Sentiamola e poi parliamo delle conseguenze successive.
0: Sì, che abbiamo anche un ospite in linea.
2: Lunedì sera, intorno a mezzanotte e mezza, c'era un ragazzo seduto sulle panchine di via Einstein insieme a due altri amici. Vedendo che un gruppo di studenti, Blocco Studentesco, si erano avvicinati alla scuola per attacchinare i loro poster sulla parete, e preciso che Blocco Studentesco è un'organizzazione dichiaratamente neofascista, perché è legata a Casa Pound, che spesso si ritrova a volanti in aria ad attacchinare davanti alle scuole. Il ragazzo che era seduto sulle panchine insieme ai suoi amici si è avvicinato insieme appunto agli amici ai poster attaccati alla scuola per osservare di chi fossero. Mentre si avvicinava mi ha chiamata per avvisarmi, visto che io ero una studentessa del liceo e ho i contatti con il collettivo che spesso si ritrova a interfacciarsi con Blocco Studentesco, e i ragazzi di Blocco Studentesco si sono avvicinati a lui chiedendogli chi stesse chiamando e provocandolo. Quindi loro si sono allontanati, successivamente i ragazzi di Blocco Studentesco se ne sono andati e il ragazzo ha quindi tolto i poster dalla scuola. Dopo averli tolti si è andato a lavare le mani dalla colla dei poster, e uscendo dal parco giochi in cui c'è la fontanella davanti a scuola si è ritrovato tre macchine con dentro i ragazzi di Blocco Studentesco, che hanno iniziato a rincorrerlo. Quindi lui è salito sulla bicicletta, ma è stato subito circondato perché loro erano 12 ed è stato picchiato. L'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, provocandogli una frattura cranica, e dunque immediatamente è arrivata l'ambulanza e i carabinieri. Il ragazzo è stato portato in ospedale e subito martedì mattina è stato operato, poiché aveva appunto una frattura cranica e l'osso stava andando a toccare il cervello, quindi ha rischiato un'infezione molto invadente alla meninge. E per fortuna l'operazione è andata bene, la parte di cranio che era andata a contatto con il cervello è stata rimossa e sostituita dal titanio, però in ospedale il ragazzo è stato molto male, subendo addirittura un attacco epilettico. Quindi conclusa l'operazione si è fortunatamente ripreso molto in fretta e adesso sta bene, e noi in quanto studenti adesso universitari, ma anche in contatto con tutti i collettivi liceali, sicuramente troveremo il modo di rispondere all'avvenimento che troviamo inaccettabile.
3: Dicevi che erano in 12, quindi 12 contro 1?
2: Esatto, erano in 12, i ragazzi inizialmente era con due amici.
3: E poi lui stesso ha chiamato i soccorsi, è stato medicato già sul posto da un'ambulanza che poi l'ha portato in ospedale?
2: Esatto, lui stesso ha chiamato i soccorsi, l'hanno bendato e portato in ospedale.
3: Ci sono telecamere di zona, c'è stata una denuncia anche formale?
2: Sua madre è andata il martedì mattina a denunciare dai carabinieri l'avvenimento, ha denunciato per terzi essendo il ragazzo ancora in ospedale, e quindi lui andrà a completare la denuncia. E noi invece, suoi amici, ci stiamo muovendo, sentendo diverse realtà e persone per denunciare il fatto anche pubblicamente e creare una rete di supporto.
3: Tu hai parlato con lui oggi, come sta?
2: Sì, ho parlato con lui e anche degli altri amici sono andati a trovarlo e sta bene, sicuramente è un evento che gli ha provocato, a parte dei traumi fisici ma anche sicuramente psicologici, ma per fortuna sta bene ed è lucido ed è pronto ad aiutarci a rispondere alla cosa.
3: Che tipo di intervento gli hanno fatto alla testa?
2: Gli hanno sostituito la parte di cranio danneggiata con del titanio, e rimuovendo invece le parti che erano andate a toccare il cervello.
0: Così Anna, la ragazza, l'amica dello studente aggredito. Salutiamo Onorio Rosati, consigliere regionale di AVS. Benvenuto Rosati.
4: Grazie, buonasera.
0: Un suo commento a questa storia, allora.
4: È un fatto assolutamente grave, gravissimo, che non va sottovalutato, e quindi tutte le forme di pubblicizzazione di questa vicenda sono assolutamente importanti. Importanti perché venga messo tutti gli studenti, i giovani, a conoscenza di quello che è successo, affinché gli studenti antifascisti possano anche assumere dei profili comportamentali anche tali da scongiurare aggressioni di questa natura, che penso sia di fondamentale importanza, com'è di fondamentale importanza che la politica e le istituzioni si esprimano attraverso una condanna non solo di facciata, ma assumano il problema di queste continue aggressioni che si registrano davanti alle scuole, proprio perché le scuole sono la fucina di giovani che si stanno contrapponendo a questa cultura dominante legata alla guerra, legata contro l'immigrazione, che diciamo viene propinata dal governo. Ci sono lì degli elementi che si contrappongono ed è proprio lì che c'è un'offensiva da parte di queste organizzazioni studentesche di estrema destra, che cercano di sobillare, cercano naturalmente di intimorire, di intimidire e di inserirsi all'interno di questo questo contesto scolastico. È una cosa che va assolutamente respinta, ma per poterla respingere non vanno lasciati solo gli studenti, le istituzioni antifasciste e democratiche, a cominciare da quelle di Milano, si devono mobilitare tutte.
1: E proprio pochi minuti fa è arrivato il lancio d'agenzia con le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: solidarietà allo studente, condanniamo quanto successo a Milano, è una città antifascista. Onorio Rosati, e in Consiglio regionale che farete?
4: Beh, così come in Parlamento presenteremo, ho preparato una mozione che verrà presentata urgente, proprio di condanna sull'accaduto, ma di presa di posizione anche della Regione sui temi naturalmente legati alla difesa della Costituzione, dell'antifascismo, che sono messi in discussione da questi atti che vanno assolutamente condannati. Verrà presentata martedì, la voteremo in consiglio e vedremo come si esprimeranno le diverse forze politiche che si autodefiniscono democratiche, ma che poi molto spesso di fronte a vicende del genere tendono a girare lo sguardo da un'altra parte.
0: Eh sì, sarà interessante capire come le destre appunto voteranno questa mozione. Onorio Rosati, grazie mille, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
0: Consigliere regionale di AVS, Regione Lombardia. Ale, abbiamo giusto un minuto e mezzo. L'altra notizia politica che getta lo sguardo alle comunali, forse abbiamo un annuncio o no?
1: Sì, allora, questa mattina intorno a mezzogiorno Pierfrancesco Maiorino ha pubblicato un video sui social e di fatto è sembrata, anche se non lo ha esplicitato, il lancio della sua candidatura ad eventuali primarie del centrosinistra a Milano. Parliamo di Milano e di una pagina nuova da scrivere insieme, ha detto Maiorino. Nel video si vede lui davanti a vari posti simbolici di Milano, dalla Bake, la biblioteca, quindi per quanto riguarda la cultura, davanti a un deposito ATM per il lavoro, davanti ad alcuni cantieri per quanto riguarda l'urbanistica, il fil rouge che lega tutto questo è stato anche questa Milano, Milano, c'è da una pagina nuova da scrivere insieme, e ha lanciato l'appuntamento il 22 ottobre al Teatro della Quattordicesima, quindi tutti abbiamo ipotizzato che ha fatto capire di essere pronto e che lì ci sarà il lancio della sua candidatura per quelle che sono sempre eventuali primarie del centro-sinistra, perché certo, al momento, così come per quanto riguarda possibili primarie a livello nazionale, non c'è ancora nulla di stabilito. Comunque sembrerebbe un'altra candidatura quasi ufficiale,
0: sì,
1: ecco.
0: E diciamo che comunicativamente il modo, la cornice con cui è costruito il video, insomma, come ci dicevi, sembra in qualche modo
1: fa pensare a quello.
0: Grazie Ale, anche questo a Metro Regione alle
1: 19:45. A dopo, ciao.
0: Ciao Martina Stefanoni, Esteri.
5: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
6: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
5: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club. Club.org. Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Francia, la rivolta degli studenti si infiamma e si allarga a tutto il paese, dagli orari alle mense, dalla mancanza di insegnanti alle condizioni degli edifici. Il caso del volo Fly Dubai entra direttamente nella campagna elettorale israeliana. Netanyahu prova a cavalcare il tentato attentato per alimentare la sensazione di accerchiamento. Stati Uniti, il Tennessee sospende tutte le esecuzioni di pena di morte dopo il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. In difesa, il report annuale su bambine e ragazze nel mondo di Tech Des Hommes fotografa una situazione in peggioramento. World Music, Voix la Mer, il nuovo album di Grand Corps Malade, l'artista francese che denuncia razzismo ed estrema destra. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Partiamo andando in Francia, dove le proteste degli studenti partiti nei giorni scorsi dai licei di periferia si è ampliata, si è infiammata, coinvolgendo le scuole di praticamente tutto il paese. Le manifestazioni e le occupazioni si sono allargate a macchia d'olio, ci sono stati diversi episodi anche particolarmente violenti. Una delle situazioni più problematiche è quella di Marsiglia. A metà mattinata erano in corso circa 340 manifestazioni davanti alle scuole superiori, con oltre 160 istituti chiusi. Gli studenti oggi si sono uniti, anche gli studenti universitari, bloccando l'accesso fisico a circa 30 campus, tra cui quelli di Parigi e della città meridionale di Marsiglia. Proprio a Marsiglia i servizi autobus, tram e metropolitana sono stati sospesi a causa degli scontri e delle manifestazioni, ma la questione riguarda tutto il paese ed è una questione molto più ampia, che arriva da lontano. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Non un'insurrezione, ma piuttosto un'eruzione. Nelle ultime 48 ore la protesta dei liceali francesi, cominciata la settimana scorsa principalmente nelle periferie parigine, si è letteralmente infiammata in tutto il paese. Nelle grandi aree metropolitane come a Lille, a Marsiglia o a Bordeaux, con la città punteggiata dalle colonne di fumo degli incendi, di cassonetti, mobili urbano, ancora auto e bus, piuttosto che l'entrata di un liceo, provocati da giovani liceali e non solo, spesso incappucciati. Ma la protesta si infiamma anche in città medie e piccole come Rennes, Nancy o Angers. Le reti di informazione francesi, in edizione speciale da questa mattina, hanno contato più di 900 cortei o mobilitazioni spontanee in tutto il paese, con nella maggior parte dei casi incidenti e tafferugli con la polizia, barricate improvvisate date alle fiamme, lanci di pietre, bottiglie, fuochi d'artificio all'orizzontale da una parte, lacrimogeni, bombe assordanti e pallottole di gomma dall'altra. Un'eruzione appunto tanto rapida, intensa ed esplosiva quanto sudane, imprevista e imprevedibile, con effetti di mimetismo, imitazione ed emulazione amplificati in modo esponenziale dai social network, ad alimentare la diffusione anche minuta su tutto il territorio. Decine di feriti, tanto tra i manifestanti che tra poliziotti e gendarmi, e centinaia di fermi in tutto il paese, tanto che il primo ministro Le Cornu ha riunito d'urgenza una cellula di crisi interministeriale al Ministero dell'Interno e non a quello della pubblica istruzione, segno della priorità data all'ordine pubblico, se non proprio alla repressione. Secondo fonti autorizzate vicine al primo ministro, la questione non è più il blocco dei licei, ma le violenze urbane. Non solo, per il premier Le Cornu, i suoi ministri e la France Insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, candidato alla presidenziale, a istigare, fomentare e organizzare gli insorti. Di più, per l'ex primo ministro macronista Attal, anche lui candidato alla presidenziale, Mélenchon e il suo partito strumentalizzano i liceali come carne da cannone. Replica dei militanti e degli eletti della France Insoumise: siamo i soli ad ascoltare e sostenere una protesta legittima e giustificata e a difendere anche fisicamente i nostri giovani dalla repressione poliziesca di un governo che taglia i servizi pubblici, scuola compresa, e che risponde alla collera dei cittadini a colpi di manganello. Mentre il governo discute delle ipotesi, in accordo coi presidi e caso per caso, di una chiusura preventiva per i prossimi giorni degli ormai oltre 600 licei già in sciopero, misura senza precedenti nella storia recente delle contestazioni studentesche, il ministro della pubblica istruzione annuncia che riceverà domani i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Resta la questione, varia, complessa, per non dire confusa, delle ragioni e delle rivendicazioni della protesta, cominciata la settimana scorsa nei licei di quartieri popolari della periferia parigina per protestare contro il degrado delle condizioni materiali e didattiche di studio che li penalizzano rispetto ai licei ricchi e prestigiosi dei quartieri eleganti, in quella che è la corsa senza tregua alle migliori formazioni universitarie a cui si riassumono ormai i 3 anni del liceo. La protesta si è allargata a tutto, quasi le questioni della vita liceale, dagli orari impossibili alle mense scadenti, dai laboratori vetusti alla mancanza di insegnanti, dal prezzo in aumento delle iscrizioni ai controsoffitti cadenti e via elencando, con forse un minimo comune denominatore: il malessere di fronte ad una scuola sempre più competitiva e sempre meno inclusiva, che non garantisce più un futuro e che invece di ridurre le disuguaglianze di classe le consolida quando non le amplifica.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso parliamo del caso del volo Fly Dubai che ieri ha sfiorato una tragedia dopo che uno dei due piloti ha accoltellato il copilota con l'obiettivo apparentemente di far schiantare l'aereo a terra. L'aereo andava da Dubai a Tel Aviv, a bordo c'erano soprattutto cittadini israeliani. La vicenda si è risolta bene, nessuno si è fatto particolarmente male, a parte il copilota accoltellato che però è vivo, e i passeggeri sono tutti riusciti ad arrivare a Tel Aviv poi a bordo di un altro aereo. La vicenda però è trattata come un attentato terroristico e a meno di un mese dalle elezioni è entrata direttamente nella campagna elettorale. Ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
1: È ancora da capire se l'attentatore voleva fare semplicemente un suicidio, come è capitato nella storia dell'aviazione diverse volte, o invece aveva in animo proprio di uccidere ebrei, cioè la gran parte dei passeggeri erano israeliani, ma allora forse avrebbe voluto andare a cercare di buttarsi su uno dei grattacieli di Tel Aviv anziché fare questo. Ma questa è l'unica cosa, per il resto. Sì, in qualsiasi paese una sotto elezioni, un episodio, un avvenimento di questo genere fa campagna elettorale, a maggior ragione in un paese dove Bitachon, la sicurezza, è cavalcata anche oltre la necessità di quella sicurezza, quindi sicuramente l'attuale governo Bibi Netanyahu si è sempre identificato in tutta la sua carriera politica come l'uomo della sicurezza, security man, ovviamente sta sfruttando pesantemente in questo avvenimento, però non credo che poi alla fine avrà un effetto diretto in un paese che è già sotto schiaffo riguardo alla sicurezza dato il 7 ottobre di 3 anni fa.
0: Ma a Netanyahu fa più bene o più male? Perché diciamo il tempismo, lui, questa cosa è successa poco dopo che lui aveva appena detto ci vogliono attaccare durante le elezioni eccetera, però allo stesso tempo c'è il tema, ma allora non sei in grado di vedere nulla prima che succeda.
1: Questa riflessione vale per quanto riguarda la guerra a Gaza, visto che Hamas è ancora lì, lui aveva promesso di sradicarla, vale per la guerra in Iran, visto che aveva promesso a Donald Trump di cambiare il regime, fare un regime change nel giro di 3 giorni, mentre invece adesso il regime è ancora lì ed è ancora più brutale e più religioso di prima. E in questo caso Netanyahu non poteva prevedere qualcosa del genere, cioè non è su questo che Netanyahu dovrebbe dimettersi, come invece dovrebbe farlo visto la disattenzione incredibile dell'assalto di Hamas di 3 anni fa. Ma io credo che qualsiasi cosa succeda, manca un mese e in quella realtà tante cose possono accadere, però qualsiasi sondaggio da diverso tempo a questa parte dice che Eisenkot, il partito dell'ex generale che vorrebbe assomigliare a Yitzhak Rabin, piglierà più voti, 2, forse 3 seggi più di Bibi Netanyahu nella Knesset israeliana, e Netanyahu sarà il secondo partito. Però è molto probabile che Eisenkot non riesca poi a formare una maggioranza, perché stiamo parlando di un paese dove c'è un proporzionale anche più radicato di quanto non sia in Italia, e probabilmente non riuscirà a formare un governo, mentre, e quindi sarà affidato dopo un certo periodo di tempo a Bibi Netanyahu, e Bibi Netanyahu potrebbe più facilmente riuscire a formare il governo. Del resto l'attuale governo, che non ha vinto le ultime elezioni, non vinse Netanyahu, accade esattamente come io temo di prevedere anche alle prossime elezioni, cioè il primo governo dopo quell'elezione fu fatto da Naftali Bennett e da Lapid, cioè un partito di centro, un partito di destra, durò poco. Per la prima volta nella storia di Israele un partito arabo partecipò, entrò al governo, e invece poi ha governato per i 4 anni successivi, ha governato Bibi Netanyahu.
0: E oggi intanto, proprio in vista del voto del 27, la Corte Suprema israeliana si è riunita per decidere se i leader dei partiti arabi e le due liste arabe devono essere esclusi dal voto di fine mese, come settimana scorsa aveva deciso la commissione elettorale. Fuori dalla Corte Suprema a Gerusalemme, che dovrebbe emettere una decisione entro domani mattina, si sono riuniti i cittadini per protestare contro questa decisione. Sentiamo su questo ancora Ugo Tramballi.
1: Non è la prima volta che questo accade, regolarmente la Corte Suprema poi nega questa cosa perché afferma il diritto di tutti i cittadini di Israele di organizzarsi in un paese, stiamo parlando dei palestinesi cittadini di Israele in questo caso, e hanno il diritto di essere rappresentati da chi vogliono. Perché è stato fatto questa volta? Di solito sono appunto qualche caso estremo, questo invece è praticamente un governo intero che ha fatto questa proposta, proprio perché sarà difficile che anche chi vince, cioè chi probabilmente vincerà, cioè la destra centrodestra, perché poi non esiste la sinistra, non è un confronto fra destra estrema e centrodestra e sinistra, è un confronto fra destra estrema e destra moderata. La sinistra non esiste più in Israele. Quindi questa cosa avanzata dal Likud e dai partiti estremisti è proprio fatta perché per rendere difficile per Eisenkot la possibilità di formare una maggioranza, perché questa maggioranza la potrebbe ottenere solamente inserendo nel governo i partiti arabi. Quindi ecco, questa c'è la ragione politica di questa richiesta è questa, cioè rendere più difficile al possibile vincitore di formare il governo. Però questo dimostra appunto quanto Israele stia sempre più diventando un paese dell'apartheid, perché solamente in Sudafrica, nel Sudafrica dell'apartheid, i neri non avevano diritto di organizzarsi in partito e di partecipare alle elezioni. E Israele sarà sempre più difficile, se passasse una cosa di questo genere, chiamare Israele l'unica democrazia del Medio Oriente. Ma del resto è scandaloso che dopo quasi 87 anni di esistenza un partito arabo sia entrato nel governo solamente una volta per brevissimo tempo. Cioè, proprio la volontà di escludere il 20%, parliamo del quasi il 22% della popolazione di Israele.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E ora al diario americano sentiamo Roberto Festa.
1: Sospensione delle esecuzioni capitali in attesa di rivedere l'intero sistema. È quello che ha deciso il governatore del Tennessee, Bill Lee, dopo la botched execution, l'esecuzione fallita di Christa Pike, la donna di 50 anni che è riuscita a sopravvivere a due iniezioni letali di pentobarbital in un carcere di Nashville. Quanto avvenuto ieri, proprio nel carcere di Nashville, fa del resto clamore in America e nel mondo. Pike sarebbe infatti stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee negli ultimi 200 anni, il carcere di Nashville. Quanto avvenuto ieri, proprio nel carcere di Nashville, fa del resto clamore in America e nel mondo. Pike sarebbe infatti stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee negli ultimi 200 anni. Il suo caso aveva anche sollevato molte questioni legali, molti dubbi legali. Pike non ha mai negato di aver torturato e ucciso nel modo più brutale una ragazzina che lei credeva fosse la sua rivale in amore. Pike lo fece insieme all'allora fidanzato e a un amico, che all'epoca non erano maggiorenni e che quindi non furono condannati a morte. Lei invece, che aveva già 18 anni, fu condannata alla pena capitale. Nel processo del 1996 non si è comunque mai accennato al fatto che la ragazza aveva subito maltrattamenti, abusi infantili. In questi anni di prigione, passati da detenuta

0: le sono stati poi diagnosticati chiari disturbi bipolari. Di qui la decisione di una corte statale ieri di sospendere l'esecuzione per consentire la piena revisione giudiziaria del caso. Sospensione poi annullata dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema, che ha dato il via libera all'uccisione di Pike. Il profilo della vittima, la sua storia giudiziaria, erano comunque già al centro dell'attenzione di media e pubblico. Le autorità del Tennessee sono però appunto riuscite a sollevare ulteriore confusione, polemiche, infliggendo alla condannata terribili sofferenze e contravvenendo al principio costituzionale della pena, che non deve mai essere crudele e sproporzionata. Verrebbe da dire che la condanna a morte è sempre crudele e sproporzionata. Il caso in questione mostra però che è diventata anche un folle eterno all'otto. La percentuale di botched executions, di esecuzioni fallite, è salita al 7% all'anno, quindi tantissimo. Dal 2010 le case farmaceutiche non forniscono più i medicinali per uccidere, e quindi ci si è dovuti rivolgere a fornitori non certificati, a farmaci non testati. L'American Medical Association vieta poi che un medico uccida una persona, e quindi per le esecuzioni ci si affida al personale carcerario scarsamente addestrato, che fatica per esempio a trovare le vene, non conosce gli esatti dosaggi. Insomma, il rischio di infliggere terribili sofferenze al condannato è sempre più una certezza, cosa che ha rafforzato le richieste di moratoria che arrivano ormai da larghi settori della società civile americana. Christa Pike, intanto, resta in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni. Poco prima dell'esecuzione, ripensando all'efferato omicidio da lei compiuto a 18 anni e agli oltre 30 anni passati in quasi totale isolamento in una cella, aveva detto: qualunque cosa accadrà, questo non sarà più il mio inferno. In realtà l'inferno di Christa Pike non è ancora finito.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: In difesa è il titolo del report annuale su bambine e ragazze nel mondo di Terre des Hommes e i tagli ai fondi della cooperazione fanno registrare per la prima volta in 15 anni peggioramenti in quasi tutti gli indicatori. Tommaso Minotti ne ha parlato con Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia.
1: Il peggioramento della situazione sulla condizione delle bambine e delle ragazze è, come spesso capita, causato da molti fattori. Di sicuro un fattore che ha inciso in maniera rilevante è il taglio dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Nel corso degli ultimi 2 anni, lo scorso anno in realtà, l'aiuto pubblico allo sviluppo è crollato del 23%, ma le scelte politiche che stanno dietro questo aiuto pubblico allo sviluppo, a questo taglio, in realtà hanno colpito soprattutto alcuni settori. Tra questi sicuramente quello del cambiamento climatico, quello della salute riproduttiva, ma anche quello dei diritti umani e quello del genere. E questo fa sì che tutta una serie di indicatori legati alle politiche di genere sono tutti quanti oggi in calo o potrebbero essere a breve in calo in maniera molto significativa. In alcuni casi non riguarda soltanto chiaramente le politiche di genere. Ci sono settori come quello della salute che sono trasversali o quello dell'istruzione che sono trasversali, ma le cui conseguenze poi si riverberano soprattutto su bambine e donne.
2: E c'è qualche punto di maggior vulnerabilità che emerge dal vostro studio?
1: Ma sicuramente emergono dei punti di vulnerabilità su alcuni capitoli fondamentali. Uno di questi è quello dell'istruzione. In questi ultimi decenni abbiamo visto sempre una curva di miglioramento dell'accesso di bambini e bambine all'istruzione. Per la prima volta osserviamo, e per la prima volta in 15 anni di dossier in difesa, invece un aumento dei bambini e delle bambine che non potranno andare a scuola. Parliamo di 6 milioni di bambini e bambine. Questo significa l'equivalente di svuotare le scuole primarie di Germania e Italia, un numero davvero spaventoso. E questo chiaramente poi farà delle conseguenze sul futuro, perché significherà togliere a questi paesi bambini istruiti, persone con la capacità di accedere anche in maniera significativa al diritto alla cittadinanza, all'esercizio dei propri diritti. Significa anche togliere a questi bambini la possibilità in futuro di generare reddito attraverso attività produttive o attività imprenditoriali o attività comunque meglio remunerate. Significa però soprattutto per le bambine scivolare in una spirale negativa che spesso e volentieri è fatta di matrimoni precoci, di gravidanze precoci o di un ciclo di sfruttamento continuo.
2: Secondo lei, nel medio termine, c'è il rischio che questo trend negativo si consolidi?
1: Nello scorso anno l'aiuto pubblico allo sviluppo è calato del 23%, un dato che non ha precedenti in tutti questi ultimi decenni. Dopo la drastica riduzione degli aiuti da parte degli Stati Uniti, che poi ha avuto conseguenze anche sul sistema delle Nazioni Unite, molti altri governi, anche europei, hanno tagliato drasticamente, soprattutto in alcune aree. Diritti umani, cambiamenti climatici, empowerment femminile e salute sono stati i più toccati. Gli stimi ci dicono che nei prossimi anni questo trend continuerà. Ci sono anche scelte politiche dietro questo, non soltanto politiche di risanamento di bilancio. È una scelta politica quella di toccare soprattutto alcuni capitoli di spesa, così come una scelta politica destinare risorse che un tempo erano destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo verso, per esempio, il riarmo o verso altri tipi di spese.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Abbiamo aperto con le proteste degli studenti in Francia e torniamo in chiusura in Francia con la nostra rubrica World Music, che oggi ci parla del nuovo album di Grand Corps Malade, l'artista che da sempre denuncia razzismo ed estrema destra. Ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: S'indigner est un droit, réagir un devoir. L'extrême droite frappe à la porte du pouvoir. Voilà un texte un peu perplexe écrit à l'ombre de mon dégoût. L'inspiration est malmenée, l'envie d'écrire reste debout. Alors que l'homme a très peu d'années pour...
5: Nel 2005, lo slammer Grand Corps Malade, nome d'arte di Fabien Marceau, partecipa a Tout le monde en parle, popolare trasmissione televisiva francese condotta da Thierry Ardisson. E fa sensazione sul pubblico e gli ospiti del programma, con Saint-Denis, una esaltazione della banlieue di Parigi nella quale è cresciuto. Un microcosmo che con la sua multiculturalità consente di fare il giro del mondo all'interno di un unico spazio urbano. Alla fine Ardisson ricorda che la prima volta che l'ha visto ha pensato ad un Prévert di oggi. Una affinità, possiamo aggiungere, che non sta solo nell'uso in Saint-Denis dell'elencazione, stilema tipico di Prévert, ma nella freschezza e nel umanismo della poesia di Grand-Corps Malade. Nato nel 77, Fabien Marceau è figlio di un funzionario di idee comuniste che negli anni 80-90 sarà poi segretario generale del comune di Saint-Denis. Nell'adolescenza scrive i suoi primi testi, ma soprattutto, forte del suo 1,94 m di statura e di un notevole talento, si dedica ad alto livello al basket. Come allenatore ha un giocatore di origine maliana, Bali Bagayoko, che nel 2026, come esponente della France Insoumise, è stato eletto al primo turno sindaco di Saint-Denis ed è attualmente oggetto di una feroce campagna di attacchi da parte della destra. Nel 97 Fabien è vittima di un incidente, rimane paralizzato a tutti e quattro gli arti per un tuffo in una piscina e gli viene prospettato che non camminerà più. Con la sua esperienza e la sua attitudine di sportivo, Marceau si impegna a fondo nella riabilitazione e in due anni recupera una buona parte della sua mobilità. Come conseguenza dell'infortunio gli è rimasto l'uso di una stampella. Nei primi anni 2000 emerge nel mondo dello slam. Nel 2006 è l'exploit del suo primo album a popolarizzare il genere in Francia. Sono passati 20 anni di successi e Grand-Corps Malade è sempre sulla cresta dell'onda, come testimonia anche la richiesta di Céline Dion di scriverle delle canzoni per l'album che la cantante pubblicherà nel 2027. Intanto nella seconda metà di settembre Grand-Corps Malade ha aggiunto un titolo alla sua discografia, l'album Voir la mer, subito balzato in testa alle vendite francesi. Marceau rimane elegantemente coerente col suo stile inconfondibile, pacato quanto pieno di pathos e di poesia, uno stile che è quanto di più lontano dai cliché sulla banlieue, alla quale nell'album, con una scelta che in tempi come questi è di per sé fortemente politica, sente il bisogno di rinnovare la sua fedeltà. In Trass, nel cui clip appare da bambino o ragazzo con gli occhi celesti assieme a coetanei di tutte le origini, duettando con il rapper di origine congolese SDM, dice: dice Banlieusard un giorno, Banlieusard per sempre. In Drôle de Lettres si rivolge ad un vecchio amore. Non so che cosa è successo perché tu sia così chiusa. Molta gente ti trova triste e grigia, dici delle cose di una crudeltà profonda. Chiudendoti agli altri ti sei chiusa a te stessa. E un po' per volta ascoltando la canzone si capisce che non è di una donna che Grand-Corps Malade parla, ma della Francia di cui vorrebbe tornare ad essere fiero. In Pas de Fatalité, Grand-Corps Malade denuncia la banalizzazione dell'estrema destra, il razzismo senza complessi in televisione. Nelle interviste Marceau spiega: dei giornalisti mi hanno detto, è coraggiosa quella canzone, ma 15 anni fa fare una canzone contro il razzismo dicendo che l'estrema destra può essere inquietante non sarebbe stato coraggioso. Vuol dire che su questo tema quest'époque non va tanto bene.
6: C'est mon frère qui me salue avec un salam. Beaucoup plus d'amour que de haine. La banlieue dans notre ADN. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit, ça se sent. Dans la tête, dans le cœur, dans les veines, dans le sens. Truc en plus qui nous dit qu'on fera mieux qu'hier. Que rien n'est impossible, on se met pas de barrière. Provoquer l'espoir, c'est notre signature. On écrit l'histoire, on est dans le futur. Reste des traces qui la machine.
7: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!
9: Già, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9, 10 e 11 ottobre, si svolge la prima edizione del Brescia Storia Festival, da un'idea della Fondazione del Teatro Grande con gli editori La Terza. 3 storiche giornate dedicate ai grandi eventi di ogni tempo. Programma e biglietti su teatrogrande.it, con il contributo di Regione Lombardia e Gefran S.P.A.
11: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
12: Blocca tutto anche le strade.
11: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14.30, stazione di RO FS.
13: Popolare Network.
14: In Francia, licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti, la rabbia degli studenti che vogliono più risorse per la scuola pubblica. L'intelligence accusa la France Insoumise dei disordini, che ribatte complottismo. Primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità, c'è già, risponde la Commissione, dal governo mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti. Rendimenti dei titoli e spread ancora in salita, domani il quadro di finanza pubblica, Meloni in difficoltà, convoca un vertice di maggioranza. E la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera sulla legge elettorale, anche grazie all'appoggio di Vannacci. I suoi deputati hanno votato insieme al centrodestra sull'eccezione di costituzionalità. Trump non esclude di dichiarare lo stato d'emergenza durante le elezioni di metà mandato. Il rischio è che cavalchi possibili disordini e seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Buonasera, Popolare Network, il giornale delle 19.30. In Francia, licei e università bloccati con scontri e centinaia di arresti, anche di minori. Gli studenti sono scesi in piazza per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedere più risorse per la scuola pubblica. Le proteste vanno avanti da giorni, oggi al fianco delle scuole superiori hanno manifestato anche gli universitari e ci sono stati scontri in tutto il paese. Il momento di tensione maggiore è stato a Marsiglia, dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono state aggredite con sparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che incontrerà le associazioni studentesche domani. L'intelligence francese intanto ha puntato il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo.
15: Una violenta fiammata da Lille a Nizza, da Strasburgo a Bordeaux, da Lione a Marsiglia. Al suo secondo giorno di mobilitazione nazionale, la protesta dei licei francesi, cominciata la settimana scorsa nei licei della periferia parigina, ha letteralmente incendiato tutto il paese. Il Ministero dell'Interno, così come quello della Pubblica Istruzione, non forniscono cifre ufficiali, ma i feriti si contano a decine, tanto tra i giovani manifestanti che tra le forze di polizia, mentre sarebbero diverse centinaia i fermati, in gran parte minorenni. Sarebbero più di 600 i licei entrati nella protesta e più di 900 i cortei spontanei in tutto il paese, anche in città medie e piccole con scarsa tradizione di proteste studentesche. Il primo ministro macronista Le Cornu, che ha riunito d'urgenza una cellula di crisi interministeriale al Ministero dell'Interno, denuncia un movimento fomentato e orchestrato dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, che inciterebbe i giovani alla violenza. E intanto paventa la possibilità, in accordo coi presidi, di chiudere preventivamente per i prossimi giorni i licei più caldi, misura che sarebbe senza precedenti, mentre il ministro della pubblica istruzione annuncia che riceverà domani i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Dal canto loro, militanti ed eletti della France Insoumise, il partito di Mélenchon, effettivamente spesso presenti nei cortei studenteschi, replicano essere i soli ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima e giustificata e a difendere i liceali dalla repressione poliziesca. Una protesta dunque che si allarga rapidamente, amplificata dai social network, con una nuova giornata nazionale di mobilitazione martedì prossimo in tutta la Francia. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
14: La manovra economica del governo si fa sempre più in salita, lo ammette ora anche lo stesso governo. Oggi è arrivato un primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità di bilancio. C'è già, risponde la Commissione europea.
13: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione. Ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico, secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che era arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
14: Anche oggi i rendimenti dei titoli e lo spread hanno continuato a salire, che vuol dire un debito più oneroso per l'Italia, aggravato dall'inflazione. Domani il governo varerà in Consiglio dei Ministri l'aggiornamento al quadro dei conti pubblici, la cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Al governo si iniziano a mettere le mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti Leo, pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e i partiti che scalpitano. Per Meloni la manovra elettorale si intreccia, le discussioni nella sua maggioranza, e stasera ha dovuto convocare un vertice. Luigi Ambrosio.
16: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles, fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia. Argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità,

0: era precipitato al suolo da circa 8 metri, morendo sul colpo. E se la maggioranza agitata dalla manovra di bilancio, sul piatto c'è anche la legge elettorale in attesa dei passaggi finali la prossima settimana. Oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sull'eccezione di costituzionalità. Anche Ivanna Acciani hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma, Anna Bredice.
1: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati Vannacciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali. Un segnale forse da parte di Vannacci, che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora. In questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni: i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata, hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia con voto palese. L'esito è scontato. L'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
0: Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato. L'ha detto durante un'intervista a Time. A rischio ora che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Michele Migone.
2: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo "non escludo nulla" quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al Presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alle prospettive di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: loro se la prenderanno con me e io con loro. Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore: disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nelle città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che allo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato, al capo dell'FBI, Kash Patel, è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante le elezioni del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel "non escludo nulla" appare una vera minaccia.
0: Restiamo negli Stati Uniti. Il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Krista Pike, 50 anni, condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18 e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti. Al termine della procedura Pike respirava ancora. Al momento non si conoscono le condizioni della donna ricoverata in ospedale. Lo Stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta, mentre l'alto rappresentante ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata fisica e mentale dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione abominevole e crudele, ha detto. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
3: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate cui assistiamo da ormai decenni ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate ma con una sofferenza atroce arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci.

0: giunto il momento di abolirla la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40 minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure, dei protocolli per capire cosa è andato male dal suo punto di vista, e intanto ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine del 26. La cosa minima che deve fare il governatore del Tennessee è esercitare clemenza, perché ripristinare, diciamo, la salute fisica di una persona per poi rifarle vivere quella stessa esperienza legata a un lettino con un ago nella vena a rantolare, agonizzare, io credo che superi ogni immaginazione dell'orrore.
1: È durata 10 ore la protesta dei detenuti del carcere di Pisa, che si è conclusa questa mattina con alcuni dei reclusi arrestati e trasferiti in altri istituti, scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle. È montata la rabbia e decine di persone hanno preso il controllo di un intero reparto del penitenziario barricandosi dentro. Uno di loro, in possesso di un cellulare, ha filmato tutto con una diretta su TikTok. Nella notte sono intervenuti reparti antisommossa inviati da Roma. Poco dopo, nella casa circondariale, sono arrivate anche alcune ambulanze, ma non ci sarebbero stati feriti, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
2: No, no, non risultano. Anzi, devo dare atto alla responsabilità dei detenuti e del personale. E sono intervenuti anche gli antisommossa da Roma, mi risulta, ma non è successo niente, quindi non ci sono state botte, anche perché la direttrice e la garante dei detenuti di Pisa si sono fatti carico di negoziare con la direzione, con i detenuti, che ai detenuti non sarebbe stato fatto niente, non sarebbero stati toccati. Nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi.
1: Luigi Ambrosio, Alessandra Tommasi, Alessandro Principe, Massimo Alberti in redazione in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10:30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Le 19:46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Stacca i manifesti di blocco studentesco e viene aggredito da un branco di neofascisti, studente delle superiori ferito gravemente alla testa, è successo davanti al liceo Einstein a Milano. Una nuova pagina da scrivere, Pier Francesco Maiorino prepara la sua corsa in vista delle eventuali primarie del centrosinistra, l'appuntamento per il lancio ufficiale è il 22 ottobre al Teatro della Quattordicesima. Vaccino antinfluenzale, parte la campagna in Lombardia, al via le somministrazioni per gli over 65, i bambini tra 2 e 6 anni, le donne in gravidanza e i pazienti con patologie croniche. Dal prossimo 12 ottobre arrivano i vaccini gratuiti per tutti. Studenti e studentesse delle scuole vicine al liceo Einstein di Milano stanno organizzando una mobilitazione antifascista in solidarietà al ragazzo aggredito la notte tra lunedì e martedì da un branco di blocco studentesco, la giovanile di Casa Pound. La vittima ha raccontato che, dopo aver staccato i manifesti dell'organizzazione neofascista, è stato raggiunto da 12 persone che l'hanno buttato a terra e picchiato anche con una bottiglia di vetro. Soccorso sul posto da un'ambulanza, è stato poi ricoverato al policlinico e sottoposto ad un'operazione per una frattura cronica. I genitori del ragazzo hanno sporto denuncia. Questo è il racconto che ci ha fatto Anna, amica dello studente aggredito.
3: Lunedì sera, vedendo che un gruppo di studenti, blocco studentesco, si erano avvicinati alla scuola per attacchinare i loro poster sulla parete, mi ha chiamata per avvisarmi. Successivamente i ragazzi blocco studentesco se ne sono andati e il ragazzo ha quindi tolto i poster dalla scuola. Dopo averli tolti, si è andato a lavare le mani dalla colla. Uscendo dal parco giochi in cui c'è la fontanella davanti a scuola, si è ritrovato 3 macchine con dentro i ragazzi di blocco studentesco che hanno iniziato a rincorrerlo. Quindi lui è salito sulla bicicletta, ma è stato subito circondato perché loro erano 12 ed è stato picchiato. L'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, provocandogli una frattura cranica. Immediatamente è arrivata l'ambulanza e i carabinieri e il ragazzo è stato portato in ospedale. E subito martedì mattina è stato operato, poiché aveva appunto una frattura cranica e l'osso stava andando a toccare il cervello, quindi ha rischiato un'infezione molto invadente alla meninge. E per fortuna l'operazione è andata bene, la parte di cranio che era andata a contatto con il cervello è stata rimossa e sostituita dal titanio. Però in ospedale il ragazzo è stato molto male, subendo addirittura un attacco epilettico. Oggi uscirà dall'ospedale. Sua madre è andata il martedì mattina a denunciare dai carabinieri l'avvenimento e noi invece, suoi amici, ci stiamo muovendo sentendo diverse realtà e persone per denunciare il fatto anche pubblicamente.
10: Il 22 ottobre potrebbe essere il giorno in cui Pierfrancesco Maiorino annuncerà ufficialmente la sua candidatura alle eventuali primarie del centrosinistra a Milano. L'esponente PD ha pubblicato un video sui canali social in cui, anche se non esplicitamente, fa capire che è pronto. Parliamo di Milano e di una pagina nuova da scrivere insieme, dice, dando appuntamento al 22 di ottobre per un'iniziativa al Teatro della Quattordicesima.
11: Milano è qui e questa è la casa dei milanesi. Milano sono i suoi quartieri che cambiano, ma devono cambiare anche le politiche per far sì che siano le persone, non i fondi immobiliari, a farla da padrone. È anche il quartiere San Siro, dove Haller lascia vuote le case, come in tutta la città. Milano è il quartiere Corvetto, che ha bisogno di cura. Milano è una nuova generazione che studia, inventa, immagina. È le sue lavoratrici e i suoi lavoratori. Perché Milano è il lavoro. E Milano è la biblioteca europea che finalmente va avanti. E Milano è la biblioteca Sormani che non deve chiudere, perché la cultura è il futuro. È la casa d'accoglienza del comune Enzo Iannacci, il più grande centro per persone senza dimora d'Europa. E Enzo Iannacci è Milano. E Milano sono le sue piscine che vanno riaperte. Lo sport e la socialità devono essere per tutti. Milano è la città frenetica dei suoi tanti cantieri, ma c'è troppo cemento. Abbiamo bisogno del più grande piano di piantumazioni di alberi d'Europa per contrastare gli effetti della crisi climatica e dobbiamo poi mettere al centro il diritto delle bambine e dei bambini, delle famiglie a vivere bene.
12: E Milano è anche questo, sono i suoi quartieri, la vita di una città che ogni giorno va avanti.
11: Milano è tutto questo ed è un nuovo futuro da scrivere per una città ancora più bella e più giusta. Ci vediamo il 22 ottobre.
10: Parte oggi invece la nuova campagna di vaccinazione gratuita in Lombardia. Nei primi giorni avranno la priorità le donne in gravidanza, i bambini, i ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, gli over 60, i cittadini fragili e i lavoratori per cui la vaccinazione è raccomandata, come operatori sanitari e personale scolastico. Poi, a partire dal 12 ottobre, la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione. Sono stati assegnati i fondi per il raffrescamento delle scuole annunciati nelle scorse settimane dal ministro Valditara, un intervento volto a contrastare le temperature estreme e a migliorare la qualità dell'aria nelle classi e negli uffici del personale scolastico, che però rischia di servire a poco. I 20 milioni stanziati dovranno essere divisi tra le 6.000 scuole coinvolte, con poco più di 3.000 euro di istituto. Giorgia Lauzi è la preside dell'Istituto Torricelli di Milano.
13: La questione della temperatura nelle aule così elevata è diventata cruciale, centrale, lo si è visto soprattutto quest'estate, ma già lo vivevamo da diversi anni, e quindi l'idea che ci siano dei finanziamenti ad hoc per intervenire da questo punto di vista è sicuramente positiva e l'abbiamo accolta con grande favore. La situazione però sarà forse da definire meglio, per il momento ci preoccupa rispetto alla cifra che poi è stata assegnata alla singola scuola, perché è stato diffuso un documento iniziale da cui risulterebbe che tutte le scuole selezionate hanno la stessa cifra, che è molto bassa, perché si tratta di poco più di 3.000 euro. Quindi risulta complicato pensare di affrontare l'installazione di impianti di condizionamento con delle cifre di questo tipo a fronte di un numero di classi che sono tra le 40 e 50 classi, un migliaio di studenti e più di 100 dipendenti che dovrebbero tutti beneficiare insomma di questi condizionatori, che evidentemente non potranno essere molti. Poi aspettiamo per vedere se ci saranno delle novità ulteriori che invece al momento non sono ancora note.
10: Dopo la protesta di alcuni residenti contrari alla posa di paletti per impedire la sosta irregolare sul marciapiede sul parterre alberato di via Eustachi, il Municipio 3 di Milano ha proseguito col progetto per restituire le zone verdi ai pedoni. Accanto a questo intervento, per andare incontro a chi chiede più parcheggi nella zona, il Municipio ha fatto una delibera per modificare la circolazione della via. Caterina Antola è la Presidente del Municipio 3.
14: Abbiamo fatto anche una delibera chiedendo, e questo ovviamente ci vorrà l'accordo e il sostegno dell'assessorato centrale, ma ho già raccolto segnali positivi, di mettere a senso unico quel tratto di via Eustachi, valutarne la fattibilità, per creare dei parcheggi all'isca di pesce. Quindi questo potrebbe garantire una mitigazione di questa esigenza di parcheggio. Un'altra cosa importante da dire è che vanno fatti controlli anche dei parcheggi. Sappiamo che ci sono le strisce gialle che sono destinate a solo i residenti e spesso vengono occupate da chi residente non è, che invece deve parcheggiare sulle strisce blu a pagamento. Ecco, quindi anche quello, siccome in zona ce ne sono parecchie di strisce gialle, lì andrà operata un controllo più severo, perché non è giusto, insomma, è giusto che i residenti che hanno le strisce dedicate possano e debbano parcheggiare dove è dedicato.
10: Usare l'intelligenza artificiale per rilevare in tempo reale situazioni di pericolo e allertare la centrale della polizia locale. Accade a Varese, dove il nuovo sistema di videosorveglianza che è stato attivato in Piazza Repubblica riconosce comportamenti a rischio come aggressioni, rissi, inseguimenti o cadute. Il servizio.
15: Sono tre e sono piazzate nella parte di Piazza Repubblica più vicina al teatro e ai giardinetti, la zona dove si registrano più movimenti legati allo spaccio. Si tratta delle nuove videocamere di sorveglianza installate a Varese, che non si limitano a riprendere. Un software di intelligenza artificiale analizza infatti le immagini in tempo reale e riconosce comportamenti sospetti come un inseguimento o un'aggressione. E quando l'individua manda un allarme alla centrale operativa della polizia locale e alla questura, permettendo in pochi secondi di decidere se è il caso di mandare una pattuglia. La novità, che vuole fare da modello anche per altre realtà italiane, è stata annunciata durante il sopralluogo e test di prova che ha visto presenti anche sindaco, prefetto, questore e procuratore della Repubblica, tutti direttamente interessati alla nuova strumentazione. E se per il sindaco Davide Galimberti questo è un investimento importante sulla sicurezza in risposta alle richieste dei cittadini riguardo ad un luogo così delicato come la Grande Piazza del centro di Varese, il procuratore Antonio Gustapane guarda ancora più in là, in particolare allo spaccio nei boschi vicini ai centri abitati, problema che investe gran parte del Varesotto. Da Varese, Stefania Radman.
10: A Como, prime divisioni nella maggioranza che sostiene il sindaco rapinese. Sentiamo il servizio.
16: È stata una serata movimentata quella di lunedì in Consiglio Comunale a Como, dove la maggioranza di Rapinese ha mostrato più di una crepa sulle scelte più controverse dell'amministrazione. Fuori da Palazzo Cernezzi circa 300 persone hanno protestato con i fischietti contro il piano di riorganizzazione scolastica della Giunta. Famiglie, insegnanti e cittadini hanno chiesto di fermare il provvedimento e aprire un confronto. In aula la delibera è comunque passata, ma con tre astensioni nella lista rapinese sindaco: Milo Casati, Arianna Pellegatta e Camilla Veronelli, mentre l'opposizione ha votato compatta contro. La divisione è emersa anche su due mozioni presentate dall'opposizione, una sulle restrizioni per le persone con disabilità nelle nuove aree pedonali, l'altra su divieti alle biciclette in centro. Rapinese ha votato contro entrambe, Casati ha votato a favore in tutti e due i casi, mentre Cecilia Casella lo ha fatto sulla mozione per le persone con disabilità. Non sono numeri che cambiano gli equilibri in consiglio, ma politicamente raccontano qualcosa. Sulle questioni che hanno acceso maggiormente il conflitto in città, la linea del sindaco non è più automaticamente quella di tutta la maggioranza. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
10: E l'altro lato della medaglia del boom del turismo, lavoratori precari sottopagati, e quanto raccontato alla Filcans CGL di Lecco nella campagna Non c'è turismo senza di noi, che si è da poco conclusa. Lecco e la sponda lecchese dell'Ario negli ultimi anni hanno registrato un aumento vertiginoso del numero di turisti. In un settore poco sindacalizzato, solo 2 lavoratori su 10 sono stabili. Abbiamo sentito Fabrizio Cavalli, segretario generale della Filcans di Lecco.
17: Nascono sempre più attività sia di accoglienza che di ristorazione, bar, eccetera. C'è forte bisogno di lavoro, questo però lavoro che è importantissimo, che non va assolutamente considerato un lavoretto, ma un lavoro di qualità e che dà l'immagine del turismo del nostro territorio, è spesso un lavoro sottopagato, poco regolare, e un fenomeno che noi riscontriamo sia nei dati dell'ispettorato del lavoro, ma anche, diciamo, nei nostri uffici con le vertenze che raccogliamo. Spesso si tratta di lavoro grigio, per cui di lavoratori che vengono assunti per poche ore e poi per il resto vengono fatti lavorare in nero. Si riscontra spesso, ovviamente non dappertutto, il fenomeno, in particolare poi questo negli alberghi, della forfettizzazione dello straordinario, per cui io ti assumo, ti do una somma mensile generalmente misera e con questa copro tutti gli straordinari che tu verrai a fare, e sappiamo bene com'è questo tipo di lavoro, in particolare per tutto l'aspetto della ristorazione, no? Cioè, so quando apro ma non so mai quando chiudo, e soprattutto oggi col turismo internazionale la ristorazione rimane aperta dalla mattina alla sera, perché si mangia a qualsiasi ora, e quindi c'è questo lavoro estremamente prolungato, e la focalizzazione degli straordinari è un grosso problema. L'allungamento degli orari si fa sulle spalle dei lavoratori.
10: Le previsioni del tempo, cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
18: L'alta pressione si estende tra il Mediterraneo e il Baltico e mantiene temperature sopra la norma stagionale ancora per un'altra settimana. Nel frattempo però sul nord Italia transitano deboli perturbazioni con solo passaggi nuvolosi. Le previsioni quindi per le prossime ore, per la notte, cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, schiarite sulla Lombardia orientale. Domani venerdì in parte soleggiato ma con ancora nuvolosità variabile al mattino, poi nel pomeriggio velature di nubi alte sulla pianura e alcuni annuvolamenti cumuliformi in montagna, comunque asciutto. Le temperature massime saranno in leggero rialzo, comprese tra 23 e 25 gradi.
10: Sono le 20 in punto, è tutto. Metro Regione ritorna domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Alessandro Braga.
19: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
20: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
21: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
22: Io la svilupperò in una Popolaroid.
21: E io vi chiederò com'è andata.
22: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
21: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
0: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
20: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, da dove nasce questa rabbia dei ragazzi e delle ragazze francesi e dove porterà il paese? Benvenuti, questo è l'orizzonte delle 20. Avete sentito, oggi è stato un giorno di grandi proteste degli studenti in Francia, proteste che vanno avanti da giorni ma che oggi hanno dunque raggiunto il loro culmine allargandosi a tutto il paese. Le immagini le avete sicuramente viste sui siti online: scontri con la polizia, auto e bus incendiati, decine di feriti e anche ci sono state delle aggressioni dentro le scuole. Il momento di maggiore tensione a Marsiglia, dove un preside è stato cosparso di benzina. E alla fine sono stati oltre 600 i fermi di polizia, questo è il bilancio di una mobilitazione che era partita per denunciare le condizioni precarie della scuola francese, classi sovraffollate, edifici degradati, mancanza di insegnanti, di personale, ma che ovviamente poi si è allargata tenendo dentro temi più grandi, più generali e altrettanto urgenti. Il caro vita, soprattutto la situazione economica di un paese, la Francia con un pesantissimo debito pubblico che rischia di portare a tagli alla spesa pubblica, avere così anche pesanti ripercussioni sociali. Tutto che si tiene all'alba soprattutto di una campagna elettorale per le presidenziali che si preannuncia durissima. L'anno prossimo siamo al tramonto dell'era Macron e chissà, forse all'inizio di una vittoria della destra estrema con i lepenisti che mai come stavolta, si può dire, confidano davvero di conquistare l'Eliseo. Un quadro politico, quello francese dunque, che è emblematico anche di tante cose che accadono non soltanto in Francia ma in generale anche fuori dai confini francesi, della fase che viviamo noi stessi in Italia e in Europa. E quindi che cosa sta accadendo in Francia? Dove ci porterà? Soprattutto come rischia tutto questo di influenzare adesso quella corsa per l'Eliseo? Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20. E innanzitutto lo facciamo da Parigi con il nostro Francesco Giorgini, che è già in collegamento con noi. Benvenuto Francesco, ciao.
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Francesco, allora,
1: volevo subito cominciare rassicurando un pochino, tra virgolette, nel senso che è effettivamente circolata questa notizia di un preside cosparso di benzina, ma di fatto non è stata proprio così. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato, e anche l'amministrazione della scuola locale, che cercavano di cospargere di benzina un cassonetto. Il preside ha cercato di impedire e è stato un po', come dire, macchiato da qualche goccia di benzina, ma non c'era nessuna volontà di mettergli fuoco, di cospargere lo stesso preside di benzina, perché se non si pensa che siano diventati assolutamente matti gli studenti francesi, cosa che non è, anche se sono pieni di rabbia. E altra cosa, per dare le ultime cifre ufficiali, quelle del Ministero dell'Interno appena comunicate, oggi i fermati sono stati 1949,
0: ecco,
1: quasi 2000 fermati in tutta la Francia, e i feriti tra le forze dell'ordine sono stati 305, non è invece precisato il numero dei feriti tra i manifestanti, anche perché è molto difficile stabilirlo. Tenete conto che se uno arriva in ospedale con le contusioni da manganello e dice "mi sono fatto manganellare dalla polizia", è passibile di essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Quindi da questo punto di vista tutti sappiamo, insomma, tradizionalmente, che è difficile calcolare il numero dei feriti tra i manifestanti, ma se ce ne sono stati 305 tra le forze di sicurezza, allora immaginate un po' quanto possono essercene stati tra i manifestanti, visto che la violenza è stata almeno altrettanta da una parte come dall'altra.
0: Certo.
1: Questo per darvi giusto le ultime notizie. Sì, ultimissima, una delle decisioni prese dalla cellula interministeriale di crisi riunita al Ministero dell'Interno dal primo ministro Le Cornu: domani un centinaio di licei almeno, in particolare quelli più, chiamiamoli così, caldi, resteranno chiusi. Una cosa che è praticamente a mia memoria, quindi una trentina d'anni, senza precedenti, movimenti studenteschi francesi.
0: Precisazioni doverose, Francesco, grazie anche per questi ultimi dettagli di cronaca che l'abbiamo sentita nei GR, ce le racconti da questa mattina quello che è accaduto oggi e tu l'hai definita, sentivo poco fa, una violenta fiammata e ti chiedo allora da dove è nata, soprattutto perché è esplosa in questa forma anche repentina, quasi come se non fosse stata vista arrivare. È così?
1: Ha visto arrivare? Sicuramente no. Adesso quanto saranno capaci, quanto il governo sarà capace di reagire non solamente con la repressione, anche se pare essere la prima risposta, staremo a vedere. Certo è che è stata di una grande rapidità. La settimana scorsa c'erano meno di una cinquantina di licei in lotta, lunedì erano 200 e adesso siamo a più di 600, quindi è andata veramente crescendo e in modo molto rapido ed è diventata da subito anche relativamente bellicosa, per non dire violenta, anche perché è cominciata e ha preso le forme anche delle rivolte delle periferie. C'è una parte di generazione Nael tra questi giovani che manifestano e protestano in questi giorni e soprattutto oggi in tutta la Francia. C'è una parte di generazione, diciamo, che ha delle pratiche insurrezionali abbastanza consolidate e un livello di, scusatemi il termine, incazzatura, anche quello relativamente consolidato, ma da molte cose che vanno da appunto la crisi economica, il Covid prima, il fatto che la scuola non è più egalitaria e inclusiva, ma sempre più discriminante, sempre più diciamo non funzionante per i giovani delle classi popolari per avere una prospettiva di avvenire, perché la scuola è diventata, in particolare i licei, di fatto un grande concorso continuo per 3 anni per cercare di assicurarsi le migliori formazioni universitarie. Ovviamente non è più la scuola dove si va per trovare una passione o scoprire forme di emancipazione, ma appunto una specie di concorso in cui ti dicono devi andare con questi obiettivi per avere alla fine uno stipendio. E non è quindi, insomma, molte cose sono cambiate a forza di riforme liberali, a forza di mondo in cui viviamo, oserei dire, e questa cosa si sente e può incendiarsi molto rapidamente. Si è incendiata con Nael, con la morte del giovane Nael da parte di un poliziotto qualche anno fa, e si incendia adesso su una dinamica, come dire, tradizionale di protesta liceale, ma che poi appunto in cui immediatamente il confronto con la polizia e con le rappresentazioni dello Stato, quale che sia l'uniforme, oserei dire, perché oggi a Marsiglia avete visto le immagini, un camion dei pompieri è stato incendiato, allora i pompieri ovviamente non praticano nessun tipo di repressione, però rappresentano uno Stato che è o latitante, sempre di più e sempre di più insufficiente, o per l'appunto repressivo.
0: E dunque sono tante situazioni, Francesco, che si sono sommate nel corso degli anni e che ovviamente poi esplodono in queste forme perché l'insoddisfazione, la rabbia è tanta ed è atavica, insomma, bisogna andare molto indietro nel tempo. Adesso soprattutto si innesta in una situazione economica difficile per gli studenti, ma per tanti cittadini.
1: Sì, le statistiche dell'Istat francese sono, come dire, inequivocabili, non ci sono mai stati così tanti poveri in Francia, per farla breve, e le questioni di segregazione sociale sono sempre più laceranti. In tutto questo, e come hai detto bene all'inizio, c'è la campagna per le presidenziali, e in cui una risposta alla situazione è quella dell'estrema destra, è quella nazionalpopulista. Ricordiamo che oggi Marine Le Pen ha colto immediatamente l'occasione per domandare una legge anti-insurrezione che in qualche modo punisca tutte le forme appunto insurrezionali di protesta. Quindi la questione è diventata subito politica ed è politica, e dall'altra parte la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon è l'unico partito che in qualche modo concretamente, anche fisicamente, all'ascolto e in parte in difesa dei manifestanti, degli studenti, dei liceali, anche rispetto appunto alle cariche della polizia. Il primo ministro Le Cornu li accusa di orchestrare e incitare alla violenza, i rappresentanti della France Insoumise del partito Jean-Luc Mélenchon rispondono appunto: siamo gli unici ad ascoltarli e siamo gli unici a cercare di trasformare anche la rabbia in discorso politico.
0: Ecco, sì, ma spiegaci meglio questa cosa, Francesco, perché abbiamo sentito appunto quelle parole di Le Cornu, i servizi di intelligence francesi che dicono che sia una manovra, addirittura una manovra organizzata dalla France Insoumise. Che cosa significa?
1: Ma concretamente bisognerebbe chiederlo di più ai servizi francesi che io non frequento quotidianamente, però detta per farla breve, gli eletti e i rappresentanti della France Insoumise hanno partecipato, si sono mostrati anche con la sciarpa repubblicana tricolore quando sono deputati o sindaci, nelle mobilitazioni studentesche, appunto anche per, come dire, grazie a una forma istituzionale, fare da mediatori rispetto alla presenza poliziesca. Sono alcuni, in particolare deputati della France Insoumise, un po' acclamati come delle superstar dai giovani liceali in lotta e quindi in qualche modo considerati come dei leader, e che di fatto, almeno per la popolarità, sono effettivamente. Da qui a
0: E che
1: considerare
0: sembra,
1: che ci sia un'articolazione orchestrata,
0: ce ne
1: ovviamente
0: passa,
1: quello poi
0: ce ne
1: dipende
0: passa.
1: dal punto di vista, chiamiamolo così.
0: Perché ovviamente il sospetto è che sia un pretesto politico anche in questo senso, in una situazione di così grande disordine, caos e difficoltà, soprattutto del governo, anche questo in campagna elettorale, in una campagna elettorale così infuocata, anche questo serve a portare acqua al mulino, come si dice.
1: Sì, e poi comunque, come dire, una configurazione politica che conosciamo, cioè è vero che la sinistra radicale collabora, alimenta, sostiene i movimenti studenteschi, i movimenti giovanili, voglio dire, non lo scopriamo mica adesso e non lo scoprono neanche in Francia mica adesso, però è anche una, come dire, utile pratica di politizzazione delle lotte, di politizzazione delle generazioni degli studenti, dei liceali, che poi servono, diciamo, in generale a fare dei migliori cittadini, tanto più che in Francia, se vuoi, un paese che ha uno scrittore come Albert Camus, che ha scritto L'uomo in rivolta e che spiega in sostanza che è un atto fondatore dell'umanità quello di rivoltarsi, e che incensa a ogni fermata di metro, ti direi, chiamata col nome di un rivoluzionario, la rivoluzione francese. Non c'è da stupirsi che ci siano delle forme politiche, direi intelligenti e per certi in buona parte pertinenti, che parlano ai liceali che protestano. E dall'altra parte è tradizionale che forze più conservatrici dicano: questa è una manipolazione, questa è solo violenza, non c'è,
0: Sì.
1: la contestazione è infondata, e via discorrendo. Quindi siamo di fronte a qualcosa che con forme nuove, che con forme anche delle volte sicuramente un po' inquietanti o stravaganti, ma qualcosa che di fatto conosciamo e che riproduce una dinamica sociale e politica
0: Ben precisa, sì.
1: relativamente nota.
0: Sì, uno schema che conosciamo che appunto assume sempre forme nuove in base ai tempi che cambiano. Francesco, grazie davvero per averci raccontato la Francia da vicino e quello che sta
1: Un
0: accadendo.
1: pezzettino è appena appena, continuate ad ascoltare e a informarvi meglio che potete, perché comunque la questione è complessa ed è difficile da, come dire, completare o
0: Sì.
1: da comprendere pienamente.
0: Ma
1: Quindi buon lavoro a
0: ci proviamo
1: tutti.
0: soprattutto con te. Grazie Francesco, il nostro Francesco Giorgini da Parigi.

0: Questo con Francesco Giorgini, giusto per mettere i puntini sulle i, raccontare esattamente quello che è accaduto, anche quali sono le dinamiche politiche ovviamente in gioco all'interno di questo contesto di grandi proteste. Ma dicevamo del quadro economico francese, che è una componente, sicuramente una componente che poi entra in campo all'interno di quello che sta accadendo in Francia con gli studenti. Il primo ministro francese, Le Cornu, si appresta a provare a presentare il progetto di bilancio per il 2027, una legge che ha questo obiettivo, cioè quello di ridurre il pesantissimo disavanzo del paese, e che per questo allora prevederà importanti tagli alla spesa pubblica, con quelle ricadute sociali che poi infiammano le proteste. In quale misura tutto questo avverrà? Ne parliamo con Mauro Napoletano, docente di economia all'Università della Costa Azzurra, proprio in Francia. Benvenuto, professore.
1: Sì, buonasera. Buonasera a voi.
0: Allora, di cosa parliamo quando parliamo di situazione davvero difficile dal punto di vista economico per la Francia? In che termini, soprattutto per fare anche un paragone con l'Italia?
1: Beh, allora, senta, allora, bisogna distinguere le cose. Diciamo che la situazione più, diciamo, di cui si parla molto oggi in Francia, spesso si fanno anche riferimenti all'Italia, e il fatto che il deficit attualmente insomma, è abbastanza elevato, supera il 5%, infatti l'obiettivo del governo è di riportarlo, insomma, entro il limite del 5% e poi farlo abbassare ulteriormente, e questo ha, e che c'è un debito, il rapporto debito pubblico PIL che si è aumentato dopo, soprattutto dopo lo forte sforzo fatto durante il periodo Covid. E questo ha portato a tensioni sui mercati, nel senso che ha fatto aumentare i tassi di interesse sul debito francese. Si parla di un'italianizzazione del debito, della Francia, e si fa spesso riferimento al nostro paese, e, cioè al paese, all'Italia intendo, e quindi, e questo insomma crea un po', ha creato disagio, e una, insomma, e quindi il dibattito si concentra molto su questo, non tanto diciamo che si concentra molto sulla situazione delle finanze pubbliche, non tanto invece su quella che poi è un po' anche, forse anche un po' la ragione anche dell'aumento del rapporto debito pubblico PIL, vale a dire la bassa crescita, che è un problema che caratterizza un po' tutte le economie europee,
0: sì,
1: oggi. È chiaro quello che voglio dire, per spiegare anche agli ascoltatori, cioè quello che è importante per le finanze pubbliche non è il debito in quanto tale o anche il deficit in quanto tale, è il deficit, il rapporto al PIL, perché il PIL misura la capacità di ripagare il debito. Sì. Di generare entrate, ma se il PIL, che il denominatore non cresce, è normale che il rapporto cresca.
0: Il PIL è il denominatore, certo, e se la crescita degli stati europei fosse in positivo, a quel punto il deficit non sarebbe un problema, ma dato che ci troviamo in questa situazione comune, non soltanto all'Italia ma tanti altri paesi e soprattutto alla Francia, tutti i problemi relativi al deficit si ampliano, si moltiplicano, possiamo dire, e a quel punto la soluzione, le uniche soluzioni che si riescono a immaginare tanto in Italia quanto in Francia sono quelle dei tagli alla spesa pubblica per rientrare nei target. Ma senta, professore, questa protesta degli studenti come si lega a questo contesto economico?
1: Allora, in realtà diciamo è una protesta che viene un po' da lontano, nel senso che il principale motivo della protesta è il fatto che è la situazione in cui si trovano gli edifici scolastici, diciamo il degrado della scuola pubblica in Francia. Se ne parla da tanto tempo, e la situazione sta diventando peggiore col passare del tempo, e effettivamente ora quest'anno, insomma, anche con le andate di calore, per esempio, c'è stato insomma vari edifici, se ne è parlato, insomma, del fatto che appunto molti edifici non ci fossero aria condizionata, cioè c'erano situazioni difficili. Altre rivendicazioni sono legate all'assenteismo dei professori, alcuni professori che non vengono rimpiazzati, quindi classi che diventano troppo grandi, insomma ci sono vari disagi. Diciamo, se vogliamo legarlo all'aspetto economico, è il fatto che effettivamente, nonostante ci fossero anche, cioè, dire, anche in Francia c'è stato il PNRR, insomma effettivamente sono anni che non ci sono investimenti importanti nell'edilizia scolastica. non solo edilizia scolastica, anche universitaria. Ecco, questo è quindi è il motivo di cui, insomma, è una delle cause principali, insomma, è uno dei motivi principali della protesta, ecco.
0: Certo.
1: Poi ci sono.
0: Sì, sì, la mancanza di risorse per la scuola pubblica, sostanzialmente, che è una delle questioni che possiamo far risalire appunto alla mancanza di risorse per l'intero paese, perché la situazione economica è quella che è. Ma, professore, di chi fa il gioco politicamente questa situazione, visto che ci avviciniamo alle presidenziali?
1: Guardi, fa il gioco, per come stanno mettendo le proteste, sta facendo il gioco dell'Assemblea Nazionale, questo è chiaro. Questo è chiaro. Infatti, tutti i principali esponenti, dell'Assemblea Nazionale, ma anche diciamo, degli esponenti più a destra del Repubblican, di quello che resta del Repubblican, tra cui per esempio anche il sindaco qui di Nizza, hanno incolpato, ovviamente l'EFI, il partito di Mélenchon, e chiedono, incoraggiano il pugno duro verso gli studenti. Ora, il punto è effettivamente ci sono state delle esagerazioni, perché effettivamente, insomma, non so se ho visto anche, arrivano anche sulla stampa italiana, effettivamente ci sono appunto, insomma, le proteste sono abbastanza, in alcuni casi sono abbastanza, insomma, ci sono stati cassonetti bruciati, insomma, ci sono un po' di cose che succedono. Purtroppo questo stanno, cioè quello che il supporto popolare, ecco, per gli studenti penso che sia forte, c'è abbastanza, cioè questa cosa dell'edilizia scolastica che ormai ci mancano gli investimenti è abbastanza opinione comune, quindi ci sarebbe sostegno per gli studenti, per le proteste. Purtroppo vengono usate alcuni episodi, alcuni che poi magari, cioè che sono anche magari limitati per accusare alcuni partiti
0: Come
1: politici.
0: abbiamo visto, sì. Sì,
1: Sì,
0: le
1: per esempio
0: accuse
1: è
0: alla France
1: stato.
0: Insoumise, sì, certo,
1: Sì,
0: di.
1: per esempio c'è stato il caso del sindaco di Saint-Denis, per esempio, giusto per dire per quello che è successo, cioè lui era andato lì, vabbè, lui è ovviamente a favore della protesta degli studenti, ma è andato lì per mediare, per mettersi fra le forze dell'ordine, gli studenti, e cercare di rasserenare la situazione. Ha anche spostato un cassonetto in fiamme, che era posto vicino al liceo, per far sì che l'incendio non si propagasse insomma, al cancello del liceo, eccetera, eccetera. Hanno tagliato il video e hanno cominciato a far circolare il video tagliato, con i tagli, per dire, ecco, il sindaco di Saint-Denis sostiene i violenti, eccetera, eccetera. No, giusto per questo, faccio
0: No,
1: questo
0: certo.
1: esempio, giusto per dire come viene poi
0: C'è anche la
1: usato.
0: propaganda, ovviamente, che sfrutta queste situazioni. Professore, siamo alla fine, però le voglio fare una domanda, relativa sempre alla situazione economica dei paesi europei, visto che parliamo di Francia, perché oggi ha parlato Mario Draghi e ha detto: risanare i bilanci è inevitabile, ma non va fatto solo con tagli alla spesa e aumenti di tasse, altrimenti è improbabile che produca risultati. Che ne pensa, giusto in 30 secondi?
1: Io penso che, insomma, la cosa principale è rilanciare la crescita, e bisogna pensare a come rilanciare la crescita, e da questo purtroppo non si può prescindere da investimenti pubblici. Io credo che, visto che ne ha detto Draghi, è strano che no, è bene che è difficile, però bisognerebbe usare anche la. Un po', dovrebbe essere innanzitutto una strategia europea, e ci dovrebbe essere un intervento un po' della Banca Centrale Europea, per calmierare un po' i tassi. Io onestamente, io penso che sia un po' diciamo, è un gioco questo dove si risana, ma risanando, cioè risanando, facendo tagli poi anche gli investimenti pubblici, questo non aiuta la crescita, e questo fa sì che il PIL non cresca abbastanza, e dopo 2 o 3 anni si ripropone esattamente lo stesso problema. Quindi bisogna risanare. Invece, quando c'erano i programmi di politica monetaria che erano diretti all'acquisto dei titoli del debito pubblico sul mercato secondario, questo ha permesso di calmierare il rialzo dei tassi e ha consentito delle situazioni più favorevoli. Bisognerebbe avere una strategia mista dove viene usata politica fiscale e politica monetaria. Non è facile, perché siamo in Europa, serve un coordinamento, ma io quello che vedo è che tutti i paesi europei, almeno i tre grandi paesi europei, sono più o meno nella stessa situazione. Anche per esempio, anche in
0: Sì.
1: Germania, e chiudo con questo, cioè, hanno fatto disciplina fiscale per anni, ma hanno un livello di infrastrutture che ormai è indecente, anche lì se ne stanno accorgendo, insomma.
0: Chiaro, grazie professore per essere stato
1: Dai,
0: con noi.
1: di niente, arrivederci.
0: Alla prossima, ci si risente, soprattutto nei mesi a venire della campagna elettorale francese.

0: Allora, siamo andati lunghissimi, abbiamo ancora un minuto per salutare l'ultima ospite che è Angela Verdecchia, la coordinatrice della rete degli studenti Medi. Benvenuta Verdecchia.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Grazie a lei, e abbiamo proprio poco tempo, ma ci ha colpito molto il vostro comunicato di solidarietà per gli studenti francesi, e quindi in due minuti le chiediamo perché esprimervi soprattutto per quanto sta accadendo in Francia e quali sono le similitudini con l'Italia, con la situazione della scuola italiana che voi vedete.
1: Perché non potevamo fare altrimenti, dato che la battaglia e la lotta che queste migliaia di studentesse e studenti stanno portando avanti è, in fin dei conti, la stessa che noi quotidianamente cerchiamo di portare nelle classi di tutto il paese e nelle piazze, soprattutto durante l'autunno. D'altronde, le compagne e i compagni si stanno mobilitando per problemi molto vissuti anche qui in Italia, dalla fatiscenza degli edifici scolastici agli orari evidentemente insostenibili, la contrarietà ai tagli al mondo dell'istruzione, che sono tutte questioni che riguardano evidentemente anche il nostro paese e che colpiscono soprattutto i territori più fragili, le periferie, le aree interne del paese, e per cui continueremo a mobilitarci seguendo chiaramente l'esempio di chi, come queste studentesse e questi studenti, sta facendo sentire la propria voce e manifestando il proprio dissenso, portando del sanissimo conflitto democratico all'interno del dibattito pubblico e politico.
0: E allora in 30 secondi avete in mente anche un autunno caldo, visto che è stato definito così, anche italiano, oltre sulla scia di quello francese? C'è qualcosa in programma?
1: Sicuramente sì, proprio per questo noi ci stiamo mobilitando in queste settimane, lo abbiamo fatto in questi giorni e lo faremo questa domenica, tra l'altro, con un presidio nazionale al Ministero dell'Istruzione e del Merito contro il DL Scuola, contro il tetto di alunni senza cittadinanza per classe, per manifestare un'idea di scuola realmente accogliente e non escludente, una scuola della Costituzione che rispetti l'articolo 3 e l'articolo 34, e continueremo a farlo fino alla giornata dello studente e anche oltre, come sempre.
0: Allora vi seguiremo sicuramente. Grazie Angela Verdecchia, e anche grazie per aver risposto in maniera esaustiva anche in pochissimo tempo a disposizione. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Angela Verdecchia, portavoce della rete degli studenti Medi. Si conclude con lei questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani al solito orario. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
2: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati e ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Giovedì 1 ottobre, sono le 20.36 fino alle 21.30 in diretta per approfondire i principali fatti accaduti all'interno dei luoghi di lavoro, infortuni, storie di sfruttamento sul lavoro, tutto quello che non garantisce la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le conseguenze, gli aspetti giuridici, le responsabilità, ma soprattutto le rivendicazioni concrete che, se realizzate, potrebbero evitare questi disastri. Le puntate precedenti di Uscita di Sicurezza possono essere riascoltate nella sezione podcast delle trasmissioni, la trovate sul sito di Radio Popolare. I contatti per intervenire in diretta al 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it via mail.

0: E questa sera iniziamo da un approfondimento su un'azione, un disegno di legge in discussione in questi giorni presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. L'approfondimento è offerto, ce lo introduce, ce lo descrive come sempre all'inizio, la voce è quella del dottor Bruno Giordano. Ascoltiamolo insieme.
1: Lo sosteniamo da almeno 10 anni. Ora il Parlamento si è determinato a fare un passo importante, una scelta veramente apprezzabile. Si muove sulla strada del riconoscimento alle vittime del lavoro e ai loro familiari del gratuito patrocinio per le spese legali. È il disegno di legge numero 2904 che è all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in questi giorni. Ma nel testo c'è un tarlo che rischia di vanificare l'obiettivo, rendendo praticamente inaccessibile la copertura dello Stato alle vittime che siano rimaste lese a causa della violazione delle norme sulla sicurezza. Premesso che l'articolo 24 della Costituzione attribuisce al legislatore il potere di individuare la categoria dei non abbienti, in questo caso già dal 2009, come è avvenuto per le vittime di violenza sessuale o di tratta o i minori vittime di atti sessuali o per le vittime di caporalato che denunciano gli sfruttatori, il legislatore individua una nuova categoria di vulnerabili, cioè gli infortunati sul lavoro, prevedendo anche per loro la possibilità di essere esonerati dalle spese legali. Si allungano i tempi dei processi, le famiglie non possono sostenere economicamente un processo spesso contro dei datori di lavoro particolarmente potenti sul piano economico e così finiscono per arrendersi anche economicamente ai tempi del processo. Ora il disegno di legge individua due categorie: quella degli eredi di lavoratori o lavoratrici deceduti, e nulla questo su questo, ma anche la platea ben più ampia dei soggetti che sono ammessi al patrocinio in quanto resi, dice testualmente, totalmente inabili in conseguenza del reato di lesioni commesso in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Quindi individua una precisa categoria di soggetti colpiti dal reato, ma non stabilisce esattamente che tipo di evento. Individua soltanto la totale inabilità quale conseguenza del reato. Se leggiamo però gli articoli 582 e 583 del Codice Penale in materia di lesioni, quindi di reati commessi in violazione della normativa sulla sicurezza, emergono altri eventi: una malattia, l'indebolimento permanente di un senso di un organo, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, la perdita di un senso, di un arto, ma non quella della inabilità, che non è un evento tipico come conseguenza del reato di lesione. Quindi si pone il problema di dover provare, per essere ammessi al gratuito patrocinio, un evento che non è contemplato tra le conseguenze dei reati per cui si procede. Cioè il lavoratore dovrebbe dimostrare non di aver perso un arto, di aver subito una malattia o un'altra lesione, ma una inabilità. Il concetto di inabilità però è evanescente, rischia di non perimetrare esattamente la platea dei beneficiari. Innanzitutto perché il concetto di inabilità non è definito in assoluto, ma in modo funzionale, relativo. L'inabilità è relativa ad una è evanescente, rischia di non perimetrare esattamente la platea dei beneficiari. Innanzitutto perché il concetto di inabilità non è definito in assoluto, ma in modo funzionale.

totale con l'inabilità permanente. Lo stesso dossier che accompagna il disegno di legge fa riferimento all'inabilità permanente, ma poi nel testo dell'articolato si parla di totale inabilità. Quest'ultima potrebbe essere permanente, ma anche provvisoria. Una persona in coma, per esempio, è totalmente inabile, ma quando esce dal coma si riabiliterà e può tornare a svolgere le proprie attività. Quindi parlare di totale inabilità significa confinare l'applicazione di questa norma soltanto a chi è inabile totalmente, ma non è detto che lo sia in modo permanente. La definizione quindi è equivoca e dovrebbe essere modificata. È comprensibile la preoccupazione del legislatore per una copertura finanziaria di limitare la platea dei beneficiari, ma devo evidenziare che la stessa relazione al DDL stima 1.200 casi l'anno di inabilità permanente, che sono ben lontani dagli oltre 500.000 casi di infortuni non mortali che accadono ogni anno e che invece resterebbero senza patrocinio a spese dello Stato ma a carico delle famiglie. Bene, è auspicabile che il concetto di inabilità, così come definito nel testo, delimiti in modo più certo e con locuzioni tecniche il perimetro dei beneficiari.

0: Questa sera uscita di sicurezza, torniamo indietro nel tempo alla notte del 30 agosto 2023, torniamo a Brandizzo. Ci torniamo ascoltando un frammento della registrazione audio degli istanti in cui la strage dei cinque operai a Brandizzo si è compiuta. Ascoltiamo.
1: Allora, mi hai detto dalle 0001
2: Sì.
1: del 31
2: Guarda, io te lo
1: al...
2: chiedo fino all'1:30, dai, ti capisco, ti riattivo subito.
1: Ok, del 31. Per necessità, cosa mettiamo? Un motivo?

0: questi ragazzi. Sto venendo il track, cosa ti aspettate? Ehi.
1: Tutto a posto?
0: No, no, tutto a posto. Cioè, sto treno che è passato, non pensavo che non c'erano più treni, ha preso le persone, ha investito. Chiamato la prof, ha chiamato tutto.
1: Chiamiamo, però, ok, chiamiamo.
0: Ok. Ma scusa, non era l'ultimo treno che aveva passato?
1: No, non era l'ultimo treno, c'era ancora un invio delle 23:50, te l'avevamo detto, non avevi neanche ancora l'interruzione.
0: Madonna mia, cazzarola, ma io allora ho detto di stare fuori.
1: Chiamiamo, chiamiamo.
0: Porca vacca. Ah, porca vacca, mi chiamo la vita, cazzarola.
2: Cinque operai, Giuseppe D'Aversa, Kevin Laganà, Saverio, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Questi nomi appunto dei cinque operai morti in questa tremenda strage. Ci torniamo perché ieri, mercoledì 30 settembre, si è tenuta l'udienza preliminare del processo presso il Tribunale di Ivrea. Tra i reati contestati non c'è più l'omicidio volontario con dolo eventuale, che era il più grave inizialmente, il grave reato inizialmente ipotizzato, ma l'omicidio colposo plurimo e il disastro ferroviario colposo. Oltre ai due superstiti, Massa e Andrea Girardin Gibin, la procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio della società RFI, Sigifer, CLF e di altre 19 persone. Tra loro spiccano i nomi dell'ex amministratore delegato di RFI, Giuseppe Striscioglio, e della sua predecessora alla guida di RFI, Vera Fiorani. Ecco, abbiamo il nostro primo ospite con noi, collegato al telefono, Giuseppe Santomauro della FILT CGL Piemonte, che era lì ieri in aula. Buonasera, ciao Giuseppe.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
2: Ecco, grazie per essere qui e vogliamo intanto riprendere e partire su questa tremenda strage da quello che è successo poi ieri in aula, una udienza preliminare, ma intanto il clima di ieri in aula, quali aspettative si vivevano i familiari delle vittime, ecco, e poi un quadro di quello che sarà l'evoluzione di questo processo.
3: Allora, rispetto a ieri, è chiaro che dopo 3 anni di attesa per l'udienza preliminare, come dire, le aspettative dei parenti, almeno dei parenti delle vittime, erano altissime. Loro si aspettano di avere giustizia, giustamente, come tutti e tutte. Il tema vero è che sono rimasti fortemente delusi dalle possibilità della procura di Ivrea, che è una procura che ha fatto un lavoro straordinario di indagine, perché non si è fermata, diciamo, a quello che era chiaro a tutti, ovvero che c'è una sorta di responsabilità diretta delle persone che erano sui binari quella notte, quindi il capo tecnico di RFI e il capo tecnico di Sigifer, da capostazione eventualmente per le informazioni. Sentivo la telefonata adesso tra i due, no?
2: Sì.
3: Ed è chiaro che lì, come dire, le informazioni non sono arrivate precise, ma dovrebbe passare un treno, dovrebbe passare di qua, dovrebbe essere arrivato, dovrebbe esserci un invio, tutto un dovrebbe che, come dire, nel 2023, allora come oggi, non ci si aspetta nell'esercizio ferroviario. Ecco, io immagino che quando si parla di treni che devono passare, quando dei lavoratori sono in mezzo ai binari, bisogna essere precisi, puntuali, eccetera, posto che ci doveva essere un'interruzione che non c'era, Però, come dire, in aula ci si aspettava qualcosa di l'inizio di un processo importante come questo, e ci siamo ritrovati invece in due aule, circa un centinaio tra avvocati e diciamo persone offese, imputati. Eravamo in due aule separate, collegate in videoconferenza, con un massimo di 30 posti. Quindi c'erano avvocati che comunque seguono gli imputati in piedi, con le cartelline che scrivevano, prendevano appunti, insomma, in piedi, circa 40 costituiti di parte civile tra enti e persone fisiche. Quindi voi immaginate, insomma, che casino, perdonatemi il termine, ci poteva essere in quel momento. Peraltro, da una parte in un'aula c'erano gli imputati con gli avvocati e nell'altra c'erano le persone offese, quindi la FILCGL, per esempio, e i genitori di Kevin Laganà, ma di tutti gli altri, ecco, gli altri parenti. Quindi si aspettavano di poter guardare in faccia quelli che sono imputati per un processo così importante e che, come dire, quantomeno per noi, che ci stiamo costituendo parte civile, dovranno poi essere condannati e quindi dovrebbero, secondo noi, avere una responsabilità. Quindi il clima è più o meno questo, di una discreta delusione. Peraltro questa condizione mette anche, dà anche la possibilità agli avvocati della difesa di procrastinare. Per esempio, c'era un'udienza al 14, è stata, come dire, cancellata e spostata al 28 per le condizioni e perché ci sono 40, diciamo, costituzioni di parte civile, quindi gli avvocati sono presi del tempo per poterle analizzare, gli avvocati della difesa ovviamente. Quello che io ho dichiarato ieri a mezzo stampa, insomma, alle giornaliste e ai giornalisti che c'erano fuori, è che noi, come dire, come parte civile siamo disponibili a fare un processo anche in piedi, anche fuori dall'aula se necessario, purché non si fermi o non si rallenti la giustizia, che ha già fatto un lavoro straordinario, ma una piccola procura come Ivrea non ha grandi possibilità e purtroppo non ha neanche possibilità logistiche diverse da questa.
2: Certo, è quello che appunto restituisce a una il senso proprio di come lo Stato non sia all'altezza in questa vicenda, in questo frangente specifico dell'avvio di un processo, di come si prenda anche cura dei familiari delle vittime, di tutte le persone offese. Ma ecco, il processo poi chiaramente è stato come dire, l'udienza preliminare, ci sarà un rinvio al 28 di ottobre, dove poi si discuterà proprio delle parti civili, giusto, in quella seduta?
3: Allora, sono calendarizzate 4 sedute per le costituzioni di parte civile, come udienza preliminare, diciamo, per il rinvio a giudizio degli indagati. Sì. Il 28 ci dovrebbe essere, diciamo, la definitiva rispetto all'ammissione o meno delle parti civili. Noi siamo fiduciosi perché, come dire, siamo la categoria che su Ferrovie lavora da sempre, che fa accordi, che fa scioperi, che fa battaglie e accordi. Ecco, quindi da questo punto di vista ci sentiamo abbastanza confidenti, insomma, di poter entrare con tutti gli scongiuri del caso. Ci sono, come ho detto, 40 traenti e persone fisiche. È chiaro che bisognerà capire chi davvero ha il diritto di rivendicare un danno rispetto a questa strage, insomma, e chi invece quel diritto purtroppo non ce l'ha. Quindi il 28 dovrebbe essere, per le parti civili, dovrebbe essere il giorno della risposta, ecco.
2: E invece torniamo invece sull'attività lavorativa che questa strage ha messo in luce. E Rete Ferroviaria Italiana, in seguito appunto alla strage, era stato intimato di adeguare i propri protocolli di sicurezza con una data precisa, una scadenza precisa, ma risulta che non si siano adeguate le misure di prevenzione su quella diciamo specifica attività. E quindi gli atti che lo Spresal ha costruito sono stati nuovamente trasmessi in procura. E la procura ha aperto un ulteriore fascicolo d'inchiesta, quindi cioè, i lavoratori oggi si trovano nelle stesse condizioni?
3: Paradossalmente in condizioni peggiori. Intanto, RFI nel 2023 ha avuto tutta una serie di prescrizioni dello Spresal rispetto a quella strage, rispetto al modello, diciamo, operativo in sicurezza del DVR della manutenzione ferroviaria. Ha ritenuto opportuno non adeguare alle indicazioni dello Spresal il documento di valutazione dei rischi, esponendo di fatto poi lavoratrici e lavoratori della manutenzione, degli appalti e dei subappalti che continuano ad esserci, esattamente come prima, agli stessi rischi in cui erano posti prima di Brandizzo, insomma. Il tema vero è che nel frattempo è intervenuto un accordo nazionale sulla manutenzione di RFI che allunga l'orario di lavoro di quelle lavoratrici e quei lavoratori nelle 24 ore per poter eseguire maggiori manutenzioni, soprattutto nel periodo del PNRR. Questo accordo con sé portava tutta una serie di assunzioni necessarie ovviamente per lavorare H24 con un certo numero di squadre, con un certo numero di personale dentro le squadre. Ovviamente RFI ha fatto delle assunzioni abbondanti, ma non sufficienti. Questo espone a un rischio ancora maggiore perché, come dire, in qualche modo nelle 24 ore le squadre che ci sono o non sono sufficienti o non hanno il numero sufficiente di personali per poter eseguire un lavoro diciamo a regola d'arte e in totale sicurezza. E quindi non sono solo esposti al rischio precedente, ma, come dire, questo è un aggravante da questo punto di vista, appunto.
2: Su questo, ecco, da un punto di vista processuale, chiaramente anche qua l'inchiesta prenderà insomma gambe e avrà la sua evoluzione. Da un punto di vista invece sindacale, quali azioni si stanno cercando di mettere in campo?
3: Allora, intanto in tutto questo periodo si è, come dire, provato a mettere a terra quell'accordo in tutte le regioni. Non dappertutto si è trovato un accordo, appunto. In Piemonte in particolare un accordo è stato trovato e quindi si prova nelle varie trattative con tutte le difficoltà del caso, insomma, a mettere in campo strategie che difendano lavoratrici e lavoratori da queste, diciamo, difficoltà che raccontavo poc'anzi. Quindi non è molto, cioè 3 anni in realtà in RFI per fare un cambiamento così importante non sono tantissimi. Tenendo conto che c'è stato circa 1 anno e mezzo di tempo per poter divenire un accordo nazionale, stiamo parlando di un annetto di lavoro circa per i territori come il Piemonte ad esempio. E quindi da questo punto di vista in un anno siamo ancora a lavoro affinché le assunzioni vengano fatte dappertutto, o almeno per parare il colpo rispetto al fatto che dove mancano ci sia una circolarità di operai, insomma, che possono coprire il numero del fabbisogno necessario per fare tutte le lavorazioni. Siamo nelle condizioni di dire che se, come dire, non si troverà la formula corretta per garantire quanto previsto nell'accordo, o si chiederà la disdetta dell'accordo, o si procederà con delle azioni di lotta per poterlo fare rispettare, ecco.
2: Ottimo, Giuseppe, noi continueremo a seguire sia la vicenda processuale che le condizioni chiaramente dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte in RFI, nelle manutenzioni degli impianti e della rete e di chi conduce i mezzi che viaggiano, appunto, e che ci permettono di viaggiare. Ancora grazie Giuseppe, ci sentiamo sicuramente, l'appuntamento, la scadenza è il 28 di ottobre, quindi ci risentiremo intorno a quella data.
3: Allora, innanzitutto grazie mille a voi, ci sarà un momento in cui, come dire, la parabola di interesse di questo processo scenderà, è fisiologico. Io vi chiedo di mantenere alta l'attenzione perché secondo me potrebbe segnare un punto di svolta nella sicurezza sul lavoro in Italia. Grazie ancora.
2: Ciao, buona serata, grazie.
3: Altrettanto.

0: E cambiamo pagina e andiamo a un episodio accaduto nella notte tra il 26 e il 27 settembre, dove purtroppo è morto Ruslan Rajelian, 45 anni, operaio edile presso la compagnia Segnaletica SRL. È stato travolto da un'auto mentre stava posizionando la segnaletica in un cantiere autostradale. L'azienda opera in regime di appalto per Autostrade per l'Italia e l'episodio è successo all'altezza di Navile. Sentiamo quindi l'intervista realizzata ieri a Luca Simonazzi della filea CGL di Bologna.
1: Questo è nel giro di poco più di un anno il secondo infortunio mortale in un cantiere Autostrade per l'Italia. L'anno scorso, ad aprile dell'anno scorso, Francesco Dalò morì, anche lui investito. Vennero investiti anche dei suoi colleghi che riportarono solo delle ferite, mentre lavorava in un cantiere mobile sulla tangenziale di Bologna. Quella volta noi era un lavoratore metalmeccanico di una ditta in subappalto. Abbiamo scioperato, detto sciopero, come filea CGL e come in quel caso c'era anche stata la UIL, ma avevano scioperato anche i metalmeccanici, tutte e tre le confederazioni, e avevamo fatto un presidio alla termine del quale eravamo andati anche ad occupare simbolicamente per alcuni minuti la tangenziale di Bologna. Perché noi rimaniamo dell'idea che quando muore un lavoratore non è vero che the show must go on, bisogna fermarsi. Anche questa volta noi ovviamente siamo in attesa di capire qual è stata la reale dinamica dei fatti. Sappiamo che il lavoratore è stato investito da un automobilista che ha invaso l'area di cantiere e pare che l'automobilista fosse ubriaco, ma noi pensiamo che ci sia una responsabilità diretta da parte di Autostrade per l'Italia. Ovviamente al netto di sapere quelle che sono poi le responsabilità e quella che è stata la reale dinamica dei fatti. Questo perché noi chiediamo già da diverso tempo che nei cantieri autostradali vengano messe in atto tutta una serie di misure volte a limitare la possibilità che queste cose avvengano. È sicuramente responsabile l'automobilista che ha invaso il cantiere, è sicuramente responsabile, ma il fatto che siano tragiche fatalità che non si possono evitare, questo è assolutamente falso. Noi abbiamo proclamato sciopero per domani di tutto il settore edile. Questa volta purtroppo, vuole dirlo, l'abbiamo fatto in estrema solitudine, l'abbiamo proclamato solo come CGL, la categoria degli edili e la categoria dei trasporti, per il mondo dell'edilizia e per i lavoratori di ASPI della zona qua di Bologna. Questo perché CISL e UIL non hanno voluto, abbiamo provato ovviamente a coinvolgerle, ma hanno declinato l'invito, diciamo così. E questo in realtà è un altro elemento che dovrebbe farci riflettere tutti quanti, perché se il mondo del lavoro non riesce a riunirsi neanche dopo una morte, è un problema un po' per tutti. Domani faremo un presidio davanti alla sede di ASPI e abbiamo anche chiesto che le istituzioni convochino ASPI, perché vogliamo stilare con lei un protocollo. ASPI ovviamente lavora in tutta Italia, lavora anche a Bologna, ma a Bologna e nell'area metropolitana di Bologna e in realtà anche nelle province limitrofe partiranno, in parte sono già partiti, ma a partire dal prossimo anno saranno molto più intensi, tutta una serie di lavori per l'allargamento della 13, della 14, della 22, e quindi vogliamo sottoscrivere con ASPI un protocollo nel quale ci siano non solo tutte le misure volte a garantire la sicurezza che chiediamo da anni, te ne posso citare alcune. Il fatto che a sbandierare pare che Ruslan stesse sbandierando, si chiama attività di moviere in gergo, per segnalare, quindi con la bandierina in mano, per segnalare il cantiere agli automobilisti. Noi chiediamo che vengano utilizzati degli sbandieratori automatizzati, esistono. Noi chiediamo che vengano utilizzati degli assorbitori d'impatto, e cioè dei mezzi che seguono il lavoratore e che interpongono sostanzialmente delle protezioni che pesano diverse tonnellate, capaci di gestire anche l'eventuale impatto, proteggendo il lavoratore in caso di un mezzo invada il cantiere. Chiediamo di utilizzare le luci blu, chiediamo che vengano utilizzati nelle fasi più delicate della cantieristica le safety car, cioè auto delle polizia che rallentano il traffico. Chiediamo che quando si fa un'attività di cantiere sulla corsia d'emergenza non venga chiusa solo la corsia d'emergenza, ma venga chiusa anche la corsia di sorpasso, per una banale ragione. Se la corsia d'emergenza, se c'è un cantiere solo sulla corsia d'emergenza, in realtà il limite di velocità delle macchine rimane sempre quello, e quindi 130 km orari. Se chiudi anche la corsia di sorpasso, il limite di velocità cala a 60 km orari. Non sappiamo se questo sarebbe stato sufficiente a salvare la vita a Ruslan, però pretendiamo che tutto ciò che può essere fatto venga messo in campo. Chiediamo anche altre due cose. Noi ci costituiremo parte civile nell'eventuale processo. A Bologna, come CGL, lo facciamo sempre in tutti i casi di morti sul nostro territorio. C'è in questo momento in Parlamento una proposta di legge, tra l'altro bipartisan, quindi un disegno di legge proposto, firmato da tutti i partiti dell'arco parlamentare, e in questi giorni si stanno tenendo le audizioni nella commissione parlamentare per riconoscere alle vittime e ai familiari delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro il gratuito patrocinio dello Stato. Perché? Perché in realtà noi sappiamo che quando i familiari delle vittime, i superstiti, si trovano ad affrontare un processo che parte di solito dopo molti anni, c'è una sproporzione di forze in campo che è eclatante. E noi, che ci costituiamo parte civile, ci succede, e ci succede sempre più spesso, che quando arriva finalmente il processo, in realtà ci siamo solo noi. E cioè la famiglia sfibrata per necessità economiche, per paura di dover affrontare un processo così oneroso, ha già transato con l'azienda. Non ci dobbiamo e non ci possiamo permettere di rassegnarci ai morti sul lavoro. Le cose che si possono fare si fanno, è tutta una questione di volontà politica e ovviamente di volontà da parte delle imprese.
0: Come sindacato, anche noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, di più?
1: Noi dovremmo provare a costruire una vera iniziativa unitaria e nazionale sul tema della salute e sicurezza. Io penso che questo punto sia un punto sul quale anche noi come sindacato, in realtà la CGL lo dice, lo diciamo ossessivamente, le iniziative che facciamo sono innumerevoli, però noi questo è un punto sul quale dobbiamo fare di più. C'è stata un'iniziativa importante a Treviso, anche perché sono ricorso ormai 5 anni dalla morte di Mattia Battistetti. Mattia Battistetti è un lavoratore, anche lui con contratto metalmeccanico, morto mentre smontava un ponteggio, schiacciato da un carico che si è staccato da una gru. E anche quello è un caso emblematico, perché questo è un altro dei grandi problemi che sta emergendo, perché è uscita la sentenza e nella sentenza sono stati condannati, sono stati risultati responsabili, solo i colleghi di Mattia, e cioè azienda e titolari sono stati esentati. E questo noi lo vediamo in sempre più processi, per effetto di che cosa? Per effetto di una modifica che si è stata fatta alla normativa sul preposto, il preposto di cantiere, il preposto alla sicurezza, che ormai è l'unico vero responsabile di tutto ciò che accade in un cantiere o in un'azienda, e noi intanto ci troviamo incontriamo cantieri dove ci sono praticamente più preposti che lavoratori, ma in realtà i preposti sono capi cantiere, capi squadra, che non hanno nessuna formazione, che non hanno nessuna contezza neanche delle responsabilità che si assumono, ma che firmano perché glielo chiede l'impresa, e che di fatto con questo meccanismo sollevano l'impresa da qualunque responsabilità. Questa, ad esempio, ed è una riforma che si può fare a costo zero, è un'altra delle cose che noi come sindacati tutti insieme, perché ripeto, la FILE e la CGL lo fanno da anni, è una delle cose che noi dovremmo chiedere. E come dire, queste non sono cose sulle quali noi dovremmo mettere con le spalle al muro tutto l'arco parlamentare.

0: Torniamo al caso dell'infortunio mortale di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni che è deceduto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo per una caduta dall'altezza di 10 metri. Stava lavorando sospeso ad una fune per installare la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era solo in quel momento, è stato accertato dalla visione del filmato ripreso dalla telecamera, la videocamera installata all'interno del sito. Gli altri lavoratori, tra i quali c'era anche il cognato di Andrea, erano intenti a lavorare in un'altra area dello stesso cantiere. Hanno sentito un rumore sordo della sua caduta e sono accorsi. I lavori affidati in subappalto sono agli atti dell'indagine aperta per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 8 sono gli indagati per la morte di Andrea Moretti e tra loro ci sono i responsabili delle ditte, i preposti alla sicurezza della società per cui lavorava Andrea e anche i responsabili della sicurezza del cantiere. Tra le cose che emergono e che stanno approfondendo i magistrati, un elemento documentale, un certificato di idoneità acquisito, Andrea Moretti, il 22enne, è indicato come manovale operaio edile e non come esperto rocciatore. I PM stanno cercando quindi altri atti per verificare se avesse la qualifica e la formazione preventivamente somministrata necessaria per lavorare sospeso a una fune. Conduceva comunque fuori dal lavoro, era un lavoratore molto esperto anche di alpinismo, ma queste sono, ecco, al momento le notizie. Cercheremo di seguire anche questo caso nella sua evoluzione purtroppo giudiziaria.
1: La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, è quasi perfetto.

parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, gli ebrei. No, gli ebrei no. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Non ho mai visto una nave rossa, un po' volgare.

quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. La mia ragazza, sì, la mia ragazza, la mia mano scivola sulle spalle, sui seni, va giù, giù. Mi sento veramente poco bene. Il mare, com'è strano il mare. Non è che non sento la sua poesia, ma mi fa vomitare. Proviamo a pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno, sì, il nonno ha sempre funzionato. Ecco, mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Gli ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, l'Elvira. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. Il fegato. A un certo punto il fegato a pezzi, spappolato. Sto male. Nonno, sto male. Nonno, che fai? Mi torna il vomito. Devo resistere. Non voglio essere il primo. Devo resistere.

0: Pensate al nonno, al nonno.
1: E cambiamo pagina e ci spostiamo ad Ancona. Questa era la nave di Gaber ad Ancona, presso il sito Fincantieri, dove martedì in tarda serata Sofiane Boutra, operaio tunisino di 55 anni, è morto carbonizzato a causa di una fiammata che ha investito lui e il suo collega 29enne di origini bengalesi, Kabir Mohidul, trasferito quest'ultimo al centro ustionati dell'ospedale di Pisa, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata, e speriamo che riesca a riprendere in salute. I due operai, dipendenti di una ditta in appalto, stavano lavorando all'interno di un capannone del sito Fincantieri. Stavano utilizzando il cannello ad acetilene per effettuare un taglio sulle lamiere quando improvvisamente sono stati investiti dalla fiammata. Ecco, ascoltiamo la voce di Sara Galassi della FIOM Marche, che ci rappresenta il quadro, il contesto che vivono in quel sito della Fincantieri, dove si è verificato questo ennesimo episodio mortale.
2: La prima cosa da dire è che tutto ciò fa una grande tristezza, ma soprattutto una grande rabbia, perché non si può continuare a morire di lavoro, perché da tempo denunciamo che ci sono condizioni che avrebbero potuto mettere a rischio vite umane, e alla fine questo si è veramente concretizzato, perché noi pensiamo, e questo appunto denunciamo e diciamo all'azienda, che non è assolutamente possibile lavorare con un sistema quasi totalmente di appalti e subappalti a catena, dove si scaricano appunto i costi della produzione, e quindi in quei subappalti, in quegli appalti che in Fincantieri fanno l'80% della produzione della nave, nasce lo sfruttamento economico, salariale, ma nasce anche il rischio ancor più grande che avvengano infortuni come quello che appunto è avvenuto ieri. Nel cantiere di Ancona attualmente stanno lavorando all'incirca 4.000 lavoratori delle ditte d'appalto, contro gli 800 dipendenti Fincantieri. E allora noi diciamo a Fincantieri che questo deve cambiare, perché altrimenti ci saranno altri incidenti e altri infortuni sul lavoro. Occorre fare assunzioni dirette di lavoratori che permettono di avere un controllo del sistema più attento. E poi la questione dei ritmi di lavoro, perché anche qui i ritmi di lavoro con questi carichi importanti che stanno arrivando anche nel cantiere d'Ancona sono ritmi veramente frenetici, che a volte possono determinare anche l'errore dello stesso lavoratore, e soprattutto se è un lavoratore dell'appalto e anche migrante, magari buttato dentro al cantiere senza un filo di formazione sulla stessa sicurezza, diventa tutto complicato e difficile. E le due cose, il modello applicato attualmente di appalti e subappalti e i ritmi di lavoro così estenuanti, sono una miccia per quello che è successo questa notte e che noi non vorremmo che succeda mai più.
1: Questo sito che cosa si produce?
2: Si producono navi da crociera, e questo di lusso, di extra lusso, e questo è un altro grande paradosso. Si producono navi da crociera di lusso, dove appunto saliranno per le loro vacanze gli ultra ricchi, ma si producono con i sacrifici e lo sfruttamento degli ultimi, quelli che spesso sono pagati 5-6 euro l'ora, e quindi possiamo dire che si costruiscono navi di lusso ma a 5-6 euro l'ora. Anche questo è inaccettabile.

E in questi giorni, questa settimana, ma soprattutto oggi, veramente una giornata tragica, densa di infortuni. Oggi un operaio ustionato da una scarica elettrica nel cantiere della TAV. Siamo nell'area di cantiere per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità a San Martino Buonalbergo. Un operaio è stato colpito da un'improvvisa intensa scarica elettrica che gli ha provocato profonde ustioni. Ancora oggi leggevo poco fa un operaio di cui non è stata ancora resa nota l'identità, il nome. Sappiamo che è un operaio di origine moldave di una ditta di Milano che stava allestendo in un capannone ed era sul tetto del fabbricato per montare dei pannelli di copertura. È purtroppo caduto dall'altezza di circa 8 metri ed è morto. Siamo a Sant'Agostino a Pistoia. Ancora mercoledì a Milano, in provincia di Milano, anzi, per essere precisi, è morto Antonio Sperandeo. È morto precipitando anche lui dall'altezza di circa 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione a ovest di Milano, Robecco sul Naviglio. Qualche giorno fa in pieno centro a Milano, in Corso Matteotti, un cantiere operaio che mentre utilizzava un flessibile si è provocato una profonda ferita al braccio con una prognosi superiore ai 40 giorni. Ma non solo, perché poi le notizie coinvolgono anche, ci riconducono a fatti quali la corruzione, corruzione legata allo sfruttamento dei lavoratori, al caporalato, nel cantiere per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari, un'opera pubblica, tra l'altro, dal valore di, insomma, complessivo di 5,8 miliardi, finanziata anche con i fondi del PNRR. Leggendo dall'articolo del Manifesto, si legge: Marco Miraglia, responsabile degli acquisti della Pizzarotti Company, avrebbe favorito Gentile Ambiente SPA, un'impresa impegnata tra l'altro nella bonifica del sito di Bagnoli e che nella inchiesta del PM Woodcock è accusata pure di aver smaltito illecitamente i rifiuti nel cantiere dell'alta velocità, rifiuti contenenti amianto. Ancora, Alessio De Luca, direttore di cantiere di NACAV, avrebbe favorito l'azienda Areco per l'ordine dei pagamenti. Tangenti, mazzette infilate anche nei panettoni, insomma un'inchiesta che proveremo anche a seguire, perché c'è anche il capitolo sullo sfruttamento di lavoratori egiziani in forza proprio all'Areco. Azienda che poi, insomma, partecipa ad appalti pubblici anche nella nostra città di Milano, che ha provato a partecipare, insomma, in appalti pubblici nella nostra città di Milano, opere simili, diciamo grandi opere, realizzazioni di metropolitane. E dato che qua si sta anche, è una città che avrà una sua evoluzione, una sua espansione da un punto di vista della rete metropolitana, con dei prolungamenti in diverse direzioni della città, ecco, sarà interessante approfondire e attenzionare le dinamiche delle aziende coinvolte anche purtroppo in questi fenomeni. Ma noi siamo quasi in chiusura, e in chiusura di questo giovedì mi viene proprio da dire che tanti sono gli episodi che abbiamo raccontato, rappresentato dalle voci anche dei nostri ospiti, di tanti lavoratori che vivono le condizioni di sfruttamento, di insicurezza sul lavoro e che non sono tutelati da un punto di vista della prevenzione. E di questi bisogna sempre necessariamente di più occuparsi, perché se non ci occupiamo di loro, se risolviamo la loro condizione, se emancipiamo, miglioriamo le condizioni di chi più è indietro, non possiamo immaginare che più chi oggi invece vive una condizione tutelata da un punto di vista retributivo, dei diritti, delle condizioni, degli ambienti, della sicurezza, ecco, il rischio è che si cada sempre di più in questo piano inclinato verso quella platea di lavoratori sfruttati, e che questa platea si ingigantisca sempre di più.
Ecco, è lì che dobbiamo, a mio avviso, intervenire con un'azione politica, un'azione che non si intesta, con una politica che non si intesta ai risultati magari di alcune procure, senza poi aver fatto nulla. Così, riferimento casuale al ministra Calderone, che si intesta quello che per esempio si sta cercando di portare a compimento grazie anche alla procura, soprattutto alla procura di Milano, riguardo al consolato americano, al cantiere in costruzione, che torno a precisare ancora, anche se le notizie che ho letto, che continuo a leggere, danno questo episodio in chiusura. Ma io ho un'opinione un po' differente, non si parla ancora di chiusura, i lavoratori non mi risulta che abbiano ancora al momento in tasca i soldi, li avranno a breve, è un grande risultato quello che si è letto anche negli articoli di giornale. Siamo in chiusura davvero, siamo agli ultimi secondi e quindi ci tocca salutare. Salutare, ma ecco, dare l'appuntamento a giovedì prossimo, come sempre, su Uscita di Sicurezza. Continuate a seguire intanto la programmazione di Radio Popolare, subito dopo di noi, come sempre, Live Pop. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Ciao!

0: Grazie.
1: De Andre. Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop. Buonasera prima di tutto a chi è venuto qua nell'auditorio del Metro Stratos sfidando divieti, strade interrotte e quant'altro. Buonasera anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando da casa. Abbiamo pensato, anche se ci sono stati tutti i ricordi nel mese di luglio, eccetera, anche se con 2 mesi di ritardo noi non andavamo in onda quest'estate, di dedicare una serata al G8 di Genova. Avevamo un valido pretesto, che è un libro di Donatella Alfonso, che è qua con noi e che ringraziamo. Giornalista, scrittrice, cronista di Repubblica nei giorni del G8 ed autrice appunto di questo G8 2001, I giorni amari di Genova. Con noi c'è anche Domenico Megu Chionetti, portavoce di Don Andrea Gallo per 10 anni, già presidente della comunità di San Benedetto al Porto, oggi funzionario ospici GL Genova. Andrea Cegna, un collega che tra le tante cose che fa collabora anche con Radio Popolare. Monio Vadia, abbiamo perso le tracce, deve essere tra gli ascoltatori che si erano prenotati e che non sono riusciti a arrivare per svariati motivi. Partiamo. La prima cosa che volevo chiedere a Donatella, poi ci alterniamo a fare le domande io e Andrea, se ci dice qualcosa sul pre G8, sull'attesa, ovvero su come la città visse i giorni precedenti al G8.
2: Grazie Claudio, buonasera a tutte e a tutti i presenti e gli ascoltatori. Allora, avete visto prima, per chi era presente, abbiamo potuto vedere alcune immagini del pre G8 girate da Giuliano Ravera ed altri videomaker. Allora, prima di tutto Genova attendeva il G8 come anche una possibilità di un dialogo, di un incontro che fino a quel momento non c'era mai stato. Vale a dire il fatto che il movimento altermondialista potesse confrontarsi con i cosiddetti grandi della terra in una serie di confronti reali. Questa era l'idea con cui era nato il G8 di Genova. Tra l'altro un G8 che nelle intenzioni, ricordiamoci che si svolge in 3 giorni di luglio, 19, 20, 21 e poi 22, la chiusura luglio del 2001, era stato deciso nel dicembre del 1999 dall'allora governo D'Alema, confermato dal governo Amato, quindi la preparazione era stata fatta dai governi di centro-sinistra. Il 13 di maggio del 2001 è Silvio Berlusconi a vincere le elezioni, ma ormai i tempi costituisce il suo governo l'11 di giugno. Quindi i tempi per, come dire, rivedere, spostare il G8 da Genova sono molto ristretti e si decide di non farlo. Però si è deciso di limitare quello che doveva essere invece l'elemento fondamentale di quel vertice, cioè la possibilità di incontrarsi, di confrontarsi direttamente. Genova aspettava molto il G8, prima di tutto perché era una vetrina internazionale. Era una vetrina internazionale che sarebbe stata la prima grande vetrina prima del 2004, in cui poi la città fu capitale europea della cultura. Quindi c'era attenzione, c'era interesse, c'era curiosità e c'era questa grande accoglienza nei confronti di tutto questo popolo, che era il popolo non voglio dire esclusivamente no global, come era facile definirlo allora, ma altermondialista, perché lo slogan era un altro mondo è possibile. Quindi persone che venivano da realtà erano poi, dimmi il numero esatto, erano 1100. Quanti erano le associazioni,
3: quasi
2: gruppi?
3: 1200.
2: Quasi 1200, quasi 1200 associazioni, gruppi, realtà che venivano da tutto il mondo, e ambientalisti, pacifisti, femministe, contadini, qualsiasi realtà che volesse dire la propria idea di un altro mondo. Furono anche mesi estremamente interessanti proprio per il confronto, per la possibilità di incontrare persone che venivano. Mi ricordo il corteo con Rigoberta Menchú, che fu anche premio Nobel per la pace, e tanti altri. Mi ricordo anche un convegno nel quale io allora da cronista ero incaricata di seguire la preparazione del vertice, quindi il corteo con Rigoberta Menchú, che fu anche premio Nobel per la pace, e tanti altri. Mi ricordo anche un convegno nel quale io allora da cronista ero

0: E io ricordo, io e gli altri cronisti che eravamo incaricati di seguire all'interno della zona rossa cosa stava accadendo, ci ricordammo di vedere quest'uomo che era stato molto, come dire, sembrava un oggetto misterioso dai reportage giornalistici di tutto il mondo, e vederlo lì davanti in Piazza De Ferrari era in effetti abbastanza sconcertante, sembrava uno che passava di lì per caso. E non il leader della Federazione Russa. Inoltre, ancora una cosa sulla questione dell'attesa e l'attesa dei genovesi. Avete visto nelle immagini, molti ricorderanno le griglie, questi cancelli di ferro pesantissimo che erano stati installati per difendere la zona rossa cosiddetta, quella intorno a Palazzo Ducale, quindi per chi conosce Genova, esattamente in Piazza dei Ferrari, nel centro della città, nel cuore della città, ai bordi del centro storico, per teoricamente difendere i grandi, gli otto e le loro delegazioni, in realtà per imprigionare la città veramente. Fu una delle cose in cui i genovesi realmente si trovarono a essere chiusi tra le griglie di ferro e delle muraglie di container che vennero messi nella notte tra il mercoledì e il giovedì, e anche lì, forse perché si attendeva che ci fosse una deriva violenta. In realtà il primo corteo, quello del 19 luglio, è il corteo, quello dei migranti, sono 50.000 persone che sfilano senza nessun problema, un corteo colorato, un corteo molto bello. E il giorno dopo, il 20, cominciano ad arrivare le delegazioni. E mentre cominciano i lavori in maniera informale a Palazzo Ducale, comincia invece a verificarsi qualche cosa che non si attendeva, o forse non si attendeva in quella maniera.
1: Allora, nel frattempo ci ha raggiunto Monio Varia, che salutiamo, lo ringraziamo per averci raggiunto, le chiedo di venire qua con noi sul palco, chiedo intanto ancora una cosa a Donatella e poi cedo la palla ad Andrea. Genova era stata una città operaia e poi i Camalli, insomma, questa che classe sociale con un'etica di cui si è a lungo parlato. Ecco, gli operai, i Camalli, come hanno vissuto quei giorni?
0: Allora, paradossalmente ci fu. Genova è una città che non si fa dire che cosa deve fare, diciamo, se possiamo dirla in questa maniera. Porta con sé una storia di scelte autonome, una storia di antifascismo deciso. Genova è la città che si è liberata da sola. L'unica in Europa che si è il 24 di aprile del 1945. Il 25 siamo ormai al momento in cui i tedeschi firmano la resa, il generale tedesco Meinhold firma la resa nelle mani dell'operaio comunista Remo Scappini. E questo è un caso unico in Europa. Altra cosa però ricordiamo, e tutti ricordano, quella che è stata l'importanza del 30 giugno 1960. Il 30 giugno 1960, quando le manifestazioni, quando il deciso no dei genovesi al fatto che si tenesse a Genova il congresso del Movimento Sociale Italiano, non solo, il congresso del Movimento Sociale Italiano, al quale avrebbe partecipato, sarebbe stato presieduto da Carlo Emanuele Basile, che fu il prefetto di Genova durante la guerra, durante il fascismo, e soprattutto fu quello che ordinò la deportazione di quasi 1.600 operai dalle fabbriche del Ponente genovese il 16 giugno del 1944. Al lavoro coatto in Germania. Quindi i genovesi questo non potevano accettarlo, non potevano assolutamente dimenticarlo. Quindi una delle ragioni profonde veramente della rivolta del 30 giugno è qui. Genova quindi è una città che ha saputo sempre reagire, ha saputo reagire. Anche un altro elemento che voglio ricordare sono i funerali di Guido Rossa. Guido Rossa, operaio sindacalista comunista dell'Italsider, che viene ucciso dalle BR il 24 gennaio del 1960.

0: 79, tre giorni dopo ci sono questi funerali a cui partecipano 250.000 persone e sono anche questi una scelta da parte della città di decidere da che parte stare. Quindi non dalla parte del terrore, ma dalla parte invece degli operai, dalla parte di chi fa semplicemente il suo lavoro e vive l'antifascismo e l'impegno sociale tutti i giorni. Questo per dire che a Genova c'era attenzione verso il G8, ma c'era soprattutto accoglienza, Claudio, come dicevo prima. C'era l'interesse dell'accoglienza, del poter dire non ci va bene questo tipo di mondo che ci state proponendo, vogliamo sentire tante voci che ci dicano che ce ne sono altri e vogliamo, se possibile, essere i mediatori di queste proposte, di queste richieste. E in quel momento era un momento positivo per la città perché c'era una certa fioritura, diciamo, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista culturale, e quindi si pensava che il G8 potesse essere un momento di crescita per tutti, però appunto sui temi dei diritti e sui temi diciamo dell'equità sociale e anche sotto tanti altri profili.
1: Andrea. Grazie Claudio, un saluto a tutti e a tutti e a tutto. Megu, passo un attimo la palla. Il G8 di Genova è stato un momento, no, di rottura che è passato alla storia, perché possiamo dirlo, sono passati 25 anni, soprattutto per la parte repressiva. Però, oltre a come Genova attendeva quelle giornate, c'è da dire che i movimenti sociali che le avevano animate hanno fatto un lavoro grandioso, no? Un lavoro di cura, di relazione, di dialogo tra diversi, che purtroppo, o forse anche volutamente, perché quando metti dentro una scure repressiva come quella vuoi anche cancellare tutta una serie di cose narrative che avvengono dopo, si sono perse negli anni, no? E forse 25 anni dopo, visto che la ferita rimane, perché cioè, Carlo è stato ucciso, 10 persone sono state condannate e non sono chi ha torturato e massacrato per strada, ma compagni e compagni che poi possono aver fatto qualcosa che a qualcuno possono non piacere, ma sicuramente non hanno messo in campo la violenza di Stato come è stato in quelle ore e in quei giorni, quella violenza, quella storia ha preso il sopravvento. 25 anni dopo credo che sia importante anche forse ricominciare, no? A ricordare quelle ore, quei giorni, invece come sono state preparate, anche per fare un passaggio di consegna, perché sennò sembra solo che non ci siano state 300.000 persone, che anche dopo l'omicidio di Carlo Giuliani tantissime persone hanno preso dei pullman per arrivare in città, dando anche una risposta di cuore, no? contro quello che stava succedendo. Tu, che all'epoca eri giovane, un po' più grande di me, ma giovane, e da genovese hai vissuto l'organizzazione di quelle giornate, cosa ci puoi dire?
2: Ma io innanzitutto mi colpisce molto il docufilm che ha fatto Giuliano, che ho rivisto recentemente perché non l'avevo visto, perché fa vedere proprio come la città provava a prepararsi a un evento per certi versi anche ordinario, no? A gennaio, a febbraio, a marzo, si vede in un TG regionale, no? In quello che e poi c'è stata un'eccedenza straordinaria che è stata dovuta sicuramente anche a una dimensione per la prima volta europea dei movimenti, no? Perché quel movimento che si vedeva a Genova, che incominciava, no? dopo Seattle 99, dopo il Millennium Round, iniziava a contestare i grandi vertici europei dove la finanza, il Fondo Monetario Internazionale decideva ogni cosa, quindi da Praga a altre mobilitazioni poi, come dire, rilanciarono Nizza, ricordo anche, rilanciarono la mobilitazione di Genova. Però va anche detto che nessuno di noi all'epoca immaginava quello che sarebbe accaduto, non solo in termini di persone ma anche in termini di partecipazione, no? Perché poi quelle 300.000 persone forse furono dovute anche all'assassinio di Carlo. A me, devo dire, la cosa che colpisce in questi ultimi anni è che Genova 2001, tra l'altro notate che noi diciamo Genova, no? Diciamo Genova, e quando diciamo Genova, per assodato diciamo il G8, no? La Genova del G8, quindi quasi, no, per antonomasia legato il suo nome, quell'evento, l'ho legato al nome della città. E a me le cose che mi fanno riflettere in questi anni, a 25 anni di distanza, sono un po', non un po', molto, l'ostentazione dell'impunità che si fece in quelle giornate, perché non dimentichiamoci che al di là, come dire, degli eventi che Donatella tra l'altro dice bene, attenzione a non focalizzarci solo sugli eventi principali, a volte ci focalizziamo solo su Piazza Rimonda, no? In quanti anniversari si discute, l'estintore sì, l'estintore no, invece, come dire, la tematica è ben più ampia, non solo le cose che accaddero a Bolzaneto,
0: alla
2: Diaz, che voglio dire, anche riguardando il film in questi mesi, cioè, sembra incredibile come, voglio dire, non ci furono altre vittime in quelle giornate, dai blindati che correvano lungo le vie, da quello che è successo alla Diaz, le torture alla caserma di Bolzaneto e i pestaggi selvaggi che avvennero in corso Italia, cioè la giornata della manifestazione conclusiva. Questa cosa è stata un'estensione di impunità che oggi è molto, io credo, attuale in quello che sta succedendo nei scenari di guerra globale che abbiamo intorno. E poi è ritornata perché quella dimensione di partecipazione, di conflitto, oggi in questi ultimi anni, decreto dopo decreto, si cerca di bloccare. Non so come dire, la democrazia non è solo elezioni e istituzioni. Cioè non è che noi andiamo a votare, poi cambia il governo, abbiamo fatto la democrazia. Cioè nel mezzo succedono delle cose, succedono dei processi partecipativi, succedono delle campagne, succedono delle lotte sociali, succedono dei cambiamenti, succedono anche dei conflitti. E quindi, come dire, questi, cioè guardiamo solo la Spagna recentemente, ci insegna che in 6 giorni da un picchetto
1: o la Francia
2: di Mari Carmen, la Francia, oggi ero in viaggio, ho seguito meno, però da Mari Carmen, da uno sgombro si è arrivati, come dire, a un decreto, a cambiare la norma. Noi non siamo in quel livello di salute dal punto di vista democratico, però è ovvio che il G8 di Genova in questi anni e nel 25ennale, che ha avuto tantissime iniziative in Genova Italia, ritorna proprio perché in quei 25 anni fa c'era, come dire, una grande anticipazione del sistema repressivo che abbiamo oggi e che dobbiamo ancora, come dire, combattere, soprattutto. Quindi in questo senso, non so se ho risposto alla domanda, ma insomma il concetto era po' di fare alcune...
3: Volevo chiedere una cosa a Moni, partendo dal discorso di quello che è successo, accennavi prima indirettamente a Bolzaneto, dove è stata una realtà con una totale assenza di regole, no? E sotto questo punto di vista quei giorni di Genova di 25 anni fa hanno segnato l'inizio di un'escalation di un mondo dove non ci sono più regole. Una cosa che leggevo tra ieri e oggi a proposito di non regole, una cosa veramente incredibile, no? Pigliamo il migliore, Trump. L'ultima che ha tirato fuori è che l'intelligenza artificiale non si deve chiamare intelligenza artificiale, ma si deve chiamare superintelligenza. Superintelligenza ha una sigla come tutte le cose, SI. SI. SI è il dominio internet della Slovenia. Qualcuno negli ultimi mesi si è accaparrato, con mesi di anticipo, tutte le SI. Combinazione, sono tutti parenti della moglie di Trump. È un giro di affari di centinaia di milioni. Voi dite, quello lì è pirla, perché lo deve chiamare superintelligente? Questa cosa dell'SI, cioè, Moni, vivere in un mondo senza regole, perché è possibile tutto. Questo qua è un nanetto quello che ho raccontato, ma ce ne sono 50.000. Vivere in un mondo senza regole, forse lì si è incominciato, è una delle date simboliche, e ora invece siamo nell'apoteosi del vivere senza regole.
4: Allora, devo fare una premessa. Io sono per formazione quello che vulgo si chiama un estremista. Ho sempre apprezzato profondamente il pensiero radicale. Penso che la più grande iattura toccata all'Italia siano stati i moderati, compresi quelli di sinistra. Vado fiero di poche cose nella mia vita, ma di una sì. Ho scritto un articolo diversi anni fa intitolato proprio «Si fottano i moderati». Finché noi non ci libereremo di questa pestilenza, questo paese non farà un centimetro in avanti. I moderati hanno permesso di rimanere nel paese, ben radicato anche se nascosto, il fascismo. Gli americani non volevano che ci fossero nei gangli fondamentali dello Stato uomini della resistenza, non solo i comunisti, per loro erano tutti comunisti, da Giustizia e Libertà, ma anche dai democristiani partigiani. Allora, il guardasigilli Togliatti, subito dopo la guerra, scusate se la prendo un po' lontana, ma è fondamentale questo, subito dopo la guerra il guardasigilli fece l'amnistia. Da un certo punto di vista giusto, non tieni un paese in guerra. Ma l'amnistia andava fatta sub condizione. Bene, questi compromessi col fascismo, che hanno anche fatto crimini, tornino alle loro case. Ma io avrei messo una condizione: mai più nell'istituzione pubblica, di nessun tipo, né Stato, né polizia, né prefetture, né servizi segreti, né scuola e neanche sanità pubblica. Fuori. Potevano fare i magazzinieri o gli imprenditori o quel cazzo che gli pareva. Invece sono tornati tutti loro nei punti strategici. Anni e anni e anni fa cantavo una canzone del grande Fausto Amodei, un genio della canzone politica, e se non ricordo diceva: ma no, che non è finita Piazza Loreto, se vinta una battaglia ma non la guerra. E dice: finché tu non estirpi le radici, lui è ancora vivo. E questo è successo. Noi abbiamo sempre avuto i fascisti nei sotterranei della struttura, però attivissimi. Per questo ci siamo dovuti beccare 3-4 malavite organizzate e zitti. Per questo ci siamo dovuti beccare, una impossibilità per il principale partito della sinistra, il più grande partito comunista d'Europa, di non arrivare al potere. Quelli lì sono stati mandati al potere quando non erano più quelli lì, quando sono diventati una caricatura di socialdemocratici. Nel 1996 il grande politologo Marco Revelli, che io conosco, che considero il numero uno come studioso della politica in Italia, ha scritto un libro, 1996, Le due destre. Sì. La destra liberista, la destra populista. I cosiddetti moderati, baciapile o sedicenti laici, sono diventati una destra. Questa destra ha tollerato tutto dai fascisti. Per esempio il revisionismo usando le foibe. Questa cosa sta funzionando anche sulla guerra russo-ucraina. Allora, le foibe sono state un crimine, ammazzare della gente. La gente non si ammazza, ci sono i processi. Però non avere una voce per dire le foibe sono risultato del 6 aprile 1941, quando i nazifascisti, senza dichiarare guerra, invasero la ex Jugoslavia. Se non avessero fatto quello, quando mai ci sarebbero state le foibe? Quindi i principali responsabili delle foibe sono i fascisti. Vuoi ricordare le foibe? Giusto, i fascisti fuori dai coglioni. voi zitti, punto. Invece no, hanno tenuto banco, hanno messo le grinfie nelle trasmissioni televisive. Il figlio del duce mai riconosciuto, Bruno Vespa, ha dato loro grande spazio. Ha le più totali falsità. Io ho un'amica, una grande storica, Alexandra Kersman. Se volete rendervi conto di Porzutto, ha scritto un volume che sarà di 1500 pagine. Tutti i dati, tutte le documentazioni. Ma questo non arriva mai. Si butta il sasso nello stagno, si ritira la mano. I nostri sedicenti di sinistra, sempre questo. I nostri sedicenti di sinistra, ero pronto a gridare all'attentato antisemita. Ma non. Allora, i nostri hanno lasciato calunniare la resistenza antifascista. Per me è già uno a cui riempire la faccia di pugni se calunnia Spartaco, figuratevi se toccano la resistenza antifascista. Bisognava alzarsi, uscire dalle trasmissioni. Se io fossi stato segretario di quei partiti, sarei andato a Bruno Vespa. C'è un modo per mettere a disagio una persona. Vi do una tecnica. Bisogna guardarlo all'attaccatore dei capelli, anche se non ce l'ha. Perché sembra che tu lo guardi negli occhi. E lui non sa dove guardare. Io l'avrei fatto così e gli avrei detto: Bruno, attento alle gambe. Non ci provare più. Fosse l'ultima cosa che facciamo, tu sparisci dalla televisione. Sarei andato anche da Berlusconi. Gioca coi tuoi giocattoli privati. Bruno Vespa no. Perché se no quelle tue aziende te le mangiamo tutte. Invece niente. Noi abbiamo avuto la sinistra, mi riferisco al revisionista capo, Luciano Violante. Ma cosa vuole Berlusconi? Gli abbiamo lasciato tutte le sue aziende? Una volta dissi a uno di questi moderati, come si chiama, riformisti, gli dissi: non avete fatto neanche la legge sul conflitto di interessi. E lui mi ha detto: sì, dice Moni, hai ragione, è stato un errore. Scusa caro, si chiama crimine, non errore. Io, vedete, ho delle tentazioni staliniste. A me un po' di fucilazioni alla schiena non dispiacerebbero. Perché su questo non è che mi frega a me della televisione o della trasmissione, no. Perché dopo tutte queste cose vengono pagate prima dalla classe operaia, che viene defraudato di tutto ciò per cui ha combattuto. Guardate, negli anni 70 c'è stata una sequela di magnifiche leggi a favore della classe operaia, no? A partire dalla legge sul lavoro, che pure fu fatta da un socialista, Gino Giugni, e via venendo fino a certi diritti, non propriamente un po' di stipendio, ma diritti che ricordano che il lavoratore si chiama lavoratore, cittadino, proletario, operaio, non risorsa umana. Io, nel momento in cui un imprenditore, meglio dire padrone, avesse usato la parola risorsa umana, io sarei andato con la chiave del 36 alla sede di Confindustria.
3: No, è un'espressione figurata.
4: Figurata, eh?
5: Caso 36,
3: no, solo anche quello che è stato detto era figurato.
4: Tutto solo esemplificando, no? Avrei detto con molta creanza: non siamo qui per chiedere aumenti di salario, non oggi. Non siamo qui per chiedere migliori condizioni di lavoro, non oggi. Oggi siamo qui per dirvi che come ci chiamiamo noi lo decidiamo noi. E noi potete chiamarci, a parte esseri umani come siamo tutti, cittadini, lavoratori, operai, proletari. Risorsa umana ve lo scordate. Invece si lascia passare, il linguaggio annuncia la catastrofe. Anche i nazisti non hanno cominciato con i campi di sterminio. Allora, se non si... Posso fare l'esempio oggi, che è Palmare, i sionisti. Io sapevo, ve lo giuro, non sto inventando, io sapevo già 40 anni fa che sarebbe finita così. Non perché sono intelligente, perché osservo i fenomeni. Allora, tornando all'origine del discorso, mi sono arrivato, noi non abbiamo capito niente, eppure abbiamo avuto Gramsci. Negli Stati Uniti lo studiano in tutte le università, da noi dimenticato. Due testi bastavano, Odio gli indifferenti e poi quella sua analisi sull'egemonia culturale. Noi abbiamo lasciato l'egemonia culturale ai fascisti. Poi abbiamo avuto quelli che parlano, i comunisti, qua i comunisti là, mica vero? Sì, a livello di chiacchiera, di salotti culturali, di premi letterari, chi cazzo se ne frega? Allora, ecco, lì c'erano sempre i soloni della sinistra. Ma a livello di vero linguaggio profondo della società, abbiamo lasciato privatizzare la sanità, la scuola. Abbiamo permesso ai Comunione e Liberazione di fare valere il principio della sussidiarietà, che non esiste in Costituzione. La scuola pubblica, pubblica. I privati se la fanno, giusto? Se la pagano. Sanità pubblica, pubblica. Sentite qualcosa del genere fra le proposte politiche? Da quanto non si sente sta roba? Da quanto non si sente? Eppure la dimostrazione è Palmare. I cinesi non saranno democratici, però la Cina e la Federazione Russa sono gli unici due paesi in cui decide l'istituzione pubblica. Il resto è tutto privato. Trump, SI e via dicendo. Se uno così faceva così da Putin, in Russia c'è il capitalismo, ci sono e li chiamano oligarchi, non si capisce perché gli altri. Però, se ci provi a trascorrere da lì al potere, c'è stato un caso. Grande oligarca e uomo di grandissima caratura, Khodorkovsky, il più grande di tutti. Se vi capita di vedere un video su di lui, guardatelo con attenzione, perché l'uomo è un uomo di notevole rilievo. Gli hanno detto, Khodorkovsky, finisco, lei era multimiliardario, perché non se n'è andato? Khodorkovsky ha dato una risposta che noi qui non possiamo neanche sognare, ha detto, perché la mia dignità è più importante. Si è fatto 9 anni di galera, eh? Poi è uscito, adesso è libero. Allora Khodorkovsky ha messo una cosa, devo riconoscere, ai tempi di Yeltsin 7 di noi possedevano metà dell'ex Unione Sovietica. Noi lasciamo fare questo a Trump, ai nostri, che non sono oligarchi, ma tanto alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale, guardate i greci quello che gli hanno fatto. Allora il problema è che loro sono quello che sono, fascisti, criminali, assassini, perché per i soldi possono lasciare morire 2-3 milioni di persone, gli fa un baffo accanto a quell'altro, quello che sta succedendo ai sionisti, perché i sionisti sono una delle chiavi di volta del sistema economico. Allora, la colpa è della gente cosiddetta di sinistra. Sapete, io finalmente ho capito, e veramente concludo, ho capito adesso perché i nazisti hanno potuto fare quello che hanno fatto. E lo vediamo adesso, in tempo di pace, pace qui. La stessa cosa stanno facendo i sionisti. E poi capisco anche un po' perché Stalin ha fatto fuori tanta gente.
3: Radio Popolare in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos. Siamo partiti dal G8 di Genova, poi siamo decollati anche per altri lidi. E io chiederei a De Andre.
4: Sia chiaro, non ero d'accordo, però capisco.
3: De Andre, regalaci una canzone.
5: Diciamo che rispetto a tutto quello che è stato detto, questa canzone non c'entra moltissimo, tranne per il fatto che è stata scritta un anno fa, abbastanza preciso, tornando a casa dopo una manifestazione. E per me, che ho vissuto l'adolescenza negli anni successivi al 2001, quindi in un periodo in cui una manifestazione era considerata una cosa cattiva, tornare a vedere delle persone che camminavano in piazza, e io essendo tra di loro, perché prima ovviamente era difficile, è stata, diciamo, un momento molto importante e che ricordo ancora.

0: Grazie.
1: De André dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Allora, abbiamo 12 minuti circa ancora a nostra disposizione. Megu, tu hai recuperato e hai andato a sfogliare l'agenda di Don Gallo, no? Prima, quando ti abbiamo presentato, abbiamo ricordato che sei stato portavoce di Don Andrea Gallo dal 2003 al 2013. Ha ripreso in mano l'agenda di Don Gallo di quei giorni di luglio, giusto?
2: Sì.
1: Facci un flash.
2: Ma la facciamo per giorni. Allora, la sequenza che vi riporto è questa. 17 luglio, come ha scritto Andrea, Don Andrea Gallo, TV tedesca, TV francese, Rai 1, 19:30, incontro con Manu Chao in via Cesare Battisti, Diaz, all'inizio ovviamente. 18 luglio, giorno della mobilitazione dei migranti, quindi 70.000 persone in piazza, la più grossa manifestazione mai svolta sul diritto all'immigrazione. 73° compleanno di Don Gallo, poi faceva gli anni, 18 luglio, poi si segnava che aveva fatto il compleanno. Alle 7, a nota, all'orario delle 7, Genova blindata, militarizzata, 3 punti esclamativi. Grande preparazione del bar clandestino nel teatrino degli Zingari, perché c'era il teatro sotto la parrocchia, quindi si preparavano i panini, le bibite, insomma tutto da portare poi a piazzale Kennedy, dove c'era il Convergence Center, il centro di convergenza principale. 20:30, inaugurazione del bar clandestino, e poi c'era il live di Manu Chao che aprì in qualche modo, no, le mobilitazioni. 19 luglio, 14:30, intervista con Mario Monicelli, dalle 16:30 corteo dei migranti, corteo con la notazione entusiasta sull'enorme partecipazione del giorno prima, dell'assedio della zona rossa. 20 luglio, annota, il bar clandestino funziona, davanti al bar clandestino con Franca Rame. Lui partirà con Franca Rame per stare principalmente su due aree, una allo stadio Carlini, dove c'eravamo noi, viene da dire, disobbedienti, e l'altra fu invece Piazza Manin, dove c'era la rete Lilliput che abbiamo sentito prima, visto prima, quindi i pacifisti, e dove riuscì poi lui insieme a Franca Rame ad arrivare fino alle grate che erano a Piazza Corvetto, a mettere una rosa, ovviamente dopo mille trattative. La cena del 22 con Manu Chao ovviamente non si farà, perché poi lui scrive sull'agenda, non si fa, è morto un ragazzo in corteo. Alle 23 poi punto interrogativo, ma poi ci andrà porta a porta, perché fu il collegamento dove Don Gallo già per primo, voi immaginate, a poche ore dalla fine del G8, del 20 luglio sera, della giornata delle prime mobilitazioni, Don Gallo in collegamento da Piazzale Kennedy denunciava già subito di fronte al ministro Ruggero, di fronte a Gianfranco Fini, che quella di Piazza Limondo era stata una trappola, un'imboscata, e che questo ragazzo, all'epoca veniva chiamato così, era stato ammazzato. Non era poco, non era sicuramente moderato, ecco, non era moderato quella cosa. 21 luglio, incontro con Ettore Scola, poi nell'agenda mette alla fine blitz notturno in via Cesare Battisti, perché poi Don Gallo stava sveglio fino a tardi e quindi visse in diretta sulle canali Rai che mandavano quell'incredibile.
1: In quei giorni era veramente preso.
2: Esatto.
3: Donatella, io ti chiedo una cosa, no? L'ha accennato un po' prima Megu, ma anche poi Moni, e ritorno su quel tema lì. Oggi, no? Viviamo una fase storica in cui, rimaniamo in Italia, no? Quantomeno il conflitto fa paura. Ogni volta che si alzano un po' i toni, si accetta, e su questo sono molto d'accordo con Moni, soprattutto da parte dei riformisti, il fatto che l'approccio democratico è quello assolutamente pacifista, quindi negando anche le forme di rabbia, di frustrazione che ci possono essere, però vediamo un mondo in cui, partendo da il migliore, quello che ha detto prima Claudio, Trump, arrivano segnali terrificanti, viene definito terrorista un collettivo che fornisce mail e si sta zitti, cioè nel senso, se arriva all'uso, tu l'hai usato prima, no? La parola terrorismo, io penso che negli anni 70 ci sia stata la lotta armata e poi ci sia stato il terrorismo, che però l'ha fatto lo Stato e non l'hanno fatto i gruppi lotta armatisti, che non vuol dire che, come Moni, che fossi d'accordo, però sono due cose diverse, insomma anche l'uso dei termini è importante, no? E allora io dico, oggi sempre più io credo che invece il conflitto sia necessario, e allora come ci si fa a riappropriare di quelle pratiche facendo sì che possano anche essere utili e non demonizzate?
0: Allora, premetto una cosa, la mia non è un'esperienza di, come dire, da attivista. Io ho fatto tutta la vita da giornalista, quindi ho raccontato quello che vedevo e ho cercato di interpretarlo. Adesso diciamo che più che altro scrivo libri sul Novecento, quindi e sull'epoca che viviamo adesso, quindi sulle grandi trasformazioni, e quindi vedo le trasformazioni. Se il conflitto, anche il conflitto ha cambiato modo di essere, secondo me. Perché il conflitto, che sia come dire, scontro di piazza, ricordiamoci sempre che ci può essere quello che comunque in ogni caso ha più mezzi per battere chi avvia il conflitto da questo punto di vista. Ma attenzione, sono cambiate in questi 25 anni, il mondo è cambiato più volte. L'estate del 2001 è un'estate che ha cambiato il mondo, ma perché? Perché il G8 è un segnale, era un segnale al dissenso mondiale, era un segnale forte al dissenso mondiale, da qui non si passa, ve lo scordate. Dall'altra parte, 52 giorni dopo la morte di Carlo Giuliani, c'è l'attacco alle Torri Gemelle, che cancella anche tutta un'altra parte di dissenso, che cancella anche tutta un'altra parte anche della discussione altermondialista, perché tutta una parte di mondo diventa una parte di mondo con la quale non si vuole avere più niente a che fare. Per cui il dialogo interreligioso, tantissime altre cose, si fermano o comunque si limitano. Una delle cose che io credo che poi in questi anni, in questi 25 anni, tra le cose che sono cambiate, ma pensiamoci un attimo, il G8 è stato semmai una prova generale di quel percorso, è stato detto prima, che ha portato adesso a una legislazione repressiva in questo paese, per cui se fino, è una cosa che ci dicevamo l'altro giorno tra colleghi giornalisti, anche se io adesso faccio altre cose, che ma se noi avessimo fatto un blocco stradale, nessuno di noi, gli operai dell'Ilva, i portuali a cui faceva riferimento Claudio, tutti i blocchi stradali che sono stati fatti, ad esempio giusto per l'Ilva, Genova è una città che guarda con estrema attenzione a quello che sta accadendo sull'Ilva, perché abbiamo una grande fabbrica, quindi dobbiamo sapere che cosa succederà su questo. Tutto questo al massimo, ci sono state delle inchieste, ma poi gli operai non sono, nel passato non hanno avuto delle conseguenze giudiziarie. Con gli ultimi decreti sicurezza, un blocco stradale vale 7 anni di galera. E quindi da questo punto di vista, lo stop al dissenso che è stato fatto nel 2001 alle persone che erano fisicamente in piazza allora, è diventato, e che ha bene o male, che ce lo vogliamo ammettere o meno, ha spaventato il movimento, l'ha parcellizzato, l'ha diviso, tante cose si sono perse e non si sono ritrovate all'interno di una lettura politica delle cose, perché poi si sono perse anche perché dopo c'è stato, come dicevo, l'11 settembre e poi arriviamo
1: a tutto quello che è venuto. Noi abbiamo proprio 2-3 minuti, Moni, tu volevi aggiungere una cosa?
4: Una parola sola, sì. Lui parlava di far ridiventare le forme di lotta, cioè riprendere, c'è la lezione di Gandhi, si chiama disubbidienza civile. Guarda, secondo me, con delle grandi foto di Gandhi a fare la disubbidienza civile, dice: voi avreste messo in galera il Mahatma Gandhi. E un'altra piccola cosa, ci sono anche dei modi di esercitare cose piccole che però possono avere una grande funzione e che sono molto, molto morbide in realtà, ma hanno una funzione enorme. Per esempio, il giuramento del governo si fa alla Costituzione antifascista.
0: Esatto.
4: Tutto qui. Aggiungere una parola. Quindi tu, Meloni, tu giuri alla Costituzione antifascista. A questo ci si può attaccare. Facciano nei loro club le loro riunioni. Spazio pubblico a loro? No. perché la Costituzione è antifascista.
0: Assolutamente.
1: Allora, noi siamo arrivati al capolinea della puntata odierna, molto ricca, direi. Ci sarebbe ancora da continuare a ragionare. Un modo, uno spunto è il libro di Donatella Alfonso, G8 2001, I giorni amari di Genova. Qua ci sono alcune copie e quindi possiamo fare un firmacopie alla fine. Per chi è in sala, ringraziamo Megu, ci berremo anche un goccino insieme, quest'oggi non c'era Basilio, ci beviamo qualcosa adesso e tiriamo il fiato. Io però ringrazio ancora De Andre. Prima avete sentito una delle sue canzoni, no? In passato l'avevamo conosciuto e si era fatto conoscere perché riscrive e reinterpreta celebri brani di musica trap, indie pop. Chi era qua all'inizio ha sentito il suo rifacimento di un brano di Bello Figo, cantandoli con la voce e la poetica tipica di Faber. Allora io direi, ti chiederei di chiudere magari con echeggiando quel mondo e quei suoni. Io ricordo che giovedì prossimo saremo ancora qua, parleremo e più che altro ascolteremo, sarà una serata musicale, protagonisti gli insegnanti e gli alunni dei corsi popolari serali di musica, il CPSM, che ha la sua sede al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, compiono 50 anni, esattamente come Radio Popolare, per cui è un 50 e 50, ripercorreremo insieme a loro, saranno problemi di Giulio e degli altri fonici, farli stare tutti in un'ora.
5: Facile così però.
1: Bravo. Ripercorreremo 50 anni di musica insieme a loro. Grazie a Monio Vadia, grazie a Megu Chionetti,
2: grazie a voi,
1: grazie a Donatella Alfonso,
0: grazie davvero,
1: grazie Andrea e grazie
5: Claudio,
1: a De Andre che va a chiudere la serata.

0: tutti.
1: Grazie.
2: Claudio, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, gli facciamo fare un'altra canzone?
3: Vai,
2: fai dal sacro al profano adesso, cioè da De André fai una roba delle tue.
0: Beh, proprio... questa canzone di solito finiva con un coro che faceva Scuteroni, di un grande poeta che vive non troppo lontano da qui. Sgaso sopra di te, rispetta i campioni. Se volete potete anche fare il coro che fa Scuteroni, sgaso sopra di te,

0: ingoiarti.
1: Questo è un riferimento a Saturno, un divoratore del tempo. Scuteroni, scaso sopra di te.

0: caso sopra di te. Rispetta i campioni, se vi va lo facciamo l'ultimissima volta a cappella. Scuterone, scaso sopra di te. Rispetta i campioni. Grazie mille.
1: Ora la linea al GR.
2: Siamo fuori onda, per cui possiamo dirlo in...
3: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
4: Io la svilupperò in una Popolaroid.
3: E io vi chiederò com'è andata.
4: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
3: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni e Giorgetti in riunione sui conti in vista del quadro di finanza pubblica di domani. Il viceministro dell'economia mette le mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, dice. L'Unione Europea dice no all'Italia dopo la richiesta di più flessibilità. C'è già, risponde Bruxelles. Intanto la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera sulla legge elettorale, anche grazie all'appoggio di Vannacci. Governo e Futuro Nazionale hanno votato insieme sulle eccezioni di costituzionalità. In Francia oltre 1.900 persone fermate oggi durante le proteste studentesche per chiedere più fondi per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri tra studenti e polizia. Il governo annuncia la chiusura di 400 licei fino a data da destinarsi. Mentre negli Stati Uniti Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, il rischio è che cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Meloni e Giorgetti in riunione a Palazzo Chigi insieme ai vice premier Salvini e Tajani in vista dell'aggiornamento sui conti pubblici. Il documento programmatico di finanza pubblica verrà varato domani in Consiglio dei Ministri. Si tratta della cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Il viceministro dell'economia, Leo, oggi ha messo le mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, ha detto. Pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e i partiti che scalpitano. Così per Meloni la manovra elettorale si intreccia alla discussione nella sua maggioranza. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles, fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia, argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità, ma è evidente che l'obiettivo è la campagna elettorale e per fare bene una campagna elettorale cosa c'è di meglio che spendere in deficit spernacchiando l'odiata Unione Europea? Non è il papete, ma Meloni del tutto tranquilla non sta.
0: E come sentivate, dopo la richiesta di più flessibilità di bilancio all'Unione Europea, oggi Bruxelles ha dato un primo no all'Italia. Nella lettera indirizzata all'Unione, Meloni parla di uno spazio limitato per attenuare l'impatto dell'inflazione su famiglie e imprese, ma Bruxelles risponde che la flessibilità c'è già. Il servizio da Bruxelles.
2: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione. Ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico, secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, in insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che era arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione e non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50 e del calo per le fasce più giovani. E passiamo alla legge elettorale. In attesa dei passaggi finali la prossima settimana, oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sulle eccezioni di costituzionalità. Anche i parlamentari di Vannacci hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
3: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato, le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati vannacciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali, un segnale forse da parte di Vannacci che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora, in questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni, i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata, hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia. Con voto palese, l'esito è scontato, l'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
0: Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri, morendo sul colpo. Era dipendente di una ditta di Milano. Il governo francese ha annunciato per domani la chiusura di 400 istituti scolastici a causa delle manifestazioni studentesche che vanno avanti da giorni. Solo oggi sono state fermate oltre 1.900 persone durante le proteste per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedere più risorse per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri, il momento di maggior tensione è stato a Marsiglia dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che domani incontrerà le associazioni studentesche. L'intelligence francese intanto punta il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Non identificabile, inquietante e virale sono i termini utilizzati da una nota dei servizi del Ministero dell'Interno francese per qualificare il movimento di proteste dei liceali che
0: si è difeso parlando di complottismo. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Non identificabile, inquietante e virale sono i termini utilizzati da una nota dei servizi del Ministero dell'Interno francese per

0: recensiti, più di 1200 licei in agitazione e soprattutto 305 poliziotti e gendarmi feriti o contusi e 1949 persone fermate, di cui quasi 200 già poste in stato d'arresto. Quasi 2000 fermi, cifra record per una giornata di protesta studentesca, a testimoniare della risposta repressiva di un governo macronista colto impreparato, ora in stato d'emergenza, al punto da gridare al complotto orchestrato dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che in effetti sostiene la protesta e denuncia la repressione. Riunito in cellula di crisi al Ministero dell'Interno, il governo ha annunciato per domani la chiusura preventiva, fino a data da destinarsi, di 400 licei, per così dire, più caldi, per materialmente soffocare il diffondersi della protesta, almeno fino a martedì, nuova giornata di mobilitazione nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Putin accusa alcuni paesi europei di escalation nei confronti di Mosca. Il presidente russo in serata ha parlato delle operazioni nel Mar Baltico e delle presunte minacce all'exclave di Kaliningrad come di provocazioni a cui Mosca è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ha aggiunto Putin. In questo scenario il presidente russo ha detto di considerare l'Italia un partner euroasiatico e sul piano economico apre a dei contatti con il paese, sottolineando la difficile situazione in cui si trova Roma. Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, lo ha detto durante un'intervista a Time. Il rischio ora è che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo «non escludo nulla» quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al Presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alla prospettiva di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: «Loro se la prenderanno con me e io con loro». Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore. Disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nelle città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che allo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato, al capo dell'FBI, Kash Patel, è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante le elezioni del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel «non escludo nulla» appare una vera minaccia.
1: Il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Christa Pike, 50 anni, condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18, è sopravvissuta oggi a due iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti. Al termine della procedura, Pike respirava ancora. Lo stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta. Uno dei legali della donna ha fatto sapere in serata che Pike si trova in condizioni gravi e ha chiesto di commutare la pena all'ergastolo, mentre l'alto rappresentante dell'ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata, fisica e mentale, dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione, è abominevole e crudele, ha detto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
3: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate cui assistiamo da ormai decenni ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate ma con una sofferenza atroce arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci. È giunto il momento di abolirla la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40

0: minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure, dei protocolli per capire cosa è andato male dal suo punto di vista. Intanto ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine del 26. Ma la cosa minima che deve fare il governatore del Tennessee è esercitare clemenza, perché ripristinare, diciamo, la salute fisica di una persona per poi rifarle vivere quella stessa esperienza legata a un lettino con un ago nella vena a rantolare, agonizzare, io credo che superi ogni immaginazione dell'orrore.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

0: un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte. Liberi Tutti, uscito da poco per i narratori Feltrinelli. Liberi Tutti, dicevo, è l'ultimo romanzo di Chiara Gamberale. Buongiorno Chiara, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Lo spirito di questo romanzo, che è un romanzo che mette insieme bambini piccoli e bambini grandi. Vogliamo partire da qua?
1: Che siamo noi,
0: ecco, i bambini grandi. E anche da chi sta parlando, da chi sta parlando.
1: E da chi parla, che è la maestra di questa classe, protagonista di qualcosa di enorme che la attraversa, qualcosa di enorme è successo e che coinvolge 5 famiglie di questa prima C. A raccontarlo è la maestra, che non solo naturalmente conosce i suoi allievi e che danno i titoli ai vari capitoli, ma conosce anche le loro famiglie, perché è una maestra che si fa confidente di questi genitori, di questi uomini e di queste donne e dei loro disastri. Disastri di cui sanno parlare, ma soprattutto la maestra intercetta i disastri di cui noi adulti non sappiamo parlare.
0: Prima di arrivare a dire qualcosa, insomma, di questi personaggi che sono, insomma, che sono
1: che siamo noi,
0: sì,
1: che appunto, siamo noi,
0: che sono molto simili a tutti noi e che escono proprio dalla pagina, tridimensionali, quasi dei pop-up molto vivi, pieni di appunto di virtù, difetti e contraddizioni. Mi riferisco a un'affermazione che Chiara Gamberale ha fatto in una recente intervista, dicendo che questo è il romanzo dei suoi 50 anni e non è un caso.
1: Sì, è così, io li compierò fra 6 mesi e ho esordito giovanissima, io non ne avevo neanche 20, eppure ogni tanto, questa è la terza volta nella mia vita, mi sembra di esordire. Questo romanzo io lo sto vivendo proprio come un esordio. È un libro mondo, perché è un libro pieno di personaggi, perché è la prima volta che io metto a servizio la mia passione per le relazioni, per quello che c'è dentro di noi, di una struttura da thriller, perché in effetti quello che coinvolge queste famiglie è, insomma, è qualcosa che chiamerà in causa persino il poliziesco. Nonostante, come dicevamo, come dicevi tu benissimo, non è qualcosa che ha a che fare con violenze eccezionali che non dovrebbero riguardare la nostra quotidianità. In gioco queste famiglie sono finite in questo caso proprio per contraddizioni o per vizi e virtù che ci sono nelle case di tutti noi, e quindi sì, è il romanzo dei miei 50 anni, io lo sto vivendo come se fosse il primo, perché era da tanto che non mi confrontavo con un romanzo corale, no? Non è
0: sì,
1: facile,
0: sì, sì.
1: E poi c'è una struttura e poi c'è un mistero, ma lo sai che è particolare, perché tutte le persone che stanno cominciando a leggerlo, il libro è uscito ieri, però insomma, gli addetti ai lavori, nessuno c'era arrivato.
0: Liberi Tutti, uscito per i narratori di Feltrinelli. Grazie Chiara, buon lavoro.
1: Grazie
0: a presto,
1: a voi,
0: a risentirci.

Yeah.

0: incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sono Margherita Colombo e questa è una puntata di Labirinti Musicali interamente dedicata alle compositrici dimenticate o messe da parte dalla storia, l'altra metà della musica. Storie di musiciste ribelli, straordinarie, protagoniste, eppure non le ricordiamo o ne abbiamo sentito parlare solo marginalmente. Siamo abituati a credere che se non le conosciamo, forse non debbano essere degne di nota, e così abbiamo dimenticato i loro nomi e le loro vite sotto una pila di racconti per lo più al maschile. E allora andiamo alla scoperta dell'altra metà della musica, volti, suoni e memorie di donne straordinarie. Vi anticipo che stasera mi dilungherò un po' più del solito, perché sulla compositrice che ho in mente per oggi ci sarebbe un'infinità di cose da dire e altrettante da ascoltare.

Coloro che impongono il silenzio nei cantici di lode a Dio senza un valido motivo non gioiranno in cielo della compagnia di lodi angeliche, perché hanno ingiustamente privato Dio della bellezza della sua lode sulla terra. Sono le parole contenute in una lettera scritta da una delle donne più straordinarie del Medioevo. Correva l'anno 1170, anno più, anno meno, e la badessa di Aibingen, Hildegard von Bingen, era ben decisa a contrastare la decisione dell'arcivescovo della città di Mainz e i suoi prelati di vietare il canto durante alcune funzioni religiose. Così scriveva Hildegard: «La musica non è solo musica mondana, ma strumento, espressione e comprensione della storia, un modus grazie al quale gli uomini possono ancora incarnare la divina beltà sulla terra. L'anima umana è sinfonica e ogni sinfonia di voci e strumenti sulla terra, che sia diretta verso il cielo, è un modo per reintegrarsi, per ridare nuovamente vita alla perduta condizione paradisiaca dell'uomo. La sinfonia è al tempo stesso materiale e immateriale, perché le voci sono umane e gli strumenti costruiti e suonati da uomini. La musica terrena viene dalla terra, tuttavia non è legata alla terra, per questo il musicista e chi ascolta la musica si eleva sopra di essa. La musica, dunque, deve fare parte della spiritualità e della funzione religiosa, perché è l'espressione più alta della voce umana che si rivolge a Dio, la voce angelica che Adamo, per disobbedienza, aveva perduto e che solo tramite il canto l'uomo può tentare di riavvicinare.

La figura di Hildegard von Bingen è una delle più complesse che la storia ci abbia mai regalato. E come per tutte le grandi personalità geniali che hanno spaziato in quasi ogni branca del sapere, è difficilissimo condensare in un riassunto chi sia stata veramente. Anche perché il rischio è quello di ridurre la sua figura a un talento eccezionale e irripetibile, perdendo di vista l'enorme lavoro di studio e approfondimento, la rete di contatti sociali e politici e un'inconsueta capacità quasi imprenditoriale che la portò ad essere una delle donne più rispettate e celebri della sua epoca. Curiosamente abbiamo più informazioni sulla vita e sulla musica di Hildegard che su quelle di molte compositrici anche più recenti. Grazie infatti ai suoi scritti, alle sue poesie, alle testimonianze sulle sue esperienze mistiche e alla fama che la circondava, gran parte della sua vita è documentata. Hildegard nacque come ultima di 10 figli, in un giorno imprecisato del 1098, da una famiglia di origini nobili dell'Assia renana, in un periodo ricco di trasformazioni e tumulti tra crociate, movimenti sociali e politici di grande rilievo. Ben presto si capì che Hildegard non era una bambina come le altre. Era dotata di grande curiosità, sensibilità e doti intuitive di eccezionale livello, tanto da essere considerata capace di vere e proprie visioni. A 8 anni venne affidata all'abbazia di Disibodenberg, vicino a Mainz.

Nella geografia di Hildegard von Bingen si racconta che fosse particolarmente cagionevole e che durante questi episodi di malattia ricevesse delle visioni mistiche interpretate come vere e proprie profezie. Per paura di essere mal giudicata, tenne segreto questo suo dono per molto tempo, confidandosi soltanto con la sua mentore, Jutta, che le affiancò a un certo punto un monaco di grande cultura, Volmar, perché l'aiutasse a comprendere e trascrivere quelle che vennero riconosciute come vere e proprie profezie, anche grazie all'autorità ecclesiastica del monaco. Volmar divenne suo amico e confidente, nonché il più valido curatore delle opere di Hildegard, tra cui il celeberrimo Scivias, un'opera teologica e visionaria composta da 26 visioni e divisa in tre parti, dedicate ai temi più disparati. In quest'opera Hildegard rivela che l'unica vera fonte di ogni sua conoscenza è la luce divina e non la sua intelligenza. Un atto di estrema modestia? Oppure un modo per consolidare l'enorme autorevolezza che Hildegard stava costruendo nel mondo ecclesiastico e politico del suo tempo? Non è un mistero, infatti, che Hildegard fosse solita intrattenere rapporti epistolari e perfino intraprendere lunghi viaggi per interloquire con arcivescovi, nobili e perfino con l'imperatore Federico Barbarossa, dal quale ricevette una carta di protezione imperiale, pur criticandone duramente alcune scelte politiche ed ecclesiastiche.

Hildegard è stata dichiarata santa nel 2012 da Papa Benedetto XVI. È stata canonizzata con un semplice decreto di equipollenza, cioè un banalissimo decreto con cui il Papa l'ha iscritta nell'elenco dei santi, approvando di fatto un culto spontaneo esistente da tempo a livello popolare, senza necessità di indagini ulteriori né di miracoli accertati. Potremmo quasi dire santa per acclamazione, in pratica, in conclusione di un processo di beatificazione iniziato 800 anni fa circa, da Papa Gregorio IX, circa 50 anni dopo la morte di Hildegard. Santa dunque, dopo secoli di venerazione, e anche dottore della Chiesa, un titolo onorifico riservato a persone che abbiano avuto il merito di spiegare con particolare chiarezza i misteri della fede e della dottrina, arricchendo significativamente il magistero ecclesiastico.

E siamo sempre su Radio Popolare. Io sono Margherita Colombo e state ascoltando una puntata di Labirinti Musicali dedicata alla più grande compositrice, e non solo, del Medioevo. Vi sarete accorti che gli ascolti di stasera sono un po' misti. Infatti, accanto a registrazioni accurate e filologiche delle composizioni di Hildegard, ho voluto includere rivisitazioni e omaggi alla compositrice che, dopo secoli, continua a ispirare musicisti classici e non della nostra epoca. Ma torniamo a lei. Nella prefazione al libro di Régine Pernoud, dedicato a Hildegard, Marco Respinti la definisce così: musicista, erborista, cerusica, naturalista, filosofa, artista, poeta, cosmologa, gemmologa, creatrice di alfabeti occulti, guaritrice, profetessa, cabalista, magari un po' maga e persino femminista. Ma bisogna fare attenzione, ricorda Respinti, a non cadere nella trappola di ridurre Hildegard a un elenco di talenti, per non rischiare di perdere di vista ciò che Hildegard è veramente stata. Per usare le parole di Giovanni Paolo II, la luce del suo popolo e del suo tempo. Papa Benedetto XVI, nella lettera apostolica con cui la proclamò dottore della Chiesa, affermò inoltre che la sua autorevolezza supera decisamente i confini di un'epoca e di una società, e nonostante la distanza cronologica e culturale, il suo pensiero si manifesta di perenne attualità.

Hildegard von Bingen era un intellettuale dalla cultura vastissima. Compose oltre 159 brani musicali, divisi tra i 77 canti della Sinfonia e le 82 melodie dell'Ordo Virtutum, il primo dramma morale musicato attribuito con certezza a un compositore o compositrice identificabile. Prese i voti, in base alle testimonianze che abbiamo ricevuto, a 14 anni presso il monastero di Disibodenberg e nel 1136, all'età di 38 anni, venne nominata magistra delle monache e le fu offerta la posizione di priora. Ma Hildegard rifiutò, perché lei desiderava una maggiore indipendenza per sé e per le sue consorelle. Allora propose di fondare un nuovo convento a Rupertsberg, guidato sempre da lei, ma l'abate rifiutò. Hildegard non accettò questa imposizione e scavalcò direttamente l'abate, ottenendo il permesso dall'arcivescovo di Mainz. Finalmente, nel 1150, il nuovo monastero fu pronto e le monache, insieme a Hildegard, vi si insediarono. La guida di Hildegard fu così illuminata e apprezzata che 15 anni dopo fondò un secondo monastero a Aibingen, tuttora esistente e fiorente centro religioso e culturale. L'attuale abbazia di Aibingen, ricostruita all'inizio del Novecento sul luogo legato alla fondazione di Hildegard, è visitabile e nella chiesa si possono ammirare gli affreschi che ritraggono i momenti più significativi della vita di Hildegard e i segni straordinari che accompagnarono il momento della sua morte, avvenuta il 17 settembre 1179, all'età di 81 anni.

Era un mondo ancora profondamente maschile, nel quale per le donne era davvero difficile poter insegnare o avere accesso alle istituzioni del sapere e a posizioni ufficiali di autorità. Per essere prese in considerazione, bisognava trovare il modo di scavalcare gli uomini. E l'autorità divina era l'unica in grado di conferire a una donna il potere della parola. Non sto dicendo che Hildegard fingesse di avere visioni mistiche. Lei stessa descrive più volte il tormento spirituale e fisico che la attanagliava ogni volta che subiva una visione. Ma questa caratteristica, unita alle sue impareggiabili doti intellettuali e diplomatiche, le ha conferito un'autorità e un potere inimmaginabile per le altre donne. Ma resta il fatto che per una Hildegard, che è stata immortalata nelle pagine della storia, esistono centinaia, forse migliaia di donne che hanno scritto di musica, poesia, filosofia, scienza, senza che noi lo sappiamo. La storia le ha seppellite. Non hanno avuto la stessa risonanza di Hildegard.

Hildegard è stata forse fortunata, ma certamente ha saputo sfruttare il suo dono al massimo, permeando la sua saggezza e la sua conoscenza di quell'aura mistica, di quella legittimazione sacra in grado di illuminare la sua strada. Non è stata l'unica. Pensiamo ad esempio a Caterina da Siena, a Giovanna d'Arco, donne la cui autorevolezza fu profondamente legata alla loro esperienza di visioni e di ispirazione divina. E su un piano diverso anche Christine de Pizan, che seppe conquistarsi uno spazio di parola attraverso la scrittura e il confronto intellettuale. E curiosamente, il tratto che tutte loro hanno in comune sono i sogni e le visioni, attraverso i quali hanno legittimato l'autorevolezza delle loro parole in un mondo maschile. In alcuni casi, dichiarare apertamente la propria ispirazione direttamente da Dio poteva consentire alle donne di presentare la propria parola non come frutto di presunzione personale, ma come qualcosa che proveniva da un'autorità superiore, una forma potentissima di legittimazione della parola femminile.

Dice Alessandro Barbero durante una magnifica lezione su Caterina da Siena al Festival della Mente di Sarzana. Pochissime donne nel Medioevo hanno scritto di sé o parlato di sé con altri che trascrivevano le loro parole. Sono pochissime e non sono donne qualunque, sono donne eccezionali. Un mondo patriarcale che alle donne riserva spazi molto limitati e solo nel privato. Ma quando una donna fa questo salto, quando una donna si impone, ed è chiaro a tutti che è una sorta di portavoce di Dio, non importa più che sia una donna. Diventa una delle persone più ascoltate del mondo. Quindi, quello di Hildegard fu uno stratagemma per mostrarsi al mondo senza essere zittita o il frutto di una fede genuina e profonda? Forse entrambe le cose. Per noi, 9 secoli dopo, Hildegard è semplicemente un faro nella nebbia della storia della musica, un astro luminoso che ci aiuta a fare luce su tutte le donne nascoste nelle pieghe della storia. E la musica che vi ho proposto stasera, in questo labirinto musicale qui su Radio Popolare, dimostra quanto sia ancora viva e insaziabile la curiosità verso questa grande donna che continua a ispirare il nostro immaginario musicale, storico e, perché no, femminista. Una riflessione continua su un gigante, una donna indimenticabile di quasi 1000 anni fa. Scrivetemi se volete avere la playlist completa della puntata. Mi trovate su Instagram come Margherita Colombo Conductor, oppure su Facebook come Margherita Colombo, direttrice d'orchestra. Ringrazio Carlo Centemeri per l'assistenza tecnica e da me e da Radio Popolare a tutti una buona notte con la musica di e per Hildegard von Bingen.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Domenica 4 ottobre 158 milioni di brasiliani andranno alle urne. Votare in Brasile è un obbligo, si fa con una macchinetta elettronica e con un numero. Il 13 è associato a Lula, l'attuale presidente, il 22 è associato a Bolsonaro. In questa puntata di Atlantica raccontiamo come funziona, chi sono questi candidati, cosa ha fatto Lula in quasi 4 anni contro la fame, la povertà e cosa è diventato il bolsonarismo con il padre in carcere per tentato golpe e il figlio Flavio che di fatto è candidato. In mezzo c'è uno scandalo bancario che tocca una mega chiesa, una chiesa evangelica, e abbiamo anche un video di un comico fatto sparire da Instagram per qualche ora. Questa è Atlantica, benvenuti, sigla.

E buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Atlantica. Io sono Loretta da Costa Perrone e sono qui per raccontarvi ogni giovedì sera barra venerdì mattina, perché è la prima trasmissione del venerdì, di fatto perché andiamo in onda a mezzanotte, vi racconto un po', quello che c'è dall'altra parte dell'Atlantico, a seconda poi del punto di vista, perché ogni tanto cambiamo anche prospettiva come bisognerebbe fare ogni tanto nella vita. Questa puntata è dedicata al voto in Brasile perché è un tema molto molto caldo, perché appunto, come dicevo in apertura, il prossimo 4 ottobre, quindi tra 3 giorni, il Brasile vota. Poi in Brasile nello specifico non si voterà solo per il presidente, ma anche per i governatori dei 26 stati e del distretto federale, i senatori, i deputati, eccetera. È una delle elezioni più grandi nel mondo perché secondo il Tribunale Superiore Elettorale gli elettori abilitati sono 158,7 milioni distribuiti in vari comuni, città, all'estero, quindi insomma tante tante cose. E appunto in questa puntata voglio darvi una prospettiva generale su come funziona, cosa succede, chi sono, insomma farvi capire un po' di cosine. E cominciamo con la cosa più interessante, secondo me, così in generale, del voto in Brasile, perché in Brasile il voto è obbligatorio. Questa è la prima cosa da sapere per chi ascolta dall'Italia e che spesso sorprende di più, perché quando io lo dico così chiacchierando, molti molti rimangono stupiti, perché appunto in Brasile votare è obbligatorio. Lo è per chi sa leggere e scrivere e ha tra i 18 e i 70 anni, obbligatorio. È facoltativo per chi ha più di 70 anni o per chi è analfabeta. Cosa succede se non vai? Non vieni arrestato, chiaramente, non succede nulla di tragico. Puoi giustificare l'assenza, quindi è una cosa che ha 3 passaggi. Il primo passaggio è che puoi giustificare l'assenza il giorno stesso oppure entro 60 giorni con un'app che si chiama eTitulo, vabbè, quindi con un'applicazione semplicemente la giustifichi. E per il primo turno la scadenza è il 3 di dicembre. Se non giustifichi entro questi 60 giorni paghi una multa che è abbastanza irrisoria perché è di 3-4 reais, quindi diciamo un euro, meno di un euro. Però qual è il punto? Il punto non è la multa, chiaramente, ma è quello che succede finché non ti metti in regola. Quindi se non fai il primo passaggio, quello di giustificare l'assenza entro il secondo giorno, non fai neanche il secondo passaggio, quindi quello di pagare la multa, sei praticamente bloccato. Non puoi fare il passaporto, non puoi fare la carta d'identità, non puoi iscriverti a un concorso pubblico, non puoi prendere servizio in nessun incarico pubblico, non puoi iscriverti neanche a un'università pubblica, chiedere un prestito a una banca statale. E se salti 3 elezioni di fila senza né giustificare e né pagare, il tuo titolo elettorale semplicemente viene cancellato. Quindi poi lo puoi rifare, lo puoi richiedere, eccetera. Però, insomma, questa è la visione generale, perché appunto l'esercizio della democrazia è un diritto, però è anche un dovere, che poi noi, soprattutto in Brasile, ci siamo proprio conquistati con le unghie e coi denti, con la dittatura, insomma, una cosa importante. L'altra cosa curiosa è che in Brasile non si vota con matita e scheda, e io questa cosa qua la dico perché mia mamma, una delle prime volte che ha votato, forse la prima volta che ha votato qui, si era molto stupita del discorso della matita. Poi appunto forse era anche emozionata, quindi non sapeva che fosse una matita speciale, eccetera, quindi si è trovata davanti una matita e ha detto: ma come, ma qui si vota con la matita e la carta? Quindi ecco, è strano per una persona che viene dal Brasile, che viene da un'urna elettronica, una macchinetta con una tastiera numerica in uso dalla metà degli anni 90 e che oggi copre tutto il paese con i risultati che arrivano la sera stessa nel giro di base di poche ore. Quindi non c'è tutto il discorso dello spoglio, giorni di consultazioni, eccetera. È una roba abbastanza rapida. E siccome si vota, appunto, dicevo, digitando dei numeri, ogni candidato ha il suo numero. Per la presidenza il numero è quello del partito. Il PT, il partito dei trabalhadores, il partito dei lavoratori di Lula, è il numero 13 e lo è da decenni, direi. In Brasile il 13 è diventato un simbolo politico, mi viene da dire, cioè si vede ovunque su magliette, spesso vedete delle foto anche con le persone con il 13, no? Che fanno l'1 e il 3 con le dita.
perché appunto è proprio il simbolo di quel lato lì. Invece il partito di Bolsonaro è il 22, e quindi niente, l'elettore arriva in cabina, digita 1 e 3 sullo schermo, compare la foto del candidato, il nome o quello che sia, e si preme il tasto conferma, fine. Poi c'è chiaramente un tasto anche per la scheda bianca, perché se uno vuole, può anche fare la scheda bianca, assolutamente, e appunto un tasto anche per modificare. Chiaramente i voti sono tanti perché chi è in Brasile vota, dicevo, il deputato federale, il deputato statale, il senatore, eccetera, e quindi molti brasiliani spesso entrano al seggio con un foglietto che viene detto colinha, con una specie di bigino, possiamo tradurlo, con i numeri scritto sopra. Domenica 4 ottobre, se nessun candidato alla presidenza supererà il 50% dei voti validi, si tornerà alle urne per il famoso secondo turno, speriamo di no, che non ci si arrivi, quindi il ballottaggio, che sarà il 25 di ottobre. E l'ultima curiosità è che appunto i brasiliani che mi riguarda un po' più da vicino, è che i brasiliani che vivono all'estero o che hanno trasferito il domicilio elettorale sono veramente tanti, sparsi in 134 paesi, si stima, e queste persone votano nei consolati, nelle ambasciate, ma votiamo solo per il presidente, quindi non votiamo per deputato federale, statale, senatore, eccetera, quello che vi dicevo prima. Quindi ecco, è molto molto molto particolare come situazione. Adesso ci ascoltiamo una canzone di Milton do Nascimento, che ho iniziato già a mettere sotto perché è una canzone del 1983, è diventato un inno del movimento del 1984, che chiedeva di tornare a eleggere il presidente con il voto popolare dopo la dittatura, perché appunto la dittatura in Brasile è durata davvero tanti anni. Nel 1985 finisce questa cosa. Infatti mia madre mi dice: quando sei nata tu, perché io sono nata nell'85, quando sei nata tu sono iniziate molte cose belle, tra cui la democrazia. Quindi è sempre così bello e piacevole questo ricordo di mamma. Ricordo anche che appunto oggi votare è un obbligo, però ricordo che appunto per 20 anni è stato un diritto negato, quindi votare è importante. Questo vale per il Brasile, ma vale anche per l'Italia, ovviamente. Coração de Estudante, Milton Nascimento.

Coração de Estudante, Milton Nascimento, Atlantica. Stiamo parlando dei candidati, adesso ve li presento un po' uno a uno, perché sulla carta sono 13 questi candidati, ma in pratica la partita si gioca a due di fatto, ed è un po' un piccolo déjà vu, perché da una parte c'è Lula e dall'altra parte c'è un Bolsonaro, che stavolta non è Jair, che è meritatamente sta scontando una condanna, è ineleggibile, ma è suo figlio Flavio Bolsonaro. Iniziamo da però Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, numero 13 del PT, Partito dos Trabalhadores, Partito dei Lavoratori. Ha 80 anni Lula, è un ex metalmeccanico nato a Pernambuco, è pernambucano. È la sua settima corsa alla presidenza e cerca il quarto mandato dopo il 2003-2010 e quello in corso che è iniziato nel 2023. Quindi ecco, questa è la sua biografia velocissimamente. L'altro appunto è Flavio Bolsonaro, il 22 del Partito Liberale, il primogenito di Jair, senatore di Rio de Janeiro dal 2019, e prima è stato deputato statale. Il padre l'ha scelto come erede alla fine del 2025, quindi insomma nel programma a abbassare l'età della responsabilità penale, rivedere le regole fiscali, insomma vabbè, rivedere soprattutto la struttura del Tribunale Federale, cioè che è la corte che ha condannato il suo padre, ma vabbè. Poi ci sono altri candidati della destra che provano a prendersi un po' di spazio, c'è Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, insomma un po' di gente, però c'è anche un ex influencer coach che nel 2024 aveva tentato la corsa di sindaco a San Paolo, Pablo Marçal, ma poi gliel'hanno respinta perché è ineleggibile anche lui. E i sondaggi, ecco, i sondaggi cosa dicono? I famosi, importantissimi sondaggi. I sondaggi dicono che è un testa a testa sostanzialmente, nel senso che uno degli ultimi data foglia danno Lula avanti al primo turno, però chiaramente c'è sempre un margine d'errore. A fine settembre li davano addirittura 42-42, che appunto dice anche parecchio del clima che si respira, perché addirittura hanno cancellato un dibattito presidenziale, perché una TV ha cancellato un dibattito presidenziale perché sia Lula che Flavio hanno declinato gentilmente l'invito.

Che país è este? Se lo chiedono in Legion Urbana, una canzone insomma che chiede che paese è questo, una domanda direi abbastanza giusta in, visto quello che sta succedendo, insomma che siamo un po' divisi. Adesso facciamo un piccolo focus sui due candidati principali, iniziamo da Lula e appunto per capire un po' quello che ci giochiamo domenica tornerei a un'immagine del 2021-2022, gli anni diciamo finali del governo Bolsonaro, vi ricordo, ma poi ne riparliamo, Novax, cioè situazione governo Bolsonaro in pieno Covid, Novax eccetera eccetera, quindi ecco la situazione era quella roba lì. Nel 2021, nel 2022, soprattutto a Cuiabá e poi anche in altre città, i giornali hanno fotografato file di persone davanti ai camion delle macellerie in attesa degli scarti, ossa con qualche resto di carne, insomma gli avanzi. In Brasile questa cosa qua è stata chiamata a fila do osso, la fila dell'osso, quindi la fila, questa immagine è diventata un po' il simbolo del ritorno della fame in un paese che produce cibo per mezzo mondo di fatto, no? E tante persone in questo paese soffrono proprio la fame. Quando Lula torna al governo nel gennaio del 2023 promette una cosa molto semplice, ma molto semplice da dire ma molto difficile da fare, cioè che entro la fine del mandato ogni brasiliano possa fare colazione, pranzo e cena tutti i giorni. Ed è la stessa promessa del suo primo mandato 20 anni prima. Mi emoziono perché appunto è una cosa molto forte, secondo me, il fatto che si pensi che ci siano state persone che hanno avuto proprio fame in Brasile. E com'è andata? È andata che nel luglio del 2025 la FAO, l'agenzia dell'ONU per l'alimentazione, annuncia che il Brasile è uscito dalla mappa della fame. Questo vuol dire che nella media 2022-2024 meno del 2,5% della popolazione è a rischio denutrizione, quindi un successo, devo dire, perché era già successo nel 2014 sempre sotto il PT, il partito di Lula, ma poi c'era rientrato a partire dal triennio 2018-2020, poi col Covid diciamo che non è più uscito fino a luglio del 2025. Quindi ecco, nel 2023 circa 24 milioni di persone erano uscite dall'insicurezza alimentare e chiaramente bisogna dirlo con onestà, perché poi a me piace essere onesta, la fame chiaramente non è sparita per una serie di ragioni, il Brasile è un paese enorme e chiaramente restano circa, dicono le statistiche, 6 milioni e mezzo di persone con insicurezza alimentare grave. Ecco, è il minimo, bisogna dire, è il minimo della serie storica. Ma comunque sono 6 milioni e mezzo di persone, no? Ok, che non sono poche. Altra cosa da dire del governo Lula è a Bolsa Famiglia, che volevo un po' spiegare bene, perché è un programma di cui avete sentito sicuramente parlare se vi informate un po' su questa parte del mondo, ed è la Borsa Famiglia. Letteralmente nasce nell'ottobre del 2023, nel primo anno di Lula. Chiaramente l'idea non è del tutto nuova, perché il governo precedente, quello di Cardoso, aveva già creato dei piccoli sussidi separati per la scuola, per il cibo, per il gas della cucina. Semplicemente Lula cosa fa? Li unifica in un unico programma con un unico registro dei poveri, il cosiddetto cadastro unico, e con una logica precisa, cioè soldi in cambio di impegni. E come funziona? Funziona che la famiglia riceve ogni mese un tot di denaro dallo Stato e in cambio si impegna a tenere i figli a scuola, fare le vaccinazioni, seguire non so, le visite prenatali, il controllo della crescita dei bambini, e se non rispetti gli impegni non è che vieni cacciato subito, nel senso che arriva prima un avviso, poi un blocco, poi una sospensione, insomma un po' di passaggi ci sono prima dell'esclusione. E nella gran parte dei casi la carta è intestata alle madri.
Oggi i numeri sono che chi vive con al massimo 218 reais a un mese a persona sono 35 euro, il minimo è di 600 reais a famiglia, a cui si aggiungono 150 per ogni bambino sotto i 7 anni, 50 per ogni figlio tra i 7 e i 18 anni. Insomma, ci sono tante agevolazioni, insomma, a seconda delle varie condizioni. Nel 2025 il programma ha raggiunto oltre 19 milioni di famiglie, e quindi insomma è un'ottima cosa, e questo si lega anche un po' al discorso che facevo settimana scorsa con le BEZ, ecco, riascoltatevi la puntata se ve la siete persa. C'è anche un meccanismo che si chiama la regola di protezione, cioè se trovi lavoro e reddito, se trovi un lavoro e il reddito sale fino a mezzo salario minimo a persona, non perdi subito tutto, ma continui a ricevere metà del sussidio per 2 anni, e questo a cosa serve? Serve a non punire chi migliora, perché se no uno non è incentivato, cioè se io trovo un lavoro e mi togli tutto, chiaramente le persone dicono: ma perché io sto come sto, che forse è meglio? Invece no, ti do 2 anni di tempo con un salario dimezzato rispetto a quello che ti do, no? Quindi ecco, nel solo luglio del 2025 un milione di famiglie è uscito dal programma perché guadagnava di più, quindi hanno trovato, no, un lavoro e ne sono usciti. Quindi è un pezzo di storia politica, secondo me, che vale la pena raccontare, e vale la pena raccontare anche che nel 2018 Bolsonaro faceva campagna elettorale attaccando proprio la busta famiglia con gli argomenti classici, cioè che crea pigrizia, crea dipendenza, ecco, che sono veramente cose che io non posso sentire. E nel 2021 da presidente la cancella e la sostituisce con un programma nuovo, si chiamava Auxílio Brasil, e nel 2022 alza l'importo proprio a 600 reais, ma nel bilancio che lascia per il 2023 il minimo torna a 400. Insomma, poi vabbè, Lula è tornato e ha mantenuto i 600 reais. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Questa è la Bolsa Famiglia, che chiaramente non è l'unico strumento. Il piano generale, appunto, di Lula si chiama Brasil sem fome, Brasile senza fame, mette insieme mense solidali, acquisti pubblici di cibo, dall'agricoltura familiare, che è una cosa molto interessante, la mensa scolastica, insomma, poi ci sono altre misure che sono il salario minimo, le tasse, cioè che chi guadagna fino a 5.000 reais al mese non paga più l'imposta sul reddito, quindi c'è un piccolo sconto graduale, poi c'è il famoso Pag Meia, che è, diciamo, il salvadanaio, quindi che riguarda gli studenti delle superiori, c'è il gas do povo, la ricarica gratuita della bombola del gas, per le famiglie a basso reddito, e insomma, quindi direi che un bel bilancio. Ecco, adesso andiamo avanti con la musica e ci ascoltiamo una canzone che si chiama Comida dei Titãs, e poi vi racconto velocissimamente cosa dice. Anzi, no, ve lo dico adesso. Il senso è che si lega molto, secondo me, a quello che stavo dicendo adesso, è che la gente non vuole solo mangiare, ma vuole anche diritti, cultura, piacere, e questo l'ho scelto questa canzone per dire che uscire dalla fame, non è cioè è la soglia, non è il traguardo finale, perché in mezzo ci sono anche tante altre conquiste che tutti abbiamo il diritto di avere.

0: E andiamo avanti perché le cose da dire sono tante. Volevo raccontarvi di una notizia che mi ha fatto venire proprio i brividi e mi ha portato un po' al concetto in generale che io ho pensato di Atlantica, no? Quindi si parla di Bad Bunny in questo caso. Non so se avete avuto modo di vedere il suo Super Bowl, la reazione di Trump, insomma quello che ha fatto, tutto il discorso sull'America, sulle Americhe, che non è un'America sola ma sono le Americhe, insomma una cosa molto bella, ma ne parleremo. Quello che voglio dire è che il 23 settembre la campagna di Lula, cioè insomma Lula per la sua campagna elettorale, ha pubblicato un video che adesso vi faccio sentire, costruito proprio su una sua canzone, nel senso che l'equipe di Bad Bunny ha confermato di aver ceduto a Lula i diritti di questa canzone. La canzone è Lo che passò a Hawaii, quello che è successo alle Hawaii del disco pluripremiato The Beat It Up Mass Photos. Nell'originale Bad Bunny parla della sua Porto Rico, quindi della gentrificazione, le terre comprate dagli stranieri, l'influenza degli Stati Uniti e il rischio di finire appunto come le Hawaii, quindi un'isola diventata americana. E nella versione brasiliana il testo è adattato in portoghese chiaramente, e il pericolo qui non è più perdere il quartiere ma perdere i nostri fiumi, le nostre spiagge, le terre rare, i minerali strategici che fanno gola a tutti, evidentemente. La cosa è un video straordinario perché si apre, lo trovate su Instagram, su Instagram proprio di Lula, del presidente Lula. Il video si apre tra l'altro con la voce di Wagner Moura, l'attore di Narcos, dell'Agente Segreto, e dice: quando i portoghesi arrivarono nel 1500 trovarono la selva. Selva in latino è silva. Chi nasceva qui per loro era della selva, da Silva. Il popolo brasiliano è sempre stato da Silva. E poi parte la canzone, no? Ecco qua faccio un piccolo inciso perché il gioco secondo me è molto molto raffinato, perché Silva è il cognome più diffuso in Brasile, il cognome diciamo così dei poveri, dei discendenti delle persone schiavizzate, dei popoli originari, di chi un cognome magari se l'è visto dare, no? Come tanti cognomi anche italiani, però è anche il cognome del presidente. Il suo cognome all'anagrafe è Luiz Inácio da Silva. Lula è che vuol dire calamaro, tra l'altro, per chi non lo sapesse, era un suo soprannome, lo ha aggiunto come nome nell'82 per potersi poi candidare con il nome, con questo nome qua, con Lula. E quindi ecco, quando questo video dice che il popolo brasiliano è sempre stato da Silva, sta dicendo anche che Lula è uno di loro, cioè non è solo Lula, e infatti il titolo di questo video è Qui tutti sono Silva. Poi appunto c'è la musica con le immagini dei bolsonaristi che sventolano queste bandiere americane, e secondo me il messaggio è chiarissimo, ovvero che Flavio sta con Trump e Lula sta con la sovranità del Brasile. E alla fine si sente la voce di Lula che dice: il Brasile ha un solo padrone, il popolo brasiliano. Quindi ecco, vi faccio sentire adesso questo pezzo, poi ci ascoltiamo velocemente la canzone di Bad Bunny. Ma perché vi ho messo questa cosa qua? Perché c'è un cantante portoricano, un attore baiano, un presidente pernambucano, tutte dentro la stessa canzone contro l'influenza degli Stati Uniti. Quindi ecco, se cercavamo una storia atlantica, eccola qua. Quindi adesso vi faccio sentire questo pezzo di Reel e poi ci ascoltiamo la canzone di Bad Bunny.
1: Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram a selva. Selva em latim é silva. Quem nascia aqui para eles era da selva. O povo brasileiro sempre foi da selva.

lo che passò a Hawaii. Questo è Bad Bunny. Abbiamo sentito prima invece la parte di Lula, che bello, mi sono proprio emozionata, è tutto molto bello. State ascoltando Atlantica, per chi si fosse appena collegato. Io sono Loretta da Costa Perrone, qui per raccontarvi in questa puntata il voto in Brasile del prossimo 4 ottobre. La sfida è tra Lula e Bolsonaro. Abbiamo parlato di Lula, adesso parliamo di Bolsonaro, e torniamo per un attimo all'urna elettronica, quella macchinetta di cui vi raccontavo all'inizio, perché è proprio da lì che inizia la storia giudiziaria di Jair Bolsonaro, che è il padre di Flavio, che è il candidato attuale, perché per anni Bolsonaro da presidente ha attaccato proprio quella macchinetta, dicendo senza alcuna prova che poteva essere truccata. Addirittura nel 2022 ha convocato anche gli ambasciatori stranieri nel palazzo presidenziale per dirlo, e diciamo che per quella riunione il Tribunale Superiore Elettorale lo ha dichiarato ineleggibile fino al 2030 per abuso di potere politico e uso improprio dei mezzi di comunicazione. Poi vabbè, c'è la cosa più grave, perché nel 2022, nell'ottobre 22, Bolsonaro perde le elezioni contro Lula, e l'8 gennaio del 2023, quindi una settimana dopo l'insediamento del nuovo presidente, migliaia di suoi sostenitori di Bolsonaro invadono e devastano a Brasilia le sedi dei tre poteri: il Congresso, il Palazzo Presidenziale e il Supremo Tribunale Federale. Sono immagini terrificanti, molto simili a quelle dell'America, se vi ricordate. I danni, i danni fisici superano i 30 milioni di reais, ma i danni, secondo me, morali, proprio alla democrazia, a tutto quello che il Brasile ha costruito appunto dopo una dittatura, sono secondo me molto molto più gravi. E secondo la Procura Generale quell'assalto non è stato uno scoppio spontaneo di rabbia, ma è stato proprio il punto di arrivo di un piano golpista costruito per anni, cominciato nel 2021 proprio con gli attacchi alle urne elettroniche, quindi un attacco proprio alla democrazia. Hanno nelle indagini è venuto fuori anche che c'è stato un piano chiamato Pugnal Verde Amarelo, pugnale verde e giallo, che prevedeva anche l'uccisione di Lula, del suo vice e del giudice Alexandre de Moraes, che è il giudice che l'ha condannato. Se avete seguito quando è stato condannato, lui è quello pelato, insomma, il giudice più famoso, con due, cioè una persona veramente veramente tosta. Nel 2025 è stato condannato Bolsonaro appunto a 27 anni e 3 mesi di carcere per i reati colpo di Stato, tentata abolizione violenta dello Stato democratico di diritto, organizzazione criminale armata, danno al patrimonio pubblico e al patrimonio tutelato. E è la prima volta che nel Brasile un ex presidente viene condannato per crimini contro la democrazia, tra l'altro una cosa pericolosissima, e con lui vengono condannati altri fedelissimi a lui, tra cui diversi generali. E qua la storia appunto prende una piega grottesca, mi viene da dire, non lo so, non trovo neanche le parole, perché nel novembre 25, mentre è ai domiciliari, Bolsonaro semplicemente prova a manomettere il braccialetto elettronico alla caviglia, così, con un saldatore, prende un saldatore e lo manomette. La polizia diffonde il video, il giudice Moraes lo fa arrestare per rischio di fuga, e quindi niente, dal 2025 Bolsonaro sconta la pena prima in una sala della Polizia Federale, poi in una struttura carceraria di Brasilia, e poi dal 2026 è stato ricoverato per una broncopolmonite, e quindi gli hanno concesso i domiciliari. E, insomma, questo è Bolsonaro, ma non può più né votare né essere votato lui. Chiaramente la condanna per golpe è la più pesante, ma non è l'unica ombra, perché appunto vi dicevo, se poi volete allargare, io ve li cito qua, c'è la pandemia, per me la cosa più grave, che ha superato, il Brasile ha superato i 700.000 morti di Covid, e Bolsonaro ha minimizzato il virus, fatto propaganda a farmaci inefficaci, ritardato l'acquisto dei vaccini
ha falsificato anche dei dati di vaccinazione. E poi c'è Eduardo Bolsonaro, che è l'altro figlio che si era trasferito negli Stati Uniti e ha fatto pressione sull'amministrazione Trump contro il Brasile nel periodo dei dazi del 2025, e appunto la Polizia Federale poi l'ha incriminato per aver cercato di interferire proprio nel processo del padre. E questo è la famiglia Bolsonaro. Ma poi, tra l'altro, non è finita qua, andiamo avanti velocissimamente. Metto su la canzone stupenda di Chico Buarchi, A pesar de você, scritta proprio contro la dittatura e passata inizialmente sotto la censura come una canzone d'amore, e ci sta proprio perfettamente qui. L'ascoltiamo al volo. Considerate che poi io sul sito scrivo tutte le canzoni che metto, quindi se poi ve le volete riascoltare con calma, ce le avete tutte lì.

Apesar de você, Chico Buarchi, apesar di você, nonostante te, appunto, dedicato in qualche modo alla dittatura, ma ne riparleremo. Volevo chiudere un po' raccontandovi lo scandalo simbolo di questa campagna elettorale, che ha un nome, si chiama Banco Master. È una banca privata guidata da Daniel Vorcaro, oggi in carcere con l'accusa di una frode miliardaria, e il cognato di Vorcaro è un pastore della Lagoinha, una delle mega chiese evangeliche più potenti del Brasile, che nel 2022 aveva donato oltre 3 milioni di reais alla campagna di Jair Bolsonaro. Non riesco manco a dirlo sto nome. Per mesi Flavio, quindi il figlio, ha detto che lo scandalo era tutto a sinistra, tutto della sinistra. Poi a maggio sono stati pubblicati dei messaggi e degli audio in cui Flavio capiva perfettamente che avesse trattato con Vorcaro 134 milioni di reais per finanziare Dark Horse, un film su suo padre. E nel giro compaiono anche il deputato bolsonarista Nicolas Ferreira e anche un senatore del PT, Jacques Wagner. Il 21 settembre il comico Fabio Porchat, che è quello di Porta dos Fundos, un collettivo, diciamo, che ha già avuto nella sua storia dei problemi, perché nel 2019, se parlate un po' di portoghese, vi consiglio di andare a vedere i loro video, perché il suo gruppo in generale con la religione ha una storia complicata, perché nel 2019 hanno scatenato una polemica con un Gesù gay e la loro sede a Rio è stata addirittura attaccata con bottiglie di Molotov. Ecco, Fabio Porchat appunto ha un programma che si chiama Revelando Brasil, una serie di video inchieste nate da un podcast che si chiama Calma Urgenci con un altro che è Gregorio Duvivier. Insomma, vabbè, comunque questo episodio, che si intitola Grandes Igrejas Master Negócios, che è un gioco di parole tra grandi chiese e grandi affari, Master Negócios, negócios sono gli affari in portoghese, dura una mezz'ora e mette proprio in fila, tra l'altro con un linguaggio secondo me abbastanza semplice, tutti questi legami che vi ho messo in fila adesso, quindi Vorcaro, Lagoinha, Flavio, Nicolas Ferreira e anche i rapporti con il Supremo. La cosa bizzarra è che, vabbè, il video esce su YouTube il 21 e 22 settembre, perché è diviso in due parti. In 24 ore fa 2 milioni di visualizzazioni e mercoledì 23 settembre il profilo di Revelando, il profilo Instagram di Revelando, che aveva più di 100.000 follower, sparisce così nel nulla. Meta, la società del nostro caro Zuckerberg, che controlla Instagram e Facebook, lo rimuove semplicemente dicendo che il contenuto non rispetta le regole della piattaforma, ma non dice quale regola. La notizia chiaramente poi esplode sui social e dopo qualche ora Meta deve fare marcia indietro, ripristina il profilo, parla di una revisione interna, chiede scusa per l'inconveniente, eccetera. Fabio Porchat poi

pubblica un video in cui spiega che non si tratta né di propaganda né di calunnia, ma una lista di fatti già ampiamente riportati dalla stampa. E quindi niente, non è stato un errore, cioè oddio, è stato un errore, non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente che le piattaforme a pochi giorni da un voto possono spegnere e riaccendere un'inchiesta senza di fatto spiegarne perché, e sappiamo che comunque, come appunto ha detto Fourchat, è stato quello di far perdere diffusione al contenuto proprio nei giorni più importanti. Ecco, la disinformazione in questa campagna chiaramente corre un po' in tutte le direzioni, perché a febbraio un giudice ha ordinato a Facebook di rimuovere un post che attribuiva a Flavio un mandato di arresto, insomma una grande confusione. E però questo è quello che sta succedendo. Andiamo avanti con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.

0: Regina, per chiudere un po' questa puntata complessa di Atlantica, domenica appunto in Brasile milioni di persone andranno a votare, molti ci andranno perché devono, ma tanti, la maggior parte ci andrà perché il voto è una cosa che si è conquistata tardi, abbiamo anche rischiato di perdere sia con i 20 anni di dittatura militare e anche, come vi dicevo prima, 3 anni fa con una folla di non so che cosa che ha provato a rovesciare proprio il risultato delle urne, prendendo a mazzate letteralmente i palazzi della democrazia. Ci sono due parti in gioco diverse, c'è Lula e c'è Bolsonaro, Lula che ha tolto il Brasile dalla mappa della fame e dall'altra una famiglia che insomma sta un po' trasformando la condanna del padre quasi in una bandiera, ma che deve spiegare tutta una serie di cose, insomma è la destra semplicemente. Una settimana fa Lula il 22 settembre ha aperto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite parlando della vicinanza tra l'America Latina e la più grande potenza militare del mondo e anche delle interferenze straniere nelle elezioni. Ha detto una frase che volevo usare così per chiudere questa puntata, che è "o Brasil não cabe no quintal de ninguém", che vuol dire il Brasile non ci sta nel cortile di nessuno, nel senso non ci sta proprio nel senso che non ci entra, non entra nel cortile di nessuno. Il cortile di casa, il backyard, che è proprio il modo in cui a Washington per più di un secolo si è parlato proprio dell'America Latina, no? L'America Latina è sempre stato il cortile dell'America. Il Brasile non ci sta nel cortile di nessuno. È questo quello che dice Lula. Domenica appunto i brasiliani decideranno in qualche modo anche questo, in quale cortile vogliono stare o se non vogliono stare semplicemente in nessun cortile. Noi ci risentiamo sicuramente dopo il voto, speriamo che non serva un ballottaggio ma che venga eletto Lula subito, perché io assolutamente tifo Lula e voterò Lula. Adesso ci ascoltiamo in chiusura Amarelo del rapper di São Paulo Emicida, figlio della periferia della città, una canzone che lui ha scritto pensando proprio ai giovani neri delle periferie che insomma in Brasile muoiono per la violenza della polizia ma anche per la depressione, insomma una canzone importante che non metto per caso chiaramente, perché c'è anche un featuring con Majur, che è un artista baiana, e Pablo Vittar, che è una drag del Maranhão. Due corpi, ecco, queer vicino a un rapper nero che nel Brasile di Bolsonaro insomma non ci stavano nel 2019 quando lui l'ha fatto, e poi appunto c'è questo campionamento di sujeito de sorte di Belchior del 76, che è piena di dittatura militare, che dice appunto più o meno "l'anno scorso sono morto ma quest'anno non muoio". Emicida lo riprende, no, 40 anni dopo, e diciamo cambia senso in qualche modo la canzone. Io vi ringrazio, vi auguro una buona notte se mi state ascoltando in diretta su Radio Popolare, se no, se mi state ascoltando in podcast, buona giornata, buon pomeriggio. Ci sentiamo appunto settimana prossima, seguitemi sui miei social perché andrò a votare e vi farò vedere un po' di cose da Milano. Perché insomma votare è importante, ho fatto in modo di riuscire ad andare, quindi sono molto molto felice di esercitare il mio diritto, e grazie per aver ascoltato fino a qui. Ci sentiamo settimana prossima, ciao, buonanotte.
1: Eu posso me considerar sujeito de sorte.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni e Giorgetti in riunione sui conti in vista del quadro di finanza pubblica di domani. Il vice ministro dell'economia mette le mani avanti sulla manovra, sarà difficile, dice. L'Unione Europea dice no all'Italia dopo la richiesta di più flessibilità. C'è già, risponde Bruxelles. Intanto la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera sulla legge elettorale, anche grazie all'appoggio di Vannacci. Governo e Futuro Nazionale hanno votato insieme sulle eccezioni di costituzionalità. In Francia oltre 1.900 persone fermate oggi durante le proteste studentesche per chiedere più fondi per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri tra studenti e polizia. Il governo annuncia la chiusura di 400 licei fino a data da destinarsi. Mentre negli Stati Uniti Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, il rischio è che cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Meloni e Giorgetti in riunione a Palazzo Chigi insieme ai vice premier Salvini e Tajani in vista dell'aggiornamento sui conti pubblici. Il documento programmatico di finanza pubblica verrà varato domani in Consiglio dei Ministri. Si tratta della cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Il vice ministro dell'economia, Leo, oggi ha messo le mani avanti sulla manovra. Sarà difficile, ha detto. Pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e i partiti che scalpitano. Così per Meloni la manovra elettorale si intreccia alla discussione nella sua maggioranza. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia, argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità, ma è evidente che l'obiettivo è la campagna elettorale. E per fare bene una campagna elettorale cosa c'è di meglio che spendere in deficit spernacchiando l'odiata Unione Europea? Non è il papete, ma Meloni del tutto tranquilla non sta.
0: E come sentivate, dopo la richiesta di più flessibilità di bilancio all'Unione Europea, oggi Bruxelles ha dato un primo no all'Italia. Nella lettera indirizzata all'Unione, Meloni parla di uno spazio limitato per attenuare l'impatto dell'inflazione su famiglie e imprese, ma Bruxelles risponde che la flessibilità c'è già. Il servizio da Bruxelles.
2: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione, ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, insieme insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che era arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè chi è senza occupazione e non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50 e del calo per le fasce più giovani. E passiamo alla legge elettorale. In attesa dei passaggi finali la prossima settimana, oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sulle eccezioni di costituzionalità. Anche i parlamentari di Vannacci hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
3: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato, le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati vannacciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali, un segnale forse da parte di Vannacci che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora, in questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni, i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia con voto palese, l'esito è scontato, l'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
0: Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri, morendo sul colpo. Era dipendente di una ditta di Milano. Il governo francese ha annunciato per domani la chiusura di 400 istituti scolastici a causa delle manifestazioni studentesche che vanno avanti da giorni. Solo oggi sono state fermate oltre 1.900 persone durante le proteste per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedere più risorse per la scuola pubblica. In tutto il paese ci sono stati scontri. Il momento di maggior tensione è stato a Marsiglia, dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che domani incontrerà le associazioni studentesche. L'intelligence francese intanto punta il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Non identificabile, inquietante e virale sono i termini utilizzati da una nota dei servizi del Ministero dell'Interno francese per qualificare il movimento di protesta dei liceali che ha letteralmente infiammato la Francia nelle ultime 48 ore. Cassonetti, mobilio urbano, bus, auto, camion dei pompieri o facciate di licei date al fuoco in decine, magari centinaia di città, con altrettanti scontri e tafferugli tra giovani manifestanti, liceali ma non solo, soprattutto dei quartieri popolari spesso incappucciati e forze di polizia. Il Ministero dell'Interno ha comunicato in serata un primo e parziale bilancio ufficiale di questa seconda giornata di mobilitazione nazionale dei liceali, come un bollettino di guerra. 900 cortei o assemblamenti recensiti, più di 1.200 licei in agitazione e soprattutto 305 poliziotti e gendarmi feriti o contusi e 1.949 persone fermate, di cui quasi 200 già poste in stato d'arresto. Quasi 2.000 fermi, cifra record per una giornata di protesta protesta studentesca a testimoniare della risposta repressiva di un governo macronista colto impreparato, ora in stato d'emergenza, al punto da gridare al complotto orchestrato dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che in effetti sostiene la protesta e denuncia la repressione. Riunito in cellula di crisi al Ministero dell'Interno, il governo ha annunciato per domani la chiusura preventiva, fino a data da destinarsi, di 400 licei, per così dire, più caldi, per materialmente soffocare il diffondersi della protesta, almeno fino a martedì, nuova giornata di mobilitazione nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Putin accusa alcuni paesi europei di escalation nei confronti di Mosca. Il presidente russo in serata ha parlato delle operazioni nel Mar Baltico e delle presunte minacce all'exclave di Kaliningrad come di provocazioni a cui Mosca è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ha aggiunto Putin. In questo scenario il presidente russo ha detto di considerare l'Italia un partner euroasiatico e sul piano economico apre a dei contatti con il paese, sottolineando la difficile situazione in cui si trova Roma. Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato, lo ha detto durante un'intervista a Time. Il rischio ora è che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo «non escludo nulla» quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al Presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alle prospettive di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: «Loro se la prenderanno con me e io con loro». Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore. Disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nelle città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che allo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato, al capo dell'FBI, Kash Patel, è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante le elezioni del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel «non escludo nulla» appare una vera minaccia.
0: Il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Christa Pike, 50 anni, condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18, è sopravvissuta oggi a due iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti. Al termine della procedura, Pike respirava ancora. Lo stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta. Uno dei legali della donna ha fatto sapere in serata che Pike si trova in condizioni gravi e ha chiesto di commutare la pena all'ergastolo, mentre l'alto rappresentante dell'ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata, fisica e mentale, dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione, è abominevole e crudele, ha detto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate a cui assistiamo da ormai decenni ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate ma con una sofferenza atroce arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci. È giunto il momento di abolirla la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40 30 minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure, dei protocolli per capire cosa è andato male dal suo punto di vista, e intanto ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine del 26. La cosa minima che deve fare il governatore del Tennessee è esercitare clemenza, perché ripristinare, diciamo, la salute fisica di una persona per poi rifarle vivere quella stessa esperienza legata a un lettino con un ago nella vena a rantolare e agonizzare, io credo che superi ogni immaginazione dell'orrore.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: State ascoltando Radio Popolare.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque, da dove nasce questa rabbia dei ragazzi e delle ragazze francesi e dove porterà il paese? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. Avete sentito, oggi è stato un giorno di grandi proteste degli studenti in Francia, proteste che vanno avanti da giorni ma che oggi hanno dunque raggiunto il loro culmine allargandosi a tutto il paese. Le immagini le avete sicuramente viste sui siti online: scontri con la polizia, auto e bus incendiati, decine di feriti e anche ci sono state delle aggressioni dentro le scuole. Il momento di maggiore tensione a Marsiglia, dove un preside è stato cosparso di benzina. E alla fine sono stati oltre 600 i fermi di polizia, questo è il bilancio di una mobilitazione che era partita per denunciare le condizioni precarie della scuola francese, classi sovraffollate, edifici degradati, mancanza di insegnanti, di personale, ma che ovviamente poi si è allargata tenendo dentro temi più grandi, più generali e altrettanto urgenti. Il caro vita, soprattutto la situazione economica di un paese, la Francia con un pesantissimo debito pubblico che rischia di portare a tagli alla spesa pubblica, avere così anche pesanti ripercussioni sociali. Tutto che si tiene all'alba, soprattutto di una campagna elettorale per le presidenziali che si preannuncia durissima l'anno prossimo. Siamo al tramonto dell'era Macron e chissà, forse all'inizio di una vittoria della destra estrema con i lepenisti che mai come stavolta, si può dire, confidano davvero di conquistare l'Eliseo. Un quadro politico, quello francese dunque, che è emblematico anche di tante cose che accadono non soltanto in Francia ma in generale anche fuori dai confini francesi, della fase che viviamo noi stessi in Italia e in Europa. E quindi che cosa sta accadendo in Francia? Dove ci porterà? Soprattutto come rischia tutto questo di influenzare adesso quella corsa per l'Eliseo? Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20. E innanzitutto lo facciamo da Parigi con il nostro Francesco Giorgini, che è già in collegamento con noi. Benvenuto Francesco, ciao.
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Francesco, allora,
1: volevo subito cominciare rassicurando un pochino, tra virgolette, nel senso che è effettivamente circolata questa notizia di un preside cosparso di benzina, ma di fatto non è stata proprio così. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato, e anche l'amministrazione della scuola locale, che cercavano di cospargere di benzina un cassonetto. Il preside ha cercato di impedire e è stato un po', come dire, macchiato da qualche goccia di benzina, ma non c'era nessuna volontà di mettergli fuoco o di cospargere lo stesso preside di benzina, perché se non si pensa che siano diventati assolutamente matti gli studenti francesi, certo. Cosa che non è, anche se sono pieni di rabbia. E altra cosa, per dare le ultime cifre ufficiali, quelle del Ministero dell'Interno appena comunicate, oggi i fermati sono stati 1949,
0: ecco.
1: Quasi 2000 fermati in tutta la Francia, e i feriti tra le forze dell'ordine sono stati 305, non è invece precisato il numero dei feriti tra i manifestanti, anche perché è molto difficile stabilirlo. Tenete conto che se uno arriva in ospedale con le contusioni da manganello e dice mi sono fatto manganellare dalla polizia, è passibile di essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Quindi da questo punto di vista tutti sappiamo, insomma, tradizionalmente, che è difficile calcolare il numero dei feriti tra i manifestanti, ma se ce ne sono stati 305 tra le forze di sicurezza, allora immaginate un po' quanto possono essercene stati tra i manifestanti, visto che la violenza è stata almeno altrettanta da una parte come dall'altra.
0: Certo.
1: Questo per darvi giusto le ultime notizie. Ah, sì, ultimissima, una delle decisioni prese dalla cellula interministeriale di crisi riunita al Ministero dell'Interno dal primo ministro Lecornu: domani un centinaio di licei almeno, in particolare quelli più, chiamiamoli così, caldi, resteranno chiusi. Una cosa che è praticamente a mia memoria, quindi una trentina d'anni, senza precedenti. nei movimenti studenteschi francesi.
0: Precisazioni doverose, Francesco, grazie anche per questi ultimi dettagli di cronaca che l'abbiamo sentite nei GR, ce le racconti da questa mattina, quello che è accaduto oggi, e tu l'hai definita, sentivo poco fa, una violenta fiammata. E ti chiedo allora, da dove è nata, soprattutto perché è esplosa in questa forma anche repentina, quasi come se non fosse stata vista arrivare? È così?
1: Ha visto arrivare? Sicuramente no. Adesso quanto saranno capaci, quanto il governo sarà capace di reagire non solamente con la repressione, anche se pare essere la prima risposta, staremo a vedere. Certo è che è stata di una grande rapidità. La settimana scorsa c'erano meno di una cinquantina di licei in lotta, lunedì erano 200 e adesso siamo a più di 600, quindi è andata veramente crescendo e in modo molto rapido ed è diventata da subito anche relativamente bellicosa, per non dire violenta, anche perché è cominciata e ha preso le forme anche delle rivolte delle periferie. C'è una parte di generazione Nael tra questi giovani che manifestano e protestano in questi giorni e soprattutto oggi in tutta la Francia. C'è una parte di generazione, diciamo, che ha delle pratiche insurrezionali abbastanza consolidate e un livello di, scusatemi il termine, incazzatura, anche quello relativamente consolidato, ma da molte cose che vanno da, appunto, la crisi economica, il Covid prima, il fatto che la scuola non è più egalitaria e inclusiva, ma sempre più discriminante, sempre più diciamo non funzionante per i giovani delle classi popolari per avere una prospettiva di avvenire, perché la scuola è diventata, in particolare i licei, di fatto un grande concorso continuo per 3 anni per cercare di assicurarsi le migliori formazioni universitarie. Ovviamente non è più la scuola dove si va per trovare una passione o scoprire forme di emancipazione, ma appunto una specie di concorso in cui ti dicono devi andare con questi obiettivi per avere alla fine uno stipendio. E non è quindi, insomma, molte cose sono cambiate a forza di riforme liberali, a forza di mondo in cui viviamo, oserei dire, e questa cosa si sente e può incendiarsi molto rapidamente. Si incendia, si è incendiata con Nael, con la morte del giovane Nael da parte di un poliziotto qualche anno fa, e si incendia adesso su una dinamica, come dire, tradizionale di protesta liceale, ma che poi appunto in cui immediatamente il confronto con la polizia e con le rappresentazioni dello Stato, quale che sia l'uniforme, oserei dire, perché oggi a Marsiglia avete visto le immagini, un camion dei pompieri è stato incendiato, allora i pompieri ovviamente non praticano nessun tipo di repressione. Però rappresentano uno Stato che è o latitante, sempre di più e sempre di più insufficiente, o per l'appunto repressivo.
0: E dunque sono tante situazioni, Francesco, che si sono sommate nel corso degli anni e che ovviamente poi esplodono in queste forme perché l'insoddisfazione, la rabbia è tanta ed è atavica, insomma, bisogna andare molto indietro nel tempo. Adesso soprattutto si innesta in una situazione economica difficile per gli studenti, ma per tanti cittadini.
1: Sì, le statistiche dell'Istat francese sono, come dire, inequivocabili, non ci sono mai stati così tanti poveri in Francia, per farla breve, e le questioni di segregazione sociale sono sempre più laceranti. In tutto questo, e come hai detto bene all'inizio, c'è la campagna per le presidenziali, e in cui una risposta alla situazione è quella dell'estrema destra, è quella nazional-populista. Ricordiamo che oggi Marine Le Pen ha colto immediatamente l'occasione per domandare una legge anti-insurrezione che in qualche modo punisca tutte le forme appunto insurrezionali di protesta. Quindi la questione è diventata subito politica ed è politica, e dall'altra parte la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon è l'unico partito che in qualche modo concretamente, anche fisicamente, all'ascolto e in parte in difesa dei manifestanti, degli studenti, dei liceali, anche rispetto appunto alle cariche della polizia. Il primo ministro Le Cornu li accusa di orchestrare e incitare alla violenza, i rappresentanti della France Insoumise del partito Jean-Luc Mélenchon rispondono appunto: siamo gli unici ad ascoltarli e siamo gli unici a cercare di trasformare anche la rabbia in discorso politico.
0: Ecco sì, ma spiegaci meglio questa cosa, Francesco, perché abbiamo sentito appunto quelle parole di Le Cornu e i servizi di intelligence francesi che dicono che sia una manovra, addirittura una manovra organizzata dalla France Insoumise. Che cosa significa?
1: Ma concretamente bisognerebbe chiederlo di più ai servizi francesi che io non frequento quotidianamente, però detta per farla breve, gli eletti e i rappresentanti della France Insoumise hanno partecipato, si sono mostrati anche con la sciarpa repubblicana tricolore quando sono deputati o sindaci, nelle mobilitazioni studentesche, appunto anche per, come dire, grazie a una forma istituzionale, fare da mediatori rispetto alla presenza poliziesca. Sono alcuni, in particolare deputati della France Insoumise, un po' acclamati come delle superstar dai giovani liceali in lotta e quindi in qualche modo considerati come dei leader, e che di fatto, almeno per la popolarità, sono effettivamente. Da qui a
0: È che
1: considerare
0: sembra.
1: che gestire un'articolazione orchestrata
0: Ce ne
1: ovviamente,
0: passa.
1: quello poi
0: Ce ne
1: dipende
0: passa.
1: dal punto di vista, chiamiamolo così.
0: Perché ovviamente il sospetto è che sia un pretesto politico anche in questo senso, in una situazione di così grande disordine, caos e difficoltà, soprattutto del governo, anche questo in campagna elettorale, in una campagna elettorale così infuocata, anche questo serve a portare acqua al mulino, come si dice.
1: Sì, e poi comunque, come dire, una configurazione politica che conosciamo, cioè è vero che la sinistra radicale collabora, alimenta, sostiene i movimenti studenteschi, i movimenti giovanili, voglio dire, non lo scopriamo mica adesso e non lo scoprono neanche in Francia mica adesso, però è anche una, come dire, utile pratica di politizzazione delle lotte, di politizzazione delle generazioni degli studenti, dei liceali, che poi servono, diciamo, in generale a fare dei migliori cittadini, tanto più che in Francia, se vuoi, un paese che ha uno scrittore come Albert Camus, che ha scritto L'uomo in rivolta e che spiega in sostanza che è un atto fondatore dell'umanità quello di rivoltarsi e che incensa a ogni fermata di metro, ti direi, chiamata col nome di un rivoluzionario, la rivoluzione francese, non c'è da stupirsi e che ci siano delle forme politiche, direi intelligenti, per certi, in buona parte pertinenti, che parlano ai liceali che protestano. E dall'altra parte è tradizionale che forze più conservatrici dicano: questa è una manipolazione, questa è solo violenza, non c'è,
0: Sì.
1: la contestazione è infondata e via discorrendo. Quindi siamo di fronte a qualcosa che con forme nuove, che con forme anche delle volte sicuramente un po' inquietanti o stravaganti, ma qualcosa che di fatto conosciamo e che riproduce una dinamica sociale e politica
0: Ben precisa, sì.
1: relativamente nota.
0: Sì, uno schema che conosciamo che appunto assume sempre forme nuove in base ai tempi che cambiano. Francesco, grazie davvero per averci raccontato la Francia da vicino e quello che sta
1: Un
0: accadendo.
1: pezzettino e appena appena, continuate ad ascoltare e a informarvi meglio che potete, perché comunque la questione è complessa ed è difficile come dire, completare
0: Sì.
1: da comprendere pienamente.
0: Ma
1: Quindi
0: ci proviamo,
1: buon lavoro a tutti.
0: soprattutto con te. Grazie Francesco, il nostro Francesco Giorgini da Parigi.

0: Questo con Francesco Giorgini, giusto per mettere i puntini sulle i, raccontare esattamente quello che è accaduto, anche quali sono le dinamiche politiche ovviamente in gioco all'interno di questo contesto di grandi proteste. Ma dicevamo del quadro economico francese, che è una componente, sicuramente una componente che poi entra in campo all'interno di quello che sta accadendo in Francia con gli studenti. Il primo ministro francese, Le Cornu, si appresta a presentare il progetto di bilancio per il 2027, una legge che ha questo obiettivo, cioè quello di ridurre il pesantissimo disavanzo del paese, e che per questo allora prevederà importanti tagli alla spesa pubblica, con quelle ricadute sociali che poi infiammano le proteste. In quale misura tutto questo avverrà? Ne parliamo con Mauro Napoletano, docente di economia all'Università della Costa Azzurra, proprio in Francia. Benvenuto, professore.
1: Sì, buonasera. Buonasera a voi.
0: Allora, di cosa parliamo quando parliamo di situazione davvero difficile dal punto di vista economico per la Francia? In che termini, soprattutto, per fare anche un paragone con l'Italia?
1: Bisogna distinguere le cose. Diciamo che la situazione più, diciamo, di cui si parla molto oggi in Francia, spesso si fanno anche riferimenti all'Italia, e il fatto che il deficit attualmente è abbastanza elevato, supera il 5%, infatti l'obiettivo del governo è di riportarlo, insomma, entro il limite del 5% e poi farlo abbassare ulteriormente, e che c'è un debito, il rapporto debito pubblico PIL che si è aumentato soprattutto dopo lo forte sforzo fatto durante il periodo Covid. E questo ha portato a tensioni sui mercati, nel senso che ha fatto aumentare i tassi di interesse sul debito francese. Si parla di un'italianizzazione del debito della Francia, si fa spesso riferimento al nostro paese, all'Italia intendo. E quindi questo, insomma, ha creato disagio, e quindi il dibattito si concentra molto su questo, non tanto, si concentra molto sulla situazione delle finanze pubbliche, non tanto invece su quella che poi è un po' anche, forse anche un po' la ragione anche dell'aumento del rapporto debito pubblico PIL, vale a dire la bassa crescita, che è un problema che caratterizza un po' tutte le economie europee oggi. È chiaro quello che voglio dire, per spiegare anche agli ascoltatori, cioè quello che è importante per le finanze pubbliche non è il debito in quanto tale o anche il deficit in quanto tale, è il deficit in rapporto al PIL, perché il PIL misura la capacità di ripagare il debito. Sì. Di generare entrate, ma se il PIL, che il denominatore non cresce, è normale che il rapporto cresca.
0: Il PIL è il denominatore, certo, e se la crescita degli stati europei fosse in positivo, a quel punto il deficit non sarebbe un problema, ma dato che ci troviamo in questa situazione comune, non soltanto all'Italia ma tanti altri paesi, e soprattutto alla Francia, tutti i problemi relativi al deficit si ampliano, si moltiplicano, possiamo dire, e a quel punto la soluzione, le uniche soluzioni che si riescono a immaginare tanto in Italia quanto in Francia sono quelle dei tagli alla spesa pubblica per rientrare nei target. Ma senta, professore, questa protesta degli studenti come si lega a questo contesto economico?
1: Allora, in realtà è una protesta che viene un po' da lontano, nel senso che il principale motivo della protesta è il fatto che è la situazione in cui si trovano gli edifici scolastici, il degrado della scuola pubblica in Francia. Se ne parla da tanto tempo e la situazione peggiora col passare del tempo, e effettivamente ora quest'anno, insomma, anche con le andate di calore, per esempio, c'è stato vari edifici, se ne è parlato, insomma, del fatto che appunto molti edifici non ci fossero aria condizionata, cioè c'erano situazioni difficili. Altre rivendicazioni sono legate all'assenteismo dei professori, alcuni professori che non vengono rimpiazzati, quindi classi che diventano troppo grandi, insomma ci sono vari disagi. Se vogliamo legarlo all'aspetto economico, è il fatto che effettivamente, nonostante ci fossero anche in Francia c'è stato il PNRR, insomma effettivamente sono anni che non ci sono investimenti importanti nell'edilizia scolastica. non solo edilizia scolastica, anche universitaria. Ecco, questo è quindi è il motivo di cui, insomma, è una delle cause principali, insomma, uno dei motivi principali della protesta. Ecco,
0: Certo,
1: poi ci sono.
0: sì, la mancanza di risorse per la scuola pubblica, sostanzialmente, che è una delle questioni che possiamo far risalire appunto alla mancanza di risorse per l'intero paese, perché la situazione economica è quella che è. Ma, professore, di chi fa il gioco politicamente questa situazione, visto che ci avviciniamo alle presidenziali?
1: Guardi, fa il gioco, per come si stanno mettendo le proteste, sta facendo il gioco del Rassemblement National, questo è chiaro. Questo è chiaro. Infatti, tutti i principali esponenti del Rassemblement National, ma anche diciamo, degli esponenti più a destra del Républicain, di quello che resta dei Repubblicani, tra cui per esempio anche il sindaco qui di Nizza, hanno incolpato, ovviamente l'EFI, il partito di Mélenchon, e hanno ovviamente chiedono, incoraggiano il pugno duro verso gli studenti. Ora, il punto è effettivamente ci sono state delle esagerazioni, perché effettivamente, insomma, non so se ho visto anche, arrivano anche sulla stampa italiana, effettivamente ci sono appunto, insomma, le proteste sono abbastanza, in alcuni casi sono abbastanza, insomma, ci sono stati cassonetti bruciati, insomma, ci sono un po' di cose che succedono. Purtroppo questo stanno, cioè quello che il supporto popolare, ecco, per gli studenti penso che sia forte, cioè abbastanza, cioè questa cosa dell'edilizia scolastica, che ormai ci mancano gli investimenti, è abbastanza opinione comune, quindi ci sarebbe sostegno per gli studenti, per le proteste. Purtroppo vengono usate alcuni episodi, alcuni che poi magari, cioè che sono anche magari limitati per accusare alcuni partiti
0: Come
1: politici.
0: abbiamo visto, sì.
1: Sì,
0: Le
1: per esempio
0: accuse
1: è
0: alla France
1: stato.
0: Insoumise, sì, certo,
1: Sì,
0: di.
1: per esempio c'è stato il caso del sindaco di Saint-Denis, per esempio, giusto per dire per quello che è successo, cioè lui era andato lì, vabbè, lui è ovviamente a favore della protesta degli studenti, ma è andato lì per mediare, per mettersi fra le forze dell'ordine, gli studenti, e cercare di rasserenare la situazione. Ha anche spostato un cassonetto in fiamme, che era posto vicino al liceo, per far sì che l'incendio non si propagasse insomma, al cancello del liceo, eccetera, eccetera. Hanno tagliato il video e hanno cominciato a far circolare il video tagliato con i tagli, per dire, ecco, il sindaco di Saint-Denis sostiene i violenti, eccetera, eccetera. No, giusto per questo, faccio
0: No,
1: questo
0: certo.
1: esempio, giusto per dire come viene poi
0: C'è anche la propaganda, ovviamente, che sfrutta queste situazioni. Professore, siamo alla fine, però le voglio fare una domanda, relativa sempre alla situazione economica dei paesi europei, visto che parliamo di Francia, perché oggi ha parlato Mario Draghi e ha detto: risanare i bilanci è inevitabile, ma non va fatto solo con tagli alla spesa e aumenti di tasse, altrimenti è improbabile che produca risultati. Che ne pensa, giusto in 30 secondi?
1: Io penso che, insomma, la cosa principale è rilanciare la crescita, e bisogna pensare a come rilanciare la crescita, e da questo purtroppo non si può prescindere da investimenti pubblici. Io credo che, visto che ne ha detto Draghi, è strano che no, è bene che è difficile, però bisognerebbe usare anche un po', dovrebbe essere innanzitutto una strategia europea, e ci dovrebbe essere un intervento un po' della Banca Centrale Europea, per calmierare un po' i tassi. Io onestamente, io penso che sia un po' diciamo, è un gioco questo, dove si risana, ma risanando, cioè risanando, facendo tagli poi anche gli investimenti pubblici, questo non aiuta la crescita, e questo fa sì che il PIL non cresca abbastanza, e dopo 2 o 3 anni si ripropone esattamente lo stesso problema. Quindi bisogna risanare. Quindi, invece, quando c'erano i programmi di politica monetaria che erano diretti all'acquisto dei titoli del debito pubblico sul mercato secondario, questo ha permesso di calmierare il rialzo dei tassi e ha consentito delle situazioni più favorevoli. Bisognerebbe avere una strategia mista, dove viene usata politica fiscale e politica monetaria. Non è facile, perché siamo in Europa, serve un coordinamento, ma io quello che vedo è che tutti i paesi europei, almeno i tre grandi paesi europei, sono più o meno nella stessa situazione. Per esempio, anche in
0: Sì.
1: Germania, e chiudo con questo. cioè, hanno fatto disciplina fiscale per anni, ma hanno un livello di infrastrutture che ormai è indecente, anche lì se ne stanno accorgendo, insomma.
0: Chiaro, grazie professore per essere stato
1: Dai,
0: con noi.
1: di niente, arrivederci.
0: Alla prossima, ci si risente, soprattutto nei mesi a venire della campagna elettorale francese.

0: Dovevamo fare altrimenti, dato che la battaglia e la lotta che queste migliaia di studentesse e studenti stanno portando avanti è in fin dei conti la stessa che noi quotidianamente cerchiamo di portare nelle classi di tutto il paese e nelle piazze, soprattutto durante l'autunno. D'altronde, le compagne e i compagni si stanno mobilitando per problemi molto vissuti anche qui in Italia, dalla fatiscenza degli edifici scolastici agli orari evidentemente insostenibili, la contrarietà ai tagli, al mondo dell'istruzione, che sono tutte questioni che riguardano evidentemente anche il nostro paese e che colpiscono soprattutto i territori più fragili, le periferie, le aree interne del paese, e per cui continueremo a mobilitarci seguendo chiaramente l'esempio di chi, come queste studentesse e questi studenti, sta facendo sentire la propria voce e manifestando il proprio dissenso, portando del sanissimo conflitto democratico all'interno del dibattito pubblico e politico.
1: E allora in 30 secondi avete in mente anche un autunno caldo, visto che è stato definito così anche italiano, oltre sulla scia di quello francese? C'è qualcosa in programma?
0: Sicuramente sì, proprio per questo noi ci stiamo mobilitando in queste settimane, lo abbiamo fatto in questi giorni e lo faremo questa domenica, tra l'altro con un presidio nazionale al Ministero dell'Istruzione e del Merito contro il DL Scuola, contro il tetto di alunni senza cittadinanza per classe, per manifestare un'idea di scuola realmente accogliente e non escludente, una scuola della Costituzione che rispetti l'articolo 3 e l'articolo 34, e continueremo a farlo fino alla giornata dello studente e anche oltre, come sempre.
1: Allora vi seguiremo sicuramente. Grazie Angela Verdecchia e anche grazie per aver risposto in maniera esaustiva anche in pochissimo tempo a disposizione. Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Angela Verdecchia, portavoce della rete degli studenti medi. Si conclude con lei questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani al solito orario. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
5: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
6: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
7: Sommario della puntata. Francia, la rivolta degli studenti si infiamma e si allarga a tutto il paese, dagli orari alle mense, dalla mancanza di insegnanti alle condizioni degli edifici. Il caso del volo Fly Dubai entra direttamente nella campagna elettorale israeliana. Netanyahu prova a cavalcare il tentato attentato per alimentare la sensazione di accerchiamento. Stati Uniti, il Tennessee sospende tutte le esecuzioni di pena di morte dopo il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. In difesa, il report annuale su bambine e ragazze nel mondo di Terre des Hommes fotografa una situazione in peggioramento. World Music, Voix la Mer, il nuovo album di Grand Corps Malade, l'artista francese che denuncia razzismo ed estrema destra. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

Partiamo andando in Francia, dove le proteste degli studenti partiti nei giorni scorsi dai licei di periferia si è ampliata, si è infiammata, coinvolgendo le scuole di praticamente tutto il paese. Le manifestazioni e le occupazioni si sono allargate a macchia d'olio, ci sono stati diversi episodi anche particolarmente violenti. Una delle situazioni più problematiche è quella di

0: Marsiglia, a metà mattinata erano in corso circa 340 manifestazioni davanti alle scuole superiori, con oltre 160 istituti chiusi. Gli studenti oggi si sono uniti, anche gli studenti universitari, bloccando l'accesso fisico a circa 30 campus, tra cui quelli di Parigi e della città meridionale di Marsiglia. Proprio a Marsiglia i servizi autobus, tram e metropolitana sono stati sospesi a causa degli scontri e delle manifestazioni, ma la questione riguarda tutto il paese ed è una questione molto più ampia che arriva da lontano. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Non un'insurrezione, ma piuttosto un'eruzione. Nelle ultime 48 ore la protesta dei liceali francesi, cominciata la settimana scorsa principalmente nelle periferie parigine, si è letteralmente infiammata in tutto il paese. Nelle grandi aree metropolitane, come a Lille, a Marsiglia o a Bordeaux, con la città punteggiata dalle colonne di fumo degli incendi, di cassonetti, mobilio urbano, ancora auto e bus, piuttosto che l'entrata di un liceo, provocati da giovani liceali e non solo, spesso incappucciati. Ma la protesta si infiamma anche in città medie e piccole come Rennes o Angers. Le reti di informazione francesi, in edizione speciale da questa mattina, hanno contato più di 900 cortei o mobilitazioni spontanee in tutto il paese, con nella maggior parte dei casi incidenti e tafferugli con la polizia, barricate improvvisate date alle fiamme, lanci di pietre, bottiglie, fuochi d'artificio all'orizzontale da una parte, lacrimogeni, bombe assordanti e pallottole di gomma dall'altra. Un'eruzione appunto tanto rapida, intensa ed esplosiva quanto Sudan, imprevista e imprevedibile, con effetti di mimetismo, imitazione ed emulazione amplificati in modo esponenziale dai social network ad alimentare la diffusione anche minuta su tutto il territorio. Decine di feriti, tanto tra i manifestanti che tra poliziotti e gendarmi, e centinaia di fermi in tutto il paese, tanto che il primo ministro Le Cornu ha riunito d'urgenza una cellula di crisi interministeriale al Ministero dell'Interno e non a quello della pubblica istruzione, segno della priorità data all'ordine pubblico, se non proprio alla repressione. Secondo fonti autorizzate vicine al primo ministro, la questione non è più il blocco dei licei, ma le violenze urbane. Non solo per il premier Le Cornu, i suoi ministri, è la France Insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, candidato alla presidenziale, a istigare, fomentare e organizzare gli insorti. Di più, per l'ex primo ministro macronista Attal, anche lui candidato alla presidenziale, Mélenchon e il suo partito strumentalizzano i liceali come carne da cannone. Replica dei militanti degli eletti della France Insoumise, siamo i soli ad ascoltare e sostenere una protesta legittima e giustificata e a difendere anche fisicamente i nostri giovani dalla repressione poliziesca di un governo che taglia i servizi pubblici, scuola compresa, e che risponde alla collera dei cittadini a colpi di manganello. Mentre il governo discute delle ipotesi in accordo coi presidi e caso per caso di una chiusura preventiva per i prossimi giorni degli ormai oltre 600 licei già in sciopero, misura senza precedenti nella storia recente delle contestazioni studentesche, il ministro della pubblica istruzione annuncia che riceverà domani i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Resta la questione, varia, complessa per non dire confusa, delle ragioni e delle rivendicazioni della protesta, cominciata la settimana scorsa nei licei dei quartieri popolari della periferia parigina per protestare contro il degrado delle condizioni materiali e didattiche di studio che li penalizzano rispetto ai licei ricchi e prestigiosi dei quartieri eleganti, in quella che è la corsa senza tregua alle migliori formazioni universitarie a cui si riassumono ormai i 3 anni del liceo, la protesta si è allargata a tutto quasi le questioni della vita liceale, dagli orari impossibili alle mense scadenti, dai laboratori vetusti alla mancanza di insegnanti, dal prezzo in aumento delle iscrizioni ai controsoffitti cadenti e via elencando, con forse un minimo comune denominatore, il malessere di fronte ad una scuola sempre più competitiva e sempre meno inclusiva, che non garantisce più un futuro e che invece di ridurre le disuguaglianze di classe le consolida quando non le amplifica.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso parliamo del caso del volo Fly Dubai che ieri ha sfiorato una tragedia dopo che uno dei due piloti ha accoltellato il copilota con l'obiettivo apparentemente di far schiantare l'aereo a terra. L'aereo andava da Dubai a Tel Aviv, a bordo c'erano soprattutto cittadini israeliani. La vicenda si è risolta bene, nessuno si è fatto particolarmente male, a parte il copilota accoltellato che però è vivo, e i passeggeri sono tutti riusciti ad arrivare a Tel Aviv poi a bordo di un altro aereo. La vicenda però è trattata come un attentato terroristico e a meno di un mese dalle elezioni è entrata direttamente nella campagna elettorale. Ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
1: È ancora da capire se l'attentatore voleva fare semplicemente un suicidio, come è capitato nella storia dell'aviazione diverse volte, o invece aveva in animo proprio di uccidere ebrei, cioè la gran parte dei passeggeri erano israeliani, ma allora forse avrebbe voluto andare a cercare di buttarsi su uno dei grattacieli di Tel Aviv anziché fare questo. Ma questa è l'unica cosa. Per il resto, sì, in qualsiasi paese una sotto elezioni, un episodio, un avvenimento di questo genere fa campagna elettorale, a maggior ragione in un paese dove Bitachon, la sicurezza, è cavalcata anche oltre la necessità di quella sicurezza. Quindi sicuramente l'attuale governo Bibi Netanyahu si è sempre identificato in tutta la sua carriera politica come l'uomo della sicurezza, security man. Ovviamente sta sfruttando pesantemente questo avvenimento, però non credo che poi alla fine avrà un effetto diretto in un paese che è già sotto schiaffo riguardo alla sicurezza dato il 7 ottobre di 3 anni fa.
0: Ma a Netanyahu fa più bene o più male? Perché diciamo il tempismo, lui, questa cosa è successa poco dopo che lui aveva appena detto ci vogliono attaccare durante le elezioni eccetera, però allo stesso tempo c'è il tema, ma allora non sei in grado di vedere nulla prima che succeda.
1: Questa riflessione vale per quanto riguarda la guerra a Gaza, visto che Hamas è ancora lì, lui aveva promesso di sradicarla, vale per la guerra in Iran, visto che aveva promesso a Donald Trump di cambiare il regime, fare un regime change nel giro di 3 giorni, mentre invece adesso il regime è ancora lì ed è ancora più brutale e più religioso di prima. E in questo caso, Netanyahu non poteva prevedere qualcosa del genere, cioè non è su questo che Netanyahu dovrebbe dimettersi, come invece dovrebbe farlo visto la disattenzione incredibile dell'assalto di Hamas di 3 anni fa. Ma io credo che qualsiasi cosa succeda, manca un mese e in quella realtà tante cose possono accadere, però qualsiasi sondaggio da diverso tempo a questa parte dice che Eisenkot, il partito dell'ex generale che vorrebbe assomigliare a Yitzhak Rabin, piglierà più voti, 2, forse 3 seggi più di Bibi Netanyahu nella Knesset israeliana, e Netanyahu sarà il secondo partito. Però è molto probabile che Eisenkot non riesca poi a formare una maggioranza, perché stiamo parlando di un paese dove c'è un proporzionale anche più radicato di quanto non sia in Italia, e probabilmente non riuscirà a formare un governo, mentre quindi sarà affidato dopo un certo periodo di tempo a Bibi Netanyahu, e Bibi Netanyahu potrebbe più facilmente riuscire a formare il governo. Del resto l'attuale governo, che non ha vinto le ultime elezioni, non vinse Netanyahu, accade esattamente come io temo di prevedere anche le prossime elezioni. Cioè il primo governo dopo quell'elezione fu fatto da Naftali Bennett e da Lapid, cioè un partito di centro, un partito di destra, durò poco. Per la prima volta nella storia di Israele un partito arabo partecipò, entrò al governo, e invece poi ha governato per i 4 anni successivi, ha governato Bibi Netanyahu.
0: E oggi intanto, proprio in vista del voto del 27, la Corte Suprema israeliana si è riunita per decidere se i leader dei partiti arabi e le due liste arabe devono essere esclusi dal voto di fine mese, come settimana scorsa aveva deciso la commissione elettorale. Fuori dalla Corte Suprema a Gerusalemme, che dovrebbe emettere una decisione entro domani mattina, si sono riuniti i cittadini per protestare contro questa decisione. Sentiamo su questo ancora Ugo Tramballi.
1: Non è la prima volta che questo accade, regolarmente la Corte Suprema poi nega questa cosa perché afferma il diritto di tutti i cittadini di Israele di organizzarsi in un paese. Stiamo parlando dei palestinesi cittadini di Israele in questo caso, e hanno il diritto di essere rappresentati da chi vogliono. Perché è stato fatto questa volta? Di solito sono appunto qualche caso estremo, questo invece è praticamente un governo intero che ha fatto questa proposta, proprio perché sarà difficile che anche chi vince, cioè chi probabilmente vincerà, cioè la destra centrodestra, perché poi non esiste la sì, non è un confronto fra destra estrema e centrodestra e sinistra, è un confronto fra destra estrema e destra moderata. La sinistra non esiste più in Israele. Quindi questa cosa avanzata dal Likud e dai partiti estremisti è proprio fatta perché per rendere difficile per Eisenkot la possibilità di formare una maggioranza, perché questa maggioranza la potrebbe ottenere solamente inserendo nel governo i partiti arabi. Quindi ecco, questa c'è la ragione politica di questa richiesta è questa, cioè rendere più difficile al possibile vincitore di formare il governo. Però questo dimostra appunto quanto Israele stia sempre più diventando un paese dell'apartheid, perché solamente in Sudafrica, nel Sudafrica dell'apartheid, i neri non avevano diritto di organizzarsi in partito e di partecipare alle elezioni. E Israele sarà sempre più difficile, se passasse una cosa di questo genere, chiamare Israele l'unica democrazia del Medio Oriente. Ma del resto è scandaloso che dopo quasi 87 anni di esistenza un partito arabo sia entrato nel governo solamente una volta per brevissimo tempo, cioè proprio la volontà di escludere il 20%, parliamo del quasi il 22% della popolazione di Israele.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E ora al diario americano sentiamo Roberto Festa.
1: Sospensione delle esecuzioni capitali in attesa di rivedere l'intero sistema. È quello che ha deciso il governatore del Tennessee, Bill Lee, dopo la botched execution, l'esecuzione fallita di Krista Pike, la donna di 50 anni che è riuscita a sopravvivere a due iniezioni letali di pentobarbital in un carcere di Nashville. Quanto avvenuto ieri, proprio nel carcere di Nashville, fa del resto clamore in America e nel mondo. Pike sarebbe infatti stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee negli ultimi 200 anni. Il suo caso aveva anche sollevato molte questioni legali, molti dubbi legali. Pike non ha mai negato di aver torturato e ucciso nel modo più brutale una ragazzina che lei credeva fosse la sua rivale in amore. Pike lo fece insieme all'allora fidanzato e a un amico, che all'epoca non erano maggiorenni e che quindi non furono condannati a morte. Lei invece, che aveva già 18 anni, fu condannata alla pena capitale. Nel processo del 1996 non si è comunque mai accennato al fatto che la ragazza aveva subito maltrattamenti, abusi infantili. In questi anni di prigione, passati da detenuta modello, le sono stati poi diagnosticati chiari disturbi bipolari. Di qui la decisione di una corte statale ieri di sospendere l'esecuzione per consentire la piena revisione giudiziaria del caso. Sospensione poi annullata dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema, che ha dato il via libera all'uccisione di Pike. Il profilo della vittima, la sua storia giudiziaria, erano comunque già al centro dell'attenzione di media e pubblico. Le autorità del Tennessee sono però appunto riuscite a sollevare ulteriore confusione, polemiche, infliggendo alla condannata terribili sofferenze e contravvenendo al principio costituzionale della pena, che non deve mai essere crudele e sproporzionata. Verrebbe da dire che la condanna a morte è sempre crudele e sproporzionata. Il caso in questione mostra però che è diventata anche un folle eterno all'otto. La percentuale di botched executions, di esecuzioni fallite, è salita al 7% all'anno, quindi tantissimo. Dal 2010 le case farmaceutiche non forniscono più i medicinali per uccidere, e quindi ci si è dovuti rivolgere a fornitori non certificati, a farmaci non testati. L'American Medical Association vieta poi che un medico uccida una persona, e quindi per le esecuzioni ci si affida al personale carcerario scarsamente addestrato, che fatica per esempio a trovare le vene, non conosce gli esatti dosaggi. Insomma,